0: naturalmente non è il nostro signore, che non è che si può inventare un pezzo.
1: Certo.
2: Abbiamo un messaggio per te, Nick.
1: Sì, Babbo Viola ci sta scrivendo. Nick, Caprile è prendibile?
0: Non penso. Non penso che Caprile, i Caprile, i Vicario, non penso siano sulla nostra falsa riga. Può essere più facile magari Mandas, altre soluzioni magari di portieri di questo tipo, ma Caprile non credo, perché ha una valutazione di 20 milioni, non li spenderanno mai 20 milioni per un portiere, anche perché l'obiettivo secondo me è cercare, no, di sistemare un pochino anche il bilancio e abbassare il monte di ingaggi se possibile, per cui andare a poi a spendere tutti questi soldi per Caprile la vedo molto complicata, la vedo molto difficile, però mai dire mai, magari no, ecco, l'unica cosa che mi piace è che sento un sacco di nomi stranieri, un sacco di giocatori che arrivano da paesi variegati, cioè dal Brasile, c'è chi naturalmente ha tirato fuori nomi italiani, ma comunque anche di altri campionati. Questo mi fa pensare che stanno cercando delle soluzioni che possano essere più giuste, ecco, per la Fiorentina, rispetto anche al recente passato in cui si è cercato molto soprattutto nel nostro campionato, e purtroppo cercare il nostro campionato significa conoscenza un po' più limitata, non conoscenza limitata in senso assoluto, però un margine di movimento limitato, perché nella Serie A non è che ti offre grandi occasioni, soprattutto prezzi troppo alti.
1: Parlando invece di nomi internazionali, c'è stato questo interessamento per Vieri. E secondo te, appunto, cosa ne pensi? Pensi che sia un nome fattibile o pensi che sia uno dei tanti nomi che,
2: diciamo,
1: vengono
2: dal Brasile ne parlano tanto?
1: Sì.
0: Sì, allora io ho cercato di capire un po' la situazione di questo Vieri, e quindi è stata brava anche Yvonne da noi, la nostra collega che lavora sul Como, perché comunque è riuscita a trovare questa notizia e che naturalmente ci dà la possibilità anche di ampliare un po' la conoscenza di questo giocatore. Io credo che loro lo prenderebbero volentieri, però sono distanti in questo momento come richiesta, cioè nel senso che la Fiorentina vuole spendere sui 10-12 milioni e la richiesta invece è più alta. Per me, se va via Comuzzo, fanno un rilancio, però deve andare via Comuzzo, perché la mia sensazione è che loro vogliano ripartire da Pongracic sicuramente e tenere Ranieri. Comuzzo lo terrebbero, ma se arriva qua un'offerta lo danno via, e allora a quel punto va messo dentro l'altro difensore centrale, per cui Vieri sì. E gli piace anche questo Gustavo Sa, che comunque è un giocatore un po' atipico, perché non è proprio un vero e proprio esterno, è un po' un Gudmundsson, tanto per capirsi, e quindi vediamo se magari questi due nomi possono accendersi nelle prossime settimane, ecco, vediamo un po'.
2: Nick, invece parlando di budget, sì, che mercato ti aspetti da parte della Fiorentina? Perché sappiamo, insomma, che l'anno scorso è stato speso molto, che c'è stato un disavanzo anche piuttosto cospicuo, certo un po' di cassa si potrà fare attraverso il mercato in uscita, però che mercato ti aspetti? Quale non ti voglio dire cifra verrà spesa sul mercato, ma quale fascia della Serie A in quale fascia della Serie A sarà dentro la Fiorentina?
0: Questa è una bella domanda, grande Fabio. Io francamente non so risponderti, perché naturalmente non conosco quello che la Fiorentina ha a disposizione. Certo, io penso che la Fiorentina ha grandissime spese, almeno allo stato attuale non le può fare, però come ho detto prima, se dovessero vendere, faccio un esempio, arriva un'offerta a 35 per Fagioli, no? Dall'Inghilterra, tu vendi Fagioli e naturalmente comincia a avere anche un piccolo tesoretto per rafforzare quel settore. Poi rafforzare parliamone, perché comunque vendi Fagioli, va trovato un giocatore forte quanto Fagioli, non so se sul mercato puoi risparmiare dei soldi e tenere una parte per poter fare altri investimenti. È tutto relativo, cioè non è che siamo pronti a tenti via se spendo un botto di soldi. Io non credo sia questo il discorso, io penso che ci si debba un po' arrangiare e capire se poi c'è un'apertura ulteriore da parte della proprietà. Arrangiare vuol dire vedere anche se c'è qualcuno che può andare via a delle condizioni giuste, come ti ho detto prima. Non è facile oggi dare delle previsioni, anche perché io non sono in grado di poterlo fare, quindi io quando le so le cose le dico, no, certo. E come vedi non ho paura a dirle, perché penso che la gente debba anche sapere quello che oggi la Fiorentina è, purtroppo, cioè che non è più quella di una volta, e deve riconquistarsi una credibilità importante anche a livello nazionale. Ma io non parlo solo di risultati sportivi, io parlo proprio di società di peso. Dobbiamo ritornare a essere una società un po' più di peso all'interno del calcio italiano, e mi sembra che in questo momento siamo un po' deboli. Quindi per esempio Thorsved è un nome, tornando sul mercato, che francamente potrebbe starci a scadenza di contratto 30 giugno 2027, a Fabio Grosso piace molto, come piace Molpato, però lì si ritorna sempre al solito discorso: se il giocatore va a forzare col Sassuolo, è la volta buona che Cannavale non gli darà mai la possibilità di uscire e lo tiene lì a scadenza. Io questo lo so per certo, perché comunque lo conosco talmente bene che quando c'è qualcuno lo fa incazzare è la volta che lo tiene lì a tutta randa. E quindi a maggior ragione anche lì, se la Fiorentina volesse andare a fare un'operazione col Sassuolo, deve andare a presentarsi un'offerta dignitosa, perché diventa poi comunque complicato. Thorsted può essere un nome, ho visto oggi, no, che riportavano anche altri nomi, come quello di Miretti, che è tornato di attualità. E sai, io credo che il problema principale di tutta questa squadra fondamentalmente è sostituire Ken, cioè capire se vendono Ken con chi lo sostituiscono, e questa secondo me è la cosa più difficile oggi da poter capire, perché i centravanti, cioè guarda la Juve che fa una fatica enorme. A proposito, complimenti a Dusan Vlahovic per il suo comportamento, e comunque insomma questi 80 milioni che la Fiorentina ha preso dalla Juventus li ha presi bene, comunque mi sembra che anche il suo comportamento nell'uscita dalla Juve sia stato veramente un comportamento pessimo, ecco, perché andare a chiedere tutta una serie di soldi in un club che comunque sia, lo ha preso come top player, vedi quando sono a volte strane, no?
2: Cioè, oltre all'ingaggio ovviamente erano come 10 milioni per essere rimasto, bonus,
0: sì,
2: alla firma di 10 milioni.
0: Non ti devo dire la verità, ho anche la sensazione che qualcuno gli abbia fatto credere di essere più bravo di quello che è, e quindi allo stesso tempo a volte sono in questi, ci sono dei giocatori che non sono consigliati benissimo secondo me, perché guarda, ti posso garantire,
2: beh, forte è forte, non si può negare che sia un attaccante,
0: no, certo,
2: forte,
0: io guarda, ieri ho visto anche Giorgio Chiellini, perché ero a Parma, che naturalmente sta cercando di trovare una quadra su una società che oggi fa un po' acqua da tutte le parti, perché anche la Juve, insomma, lui deve sottostare a Daniel Comolli, ma e ora con tutto il rispetto, Giorgio Chiellini, so che questo magari detto alla radio della Fiorentina non è proprio il massimo della vita, però Giorgio Chiellini è stato un grande professionista, un grande calciatore.
2: Penso che questo lo riconoscano anche i tifosi della Fiorentina, magari
0: sì,
2: con non grande simpatia per
0: la Juve, però ti dico, Giorgio è anche una persona intelligente, quindi uno che sa di calcio eccetera, però ha un margine di manovra limitato, e la Juve oggi ha un margine di manovra anche economico limitato, per cui però io non ti posso garantire che gli hanno fatto una bella offerta, questo lo so per certo, hanno fatto 6 milioni e mezzo, quasi 7 per 4 anni, e lui ha detto di no per motivi XYZ, ecco.
2: Che poi in realtà sono molto facilmente deducibili, poi ognuno si faccia la sua idea. No, lo sai perché ti chiedevo quella cosa di in che fascia della Serie A sarà la Fiorentina a livello di spesa sul mercato? Perché negli ultimi anni, no, ci sono stati vari sorpassi, prima quello dell'Atalanta, poi quello del Bologna, adesso è arrivato il Como che di gran carriera ha sorpassato la Fiorentina. Leggo con curiosità anche di un Venezia, no, di questa variabile Venezia pronta a spendere tanti soldi sul mercato. Ti chiedo se c'è un rischio di avere un'altra squadra che si va a inserire, diciamo, nella middle class, forse qualcosina in più della middle class della Serie A, perché la Fiorentina sarebbe una nuova squadra rompiscatole, ecco.
0: Sì, ora magari Venezia cercherà di rafforzarsi per ottenere una salvezza tranquilla, no? In questa prima stagione, Fabio, non penso che possano già puntare a qualcosa di più importante, però l'idea loro è quella di essere, cioè, ora il nuovo Como mi sembra eccessivo, però quantomeno cioè, voglio dire, se il Venezia fa una squadra comunque migliore di quelle che abbiamo visto, tipo Pisa e Verona, anche per la retrocessione comincia a essere un problema in più, perché di solito le neopromosse sono quelle, no, che si devono salvare, e sono quelle che naturalmente possono avere anche più difficoltà a rimanere in Serie A, però alla fine se quelle che vengono, voglio dire, dalla Serie B cominciano a venire in Serie A con anche, per esempio, guarda, il Frosinone, che tra l'altro sarà il secondo avversario in campionato della Fiorentina in occasione anche del centenario, quella partita si giocherà di sabato 29, perché cade proprio in occasione del centenario, penso che la Fiorentina chiederà l'anticipo alle 20.45 del sabato. Fa una filosofia diversa. Io ieri, parlando anche con Stirpe e con Renzo Castagnini, mi hanno praticamente fatto capire che loro devono fare con quello che hanno, hanno Aldini, si fidano di questo allenatore, sanno che per fare in Serie A dovranno fare una squadra un po' diversa rispetto a quella che avevano in passato o hanno avuto quest'anno, però vogliono rimanere nella loro filosofia, che deve essere quella di una società sana, quindi non potranno fare più di tanto. Quindi Frosinone sceglie questa strada, il Venezia, chiaramente se ha un po' più di soldi, sceglie un'altra strada ancora, che è quella magari di fare una salvezza tranquilla in questa stagione e poi magari vedere se si può continuare a sognare. Ecco, io credo che la Fiorentina abbia fatto un sacco di investimenti e purtroppo non si è cresciuta quasi nulla in tutti questi 7 anni, e questo è un po' un problema, perché se la Fiorentina fosse cresciuta oggi avrebbe anche una dimensione economica migliore, cioè avrebbe fatto non la Conference ma avrebbe fatto l'Europa League, magari avrebbe potuto ottenere, voglio dire, anche dei risultati sportivi un po' migliori, che l'avrebbero permesso di avere anche più appeal, Fabio, nei confronti e di allenatori nuovi e di giocatori nuovi. Tutto questo purtroppo non è accaduto, per cui capire dove la Fiorentina si potrà inserire l'anno prossimo è dura. Ecco, io penso che sicuramente almeno farà un campionato migliore, mi sento di dire solo fammi vedere la campagna acquisti e ti dirò magari l'eventuale posizione,
2: anche perché fare peggio, no, come si dice,
0: fare peggio
2: fare peggio vuol dire Serie B.
0: Penso che non faremo 4 punti nelle prime 10 partite, ecco, questo mi sento quasi di escluderlo, ecco.
2: Bene, quindi Cecca non solo esperto di mercato ma anche grande, non so,
0: no,
2: cartomante,
0: voglio dire, insomma, praticamente quello che si è visto nelle prime 10 giornate del campionato della Fiorentina è una cosa che da quando io seguo questa squadra non mi era mai successo, quindi queste cose dovrebbero accadere una volta solo nella vita, ecco.
2: Vabbè, caro Cecca, ci sarebbero ancora milioni di domande che vorremmo farti, ad esempio volevamo anche chiederti del Milan, ma vedo adesso che sono le 14.30 che ti abbiamo praticamente preso
1: in ostaggio,
2: manca solamente il giornale di oggi da farti esibire in una foto da mandare a amici, familiari chiedere il riscatto, quindi direi di liberarti in realtà.
0: Sì. Ora domani c'ho questo doppio appuntamento, c'ho il Grassina che gioca contro la Sant'Egidiese, la partita d'andata della finale per quanto riguarda l'eccellenza nazionale, gara di andata, poi contestualmente sono a Roland Garros a sostenere Cobolli e contestualmente insomma faccio la preparazione con l'Argentina per il mondiale, quindi tutto sommato una giornata un po' piena però riesco ugualmente a rispondere a Radio Firenze.
2: Sei il top, ti ringrazio. Cecca,
1: grazie,
0: un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao ragazzi, ciao.
2: Andiamo in pausa, non prima di aver ricordato che si dice Roland Garros. La S si dice stranamente perché è una manifestazione francese, ma la S si mette in fondo. No, perché all'inizio ho un po' sbagliato io. Ci siamo un po' mangiati quella S, adesso lo volevo dire. La S si legge.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci, ritornati in diretta in questo 6 giugno 2026, 14:37, sempre Fabio Ferri
3: e Sofia Ferreri
2: in vostra compagnia. Sofia, che mi faceva notare che in precedenza non abbiamo ricordato i numeri di telefono a cui contattarci, detto che l'interazione comunque non manca. Ragazzi, bravi.
3: Grazie per i vostri messaggi. Ricordiamo che ci potete scrivere al 348-75-13933 o chiamare allo 055-77-11171.
2: Poi purtroppo Sofia non vuole leggere i messaggi, quindi mi tocca un po' riprenderla. Dai, leggiamone un po'.
3: Roberto da Bagno Ripoli ci scrive: state facendo dei nomi di acquisti che minimo chiedono 20 milioni, quando poi dite che non possiamo spendere. Effettivamente.
2: Ma non abbiamo un ottimo scouting.
3: Allora cerchiamo nel mondo giocatori da 4-5 milioni.
2: Detto che sono d'accordo, se poi questi giocatori, come dire, performano sopra i 4-5 milioni di valore. Però non mi pareva si fosse fatto grandi nomi da 20 milioni.
3: Forse Cecca.
2: Quindi tutta colpa di Cecca.
3: Tutta colpa, scarichiamo la colpa.
2: Esatto, bravissima.
3: Su di lui.
2: Facciamo un po' di nomi, dai, a proposito.
3: Simone ci fa un po' di nomi, potrebbero essere presi in considerazione per gli acquisti della Fiorentina: Fran Garcia, Carvajal, Ceballos, Valsic, Isaac Centresoldi, Gonzalo Garcia.
2: No, cioè mi verrebbe da dire la stragrande maggioranza di questi nomi non è in orbita fiorentina, forse Isaksen, forse Vlasic, Ceballos. Ragazzi, a me piaceva da morire quando si palesò sul palcoscenico internazionale con la Spagna Under 21. Non ha trovato tantissimo spazio una volta arrivato al Madrid. Secondo me è un giocatore che comunque gira sull'orbita fiorentina. Vabbè.
3: Mentre Andrea da Milano ci scrive: sì, ma quando firma Grosso?
2: Ne stavamo
3: accennando prima, probabilmente speriamo che prossima settimana sia l'ufficialità.
2: Quello che ci ha detto Cecca è che in realtà il contratto è già lì, già firmato, e i 2 anni di contratto sono già certi per Fabio Grosso. Manca l'ufficialità, manca il momento delle foto, il comunicato ufficiale in cui si dà il via poi all'avventura di Grosso sulla panchina della Fiorentina. Ma non ci sono dubbi, appunto, come detto anche da Sofia, novità attese in avvio di prossima settimana. Andiamo a parlare anche delle novità che riguardano la Serie A a 360 gradi, perché c'è il Festival della Serie A a Parma in corso di sviluppo proprio in queste ore, e noi abbiamo la possibilità di parlare con il collega di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, che è in collegamento con noi e che ringrazio per dedicarci un po' del suo tempo in una giornata sicuramente ricca e densa di appuntamenti.
4: Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi.
3: Ciao.
2: Tanti interventi interessanti. Abbiamo finito ad ascoltare poco prima dell'inizio della nostra trasmissione quello di un grande della Serie A come Alex Del Piero. Partiamo però da quanto successo soprattutto a livello di sorteggio, perché abbiamo scoperto il calendario della Serie A e quindi possiamo fare un primo commento su quella che sarà la Serie A 2026-2027, guardando la Fiorentina, fra l'altro, con approccio subito di quelli belli stimolanti, perché c'è la Roma alla prima giornata.
4: Sì, anche quest'anno si devono affrontare tutte.
2: Quello non cambia.
4: Come dicono tutti i dirigenti, il commento più ovvio è sempre quello. Sì, sono stati svelati ieri i calendari. La Fiorentina ha oggettivamente l'avvio in salita, perché comunque poi insomma la Roma è reduce da un'ottima stagione, ha continuità in panchina e quindi sarà un bel avvio fondamentalmente, insomma, anche appunto affascinante e complicato poi per lanciare il nuovo anno, un campionato che avrà un po' più di respiro rispetto all'anno scorso, probabilmente a livello anche di spazi, perché sappiamo che è stato un tema nella scorsa stagione per una serie di problematiche che ci sono state. Quest'anno, complice il fatto ovviamente che non ci siano i mondiali dopo il campionato, ci sarà un po' più di margine, sperando che poi non serva più di tanto, ecco. Non so, quello della Fiorentina io mi sembra poi abbastanza equilibrato, poi a parte gli scherzi, secondo me è vero che deve affrontarle tutte, mi sembra avere una discreta alternanza, forse c'è quel Como, Milan, Juve, Bologna-Roma nella parte finale, diciamo quella, diciamo che la chiusura è forse un po' complicata, ecco.
2: Sì, senza dubbio. Con se vuoi, appunto, eventuali difficoltà nel chiudere la pratica se la Fiorentina dovesse essere in corsa per qualcosa. È prestissimo, ovviamente, è impossibile chiederti un pronostico su quella che sarà la 2026-2027 come stagione, però un minimo di idea ce la possiamo avere, anche, non lo so, legata a certe situazioni. Dico, l'Inter, per quanto possa essere alle prese con l'addio di Dumfries, però riparte da alcune certezze. Il Milan mi sembra in questo momento parta invece da certe fragilità. Cioè, alcune idee su quella che sarà la prossima Serie A ce le possiamo già fare oggi?
4: Sì, ce le possiamo assolutamente fare. Poi tra l'altro i calendari sono sempre, anche per il mondo, il variegato mondo dei social, l'occasione di dare spazio a tutte le dietrologie di questo mondo. Oggi vedevo uno dei tanti account Twitter che si occupano di questo, che metteva a confronto i calendari delle Inter, Napoli, Como e Roma, come se, cioè, insomma, l'Inter avesse più spalmati big match. Poi nel calendario del Como c'era segnato per big match Como-Sassuolo, che ora non voglio togliere nulla al Sassuolo, però non penso sia proprio una classica del calcio italiano. Sul Milan la cosa che tanto anche colpisce in realtà è che ieri di fatto c'era, durante i calendari, il massimo dirigente del Milan previsto era il team manager Alberto Marangon, tra l'altro ex Fiorentina, tra l'altro bravissimo professionista. Che però
2: malgrado,
4: sì, diciamo che era in mezzo ai presidenti e agli amministratori delegati delle altre 19 società di Serie A, in molti casi presidenti e amministratori delegati, perché in diversi casi sono, diciamo, la Juve aveva per dire il presidente, l'amministratore delegato, e Chiellini, che, diciamo, è il capo del lato sportivo, per fare un esempio. Cioè era un po' abbandonato, ma no, ripeto, grandissimo professionista, cioè non discute lui, sì. Però l'immagine che ha dato il Milan anche ieri è veramente tanto tanto tanto confusionaria. Se non hai praticamente non hai nessuno al vertice, parti molto in ritardo. L'Inter secondo me è nettamente la grande favorita, sa se centrerà lo scudetto, è una cosa che di fatto dalla fine del ciclo della Juventus poi non è più capitata che una stessa squadra vinca due anni di fila. Secondo me l'Inter ha le qualità per poterlo fare, troverà delle avversarie un po' più competitive, perché secondo me la Juve sarà, diciamo, alzerà un po' l'asticella, la Roma lo stesso, e il Napoli è un po' un'incognita, vedremo come andrà Allegri. E poi dicevi prima, la Fiorentina se sarà in corsa per qualcosa alla fine, beh, io mi vorrei augurare di sì, perché insomma la stagione poi c'è stata la salvezza abbastanza agevole, però è stata abbastanza, cioè la Fiorentina, la grande Fiorentina, al di là della insomma della città di Firenze, dei tifosi viola, però fa bene al calcio italiano, cioè più squadre di certo spessore ci sono, più il campionato che diventa competitivo.
2: A proposito di campionato, di competitività, quanto ti aspetti competitive le italiane nelle coppe europee? Perché anche da questo punto di vista la stagione 2026-2027 segna un po' una serie di novità importanti. Ovviamente la più clamorosa è quella del Como in Champions, però insomma cambia anche un po' l'organico di quelle che vanno a difendere la Champions League, con la Roma che ritrova appunto la massima competizione continentale. In generale, riusciremo a recuperare un po' di gap? Sentivo ad esempio Chivu che parlava della difficoltà per l'Inter di arrivare nelle fasi conclusive della manifestazione, diceva proviamo almeno a conquistare gli ottavi, no?
4: Sì.
2: Te che sensazione hai?
4: Allora, se uno guarda i nomi delle squadre che vanno in Champions League, dovrebbe immaginarsi meno competitive, perché è ovvio che è la prima volta da più di 20 anni a questa parte che non ci sono contemporaneamente né Juventus né Milan. quindi ti presenti comunque con al netto dell'Inter, poi con il Napoli che vincendo non è andato troppo lontano, la Roma che torna e il Como che esordisce, e dice, insomma quest'anno sarà dura. In realtà secondo me andrà meglio dell'anno scorso, io sono abbastanza convinto di questo, perché l'Inter deve far meglio e ne ha le potenzialità di far meglio. Quest'anno, insomma, nel campionato appena concluso, la stagione appena conclusa, ha dato palesemente la priorità alla Serie A, ma io credo che l'anno prossimo tutti da Marotta a Chivu sappiano di dover far meglio, e mi aspetto che lo facciano. Il Napoli farà meglio, perché voglio dire, fa peggio di quello che ha fatto l'anno scorso in Champions, dove è uscito, non è arrivata nemmeno ai playoff, era trentesima mi sembra alla fine della League Phase. Beh, credo sia impossibile fare peggio, quindi farà sicuramente meglio. Sono molto curioso di vedere il Como sotto un aspetto, cioè noi negli anni abbiamo sempre visto le nostre big fermarsi davanti ai paletti del fair play finanziario, di dire non possiamo fare investimenti perché tanto la UEFA ci blocca. Poi in realtà, se guardiamo all'estero, il Barcellona li fa, il Manchester City li fa, il Paris Saint Germain li fa, mettono soldi e del fair play se ne fregano, perché evidentemente riescono a gestirlo. Ecco, io sono molto curioso del mercato del Como, perché se loro i soldi ce li hanno sicuramente, certo. Voglio dire, se faranno vedere che li spendono e che ciò nonostante riescono anche a soddisfare, diciamo, le indicazioni della UEFA sotto quel profilo, vuol dire che tante altre grandi società italiane ci hanno mentito, semplicemente non avevano soldi da spendere, non è che la UEFA gli impedisse di farlo. Io sono molto curioso di vedere come lavorerà il Como quest'estate. Poi per chiudere il quadro, dico che non avere Juve Milan in Champions è ovviamente una diminuzio per il calcio italiano, perché sono insomma due delle tre grandi tradizionali, e anche a livello di appeal, di tifosi, tutto quello che vogliamo. Averle in Europa League, detto che il Milan per ora è soltanto un casino, un caos, però magari si sistemerà, mi fa pensare che almeno una delle due possa avere l'ambizione di vincerlo, cioè di vincere la competizione. Cioè la Juventus ha un allenatore e idealmente, immaginando qualche correttivo, una rosa che la pone di diritto tra le favorite alla vittoria dell'Europa League. Il Milan è più difficile esprimersi, perché ad oggi sai nemmeno di chi stai parlando, sì, no, fondamentalmente, però come blasone ti aspetti che possa partecipare non soltanto per arrivare agli ottavi dell'Europa League, ma magari qualcosina in più.
3: Sì, Ivan, grazie. Noi ti volevamo anche chiedere, secondo te, facendo un parallelismo con l'Inter, che comunque sta avanzando interessamenti verso Palestra, andando verso la costruzione di una squadra, diciamo, più giovane, pensi che anche la Fiorentina possa intraprendere un percorso del genere, orientandosi appunto su una squadra più giovane, oppure sia ancora troppo bloccata dal parametro di quanto a soldi, insomma, quanto alle spese che possono essere fatte?
4: Sì, sicuramente la questione economica c'è. La Fiorentina intanto secondo me sta facendo una scelta molto interessante con l'allenatore, perché Fabio Grosso è uno di quelli che stanno dimostrando, dopo essere partito magari con qualche difficoltà, però sta dimostrando di poter diventare un grande allenatore, e non lo dico io, ma ieri per esempio qui a Parma ha detto Fabio Capello che qualcosina di grandi allenatori vuole dire, ne capirà pure. Ha detto Grosso è diciamo quello tra i giovani nel mondo italiani che mi sembra il più interessante e il più promettente, quindi secondo me quella è già una bella scelta. Poi vedremo come si muoverà Prati, come si muoverà il mercato della Fiorentina. Secondo me comunque non deve sottovalutare del tutto la rosa che ha a disposizione, perché la scorsa annata un pochino falsa alcuni giudizi, perché secondo me la rosa della Fiorentina, nonostante tutto, nonostante forse qualche problema di personalità che c'è, però a livello di elementi, diciamo, di qualità tecniche, in molti calciatori, in molti elementi ha dei componenti validi. Quindi secondo me deve anche puntare a rivalutare un po' alcuni giocatori della Fiorentina che evidentemente nell'ultimo campionato non hanno retto a livello delle proprie potenzialità.
2: Assolutamente, assolutamente. Guarda, prima di salutarti ti giro un messaggio che ci arriva al 348-7513-933, ce lo scrive Giova, che parla di una delle notizie che riguardano la nostra Serie A, una delle notizie delle ultime ore, con Italiano Mister Ambizioso, dice lui nel suo messaggio, che appunto sappiamo ha raggiunto l'accordo con il Beşiktaş. Si parla di un accordo molto redditizio per il tecnico ex Bologna e Fiorentina. Dice lui: 6 milioni annui, riflettiamo su cosa è diventato il calcio. Mi verrebbe da fare la riflessione amara su cosa è diventato il calcio fuori dall'Italia, cioè nel senso, da altre parti sì, magari i soldi da spendere ce li hanno, ecco.
4: Sì, in Turchia poi ne hanno parecchi e compensano evidentemente con la questione monetaria un gap competitivo, perché è anche urbano, nel senso che andare a vivere a Istanbul è una bellissima una città un po' complicata da vivere, e comunque per la periferia calcistica dell'impero. La cosa secondo me non la facciamo sulla Turchia. La Turchia tra l'altro ha introdotto delle normative fiscali molto vantaggiose, che forse da noi potrebbero anche essere utili, perché da noi è stato demonizzato il decreto crescita, e invece una mano poteva darla, e soprattutto nel momento in cui l'abbiamo tolto, nel campionato successivo gli stranieri sono aumentati del 5%, quindi vuol dire che non era il decreto crescita il problema.
2: Aggregare la situazione.
4: Esatto, se lo usi per portare grande professionalità, come Italiano lo è per il calcio turco, forse ne guadagni ancora di più. Mi ha sorpreso che sia finito lì. So che Italiano divide molto l'opinione pubblica a Firenze, secondo me è un ottimo allenatore. Non ho trovato bellissimo come la gestita De Laurentiis, perché in fin dei conti Italiano nell'incontro che c'è stato gli aveva detto: bene, vengo da voi, datemi il tempo di dire al Bologna che ci separiamo, cioè mi sembrava una cosa corretta, e poi invece la sera, il giorno dopo, insomma, De Laurentiis ha chiamato invece Allegri. Capisco perché sia accaduto, perché ovviamente giustamente Giovanni Manna, che è il direttore sportivo del Napoli, che voleva Allegri, ha detto al suo presidente: ma scusa, se non scelgo io l'allenatore cosa sto a fare qua? Quindi capisco le dinamiche, però insomma secondo me Italiano non ha fatto nulla di male in questo caso, mentre in passato su alcuni rinnovi di contratto non è stato sempre trasparente con le proprie società. In questo caso secondo me ha fatto soltanto una cosa corretta, e non è stato molto elegante il suo interlocutore.
2: Ok. Beh, sicuramente, insomma, mi sembra anche una doverosa precisazione, visto che in passato ci ricorderemo anche prima del passaggio alla Fiorentina c'erano state inevitabilmente storie tese, no, con lo Spezia, che insomma si sentiva un po' abbandonato peraltro a pochi giorni dall'inizio della preparazione dal suo allenatore. Ivan, grazie mille, ti lasciamo ovviamente al Festival della Serie A a Parma, e torneremo sicuramente a disturbarti poi nei prossimi giorni. Grazie intanto per il tuo contributo.
3: Grazie Ivan.
4: Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.
2: E allora, fatto il punto anche sul calendario, tu dove la guarderai la prima? Perché è un bel match, a Bologna, insomma, mica roba da trascurare. Dove la guarderai? Dove ancora, le guardi le partite di solito?
3: Ancora non lo so, solitamente a casa, a Firenze.
2: Solitamente a casa? Un po' triste a casa.
3: Sì.
2: Non ti va di fare stadio alla prima del campionato?
3: Beh, sì, sarebbe carino.
2: Bene, bene, bene. Quindi ti prepariamo un accredito, dai. Noi ci fermiamo intanto per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare ancora di Serie A, anche per fare un approfondimento su Fabio Grosso con chi lo conosce bene. Sì. E dunque restate con noi.
3: A tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci ritornati in diretta con l'appuntamento di oggi 6 giugno 2026 con Firenze in campo, 15.01 in questo momento. Un saluto ancora da parte di Fabio Ferri
3: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
2: Con Marco Tonelli al di là del vetro, non l'avevamo citato ancora, il regista sventurato di quest'oggi, il nostro Marco Tonelli, che è già in daffarato per attivare il prossimo collegamento, perché ovviamente vogliamo parlare nel dettaglio con un ex professionista, un ex calciatore, oggi allenatore, che sicuramente ci può aiutare a tratteggiare meglio anche Grosso, ma in generale il calcio di Fabio Grosso, quello che ha messo in mostra con il Sassuolo in questa stagione, ma in generale poi quello che ha fatto nel corso della sua carriera. Abbiamo anche un messaggio vocale da parte, lo dico all'ottimo Tonelli, che poi insomma magari ce lo fa anche ascoltare, ma prima andiamo da Davide Di Michele, che con grande piacere ritroviamo qua su Radio Firenze Viola. Grazie mille, mister, di aver accettato il nostro invito.
5: Salve, buonasera a voi.
3: Salve.
2: Un piacere poter parlare con Davide Di Michele della Fiorentina che sta nascendo, con ovviamente le voci di Grosso che ormai sono pronte a diventare da voci ufficialità per quanto riguarda il ruolo di nuovo allenatore della Fiorentina. Io faccio un passo indietro perché le voglio chiedere un po' un punto di vista su questa stagione e poi anche sul lavoro di Vanoli, no? Che ieri è stato salutato dalla società, è stato salutato dal presidente anche con un messaggio che ha voluto ringraziarlo perché comunque ha ottenuto l'obiettivo per cui era stato chiamato.
5: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare della Fiorentina, no? Le attese e le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore, e questo non è avvenuto. Vanoli è venuto in un momento

0: in quella situazione con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale, ha lavorato tanto sulla testa per portare, riportare quei giocatori a un livello superiore. Ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice vedere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli per me ha fatto un ottimo lavoro.
1: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di Grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
0: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli.
1: Certo.
0: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno, e sicuramente Grosso, se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte, con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che vai in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
2: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio quello di Grosso che come definirebbe Davide Di Michele?
0: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3, perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà, perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina. Vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti. Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte la Fiorentina, ha dei giocatori importanti. Sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza, perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
1: Assolutamente, e l'attacco è proprio uno dei reparti su cui la Fiorentina sta guardando, e quindi lei terrebbe Solomon, Gudmundsson, Harrison, diciamo che darebbe fiducia a questi nomi.
0: Guarda, Solomon all'inizio è partito in sordina, ma poi alla fine, tra metà e la fine del campionato, ha fatto grandissime cose, è stato l'uomo in più per la Fiorentina. Penso che è un giocatore che a Grosso piaccia molto. Vedi che Laurenti, vedi Berardi del Sassuolo, Solomon ha quel tipo di caratteristica. Sicuramente nelle corde può avere qualche gol in più Solomon, perché ha grandissima qualità, e magari quest'anno non è riuscito per per la situazione della Fiorentina.

0: del campionato, con le difficoltà, e penso che quest'anno magari possa essere un'arma importante per Fabio Grosso Solomon. Poi insieme a Ken, poi c'è Piccoli, sicuramente sia a destra dovrà trovare un giocatore col piede invertito che possa fare il Berardi della situazione.
1: Io insisto su Gudmundsson perché è uno dei più chiacchierati in città, e quindi dopo due anni che magari non hanno completamente convinto i fiorentini, David Michele comunque ci punterebbe per un terzo anno.
0: Gudmundsson è un giocatore importante, parliamo di un giocatore veramente importante. Ora devi solo trovare la collocazione giusta nel 4-3-3, dove farlo giocare, dove lui predilige di giocare, perché lui ha sempre giocato come seconda punta o trequartista. L'esterno lo può fare, perché ha le qualità, però secondo me lo allontani troppo dalla porta, lui potrebbe avere delle difficoltà. Però se è un giocatore intelligente, di grandissima personalità, si deve mettere a disposizione e fare il possibile per fare il massimo possibile. Se poi non riterranno l'allenatore insieme alla società, al giocatore, che magari è una strada percorribile, dovranno trovare una soluzione per tutti che sia migliore e andare a cercare un sostituto che possa far meglio. Però è un giocatore, stiamo parlando sempre di un giocatore importante come Gudmundsson, che se è in giornata ogni allenatore lo vorrebbe in squadra.
1: Per caratteristiche si rivede un po' in Gudmundsson, ai suoi tempi era comunque un giocatore talentuoso, proprio come l'islandese, si rivede un po'?
0: Ma sì, c'ha qualcosa in comune, ce l'abbiamo, sì. È un giocatore che gli piace, è un giocatore anche molto intelligente lui, perché sa fare determinate cose nel momento giusto. E sa lavorare per la squadra e sa lavorare anche individualmente. Infatti a inizio stagione aveva fatto molto bene, poi piano piano si è un po' perso, però poi alla fine è riuscito fuori anche lui, e penso che questo sia un giocatore che a Grosso piaccia molto, ma non è l'unico a cui piace più Gudmundsson. Però secondo me a Fabio questo giocatore gli piace molto molto molto.
1: Bene, bene, bene. Allora staremo a vedere come lo impiegherà. Ma ha sentito Grosso recentemente?
0: No, non ho sentito questo, no. Però siccome ho giocato con lui insieme a Palermo e so che gli piacciono i giocatori di qualità, perché poi alla fine anche lui, anche se era un terzino sinistro, aveva qualità anche piede, quindi si rivede, insomma, ecco. Poi è un giocatore che salta molto facilmente l'uomo, mette palla a gol, fa gol, e sono giocatori che in questo momento, in questo calcio, sono fondamentali e importanti.
1: Ma che ragazzo era ai tempi in cui giocava Grosso, anche a livello caratteriale, che tipo era?
0: Tranquillissimo, molto tranquillo, molto educato e uomo squadra, anche se silenzioso, però trasportava con l'atteggiamento, con il temperamento, bastava uno sguardo, capivi subito. Un giocatore veramente intelligente, perché e poi l'ha dimostrato sia nei mondiali e poi nella sua grande carriera che ha fatto.
1: Assolutamente. A proposito dell'Italia, so che Sofia volevi un po' intervenire.
2: A proposito di questo temperamento, infatti si è visto negli anni che ha passato, anche su come ha fatto emergere giovani talenti. E a proposito di giovani, volevamo dare uno sguardo alla nazionale che si è recentemente disputata e volevamo chiederle il suo parere per quanto riguarda, diciamo, questa scelta di prediligere una squadra che si aggira attorno all'età media, di cui si aggira appunto attorno ai 20 anni.
0: Ma sì, sicuramente è una scelta, in questo momento è una scelta giusta, perché dobbiamo fare un riciclo, no? Dobbiamo dare grande responsabilità, ma soprattutto grande fiducia in questi ragazzi, giovani italiani, che secondo me in Italia ce ne sono tanti, bravi, forti e di grandissima prospettiva. Bisogna avere un po' più di coraggio, e Baldini sta facendo secondo me il percorso che serve all'Italia per riportarla dove meritiamo di stare, perché sono 3 anni che non andiamo al mondiale ed è un male per tutti, e soprattutto per questi ragazzi giovani è una vetrina fondamentale, importantissima, crescita sia a livello mentale ma soprattutto a livello di esperienza che possono farli maturare in maniera molto più veloce. Quindi penso che Baldini stia facendo un lavoro giusto ed equilibrato per quello che è il momento dell'Italia adesso.
1: Bene, allora continueremo ovviamente a seguire il lavoro di Baldini con grande curiosità, anche perché poi coinvolge un giocatore della Fiorentina come Endur, un giocatore che potrebbe tornare magari a Firenze come Favasuli, quindi insomma ci sono tanti anche spunti di interesse in ottica viola. Davide Di Michele, è stato veramente un piacere parlare con lei, poi se scappa la telefonata grosso magari torniamo anche a disturbarla, ecco.
0: Va bene, quando volete, certo, sicuramente, con molto molto piacere.
1: Grazie mille, mister, buon lavoro.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci a voi.
1: E beh, dai, divertente parlare con Davide Di Michele, che ci ha ricordato anche dei suoi trascorsi nel Palermo insieme, sì, a Fabio Grosso, e che ci ha parlato un po' di questa scelta della nazionale, ovviamente con Baldini, di andare sulla linea verde. Del resto Baldini è il tecnico dell'Italia Under 21, che in questo momento sta facendo le veci anche del CT della nazionale maggiore. Sai cosa c'è? Io mi stavo leggendo un po' l'altro giorno, no? Le date di nascita di questi ragazzi che abbiamo, sì, visto in campo contro il Lussemburgo.
2: Sono veramente giovani.
1: Sono tutti giovani, ovviamente, no? A parte Donnarumma, che era schierato titolare, che è il capitano, che è un po' la figura di garanzia, se vogliamo, per l'Italia. Favasuli 22 anni, Comuzzo 21, Chiarodia 20, Bartesaghi 20, Lipani 21, Pisilli 21, Ondurre un 2004 di 21 anni pure lui, Cherubini 22 anni, Esposito 20, Coleoscio 21, insomma la formazione, come dicevi tu, under 21 a tutti, sì, gli effetti. A me ha colpito una cosa, Chiarodia, che forse è il giocatore che conosciamo anche un po' meno di quelli chiamati da Baldini, che è un classe 2005, quindi deve ancora compiere 21, sì, anni, in realtà, anzi no, scusami, l'ha compiuto ieri, sai?
2: Ok, sì, perché quindi gli facciamo 5 gli auguri.
1: Gli facciamo gli auguri, assolutamente, quindi ne ha fatti 21 da poco. Lui, ragazzo di origini italiane, ovviamente, ma nato in Germania, in Bassa Sassonia, è un ventunenne che già nel 2022-2023 ha mosso i primi passi in Bundesliga con il Werder Bremen.
2: Questo è significativo,
1: sì, secondo me questo ci fa pensare, perché secondo me in Italia invece questo passaggio arriva, non solo secondo me, ma è sotto
2: dai
1: gli
2: fatti
1: occhi di tutti,
2: si vede, sì,
1: arriva un po' più tardi, e quindi dovremmo essere bravi a imparare anche da un calcio che magari un tempo guardavamo anche con un po' di superiorità come quello tedesco, ma che sulla valorizzazione dei giovani obiettivamente ci sa fare più del nostro.
2: Speriamo che questo possa essere un passo timido verso la ricostruzione di un tipo di gioco e di scelta dei giocatori che va appunto in questa direzione qua.
1: Sì, anche se ti dico la verità, proprio tutti così giovani mi sembra sì un esperimento interessante, ma non mi dà l'idea, detto che ovviamente ti confronti con una maglia che ha un valore diverso, perché comunque tu vai a giocare per l'Italia, non per l'Italia Under 21. Però essere in campo sostanzialmente con i tuoi compagni dell'Under 21 cambia poco lo scenario, secondo me.
2: Dici?
1: È chiaro, c'è Donnarumma là, te lo vedi, il pilastro, il totem, che incute anche un po' di timore magari. Però ecco, mi sarebbe piaciuto che sì, avanti col progetto giovani, ma integrarlo un po' di più in quelle che poi possono essere anche le certezze dell'Italia. Penso ai vari Barella, Tonali, giocatori che bene o male sappiamo, certo, che anche nel prossimo giro di qualificazioni ci saranno, ecco.
2: In modo tale, dici, che possano fungere da punto di riferimento, sì, per i ragazzi, sì, e guidarli, diciamo, verso una transizione e l'affermazione.
1: E magari comincia anche a integrare un po' i due gruppi, no? Quello un po' più giovane, sì, e quello un po' più maturo.
2: Che è il passo, diciamo, più difficile che è richiesto a quest'età o a questo percorso della carriera.
1: Secondo me è un qualcosa che è un po' mancato. Poi detto questo, insomma, ci mancherebbe, chi sono io per criticare le scelte di Baldini, però ecco, mi sarebbe piaciuto un pochino più di questo tipo di considerazione. Andiamo avanti anche con un po' di messaggi.
2: Sì, allora Silvano da Montemurlo ci scrive: era il lontano 1968, prima giornata di campionato, Roma-Fiorentina 1-2, cominciava la grande cavalcata per il secondo scudetto. Avevo 17 anni, ora sono nonno, speravo di vedere un'altra vittoria, ma ho i miei dubbi. Saluti da Silvano. Ci dispiace tantissimo.
1: No, grandi saluti a Silvano. Ci dispiace, sì, ovviamente, l'attesa lunghissima. Quantomeno però, Silvano, tu l'hai vista una vittoria così importante? Sofia, a livello anagrafico, penso abbia potuto giusto intercettare l'ultima Coppa Italia, se non sbaglio, che è datata 2001.
2: Sì.
1: Quindi è l'unica cosa che può dire di aver visto tra virgolette, vincere la Fiorentina nel suo arco di vita. Sì, visto tra virgolette, perché insomma c'eri, ma non eri ancora pronta per andare allo stadio. Tra l'altro, prima dicevo, sei pronta ad andare allo stadio per la prima giornata di campionato, e devo dire che però ho commesso non ero neanche accorto.
2: Ma
1: ho detto Bologna invece
2: Fabio,
1: che Roma.
2: Fabio, ti scusiamo perché ti vogliamo bene.
1: Sì, non è vero, però comunque la differenza. Vedo che ci sono, ovviamente, lamentele sulla gestione degli audio, ma del resto Sofia non li vuole mandare.
2: No, questa non sono io.
1: No, Sofia veramente terribile, mi dice no, ma non li facciamo sentire.
2: Non è vero, non
1: ascoltate. Tutta colpa di Sofia, ragazzi. Sentiamo un audio intanto.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora ci siamo per grosso, via.
1: Sì.
3: E non mi dite che anche voi non pensate che dopo due partite magari che ci saranno dei problemi, come sempre accade, non parta subito qualche frasettina un po' piccante dal parterre di tribuna. E secondo voi Grosso, il carattere così introverso, come la prenderà questa cosa? Datemi i vostri pareri. Poi Fabio, dai, non la rimproverare la Sofia, dai, è così dolce. Ciao da Massi.
1: Ragazzi, allora, è ingannevole la Sofia,
2: ringraziamo
1: sembra
2: Massi,
1: dolce, sembra.
2: Ed è centrato esattamente il punto di quello che stavamo parlando prima, perché appunto un carattere del genere che riesce magari a far emergere giovani, riesce ad avere dei rapporti umani, a parlarci, a farli aprire, poi effettivamente se si va a scontrare con delle casistiche un pochino più taglienti, possiamo dire, può andare anche a incidere sul suo animo, però diciamo che anche questo fa parte del suo lavoro come allenatore. Penso che conosca bene la piazza di Firenze, e di conseguenza penso che anche psicologicamente possa essere, diciamo, pronto a questo impatto, come stavamo appunto discutendo prima.
1: Ma allora ragazzi, io ho detto che poi ovviamente ognuno reagisce in maniera diversa, però un professionista, e questo lo dicevo anche nei casi Spalletti, Ancelotti, Sarri, Gasperini, quando ci sono state le varie lamentele su quanto è ingombrante il tifo fiorentino anche a livello vocale nel corso di una partita, magari anche con frasi non propriamente d'amore. Però questo lo voglio dire oggi per Grosso, lo dicevo all'epoca, se un professionista è influenzato da quello che viene detto nel parterre di tribuna, allora fa un torto a se stesso, secondo me. Mi verrebbe da dire che uno che ha sopportato la tensione di calciare un rigore in finale dei mondiali dovrebbe essere anche in grado di sopportare la tensione di qualche improperio che gli viene rivolto contro.
2: Questo effettivamente è vero.
1: Cioè, voglio dire, insomma,
2: certo.
1: Tra l'altro Fabio Grosso, che nella sua esperienza giovane ma non così breve da allenatore, perché lui comunque ha cominciato con la primavera della Juventus nella stagione 13-14, c'è stata anche l'esperienza a Lione con Piazza Caldissima, e vi ricorderete anche, non ricordo se gli fu tirato un sasso o comunque una bottiglia che ruppe il vetro del pullman del Lione, lui riportò anche una ferita all'occhio, quindi insomma di piazze calde mi pare ne abbia già viste qualcuna. Grosso, che in carriera, ricordiamo, l'ha giocato anche oltre che per il Palermo, per l'Inter, per la Juve, insomma non mi preoccupano, ecco.
2: Sì, semplicemente si esporrebbe dal punto di vista di un lavoro differente che va a portare, però effettivamente psicologicamente è abbastanza formato.
1: Secondo me sì. Poi che c'entra? Sassuolo è una realtà sicuramente molto più tranquilla rispetto, certo, a Firenze. L'ultima esperienza ce l'ha avuta a Sassuolo, e quindi non con una tifoseria proprio ostica. Vai pure.
2: Marco ti risponde: assolutamente no, caro Fabio. Non sono d'accordo di richiamare Vari, Barella, Tonali, e ci hanno fatto saltare 3 mondiali, quindi ora devono stare zitti e a cuccia. La maglia azzurra bisogna sudarla, e te lo dico non solo da tifoso viola, ma anche da nazionalista convinto. Quindi questa è l'opinione di Marco.
1: Vabbè, ma ognuno può avere la sua opinione, giustamente.
2: Sì.
1: Secondo me la nazionale che proverà a qualificarsi ai prossimi campionati europei sarà un giusto mix.
2: Probabilmente
1: tra questi ragazzi che si stanno affacciando appunto alla nazionale maggiore e un po' di veterani. Io capisco l'incazzatura per non essere al mondiale per la terza volta consecutiva, la provo anch'io, cioè sono il primo che è super dispiaciuto per non essere quest'estate, anzi tra 5 giorni, a grigliare fuori birrette e nazionale, ci mancherebbe altro.
2: Le birrette sono un elemento,
1: sono un elemento importante,
2: fondamentale, no, fondamentale del tuo immaginario.
1: No, perché per me birretta gelata, maxi schermo e si sta tutti fianco a fianco a tifare la nazionale, quindi per me è un'estate da dimenticare, rovinata, come un'estate senza vacanze. Però non possiamo mica allora decidere che da ora in poi tutti quelli che hanno fatto parte del ciclo nazionale fino all'altro ieri non li convochiamo più.
2: Certo, il discorso di Marco è meglio perdere, ma cioè perdere no, però meglio rischiarla con dei giovani in campo ai quali non sono stati date ancora occasioni, piuttosto che con persone che hanno preso varie volte.
1: Sì. Poi,
2: però sono punti di vista.
1: Ripeto, secondo me Tonali, Barella e vari ed eventuali ci saranno nelle prossime convocazioni dell'Italia, quando ci sarà un CT che non è Baldini, anche perché, ragazzi, e quelli messi in campo magari non si conoscevano nemmeno benissimo nell'ultima occasione con Lussemburgo, però era un amichevole un po' così,
2: certo, non c'era lo stesso spirito
1: particolare, tutto quello che volete. Abbiamo vinto 1-0 con Lussemburgo, cioè nel senso, non è che hai fatto calcio champagne e allora possiamo fare a meno dei big di questa nazionale. Non puoi fare a meno di Bastoni perché non lo so chi c'era, c'era Comuzzo insieme a Chiarodia. No, ancora non ci siamo a quel punto. Comunque ognuno poi può avere la sua opinione, ci mancherebbe altro. Allora
2: ci dovrebbe essere un altro audio?
1: Ma non le volevi far sentire, ma avevi detto.
2: Non è vero, non sono
1: va
2: io.
1: Va bene, dai, ascoltiamo.
4: Ciao ragazzi, guardate il calendario. Se proprio vogliamo pensarci, con una Fiorentina in lavorazione e con il nuovo allenatore Grosso, mi ricorda tanto l'ennesima prima partita a Roma con l'esordio di Vincenzo Italiano. Ciao da Marco il Moviolista.
1: Quindi déjà vu. A proposito di déjà vu, tu prima dell'inizio della trasmissione mi stavi parlando di un esordio di campionato con la Roma.
2: Sì, un esordio dell'anno
1: che citava 21, l'ottimo Marco.
2: 21-22.
1: Esattamente.
2: La Fiorentina proveniva da una stagione deludente e aveva appunto vinto nel primo scontro contro la Roma.
1: Perso.
2: Contro lo scontro della Roma, però poi si qualificò per la Conference.
1: Beh, sì, quello è vero. Tornò in Europa.
2: Dopo comunque una stagione altamente negativa.
1: Beh, dei punti di contatto quindi ci sono, perché veniamo da una stagione altamente negativa, c'è un'altra volta un esordio con la Roma e c'è sicuramente l'ambizione di tornarci in Europa, un po' da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, anche se me lo immagino già il coro di messaggi di chi dice sì, ok, torniamo in Europa, ma evitiamo la Conference perché ci siamo anche rotti le scatole.
2: Ci dovrebbe essere un altro audio?
1: Ma andiamo ad ascoltarlo.
5: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
5: Caro Fabio, mando un messaggio appunto sulla nazionale. Allora, tu hai detto bisognerebbe integrare un po' di più l'Under 21 con giocatori in pianta stabile. Io dico no, non tanto. E ti spiego perché. Perché quei giocatori che erano prima in pianta stabile hanno fallito clamorosamente per 3 anni. Quindi è giusto un grosso cambiamento. Ora, passi un giocatore di talento come Calafiori o come Tonali, che comunque la prestazione, oltre ad essere di talento, la prestazione ce l'hanno sempre messa. Ma giocatori come Barella e Bastoni, che hanno reso pochissimo se non niente quando sono stati chiamati in nazionale, per un po' di tempo almeno, anche basta. Avanti con persone nuove, con giocatori nuovi. Io ho visto ad esempio questo Lipani, bravo.
1: Molto bravo.
5: Ci stiamo, proviamolo. E così come altri giocatori. Cioè, chi ha fallito? Ma perché deve avere una seconda chance? Ora ditemi, cos'ha di più Politano rispetto a Coleoscio? Secondo me ha più tecnica Coleoscio di Politano. Poi Politano ha molta più esperienza. Ma basta con certi giocatori.
1: Guarda, fra l'altro hai preso il giocatore che a me, tra virgolette, a livello di presenza in campo e di minutaggio concesso nel corso dei playoff per andare al mondiale, è sembrato avuto più minutaggio inspiegabilmente, perché io con tutto il rispetto per Politano, che è un buon giocatore, ma avrei puntato su altri che magari riuscissero a saltare l'uomo in dribbling, ma questa è una considerazione tutta mia. Vabbè, Marco era d'accordo con te, Marco il Pecora, che ci aveva scritto poco fa un messaggio, era d'accordo con te sostanzialmente, quindi
2: sì, questo...
1: non più fiducia in quelli che hanno fallito l'operazione mondiale. Io però continuo a dirvelo, ragazzi, la nazionale oggi la vediamo in campo così, poi non si potrà fare a meno anche di quelli che magari hanno avuto un rendimento più scadente. Aggiungo anche che dubito che Barella e Bastoni abbiano giocato male intenzionalmente perché volevano rovinare il percorso dell'Italia verso il mondiale. Penso siano i primi dispiaciuti, anche perché certo, per un calciatore non fare il mondiale comunque è una macchia sulla carriera, soprattutto per giocatori che a livello di club invece hanno fatto la finale di Champions e al mondiale non l'hanno mai visto,
2: o comunque quindi, che poi non saranno sicuri di poter ripermettersi un'altra qualificazione.
1: Beh sì, sicuramente insomma Bastoni un po' di più perché è un po' più giovane, ma Barella è un 97 se non sbaglio, insomma le occasioni per andare a un mondiale cominciano a sottigliarsi.
2: Concludiamo con l'ultimo messaggio prima della pausa da Fabio. Fabio ci scrive: se l'obiettivo è la riduzione del monte ingaggi, si prospetta una squadra scadente, riponiamo i sogni di rivalsa. Su questo è tutto da vedere,
1: da vedere anch'io. Tra l'altro, ragazzi, io non vorrei che poi fossero male interpretate queste parole, ma non necessariamente avere un monte ingaggi più alto vuol dire fare meglio. Cioè, nel senso, il Lecce che aveva il peggior, cioè il monte ingaggi più ridotto di tutta la Serie A, si è salvato a discapito di squadre che hanno investito più dei salentini. In alcune stagioni la Fiorentina ha avuto monte ingaggi sicuramente inferiori a quello del Milan, ma poi è riuscita ad arrivare davanti. Bisogna tutto vedere a livello di qualità del lavoro, quali saranno le scelte del mercato e quanto sarà brava la Fiorentina a far quadrare i due discorsi, quello del bilancio e quello del bilancio tecnico.
2: Se me lo permetti, Fabio, mi è venuto in mente un parallelismo che si può fare, che è come quello dei vestiti della serie, che non sempre se compri vestiti veramente costosi allora puoi vestirti bene e viene fuori un risultato positivo. Anche con prezzi più ridotti può venire fuori una combinazione comunque che funziona.
1: Ci stai dicendo che tu sei una grande appassionata di mercatini, vai a comprare le cose vintage in giro?
2: Non, diciamo che la bellezza di un capo non dipende dal costo, ecco,
1: e o nemmeno
2: dal brand,
1: quindi
2: ecco.
1: Mamma, ma senti che bel messaggio
2: per le nostre ascoltatrici.
1: Sì, poi da parte di una modella, quindi lo dobbiamo dire, perché eri a scattare, me l'hai detto, no. Quindi si può dire da parte di una modella, che così secondo me sarebbe bello, no? Aprire su Corriere della Sera Sofia Ferreri due punti contro le grandi griff della moda, ecco, così,
2: non l'ho detto.
1: Sarebbe
2: questo.
1: fantastico. Tra l'altro, immagino dopo ti cercherebbero molto di più. Va bene, dai, a parte mettere in difficoltà l'ottima Sofia, ci fermiamo per qualche istante. Torniamo tra poco, fra l'altro, anche con la soddisfazione di fare complimenti a un grande sportivo fiorentino.
2: Sì.
1: Quindi ci divertiamo.
2: Non ve lo spoileriamo, però.
1: Esatto, bravissima. Infatti, non lo volevo spoilerare.
2: Ok, vai. A tra poco.
1: A tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
1: Si ride e si scherza, perché poi la parte bella delle trasmissioni secondo me sarebbe da trasmettere un po' stile camera caffè, no? Quando ci fermiamo alla pausa e poi lì veramente partono le peggiori riflessioni sui massimi sistemi, sulle unità di misura, sul sistema internazionale, sui centimetri, decilitri anche.
2: Decilitri di birra
1: che non berrò, cara la mia. No, in realtà guarda, ma tu ce l'hai una squadra per cui fare il tifo? Te l'avevo già chiesto, forse.
2: Sì, ho detto la Spagna.
1: Ah, è vero, perché tu sei molto spagnola.
2: Sì, però dai, cioè, devo tifare Italia io.
1: Sì,
2: anche
1: vabbè,
2: se non
1: prima
2: c'è.
1: L'Italia non c'è.
2: Ho capito,
1: una
2: però.
1: Una puoi tifare. Cioè, simpatizzare, dai, non tifare.
2: Simpatizzare.
1: La Spagna. Spagna. Però c'è quella questione, no, che comunque, perché te, diciamola tutta, sei più catalana che spagnola.
2: No, vabbè, ora non c'entra niente.
1: Più barcelloneta, No, vabbè, però secondo me è molto interessante invece sapere per chi tifano i nostri amici da casa o per chi faranno appunto un po' il tifo quelli da casa.
2: Assolutamente.
1: Quindi scrivetecelo se
2: ce lo potete
1: voglia.
2: Scrivere al 348-75-13933 o chiamarci allo 055 77 11171
1: e ci dite: io tiferò per Curaçao tutta la vita, Curaçao per sempre. Ti piace Curaçao?
2: Ma
1: No. Non ti piace? Non hai un po' il gusto degli outsider, dei piccoli, degli sconfitti, no? Ti devi essere nazionali forti.
2: Sì, dai, diciamo di sì.
1: Ah sì, sei così, eh?
2: Ma no, allora,
1: sei
2: forte,
1: per i primi,
2: no,
1: della
2: perché
1: classe.
2: Forte no, perché tipo in Italia, quindi.
1: Noi ci riteniamo forti nonostante tutto, cioè siamo degli illusi, dei sognatori.
2: E infatti prima i nostri ascoltatori ci stavano scrivendo un'altra cosa che non mi va giù, è che Baldini verrà cambiato con un altro, non lo trovo giusto.
1: Boh ragazzi, io ho grande simpatia nei confronti del personaggio, non lo conosco, quindi non posso dire la persona, cioè quello che mi arriva dai media di Baldini mi affascina, perché mi sembra un uomo diverso rispetto a un calcio che ha dei valori non sempre così sposabili, invece Baldini mi sembra sempre dalla parte giusta della storia. C'è anche da dire che per me l'allenatore della nazionale deve essere un allenatore di altissimo profilo. Baldini magari è bravissimo, ci mancherebbe altro, però è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto soprattutto Serie C e che non ha mai allenato i grandissimi campioni del calcio italiano, quindi non lo so, io...
2: Beh, poi si ricerca sempre nuovi stimoli, noi l'abbiamo potuto vedere in questi giorni con la sostituzione di Vanoli, non è sempre meritocratica la scelta.
1: Certo, sì, questo sono piuttosto d'accordo. Allo stesso tempo, come diceva anche Vanoli, non voglio essere riconfermato per riconoscenza o per queste forme, no, di pietismo che mi sono anche un po', mi fanno venire le bolle, diciamo così. Mi sembra lo stesso discorso si possa fare per Baldini. Per carità, Baldini può essere anche l'uomo giusto in questo momento d'emergenza, il maniglione antipanico da premere per uscire dall'edificio in fiamme. Però una volta che poi l'edificio è tornato agibile, ecco, io affiderei ad altro direttore il controllo della struttura. Però vabbè, questo è il mio punto di vista, sempre con la grande simpatia e grande rispetto del lavoro che sta portando avanti Baldini sia in Under 21 sia adesso in Nazionale Maggiore.
2: Ancora Damiano ci scrive: accetterò grosso solo quando si farà ricrescere i capelli ed avrà il taglio tipo telefilm anni 80.
1: Sì, perché ce l'aveva effettivamente un po' di tempo fa questo taglio un po'...
2: Possiamo fare questo appello al futuro nuovo allenatore.
1: Ti piacciono gli anni 80 come stile?
2: Sì, molto.
1: Sì, ti piacciono?
2: Sì,
1: pensavo demolissi anche gli anni 80, visto che insomma ti piace demolire tutto quello che viene dal passato.
2: Non ascoltatelo.
1: Va bene. Allora, a proposito di nazionale italiana, tra poco siamo in collegamento con un atleta dell'aeronautica, un nazionale azzurro, un grande tifoso della Fiorentina, uno con la statura e struttura per giocare anche centravanti volendo, perché lui so che gli sarebbe sempre piaciuto giocare da centravanti, magari di sfondamento. Sicuramente a Roma, allo Stadio Olimpico, ha sfondato, nel senso che ha messo là una grande misura, una misura di 22 metri e 14 centimetri. Tra pochissimo siamo in collegamento con il grande Leonardo Fabbri, ovviamente, per parlare di getto del peso ma anche di Fiorentina, perché poi lui è talmente tifoso e talmente appassionato della sua città che sentivo la sua intervista in inglese, no? Nel post della vittoria al Golden Gala di Roma, e diceva: sono contento di quanto ho fatto, no? Certo. Di aver vinto, della misura oltre i 22 metri, di essermi messo alle spalle Kovacs, Cruiser e anche Walsh, sono contento di averlo fatto a casa. Poi si guarda intorno, vede che è all'Olimpico e dice: certo, non è Firenze, ma va bene lo stesso. Leonardo Fabbri, ciao!
8: ciao a tutti.
2: Ciao,
1: perché insomma l'Italia è casa, però insomma poi Firenze è casa casissima.
8: Sì. No, sinceramente non me lo ricordavo di questo aneddoto mentre
2: non sfugge niente.
1: L'hai detto te, l'hai detto te.
8: Infatti mi hanno fatto questa domanda, perché comunque il Golden Gala c'è stato un paio di volte a Firenze, sinceramente è sempre stato molto apprezzato, più di Roma. Quest'anno insomma è stata una bella edizione, c'era tantissima gente, quindi purtroppo penso che non verrà più riproposta a Firenze, almeno di altre necessità, però insomma è sempre bello gareggiare a Firenze.
1: Certo, peraltro tra poco sei in gara a Lucca, quindi comunque a pochi chilometri da Firenze, ma di questo parleremo più avanti. Intanto Leonardo, vogliamo tornare al Golden Gala, a questa misura di 22.14. Si può dire a un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma ne avevi parlato anche qua a cuore aperto, mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione, cosa ti dà questa vittoria di Roma?
8: Ma no, dà tantissimo alla fine, come le persone insomma. Basta un ricordo brutto insomma per cancellare tutte le cose belle, a me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte, quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scende, a volte va bene ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato. E sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
2: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
8: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
1: E lasciamolo alla rissa, direi, con tutto il rispetto, sì. Leonardo, ma lo lascerei alla rissa di Apichino.
8: Meglio, sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. Però ecco, sì, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice. Ho comprato un box di carte Pokémon, ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara, lì ovviamente la pressione c'era, però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi, mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa. E quindi dai, insomma, avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
1: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Cruiser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia, mi verrebbe da dire.
8: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22.58 che ho detto cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto, a Roma questo magari io rischio di far tanto ma non vincere, e invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica. Però è bello insomma poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere ti dà l'opportunità insomma anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara insomma che c'ha molto valore.
2: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere, diciamo, lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
8: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla e ho un rapporto molto difficile con i social. Okay. Sono sempre stato uno che leggeva molto e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono un ragazzo normale come tutti,
2: certo.
8: E ho anche del tempo libero tra gli allenamenti e non è che posso fare grandi cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso, magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischero, insomma, che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio e è una cosa che consiglio. E anche quella la mattina, magari appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva invece di stare al telefono, poi ti rende stanco.
1: Io lo voglio dire, con il profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatti addirittura due volte.
8: L'ho visto.
1: Lo sai che insomma noi ci teniamo a te come te ci tieni.
8: L'ho visto.
1: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
8: Esatto, domani pomeriggio, sì.
1: E, tra l'altro, parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'europeo. Lucca è un posto dove comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
8: Lucca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace sinceramente, una delle pedane che meno mi piace. Però ci ho fatto due gare, una 22:59 e una 22:31. Quindi
1: ci potrebbe stare.
8: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani, a quanto pare porta bene. No, però comunque essendo vicino a Firenze c'è tanti tifosi, c'è un bel clima, ma quindi alla fine, sai, più delle volte conta più quello, appunto, per l'aspetto mentale che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fa la differenza.
1: Sì, poi tu sei un po' una dinamo, secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio, secondo me, non lo so,
8: ma
1: ho questa impressione.
8: Più che altro, più che la condizione fisica, appunto, è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima, sembra proprio quasi una festa, no? Cioè anche all'Olimpico adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché per carità, comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden, certo, Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
1: È un piazza enorme.
8: Te entri e dici, cavolo, però un po' triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo. E quindi già faceva un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello, e già quello ti dà, insomma, quel magari 1% in più per fare bene.
1: Senti, prima di portarti anche a un piccolo pensiero sulla Fiorentina, lo sai che non ti puoi esimere, noi vogliamo sapere la tua. Hai citato ovviamente, no, quel reel dove ti abbiamo visto fare il salto in lungo sotto l'attento occhio di Marcel Jacobs, che appunto ha guardato il tutto, non so pensando cosa, però al di là di questo ha fatto un'ottima gara anche lui, andando sotto i 10 secondi e tornando a essere, se non sbaglio, l'europeo più veloce della stagione. Quindi ti chiedo anche da collega, ecco, di commentare un po' Marcel.
8: No, sono molto contento anche per lui, ovviamente, perché appunto anche lui dopo l'Olimpiade vinta, a maggior ragione, ha una risonanza magnetica molto mediatica, scusa, molto più anche della mia. e quindi sicuramente non ha vissuto bene gli ultimi anni. Lui comunque è arrivato quinto all'ultima Olimpiade con 9,85, che comunque è 4 centesimi più lento di quello con cui ha vinto all'Olimpiade, quindi comunque è un niente. E anche da lì, insomma, critiche su critiche, ovviamente, quindi sono contento per lui, perché scende sotto i 10 è sempre tanta roba. Lo vedo bene, sono contento sia tornato con Camossi dopo essere stato in America. E quindi bene, ovviamente è la seconda gara, quindi tutti sappiamo e ci aspettiamo che possa fare molto meglio poi anche in vista degli europei.
1: Assolutamente, forza ragazzi, noi facciamo.
8: E a vedermi insomma, mi ringrazio al fatto che mi piace mangiare, perché se fossi stato se fossi stato più leggero non ce n'era neanche per lui.
1: Ma glielo dici te questo?
8: Glielo dici detto, tanto, ma io ci scherzo sempre, no. Dio.
1: A quei ragazzi della velocità glielo dici. Vi è andato bene, sì. Perché effettivamente tu, lo ricordava anche Sofia, sei, come dire, allenato da chi faceva velocità.
8: Ah, sì.
1: Sei stato allenato da chi faceva velocità, via.
8: È vero.
1: In casa.
2: E dando uno sguardo invece alla Fiorentina, cosa pensi della stagione passata, di questo cambio di allenatore, e cosa ti aspetti dalla stagione futura?
8: Ma allora, la stagione scorsa, insomma, io in questo momento dell'anno, l'anno scorso ero gasatissimo. Ero gasatissimo, mi aspettavo veramente un campionato dove si potesse tornare in Champions, clima alle stelle, e poi l'ho vissuto veramente male. Dopo, penso, la terza sconfitta, veramente l'ho vissuta veramente malissimo. E ne parlavo stamattina, sono andato a Coverciano con Antognoni, e siamo entrambi un po' dispiaciuti, insomma, per come è stato salutato Vanoli. Perché insomma ha fatto un miracolo, va detto, ha fatto un miracolo, e penso avesse meritato insomma un saluto migliore, anche perché secondo me si sapeva di già.
1: Sì.
8: E per il futuro son contento per Grosso, sono un grande fan della difesa 4.
1: E quindi va bene.
8: E come penso tutta Firenze,
1: visto dopo gli ultimi anni di difesa 3,
8: ma anche con Palladino l'anno scorso, insomma, esatto. Penso oramai siamo tutti sulla stessa barca, che la difesa 3 sia la cosa migliore. E
1: a 4.
8: Quindi dai, difesa 4, sì. Abbi pazienza.
1: No, ma mancherebbe, no.
8: E quindi dai, sono fiducioso. Mi gaserà adesso questo periodo. A me il periodo del calciomercato mi gasa sempre tantissimo. E quindi dai, speriamo ci possa portare qualche colpo, qualche insomma emozione, aspettativa. E poi sta il campo e speriamo bene.
1: Assolutamente, assolutamente. Staremo a vedere quello che potrà fare la Fiorentina nel corso del mercato. Ce l'hai un nome che ti stuzzica prima di salutarti? Un nome magari per la Fiorentina del domani? Uno che ti piacerebbe vedere a Firenze? Non vale dire Yamal, eh?
8: Oddio, allora, sono stato a vedere il Nottingham l'anno scorso.
1: Ah, è vero, me lo ricordo.
8: E mi ha impressionato un sacco Gibbs White.
1: Allora dai,
8: non so se sia ancora al Nottingham, ma penso che sia veramente forte.
1: Beh, fra l'altro, se non sbaglio, è rientrato anche nelle convocazioni dell'Inghilterra, eh? Non mi ricordo male. C'è pure lui. Ora magari lo guardiamo, dai.
8: Gibbs White, non mi vengono tanti nomi sinceramente, però Gibbs White oppure Traoré del Pisa. Se dovesse andare via Dodò,
1: esterno a tutta fascia,
8: mi piacerebbe Traoré del Pisa, che mi piaceva tanto quando era in Serie B 2 anni fa, e l'anno scorso insomma è partito bene, poi anche con la Fiorentina fece bene all'andata, e andava a vederla, e lui secondo me, se dovesse partire Dodò, sarebbe un bel acquisto, perché è parecchio veloce, stacca, sale, corre parecchio.
1: Mi piace, è una bella chiamata, poi è un po' fuori anche dagli schemi, mi piace come chiamata.
8: Dai, un po' esotica.
1: Va bene, Leonardo, ancora immensi complimenti per quanto fatto a Roma. Noi, come sai, facciamo il tifo per te, quindi
8: grazie,
1: a noi che tifiamo per te, non pensare a chi ti critica.
8: meglio va.
2: Ancora complimenti.
1: Grazie a te e buona Lucca. Allora, no, Gibbs White non è rientrato tra i 26. Secondo me, però, non può rientrare nemmeno nelle mire della Fiorentina, perché aveva una valutazione di mercato da Premier, sopra i 60 milioni. Beh. Quindi direi non roba per la Fiorentina. Allora, un po' di cose da ricordare. Non abbiamo dato per niente spazio alla sprint race della MotoGP. Ricordo che si corre sul nuovo tracciato d'Ungheria, con la vittoria di Marc Marquez davanti a Costa, terzo Bezzecchi nella sprint, quindi Ducati davanti a tutti, ma l'Aprilia comunque mette Bezzecchi sul podio. Ricordiamo che tra pochi minuti, tra due minuti, prendono il via le qualifiche della Formula 1. Domani invece, da ricordare, l'appuntamento con il Roland Garros e con Cobolli in finale contro Zverev. Ci dispiace un po' per Arnaldi, no? Che non ha potuto giocare la semifinale tutta azzurra con Cobolli, però ha avuto dei problemi, l'ha raccontato, no? Non si è capito bene che tipo di problemi, ma ha avuto dei problemi. E ricordiamo anche un appuntamento tutto fiorentino, tutto viola, legato alla curva Fiesole.
2: Certo, infatti rispondiamo anche al nostro ascoltatore Alex, che ci chiede a che ora inizierà la festa della curva Fiesole stasera. Ho appena controllato, inizierà alle 4, quindi tra poco.
1: Bene, quindi precisa e puntuale come sempre la nostra Sofia, che peraltro potreste anche incontrare alla festa, eh? Questo ve lo do come spoiler, non si sa quando, a che ora, ma potrebbe esserci.
2: Potrebbe succedere.
1: Sei contenta?
2: Sì.
1: Vabbè, dai, sei la solita. Vabbè, dai. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi, mentre vedo ovviamente celebrità e vipponi a Monte Carlo pronte a seguire le qualifiche che prendono il via tra 30 secondi. Tra un pochino di più, ma pochi istanti, arriva anche l'ottimo Ludovico Mauro. Giusto però anche in chiusura ricordare che domani c'è anche la finale dell'Europeo Under 17 Italia-Belgio. C'è il baby viola Federico Croci in campo alle ore 19, come ci ricorda Luca dai Castelli Romani. Questo è proprio tutto, e quindi Sofia, ci vediamo tra due settimane.
2: Tra due settimane.
1: Perché io seguirò il fantastico calcio storico nel fine settimana.
2: Giusto.
1: Quindi non ci sarò.
2: Perfetto.
1: Ci vediamo tra due settimane, mentre con gli amici di Radio Firenze Viola l'appuntamento continua. Tra pochissimo. Ciao.
2: Ciao a tutti.

0: elettriche di Radio Firenze Viola.
1: Oh, oh, brucia nelle vene, ti amo Viola Weekend Ale, la la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Buon Viola Weekend a tutti e bentrovati nuovamente in diretta su Radio Firenze Viola. 16.08, comincia il Viola Weekend anche di questo fine settimana con Ludovico Mauro che vi dà il bentrovati ancora sulle nostre frequenze in compagnia insieme a me di Lorenzo Della Giovan Paola.
3: Ciao Ludo, benvenuti.
2: Buon pomeriggio ancora una volta a tutti. Sabato 6 giugno 2026, appuntamento non banale a livello simbolico di data, perché oggi sono 7 anni esatti dall'acquisto della Fiorentina da parte della famiglia Commisso, in particolare del compianto Rocco, che appunto 7 anni fa ufficialmente diventava proprietario della Fiorentina. Oggi Rocco Commisso, come sapete tutti, non c'è più, se n'è andato lo scorso gennaio, e il presidente del club è suo figlio Giuseppe, con sua moglie e quindi la mamma di Giuseppe, Katrin, che comunque fa parte del board e continua ad avere un ruolo molto importante non solo in famiglia ma anche nell'amministrazione della società Viola. Sono le tre figure che immortalava oggi la Fiorentina in un post social con cui ricordava questa celebrazione, diciamo, i 7 anni da quando i Commisso hanno acquistato la Fiorentina. Sono stati 7 anni, sì, anche con degli acuti oggettivamente, anche con delle soddisfazioni, però anche con tanta sofferenza sportivamente e non solo, purtroppo parlando, con tante delusioni, tanti punti bassi toccati dalla squadra, dalla dirigenza, dalla proprietà stessa in questi anni. La speranza è che dopo sicuramente la stagione più tragica della loro era e una delle più tragiche della Fiorentina in tutta la sua storia, la prossima possa essere di tutt'altro respiro, a cominciare dal fatto che ad oggi c'è una figura in dirigenza, e parliamo di Fabio Paratici, che è praticamente l'unica su cui c'è della speranza da parte dei tifosi, perché ad oggi chiunque crede in Fiorentina crede essenzialmente in Paratici, perché gli altri hanno da riconquistare un credito che è svanito ormai da diverso tempo per tanti motivi.
3: Sì, sì, è la figura a cui ci si aggrappa, quella nuova, quella più esperta, più vincente, perché ha vinto anche la Juventus, ha vinto soprattutto nel periodo iniziale con Marotta. È un profilo, ne abbiamo già parlato diverse volte, di campo, di calcio, a cui appunto il tifo si è rivolto anche in maniera ufficiale con alcuni comunicati nei suoi confronti, e si rivolge perché capisce che è l'unico a cui aggrapparsi in questo momento della società, visto quanto fatto quest'anno, per provare a ripartire e a dare una svolta a una Fiorentina che inevitabilmente dovrà ponderare bene le scelte da prendere nel corso di questa estate. Una appunto è quella dell'addio di Vanoli, ed è stato ufficializzato ieri, che era il primo tassello che diciamo,
2: diciamo
3: si aspettava arrivasse,
2: ormai da tempo,
3: sì.
2: Però mancava l'annuncio,
3: mancava l'ufficialità, e l'altra ci aspettiamo a breve, che sia quella appunto del suo successore, ovvero sia Fabio Grosso, che si è separato ufficialmente dal Sassuolo negli scorsi giorni e che adesso appunto si appresterà a diventare il nuovo tecnico della Fiorentina. Un allenatore che abbiamo imparato a scoprire in questi giorni, analizzandone un po' storia, caratteristiche di gioco, profili che ha valorizzato in quest'anno al Sassuolo, e quindi ci aspettiamo che lui possa essere un po' quel profilo di allenatore che negli scorsi anni la Fiorentina ha avuto, per dire, con Vincenzo Italiano arrivato dallo Spezia, con lo stesso Paladino che veniva dal Monza, quegli allenatori magari no emergenti che a Firenze trovano terreno fertile per provare a rilanciarsi, a lanciarsi ulteriormente nel corso di una carriera che per il momento per Grosso non è che abbia avuto dei grandi picchi, però
2: anzi ha avuto probabilmente più bassi
3: sì,
2: che
3: ha avuto il
2: che
3: Leone
2: alti.
3: come picco, nel senso di squadra di un certo livello allenata,
2: tra poi, le esperienze però negative,
3: negativa,
2: appunto,
3: sì,
2: di
3: sì,
2: grosso.
3: Sì. E quindi vediamo un pochino, dai, ci vuole
2: sì,
3: più che
2: non è il nome che scalda Firenze, nel
3: no.
2: senso, anzi,
3: anche
2: la piazza
3: se con
2: Osanna
3: il tempo...
2: da tempo l'arrivo di un tecnico più blasonato, ci avevano provato l'anno scorso con Stefano Pioli, scelta che poi unita al mercato a tutto il resto si è rivelata disastrosa.
3: Io vedo però che, diciamo, con il tempo si cerca anche, certo, ovviamente ci si aspettava per dire Maurizio Sarri, quello è ovvio, cioè oggi ci fosse Sarri alla Fiorentina l'umore, no, il sentiment dei tifosi sarebbe totalmente diverso, e su questo non c'è alcun dubbio. Però rispetto all'inizio, in cui veniva visto grosso come un rincalzo, un vabbè, ma a questo punto teniamoci Vanoli, si inizia a vedere per grosso non fiducia, ma comunque quasi un ok, vediamo. Cioè, stiamo a vedere cosa viene, perché comunque, appunto, mi ha detto te, Pioli l'anno scorso ha suscitato entusiasmo al Viola Park, ricordiamo, no? Prima dell'inizio della stagione, tanti tifosi.
2: Addirittura fecero il Viola Carpet con cui inaugurarono,
3: esatto,
2: la stagione.
3: Esatto, quindi tra
2: presentato
3: trionfalismo,
2: un po' in pompa magna.
3: Esatto,
2: sì, esatto,
3: esatto. Quest'anno il profilo deve essere inevitabilmente più basso, magari poi può essere anche che con un profilo più basso riesci... Cioè, non sarà facile anche dal mercato, non so poi cosa ti aspetti te, secondo me, attendersi grandi nomi, mm-hmm, e non lo dico per smorzare gli entusiasmi o perché abbiamo chissà quali notizie, però sicuramente è una cosa anche logica. Una Fiorentina fuori dalle coppe che ha lottato per la retrocessione, è più difficile che possa attirare l'appeal di giocatori internazionali o comunque di un certo livello. Dovrei essere bravo a prendere gli scontenti da alcune squadre più importanti, a prendere il giovane che magari vai a pescare in una squadra un po' meno conosciuta, ma che può rivelarsi importante a livello tecnico e a livello di utilità per la squadra, e quindi dovrai riuscire, partendo in sordina, a tirar fuori una squadra di ottima caratura, perché poi alla fine è l'ultima Fiorentina che ritorna in Europa, quella di Italiano, dopo 5 anni di digiuno dalle coppe europee.
2: 6 addirittura.
3: 6, quasi 6, sì. Riesce,
2: cioè, l'anno dopo sarebbe
3: stato
2: il sesto torno in Europa, okay, certo,
3: e riesce a ripartire con comunque dei nomi, perché Torreira, Nico Gonzalez, Vlahovic c'era già.
2: Guarda, lì vennero gettate delle basi effettivamente,
3: esatto,
2: per il futuro, vennero poi sfaldate.
3: Preso Driozola come terzino,
2: del,
3: sì, sì,
2: dell'anno e delle stagioni successive. Poi è l'anno del famigerato addio di Vlahovic in direzione Juventus a gennaio, qualcosa di epocale, non era mai successo nella storia della Serie A che il capocannoniere venisse ceduto a stagione in corso, ma questa è un'altra storia che abbiamo già
3: però
2: raccontato.
3: La similitudine è che quella Fiorentina, come scrivevamo ieri su Firenze Viola, partì da Roma contro la Roma di José Mourinho in quel periodo.
2: Sì, ieri diciamo è una statistica che si tirava fuori bene, perché il calendario ti ha fatto
3: l'assist. Esattamente quello, sì.
2: Partì
3: sì,
2: con Roma-Fiorentina la prima,
3: esatto,
2: giornata.
3: Esatto, sconfitta per 3-1, ci fu l'espulsione, sì, di Drongoski a inizio al 17esimo, e poi da lì in poi 1-0, 1-1 di Milenkovic e poi doppietta dell'ex Veretout. Quindi magari poi parti male, ma come è successo in quel caso, perché comunque oggettivamente è una partenza tosta, cioè la Roma di Gasperini collaudata con un anno in più di lavoro sulle spalle sarà un impegno, so che è presto, perché cioè siamo a giugno.
2: Vabbè, diciamo che ad ora è più un, come dire, una curiosità simbolica che,
3: esatto,
2: noi buttiamo
3: lì.
2: Il
3: calendario ora oggettivamente toglie un po' quell'entusiasmo, ne parlavamo l'altro
2: giorno.
3: Anche
2: perché
3: giorno.
2: Il calendario è qualcosa che interessa il giusto, anche ieri Gianluca Nani,
3: però se lo fai agosto,
2: direttore tecnico dell'Udinese, poi ti diceva il calendario è anche un po' inutile guardarlo, tanto c'è la curiosità per vedere con chi esordisci alla prima, magari per vedere come a Firenze il caso di Fiorentina Juve, c'è la voglia di guardare,
3: certo,
2: quando cade ieri la Fiorentina appunto voleva capire anche contro chi giocava la gara del centenario, sarà col Frosinone, quindi
3: sì,
2: si tratterà di un appuntamento che potrà essere anche preparato bene, perché non è un appuntamento da bollino rosso, cioè se fosse stato un Fiorentina Juve, un Fiorentina Inter, magari c'era anche un pochino più di pathos e di atmosfera bollente,
3: sì.
2: Comunque detto questo, grosso non era certamente il nome per riaccendere l'entusiasmo, però non vuol dire che per forza la Fiorentina l'anno prossimo farà un'annata in colori, perché l'anno di Italiano la Fiorentina ripartì senza coppe e anche lì da delle macerie, perché la stagione precedente, la 2021, fu comunque segnata da una salvezza ottenuta alla fine non con l'acqua alla gola come quest'anno,
3: sì, sì, sì,
2: ma comunque un'annata molto
3: alla
2: deludente.
3: Alla fine vidi ieri 40, perché andai a ricontrollare 40 punti, 13° posto, quindi ecco, anche
2: sì,
3: la Fiorentina quest'anno poi alla fine, se uno guarda la classifica, non è che ha chiuso, per dire, al 13 al

0: nell'incertezza, vediamo se Paratici riuscirà a mettere in atto un mercato, se non per forza importante, quantomeno intelligente e funzionale per Grosso, che dovrebbe essere annunciato la settimana prossima, ma non dovrebbe arrivare a Firenze prima dei giorni subito antecedenti al ritiro, quindi ancora per più di un mesetto. Detto questo, ripetiamo anche gli appuntamenti del weekend, che cosa che facciamo sempre per il Viola Weekend. C'è stata la gara sprint in Ungheria in MotoGP, dominata da Marc Marquez, che ha preceduto Pedro Acosta, arrivato secondo su KTM. Sono in corso in questo momento le qualifiche in Formula 1 del Gran Premio di Monaco, appuntamento storico per gli appassionati del mondo delle macchine. In questo momento, tra l'altro, bandiera rossa in Q1 per un incidente, se non ho visto male, occorso a Bortoleto, ma con Charles Leclerc davanti a tutti per il momento. E poi, per l'Italia dello sport, domani Flavio Cobolli si gioca la finale, sì, del Roland Garros con Sasha Zverev, che arriva da favorito all'appuntamento, anche perché noi parliamo un po' di questo perché ci fa piacere, come sempre, poter parlare di tutto lo sport nel corso del weekend.
1: Sì, momenti in cui anche il calcio è fermo, perché il mondiale inizierà l'11 giugno, quindi in questo momento il tennis la fa da padrone, e quindi è normale. È curioso quando vedi una competizione così, che ultimamente, no, tutti i grandi slam sono dominati o da Sinner o da Alcaraz, che per uno perché è infortunato, l'altro perché è stato eliminato in virtù anche di una partita persa, anche per il caldo e per, diciamo, appunto chiamiamola problematica fisica, ovvero sia Sinner, nessuno dei due è presente, quindi c'è la curiosità di un torneo che va a riequilibrarsi, no? È un po' come quando magari nel calcio trovi, non lo so, il Real Madrid che esce in Champions quando il Real ne vinceva 3 o 4 e allora dice aspetta, forse si riequilibra.
0: Sì, ma poi un Roland Garros quest'anno con Alcaraz fuori da subito e con Sinner, esatto, uscito purtroppo con Serundolo in quella maniera lì per il virus intestinale, sì, sì, sì. È un po' come se tu facessi la Champions, per assurdo, con il Real Madrid che non c'è proprio, e col Barcellona, dico a caso, sì, che esce al maxi
1: col PSG,
0: girone,
1: metti in questo,
0: sì,
1: momento,
0: sì,
1: è più,
0: esatto, esatto,
1: diciamo che c'è più equilibrio e quindi c'è curiosità. Noi ovviamente speriamo che Cobolli possa riuscire a vincere, perché il movimento tennis italiano è in netta crescita, e lo dimostra il fatto che senza Sinner ti comunque hai portato, esatto, diversi italiani in fondo.
0: Considera che senza Sinner e Musetti, i nostri tennisti migliori, che sono stabilmente, sì, in top 10 da tanto tempo, l'Italia ha piazzato una semifinale interamente italiana, che poi non si è giocata per i forfè di Arnaldi, e addirittura tre italiani ai quarti, quindi 3 su 8, perché Berrettini a sua volta ha ritiratosi con Arnaldi ai quarti, e comunque completava il trittico del tricolore, che porta Flavio Cobolli in finale. Da capire se ci sarà Edoardo Bove domani nell'angolo di Cobolli al Philippe Chatrier, dove si giocherà appunto la finale di Parigi, perché Bove è amico di Cobolli da, sì, sempre, sì, praticamente l'ha seguito molto spesso nelle sue imprese tennistiche, e Cobolli viceversa è andato a seguire Bove più volte. Sono tra l'altro entrambi legati alla Fiorentina, Bove per ovvi motivi che già sappiamo,
1: ci ha giocato, certo.
0: Cobolli è nato a Firenze e poi è cresciuto interamente a Roma, tant'è che viene un po' allacciato ogni tanto al mondo fiorentino, nonostante credo non ne sia tifoso proprio di persona, però
1: è un fiorentino comunque,
0: esatto, è comunque uno sportivo di massimo livello che è nato a Firenze, e quindi faremo il tifo domani per lui, anche se è l'occasione della vita per Zverev, perché è una decina d'anni che gioca a questi livelli ed è sempre stato un po' l'eterno, anche ingiustamente ritenuto l'eterno incompiuto, e comunque ha vinto un ATP Finals e l'oro olimpico, però non ha mai centrato uno slam,
1: cioè, diciamo,
0: e
1: poca roba, esatto, in confronto a quello che poi fanno quando devi chiamarti top devi vincere anche in queste competizioni.
0: Considera che della sua generazione, per esempio, Thiem, che ha già smesso uno slam, l'ha portato a casa, oppure Medvedev, sì, uno, forse anche due, non mi ricordo, slam li ha portati a casa. Zverev è sempre stato, da questo punto di vista, bocca asciutta. Speriamo ci rimanga anche domani. Però,
1: esatto,
0: domani, per la prima volta, domani arriva da grande favorito, anche perché Cobolli non si aspettava nessuno di vederlo addirittura in una finale slam, che fosse pronto per fare i quarti, magari anche una semifinale ci poteva anche stare, addirittura una finale, insomma, non era facile da

0: pronosticare. Allora, noi ci sentiamo un audio e poi ci mettiamo in contatto col primo ospite della trasmissione.
1: Buon pomeriggio. Se si guarda bene, Sassuolo ha fatto un ottimo campionato e ha valutato tutti i calciatori, un valore dai 15-20 milioni in su. E quindi mi piacerebbe sapere il rapporto di quanto sono stati pagati. E quello deve fare la Fiorentina quest'anno, deve acquistare calciatori che poi li possiamo rivalutare e a quel punto li teniamo, magari possiamo aggredire qualche giocatore di un certo valore, perché oggi quei giocatori del Sassuolo non ne possiamo comprare nemmeno uno, sarebbe un errore, non li dobbiamo trovare come ha fatto il Sassuolo.
2: Un po' esagerato secondo me il fatto che non se ne possa comprare nemmeno uno, perché comunque secondo me...
0: Allora ti dico, ora ne parliamo anche con chi avremo al telefono, però la sensazione almeno mia è che di tutti i giocatori usciti in orbita fiorentina in questo momento al Sassuolo, agganciati banalmente, sì, perché il grosso, certo, sarà il nuovo allenatore, allora ce ne sarebbero due di quelli menzionati finora che farebbero al caso della Fiorentina, secondo me sono Laurenté, parecchio,
2: sì,
0: e Ismaël Koné, che secondo me è un bel centrocampista. Il discorso è che per come sono appetiti da anche club più importanti, non so se possano accettare una destinazione come la Fiorentina, perché noi ci dobbiamo scontrare purtroppo con la realtà dei fatti, che vede ad ora la Fiorentina essere un club che non ha l'appeal che aveva prima e che non ha un'altra società più importante oggi, non fa le coppe, viene da un quindicesimo posto, è in panchina appunto c'è Grosso, che è un allenatore ora emergente, ma non è Guardiola, non è un tecnico di quelli che ha il, come dire, il potere di alzare la cornetta e magari incantare un po' chi ha dall'altra parte del telefono. E Torsvet e Volpato invece non so quanto possano alzare il livello, no, rispetto a quelli che ci sono già adesso in rosa. Anzi, Torsvet forse è anche un doppione, considerando che hai già Brescia.
2: Esattamente, sì, quello stavo pensando io. Cioè, secondo me, di tutti i nomi che deve andare a prendere un ulteriore centrocampista di gambe e di inserimento, boh, non ne vedo granché il senso, onestamente. Però, se Grosso arriva e ti dice voglio lui, ed è un nome oggettivamente non impossibile da prendere, ci provi, nel senso, poi lì valuterà anche Paratici, ovviamente, perché dipende anche, è sicuramente un binomio Paratici Grosso, lo ha scelto Paratici, si sono già incontrati e hanno lavorato, non proprio direttamente, ma comunque Grosso era nella, se non sbaglio, nella next gen della Juve quando Paratici era dirigente bianconero,
0: era in primavera,
2: ok,
0: era in primavera tanti anni fa,
2: quindi comunque era nel settore giovanile della Juventus in quel periodo, e in due cercheranno di ecco, l'importante è che ci sia, secondo me, ed è quello da cui poi partono i cicli, una coesione tra dirigenza, che in questo caso tutti noi identifichiamo con Paratici, ma c'è anche Ferrari e Goretti, e il tecnico, in questo caso Grosso.
0: Paratici e Ferrari, tra l'altro, settimana prossima, a lunedì, dovrebbero volare, sì, negli States per incontrare il commisso e ti dare un po' le somme su il budget e quelli che sono gli obiettivi veri e propri per la prossima stagione. Noi allarghiamo la discussione, come sempre, nel Viola Weekend, in apertura con Mario Tenerani, che è uno dei nostri. Ciao Mario, buon pomeriggio.
3: Ciao Ludovico, ciao Lorenzo.
2: Ciao Mario.
3: Saluto a tutti, ciao.
0: Mario, ben trovato intanto in trasmissione. Noi, prima di accoglierti, abbiamo passato un audio di un ascoltatore che ci, diciamo, stuzzicava sui nomi del Sassuolo che sono entrati in orbita fiorentina in questi giorni, quindi Laurenté, Torsvet, Koné, Volpato soprattutto, perché appunto non sono nomi che ad oggi accendono la piazza, anche se probabilmente uno come Laurenté o come Koné potrebbe effettivamente far molto comodo. Secondo te, al di là del fatto che arriverà Grosso e verrà annunciato settimana prossima, c'è qualcuno dei giocatori del Sassuolo che può portare qualcosa in più a questa Fiorentina?
3: Ma guarda, l'idea è in tanti migrino per venire a Firenze, sono d'accordo con l'ascoltatore, è un'idea sbagliata, perché l'allenatore che si porta dietro la scuderia, anche no, ecco, poi certe volte ha funzionato, mi ricordo i tempi di Mazzone che portava dietro Cappioli, Calori, c'era tutto, 3 o 4 giocatori che si poteva sempre, però e lì funzionava, e ha ragione l'ascoltatore. Io credo che ci sia un giocatore che probabilmente servirebbe moltissimo a grosso, l'ho scritto anche nella copertina per Firenze Viola oggi, ed è perché mi risulta essere un pretoriano assoluto grosso nello spogliatore Sassuolo, cioè proprio un uomo suo, oltre a essere, voglio dire, un centrocampista interessantissimo, però è proprio un uomo suo. Allora in quel caso mi tornerebbe più. Poi è chiaro, Volpato è un trequartista che è interessante, ma insomma lo mettiamo insieme ad altri. Però ecco, se dovessi oggi puntare su uno, su solo uno che arriva dal Sassuolo, punterei su Tosved, per i motivi che vi ho detto.
2: Ma Mario, ecco, ne parlavamo poco prima del collegamento, non lo vedi come un ennesimo doppione lì a centrocampo? Poi ripeto, se Paratici e Grosso scelgono di puntarci, sicuramente ne sanno più di noi in assoluto, però mi sembra che ce ne sia diversi di giocatori di gamba, di inserimento nel centrocampo della Fiorentina, non ultimi Brescianini e Fabian arrivati a gennaio, c'è Mandragora, c'è Endur.
3: Allora, vedi, ce ne sono tutti, ragazzi, questo è il primo punto. E il secondo, la domanda è più che giusta e io sono d'accordo con voi. Dopodiché Tosved è certamente, ti ho detto, se lo dovesse prendere, perché è tutto da verificare, forse gli servirebbe più da uomo collante nello spogliatoio, no? Quello che lo introduce in qualche modo per il suo modo di lavorare. Poi è chiaro che nella Fiorentina ci sono giocatori come Mandragora, mi viene in mente, o Fagioli, che invece lo possono aiutare a entrare in questo spogliatoio per spiegare cos'è Firenze. Però anche questa tua considerazione è giusta, ragazzi. La verità è questa: allora, Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, ma ancora non è ufficiale, lo diventerà, diciamo, martedì. Di giocatori per il momento non si parla, perché prima ne dovranno parlare Grosso e Paratici, poi staremo a vedere. Poi lunedì, domani l'altro, vanno a New York Paratici e gli altri per cercare di capire quanto avranno di budget, e quello è l'altro passaggio importante. Più un'altra cosa, non per autocitarmi, perché è uno sport che detesto, ma siccome l'ho scritto proprio in queste ore, quindi siamo a Radio Firenze Viola, mi sembra anche giusto restare su quel tema. Quello che mi risulta è, come minimo, la Fiorentina dovrà spendere 15 milioni per piazzare i giocatori, cioè il prezzo che dovrà pagare la Fiorentina in termini di alleggerimento rosa per pagare magari gli stipendi a qualcuno che non ha mercato. Allora gli paghi lo stipendio, però intanto te lo levi dalla rosa, e se ha un contratto che è vicino alla scadenza, puoi magari anche chiudere un occhio sul cartellino e fai fuori anche quello. Questa è un'operazione, come minimo, costa 15 milioni. Qualcuno dice di più, mi direte, ma sono soldi buttati via. Però è un'operazione che ogni società deve fare per leccarci le ferite. Leccarci le ferite significa aver fatto degli errori grossi, marchiani, sul mercato. Quindi sono errori che poi vanno a ricadere in termini economici sulla rosa, e a quel punto, pur di interrompere l'emorragia, non so se sono chiaro, la società interviene e dice: benissimo, non ti vuole nessuno, e lo trovo io il sistema dei piazzati, ti pago io anche l'ingaggio l'anno prossimo, però vai a giocare dall'altra parte, oppure te ne pago il 70%, il 75%, il restante 25% lo paga la società che ti prende, no? Oppure regalo il cartellino magari a un anno alla scadenza, e quanto potrei prendere? 3 milioni, 4 milioni, ci rinuncio, però mi levo un giocatore alla rosa. È un'altra operazione che secondo me in pochi hanno focalizzato, e io mi sono permesso di scriverla appunto oggi, perché è un'altra questione nella questione.
0: Mario, abbiamo una domanda per te dagli amici da casa, te la leggiamo.
2: Sì, perché Luca ci scrive: Torsvert se lo mette nel taschino a Brescianini, titolare della nazionale novecese, che ci ha preso a pallonate andata e ritorno, per dare una lettura anche diversa, no, del nome che facevi prima su.
3: Ma io ho detto giocatore interessante, infatti. Io ho detto
2: che no, esatto, no. Rispetto alla domanda che ti avevo fatto io,
3: sì,
2: diciamo.
3: Sì, certo. No, ma è vero, io me lo ricordo perfettamente. Ma io, guarda, che nella nazionale norvegese Lorenzo, a me mi metti una benda e mi dici: scegli uno degli 11 a caso.
0: Certo, dove certo, ci sono tanti da prendere, soprattutto davanti.
3: Sì, certo, però anche lì ti ricordi, no? La Norvegia, i norvegesi, tutte le risatine italiane superficiali.
0: Sì, la classica figura cacina italiana.
3: Bravo Ludovico, perfetto.
0: No, non c'è altro da aggiungere. Prego Mario, prosegui pure.
3: No, è così. Io credo che Tosved abbia questa briscola in più da giocare, cioè il fatto che, ripeto, è un pretoriano di Grosso, e magari un giocatore che diventa anche un po' l'allenatore in campo, bravo, saggio, no? Con esperienza internazionale, gli può dare quel quid in più a grosso, ma non ho certezza che lo prenderanno. Qualcuno mi ha fatto capire, potrebbe essere un'idea.
0: Mario, al di là invece dei giocatori di casa neroverde, che sono quelli appunto più chiacchierati adesso, erano venuti fuori profili anche sudamericani nei giorni scorsi, come Vieri del Gremio. Si è parlato in queste ore, non c'entra col Sud America ovviamente, di João Mario, che torna dal prestito al Bologna alla Juventus. Sì. Era già stato sondato.
3: No,
2: non ti risulta.
3: No, mi risulta sì, ma no, João Mario no, via con tutti i rispetti.
0: Ah, ecco,
3: ragazzi. La Juventus ci ha già provato l'anno scorso, dai, no, via.
0: Esatto, ragazzi, noi facevamo cronaca, diciamo, ma direi che ci accudiamo abbastanza.
3: No, ha fatto bene a far cronaca, per carità, cioè, non, ecco, io sono, diciamo, un estimatore, no, di Paratici. Mm-hmm. Ecco, mi cadrebbe molto Paratici se facesse un'operazione del genere. Quindi,
2: ti aspetti un nome magari Mario, diverso, più anche sì, magari meno conosciuto, sì, piuttosto.
3: Lorenzo, allora io dico, se ci sono degli juventini all'ascolto, se ne faranno una ragione. La Juventus, che ha appena finito la stagione, è una delle più modeste che io abbia mai visto negli ultimi 30-35 anni di Juventus, vorrei dire anche 40. Va bene, che quella di Maifredi quanto meno aveva Baggio, va bene, e basta, avanza, oltre a tutto quattro giocatori. Questa è veramente una squadra modesta. In questa squadra modesta, che di fatto non è entrata in Champions League, João Mario non era considerato uno scarto.
0: Sì, sì.
3: Quindi dite, fate voi delle conclusioni.
0: Tant'è che è stato rivogato a destra e a manca, essenzialmente, con i prestiti.
3: Cioè, il concetto è che se McKennie non trova un posto nella Juve, può fare il titolare a Firenze. McKennie di solito trova il posto della Juve, però se McKennie domani trova, se Vlahovic avesse scelto di tornare a Firenze facendo fantascienza, sarebbe stato un giocatore della Fiorentina. João Mario non è da Fiorentina, punto e basta. Ma mi sembra che anche a Bologna non abbia toccato farla, mi sbaglio?
0: Sì, infatti, anche perché altrimenti il Bologna probabilmente l'avrebbe tenuto, avrebbe fatto
2: era un prestito secco, però sì, magari
0: sì, l'avrebbe ritrattato.
2: Avrebbe
0: appunto
2: ritrattato, sì, assolutamente. Non l'hanno lasciato andare abbastanza tranquillamente, sì.
0: Per il resto, Mario, ad ora il nome che viene speso di più sia sui siti sia sui quotidiani da cui ripartire è Fagioli, quello più di tutti. Anche oggi il Corriere dello Sport ci ha fatto l'apertura sulle sue pagine dedicate alla Fiorentina. Non lo so, anche secondo te è più di tutti il nome da cui ripartire per davvero?
3: Ma ragazzi, allora, ha giocato un girone di ritorno molto buono, il ragazzo di quali anni ha tanta, o ex ragazzo, che poi anche lui comincia a crescere,
0: eh sì, uomo, 25 anni,
3: ne ha tanta. In giro come Fagioli non ne vedo molti, e quelli che ci sono costano una tombola, per cui devi ripartire da lì, ed è anche facile ripartire Ludovico dal perno di metà campo, no? Dal perno, da quello che ti fa girare la squadra, è anche più naturale, no? Se ci pensi bene, ripartire da lui. Per carità, si può ripartire anche da un terzino sinistro, se è molto forte, però di solito si riparte o da un centravanti o da un regista, vogliamo anche da un portiere. Però diciamo il regista è quello un po' che coagula intorno a sé tutto l'interesse, anche tutto il fascino che ha quel ruolo, quindi si riparte sì da lui, nella speranza che il Fagioli vero sia quello che ci ha fatto vedere bellissime cose da dicembre in poi. Ecco, dalla partita quella col Verona, no? Che sì, partita penso in casa, ma lui fu il migliore, da lì forse ne avrà steccata una, se l'ha steccata. Il resto devo dire, Fagioli ha sempre fatto molto bene, e io credo abbia ancora margine di miglioramento. Non so se mi fate una domanda non richiesta, ma mi do anche la risposta alla Barzullo. Non ho ancora capito, ma la cosa a noi interessa veramente, non ho ancora capito se sia un giocatore da grandissima squadra. Ecco, questo ancora io non l'ho capito. Se il suo standard sia non la Fiorentina che lotta per non retrocedere, ma la Fiorentina che lotta per il quinto o quarto posto. Ecco, se questo per lui sia lo standard massimo, ma poiché la Fiorentina riparte dalla salvezza arrivata a due giornate alla fine, deve ricostruirsi, quindi viva Fagioli tutta la vita. Speriamo di porci questo problema quando la Fiorentina sarà magari al quarto posto e capire se Fagioli sarà quel giocatore in grado di crescere ulteriormente e far lottare la Fiorentina per il primo o secondo posto, faccio un esempio, no? Cioè, mio è un discorso un po' così campato in aria, però questo è l'unico dubbio che ho su Fagioli, ve lo dico con grande franchezza. Ma, non ho dubbi alcuni invece che per la Fiorentina faccia molto comodo.
2: Ma non ti ha un po' deluso? Perché personalmente è stato così. La partita con il Crystal Palace in trasferta forse è stata quella che un po', in un periodo di cui parlavamo prima, positivo di Fagioli, contro comunque un avversario di ritmo come quello allenato in quel periodo da Glasner. Ecco, lì magari ci si aspetta, ha un po', come si può dire, non ha retto benissimo l'urto del grande match, no? Soprattutto nell'andata, poi nel ritorno è uscito per anche un problema fisico.
3: È il mio dubbio, Lorenzo. Il dubbio è quello. Allora, lui motore non ne ha pochissimo. Allora, come può soppire? Può soppire la sua grande qualità. Se lui diventa padrone di se stesso, perché l'operazione deve fare lui è impadronirsi di se stesso, acquisire quelle certezze e quella forte autostima che gli consentano di fare veramente, non dico il fenomeno, ma il grande direttore d'orchestra. Allora a quel punto lui può far saltare anche la pressione con i tempi di gioco, se riesco anche a farmi capire.
2: Sì, sì.
3: Ma se lui non riesce a far quello, è chiaro, si torna al discorso di certi livelli che facevo prima. Dopodiché evoca una partita a me tristemente cara, perché ho indovinato come andava a finire, cioè perché purtroppo prima della partita ho detto a tutti i colleghi giovani che la avrebbe preso tre, perché non mi piaceva l'aria che respiravo a Firenze, non mi piaceva come veniva dipinto da tanti il Crystal Palace, non c'era contezza il Crystal Palace, nonostante fosse, mi sembra, aiutami Lorenzo, 14esimo come mette in,
0: sì,
3: Premier
0: in quel momento, ah,
2: sì.
3: Giocasse in Premier e non nella,
0: sì, ma guarda, lì mai è successa la stessa cosa di Norvegia-Italia che dicevamo prima, la, bravo, classica sottovalutazione, sì, del,
3: sì,
0: nemico.
3: Sì, sì. Poi sentivo anche le telefonate, arrivavano alle di radio, sì, allora Crystal Palace, se va bene bene vale noi, vale la Fiorentina, ma comunque Crystal Palace non è resistibile. Chi ha Crystal Palace, cos'è Crystal Palace, serio. Quindi guarda, io noi ci sentiamo tutti i sabati, no? Mm-hmm. Quanto vi ho parlato bene di Vanoli io, anche quando veniva insultato, criticato, l'ho sempre difeso,
0: sì,
3: lo sapete,
0: sì.
3: E credo di essermi speso molto in questo periodo. Ora mi fa piacere che in tanti pensino come me. Ecco, se devo fare una critica a Paolo è su quella partita lì, e quando lo ritroverò in privato, e magari spero ci prenderemo un caffè e gli farò ulteriormente complimenti, gli farò solo questa piccola critica che rivolgo a lui, alla squadra, della società non voglio neanche parlare, perché naturalmente non
0: perché è stato uscita, detto tutto.
3: Sì, è stato detto tutto, ma poi io credo che Paratici in quel momento lì, che ha fatto un grande lavoro in campionato su Vanoli, credo che non avesse neanche Paratici le energie mentali per spremersi con un limone anche sulla Conference, perché la Fiorentina doveva ancora salvarsi, ve lo ricordate, no?
2: Sì, sì.
3: Per cui io credo che Paratici, non dico abbia scelto, per carità, perché non è mica stato contento di quella partita, però insomma sapeva che c'era un obiettivo che andava spiegato. Sono convinto che se la Fiorentina fosse stata ottava o settima in classifica, quella partita Paratici l'avrebbe preparata molto meglio insieme agli altri, cioè gliel'avrebbe fatto capire, gliel'avrebbe fatto intendere, come si dice a Firenze, a quella banda di giocatori che cosa significava la partita. L'hanno preparata male. E poi, al di là di questo, lasciatemelo dire, non perché io voglia avere ragione, ma il Crystal Palace è il migliore della Fiorentina, punto. Quanto, ditemelo voi, non mi interessa, è migliore, non c'è niente da fare, perché ha dei giocatori interessanti, perché ha un gioco qualificato, perché ha una squadra di Premier, perché corre il doppio della Fiorentina, è migliore, punto e basta. Insomma, è migliore di poco, è migliore, però poco è sempre qualcosa, no?
2: No, assolutamente. Mario, ti porto sul tema uscito dalla serata di ieri del calendario, con appunto la Fiorentina che esordirà a Roma contro la Roma e chiuderà a Roma contro la Lazio. Tra l'altro nelle prime 11 affronterà 6 delle 7 squadre l'anno scorso sono qualificate alle coppe europee: la Juventus, sì, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma appunto,
0: diciamo,
2: all'esordio.
0: Che il girone d'andata è compresso e difficile, soprattutto nella prima metà.
2: Esatto.
0: Perché sono,
2: sì,
0: tutte lì, più
2: sono tutte accumulate in quella fase lì. È prematuro, ovviamente, lo dicevamo prima con Ludovico, perché siamo ancora al 6 di giugno e negli anni passati veniva fatto, se non sbaglio, a inizio agosto.
0: Qualche anno fa era
2: qualche
0: così,
2: anno,
0: sì,
2: fa, esatto. Ed era anche un po' diverso anche a livello, magari, no, il tifoso se lo guardava con più con magari un, essendo a ridosso dell'inizio, con uno spirito diverso. Però un tuo commento, ecco, su questa, su questa calendario. Su questo calendario, sì, esatto.
3: Ragazzi, è difficile. È difficile per il motivo che hai detto te, perché siamo qui, non ci sa neanche, no, chi ha allenato le piazze sa, ma insomma si sa da poche ore ufficialmente, anzi non si sa neanche ufficialmente, però diciamo è grosso, c'è da rifare tutta la squadra, non si sa che faranno le altre sul mercato e che faranno durante l'estate. Ragazzi, è complicato dare un giudizio, certo esordire a Roma in un campo che è storicamente negativo per la Fiorentina, soprattutto con la Roma, è brutto, è positivo e c'hai due partite in casa subito dopo, ecco, questo è quello che mi sento di dire. Però tu sai che condizioni sarà il Frosinone quando verrà a Firenze. Di solito le squadre piccole che lottano per retrocedere hanno delle partenze brucianti, poi magari retrocedono tipo la Cremonese, ma partono forte, quindi non lo so. Certo, ecco, se avessi dovuto scegliere mi sarebbe piaciuto esordire a Frosinone nonostante tutto all'Olimpico, però era impossibile perché Frosinone non era promossa e la Fiorentina la salva quasi per miracolo, no? Per cui era chiaro che incontrasse una big. Poi c'è l'altro ragionamento, e fai te, che nelle prime 11 incontra le prime 6 di quest'anno, ma questo è il dazio che paghi quando fai un campionato purtroppo schifoso, scusate l'aggettivo brutto ma ci sta, come quello della Fiorentina, cioè lo devi sapere, lo devi sapere. Perché giocare il 16 agosto in Coppa Italia per la Fiorentina mi sembra una roba normale, no? Ditemelo voi, ditemelo voi. Non va bene, cioè è un'umiliazione per la Fiorentina giocare il 15 o 16 agosto in Coppa Italia. La Fiorentina deve giocare in Coppa Italia a gennaio, a dicembre, insomma, quando decidono.
0: Mm-hmm. Dagli ottavi, ottavi, sì, no? Sì.
3: Agli ottavi, chiuso, ma non deve essere un. Deve essere una regola. E l'altra regola per me è che la Fiorentina dovrebbe essere in Coppa tutti gli anni, poi se va 5 anni di seguito in Conference e un anno e l'anno dopo va in Europa League, amen. Se poi fa 5 anni di Conference, 2 anni di Europa League, una volta ai Champions, amen. Ma sempre in Coppa devi stare, invece ora non ci sei e chissà quando ci tornerai. Questi ma... sono i danni veri.
2: Mario, ti leggo al volo due messaggi che sono arrivati. Sì. Da Maurizio che torna sull'argomento di Joao Mario e dice: a Bologna ha giocato bene, non lo hanno riscattato solo perché guadagna 2 milioni all'anno. Lo ha detto ieri Beneforti, che è stato ospite qui da noi.
3: Sì,
2: a Radio Firenze Viola. E Jacopo,
3: mi fido dice, di Beneforti, se lo dice lui io non,
2: sì, ne ha parlato bene, ha detto che ha qualità e appunto ha sottolineato del problema che ha avuto a Bologna, che è stato relativo all'ingaggio.
3: No, ma io di Beneforti mi fido, poi lui Bologna per sempre lo vedo poco, non mi sembrava l'aver letto nelle cronache qualcosa che mi riportasse a un exploit di Joao Mario. Ho letto di Bernardeschi, ho letto di tanti giocatori, no. Però se Benny ha detto così, mi permetto di chiamarlo che cosa, ho ancora 30 anni e io mi fido, però insomma è vero che mi raccontò Sartori l'anno scorso e loro hanno un tetto ingaggio a 1,8.
2: Mm-hmm. Per cui lui prendeva 2, sì, quindi era un po'.
3: Prendeva 2, quindi può darsi che a Bologna abbia fatto un po' meglio, però insomma a me non mi scalda, ecco. Mi scalda molto più Orsolini, ecco, se devo dire.
2: E Jacopo invece ci ha scritto un messaggio sul centrocampo: Fagioli, Tolsvet, Amrabat sarebbe il mio sogno a centrocampo, quindi un ritorno
0: Amrabat
2: addirittura
0: è fantascienza.
2: Sì, non lo so come l'ha tirato fuori, però
3: no, però che serva uno come Amrabat è vero, quello è vero. Non Amrabat, ma che serva uno di destra, l'hanno cercato per un anno, il famoso mediano incontrista, no? Franci, sì. Frutti, Diga, chiamalo come ti pare.
0: Beh, per esempio, sì. Ismael Koné ora è anche un pochino più qualitativo, sì, un pochino più di gol, sì. Però comunque è uno che porta muscoli e gamba, per dire, in mezzo al campo, di quelli
3: citati. Quello del Sassuolo, dice.
0: Esatto, sì.
2: Costicchia, no, lui magari di più rispetto,
0: sì,
2: a
0: certo, Sassuolo. Certo, sì, certo, era per rendere l'idea.
3: Però buongiorno, ma ci vuole uno così, Ludovico, perché lo cerca la vita, ci vuole. La Fiorentina ha tutte mezze ali in mezzo al campo, lo diceva sembra prima Lorenzo, no? È, sì, un regista, che poi ragazzi, se la vogliamo dire tutta, Fagioli si sta adattando a quel ruolo, perché insomma lui stesso si definiva la mezzala di regia e non un regista. Capisci? Quindi nel, sì, centrocampo a tre mi faceva l'interno e andava in supporto qualitativo al regista, questo è nella... Invece Pioli ci ha provato a importarlo e ha fallito. Poi ci ha provato Vanoli ed è stato molto più bravo di Fioli ed è riuscito. E ora forse si sta convincendo anche lo stesso ragazzo, no? Fagioli, ma all'inizio io mi ricordo era dura quando è convincerlo a giocare in quel ruolo.
0: Sì, sì, questo va riconosciuto a Vanoli, è stato molto bravo a cucirgli addosso il ruolo del playmaker, perché Pioli ci aveva provato a farlo, sì, con sì. Fagioli, con scarsi risultati. Con Vanoli è sbocciato, perché noi, tu stesso Mario, dicevi no, che Fagioli da più o meno dicembre in poi è decollato, ed è coinciso da quando è arrivato Vanoli poco prima, quindi questo è un merito che gli va dato tra i tanti che gli vanno riconosciuti, perché comunque salvare la Fiorentina quest'anno magari non era difficilissimo, ma non era neanche scontato per la situazione in cui era quando è arrivato, quindi su questo non
3: certo, parole, certo, ci mancherebbe altro,
0: non si può fare altro che dare di me.
3: E devo dire che la società ha fatto bene ieri a fare quel lungo comunicato, perché di solito quando si saluta gli allenatori c'è il prestampato
0: molto, no? Schietto, sì sì, certo, sì.
3: No, devo dire che hanno fatto bene, perché, e ti dirò di più, che quello è un comunicato e secondo me non chiude la porta a Vanoli, cioè Vanoli secondo me resta comunque nella storia per il gol che ha fatto in finale Coppa Italia, per la salvezza di quest'anno, è maturata in quelle condizioni, ma io credo che sia uno dei teatri che ho portato dalla Firenze, senti che ti dico. Non lo so qua, perché mi sembra quelle storie un po' infinite, sai?
0: Un cerchio e che quindi, si deve chiudere.
3: Esatto, esatto. Quindi hanno fatto bene, devo dirti, dai, hanno fatto bene, perché ora, cioè, guarda, parlo di quelli come me che erano in pochi, hanno insistito, ma ci abbiamo messo tutta il nostro impegno un po' a far passare il messaggio che Vanoli meritava, no? Un saluto così. E devo dire, la cera lacca ce l'ha messa la curva Fiesole, quando contestando duramente la squadra due volte ha gridato i momenti diversi.
0: Ha risparmiato lui, certo.
3: Sì,
0: certo.
3: No, rispettiamo solo Vanoli, cioè.
0: Sì, sì, non solo l'ha risparmiato, ma proprio l'ha applaudito virtualmente. Sì.
3: Perché rispettiamo solo lui, è una bella dedica, insomma, dalla curva. Quindi.
0: Mario, come sempre, grazie mille del tuo contributo. Ci sentiamo
3: ciao,
0: presto.
3: Mario. Ciao ragazzi, ciao.
0: Grazie a Mario Senerani, come sempre puntuale ogni sabato e come dire, con una visione ad ampio raggio, perché noi tocchiamo sempre un po' tutti i tasti possibili con Mario. È vero, nel senso, Vanoli meritava almeno un degno saluto, perché comunque io resto dell'idea che salvare questa Fiorentina non era qualcosa di pazzesco da dover fare, perché le carte in regola per farlo c'erano, però non era neanche facile se si considera che nessuna squadra si era mai salvata con 4 punti e basta dopo 10 giornate e con 0 vittorie dopo 15 giornate.
2: Per me ci vuole un po' di, cioè, allora, durante l'anno siamo sempre stati qui, no, il fine settimana, la weekend, quindi
0: di continuo
2: ne abbiamo parlato tutte le volte. Il mio pensiero è sempre stato che è probabilmente, e l'ho detto anche con amici che magari avevano anche contro Vanoli diverse remore, cioè non era un allenatore e continua a non essere un allenatore apprezzato, può non essere magari e non lo sarà mai un top, ok, mentre io me lo auguro e ce lo auguro che Grosso arrivi invece a un livello superiore, però bisogna essere anche oggettivi e dire, come hai detto te, che Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, non un capolavoro, perché i capolavori, soprattutto quando si parla di
0: recessione, esatto, l'impresa è un'altra cosa,
2: esatto,
0: però un ottimo lavoro,
2: però,
0: sì.
2: Cioè, io ricordo il momento, al di là della matematica, delle qualità della rosa che sono indubbie, ma il momento a livello psicologico della squadra
0: in
2: era,
0: cui lui
2: era,
0: ha preso la Fiorentina,
2: era devastante,
0: sì, sì, sì.
2: E lui stesso all'inizio sembrava essere trascinato giù dal momento, perché ci ricordiamo
0: il
2: c'era
0: primo,
2: qualche voce,
0: il primo mesetto
2: dopo
0: e mezzo di Vanoli è stato comunque molto pesante,
2: che girava,
0: considera che la Fiorentina ha vinto la prima partita con l'Udinese, era a metà,
2: sì,
0: dicembre,
2: sì,
0: più,
2: sì,
0: o meno, quindi fai il conto.
2: E io mi ricordo che c'erano diversi rumors, poi in realtà non avevo mai avuto grosse conferme, ma di un Vanoli in dubbio, cioè c'era l'idea di poter cambiare anche tra i tifosi, ma cambiamolo, questo non ha trovato,
0: sì,
2: la,
0: diciamo che la società per quanto ci risulta non ha mai pensato,
2: esatto,
0: all'esonero. Però c'è stato un momento in cui c'era del malumore forte anche su Vanoli. Malumore che poi non è mai
2: dovuto
0: andato via del tutto,
2: ovviamente,
0: fino alla fine. Però nell'arco dei mesi poi piano piano un po' è stato dipanato, piano piano. Invece, come dici te, ai primi di dicembre su per giù, dopo un mesetto e passa della sua avventura, si era già molto scettici. E lì, bisogna dircelo veramente, il rischio che la Fiorentina potesse retrocedere c'era, c'è poco da dire.
2: Ma io penso che comunque la scelta sia stata giusta, nel senso che poi quando sei reduce da una pesantezza del genere, di una stagione così, con l'ambiente che giustamente per quanto fatto in campo si incupisce, provare a cambiare e dare una sterzata, una ventata d'aria fresca fa sempre bene. Che poi ci si potesse augurare fosse, magari, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, un nome diverso rispetto a Grosso, quello sì, però è giusto anche ripartire con volti diversi e soprattutto, cioè, voltare pagina con lo stesso allenatore fresca, lo potevi fare, sì. Però magari era un po' più complicato, perché questo magari succederà lo stesso se dopo Roma-Fiorentina vinci, perdi con la Roma e la partita successiva vai anche lì a fare un pareggio,
0: ecco,
2: punto.
0: Questo è un tema interessante, esatto. Grosso, la scelta di Grosso è forte, Paratici che l'ha fatta lui ora deve anche
2: difenderlo.
0: Perché non esiste che alle prime difficoltà venga subito messo in discussione. Poi certo, se dopo mezza stagione le cose non decollano è un conto, però devi metterci la faccia e difendere la spada tratta.
2: Guarda, ho letto ho visto un estratto dell'intervista di Kibua Dazon con il collega, non mi viene in mente ora, Marinozzi, in cui lui rivela che a domanda se ha mai temuto di essere esonerato, perché inizio stagione c'era un periodo in cui l'Inter non andava bene, no? In cui comunque perse, e lui disse infatti che dopo la sconfitta con la Juve, quella con l'Udinese, quella con la Juventus, e quindi i risultati non arrivavano,
0: quella di inizio anno,
2: esatto,
0: sì.
2: Lui comunque qualche domanda se l'è fatta. Poi anche lui stesso ha ammesso: ho sentito le parole dei dirigenti di Marotta che mi davano che ripetevano sulla conferma e davano sicurezza alla mia posizione, e io stesso ho ripreso forza. Quindi immaginiamoci un Grosso che può capitare, ripeto, è successo a Chivu, campione d'Italia con l'Inter quest'anno.
0: Sì, poi per la tempestività di polemiche che c'è in Italia, voglia se può capitare.
2: Assolutamente.
0: Si Roma tende Fiorentina a mettere in discussione tutto subito.
2: Roma Fiorentina perdi. Col Frosinone in casa, giorno del centenario, pareggi. Arriva al Torino in casa, hai già fatto un punto in due partite. Cioè, cosa viene detto? Lo sappiamo cosa verrà detto,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Quindi è lì che magari
0: è un film già visto, sì.
2: Esatto,
0: sì,
2: bisogna riuscire a dare. Poi, ovvio, arriviamo alla 19ª giornata e la situazione è drammatica, allora va bene, quello davanti all'oggettività, ok, ma bisogna sostenere una scelta quando la si prende, come dicevi te giustamente.
0: Questo è il succo della questione che abbiamo essenzialmente già ampiamente ribadito. Va bene, noi ci riascoltiamo le parole di David Di Michele, che hanno intercettato i nostri colleghi Fabio Ferri e Sofia Ferreri nella trasmissione precedente, perché David Di Michele è stato un ex attaccante della Serie A, tra l'altro abbastanza recente,
2: sì.
0: Che ha condiviso, seppur per pochissimo tempo, lo spogliatoio con Fabio Grosso a Palermo. Si sono incrociati giusto per poco tempo, perché poi uno andava via e uno restava. Però ci ha raccontato un po' come sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, e quindi ci faceva piacere farvi riascoltare le parti più essenziali di David Di Michele a Radio Firenze Viola.
4: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese e le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore. E questo non è avvenuto. Vanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina, dove si è ritrovata risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, per quell'organico che aveva, e sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi, sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina è la partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League,
2: certo.
4: Quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanoli abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione, con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore. C'è riuscito facendo un grandissimo lavoro e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice vedere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Manoli per me ha fatto un ottimo lavoro.
5: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di Grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
4: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli.
5: Certo.
4: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno, sicuramente Grosso, se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che vai in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
6: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio quello di Grosso che come definirebbe Davide Di Michele?
4: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3, perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà, perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina. Vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti. Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte, la Fiorentina ha dei giocatori importanti. Sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza, perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
0: Viola. Torniamo in diretta 17.08, questo è il Viola Weekend, siete all'ascolto delle voci di Ludovico Mauro e di Lorenzo della Giovanpaola, che vi faranno compagnia ancora per un'oretta scarsa. Il nostro palinsesto continua nonostante la Fiorentina non ci sia e non ci sarà ancora per diverso tempo, ma noi non ci fermiamo mai, vi raccontiamo l'attualità, le notizie, gli aggiornamenti, vi facciamo sentire le interviste che facciamo in diretta e i contributi che raccogliamo in esterna. Uno lo sentiremo tra non molto, riguarda un, un addetto ai lavori della Fiorentina, in particolar modo del settore giovanile, che abbiamo già intervistato anche recentemente su queste frequenze, perché la Fiorentina Primavera ha vinto lo scudetto poche settimane fa e rimane un traguardo da celebrare in tutti i modi. Prima però facciamo ancora un approfondimento sulla prima squadra, e lo facciamo con chi ha vestito per tanto tempo i colori del Sassuolo, ex portiere. Parlo di Alberto Pomini, che è in linea con noi e che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Alberto, buon pomeriggio, ben trovato.
8: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Beh, Alberto, come ben sai, la Fiorentina accoglierà Fabio Grosso per la propria panchina e sta studiando anche tanti profili delle fila neroverdi da portare eventualmente con sé. Intanto ti chiedo che scelta è quella della Fiorentina di puntare su Grosso, se lo conosci un po' anche personalmente, e che allenatore è per la piazza di Firenze?
8: Allora, la scelta della Fiorentina di affidarsi a Grosso, secondo me, è il fatto di trovare un allenatore propositivo che ha fatto vedere delle ottime cose sia a livello di risultati che a livello di gioco a Sassuolo, un gioco frizzante, un gioco per certi aspetti aggressivo, anche se comunque sempre molto calibrato all'avversario che incontra, e un allenatore di esperienza, per cui giovane ma comunque d'esperienza, e pronto anche possibilmente alla piazza della Fiorentina.
2: Alberto, rimanendo sul ruolo di allenatore, ovvero sia quello di Grosso, ma anche poi mi sposto su quello che è un po' il tuo ruolo in campo, no? Il portiere, perché in casa Fiorentina c'è il profilo di De Gea, che è il capitano da quest'anno, o da me, dalla scelta presa a stagione in corso di passare la fascia da Ranieri appunto allo Spagnolo, che ha un futuro non certissimo ancora a Firenze, anche se si dovrebbe andare verso la conferma. Mentre invece appunto su Grosso ti chiedo, collegandomi anche al ruolo di portiere, il suo stile di gioco, no? Se per conoscerlo anche meglio, è uno che ama parecchio la costruzione dal basso, o che magari è più flessibile e riesce un po' ad alternare, no? Il gioco lungo a quello corto, se ci può dare qualche dettaglio in più.
8: Ma guarda, in realtà anche lì è difficile un po' darne una valutazione singola, nel senso che comunque, insomma, nelle squadre che ha fatto Grosso è stato molto, tra virgolette, si è adattato molto a quelle che erano anche le potenzialità e la forza del gioco. Io, avendo fatto 13 anni a Sassuolo, insomma, lo guardo sempre con particolare affetto e magari con qualche attenzione in più, e ho visto che quest'anno, insomma, che richiedeva sia la costruzione dal basso ma non in maniera eccessiva e costante come magari tanti allenatori insistono a fare. Non so, mi può venire in mente Fabregas piuttosto che un De Zerbi, per cui anche il ruolo che ha avuto Muric quest'anno è stato a volte di costruzione di gioco, perché comunque anche con Turati, quando ha giocato, sono due portieri di qualità, ma poi anche se c'era, insomma, da cercare la verticalizzazione subito, era disponibile anche a cercare la verticalizzazione, anche perché comunque davanti Sassuolo aveva delle frecce che erano molto brave a sfruttare gli spazi.
0: Ecco, a proposito di questo, ce n'è qualcuna che potrebbe fare al caso della Fiorentina secondo te? Soprattutto Laurienté è stato sondato dai Viola, ancora di più Volpato, che ci risulta essere addirittura un obiettivo. Volpato, che tra l'altro ha scelto la nazionalità australiana e andrà al mondiale, quindi potrebbe comunque far schizzare il suo valore di cartellino se facesse buona figura alla Coppa del Mondo.
8: Sono giocatori di indiscussa qualità per la Serie A. Laurienté aveva fatto già bene prima dell'anno della retrocessione a Sassuolo, poi in Serie B è stato protagonista, quest'anno di nuovo, quindi un giocatore che secondo me è pronto per il salto in una grande squadra. Volpato idem, un giocatore bravo soprattutto sugli esterni, a rientrare a puntare nell'uno contro uno, quest'anno secondo me è esploso, e sono sicuramente giocatori che possono stare benissimo nello scacchiere Viola.
2: Alberto, sulla proiezione della prossima stagione per quanto riguarda la Fiorentina, ancora ovviamente i nomi di mercato siamo un po' agli inizi e quindi sono un po' accostamenti anche relativi al fatto che comunque Grosso ha allenato a Sassuolo, ma dovessi scegliere te, no, un reparto su cui intervenire vista la Fiorentina di quest'anno, dove andresti magari a toccare qualcosa per quanto riguarda i Viola?
8: Ma probabilmente ha fatto un ritocco un po' in generale, perché poi quest'anno, insomma, è stato un anno dove poi è venuta fuori la grande, perché Vanoli bisogna anche dar merito di aver tirato fuori la squadra, certo, da una situazione veramente di grande, grande difficoltà, per cui bisogna un po' capire anche, esatto, quello che Grosso vuol fare. Forse magari questa ricerca della profondità magari avrà bisogno di qualche innesto in più, forse davanti, posso pensare, però è chiaro che bisognerà capire chi rimarrà, chi deciderà di continuare il progetto, e poi da lì penso che faranno una tabella. Però insomma, se posso in questo momento pensare a dove può servire di più, magari davanti con qualcuno che attacca più gli spazi, ecco. E i due nomi che avete fatto prima non sono un caso, insomma, che Grosso li possa voler portare con sé, ecco.
0: Ecco Alberto,
8: anche, anche se poi fare le trattative con Sassuolo non è semplice.
0: No, non esatto, è mai semplice, anzi ormai lo sappiamo bene da tanti anni. Alberto, da ex portieri, David De Gea ha fatto una stagione un po' così e così quest'anno, mentre l'anno scorso fu un monumento essenzialmente, come è di fatti, perché la sua carriera parla in questo senso. Quest'anno una seconda metà di stagione buona dopo una prima con qualche incertezza di troppo. Pensi che sia ancora giusto per la Fiorentina puntare su De Gea? E siccome è cercato anche dalla Juventus, perché saltata la trattativa con Alisson, ancora oggi si parla di una Juve alla ricerca di De Gea, del Dibu Martinez e di tanti altri ancora, di Vicario, pensi possa essere una scelta anche per un grande club in questo senso?
8: Oddio, hai fatto i nomi tu, di chi,
0: esatto,
8: dei nomi che sono, per cui insomma sono tutti portieri non di prima fila ma di primissima fila, se non i top al mondo, quindi è normale che la Fiorentina secondo me debba provare a avere la forza di tenere De Gea, perché comunque insomma è un portiere, come dici tu, sia nel passato sia negli ultimi anni ha dimostrato di essere un top nel mondo. È chiaro che le squadre, soprattutto come ha detto la Juve, che magari vuole cercare personalità, posso pensare magari anche all'Inter adesso che invece è cambiato magari un po', però che cercano personalità ai grandi portieri, è chiaro che De Gea rientra nella figura di questi grandi portieri, per cui bisognerà capire un attimo anche cosa vorrà il giocatore, penso io.
2: Alberto, invece abbiamo parlato di De Gea, che è un esperto, in porta la Fiorentina ha un giovane che è Martinelli, che quest'anno ha fatto metà della stagione a Firenze e la seconda parte alla Sampdoria, su cui diversi tifosi insomma si pongono dei dubbi più che altro sulla gestione, no? Quest'anno probabilmente lo si poteva mandare prima e poi magari ci dirai anche la tua, in prestito, per non fargli perdere i mesi che poi ha passato qui alla Fiorentina in panchina. Ecco, un tuo giudizio su di lui e cosa faresti, fossi nella società, in prospettiva per valorizzare un talento come quello italiano?
8: Allora, sì, allora un talento, perché la seconda parte di campionato a Genova l'ha fatta bene, non ti dimentichiamo che è un giovanissimo, per cui insomma ritrovarsi a difendere i pali della Sampdoria da titolare in un anno dove la Sampdoria ha vissuto un'annata anche quest'anno un po' tribolata, per cui insomma non è neanche, ci vuole anche della gran personalità a buttarsi tre pali e fare come ha fatto, probabilmente il lavoro che ha fatto anche col preparatore dei portieri, con Walter Bressam, che io conosco molto bene, che è stato mio compagno di squadra, probabilmente gli ha dato anche quelle sicurezze. Il fatto secondo me anche di essere stato magari, come dite voi, sei mesi in più alla Fiorentina e essersi potuto allenare sei mesi in più con un grande campione come De Gea magari l'ha aiutato, e non è stato necessariamente tempo perso, perché poi alla fine si tende sempre a voler correre, no, con i ragazzi, perché si dice quando c'è della qualità è giusto correre, però probabilmente noi da fuori abbiamo una valutazione che magari da dentro la Fiorentina magari poteva vedere delle cose che Martinelli potesse avere sei mesi in più a disposizione per poter crescere, per poter andare alla Sampdoria e far bene.
0: Alberto, grazie davvero del tuo contributo, ti lasciamo al tuo sabato e ci sentiremo più avanti sempre su Radio Firenze Viola.
8: Sempre gentilissimi, quando volete ci sono, molto volentieri.
2: Ciao Alberto, grazie.
8: Ciao, grazie, ciao.
0: Grazie davvero ad Alberto Pomini. Nel frattempo è finita la qualifica del Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli ancora il poleman, tra l'altro batte anche un record storico perché è il primo teenager della storia in pole a Monaco, 19 anni, 9 mesi e 13 giorni batte il record di Charles Leclerc, che era finora appunto il pullman più giovane della storia, con 23 anni, 7 mesi e 7 giorni nel 2021. Niente podio tra l'altro per il monegasco, che si forma al, che si ferma, pardon, al quarto posto, secondo Verstappen, terzo Hamilton. Tra l'altro, detto questo, una voce che non abbiamo ancora commentato e su cui volevamo un po' sentire il parere anche della gente riguardava Federico Chiesa, che stamattina ha rilasciato un'intervista a Fiume alla Gazzetta dello Sport, in cui essenzialmente si è proposto per tornare in Italia, perché si rende conto a lui stesso che a Liverpool ha passato stagioni difficili, con qualche infortunio, ma soprattutto con poco spazio. La sua carriera è arrivata a un punto di non ritorno, perché comunque Chiesa è un 97, quindi
2: come me medesimo purtroppo, ma non sono dello stesso livello.
0: Purtroppo continua a scorrere la clessidra, sì, in anche gli studi, sì, di Via Panciati.
2: Sì.
0: No, Chiesa è arrivato a un punto in cui quasi ai 30 anni, perché li comprerà l'anno prossimo, e sono già 3-4 stagioni abbondanti, anche di più, che è più o meno sparito dai radar
2: dall'infortunio, perché...
0: Esatto, lui essenzialmente ha avuto tanta sfortuna, perché fino a quando stava bene era un giocatore devastante.
2: Secondo me è un po' come Zaniolo, cioè sono quei giocatori che per qualità, diciamo per la peculiarità che gli attribuisci, è sì una buona tecnica, perché non è che sono scarsi tecnicamente, ma soprattutto, per dire, Zaniolo ha un ottimo mancino, però soprattutto la forza fisica, lo strapotere con cui, non nel loro tra virgolette prime, hanno dominato. Chiesa ha avuto un prime forse, no, senza forse, più lungo, ma forse con un apice più basso. Zaniolo ha avuto un apice che, quando è arrivato a Roma, che è stato incredibile, mi sembrava veramente il nuovo fenomeno del calcio italiano. Poi si è rotto due volte il ginocchio, mi sembra tutte e due se non sbaglio,
0: tra l'altro a distanza di 6 mesi.
2: Esatto.
0: Perché il secondo se lo fece in un Olanda-Italia con la nazionale,
2: sì.
0: Non ricordo se era lo stesso ginocchio o l'altro,
2: però comunque
0: se,
2: sono due, cioè anche se è uno o tutte e due, sono comunque,
0: cavolo,
2: due boss,
0: un anno,
2: capito?
0: È una sfortuna,
2: ti distrugge la carriera, cioè devi avere una forza anche mentale per ripartire poi. Però è inevitabile che giocatori così, che fanno del cambio di passo, della velocità, dell'uno contro uno, la loro qualità,
0: della stazza anche, perché
2: sterzate.
0: Comunque più sei grosso e più è difficile tornare da quegli infortuni,
2: certo, e quindi ti tronca un po' la carriera. E Chiesa oggettivamente poi ha scelto una pista, quella della Premier e del Liverpool, in cui anche probabilmente nel suo miglior stato di forma avrebbe fatto fatica, perché in Premier i ritmi sono più alti. Ci vai dopo un infortunio al ginocchio nel Liverpool, che ha Salah, Gakpo, purtroppo c'era anche Diogo Jota, poi
0: purtroppo è scomparso, è successo.
2: E diversi giocatori sugli esterni in grado di saltare l'uomo e di fare la differenza. Finisci poi per... io probabilmente mi aspettavo tornassi indietro già l'anno scorso.
0: Allora, io ricordo che la voce di un possibile rientro di Chiesa in Italia e addirittura anche alla Fiorentina,
2: sì, bravo,
0: era già venuta fuori sia l'inverno scorso, ma ancora di più quello prima, quando lui era la prima stagione a Liverpool, giocava veramente poco e diciamo era stata ventilata questa ipotesi, poi non venne calcata neanche troppo, anche perché noi ci informammo con l'entourage e ci fecero capire che non c'erano margini essenzialmente,
2: certo, anche
0: poi
2: a livello di ingaggi si parla di cifre di
0: Monster, e poi lui voleva continuare a giocarsi le sue carte a Liverpool. Ora, se non erro, sono due stagioni che lui è ad Anfield,
2: sì, sicuro, sì, è la seconda, quella dell'anno scorso,
0: e nemmeno in una delle due, neanche in uno scorcio di una delle due, lui si è messo in mostra. Cioè Chiesa non ha mai trovato costanza in Premier. Ci fu quel gol al Southampton che aveva un po'...
2: sì, illuso, tra
0: sì,
2: virgolette.
0: Illuso, ecco, esatto, è il verbo, anzi, pardon, l'aggettivo giusto. Resta il fatto che il vero Chiesa non lo vediamo da tanti anni. Lui stamani ha anche un po' strizzato l'occhio alla Fiorentina, perché ha detto ce l'ho nel cuore, ci tengo molto,
2: cioè, ha detto anche che ha la Juve nel cuore, che vorrebbe tornare, cioè ha detto un po' tante cose, probabilmente ha cercato di dire il più possibile per poter tornare in tutte le piazze, perché ha parlato bene del Como, che tra l'altro sappiamo è alla ricerca di giocatori italiani, perché per le liste europee,
0: per le liste UEFA,
2: quindi
0: esatto.
2: Per dire, ecco, secondo me io dovessi dire, a parte che poi analizziamo anche la possibilità, no, analizziamo la possibilità, lo scenario, perché non è una possibilità, in questo momento parliamo di suggestione puramente legata al nome di un ritorno a Firenze, però per dire, in un Como da ambizioni europee importanti perché gioca la Champions, Chiesa come esterno ci può stare assolutamente, poi anche lì trovi, certo, torni a Firenze e poi lì ci sarebbe da vedere il rapporto con l'ambiente, vai a fare il titolare non fisso, inamovibile, cioè a meno di infortuni, di problematiche.

0: Che Marco ci dice: Chiesa è bene che non ritorni, Firenze non dimentica. E questo è per mettere il punto su quello che io immaginavo è un messaggio, ma ne arriveranno altri.
1: Sì,
0: il
1: però,
0: sentimento dei tifosi,
1: io vorrei andare oltre, cioè, Firenze questo perché
0: ma Firenze lo sai è una piazza,
1: però,
0: che fa fatica a dimenticare.
1: Allora,
0: anche Vlahovic non lo riaccoglierebbe.
1: Nel 2026 è da tanti anni a questa parte, i giocatori sono professionisti, fanno scelte che riguardano.
0: Stai parlando per me?
1: Cioè, se io ti dico dal mio punto di vista, parlo per me, che io non riprenderei Chiesa, io non lo dico perché è andata alla Juve, perché è successo quel che è successo. Io semplicemente parlo di valutazione mia personale sul calciatore. Basta, non mi interessa il passaggio alla
0: allora,
1: Juve e quant'altro.
0: Ho davanti anche la cartella clinica di Chiesa 2025-26.
1: Sei in contatto col medico?
0: Sono a leggere, sì, il referto del come, non so come si può. C'è cioè il portale del medico di Federico Chiesa. 12 giorni di stop nel 25-26 per un problema fisio generale. Malattia 3 giorni saltati, altro problema fisio 5 giorni, infortunio muscolare 5 giorni, problema fisio nel 23-24, qui si va ancora più indietro, 73 giorni, ed è il problema al ginocchio. È un giocatore che ha saltato diverse partite, meno di quelle che oggettivamente pensavo, riguardando anche i numeri. È rimasto fuori tanto per scelta tecnica. Io continuo a pensare che in un calcio come quello italiano, in cui gli esterni mancano, e lui è stato forse, senza forse, l'unico in Italia negli ultimi anni, e lo abbiamo visto all'Europeo, che ci ha fatto la differenza, io lo riprenderei. A Firenze poi oggettivamente in questo momento viene a fare il presidente. Simone infatti ci scrive: io lo riprenderei subito. Simo Bex invece scrive: lo vado a prendere a spese mie, in 7 anni non ho mai visto saltare l'uomo a Firenze.
1: Ma infatti il problema è che quel chiesalino ad oggi
0: Ma
1: è completamente
0: sei d'accordo con me che anche un Chiesa al 50%?
1: Sì, allora posso dirti che per quello,
0: cioè, quel
1: che
0: Chiesa
1: ha
0: lì
1: Fiorentina...
0: è top, quel Chiesa lì è quando c'era Kvara, Leao e c'era Chiesa. Ti ricordi quel periodo?
1: Sì.
0: Cioè 21-22, scusa, 22-23, perché Kvara arriva nel 22-23 che vince lo scudetto con Napoli. 22-23 che c'era Chiesa, Leao e Kvara. Poi Chiesa si rompe dopo il ginocchio.
1: Sì,
0: Chiesa
1: sì,
0: veniva
1: ma
0: dal
1: miglior Chiesa l'hai detto te prima, probabilmente
0: 2021
1: a Liverpool. Non ti dico gioca titolare inamovibile, però si gioca il posto tranquillamente.
0: Sì, assolutamente. Chiesa era una riserva in una delle top del mondo, da noi giocava titolare Harrison. Quindi bisogna anche guardare
1: infatti,
0: a quello che abbiamo.
1: Ma
0: esatto.
1: Infatti ti dico, comprendo il ragionamento fatto così dal tifoso, nel senso che uno dice anche un Chiesa ai minimi storici, diciamola così, per quello che ha adesso la Fiorentina ci può stare. Io facevo una, come dire, considerazione a 360 sul
0: sì
1: sul
0: no
1: ragazzo.
0: Ma è giusto che ci
1: poi
0: siano delle riflessioni,
1: tutto quello
0: che
1: stiamo dicendo è soltanto una,
0: che magari uno accende e dice aspetta mi sono
1: esatto,
0: perso qualcosa,
1: non,
0: che
1: non
0: Chiesa...
1: è una notizia, non è neanche nell'aria, siamo semplicemente ripartiti dalla sua intervista di stamattina, basta.
0: Esatto, siccome è un nome che comunque vuoi o non vuoi, e lo stiamo vedendo dai messaggi, divide. È un nome che comunque ha fatto parte della storia della Fiorentina senza incidere, diciamo la verità, in maniera importante, perché poi alla fine a Firenze non è che ha portato
1: sì nel senso,
0: però e nemmeno nella storia della Juventus tra virgolette, perché mi sembra ha vinto, lui arriva con Sarri se non sbaglio,
1: sì,
0: e l'anno
1: lui,
0: in cui c'è Ronaldo, vince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.
1: Lui non ha mai vinto lo scudetto,
0: non ha mai vinto lo scudetto,
1: perché arriva nel 2020,
0: ha avuto l'apice nel 2021 con l'Italia, di cui lui anche in questa intervista rivendica, perché
1: su quell'europeo ci fu una grossa
0: firma, ha inciso
1: di Chiesa,
0: parecchio,
1: certo.
0: Il gol in semifinale
1: con la Spagna,
0: esatto.
1: Lui
0: con l'Austria, il gol che riporta il
1: esatto
0: la Fiorentina, sì la Fiorentina l'Italia in vantaggio, quindi è un giocatore che comunque ha avuto
1: no,
0: un bel apice,
1: che riporta porta, perché Italia-Austria finì 0-0 e
0: sì, perché ho sbagliato, perché il gol di Arnautović
1: la sbloccò Chiesa,
0: sì,
1: tra l'altro. Ecco, quella fu una partita molto simbolica, fu un po' un manifesto, perché l'Italia a 20 minuti dalla fine non solo non la sbloccava, giocava anche male e venne annullato un gol ad Arnautović
0: per un millimetro, sì,
1: per mezza scarpa, che se è buono l'Italia probabilmente esce.
0: Sì.
1: Invece vai ai supplementari, fa gol Chiesa, fa gol Pessina,
0: sì. E
1: poi
0: la riapre
1: l'Austria
0: loro
1: con Baumgartner, se non sbaglio.
0: Bravo, sì, sì, lo ricordavo.
1: Sul 2-1 e poi la porta
0: gol
1: a casa comunque l'Italia sul 2-1. Però appunto Chiesa stappa quella partita e soprattutto la semifinale con la Spagna nasce essenzialmente da...
0: cioè, allora, diciamoci la verità, come diceva l'ascoltatore in precedenza, che a Firenze non si vedano giocatori che saltano l'uomo da diversi anni, non se ne vedano in generale molti in Italia. da diversi anni, perché c'è stato Kvara,

0: che è ora probabilmente da pallone d'oro se non ci fosse un mondiale di mezzo. C'è stato per un periodo Leao, che poi è andato in calo. C'è Yıldız in questo momento in Italia, che è anche uno a livello statistico in Europa tra quelli che salta di
1: non
0: più l'uomo.
1: Non di quella pasta, di quelli lì, però comunque un bel talento.
0: Sì, sì. Secondo me, poi vabbè, lì sai, sono giudizi personali, però per me Yıldız è forte, nel senso non è...
1: Sì, sì, è un gran giocatore.
0: È un gran giocatore.
1: D'accordo.
0: Quindi parliamo di una nazione che a livello italiano poi non ha giocatori che saltano l'uomo da... parecchio, ma parecchio, parecchio tempo. Ti leggo un messaggio di Paolo, sì. Perché comunque il tema chiesa alla fine è abbastanza...
1: Lo sapevo, ragazzi. Guarda, facevo riferimento prima a quando venne fuori appunto questa voce, perché ricordo una trasmissione fatta qui con Niccolò Santi dei tempi supplementari in quel gennaio in cui rivenne fuori quella la voce, che durò due giorni e poi sì, si spense sì. Subito. Fummo subissati di messaggi su questo, perché era un tema super divisivo.
0: Che scalda, certo. Divisivo. Paolo scrive: a me fate impazzire, cioè per voi il calcio si è fermato a Chiesa e Vlahovic. Ragazzi, basta, basta, sono 6 e 5 anni che se ne sono andati e basta, cioè superate, andate oltre.
1: Andiamo avanti.
0: Ma poi uno
1: avanti.
0: Che è infamato, esatto. Da tutti i gobbi di questo mondo. L'altro pure è che a Liverpool gli hanno fatto preparare gli spaghetti tutto l'anno, definiti i due più grossi bidoni presi dalla Juve da noi e basta. Una volta per tutte, guardate oltre, basta. Ha detto qualche basta in questa,
1: beh, che
0: in questo bidoni, momento. Ma io
1: penso,
0: lo capisco,
1: non ci accodiamo,
0: Paolo.
1: Però il ragionamento di sé per sé,
0: allora, io non sono d'accordo sulla divisione, cioè Vlahovic è una delle più grandi tra virgolette dei più grandi pacchi, se vogliamo definirlo, perché poi per me non è nemmeno scarso Vlahovic, che però per rendimento ha fatto molto meno di quanto ha guadagnato
1: a livello
0: di stipendio.
1: Secondo me è comunque un grande attaccante che lì tra problemi con allenatori e ambiente non ha,
0: cioè
1: non
0: parliamoci
1: ha
0: chiaro, se Vlahovic e Chiesa li fanno come acquisti la Juventus nel periodo Marotta Paratici, perché mm-hmm. poi c'era anche Paratici appunto. Secondo me fanno bene e si uniscano al gruppo della Juventus storica e vince gli scudetti. Il problema della Juve non è che, cioè, se te ti affidi ovvio a Chiesa e Vlahovic sperando che siano i salvatori della patria, che arrivino a Torino e ti riportino a vincere lo scudetto, non esiste un giocatore da solo lo fa. Figuriamoci un Chiesa o un Vlahovic, che sono ottimi / grandi giocatori, ma non sono fuori classe. Detto questo, sono d'accordo che si dovrebbe andare avanti, si dovrebbe andare oltre, ma qui stavamo discutendo semplicemente a livello ipotetico, dato l'intervista, come diceva Ludovico, di una possibilità, diciamo, di un ritorno di Chiesa a Firenze come scenario valutato in maniera o positiva o negativa. Per me sarebbe un arrivo che senza alcun dubbio farebbe comodo alla Fiorentina. Poi mi dici: preferisco prendere altri esterni magari anche a meno diciamo costo e a meno anche popolarità, perché Chiesa oggettivamente ha un nome anche altisonante. Sì, probabilmente preferirei andare su qualcun altro. Però se mi dici arriva Chiesa, io non storgo semplicemente,
1: vedo,
0: dico,
1: vedo che ribolle la casella, sì. 3487513.
0: Maurizio ci scrive: quando Chiesa entrava a metà secondo tempo a Liverpool si vedeva ancora velocità, classe. Pensiamoci dopo aver visto il niente l'anno scorso. Mentre Chiara ci scrive: cari ragazzi, è vero che nel 2026 i calciatori sono solo professionisti, ma Firenze non dimentica il modo in cui le vengono voltate le spalle. C'è modo e modo anche per andarsene alla squadra più odiata. E qui si ritorna sul discorso, sì, ti dicevo, delle parole di Chiesa, no. Quando dice voglio tornare, no scusami, quando dice che tornerebbe alla Juventus, che ama la Juventus, cioè, sicuramente per quanto tu possa dire che sono legato alla Fiorentina, ma poi se dici amo la Juventus non ti fai una pubblicità bellissima per tornare a Firenze.
1: Vabbè, anche dall'altra parte, allora, da sponda juventina.
0: Sì, sì, è vero, infatti provare a tenere più porte aperte, alla fine, come si dice, provare a tenere due piedi in una scarpa non è mai facile, no? Cioè, quindi in questo caso onestamente Chiesa prova a vedere di riaprirsi, sì, sì, una strada verso l'Italia, ma è ovvio che a livello ambientale sarebbe difficile come match, no? Come matrimonio.
1: Questo è un bel tema, ve l'abbiamo proposto. Ora volevamo aprirne un altro che riguarda sempre un ex viola, un tema un pochino meno scottante, perché chiaramente sulle dichiarazioni di Chiesa ci sarebbe tanto da poter costruire.
0: Ah, certo.
1: E riguarda Vincenzo Italiano, perché Italiano ufficialmente da oggi allenatore del Beşiktaş, ha firmato un biennale a 6 milioni di euro netti a stagione. Capisco a livello economico la frase di Lorenzo. Esce quindi dai campionati top e va in Turchia, che è essenzialmente il primo campionato subito dopo i top.
0: Te come lo metti a livello, cioè se metti Premier League, che siamo tutti d'accordo, Liga.
1: Premier, Liga, Serie A, Bundesliga, probabilmente Liga Portoghese, Ligan. Turchia, Eredivisie.
0: Io ti dico, secondo me la Francia la stai mettendo troppo bassa, per quanto il livello medio non sia così alto.
1: Effettivamente sì.
0: Io probabilmente metterei Premier, Liga. Poi la Ligue 1 è giudicabile. Se prendi il PSG vale quanto tutta la Serie A in questo momento,
1: però anche lì vince la solita squadra,
0: è un
1: movimento, tranne un anno,
0: lo so,
1: in Lille,
0: è come
1: qualche
0: lo
1: anno
0: discorso
1: fa
0: della Germania. Secondo me in questo
1: almeno
0: momento,
1: da
0: però,
1: noi siamo andati oltre. Dopo 9 anni di Juve vince tutti gli anni una squadra diversa.
0: Sì, quello sì,
1: questo va detto.
0: Però ecco, la Turchia io la metterei dopo, appunto, i vari campionato francese, inglese,
1: sì,
0: portoghese,
1: sì, sì, esatto, dopo i top,
0: dopo
1: subito
0: i
1: dopo i top. E appunto italiano va lì. Non so se avete voglia di parlarne con noi. Noi la commentavamo ieri in redazione la notizia, e anche ora un po' fra noi. Italiano, ti dico la mia: io non credo abbia mai sbagliato una stagione da quando è allenatore, perché anche quest'anno comunque ha una squadra da ottavo, decimo posto, infatti arriva lì, e in Europa League con una, come dire, non lo so, non debuttante, però una Cenerentola, ecco, fa i quarti,
0: esce con la
1: battendo
0: più forte,
1: la Roma,
0: basse, sì,
1: uscendo
0: sì,
1: con la Aston Villa nettamente superiore, che poi vince la Coppa. Ragazzi, io non trovo una stagione di Italiano da dire che Italiano ha fatto male. L'anno scorso ha scritto la storia vincendo la Coppa Italia, a Firenze lo sappiamo bene. Secondo me lui ha preso questa strada perché in Italia non aveva panchina.
0: Non era oggettivamente. Allora, se analizzi la situazione in Italia, lui aveva la pista Napoli, e lì probabilmente è la discussione che si può aprire maggiormente, perché, e l'abbiamo detto, non so se non l'ho detto la settimana scorsa quando ero con Niccolò Righi, sempre a Viola Weekend, che secondo me la scelta di andare su Allegri e non su Italiano è parecchio discutibile per il Napoli. Poi magari Allegri fa benissimo a Napoli, però ecco, fa specie che un allenatore del genere, che poi fa bene ad accettare, ragazzi, perché comunque ci sono anche motivazioni economiche, ripeto, 6 milioni all'anno per andare in un campionato che non è che stai andando a giocare in Asia, stai andando a giocare in un campionato comunque che ha una nazione prima di tutto che la rappresenta ai mondiali, e noi non ci siamo, quindi sistema calcistico in crescita,
1: che torna ai mondiali
0: dopo 24 anni, che ha diversi talenti che continuano ad emergere, e va in un campionato in cui l'anno scorso il Besiktas si è qualificato all'Europa League. In questo momento le dominatrici sono il Fenerbahce e il Galatasaray, e magari vai con l'intenzione di portare quella differenza che Italiano ha saputo sempre mettere nelle realtà in cui è andato, e l'hai detto te, perché ha sempre fatto bene e ha sempre centrato gli obiettivi richiesti. Provi magari ad accorciare il gap con le prime due del campionato turco. Dispiace perdere, per me.
1: Considera che comunque alleni una squadra blasonata,
0: esatto,
1: conosciuta all'estero,
0: certo,
1: che fa l'Europa League l'anno prossimo, e comunque,
0: cioè, lui rimane comunque nell'Europa League, certo,
1: subito sotto a quelli migliori.
0: È che se lo metti al pari della,
1: cioè,
0: possibilità,
1: senso,
0: di andare
1: non
0: a Napoli,
1: è una scelta così incomprensibile.
0: No, assolutamente. Però se lo metti con la possibilità che si paventava prima dell'arrivo di Allegri, che poi ancora deve essere ufficializzato, oggettivamente Napoli o Besiktas, è ovvio che una piazza come Napoli, che fa la Champions League, che è arrivata seconda, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto,
1: viene
0: una chance, cioè, secondo me se lo chiede allo stesso Italiano, no, a parte che a Napoli non pensa andasse a prendere due spiccioli, quindi avrebbe preso comunque un ottimo stipendio. Se lo chiede all'Italiano, avrebbe detto: guarda, io preferivo andare a Napoli.
1: Viene più da chiedersi come mai in questo paese si sia ancora ancorati ai Allegri, Conte, bla bla bla, e ci si lasci scappare i vari Italiano, Maresca,
0: è una tematica che ti sorge proprio spontanea.
1: Quelli nuovi che sono bravi e che potrebbero tranquillamente allenare nel
0: Farioli, che
1: esatto,
0: alcuni non hanno praticamente nemmeno, perché Farioli non ha allenato, De Zerbi ha allenato ma non ha mai avuto ha mai avuto poi la possibilità di allenare piazze, e sono secondo me allenatori
1: Maresca
0: che
1: non c'è ancora mai stato,
0: Maresca esatto non c'è stato, quindi sono allenatori che giustamente poi, perché noi siamo molto, no, ne parlavamo prima con Mario sulla Fiorentina e sull'Italia stessa in generale, siamo molto tutto noi, niente gli altri, cioè nel senso guardiamo a noi stessi, quello che fanno di fuori non ci interessa. Però in questo momento, se te vai fuori e ti apri e guardi dall'esterno all'Italia, probabilmente questi stessi allenatori dicono: ma perché devo tornare in un campionato che non è più il migliore in Europa e nemmeno probabilmente tra le prime 3-4? Ok.
1: Infatti io parlavo di percezione dei club, quindi sulle scelte che vengono fatte. Se invece la guardi dall'altra parte della barricata, ossia gli allenatori,
0: cioè non mi stupirei
1: la Serie A non è appetibile oggi, purtroppo.
0: Poco. Se italiano fa bene in Turchia, non mi stupirei se poi venisse preso dal Crystal Palace di turno in
1: Premier. Sì, esatto, non fa
0: quindi
1: male.
0: Vediamo.
1: Ne andiamo a parlare con Leonardo Nevischi, collega di Tutto Mercato Web, che segue appunto il Bologna per la nostra testata madre. Ciao Leo, ben trovato.
2: Ciao, ben ritrovato a voi, grazie.
1: E grazie a te per essere in nostra compagnia. Parlavamo appunto di Vincenzo Italiano, perché dalle nostre parti fa ancora discutere. Volevamo chiederti innanzitutto come Bologna ha salutato Italiano, che ricordi ha lasciato Italiano a Bologna e se lì è stata in qualche modo commentata la notizia del suo sbarco al Beşiktaş.
2: Diciamo che da ieri, qualche giorno, da un paio di giorni più o meno prima che ci fosse l'ufficialità, già il Beşiktaş aveva una nuova fetta di tifosi, che è quella fetta di tifosi che vive sotto le due torri, perché c'è tanta gratitudine nei confronti di Vincenzo Italiano per quello che ha fatto a Bologna. C'è stata molta, molta amarezza in realtà per come si sono lasciati da parte della tifoseria rosso-blu, per il possibile approdo che poteva essere quello di Vincenzo Italiano al Napoli, ma adesso per come si è conclusa tutta la vicenda, anche con il retroscena per il quale lui ha voluto attendere il colloquio con il Bologna prima di firmare con il Napoli, diciamo che si è un po' ribaltata la situazione, quindi c'è gratitudine nei confronti di Italiano e gran parte della tifoseria sta augurando il meglio in questi giorni anche sui social all'ex tecnico rossoblu per la nuova avventura in Turchia.
0: Leonardo, volevo spostarmi su un altro profilo cui parlavamo appunto di Italiano, che è stato a Bologna, è stato anche a Firenze. Andando invece sul lato giocatori, c'è un giocatore che viene accostato alla Fiorentina e che è passato da Bologna nel corso della seconda metà di stagione, ovvero sia João Mario. Prima abbiamo discusso anche con Mario Tenerale sul valore, no, di João Mario in relazione al fatto che comunque a Firenze andrebbe probabilmente a prendere il posto di un Dodò che non è ancora certissimo di rimanere per via anche della situazione contrattuale. Come è stato visto il suo passaggio a Bologna in prestito quest'anno? Se non sbaglio, a livello di minutaggio aumentato il minutaggio rispetto a quanto fatto alla Juventus, dove aveva oggettivamente giocato poco, 373 minuti, e invece a Bologna ha trovato più continuità di impiego e, se non sbaglio, ha messo a referto anche due gol. Che giudizio dai sulla sua parentesi in rosso-blu?
2: Allora, è un giocatore che è arrivato in Italia con un discreto hype, perché arrivava dal Porto con una buona esperienza anche in Champions League e poi alla Juventus non si è confermato. Al suo arrivo a Bologna c'è stato molto scetticismo anche per la formula, perché il popolo rossoblu era molto legato ad Emil Holm, quindi darlo in prestito ad una rivale, perché diciamo che la Juventus a Bologna, per quanto il blasone sia effettivamente diverso, è comunque vista come una rivale, quindi c'è stato molto, molto scetticismo per questa operazione di mercato, salvo poi rivelarsi un'ottima operazione, perché per quanto fosse un prestito secco e non rinnovabile, quindi qualora il Bologna volesse o avesse voluto confermare João Mario, avrebbe dovuto poi contrattare nuovamente con la Juventus, però è stata un'operazione vincente, perché Holm, che ha patito storicamente per pedigree molti infortuni, anche nella sua parentesi bianconera ha avuto una mezza stagione travagliata e tra l'altro passerà anche i mondiali con la Svezia proprio a causa dell'ultimo infortuni di una serie innumerevole. João Mario invece si è confermato il giocatore che si era visto al Porto, quindi si è riscoperto un nuovo giocatore rispetto a quello che si era visto a Torino. Grande, grande capacità, grande corsa, grande tecnica, è praticamente un centrocampista prestato alla difesa per quanto riguarda la tecnica di base con i piedi. Secondo me molto buono anche in una difesa a 3, quindi come esterno di un centrocampo a 5. Si è dimostrato molto utile anche in una difesa a 4, è stato valorizzato da Italiano e anzi mi aspettavo molto meno minutaggio rispetto a quello che ho avuto, proprio nell'ottica in cui ci fossero state magari delle indicazioni dalle scuderie per quanto riguarda la società, perché è stato valorizzato in fin dei conti un giocatore che a fine stagione non sarebbe rimasto a Bologna, quindi non mi aspettavo nemmeno tutto questo minutaggio, al netto anche che il Bologna ha acquistato Nadir Zortea, è stato un po' relegato lui in panchina piuttosto che il portoghese. È stato un bel impatto, condito anche da un gol in Europa League. Quindi secondo me se fosse rimasto italiano il Bologna avrebbe anche provato a tenerlo. Adesso con Domenico Tedesco bisognerà un po' valutare la rosa effettivamente, con anche l'opzione di Silvestri che vorrebbe rinnovare per un ulteriore anno e il ritorno in rossoblu di Tommaso Corazza. Quindi c'è abbondanza su quel reparto sull'esterno di destra. E quindi prima di intavolare nuove trattative il Bologna farà le due valutazioni con il nuovo tecnico.
1: Ecco, a proposito di giocatori in prestito, Leonardo, il Bologna non dovrebbe riscattare Simon Somm, che quindi tornerà alla Fiorentina. Intanto se ci confermi tutto questo, e poi che mezza stagione è stata quella di Somma a Bologna, che tra l'altro era arrivato un po' in cambio di Fabian, che invece la Fiorentina ha riscattato perché aveva l'obbligo legato alla salvezza. Che cambio è per il Bologna questo qua? Che cambio è stato? E che stagione ha fatto Somma ora che rientra appunto a Firenze?
2: È stata una stagione piuttosto deludente quella dello svizzero. Secondo me il Bologna l'aveva più programmata come un'operazione in ottica economica, nel senso che sperava o quantomeno credeva nella salvezza della Fiorentina, per poi monetizzare con il riscatto di Giovanni Fabian e non riscattare comunque Simon Somm. È un giocatore che ha espressamente chiesto Vincenzo Italiano e per questo ha un po' deluso, perché comunque c'erano molte aspettative su di lui e soprattutto perché andava a sostituire Giovanni Fabian, che a Bologna ha lasciato bellissimi ricordi sia per gol decisivi anche sotto la gestione di Thiago Motta, ma anche per la sua duttilità e la sua capacità fisica. Era un giocatore di prospettiva, un giocatore italiano, potenzialmente anche nel giro della nazionale o della nazionale che verrà con il prossimo tecnico, e quindi diciamo è stata un'operazione al contrario di quella che commentavamo prima di Gio Mario ed Holm. In questo caso è stata una trattativa fallimentare, perché Somma non ha portato nulla al Bologna, sia in termini di minutaggio sia nel momento in cui è stato schierato in termini di gol, assist o prestazioni, e comunque il Bologna è andato a privare di un giocatore come Giovanni Fabian, che poteva comunque essere una risorsa sia per la stagione in corso sia per il futuro, perché ricordiamo che è un classe 2003.
0: Leonardo, ti faccio l'ultima proprio su Fabian e rimango quindi sul centrocampista che è ora a Firenze, perché qui almeno per quello che abbiamo visto ha faticato un po' a entrare nei meccanismi di gioco di Vanoli. C'è sì tanta concorrenza, perché la Fiorentina probabilmente nel reparto di mezzale dove abbonda maggiormente di quantità e di qualità, però quando ha avuto le sue occasioni, rispetto a quello che stavi dicendo ti ha faticato, no, a far vedere quelle che sono le sue qualità, perché in fase di realizzativa, no, in fase conclusiva non ha trovato la via del gol come faceva appunto il rossoblù. In fase di non possesso oggettivamente non ha mai dato quel grandissimo contributo a livello, per dire, difensivo. Ecco, ti dai delle spiegazioni su questo suo mancato, no, feeling per il momento con la piazza di Firenze?
2: Secondo me sussistono molteplici fattori. In primis la fiducia: lui ha goduto sempre di massima fiducia sia da Thiago Motta sia da Vincenzo Italiano, anche nei momenti in cui magari veniva schierato meno durante la stagione, nonostante ci fossero anche più competizioni, quindi nonostante la Champions League di due anni fa, l'Europa League di quest'anno, ci sono stati dei momenti durante queste stagioni in cui ha trovato meno spazio, ma non si è mai abbattuto, e ogni volta che veniva chiamato in causa rispondeva presente. Quindi in primis direi anche un discorso legato alla fiducia. Poi la stagione della Fiorentina è stata un po' travagliata, quindi entrare in quel contesto lì ed incidere subito è anche un po' complicato. In secondo luogo, secondo me, la posizione in campo, come dicevate voi, la Fiorentina abbonda quanto a mezzali. Lui è una mezzala un po' tipica, si è riscoperto un tre quarti, ad esempio in un 4-2-3-1, e il giusto collante tra centrocampo e attacco, con spiccate doti di inserimento, soprattutto in quanto a stessi tempi come inserimenti aerei e quant'altro, nel 4-3-3 secondo me, o comunque con un centrocampo a tre, con un mediano e due mezzali, fa un po' più fatica, perché non ha il piede di un impostatore, non ha il filtrante da tre quarti, è più un giocatore di forza, inserimento fisico, e dunque deve essere messo nel miglior contesto possibile per poter incidere. Secondo me è stata comunque una parentesi non del tutto positiva, ma potendoci lavorare da inizio stagione con verosimilmente, presumo, Fabio Grosso ormai che sarà il nuovo tecnico della Fiorentina, potrà trovare secondo me molto più spazio, perché Grosso ci ha abituato anche a poter valorizzare quel tipo di giocatori lì, come i Coné, come i Torsbeck, certo. E quindi mi aspetto grandi cose per la prossima stagione da Giovanni Fabian.
1: Leonardo, grazie davvero del tuo contributo, a presto e buon lavoro.
2: A voi, buon proseguimento.
1: Grazie quindi a Leonardo Nevischi, corrispondente di TMV per il Bologna. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata del Viola Weekend. Vi lasciamo facendovi ascoltare le parole di Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, intercettato da Tutto Mercato Web presso il Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma. Ha fatto il punto su Daniele Galloppo e sul futuro della panchina della Primavera Viola, perché appunto cambierà allenatore dopo l'addio di Galloppa. Nel frattempo vi salutiamo, quindi grazie a Lorenzo della Giovan Paola.
0: Grazie Ludovico e grazie agli ascoltatori, perché sono stati diversi.
1: Sono stati in tanti, grazie esatto. Anche da parte del sottoscritto, grazie anche a Marco Tonelli che ha curato la regia al di là dal vetro. Un saluto anche da parte di Ludovico Mauro e vi lasciamo in compagnia delle parole di Valentino Angeloni.
3: Qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina. La sua soddisfazione al termine di questa annata così importante per la primavera in particolare della Fiorentina?
4: Aver riportato lo scudetto a Firenze dopo 43 anni è sicuramente quello, ma vedere gioire i ragazzi per un percorso che per tanti di loro nasce dall'attività di base, perché avevamo tantissimi ragazzi, una decina, che sono con noi da quando hanno veramente 10-11 anni, quindi si è chiuso un cerchio anche per loro, quindi una gioia per il club e per il nostro presidente che è venuto a mancare questa stagione, e quindi per lui è una dedica speciale, per la sua famiglia, per Giuseppe e per Caterina, quindi lo dedichiamo a loro, perché sappiamo quanto ci tenevano al settore giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
3: Una gioia avvalorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani, no?
4: Sì, assolutamente, quello che volevo dire prima è che tanti di loro sono cresciuti da noi da bambini, è un'appartenenza unica, sono tutti tifosi della Fiorentina e questo è importantissimo anche per chi poi arriva da altre regioni o da altre nazioni, abbiamo pochi stranieri, ma fa sì che questi nuovi innesti capiscano l'importanza di indossare la maglia, di rispettare Firenze, il Giglio, che è una cosa unica. Quindi è qualcosa di particolare.
3: Abbiamo sentito tante società parlare del fatto che è più facile prendere uno straniero rispetto a un ragazzo italiano, e la Fiorentina però dimostra che forse è solo una questione di volontà a un certo punto.
4: Sì, poi dipende dalle varie annate, dipende da, giustamente le sue età tutte hanno una loro linea, e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia, però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e stanno attenti al settore, alla parte, diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà, e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono l'arrivo in prima squadra di tantissimi ragazzi, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
3: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stava parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbu, e chiedo le prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
4: Brava, ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto il campionato come Lucchesi che era con noi, e quindi Caiudè, Comusso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio, perché Balbo comunque il mister Manoli gli ha dato spazio, lo stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare, ce ne sono diversi, e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratici.
3: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche all'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppa, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
4: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Paratici, al direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, è andata, Daniele ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità, e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un ben auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori, è un grande motivo di orgoglio.
3: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
4: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra, e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza, che ovviamente all'inizio non era quello spiegabile, ma a un certo punto è diventato un obiettivo fondamentale, quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro, e abbiamo aggiunto anche il trono di Viareggio, che mancava da 34 anni, e quindi sono gioie, ripeto, che sono unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra. Sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello, importante, siamo orgogliosi di averglielo dato. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Eccoci qua, puntata anche stavolta del sabato dedicata al settore giovanile, Made in Viola, in questa giornata che ci permetterà di ripercorrere con uno speciale, un best of, tutto quello che è stato il materiale che vi abbiamo proposto in esclusiva quest'anno a proposito del settore giovanile della Fiorentina. Devo dire che è stata un'annata molto bella, perché sinceramente raccontare nello stesso anno, quello del centenario peraltro, la vittoria dello scudetto della primavera, e prima ancora a marzo la vittoria del torneo di Viareggio dell'Under 18, è stato oggettivamente soddisfacente anche per chi vi sta parlando. Questa sera abbiamo deciso di dare spazio un po' a tutte le giovanili viola, perché siamo ormai in prossimità della metà di giugno. Molti campionati per le giovanili viola si sono conclusi, sia perché alla fine sono arrivati i trofei, sia perché alcune squadre hanno già terminato il proprio percorso. Mi riferisco per esempio all'Under 16, che non è andata oltre gli ottavi di finale, mi riferisco all'Under 18, che non si è qualificata ai playoff, ma ci sono invece ancora due squadre, che sono l'Under 15 e l'Under 17, che invece sono ancora in corsa per lo scudetto. Parleremo non tanto della stretta attualità, perché come vi dicevo l'obiettivo della puntata di oggi di Made in Viola è ripercorrere quelli che sono stati 6 mesi di interviste con i tesserati della Fiorentina nel settore giovanile. Quindi intanto fatemi ringraziare la parte tecnica che ha lavoro anche in questo sabato per la messa in onda di questa puntata di Made in Viola, e poi fatemi ringraziare la Fiorentina, perché tutti i contributi che adesso via via lanceremo sono stati realizzati al Viola Park, tanto per cominciare, nella casa della Fiorentina, e grazie al contributo, alla collaborazione dell'ufficio stampa della Fiorentina. Quindi ringrazio in particolar modo Alessio Avola, che è stato veramente un compagno di viaggio formidabile in questa prima stagione di Made in Viola, che sono convinto anche l'anno prossimo sarà regolarmente con voi e vi racconterà le gesta, per esempio, di una primavera che dovrà difendere il titolo dei campioni d'Italia. A settembre avrà già la finale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta, si dovrebbe giocare a Milano, poi
6: aspettiamo di capire i dettagli da parte della Lega e poi soprattutto altre squadre che dovranno seguire l'esempio dell'Under 20 e provare a vincere il tricolore. Buonasera da parte di Andrea Giannattasio, non vi avevo ancora salutato. Direi a questo punto di partire. Abbiamo una serie di file di best of che abbiamo radunato grazie appunto al lavoro e alla regia in questi ultimi giorni, e il primo file da cui partiamo, la prima intervista che ci andiamo a riascoltare, è quella che abbiamo realizzato come nella puntata zero di Made in Viola, ovvero sia la primissima che abbiamo fatto mesi e mesi fa, e la facciamo a uno dei più grandi protagonisti del settore giovanile viola, ovvero sia Riccardo Braschi, il centravanti della Fiorentina Primavera. 19 reti in stagione, 2 reti nelle finali scudetto, una contro il Bologna e una contro il Parma sul rigore. Giocatore che ha avuto un'annata formidabile, anche perché ha avuto l'opportunità di esordire in Serie A, di giocare anche degli spezzoni notevoli di partita, insomma 45 minuti a Roma, 45 minuti con il Genoa. E quindi proprio dal centravanti, da Riccardo Braschi, partiamo andandoci a risentire che cosa ci ha raccontato il classe 2006.
7: Ovviamente non posso stancarmi di fare gol, che è il mio lavoro, il mio obiettivo, quindi cerco sempre di dare continuità alle prestazioni, magari se possibile aiutare col gol, quindi no, ovviamente non mi sono stancato.
6: E sei perfettamente in linea con il rendimento dell'anno scorso, proprio come numero di gol, come prestazioni. Ti chiedo se ti sei dato un target quest'anno. Lo scorso anno avevi anche dei compagni che segnavano come qualcuno più di te. Ora quest'anno sei forse un punto di riferimento maggiore, quindi ti chiedo se hai un numero di gol prefissato che ti sei dato.
7: No, non ho numeri, però guardo partita dopo partita, cerco, so che sono a 6 gol, posso farne tanti altri, e quindi non mi do numeri e cerco di non pormi limiti, diciamo.
6: Senti, la sensazione che ho avuto io, che ti seguo da diversi anni, è che rispetto a tanti tuoi compagni lo senti molto di più il gol, ma non come centravanti, lo senti perché per te ha un valore diverso segnare con quella maglia, la maglia della Fiorentina, sì, della tua città. È così, e che valore ha per te indossare questa maglia?
7: Per me è un onore incredibile, perché sono da sempre tifoso, tutta la mia famiglia è viola, e quindi per me segnare e far gol con questa maglia è un valore aggiunto.
6: La tua partita della Fiorentina, della storia della Fiorentina che tu hai vissuto da tifoso, cioè che sei andato allo stadio o in caso in trasferta, che ti ricordi con maggior piacere?
7: Ovviamente il 4-2, mi ricordo con chi ero, dove, tutto. No, ero a casa dei miei nonni a vedere la partita, eravamo sotto, poi abbiamo rimontato, stavo bellissimo, poi mi ricordo mio babbo mi tirava su, mi volava per l'aria. E invece più recente, che ricordo tanto, è stato l'anno scorso, che ero in curva contro Fiorentina-Inter, il 3-0.
6: Immagino che questo tuo legame con la maglia viola possa essere anche un motivo per cui quando poi fai gol scegli di esultare, no? Mi mando quelle che erano esultanze di grandi bomber della Fiorentina, mi viene in mente la tua mitraglia che hai fatto a Frosinone per Batistuta, ma se non ricordo male hai fatto anche il violino di Gilardino. È qualcosa che studi prima? E se mi spieghi perché poi hai scelto queste modalità per festeggiare?
7: No, queste esultanze vengono in modo scherzoso, parlando con compagni, magari di un gol fatto in allenamento, quindi viene tutto in modo scherzoso. Per dire, la mitraglia che ho fatto col Frosinone è stata fatta perché in campo c'era Batignani, che io lo chiamo Batigol, e quindi ce l'abbiamo fatta insieme.
6: Senti, c'è però, partendo da questo riferimento che abbiamo fatto a Gilardino e a Batistuta, un attaccante del presente o del passato a cui ti ispiri, magari hai dei movimenti che provi a replicare in campo? Per esempio nel tuo gol di Frosinone io ho rivisto molto Giroud, che si gira in aria e fa gol. Ecco, è un modello lui, ce ne sono altri a cui ti sei ispirato, magari non ora ma proprio nel corso del tuo percorso formativo?
7: Detto sinceramente, non mi sono mai ispirato a nessuno. Poi ovviamente magari prendo il meglio degli attaccanti, mi piacciono di più, ma non ho proprio un idolo di riferimento, non ho nessuno a cui mi ispiro.
6: Oggi in Serie A chi è l'attaccante più forte secondo te?
7: Secondo me è Ken, sicuramente, sì.
6: Lavorare poi con lui è un vantaggio.
7: Sì, e poi un altro attaccante mi piace tanto, può essere Lautaro, sì.
6: Andando avanti con chiaramente la nostra analisi, il nostro percorso all'indietro di quelli che sono stati i contributi, le interviste realizzate con i tesserati viola, restando sempre in primavera, adesso abbiamo un po' di file legati tutti all'Under 20, non possiamo, dopo il bomber, dopo Braschi, non parlare anche del capitano di Niccolò Trapani, classe 2006, terzino destro, alcune volte utilizzato a sinistra, 3 gol e 6 assist, non sono pochi per lui, che ha alzato il trofeo Giacinto Facchetti nella finalissima contro il Parma di settimana scorsa, praticamente era giovedì della settimana scorsa. E quindi ci sentiamo quello che ci ha raccontato Niccolò Trapani. Devo dire, ragazzo intelligentissimo, credo, senza togliere nulla agli altri, l'intervista più interessante che ho fatto ai calciatori della primavera quest'anno, perché ve ne accorgerete, è un ragazzo di una pasta completamente diversa, per cui ce lo andiamo a ascoltare. Niccolò Trapani, il capitano della primavera, eccolo.
8: Più di una volta hai detto che Galloppa ti chiede di migliorare magari in zona gol, ecco, non so se ti ha detto qualcosa di particolare dopo quella meravigliosa rete che hai fatto con la Roma.
9: No, sì, il mister spesso mi chiedeva di migliorare sugli ultimi metri e ero d'accordo con lui, e sì, ultimamente stiamo mettendo qualche gol, qualche assist, e sì, mi sta facendo i complimenti, ma mi chiede sempre di raddrizzare le antenne, di rimanere concentrato e di continuare a lavorare così.
8: È un po' quella rete l'emblema del fatto che questa primavera non molla mai, nel senso che è una squadra che sì, ha avuto qualche periodo un po' di flessione, però è sempre pronta a riscattarsi. Poi un gol che riassume la vostra filosofia come squadra.
9: Sì, ha ragione, perché più di un'occasione magari siamo andati sotto non meritando, ma siamo una squadra, questo forse lo si deve al gruppo che siamo, che non molla mai, conosce i propri mezzi e fino all'ultimo secondo la vogliamo ribaltare. Mi viene in mente Milano col Milan, oppure anche con la Roma eravamo passati sotto, in casa col Bologna, comunque ci basta un episodio per riaccendersi, e è un fatto molto importante, ce lo dobbiamo tenere stretto.
8: Siamo all'ultima sosta di campionato, poi c'è il rush finale. Ti chiedo se ti senti di fare un bilancio di questi 3/4 di stagione, quanto siete soddisfatti dell'annata, se pensi che potevate avere qualche punto in più, perché poi nel percorso qualche gara agli ultimi minuti vi è sfuggita di mano.
9: Ma sicuramente il bilancio è positivo, perché comunque siamo primi a pari merito e nell'ultima sosta è comunque un piazzamento importante. È vero, come detto te, che abbiamo lasciato magari qualche punto per strada che ci dispiace, con prestazioni che meritavamo sicuramente di vincere, penso magari a Cesena, penso a Milano con l'Inter, penso alla Coppa Italia col Sassuolo, che non meritavamo assolutamente di uscire, poi a Torino, esatto, il Torino, e poi magari un pizzico di rammarico per la Youth League, che anche vedendo il percorso ha fatto l'Inter sarebbe stato bellissimo arrivare in fondo, ma quanto riguarda il campionato siamo sull'onda giusta.
8: Domanda secca: vi sentite più forti, vi sentite la squadra da battere in questo campionato primavera?
9: Ma io credo che nello spogliatoio sappiamo le nostre potenzialità e ci riteniamo una delle squadre più forti del campionato, ma questo ci deve essere solo di forza, non di presunzione, ma di poter affrontare ogni avversario sapendo che imponendo il nostro gioco possiamo battere chiunque.
8: Senti, riparto da te, dalla tua carriera, Pontema, Belmonte, poi 11 anni alla Fiorentina, quest'anno la fascia di capitano. Intanto, che cosa vuol dire, essendo ormai arrivati quasi alla fine della stagione, aver indossato questo riconoscimento? Che gratificazione è stata per te e che cosa ti permette di dare in più in campo una cosa del genere?
9: Sicuramente hai detto bene, dopo 11 anni magari finire l'ultimo anno delle giovanili con la fascia è sicuramente un segno di riconoscimento e anche un momento per dire ho fatto il percorso giusto, pian piano ogni anno a migliorare. È sicuramente un onore, perché comunque l'obiettivo del settore giovanile da quando inizio comunque il punto più alto è la primavera, e giocarmela con la fascia è sicuramente un orgoglio, e in campo mi dà il senso comunque magari più di appartenenza, che anche quando fai la semplice entrata in campo con la fascia e l'inno della Fiorentina ti senti contento.
8: Senti, facciamo finta di essere nello spogliatoio, o prima o durante la partita, non so poi se hai questa funzione anche durante. Sei tu che fai il discorso alla squadra, che li motivi, oltre al mister ovviamente, ma il ruolo di capitano che hai ti consente anche di fare un discorso al gruppo, e che corde tocchi, che concetti tocchi con i tuoi compagni?
9: Sì, questo diciamo è un fatto molto soggettivo, diciamo ognuno la vive come pensa sia meglio di viverla. Diciamo che spesso è il mister che parla prima delle partite, e poi a me piace, in base a chi gioca, conoscendo ogni ragazzo, parlare singolarmente, magari tirarli fuori qualcosa in più. So che magari un giocatore X ha piacere di sentirsi delle cose prima della partita, quello che magari non vuole essere preso per chiacchierare, vuole rimanere concentrato. Quindi, avendo la fortuna di essere 11 anni qui e noi essendo una squadra che ha cambiato veramente poco durante gli anni, riconosco che ogni persona vuole quello che io penso sia giusto e cerco di tirarli fuori qualcosa che può risultare utile per la prestazione.
8: Complimenti, perché non è facile, perché non è che hai a che fare con 4 persone, hai a che fare con 20 persone, quindi, è un compito difficile, ma
9: la vivo serenamente, come visto tanto abbiamo sempre molto tempo, quindi non per forza solo nel prepartita uno può magari fare due chiacchiere, ma a mensa, mentre mangiamo, mentre ascoltiamo la musica, mentre magari entriamo in campo per vedere com'è il campo, puoi già dare qualche consiglio per il movimento, come può essere qualcosa di carismatico per tirar fuori qualcosa all'altro.
8: Andiamo avanti nella nostra analisi delle interviste fatte nel corso di questa stagione ai tesserati della primavera. Adesso ci andiamo a sentire quello che ci ha raccontato Davide Azzeni, classe 2007, giocatore molto interessante, 2 reti e 4 assist per lui al primo vero anno di primavera. Lo scorso anno era in under 18, dove aveva fatto benissimo. Ha giocato secondo me molto bene, soprattutto nella seconda parte di campionato, essendo, come vi dicevo, un 2007, credo che l'anno prossimo farà ancora parte dell'under 20, quindi sarà a disposizione della primavera e del successore di Daniele Galloppa, che ancora è top secret, tra l'altro, insomma, per quelle che sono le nostre informazioni dovrebbe essere una figura esterna alla Fiorentina, non ci dovrebbe essere la promozione di Marco Capparella. In ogni caso, insomma, Davide Azzeni, buonissima stagione per lui e anche una bella intervista che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Ci andiamo a sentire una sintesi, una selezione di quello che ci ha raccontato ai nostri microfoni Davide Azzeni.
10: Sei un personaggio di cui magari si parla un po' poco, parlando di primavera, che però dà veramente tanta sostanza e tanta qualità alla squadra. Ti rivedi un po' in questa definizione? C'è un ragazzo un po' fuori dalle luci dei riflettori, ma che però sa dare sempre il suo contributo.
11: Sì, diciamo che mi rivedo molto in quello che hai detto. Sono un ragazzo che dentro il campo magari non se ne parla tanto, anche vedendo magari gli obiettivi personali, guardando i gol, guardando gli assist. Però sì, sono un ragazzo che comunque dentro il campo dà tutto e aiuta sempre la squadra, anche magari non essendo un perno principale.
10: Tra l'altro ti abbiamo visto personalmente in diverse posizioni, mezzala, trequartista, ma tu come nasci e soprattutto dov'è che ti trovi meglio?
11: Allora, nasco come in under 15 come esterno alto e poi grazie al mister Capparella mi sono adattato da mezzala e quest'anno con Galloppa ho trovato il nuovo ruolo di trequartista, già provato con Capparella, ma quest'anno comunque provato al massimo e sfruttato tutte le mie caratteristiche in quel ruolo. E se devo scegliere un ruolo tra tutti questi, grazie al mister Galloppa scelgo il trequarti, perché comunque mi ha insegnato tante cose e mi piace, diciamo, giocare nella parte più offensiva del campo.
10: Tra l'altro il piede caldo ce l'hai, perché insomma ricordo un grandissimo gol col Genoa quest'anno. È questo aspetto che devi secondo te migliorare, cioè il numero di gol, oppure ti accontenti comunque di centellinarli?
11: Diciamo, non sono mai stato uno che pensa al gol, mi piace più anche fare assist, aiutare la squadra, poi ovviamente se arriva il gol uno è felice, però sì, sicuramente un aspetto mio da migliorare è sicuramente il gol, il tiro, sono cose che comunque voglio migliorare e raggiungere il prima possibile.
10: 12 anni alla Fiorentina è tantissimo tempo, tanti bellissimi momenti, magari il più bello, ne parleremo dopo, può arrivare a fine anno. Sicuramente il più brutto, Davide, è stato nel 2024 con la rottura del crociato, quindi io ti chiedo di raccontarci quei momenti, come sono stati per te.
11: Sicuramente non è, quando ti fai male, soprattutto un infortunio al ginocchio, non è mai bello, passi dei momenti brutti. Poi ovviamente per quanto mi riguarda io sono riuscito ad affrontarlo in un modo, diciamo, piacevole, se si può dire così, grazie a molte persone, grazie alla società, grazie al direttore come ho già detto, grazie al mister Capparella che comunque hanno sempre avuto fiducia in me, mi hanno sostenuto, quando sono rientrato sono stati bravissimi, mi hanno dato fiducia, e soprattutto grazie alla mia famiglia che ovviamente in questi momenti c'hai un, torni a casa e c'hai un supporto incredibile, anche perché senza di loro non so se riusciresti a superare certe cose. Quindi sicuramente la famiglia è stata una cosa importantissima in quel momento, e poi ovviamente la società mi è stata dietro, il direttore, i mister, i compagni, tutti.
8: Anche perché era un momento, se non ricordo male, brillante, la chiamata in nazionale, avevi l'europeo alle porte, e la maglia azzurra resta comunque un obiettivo per te nel tuo percorso, anche quando finirà quello del settore giovanile?
11: Certo, sicuramente oltre a rappresentare Firenze è un sogno di ogni bambino, è anche vestire la maglia azzurra, rappresentare il proprio popolo, il proprio paese. Quindi l'obiettivo della maglia azzurra rimane e rimarrà, ci sarà sempre. Poi ovviamente ho avuto un po' di sfortuna in quello che è successo, però sono abbastanza tranquillo e determinato a riconquistare ciò che mi spetta.
8: L'abbiamo salutato prima, mi sembra che ci sia un bellissimo rapporto tra te e mister Capparelli, che era l'allenatore di quel momento difficile che hai passato, per cui ti chiedo se nel tuo lunghissimo percorso qua a Firenze nel settore giovanile è stato veramente l'allenatore che ti ha dato qualcosa in più, anche a livello non solo tattico ma di autostima, di crescita mentale.
11: Sicuramente a livello di autostima mi ha dato tantissimo, poi per quanto riguarda anche l'aspetto tattico mi ha aiutato, ma ci ce ne sono stati anche altri. È stato sicuramente un passaggio importante della mia carriera, però sì, come lui ce ne sono stati altri. A livello di autostima penso sia stato il migliore della mia carriera.
8: E con mister Galloppa come ti trovi?
11: Molto bene, c'è stata una piccola fase inizio anno in cui ovviamente non ero magari pronto al salto in primavera, anche venendo da un infortunio, quindi c'è stata una fase in cui ero un po' giù, un po' demoralizzato, però grazie comunque ai consigli e agli aiuti dalla parte tattica di mister Galloppa e di tutto lo staff, ora mi trovo benissimo e va tutto bene.
6: Restando sempre in primavera, ma chiudendo il cerchio, passando dal campo alla panchina, quest'anno vi abbiamo fatto sentire anche le parole di Luca Antonelli. Luca Antonelli che dallo scorso anno è il vice di Daniele Galloppa, un'amicizia nata ai tempi del Parma, naturalmente quando i due giocavano in giallo-blu, poi Antonelli ha preso un percorso diverso, è andato a giocare all'estero, ha smesso chiaramente più tardi rispetto a Galloppa, e quando si è trovato a dover iniziare un percorso da allenatore ha avuto la chiamata dell'amico Galloppa che lo ha convinto a venire alla Fiorentina. È una persona che parla poco, dà risposte molto stringate, lo sentirete adesso che ci riascoltiamo il contributo fatto con lui, però è certamente stata una figura determinante nella cura della fase difensiva della primavera quest'anno, che è stata certamente grazie a Cospo, grazie a Quadio, grazie a Sadotti, grazie a chiaramente tutti gli altri componenti del reparto arretrato, un blocco che ha contribuito a vincere la regular season e poi il campionato. Luca Antonelli, il vice della primavera, il vice di Galloppa, ce lo risentiamo ai nostri microfoni.
8: Intanto cominciamo a descrivere chi è Luca Antonelli. Di sicuro una persona che ama parlare poco, ecco, anche perché per fare questa intervista un po' di tempo ci è voluto, mister.
12: No, sì, sono una persona molto riservata fuori dal campo e mi piace parlare più singolarmente che davanti a tutti, quindi anche interviste, anche quando giocavo, non mi sono mai piaciute, però ogni tanto devo farle.
8: Da qualche anno ha cambiato veste, chiaramente da calciatore all'allenatore, per cui le chiedo intanto com'è cambiata la sua quotidianità, ecco, quindi rispetto a quando giocava, la nuova veste, il nuovo ruolo, le nuove norme che deve seguire e anche insomma il suo rapporto con i ragazzi.
12: Ma è cambiata totalmente, perché era molto più facile fare il giocatore che fare l'allenatore, perché il giocatore quando finisce l'allenamento basta, non pensi più a niente, mentre l'allenatore quando finisce l'allenamento praticamente inizia a ripensare subito a quello che è successo e a quello che sarà il giorno dopo. E il rapporto con i ragazzi, io penso di essere su questo molto bravo, perché sono uno che piace ridere e scherzare, quindi penso mi vogliono tutti bene i ragazzi.
8: Nella fase conclusiva della sua carriera c'era già un po' l'idea di iniziare il percorso dell'allenatore e di farlo in un settore giovanile?
12: No, ti dico la verità, no, io ho fatto gli ultimi 2 anni della mia carriera a Miami, ho fatto un'esperienza con la famiglia, poi sono tornato, Daniele mi ha chiamato che c'era questa opportunità di venire a Firenze a fare la Fiorentina primavera e ho accettato subito, perché poi qua al Viola Park è qualcosa di meraviglioso.
8: Immagino l'amicizia con mister Galloppa nasca dai tempi di Parma, e come mai proprio la Fiorentina? Ecco, perché io immagino che magari avessi avuto anche altre proposte tra quella Viola.
12: No, sì, con Daniele abbiamo giocato un paio di anni a Parma insieme, ma poi siamo sempre stati in contatto, siamo andati tanti anni in vacanza insieme con le rispettive compagne e con gli amici. E Fiorentina primavera perché comunque volevo provare da secondo prima. Daniele mi ha dato questa opportunità e appena mi ha chiamato io ho accettato subito.
8: Direi calcio quasi una ragione di vita per la famiglia Antonelli, da grande Dustin, suo padre, fino a lei. È davvero così? È una vocazione che va avanti da generazioni?
12: Sì, sì, anche mio fratello ha giocato comunque in Serie D, adesso allena la prima squadra del Lugano femminile. Sì, mio papà non mi ha mai obbligato a fare, mi ha detto fai quello che ti senti, divertiti, ascolta i più grandi, ascolta il mister, non è mai entrato in queste situazioni.
8: Due anni e mezzo per il momento sulla panchina della Fiorentina, se la sente di fare un bilancio tra trofei vinti e finali ottenute, tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra?
12: Sì, che l'obiettivo principale nostro è portare più ragazzi possibile in prima squadra o a girare tra Serie B e Serie G. Penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, perché comunque abbiamo fatto tre finali. L'anno scorso purtroppo è andata male qua la finale scudetto contro l'Inter, però abbiamo vinto la Coppa Italia e penso che il lavoro sia stato veramente tanto.
8: Nel bilancio di quasi tre anni di lavoro non posso non chiederle un ricordo di Rocco Commisso. Insomma, lei ha elogiato molto giustamente il Viola Park, questa è forse la miglior cosa fatta in tanti anni di gestione, per cui un suo ricordo del presidente che ci ha lasciato poco più di un mese fa.
12: No, sì, beh, ha lasciato questa struttura che è magnifica, forse unica in Italia sicuramente, ma anche in Europa e nel mondo. Ha fatto tanti finali anche con la prima squadra, è stato un po' sfortunato non vincere neanche una, però bisogna solo dirgli un grande grazie.
8: Oggi quando magari parla con un suo giocatore rivede un po' il Luca Antonelli di quando era nel settore giovanile e stava crescendo?
12: Sì, noi cerchiamo di non fargli fare gli errori che magari abbiamo commesso noi da ragazzi, per poterli mettere subito in guardia su quello che può succedere anche all'esterno del campo.
8: E quindi un po' si rivede di quando era ragazzo?
12: Sì, beh, perché comunque le dinamiche sono quasi le stesse. È vero che i ragazzi sono completamente cambiati perché è un'altra generazione, però sì, mi rivedo in tanti di loro.
8: C'è un allenatore che l'ha influenzata maggiormente nel suo percorso professionale, che è iniziato da poco a livello di allenatore, però nel corso di della sua parentesi da calciatore immagino avrà avuto modo di ispirarsi a qualcuno?
12: Sì, io ho avuto la fortuna di avere, anche se qua non è molto amato, ma ho avuto la fortuna di avere un paio di anni Gasperini, che è un fenomeno, e poi ho avuto la fortuna anche di avere Mihajlovic, che come persona è una persona top, quindi mi ispiro a loro due.
8: Si dice che la Fiorentina primavera, al di là del primo posto, e poi ci andremo, sia la squadra che gioca meglio a livello del campionato italiano, Under 20. È d'accordo, e quanto vi inorgoglisce questa serie di aggettivi?
12: No, beh, sicuramente tanto, se poi sono le altre squadre a dirlo ancora di più. Sono cose che proviamo durante la settimana, poi quando vengono in campo è sicuramente motivo d'orgoglio per tutto lo staff.
8: Lasciamo adesso la primavera, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo celebrato a dovere lo scudetto vinto dall'Under 20 e quindi chiudiamo la pagina dedicata appunto alla squadra che fa da anticamera ai più grandi e scendiamo via via di categoria. Dall'Under 18 arriveremo fino all'Under 15, che tra l'altro, ripetiamo, è insieme all'Under 17 la squadra del Vivaio Viola, che è ancora impegnata nelle finali scudetto. L'Under 18 ha avuto un anno un po' particolare. Come particolare è la categoria? L'Under 18 è una categoria dove i migliori vanno in primavera e quelli che giocano meno vanno in 17. Quindi anche per Marco Capparella, il tecnico della appunto formazione Under 18, non è stato un anno facilissimo. Eppure in un anno complesso è arrivato intanto il successo storico del torneo di Viareggio, con la vittoria per 4-1 sul Rijeka, una vittoria che mancava dal 92, pensate un po', insomma, da 34 anni. E poi nonostante poi la formazione viola sia arrivata ottava in classifica, mancando di un punto la qualificazione playoff, insomma, la Fiorentina ha fatto una grandissima rincorsa. Questo è chiaramente stato un campionato quindi buono. E Marco Capparella nel corso dell'anno ci ha parlato di quello che è il suo metodo di lavoro e di quello che è il suo credo, le sue aspirazioni e i suoi sogni. Ce lo sentiamo. Marco Capparella, allenatore dell'Under 18 a Radio Firenze Viola. Se si guarda indietro, lei com'era 6 anni fa quando è arrivato e come si ritrova oggi? Le piace la versione di Marco Capparella che sta vivendo questo 2026?
13: Sono arrivato con grande emozione e continuo ad avere grandi emozioni con i ragazzi. Ecco, una crescita costante, una crescita che mi fa piacere per loro, per tanti che arrivano in primavera, in prima squadra, il nostro compito è quello di mandarli più su possibile e cercare di togliergli magari le piccole lacune che hanno. Tante hanno grosse lacune, che poi è lì che fa la differenza, che riesci a sopperire a tutto questo e vedi dei cambiamenti costanti mese per mese di tutti i ragazzi.
8: Poi di contorno lei arriva qua nel 2020 e si trova ad allenare le giovanili in campi di periferia, perché ancora il Viola Park non c'era, e oggi invece si ritrova qua da dove stiamo registrando. Che cambiamento è stato questo? Quanto l'ha aiutata nel suo lavoro iniziare a lavorare in una struttura come questa?
13: Ma è stato sempre un crescendo, perché poi è normale che il Viola Park ti ha dato quell'appartenenza in più. Tutti gli allenatori che ci diamo tutti i giorni, ci confrontiamo, ci diamo una mano, cerchiamo di trovare soluzioni diverse, e perciò c'è un confronto più diretto. Prima era un po' più difficile, perché meno che non è

0: passare da 17 squadre con magari durata di 1, 2, 3 anni al massimo a 6 anni qua a Firenze penso sia qualcosa di particolare. Quindi che cos'è per lei che è romano oggi Firenze? Cosa rappresenta?
1: Romano, diciamo ex romano, perché poi alla fine da Roma sono andato via a 16 anni, sono andato a Piacenza.
0: L'ha fatta tutta l'Italia praticamente?
1: L'ho fatta tutta, ho fatto tutte le categorie. Sono arrivato tardi in Serie A, sono arrivato presto a 23 anni, poi ho avuto dei problemi importanti a Perugia il primo anno di Carletto Mazzone. Ho avuto 10 mesi di stop dovuto a un ipertiroidismo dovuto da stress, sono stato 10 mesi fermo, ho sofferto tanto, però quello mi ha fatto crescere perché secondo me ancora non ero maturo per affrontare la massima serie.
0: Da allenatore invece quanto le è servito scalare ogni anno una categoria, o magari qualche anno lei è rimasto sempre in under 18 come quest'anno, l'anno scorso era sempre in questa categoria, però ecco passare volta a volta una categoria superiore magari spesso con lo stesso gruppo di lavoro, quanto le è servito?
1: È fondamentale, perché poi ogni anno provi situazioni diverse, e riesci a creare un'empatia importante con i ragazzi per almeno 2 anni e anche sbagliando riesci ad avere la giusta situazione per far crescere loro, ecco, noi studiamo per far crescere loro e quella è la cosa più importante. Poi il risultato io dico che è una conseguenza di quello che esprimi durante gli allenamenti, è una conseguenza di quello che vuoi ottenere, ecco, io voglio ottenere il risultato con il gioco. Sono un appassionato del gioco del calcio, non mi piace una palla buttata, anche se anche quella è una giocata, però non voglio tenere sempre la palla io, soprattutto per i giovani è una cosa importantissima perché crescono a livello tecnico. Io do molta libertà soprattutto a livello offensivo perché esprimono la massima creatività, ecco, io ero un giocatore così creativo, estroso.
0: Numero 10.
1: Ero un numero 10, perciò è normale che non volevo che un mister mi chiedeva chissà che, però mi faceva esprimere la mia fantasia.
0: Oh, parliamo adesso di una delle due squadre che è ancora impegnata nella lotta per lo scudetto, deve ancora letteralmente iniziare perché i quarti di finale per lo scudetto partiranno per questa categoria il 10 di giugno, quindi tra pochi giorni, ed è l'under 17 di Stefano Guberti, che è arrivata seconda in campionato. Il 10 giugno l'andata a Genova contro il Genoa, il 17 giugno al Viola Park il ritorno contro i rossoblù, e la volontà è quella di provare a vincere il campionato, comunque di fare più strada possibile. Stefano Guberti, insomma, ce lo ricordiamo all'Ascoli, alla Sampdoria, alla Roma, da qualche anno allena la Fiorentina, quest'anno una grande stagione con l'Under 17, personaggio poco chiacchierato, ma ce lo andiamo a sentire perché devo dire è stata una delle interviste più divertenti che ho avuto l'opportunità di fare nel corso di questa stagione per Made in Viola. Stefano Guberti, eccolo. Allora, io ho chiaramente dato un'occhiata al vostro campionato, qualche partita l'ho vista, quello che mi ha colpito è che l'Under 17 a me pare sia veramente, si usa spesso, no? nel mondo del calcio questa espressione, ma è veramente una cooperativa del gol, cioè fanno gol tutti. E tra l'altro, qui ci aggiungo anche un'altra domanda, un po' tutti i nuovi arrivati di quest'estate hanno fatto tutti i gol già adesso. E come mai, come è nata questa alchimia giusta e questo spirito di squadra nel riuscire tra l'altro ad essere incisivi sotto porta?
2: Ma prima di tutto io penso che nel calcio di ora lo si vede da quello che si chiede ai portieri o da quello che si chiede ai difensori, si chiede molto di più di quello che si chiedeva 20 anni fa, e quindi quello porta a portare in zona gol anche giocatori diversi dagli attaccanti. È una cosa che penso che possa essere utile non solo per loro in questo momento, ma proprio per la loro carriera, perché devono imparare a fare un pochettino tutto. È ovvio che poi ognuno è preposto al suo ruolo, però nel calcio di ora dove per mettere in difficoltà l'avversario comunque devi muovere tanti tasselli, alcune volte si trovano in zona gol giocatori che solitamente non sono abituati a quello. È quello che noi cerchiamo di fare, è comunque cercare di abituare tutti i ragazzi a saper far tutto, anche se è difficile, perché ovviamente far imparare per esempio a difendere un attaccante è complicato, però certe basi io sono dell'idea che bisogna dargli, perché comunque poi

0: nel calcio di ora, che è iper organizzato e tutti devono saper far tutto. Ovviamente si devono specializzare più nel loro ruolo, ma il fatto di portare più giocatori comunque vicino alla porta avversaria è una cosa che mi piace. Anche il fatto comunque di voler provare a gestire noi la partita fa sì che magari andare a pressare alto alcune volte si trovano anche determinati giocatori più vicino alla porta avversaria.
1: Oh, lo diceva lei prima che ha cambiato gruppo sostanzialmente dei ragazzi che ha allenato, adesso quello che aveva l'anno scorso nella 18, per cui a livello professionale per lei quanto è stato difficile oppure anche stimolante cambiare completamente spogliatoio e iniziare dal 2009 quest'anno?
0: Ma io penso che è fondamentale cambiare dopo un po', perché io la cosa principale per i ragazzi, perché secondo me dopo un po' di tempo è giusto che i ragazzi abbiano anche stimoli nuovi da un allenatore diverso che magari gli dà spunti anche diversi, ma anche per noi allenatori secondo me dopo un po' è giusto cambiare anche per rimettersi un pochettino alla prova. Io ho iniziato pochi anni fa a allenare, quindi tutto quello che sto imparando ora è vero che l'ho vissuto da calciatore, ma è completamente diverso, è un altro mondo, è un altro modo di vedere le cose. I gruppi, anche se cambia un anno, cambiano completamente, perché il gruppo del 2008 aveva delle difficoltà, il gruppo del 2009 ha altre difficoltà, quindi ti insegnano un sacco di cose. Quello che mi fa piacere è che penso che mi stiano dando degli spunti che possono essermi utili per la carriera, diciamo così.
1: Ci avviciniamo alle categorie più piccole, l'under 16 prima e l'under 15 poi. Partiamo dall'under 16 e dal suo tecnico Enrico Cristiani. Una stagione molto divertente quella della 16, arrivata seconda in regular season, ha fatto veramente un grandissimo percorso, e la macchia è che quando sono cominciate le finali scudetto la 16 è uscita subito agli ottavi di finale contro il Pescara, una bruttissima sconfitta per 3-0 nella gara di andata, compromesso il ritorno nonostante la vittoria per 2-0 al Viola Park con la presenza di Federico Croci in campo. Però la 16 non è riuscita a ribaltare il punteggio e a qualificarsi. In ogni caso, prima ancora che si giocassero le finali, abbiamo comunque parlato con Enrico Cristiani, che è il tecnico della formazione Viola Under 16, che ci ha raccontato un po' il suo metodo di lavoro, come si rapporta con i calciatori e in generale cosa pensa del suo percorso all'interno della Fiorentina. Ce lo sentiamo in questa intervista di qualche mese fa, il tecnico della Fiorentina Under 16, Enrico Cristiani, eccolo. È bello dare spazio anche alla sua categoria perché insomma lo scorso anno lei in 15 ha trovato con il 2010 la finale scudetto, è andata male, però quest'anno Under 16 regular season secondo posto, sarebbe primo insieme alla Roma, e adesso le finali scudetto, insomma una gran bella soddisfazione, partiamo da qui.
2: Ma sì, più che personale per i ragazzi, sì, il percorso è iniziato l'anno scorso, quindi poi fondamentalmente conoscendo meglio i ragazzi, ora c'è stato delle situazioni, cioè ovviamente non è tutto il gruppo dell'anno scorso, Croci ovviamente l'abbiamo avuto pochissimo, bene per lui, però insomma la soddisfazione è quella di vedere una crescita giornaliera, di vedere una crescita nelle partite, di vedere una crescita nell'affrontare le difficoltà, quindi chiaro poi siamo arrivati primi a pari punti, dispiace passare come secondi agli ottavi, però questo ci permette anche magari, se già da domenica abbiamo il Pescara, lunedì abbiamo il Pescara che è una partita difficile, molto difficile, perché ci ha messo in difficoltà sia all'andata che al ritorno, però possiamo trovare magari delle squadre importanti già ai quarti, come il Milan mi sembra dal tabellone, e quindi speriamo di andare avanti. L'anno scorso è stato un bel percorso, diciamo, nei playoff, quindi speriamo di ripeterlo, però diciamo che non è tanto un discorso di risultati, che ovviamente servono e danno anche un po' di certezza, no? Ai ragazzi, all'ambiente, eccetera. È proprio la crescita che ho visto sia mentale che fisica nei ragazzi che un po' mi riempie di orgoglio, insomma, nel senso, poi alla fine secondo me si deve cercare di far meno danni possibile in queste categorie, perché dobbiamo, io ho un'idea, insomma, vanno lasciati liberi i ragazzi di interpretare il calcio e non ingabbiarli troppo, no? in schemi o piuttosto che indicazioni troppo rigide. Io ritengo che debbano fare esperienza, ritengo che debbano, e per fare esperienza appunto devono essere lasciati liberi di interpretare il gioco. E quindi sono contento perché questo lo stiamo proponendo dall'anno scorso e i ragazzi in campo si vede che insomma anche nelle ultime partite, faccio un esempio, con Lecce siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti e anche ingiustamente peraltro, quindi c'è due modi di reagire, no? Il modo è magari colpevolizzare l'arbitro, dire è ingiusto eccetera eccetera, invece i ragazzi hanno reagito bene, sono stati in partita e alla fine addirittura nei minuti di recupero abbiamo raggiunto la vittoria con un 3-2 pur essendo stati sotto, e questo, sono queste le soddisfazioni poi alla fine. Poi chiaro, se arrivi primo, ti dico, siamo tutti contenti di essere, di aver bissato diciamo il primo posto dall'anno scorso, però un altro esempio che posso fare sulla soddisfazione che mi ha dato quest'annata e questo gruppo è anche i giocatori che sono andati in Under 17, lo stesso Croci, per me è soddisfazione vederlo come martedì fare la differenza anche in nazionale con la 18, doppietta eccetera, li seguo.
1: Parlare del torneo di Viareggio,
2: questo è sulla bocca di tutti ed è giusto che sia così, però in generale vedo anche in Federico una crescita, non l'ho avuto io quest'anno, non si è quasi mai allenato se non è rientro l'infortunio con noi, però ho visto anche Federico una crescita importante dal punto di vista mentale, e questo al di là è proprio un merito di Fiorentina, cioè di come viene impostato il lavoro Fiorentina, cioè io ho dato giustamente dei ragazzi, no, nella stagione alla 17 e hanno fatto bene, io sono contento, hanno fatto Sciarca, Barzagli, Clemente, insomma, e questo Barbone, è bello vedere ragazzi che vanno sopra, ti permette anche a te magari di far crescere qualcuno e di vedere a che punto è qualcuno, qualche ragazzo che magari gioca meno perché ovviamente ha meno possibilità, e questo è bello, ma ripeto è proprio un atteggiamento che ha Fiorentina, quello di far fare esperienze a ragazzi, no? Anche in categoria superiore, e questo riempie d'orgoglio più di un primo posto, cioè allora, ripeto, Federico, ma come lui tutti gli altri mi danno soddisfazioni giornalmente, ecco.
1: Ultima intervista che riguarda il mondo viola di questa Fiorentina è quella dedicata al tecnico della Fiorentina Under 15, Mattia Balestracci. La 15 ha fatto un bellissimo campionato, è arrivata quarta in classifica e adesso si trova addirittura alle semifinali scudetto. Ha buttato fuori l'Atalanta, ha buttato fuori la Roma e domani alle ore 11, domani domenica alle ore 11, va in scena la semifinale di andata contro il Milan al Viola Park, quindi se potete andate. Il ritorno al centro sportivo di Vismara è tra 8 giorni, quindi la settimana prossima. Mattia Balestracci allena dei bambini, perché insomma quando sono under 15 sì, sono quasi adolescenti, ma insomma sono poco più che bambini, quindi è una categoria difficile da gestire, però ha fatto un lavoro superbo, veramente superbo. Ripeto, ha fatto già nei playoff un percorso di assoluto livello. Ce lo andiamo a sentire, è una delle ultime interviste che anche da un punto di vista temporale abbiamo realizzato, prima della semifinale, dei quarti di finale, pardon, con la Roma, quindi già stagione quasi conclusa. Ci sentiamo quello che ci ha raccontato il tecnico dell'Under 15 della Fiorentina, Mattia Balestracci. Eccolo qua. Domanda delle domande, ma a 14 e 15 anni conta più per lei insegnare a crescere o a vincere, ragazzi?
3: No, è fondamentale crescere, cioè i nostri allenamenti sono focalizzati su questo, sulla crescita individuale, chiaramente del gruppo, quindi dobbiamo formarli a 360 gradi, parte tecnica, parte fisica, parte coordinativa, parte tattica, parte mentale, tattica chiaramente individuale con accenni di tattica collettiva, perché poi comunque iniziano un percorso, no, che speriamo li porti il più lontano possibile, dove delle basi devono averle, però la parte del risultato secondo me è chiaramente una parte, perché non si può escludere, però la parte fondamentale è chiaramente quella di farli crescere come ragazzi in primis e poi come calciatori.
1: Quindi la classifica non si guarda, oppure dopo un po' bisogna cominciare a guardarla?
3: Allora, io penso che secondo me il voler vincere per i ragazzi, l'imparare a vincere, è comunque una parte formativa del loro percorso, quindi io gli dico sempre: dal lunedì al sabato voi dovete migliorare, pensare solo al vostro miglioramento. La domenica, nel miglioramento, chiaramente c'è anche il voler vincere una partita, il voler mettere qualcosa in più, sempre tenendo conto di quelli che sono gli obiettivi. Quindi diciamo, non siamo disposti a vincere in ogni modo, ecco, dobbiamo trovare i nostri modi per vincere.
1: Curiosità personale, sì. Mattia con una T sola, giusto? Non è un nome così comune, non so se le hanno mai spiegato i suoi genitori perché di questo nome. No, se le è capitato di vedere tante volte il suo nome storpiato con due T?
3: Il nome storpiato è praticamente la normalità. Mi hanno parlato di Mattia Bazar, ecco, questo è è la motivazione che mi hanno sempre dato.
1: Giusto. Parliamo della stagione attuale, una regular season con un terzo posto molto soddisfacente. Avete iniziato i playoff con una vittoria, una qualificazione straordinaria con la vittoria di Bergamo pochi giorni fa. Era tutto preventivato? Eravate dati questo obiettivo di raggiungere le finali e di giocarvela fino in fondo a inizio anno? Sempre per tornare ai famosi,
3: certo,
1: obiettivi.
3: Certo. L'obiettivo principale, e non sono frasi fatte, era veramente la crescita dei ragazzi, del gruppo. È un gruppo numeroso, quindi al quale abbiamo provato a dare a tutti la loro chance. Poi chiaramente l'under 15 è una categoria particolare, ci sono tante differenze fisiche, quindi abbiamo dei ragazzi che sono arrivati pronti, abbiamo dei ragazzi che fisicamente sono indietro e devono fare un percorso diverso, abbiamo ragazzi che arrivano da dilettanti, da fuori regione, e quindi chiaramente nell'obiettivo c'era veramente la crescita di ognuno di loro. E penso che lo abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità. Sicuramente nella crescita, come dicevo prima, ci passa anche poi il risultato, quindi l'obiettivo di fare le finali era un obiettivo che abbiamo raggiunto, e chiaramente io penso, per migliorare, più stai in campo più migliori, quindi l'arrivare, il passare un turno ci fa accedere altre due partite, non tanto ai quarti di finale, ma altre due partite sicuramente faranno crescere ancora di più i ragazzi, sia dal punto di vista tecnico-tattico indubbiamente, ma anche dal punto di vista mentale. Sono partite particolari, non che il campionato non lo sia, però il campionato è una partita importante. Le finali, come abbiamo visto domenica, c'è il dentro fuori, ci sono situazioni, emotività diverse, sensazioni diverse, e quindi c'è una grossa crescita. Quindi il nostro obiettivo è arrivare il più in fondo possibile per fargli fare più partite possibili.
1: Chiudiamo questa puntata speciale di Made in Viola andando fuori dal contesto viola, sentendoci prima le parole di un ex Primavera, un giocatore che era in Primavera l'anno scorso e che quest'anno ha affrontato la sua prima stagione tra i professionisti, e poi chiuderemo con un'intervista a un ex giocatore della Fiorentina Primavera che non è più di proprietà della Fiorentina, ma che ha fatto una stagione da protagonista, conseguito una promozione storica. Ma non vi dico altro, prima devo lanciare l'altro file. Iniziamo quindi dall'ex Primavera. Stiamo parlando di Mirko Elia, difensore centrale della Fiorentina, classe 2005. Giocatore molto molto interessante, una grandissima stagione a Forlì, la sua prima tra i professionisti. Tra l'altro ha rinnovato proprio l'altro ieri per altri 2 anni con opzione con la Fiorentina, quindi un bellissimo riconoscimento. Al Forlì 32 presenze e un assist tra il campionato e la Coppa Italia di Serie C. Insomma, un ragazzo che dopo tanta sfortuna, perché si è fatto male anche al crociato un paio d'anni fa, è riuscito a tornare in prima linea e a dare grandi risposte sul campo. Ce lo sentiamo Mirko Elia in questa intervista di un mesetto fa a Radio Firenze Viola, eccolo.
4: Manca una partita e basta alla fine del campionato, è quella col Perugia, per cui possiamo già fare, no, un bilancio della vostra stagione, l'obiettivo è stato raggiunto, e per cui ti chiedo il tuo campionato com'è stato, Mirko, cioè se è stato soddisfacente oppure no. Io inizio col chiederti se ti aspettavi di giocare così tanto, perché veramente sei sopra le 30 partite, sono tantissime.
5: Allora, come io ho già detto, non mi aspettavo di giocare così tanto, però era un obiettivo mio, dai, io sono venuto qui a Forlì perché avevo l'obiettivo di fare più minutaggio possibile. E della mia stagione io sono super soddisfatto perché, come ho detto, io sono venuto con l'idea di fare bene, con l'idea di convincere il mister a darmi la maglia da titolare, e sono super contento perché, come hai detto te, ho fatto 30 presenze e abbiamo fatto, dai, un campionato discreto e sono contento, sì.
4: Ti manca il gol? Forse ti aspettavi di farne almeno uno, oppure non è mai stato un tuo obiettivo questo?
5: No, mi manca il gol, sì, avrei voluto farne anche uno, però è andata così, va bene lo stesso.
4: Come sentite, Mirko ha un evidente accento salentino che è strepitoso e simpaticissimo e conosce molto bene Pantaleo Corvino, che non so se è la figura a cui forse devi dire più di tutti grazie per come ti ha cambiato il ruolo. Insomma, hai raccontato più volte che è stato lui a suggerirti di passare da attaccante che facevi a difensore centrale, vero?
5: Sì, io ho iniziato la mia carriera nella sua scuola calcio, che si chiamava la Corvino Social Academy, e io inizialmente ero attaccante, però poi il direttore ha chiamato me e la mia famiglia in ufficio e ha detto che lui ci m'avrebbe visto meglio difensore, e quindi da lì poi ho iniziato la mia carriera da difensore, prima da terzino e poi piano piano mi sono accentrato sempre di più.
4: Quindi gli devi dire grazie in qualche modo ancora.
5: Sì, assolutamente. Assolutamente.
1: Concludiamo questo nostro viaggio sentendo la voce di un amico personale, ma anche di un ragazzo che negli anni scorsi era uno dei migliori talenti della Fiorentina Primavera. Mi riferisco a Nicolò Gigli, forse alcuni non se lo ricordano, difensore centrale, faceva coppia con Gianluca Mancini, quello che ora gioca alla Roma, ovviamente. Giocatore interessante, pilastro della Fiorentina Primavera di Federico Guidi, quindi si parla di 7-8 anni fa, forse anche qualcosa in più. Ha fatto il suo percorso, ha girato tantissime squadre e poi è arrivato all'Arezzo. All'Arezzo è arrivato lo scorso anno un campionato tranquillo, e poi quest'anno sapete tutti quello che ha fatto l'Arezzo: ha stravinto il proprio girone di Serie C ed è stato promosso in Serie B dopo tanti anni d'attesa. Nicolò Gigli, che rimane col cuore viola perché è di Roma, è cresciuto qui per tanti anni e quindi è legatissimo alla Fiorentina, ci ha raccontato un po' la sua stagione lontano da Firenze, lontano da Roma, che è poi la società natale, e soprattutto della grande cavalcata, è il caso di dirlo visto che ha come simbolo il cavallino, che ha portato l'Arezzo in Serie B. Ce lo sentiamo, Nicolò Gigli, ex Primavera Viola di qualche anno fa, ai nostri microfoni. Ti chiedo quante volte l'hai cantata, l'hai risentita quella canzone brasiliana che è diventata un po' icona della grande promozione, della grande cavalcata, visto che è un cavallo il vostro simbolo, dell'Arezzo in Serie B. L'hai imparata a memoria?
6: Diciamo sì, diciamo che ho imparato parecchie parole in portoghese, ma è dalla stagione scorsa che noi ascoltiamo questa canzone. Poi diciamo che è un po' casuale il fatto di averla messa durante la stagione dopo le vittorie, sai, come inno di festeggiamento. Poi è diventato virale il giorno della vittoria del campionato, con il ballo sotto la curva, con la curva che cantava Vai Cavalligno. Ci ha scritto addirittura sia il compositore che il cantante, che hanno voluto la maglia dell'Arezzo, gliel'abbiamo dovuta spedire con tutti gli autografi. È stata veramente carina come cosa.
4: Dai, già che ci siamo, cantacela un po', dai, accennaci il ritornello.
6: E vai no Cavalligno, vai. Vai, vai no Cavalligno, vai, vai, vai.
4: Grande Nicolò. È il momento più bello della tua carriera, possiamo dirlo questo? Comunque la gioia sportiva più bella da quando sei professionista?
6: Sì, credo che sia davvero il momento più bello e soprattutto anche il più appagante, perché in questi anni di sacrifici, di alti e bassi, comunque sono state fatte tante rinunce, ho avuto tante delusioni, tante volte sembrava che non arrivava mai quel premio, quell'obiettivo che ti fissi, no? Non è mai facile ovviamente raggiungerlo, come non è facile magari realizzare un sogno, però tu ci provi, insomma. Ci ho provato con tutto quello che avevo, era diventata un'ossessione, forse è per quello che poi sono riuscito a realizzarlo.
4: Certo, la Toscana è la tua seconda terra, insomma, dopo Roma, dopo il Lazio, la tua seconda patria, per cui ti chiedo che ambiente hai trovato ad Arezzo e che città, insomma, ti è entrata nel cuore evidentemente.
6: Dopo i 6 anni a Firenze, dove sono cresciuto e sono diventato uomo, perché sono entrato a 13 anni, sono andato via a 19, e adesso i 2 anni Arezzo, si può dire che sono un toscano adottato. Arezzo come città è meravigliosa, perché a parte per la storia, per il piano culturale che ha, gli aretini sono persone innanzitutto molto umili, disponibili, simpatiche. Vivere la città poi diciamo che quando c'hai bisogno di staccare la spina lo fai volentieri, perché è anche piena di parchi, insomma, per le famiglie è a grandezza d'uomo, c'è tutto. Forse per me marinerei qui.
4: Certo. La Serie B è sempre stato un obiettivo a inizio anno, oppure lo è diventato cammin facendo durante il campionato?
6: È stato un obiettivo già da inizio anno. Sapevamo che non eravamo probabilmente i favoriti, ma eravamo tra le squadre più forti. Poi tante squadre si sono perse durante la stagione, altre invece che non ci aspettavamo comunque hanno dato filo da torcere fino all'ultima giornata, e è stata veramente un'impresa, ecco.
4: Bene, siamo giunti in conclusione di questa puntata speciale di Made in Viola, dove abbiamo fatto riascoltare un po' i contributi migliori di questa stagione. È stato un bel pomeriggio intenso, una bella serata intensa, perché abbiamo fatto ascoltare tante voci. Devo dire, alla fine tanti hanno coronato il loro sogno. Mi viene in mente Primavera, che tutti sognavano lo scudetto, alla fine lo scudetto è arrivato, e l'augurio che possiamo fare a questo punto è che Under 17 e Under 15 concludano nel migliore dei modi le loro stagioni, sono entrambe ai playoff, anche loro con un bel tricolore sul petto, per festeggiare nel modo migliore l'anno del centenario. Ringrazio la parte tecnica che mi ha assistito in questo sabato. Adesso pochi minuti di pubblicità e poi parte Extra Viola, come sempre, dalle 21 alle 21.30. Questa era anche l'ultima puntata di Made in Viola. I prossimi sabati, quando mi ritroverete qui sempre a quest'ora dalle 20 in poi, parleremo di Fiorentina prima squadra e poi di settore giovanile. Ci riaggiorneremo e ne parleremo nella prossima stagione, direi da settembre in poi. Grazie mille da parte di Andrea Giannattasio, ripeto, un po' di pubblicità e poi arriva Extra Viola. Buona serata, ciao.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. In campo.

0: giugno 2026, senti quanti sei in questa giornata di sabato che segna il ritorno di Firenze in campo, 14:05 in questo momento. Un saluto da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
0: Eccoci qua, tornati in tandem, perché l'ultima settimana ti avevo lasciata con il buon Righi, anche se poi no, perché l'ultima settimana ti avevo lasciata con il buon Righi, anche se poi no, con Dimitri eri.
1: Con Dimitri,
0: scusami. Sì, ero scappato. Fra l'altro, anche settimana prossima ti avverto, non ci sarò, perché arriva il calcio storico, quell'appuntamento. Però torniamo a far tandem e torniamo come sempre, no, a parlare di calcio, ma anche di altri sport in generale. Definizione che ci piace poco, ma invece ci piace svariare su tutto il fronte d'attacco, direbbe qualcuno.
1: Certo,
0: quindi oggi
1: su tutto il fronte d'attacco
0: si guarda oggi. Dimmi cosa si guarda oggi.
1: Come cosa si guarda?
0: Non essendoci la partita del campionato di calcio, cosa ci guardiamo oggi?
1: Allora, c'è la MotoGP, mm-hmm. C'è domani, ci sarà il Roland Garros. Mm-hmm. E poi abbiamo anche la Formula 1.
0: No, meno male. No, perché se mi cadevi sulla Formula 1 mi arrabbiavo. Poi nella notte, per gli appassionati di sport americano, c'è stata anche gara 2 delle Finals NBA, con la seconda vittoria dei New York Knicks, che così insomma vanno in testa al comando di questa serie e potrebbero riportare un anello a New York dopo tanto tanto tanto tempo. Ovviamente però, detto che c'è la voglia di svariare, oggi apriamo parlando anche delle novità viola,
1: ecco.
0: In particolar modo di quella legata al saluto a Vanoli, che è stato appunto salutato anche dal numero uno della Fiorentina, ovvero da Commisso. Che sensazioni ti ha dato il saluto con cui la Fiorentina si è separata da Vanoli? Perché io devo dire, ho letto

0: quelle parole.
1: Per carità, c'è sempre un po' di retorica in certi momenti, certo. E quindi insomma sono messaggi sempre un po' precompilati, se vogliamo, però in realtà tra le righe ho trovato una genuina affezione nei confronti di un uomo che sì, saluta la Fiorentina, ma ha fatto tanto per il club.
2: Beh, assolutamente. Allora, parto dall'inizio. Tu, mm-hmm. Fabio, non c'eri scorsa settimana. Abbiamo fatto un gran ringraziamento.
1: Sì, l'ho sentita la tua lettera. Cosa pensi? Che non ti segua?
2: Ok, perfetto. Mm-hmm. Quindi quello per noi è il ringraziamento che pensiamo che meriti. Mm-hmm. Un allenatore che ha fatto quel che ha fatto, che non è stato poco, effettivamente. E di conseguenza, beh, la Fiorentina, diciamo, la dirigenza l'ha ringraziato a suo modo, possiamo dire così.
1: Sì, ovviamente, però poi ponendo fine a questo rapporto, infatti già siamo là appesi al telefono, direi, per capire quando arriverà poi l'ufficialità del nuovo allenatore, anche per provare a costruire la Fiorentina della stagione 2026-2027. Con chi potremmo parlare di questo argomento, secondo te?
2: Beh, secondo me con un personaggio che si chiama, inizia con Niccolò.
1: E prosegue con Ceccarini?
2: Probabilmente sì.
1: Allora, vediamo se c'è al telefono. Nick?
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio.
3: Sono proprio io, dovrei essere io, ancora non lo so, vorrei cambiare anche sesso, però potrei anche essere ancora io per qualche mese. Ecco,
1: potresti? Potresti anche non farlo, ma potresti effettivamente.
3: Sì, mi piacerebbe diventare uno struzzo, ecco, sinceramente è una cosa che, però non credo di poter mantenere, diciamo, gli organi principali, ecco, però uno struzzo mi va bene, ecco, mi parli di uno struzzo. Ecco.
1: Beh, non lo so, mi fa venire in mente qualche romanzo di weird fantasy, una roba brutta.
3: Però, comunque, no.
1: Comunque, se il castruzzo
3: può diventare l'animale che vuole, voglio dire, ecco, non è che
1: dopo ti possono dire sei uno struzzo.
3: lo so. Però sarebbe bello, esatto, io lo faccio per quello. Non certo. Sei uno struzzo, cicca. A quel punto mi
1: hanno struzzo
3: cicca, la cambierò in un'altra maniera, ecco.
1: Vabbè, senti, a parte le consuete bischerate introduttive, ci domandavamo un po' come valutare il saluto a Vanoli, no? Perché comunque si sapeva, era nell'aria che Vanoli non sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione, si sa anche che Grosso verosimilmente è il suo sostituto, però mancava l'ufficialità del saluto. E intanto ti chiedo di giudicare quello, il saluto sentito, mi verrebbe da dire, da parte della Fiorentina a un allenatore.
3: Sì, no, ma il saluto ci sta tutto, anche perché comunque lui merita veramente il massimo e verrà per me, per quanto mi riguarda, io glielo ho detto anche a quattro occhi, per me sei quello che ha evitato nell'anno del centenario un qualcosa che sarebbe rimasto nella storia in negativo, e quindi io per questo personalmente, ma poi ognuno fa quello che vuole, lo ringrazio perché ci ha messo tutto, ci ha messo la dedizione, ci ha messo il lavoro, ci ha messo la volontà. Sorreggere questa squadra che faceva acqua da tutte le parti, sicuramente ha fatto anche degli errori, però chiaramente c'è chi li ha commessi più grandi di lui, e lui è stato quello che è andato a ripararli questi errori e ha permesso alla Fiorentina di attraccare in questo porto chiamato salvezza. Posso dire che secondo me hanno aspettato troppo a dirgli la verità, ma Paolo Vanoli è troppo intelligente per non averla capita. Ci sono modo e modo nella vita di poter gestire i rapporti, e la Fiorentina secondo me non è stata elegantissima, perché comunque gli ha chiesto 48 ore, poi altre 48 ore, poi altre 48 ore, risposta alle vacanze, le ferie, eventualmente se poi c'era anche qualche altra cosa da mantenere in stand-by. Lo ha fatto, secondo me sbagliando, perché tanto ormai la storia era abbastanza chiara, però poi alla fine hanno fatto bene a fare questo comunicato, nel quale dicono sostanzialmente la verità, cioè che naturalmente questa storia non è finita male grazie soprattutto al suo lavoro, alla sua dedizione, al suo staff e a tutto quello che naturalmente lui ci ha messo. Veramente non era da solo, però ecco, è riuscito un po' a portare in fondo quella che è stata la sua missione, e io mi sarebbe piaciuto, visto che poi alla fine le cose noi che facciamo il mercato le sappiamo da tempo e le sapeva sicuramente anche lui, però qualche volta, ecco, è bene anche farsi un po' più, come posso dire, di coraggio e di non nascondersi e dire le cose come stanno. Ecco, tanto non c'era niente di male, Paolo lo sapeva, aveva già capito che probabilmente non ci sarebbe stata la possibilità di continuare con la Fiorentina, chi gli sia dispiaciuto è evidente,
1: certo.
3: Perché chi è legato naturalmente a un certo tipo di ambiente poi diventa difficile da staccarsi, però diciamo che questo è un incidente di percorso, dai, hanno fatto un incidente di percorso nella comunicazione. Spero gli serva da lezione per le prossime volte, speriamo che sia l'unico errore di questa stagione.
1: Quando arriva la comunicazione di Grosso?
3: Ma Grosso per me ha già fatto tutto con la Fiorentina, quindi io non lo so, dipende da loro quando annunciare il suo arrivo, perché comunque ha già l'accordo per 2 stagioni con l'opzione sul terzo, sono d'accordo sui soldi, sono d'accordo sullo staff, per cui è solo una questione di tempo e io penso che per me potrebbe già all'inizio della prossima settimana essere a Firenze. Perché no, magari sì, potrebbe starci.
1: Buoni messaggi, dai.
2: Allora, Simone ci scrive: 5 giugno 2019 la Fiorentina e Firenze hanno smesso di fare calcio. 6 giugno 2026, quando ricominceranno la Fiorentina e Firenze a fare calcio? Grazie, da Simone da Valdisieve.
3: Non lo so, diciamo che quando la Fiorentina ha cominciato il nuovo corso eravamo tutti molto fiduciosi nella speranza che ci potessero essere dei presupposti per poter far bene le cose. I soldi sono stati messi, l'abbiamo detto 1000 volte, non sono stati spesi purtroppo bene, sono stati fatti tanti, troppi errori, a volte anche per volontà, diciamo, per, come posso dire, per comprensione, anche per rapporti umani, perché comunque si è voluto mantenere un certo staff lavorativo anche per una questione, voglio dire, di rapporti, no? Di stima, che credo anche sia per certi versi giusto avere, ma poi c'è sempre un limite a questo tipo di stima, perché se poi le cose non funzionano benissimo bisogna anche guardare in faccia la realtà, però questo fa parte anche di un'umanità che non è poi così frequente, ecco, nella vita di tutti i giorni. La Fiorentina non ha ottenuto in questi 7 anni quello che magari sperava, avrebbe sicuramente meritato almeno di vincere una conference, questo sì, però non ha meritato, i tifosi della Fiorentina non hanno meritato certo di doversi stare 3 anni a salvare per 2 o 3 giornate dalla fine sempre col fiato sospeso, ecco, questo penso che debba essere anche detto, certo. Quindi voglio dire, a questo punto sono passati 7 anni e oggi c'è Fabio Paratici e vediamo se lui riesce in qualche maniera a dare uno scossone, no? Un po' a questa tendenza che è quella della Fiorentina, che non è certo una tendenza di una squadra estremamente ambiziosa, ecco.
2: Infatti ti volevamo appunto chiedere quali pensi che siano i reparti su cui spenderanno di più dopo, diciamo, il mercato un po' disastroso che è stato fatto precedentemente.
3: Ma sai, qui bisognerebbe capire anche quanti soldi ci sono, perché poi alla fine le squadre si fanno in base a quello, non è che uno può andare lì con i coupon oppure con gli sconti, bisogna fare una squadra con un senso logico, adatta all'allenatore, e naturalmente capire anche quanto puoi spendere e quanto non puoi spendere, perché se non puoi spendere sei costretto evidentemente a vendere, e devi vendere prima per poi acquistare dopo, poi magari ci può essere un budget, però vediamo quando ci sarà questo viaggio negli Stati Uniti e cosa riusciranno ad ottenere nel caso eventualmente dal presidente commisso, da Marco Stefan, da una chiacchierata ulteriore, se le dritte saranno quelle di vendere e poi comunque sia di sanare un po' la situazione per poi dopo ritornare a fare investimenti, anche perché poi bene o male mi sembra che avendo messo sul mercato De Gea, Gosens, Dodò, Fortini, se arriva un'offerta anche Fagioli, Ken e Gudmundsson, se sono bravi a vendere possono anche portarsi a casa diversi soldini. Poi mi direte voi, certo, poi vanno sostituiti questi giocatori, assolutamente sì, ma non è necessario spendere non so, 30 milioni per un giocatore, uno può prendere magari, non lo so, un Solomon a 7-8 e intanto prende un buon esterno e poi magari un portiere lo puoi anche ritrovare bravo senza andare a spendere tanti soldi. Insomma, ci sono tante cose da fare, ecco, in questo mercato della Fiorentina, però io ribadisco, come non sono tenero su delle cose che ho visto in questi anni, le ribadisco e le confermo tutte, allo stesso tempo voglio dare molta fiducia oggi a questa nuova società, perché per me l'arrivo di Paratici è l'inizio di una nuova società, non so quanto ci starà, questo è un altro discorso, però finché lui c'è io appoggio la scelta di Grosso, perché comunque se c'è un direttore che prende una decisione bisogna supportarla. L'importante è che facciano chiarezza su quelli che sono gli obiettivi immediati della Fiorentina, e questo secondo me è l'aspetto principale.
2: Certo, e stavamo anche parlando appunto di quanto la Fiorentina riuscirà ad ottenere dalle vendite. Cosa ne pensi appunto del nodo di Ken? In che modo riuscirà a sciogliersi e in che direzione secondo te?
3: Questo è un bel problema, è lo stesso problema che il Milan ha per Leao, perché io francamente ho letto anche le dichiarazioni di Leao dal ritiro della nazionale portoghese. È ovvio, no, che quando poi i giocatori vanno nei ritiri delle rispettive nazionali si tirano fuori gli Sassolini, no? Pensa sì. a De Bruyne, a quello che ha detto su Conte, che può anche, voglio dire, che ci può anche stare, voglio dire, che non ha certo. tutta questa simpatia per il gioco di Conte, eccetera. Però non è mai elegante, secondo me, dirlo quando non c'è, cioè le cose vanno dette in faccia, ecco. Quindi magari se questa cosa a lui non gli è andata bene, e credo non sia successo, perché altrimenti Stellini non avrebbe, che è collaboratore di Conte, non avrebbe risposto in quel caso a De Bruyne. Leao ha detto, mi ha colpito questo fatto, no? Dice, sono stato spesso impiegato non nel mio ruolo, ho fatto tutto quello che potevo, ma avevo anche dei problemi fisici, la posizione in campo non mi ha aiutato, e quindi è giunto il momento anche che prenda un'altra strada. È anche vero che l'anno scorso e l'anno prima non mi sembra che avesse fatto delle cose così eccezionali Rafael Leao, perché probabilmente la memoria anche dei calciatori spesso è una memoria che va nella direzione in cui gli fa comodo a loro, cioè non a quello che fa comodo alla realtà. Tornando a Ken, Leao secondo me non ha offerte e potrebbe andare in Arabia. Ken in questo momento non ha un'offerta vera e propria, è una clausola accessoria da 62 milioni di euro, e quindi bisogna essere parecchio bravi nel trovare eventualmente una soluzione. Cioè io dico che la Fiorentina, lo so che questa cosa dà molto fastidio anche dirla, perché tutti sono convinti, no, che perché noi ci abbiamo una clausola allora dobbiamo vendere i giocatori a 60 milioni di euro, ma se la Fiorentina riuscisse già a prenderne 40, io parlo da un club non europeo compresi bonus, dovrebbe essere soddisfatta, perché comunque la stagione di Kenny non è stata per niente negativa, e quindi qui si dovrà vedere anche l'eventuale bravura di Paratici, che naturalmente non è il nostro signore, che non è che si può inventare un bene.
2: Certo.
1: Abbiamo un messaggio per te, Nick.
2: Sì, Babbo Viola ci sta scrivendo. Nick, Caprile è prendibile?
3: Non penso che Caprile, i Caprile, i Vicario, non penso siano sulla nostra falsariga. Può essere più facile magari Mandas, altre soluzioni magari di portieri di questo tipo, ma Caprile non credo, perché ha una valutazione di 20 milioni, non li spenderanno mai 20 milioni per un portiere, anche perché l'obiettivo secondo me è cercare, no, di sistemare un pochino anche il bilancio e abbassare il monte di ingaggi se possibile, per cui andare a poi a spendere tutti questi soldi per Caprile la vedo molto complicata, la vedo molto difficile, però mai dire mai, magari no, ecco, l'unica cosa che mi piace, che sento un sacco di nomi stranieri, un sacco di giocatori che arrivano da paesi variegati, cioè dal Brasile, c'è chi naturalmente ha tirato fuori nomi italiani, ma comunque anche di altri campionati. Questo mi fa pensare che stanno cercando delle soluzioni che possano essere più giuste, ecco, per la Fiorentina, rispetto anche al recente passato in cui si è cercato molto, soprattutto nel nostro campionato, e purtroppo cercare il nostro campionato significa conoscenza un po' più limitata, non conoscenza limitata in senso assoluto, però un margine di movimento limitato, perché nella Serie A non è che ti offre grandi occasioni, soprattutto prezzi troppo alti.
2: Parlando invece di nomi internazionali, c'è stato questo interessamento per Vieri. E secondo te, appunto, cosa ne pensi? Pensi che sia un nome fattibile o pensi che sia uno dei tanti nomi che
1: vengono?
2: Diciamo,
1: dal Brasile ne parlano tanto.
2: Sì.
3: Sì, allora io ho cercato di capire un po' la situazione di questo Vieri, e quindi è stata brava anche Yvonne da noi, la nostra collega che lavora sul Como, perché comunque è riuscita a trovare questa notizia e che naturalmente ci dà la possibilità anche di ampliare un po' la conoscenza di questo giocatore. Io credo che loro lo prenderebbero volentieri, però sono distanti in questo momento come richiesta, cioè nel senso che la Fiorentina vuole spendere sui 10-12 milioni e la richiesta invece è più alta. Per me, se va via Comuzzo, fanno un rilancio, però deve andare via Comuzzo, perché la mia sensazione è che loro vogliano ripartire da Pongracic sicuramente e tenere Ranieri. Comuzzo lo terrebbero, ma se arriva qua un'offerta lo danno via, e allora a quel punto va messo dentro un altro difensore centrale, per cui Vieri sì, e gli piace anche questo Gustavo Sa, che comunque è un giocatore un po' atipico, perché non è proprio un vero e proprio esterno, è un po' un Gudmundsson, tanto per capirsi, e quindi vediamo se magari questi due nomi possono accendersi nelle prossime settimane, ecco, vediamo un po'.
1: Nick, invece Parlando di budget, sì. che mercato ti aspetti da parte della Fiorentina? Perché sappiamo, insomma, che l'anno scorso è stato speso molto, che c'è stato un disavanzo anche piuttosto cospicuo, certo un po' di cassa si potrà fare attraverso il mercato in uscita, però che mercato ti aspetti? Quale non ti voglio dire cifra verrà spesa sul mercato, ma quale fascia della Serie A in quale fascia della Serie A sarà dentro la Fiorentina?
3: Questa è una bella domanda, grande Fabio. Io francamente non so risponderti perché naturalmente non conosco quello che la Fiorentina ha a disposizione. Certo, io penso che la Fiorentina ha grandissime spese, almeno allo stato attuale non le può fare, però come ho detto prima, se dovessero vendere, faccio un esempio, arriva un'offerta a 35 per Fagioli, no? Dall'Inghilterra, tu vendi Fagioli e naturalmente comincia a avere anche un piccolo tesoretto per rafforzare quel settore. Poi rafforzare parliamone, perché comunque vendi Fagioli, va trovato un giocatore forte quanto Fagioli, non so se sul mercato puoi risparmiare dei soldi e tenere una parte per poter fare altri investimenti. È tutto relativo, cioè non è che siamo pronti a tenti via se spendo un botto di soldi. Io non credo sia questo il discorso. Io penso che ci si debba un po' arrangiare e capire se poi c'è un'apertura ulteriore da parte della proprietà. Arrangiare vuol dire vedere anche se c'è qualcuno che può andare via a delle condizioni giuste, come ti ho detto prima. Non è facile oggi dare delle previsioni, anche perché io non sono in grado di poterlo fare, quindi io quando le so le cose le dico, certo. E come vedi non ho paura a dirle, perché penso che la gente debba anche sapere quello che oggi la Fiorentina è, purtroppo, cioè che non è più quella di una volta, e deve riconquistarsi una credibilità importante anche a livello nazionale. Ma io non parlo solo di risultati sportivi, io parlo proprio di società di peso. Dobbiamo ritornare a essere una società un po' più di peso all'interno del calcio italiano, e mi sembra che in questo momento siamo un po' deboli. Quindi per esempio Thorsved è un nome, tornando sul mercato, che francamente potrebbe starci a scadenza di contratto 30 giugno 2027. A Fabio Grosso piace molto, come piace Molpato, però lì si ritorna sempre al solito discorso: se il giocatore va a forzare col Sassuolo, è la volta buona che Carnevale non gli darà mai la possibilità di uscire e lo tiene lì a scadenza. Io questo lo so per certo, perché comunque lo conosco talmente bene che quando c'è qualcuno lo fa incazzare è la volta che lo tiene lì a tutta randa. E quindi a maggior ragione anche lì, se la Fiorentina volesse andare a fare un'operazione col Sassuolo, deve andare a presentarsi un'offerta dignitosa, perché diventa poi comunque complicato. Torsved può essere un nome, ho visto oggi, no, che riportavano anche altri nomi, come quello di Miretti, che è tornato di attualità. E sai, io credo che il problema principale di tutta questa squadra fondamentalmente è sostituire Ken, cioè capire se vendono Ken con chi lo sostituiscono, e questa secondo me è la cosa più difficile oggi da poter capire, perché i centravanti, cioè guarda la Juve che fa una fatica enorme. A proposito, complimenti a Dusan Vlahovic per il suo comportamento, e comunque insomma questi 80 milioni che la Fiorentina ha preso dalla Juventus li ha presi bene, e comunque mi sembra che anche il suo comportamento nell'uscita dalla Juve sia stato veramente un comportamento pessimo, ecco, perché andare a chiedere tutta una serie di soldi in un club che comunque sia lo ha preso come top player, vedi quando sono a volte strani, no?
1: Cioè, oltre all'ingaggio ovviamente erano come 10 milioni per essere rimasto, bonus,
3: sì,
1: alla firma di 10 milioni.
3: Non ti devo dire la verità, ho anche la sensazione che qualcuno gli abbia fatto credere di essere più bravo di quello che è, e quindi allo stesso tempo a volte sono ci sono dei giocatori che non sono consigliati benissimo, secondo me, perché guarda, ti posso garantire,
1: beh, forte è forte, non si può negare che sia un attaccante forte.
3: Guarda, ieri ho visto anche Giorgio Chiellini, perché ero a Parma, che naturalmente sta cercando di trovare una quadra su una società che oggi fa un po' acqua da tutte le parti, perché anche la Juve, insomma, lui deve sottostare a Daniel Comolli. Ma e ora, con tutto il rispetto, Giorgio Chiellini, so che questo magari detto alla radio della Fiorentina non è proprio il massimo della vita, però Giorgio Chiellini è stato un grande professionista, un grande calciatore.
1: Penso che questo lo riconoscano anche i tifosi della Fiorentina, magari non grande simpatia per
3: la Juve, però ti dico, Giorgio è anche una persona intelligente, quindi è uno che sa di calcio eccetera, però ha un margine di manovra limitato, e la Juve oggi ha un margine di manovra anche economico limitato, per cui però io non ti posso garantire che gli hanno fatto una bella offerta, questo lo so per certo, hanno fatto 6 milioni e mezzo quasi 7 per 4 anni e lui e poi lui... ha detto di no per motivi XYZ, ecco.
1: Che poi in realtà sono molto facilmente deducibili, poi ognuno si faccia la sua idea. No, lo sai perché ti chiedevo quella cosa di in che fascia della Serie A sarà la Fiorentina a livello di spesa sul mercato? Perché negli ultimi anni ci sono stati vari sorpassi, prima quello dell'Atalanta, poi quello del Bologna, adesso è arrivato il Como che di gran carriera ha sorpassato la Fiorentina. Leggo con curiosità anche di un Venezia, no? Di questa variabile Venezia pronta a spendere tanti soldi sul mercato. Ti chiedo se c'è un rischio di avere un'altra squadra che si va a inserire, diciamo, nella middle class, forse qualcosina in più della middle class della Serie A, perché la Fiorentina sarebbe una nuova squadra rompiscatole, ecco.
3: Sì, ora magari Venezia cercherà di rafforzarsi per ottenere una salvezza tranquilla, no? In questa prima stagione, Fabio, non penso che possano già puntare a qualcosa di più importante, però l'idea loro è quella di essere, cioè, ora il nuovo Como mi sembra eccessivo, però quantomeno voglio dire, se il Venezia fa una squadra comunque migliore di quelle che abbiamo visto, tipo Pisa e Verona, anche per la retrocessione comincia a essere un problema in più, perché di solito le neopromosse sono quelle, no, che si devono salvare e sono quelle che naturalmente possono avere anche più difficoltà a rimanere in Serie A. Però alla fine se quelle che vengono, voglio dire, dalla Serie B cominciano a venire in Serie A con... anche per esempio guarda il Frosinone, che tra l'altro sarà il secondo avversario in campionato della Fiorentina in occasione anche del centenario, perché quella partita si giocherà di sabato 29, perché cade proprio in occasione del centenario, penso che la Fiorentina chiederà l'anticipo alle 20:45 del sabato. Fa una filosofia diversa. Io ieri, parlando anche con Stirpe e con Renzo Castagnini, mi hanno praticamente fatto capire che loro devono fare con quello che hanno. Hanno Aldini, si fidano di questo allenatore, sanno che per fare in Serie A dovranno fare una squadra un po' diversa rispetto a quella che avevano in passato o hanno avuto quest'anno, però vogliono rimanere nella loro filosofia, che deve essere quella di una società sana, quindi non potranno fare più di tanto. Quindi Frosinone sceglie questa strada, il Venezia chiaramente, se ha un po' più di soldi, scende un'altra strada ancora, che è quella magari di fare una salvezza tranquilla in questa stagione e poi magari vedere se si può continuare a sognare. Ecco, io credo che la Fiorentina abbia fatto un sacco di investimenti e purtroppo non si è cresciuta quasi nulla in tutti questi 7 anni, e questo è un po' un problema, perché se la Fiorentina fosse cresciuta oggi avrebbe anche una dimensione economica migliore, cioè avrebbe fatto non la Conference ma avrebbe fatto l'Europa League, magari avrebbe potuto ottenere, voglio dire, anche dei risultati sportivi un po' migliori, che l'avrebbero permesso di avere anche più appeal, Fabio, nei confronti e di allenatori nuovi e di giocatori nuovi. Tutto questo purtroppo non è accaduto, per cui capire dove la Fiorentina si potrà inserire l'anno prossimo è dura. Ecco, io penso che sicuramente almeno farà un campionato migliore, mi sento di dire solo un campionato fammi vedere la campagna acquisto e ti dirò magari l'eventuale posizione,
1: anche perché fare peggio, no, come si dice,
3: fare peggio diciamo
1: quasi fare peggio vuol dire Serie B.
3: Penso che non faremo 4 punti nelle prime 10 partite, ecco, questo mi sento quasi di escluderlo, ecco.
1: Bene, quindi cerca non solo esperto di mercato ma anche grande, non so, cartomante.
3: Praticamente quello che si è visto nelle prime 10 giornate di campionato della Fiorentina è una cosa che da quando io seguo questa squadra non mi era mai successo, quindi queste cose dovrebbero accadere una volta solo nella vita, ecco.
1: Vabbè, caro Cecca, ci sarebbero ancora milioni di domande che vorremmo farti. Ad esempio, volevamo anche chiederti del Milan, ma vedo adesso che sono le 14:30, che ti abbiamo praticamente preso
2: in ostaggio.
1: Manca solamente il giornale di oggi da farti esibire in una foto da mandare a amici, familiari, per chiedere il riscatto. Quindi direi di liberarti in realtà.
3: Ora domani c'ho questo doppio appuntamento: c'ho il Grassina che gioca contro la Sant'Egidio, la partita d'andata della finale. per quanto riguarda l'eccellenza nazionale, gara di andata, poi contestualmente sono a Roland Garros a sostenere Cobolli, e contestualmente insomma faccio la preparazione con l'Argentina per il mondiale, quindi tutto sommato una giornata un po' piena, e però riesco ugualmente a rispondere a Radio Firenze.
1: Sei il top, ti ringrazio. Cecca,
2: grazie,
3: un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao ragazzi, ciao.
1: Andiamo in pausa, non prima di aver ricordato che si dice Roland Garros, la S si dice stranamente perché è una manifestazione francese, ma la S si mette in fondo, no, perché all'inizio ho un po' sbagliato io, siamo un po' mangiati quella S, adesso lo volevo dire, la S si legge.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci, ritornati in diretta in questo 6 giugno 2026, 14:37, sempre Fabio Ferri
3: e Sofia Ferreri
2: in vostra compagnia. Sofia, che mi faceva notare che in precedenza non abbiamo ricordato i numeri di telefono a cui contattarci, detto che l'interazione comunque non manca. Ragazzi, bravi.
3: Grazie per i vostri messaggi. Ricordiamo che ci potete scrivere al 348-75-13933 o chiamare allo 055-77-11171.
2: Poi purtroppo Sofia non vuole leggere i messaggi, quindi mi
3: vero,
2: tocca un po' riprenderla. Dai, leggiamone un po'.
3: Roberto da Bagnoripoli ci scrive: state facendo dei nomi di acquisti che minimo chiedono 20 milioni quando poi dite che non possiamo spendere. Effettivamente,
2: ma non abbiamo un ottimo scouting.
3: Allora cerchiamo nel mondo giocatori da 4-5 milioni.
2: Detto che sono d'accordo, se poi questi giocatori, come dire, performano sopra i 4-5 milioni di valore, però non mi pareva si fosse fatto grandi nomi da 20 milioni.
3: Forse Cecca.
2: Quindi tutta colpa di Cecca.
3: Tutta colpa, scarichiamo la colpa.
2: Esatto, bravissima.
3: Su di lui.
2: Facciamo un po' di nomi, dai, a proposito.
3: Simone ci fa un po' di nomi, potrebbero essere presi in considerazione per gli acquisti della Fiorentina: Fran García, Carvajal, Ceballos, Valsic, Isaac Centresoldi, Gonzalo García.
2: No, cioè mi verrebbe da dire la stragrande maggioranza di questi nomi non è in orbita fiorentina. Forse Isaksen, forse Vlasic, Ceballos. Ragazzi, a me piaceva da morire quando si palesò sul palcoscenico internazionale con la Spagna Under 21. Non ha trovato tantissimo spazio una volta arrivato al Madrid. Secondo me è un giocatore che comunque gira sull'orbita fiorentina. Vabbè.
3: Mentre Andrea da Milano ci scrive: sì, ma quando firma grosso?
2: Lo stavamo
3: accennando prima, probabilmente speriamo che prossima settimana sia l'ufficialità.
2: Quello che ci ha detto Cecca è che in realtà il contratto è già lì, già firmato, e i 2 anni di contratto sono già certi per Fabio Grosso. Manca l'ufficialità, manca il momento delle foto, il comunicato ufficiale in cui si dà il via poi all'avventura di Grosso sulla panchina della Fiorentina. Ma non ci sono dubbi, appunto, come detto anche da Sofia, novità attese in avvio di prossima settimana. Andiamo a parlare anche delle novità che riguardano la Serie A a 360 gradi, perché c'è il Festival della Serie A a Parma in corso di sviluppo proprio in queste ore, e noi abbiamo la possibilità di parlare con il collega di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, che è in collegamento con noi e che ringrazio per dedicarci un po' del suo tempo in una giornata sicuramente ricca e densa di appuntamenti.
4: Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi.
2: Tanti interventi interessanti. Abbiamo finito ad ascoltare poco prima dell'inizio della nostra trasmissione quello di un grande della Serie A come Alex Del Piero. Partiamo però da quanto successo soprattutto a livello di sorteggio, perché abbiamo scoperto il calendario della Serie A e quindi possiamo fare un primo commento su quella che sarà la Serie A 2026-2027, guardando la Fiorentina fra l'altro con approccio subito di quelli belli stimolanti, perché c'è la Roma alla prima giornata.
4: Sì, anche quest'anno si devono affrontare tutte.
2: Quello non cambia.
4: Come dicono tutti i dirigenti, il commento più ovvio è sempre quello. Sì, sono stati svelati ieri i calendari. La Fiorentina ha oggettivamente l'avvio in salita, perché comunque poi insomma la Roma è reduce da un'ottima stagione, ha continuità in panchina e quindi sarà un bel avvio fondamentalmente, insomma, anche appunto affascinante e complicato poi per lanciare il nuovo anno. Un campionato che avrà un po' più di respiro rispetto all'anno scorso, probabilmente a livello anche di spazi, perché sappiamo che è stato un tema nella scorsa stagione per una serie di problematiche che ci sono state. Quest'anno, complice il fatto ovviamente che non ci siano i mondiali dopo il campionato, ci sarà un po' più di margine, sperando che poi non serva più di tanto, ecco. Non so, quello della Fiorentina io

0: quanto possa essere alle prese con l'addio di Dumfries, però riparte da alcune certezze. Il Milan mi sembra in questo momento parta invece da certe fragilità, cioè alcune idee su quella che sarà la prossima Serie A ce le possiamo già fare oggi?
1: Sì, ce cioè, possiamo assolutamente fare. Poi tra l'altro i calendari sono sempre anche per il mondo, il variegato mondo dei social, l'occasione di dare spazio a tutte le dietrologie di questo mondo. Oggi vedevo uno dei tanti account Twitter che si occupano di questo, che metteva a confronto i calendari delle Inter, Napoli, Como e Roma, come se cioè, insomma, l'Inter avesse più spalmati i big match. Poi nel calendario del Como c'era segnato tra i big match Como-Sassuolo, che ora non voglio togliere nulla al Sassuolo, però non penso sia proprio una classica del calcio italiano. Sul Milan la cosa che tanto anche colpisce in realtà è che ieri di fatto c'era, durante i calendari, il massimo dirigente del Milan previsto era il team manager Alberto Marangon, tra l'altro ex Fiorentina, tra l'altro bravissimo professionista. Che però
0: malgrado,
1: sì. Sì, diciamo che era in mezzo ai presidenti e agli amministratori delegati delle altre 19 società di Serie A, in molti casi presidenti e amministratori delegati, perché in diversi casi sono, diciamo, la Juve aveva per dire il presidente, l'amministratore delegato e Chiellini, che diciamo è il capo del lato sportivo, per fare un esempio, cioè era un po' abbandonato, ma no, ripeto, grandissimo professionista, cioè non discute lui, sì. Però l'immagine che ha dato il Milan anche ieri è veramente tanto confusionaria. Se non hai praticamente non hai nessuno al vertice, parti molto in ritardo. L'Inter secondo me è nettamente la grande favorita, chissà se c'entrerà lo scudetto. È una cosa che di fatto dalla fine del ciclo della Juventus poi non è più capitata, che una stessa squadra vinca 2 anni di fila. Secondo me l'Inter ha le qualità per poterlo fare, troverà delle avversarie un po' più competitive, perché secondo me la Juve sarà, diciamo, alzerà un po' l'asticella. La Roma lo stesso, il Napoli è un po' un'incognita, vedremo come andrà Allegri. E poi dicevi prima, la Fiorentina se sarà in corso per qualcosa, è in corso per qualcosa alla fine. Beh, io mi vorrei augurare di sì, perché insomma la stagione poi c'è stata la salvezza abbastanza agevole, però è stata abbastanza, cioè la Fiorentina, la grande Fiorentina, al di là della insomma della città di Firenze, dei tifosi viola, però fa bene il calcio italiano, cioè più squadre di un certo spessore ci sono, più il campionato che diventa competitivo.
0: A proposito di campionato, di competitività, quanto ti aspetti competitive le italiane nelle coppe europee? Perché anche da questo punto di vista la stagione 2026-2027 segna un po' una serie di novità importanti. Ovviamente la più clamorosa è quella del Como in Champions, però insomma cambia anche un po' l'organico di quelle che vanno a difendere la Champions League, con la Roma che ritrova appunto la massima competizione continentale. In generale riusciremo a recuperare un po' di gap? Sentivo ad esempio Chivu che parlava della difficoltà per l'Inter di arrivare nelle fasi conclusive della manifestazione, diceva proviamo almeno a conquistare gli ottavi, no?
1: Sì.
0: Te che sensazione hai?
1: Allora, se uno guarda i nomi delle squadre che vanno in Champions League, dovrebbe immaginarsi meno competitive, perché è ovvio che è la prima volta da più di 20 anni a questa parte che non ci sono contemporaneamente né Juventus né Milan, quindi ti presenti comunque con al netto dell'Inter, poi con il Napoli che in Champions non è mai andato troppo lontano, la Roma che torna e il Como che esordisce, e dice, insomma quest'anno sarà dura. In realtà secondo me andrà meglio dell'anno scorso, io sono abbastanza convinto di questo, perché l'Inter deve far meglio e ne ha le potenzialità di far meglio quest'anno, o meglio insomma nel campionato appena concluso, la stagione appena conclusa, ha dato palesemente la priorità alla Serie A, ma io credo che l'anno prossimo tutti da Marotta a Chivu sappiano di dover far meglio, e mi aspetto che lo facciano. Il Napoli farà meglio, perché voglio dire fa peggio di quello che ha fatto l'anno scorso in Champions, dove è uscito, non è arrivata nemmeno ai playoff, era 30esima mi sembra alla fine della league phase. Beh, credo sia impossibile fare peggio, quindi farà sicuramente meglio. mi sono molto curioso di vedere il

0: soltanto un aspetto, cioè noi negli anni abbiamo sempre visto le nostre big fermarsi davanti ai paletti del fair play finanziario, di dire non possiamo fare investimenti perché tanto la UEFA ci blocca. Poi in realtà se guardiamo all'estero, il Barcellona li fa, il Manchester City li fa, il Paris Saint Germain li fa, mettono soldi e del fair play se ne fregano, perché evidentemente riescono a gestirlo. Ecco, sono molto curioso del mercato del Como, perché se loro i soldi ce li hanno sicuramente, certo, voglio dire, se faranno vedere che li spendono e che ciò nonostante riescono anche a soddisfare, diciamo, le indicazioni della UEFA su quel, sotto quel profilo, vuol dire che tante altre grandi società italiane ci hanno mentito, semplicemente non avevano soldi da spendere, non è che la UEFA gli impedisse di farlo. Io sono molto curioso di vedere come lavorerà il Como quest'estate. Poi per chiudere il quadro, dico che non avere Juve e Milan in Champions è ovviamente una denuncia per il calcio italiano, perché sono insomma due delle tre grandi tradizionali, e anche a livello di appeal, di tifosi, tutto quello che vogliamo. Averle in Europa League, detto che il Milan per ora è soltanto un casino, un caos, però magari si sistemerà, mi fa pensare che almeno una delle due possa avere l'ambizione di vincerlo, cioè di vincere la competizione. Cioè la Juventus ha un allenatore e idealmente, immaginando qualche correttivo, una rosa che la pone di diritto tra le favorite alla vittoria dell'Europa League. Il Milan è più difficile esprimersi, perché ad oggi sai nemmeno di chi stai parlando, sì, no, fondamentalmente, però come blasone ti aspetti che possa partecipare non soltanto per arrivare agli ottavi dell'Europa League, ma magari qualcosina in più.
1: Sì, Ivan, grazie. Noi ti volevamo anche chiedere, secondo te, facendo un parallelismo con l'Inter, che comunque sta avanzando interessamenti verso Palestra, andando verso la costruzione di una squadra, diciamo, più giovane, pensi che anche la Fiorentina possa intraprendere un percorso del genere, orientandosi appunto su una squadra più giovane, oppure sia ancora troppo bloccata dal parametro di quanto a soldi, insomma, quanto alle spese che possono essere fatte?
0: Sì, sicuramente la questione economica c'è. La Fiorentina intanto secondo me sta facendo una scelta molto interessante con l'allenatore, perché Fabio Grosso è uno di quelli che stanno dimostrando, dopo essere partito magari con qualche difficoltà, però sta dimostrando di poter diventare un grande allenatore, e non lo dico io, ma ieri per esempio qui a Parma ha detto Fabio Capello che qualcosina di grandi allenatori vuole dire, ne capirà pure. Ha detto Grosso è diciamo quello tra i giovani nel mondo italiani che mi sembra il più interessante e il più promettente, quindi secondo me quella è già una bella scelta. Poi vedremo come si muoverà Paratici, come si muoverà il mercato della Fiorentina. Secondo me comunque non deve sottovalutare del tutto la rosa che ha a disposizione, perché la scorsa annata un pochino falsa alcuni giudizi, perché secondo me la rosa della Fiorentina, nonostante tutto, nonostante forse qualche problema di personalità che c'è, però a livello di elementi, diciamo, di qualità tecniche, in molti calciatori, in molti elementi ha dei componenti validi, quindi secondo me deve anche puntare a rivalutare un po' alcuni giocatori della Fiorentina che evidentemente nell'ultimo campionato non hanno retto a livello delle proprie potenzialità.
2: Assolutamente, assolutamente. Guarda, prima di salutarti ti giro un messaggio che ci arriva al 348-7513-933, ce lo scrive Giova, che parla di una delle notizie che riguardano la nostra Serie A, una delle notizie delle ultime ore, con Italiano, mister ambizioso, dice lui nel suo messaggio, che appunto sappiamo ha raggiunto l'accordo con il Besiktas, si parla di un accordo molto redditizio per il tecnico ex Bologna e Fiorentina. Dice lui 6 milioni annui, riflettiamo su cosa è diventato il calcio. Mi verrebbe da fare la riflessione amara su cosa è diventato il calcio fuori dall'Italia, cioè nel senso da altre parti magari i soldi da spendere ce li hanno, ecco.
0: Sì, in Turchia poi ne hanno parecchi, compensano evidentemente con la questione monetaria un gap competitivo, perché è anche urbano, nel senso che andare a vivere eccetera. Istanbul è una bellissima città, un po' complicata da vivere, è comunque magari la periferia calcistica dell'impero. La cosa secondo me non la facciamo sulla Turchia. La Turchia tra l'altro ha introdotto delle normative fiscali molto vantaggiose, che forse da noi potrebbero anche essere utili, perché da noi è stato demonizzato il decreto crescita, e invece una mano poteva darla, e soprattutto nel momento in cui l'abbiamo tolto, nel campionato successivo gli stranieri sono aumentati del 5%, quindi vuol dire che non era il decreto crescita il problema.
2: Aggregare la situazione.
0: Esatto, se lo usi per portare grandi professionalità come italiano lo è per il calcio turco, forse ne guadagni ancora di più. Mi ha sorpreso che sia finito lì. So che italiano divide molto l'opinione pubblica a Firenze, secondo me è un ottimo allenatore. Non ho trovato bellissimo come la gestita De Laurentiis, perché in fin dei conti italiano nell'incontro che c'è stato gli aveva detto: bene, vengo da voi, datemi il tempo di dire al Bologna che ci separiamo, cioè mi sembrava una cosa corretta. E poi invece tra la sera e il giorno dopo, insomma, De Laurentiis ha chiamato invece Allegri. Capisco perché sia accaduto, perché ovviamente giustamente Giovanni Manna, che è il direttore sportivo del Napoli, che voleva Allegri, ha detto al suo presidente: ma scusa, se non scelgo io l'allenatore cosa sto a fare qua? Quindi capisco le dinamiche, però insomma secondo me l'italiano non ha fatto nulla di male in questo caso, mentre in passato su alcuni rinnovi di contratto non è stato sempre trasparente con le proprie società, in questo caso secondo me ha fatto soltanto una cosa corretta, e non è stato molto elegante il suo interlocutore.
2: Ok. Beh, sicuramente, insomma, mi sembra anche una doverosa precisazione, visto che in passato ci ricorderemo anche prima del passaggio alla Fiorentina c'erano state inevitabilmente storie tese, no, con lo Spezia, che insomma si sentiva un po' abbandonato peraltro a pochi giorni dall'inizio della preparazione dal suo allenatore. Ivan, grazie mille, ti lasciamo ovviamente al Festival della Serie A a Parma e torneremo sicuramente a disturbarti poi nei prossimi giorni. Grazie intanto per il tuo contributo.
1: Grazie Ivan.
0: Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.
2: E allora, fatto il punto anche sul calendario, tu dove la guarderai la prima? Perché è un bel match, a Bologna, insomma, mica roba da trascurare. Dove la guarderai? Dove ancora, le guardi le partite di solito?
1: Ancora non lo so, solitamente a casa, a Firenze.
2: Solitamente a casa? Un po' triste a casa.
1: Sì.
2: Non ti va di fare stadio alla prima del campionato?
1: Beh, sì, sarebbe carino.
2: Bene, quindi ti prepariamo un accredito, dai. Noi ci fermiamo intanto per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare ancora di Serie A, anche per fare un approfondimento su Fabio Grosso con chi lo conosce bene. Sì. E dunque restate con noi.
1: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci, ritornati in diretta con l'appuntamento di oggi 6 giugno 2026 con Firenze in campo, 15.01 in questo momento. Un saluto ancora da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
2: Con Marco Tonelli al di là del vetro, non l'avevamo citato ancora, il regista sventurato di quest'oggi, il nostro Marco Tonelli, che è già in daffarato per attivare il prossimo collegamento, perché ovviamente vogliamo parlare nel dettaglio con un ex professionista, un ex calciatore, oggi allenatore, che sicuramente ci può aiutare a tratteggiare meglio anche Grosso, ma in generale il calcio di Fabio Grosso, quello che ha messo in mostra con il Sassuolo in questa stagione, ma in generale poi quello che ha fatto nel corso della sua carriera. Abbiamo anche un messaggio vocale da parte, lo dico all'ottimo Antonelli, che poi insomma magari ce lo fa anche ascoltare, ma prima andiamo da Davide Di Michele, che con grande piacere ritroviamo qua su Radio Firenze Viola. Grazie mille mister di aver accettato il nostro invito.
5: Salve, buonasera a voi.
1: Salve.
2: un piacere poter parlare con David Di Michele della Fiorentina che sta nascendo, con ovviamente le voci di Grosso che ormai sono pronte a diventare da voci ufficialità per quanto riguarda il ruolo di nuovo allenatore della Fiorentina. Io faccio un passo indietro perché le voglio chiedere un po' un punto di vista su questa stagione e poi anche sul lavoro di Vanoli, no? Che ieri è stato salutato dalla società, è stato salutato dal presidente anche con un messaggio che ha voluto ringraziarlo perché comunque ha ottenuto l'obiettivo per cui era stato chiamato.
5: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese, le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore, e questo non è avvenuto. Vanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina dove si è ritrovata risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, per quell'organico che aveva, e sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina è la partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League, certo. Quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanoli abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale, ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore. Ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice vedere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli per me ha fatto un ottimo lavoro.
1: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di Grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
5: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli.
1: Certo.
5: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno, sicuramente Grosso, se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte, con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che vai in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
2: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio quello di Grosso che come definirebbe Davide Di Michele?
5: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3 perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina, vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti, Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte la Fiorentina, dei giocatori importanti. Sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
1: Assolutamente, e l'attacco è proprio uno dei reparti su cui la Fiorentina sta guardando, e quindi lei terrebbe Solomon, Gudmundsson, Harrison, diciamo che darebbe fiducia a questi nomi.
5: Guarda, Solomon all'inizio è partito in sordina, ma poi alla fine, tra metà e la fine del campionato, ha fatto grandissime cose, è stato l'uomo in più per la Fiorentina. Penso che è un giocatore che a Grosso piaccia molto, vedi che Laurenti, vedi Berardi del Sassuolo, Solomon ha quel tipo di caratteristica. Sicuramente nelle corde può avere qualche gol in più Solomon, perché ha grandissima qualità, magari quest'anno non è riuscito per la situazione della Fiorentina del campionato, con le difficoltà, e penso che quest'anno magari possa essere un'arma importante per Fabio Grosso Solomon. Poi insieme a Ken, poi c'è Piccoli, sicuramente sia a destra dovrà trovare un giocatore col piede invertito che possa fare liberarsi della situazione, ecco.
2: Io insisto su Gudmundsson perché è uno dei più chiacchierati in città, e quindi dopo due anni che magari non hanno completamente convinto i fiorentini, Davide Michele comunque ci punterebbe per un terzo anno.
5: Gudmundsson è un giocatore importante, parliamo di un giocatore veramente importante. Ora devi solo trovare la collocazione giusta nel 4-3-3, dove farlo giocare, dove lui predilige di giocare, perché lui ha sempre giocato come seconda punta o trequartista. L'esterno lo può fare, perché ha le qualità, però secondo me lo allontani troppo dalla porta, lui potrebbe avere delle difficoltà. Però se è un giocatore intelligente, di grandissima personalità, si deve mettere a disposizione e fare il possibile per fare il massimo possibile. Se poi non riterranno o l'allenatore insieme alla società, il giocatore, che magari è una strada percorribile, dovranno trovare una soluzione per tutti che sia migliore e andare a cercare un sostituto che possa far meglio. Però è un giocatore, stiamo parlando sempre di un giocatore importante come Gudmundsson, che è in giornata, ogni allenatore lo vuole in squadra.
2: Per caratteristiche si rivede un po' in Gudmundsson, ai suoi tempi era comunque un giocatore talentuoso, proprio come l'islandese, si rivede un po'?
5: Ma sì, c'ha qualcosa in comune, ce l'abbiamo, sì. È un giocatore che gli piace, è un giocatore anche molto intelligente lui, perché sa fare determinate cose nel momento giusto, e sa lavorare per la squadra e sa lavorare anche individualmente. Infatti a inizio stagione aveva fatto molto bene, poi piano piano si è un po' perso, però poi alla fine è riuscito fuori anche lui, e penso che questo sia un giocatore che a Grosso piaccia molto, ma non è l'unico a cui piace più Gudmundsson, però secondo me a Fabio questo giocatore gli piace molto molto molto.
2: Bene, bene, bene. Allora staremo a vedere come lo impiegherà. Ma ha sentito Grosso recentemente?
5: No, non l'ho sentito, questo no. Però siccome ho giocato con lui insieme a Palermo, e so che gli piacciono i giocatori di qualità, perché poi alla fine anche lui anche se era un terzino sinistro aveva qualità anche si rivede, insomma, ecco. Poi è un giocatore che salta molto facilmente l'uomo, fa mettere palla gol, fa gol, e sono giocatori che in questo momento, in questo calcio, sono fondamentali e importanti.
2: Ma che ragazzo era ai tempi in cui giocava Grosso, anche a livello caratteriale, che tipo era?
5: Tranquillissimo, molto tranquillo, molto educato e uomo squadra, anche se silenzioso, però trasportava con l'atteggiamento, con il temperamento, bastava uno sguardo, capivi subito, un giocatore veramente intelligente, perché e poi l'ha dimostrato sia nei mondiali e poi nella sua grande carriera che ha fatto.
2: Assolutamente. A proposito dell'Italia, so che Sofia volevi un po' intervenire.
1: A proposito di questo temperamento, infatti si è visto negli anni che ha passato anche su come ha fatto emergere giovani talenti, e a proposito di giovani volevamo dare uno sguardo alla nazionale che si è recentemente disputata e volevamo chiederle il suo parere per quanto riguarda, diciamo, questa scelta di prediligere una squadra che si aggira attorno all'età media, di cui si aggira appunto attorno ai 20 anni.
5: Ma sì, sicuramente è una scelta, in questo momento è una scelta giusta, perché dobbiamo fare un riciclo, no? Dobbiamo dare grande responsabilità, ma soprattutto grande fiducia in questi ragazzi, giovani italiani, che secondo me in Italia ce ne sono tanti, bravi, forti e di grandissima prospettiva. Bisogna avere un po' più di coraggio, e Baldini sta facendo secondo me il percorso che serve all'Italia per riportarla dove meritiamo di stare, perché sono 3 anni che non andiamo al mondiale ed è un male per tutti, e soprattutto per questi ragazzi giovani è una vetrina fondamentale, importantissima, crescita sia a livello mentale ma soprattutto a livello di esperienza, che possono farli maturare in maniera molto più veloce. Quindi penso che Baldini stia facendo un lavoro giusto ed equilibrato per quello che è il momento dell'Italia adesso.
2: Bene, allora continueremo ovviamente a seguire il lavoro di Baldini con grande curiosità, anche perché poi coinvolge un giocatore della Fiorentina come Endur, un giocatore che potrebbe tornare magari a Firenze come Favasuli, quindi insomma ci sono tanti anche spunti di interesse in ottica viola. Davide Di Michele, è stato veramente un piacere parlare con lei, poi se scappa la telefonata a Grosso magari torniamo anche a disturbarla, ecco.
5: Va bene, quando volete, certo, sicuramente, con molto molto piacere.
2: Grazie mille, mister, buon lavoro.
1: Arrivederci
5: a voi.
2: E beh, dai, divertente parlare con Davide Di Michele, che ci ha ricordato anche dei suoi trascorsi nel Palermo insieme a Fabio Grosso, e che ci ha parlato un po' di questa scelta della nazionale, ovviamente con Baldini, di andare sulla linea verde. Del resto Baldini è il tecnico dell'Italia Under 21, che in questo momento sta facendo le veci anche del CT della nazionale maggiore. Sai cosa c'è? Io mi stavo leggendo un po' l'altro giorno, no? Le date di nascita di questi ragazzi che abbiamo visto in campo contro il Lussemburgo.
1: Sono veramente giovani.
2: Sono tutti giovani, ovviamente, no? A parte Donnarumma, che era schierato titolare, che è il capitano, che è un po' la figura di garanzia, se vogliamo, per l'Italia. Favasuli 22 anni, Comuzzo 21, Chiarodia 20, Bartesaghi 20, Lipani 21, Pisilli 21, Ondurre un 2004 di 21 anni pure lui, Cherubini 22 anni, Esposito 20, Leoscio 21, insomma la formazione, come dicevi tu, under 21 a tutti gli effetti. A me ha colpito una cosa, Chiarodia, che forse è il giocatore che conosciamo anche un po' meno di quelli chiamati da Baldini, che è un classe 2005, quindi deve ancora compiere 21 anni. In realtà, anzi no, scusami, l'ha compiuto ieri, sai?
1: Quindi gli facciamo 5 gli auguri.
2: Gli facciamo gli auguri, assolutamente, quindi ne ha fatti 21 da poco. Lui, ragazzo di origini italiane, ovviamente, ma nato in Germania, in Bassa Sassonia. È un ventunenne che già nel 2022-2023 ha mosso i primi passi in Bundesliga con il Werder Bremen.
1: Questo è significativo.
2: Secondo me questo ci fa pensare, perché secondo me in Italia invece questo passaggio arriva, non solo secondo me, ma è sotto
1: dai
2: gli
1: fatti
2: occhi di tutti,
1: si vede, sì.
2: Arriva un po' più tardi. e quindi dovremmo essere bravi a imparare anche da un calcio che magari un tempo guardavamo anche con un po' di superiorità come quello tedesco, ma che sulla valorizzazione dei giovani obiettivamente ci sa fare più del nostro.
1: Speriamo che questo possa essere un passo timido verso la ricostruzione di un tipo di gioco e di scelta dei giocatori che va appunto in questa direzione qua.
2: Sì, anche se ti dico la verità, proprio tutti così giovani mi sembra sì un esperimento interessante, ma non mi dà l'idea, detto che ovviamente ti confronti con una maglia che ha un valore diverso, perché comunque tu vai a giocare per l'Italia, non per l'Italia Under 21. Però essere in campo sostanzialmente con i tuoi compagni dell'Under 21 cambia poco lo scenario, secondo me.
1: Dici?
2: È chiaro, c'è Donnarumma là, te lo vedi, il pilastro, il totem, che incute anche un po' di timore magari. Però ecco, mi sarebbe piaciuto che sì, avanti col progetto giovani, ma integrarlo un po' di più in quelle che poi possono essere anche le certezze dell'Italia. Penso ai vari Barella, Tonali, giocatori che bene o male sappiamo che anche nel prossimo giro di qualificazioni ci saranno, ecco.
1: In modo tale dici che possano fungere da punto di riferimento per i ragazzi e guidarli, diciamo, verso una transizione e l'affermazione.
2: E magari comincia anche a integrare un po' i due gruppi, no? Quello un po' più giovane e quello un po' più maturo.
1: Che è il passo, diciamo, più difficile che è richiesto a quest'età o a questo percorso della carriera.
2: Secondo me è un qualcosa che è un po' mancato. Poi detto questo, insomma, ci mancherebbe, chi sono io per criticare le scelte di Baldini, però ecco, mi sarebbe piaciuto un pochino più di questo tipo di considerazione. Andiamo avanti anche con un po' di messaggi.
1: Sì, allora Silvano da Montemurlo, cioè, Montemurlo ci scrive era il lontano 1968, prima giornata di campionato, Roma-Fiorentina 1-2, cominciava la grande cavalcata per il secondo scudetto. Avevo 17 anni, ora sono nonno, speravo di vedere un'altra vittoria, ma ho i miei dubbi. Saluti da Silvano. Beh, ci dispiace tantissimo.
2: No, grandi saluti a Silvano. Ci dispiace ovviamente l'attesa lunghissima, quantomeno però Silvano, tu l'hai vista una vittoria così importante. Sofia, a livello anagrafico, penso abbia potuto giusto intercettare l'ultima Coppa Italia, se non sbaglio, che è datata 2001.
1: Sì.
2: Quindi è l'unica cosa che può dire di aver visto tra virgolette, vincere la Fiorentina nel suo arco di vita. Visto, tra virgolette, perché insomma c'eri, ma non eri ancora pronta per andare allo stadio. Tra l'altro, prima dicevo, sei pronto ad andare allo stadio per la prima giornata di campionato, e devo dire che però ho commesso non ero neanche accorto.
1: Ma
2: ho detto Bologna invece
1: Fabio,
2: che Roma.
1: Fabio, ti scusiamo perché ti vogliamo bene.
2: Sì, non è vero, però comunque la prezzo. Vedo che ci sono, ovviamente, lamentele sulla gestione degli audio, ma del resto Sofia non li vuole mandare.
1: No, questa non sono io.
2: No, Sofia veramente terribile, mi dice no, ma non li facciamo sentire.
1: Non è vero, non
2: quindi,
1: ascoltate.
2: Tutta colpa di Sofia, ragazzi, sentiamo un audio intanto.
6: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
6: Allora ci siamo per grosso, via.
2: Sì.
1: Sì.
6: E non mi dite che anche voi non pensate che dopo due partite magari che ci saranno dei problemi, come sempre accade, non parta subito qualche frasettina un po' piccante dal parterre di tribuna. E secondo voi Grosso, il carattere così introverso, come la prenderà questa cosa? Datemi i vostri pareri. Poi Fabio, dai, non la rimproverare la Sofia, dai, è così dolce. Ciao da Massi.
2: Ragazzi, allora, è ingannevole la Sofia, è ingannevole,
1: ringraziamo
2: sembra
1: Massi,
2: dolce. Sembra.
1: Ed è centrato esattamente il punto di quello che stavamo parlando prima, perché appunto un carattere del genere che riesce magari a far emergere giovani, riesce ad avere dei rapporti umani, a parlarci, a farli aprire, poi effettivamente se si va a scontrare con delle casistiche un pochino più taglienti, possiamo dire, può andare anche a incidere sul suo animo, però diciamo che anche questo fa parte del suo lavoro come allenatore. Penso che conosca bene la piazza di Firenze e di conseguenza penso che anche psicologicamente possa essere, diciamo, pronto a questo impatto, come stavamo appunto discutendo prima.
2: Ma allora ragazzi, io detto che poi ovviamente ognuno reagisce in maniera diversa, però un professionista E questo lo dicevo anche nei casi Spalletti, Ancelotti, Sarri, Gasperini, quando ci sono state le varie lamentele su quanto è ingombrante il tifo fiorentino anche a livello vocale nel corso di una partita, magari anche con frasi non propriamente d'amore. Però questo lo voglio dire oggi per grosso, lo dicevo all'epoca, se un professionista è influenzato da quello che viene detto nel parterre di tribuna, beh, allora fa un torto a se stesso, secondo me. Mi verrebbe da dire che uno che ha sopportato la tensione di calciare un rigore in finale dei mondiali dovrebbe essere anche in grado di sopportare la tensione di qualche improperio che gli viene rivolto contro.
1: Questo effettivamente è vero.
2: Cioè, voglio dire, insomma,
1: certo.
2: Tra l'altro, Fabio Grosso, che nella sua esperienza giovane ma non così breve da allenatore, perché lui comunque ha cominciato con la primavera della Juventus nella stagione 13-14, c'è stata anche l'esperienza a Lione con Piazza Caldissima, e vi ricorderete anche, non ricordo se gli fu tirato un sasso o comunque una bottiglia che ruppe il vetro del pullman del Lione, lui riportò anche una ferita all'occhio, quindi insomma di piazze calde mi pare ne abbia già viste qualcuna. Grosso in carriera, ricordiamo, l'ha giocato anche oltre che per il Palermo, per l'Inter, per la Juve, insomma non mi preoccupano, ecco.
1: Sì, semplicemente si esporrebbe dal punto di vista di un lavoro differente che va a portare, però effettivamente psicologicamente è abbastanza formato.
2: Secondo me sì. Poi che c'entra? Sassuolo è una realtà sicuramente molto più tranquilla rispetto, certo, a Firenze. L'ultima esperienza ce l'ha avuta a Sassuolo e quindi non con una tifoseria proprio ostica. Vai pure.
1: Marco ti risponde: assolutamente no, caro Fabio. Non sono d'accordo di richiamare Vari, Barella, Tonali, e ci hanno fatto saltare tre mondiali, quindi ora devono stare zitti e a cuccia. La maglia azzurra bisogna sudarla, e te lo dico non solo da tifoso viola ma anche da nazionalista convinto. Quindi questo è l'opinione di Marco.
2: Ma ognuno può avere la sua opinione, sì, giustamente. Sì, sì. Secondo me la nazionale che proverà a qualificarsi ai prossimi campionati europei sarà un giusto mix.
1: Probabilmente
2: tra questi ragazzi che si stanno affacciando appunto alla nazionale maggiore e un po' di veterani. Io capisco l'incazzatura per non essere al mondiale per la terza volta consecutiva, la provo anch'io, cioè sono il primo che è super dispiaciuto per non essere quest'estate, anzi tra cinque giorni, a grigliare fuori birrette e nazionale, ci mancherebbe altro.
1: Le birrette sono un elemento,
2: importante,
1: fondamentale, del tuo immaginario.
2: No, cioè, perché per me birretta gelata, maxi schermo, e si sta tutti fianco a fianco a tifare la nazionale, quindi per me è un'estate da dimenticare, rovinata, come un'estate senza vacanze. Però non possiamo mica allora decidere che da ora in poi tutti quelli che hanno fatto parte del ciclo nazionale fino all'altro ieri non li convochiamo più.
1: Certo, il discorso di Marco è meglio perdere, però meglio rischiarla con dei giovani in campo ai quali non sono state date ancora occasioni, piuttosto che con persone che hanno preso varie volte.
2: Poi,
1: però sono punti di vista.
2: Ripeto, secondo me Tonali, Barella e varie ed eventuali ci saranno nelle prossime convocazioni dell'Italia, quando ci sarà un CT che non è Baldini, anche perché ragazzi, e quelli messi in campo magari non si conoscevano nemmeno benissimo nell'ultima occasione con Lussemburgo, però era un amichevole un po' così,
1: certo, non c'era lo stesso spirito
2: particolare, tutto quello che volete. Abbiamo vinto 1-0 con Lussemburgo, cioè nel senso non è che hai fatto calcio champagne e allora possiamo fare a meno dei big di questa nazionale. Non puoi fare a meno di Bastoni perché non lo so chi c'era, c'era Comuzzo insieme a Chiarodia. No, ancora non ci siamo a quel punto. Comunque ognuno poi può avere la sua opinione, ci mancherebbe altro. Allora
1: ci dovrebbe essere un altro audio?
2: Ma non le volevi far sentire, mi avevi detto.
1: Non è vero, non sono
2: va
1: io.
2: Va bene, dai, ascoltiamo.
7: Ciao ragazzi, guardate il calendario. Se proprio vogliamo pensarci, con una Fiorentina in lavorazione e con il nuovo allenatore Grosso, mi ricorda tanto l'ennesima prima partita a Roma con l'esordio di Vincenzo Italiano. Ciao da Marco, il mobilista.
2: quindi déjà vu. A proposito, sì, di déjà vu, tu prima dell'inizio della trasmissione mi stavi parlando di un esordio di campionato con la Roma.
1: Sì, un esordio del,
2: questo,
1: dell'anno,
2: no, che citava 21, l'ottimo Marco,
1: 21-22.
2: Esattamente.
1: La Fiorentina proveniva da una stagione deludente e aveva appunto vinto nella prima, nel primo scontro contro la Roma.
2: No, perso.
1: Contro lo scontro della Roma, però poi si qualificò per la Conference.
2: Beh, sì, quello è vero. Tornò in Europa.
1: Dopo comunque una stagione altamente negativa.
2: Beh, dei punti di contatto quindi ci sono, perché veniamo da una stagione altamente negativa, c'è un'altra volta un esordio con la Roma e c'è sicuramente l'ambizione di tornarci in Europa, un po' da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, anche se me lo immagino già il coro di messaggi di chi dice sì, ok, torniamo in Europa, ma evitiamo la Conference perché ci siamo anche rotti le scatole.
1: Ci dovrebbe essere un altro audio,
2: ma andiamo ad ascoltarlo.
8: Buongiorno ragazzi,
2: ciao.
8: Caro Fabio, mando un messaggio appunto sulla nazionale. Allora, tu hai detto bisognerebbe integrare un po' di più l'Under 21 con giocatori in pianta stabile. Io dico no, non tanto. E ti spiego perché. Perché quei giocatori che erano prima in pianta stabile hanno fallito clamorosamente per 3 anni. Quindi è giusto un grosso cambiamento. Ora, passi un giocatore di talento come Calafiori o come Tonali, che comunque la prestazione, oltre ad essere di talento, la prestazione ce l'hanno sempre messa. Ma giocatori come Barella e Bastoni, che hanno reso pochissimo se non niente quando sono stati chiamati in nazionale, per un po' di tempo almeno, anche basta. Avanti con persone nuove, con giocatori nuovi. Io ho visto ad esempio questo Lipani, bravo.
2: Molto bravo.
8: Ci stiamo, proviamolo. E così come altri giocatori. Cioè, chi ha fallito? Ma perché deve avere una seconda chance? Ora ditemi cosa di più Politano rispetto a Coleoscio. Secondo me ha più tecnica Coleoscio di Politano. Poi Politano ha molta più esperienza. Ma basta con certi giocatori.
2: Guarda, fra l'altro hai preso il giocatore che a me, tra virgolette, a livello di presenza in campo e di minutaggio concesso nel corso dei playoff per andare al mondiale, è sembrato avuto più minutaggio inspiegabilmente, perché io, con tutto il rispetto per Politano, che è un buon giocatore, ma avrei puntato su altri che magari riuscissero a saltare l'uomo in dribbling, ma questa è una considerazione tutta mia. Vabbè, Marco era d'accordo con te, Marco il Pecora, che ci aveva scritto poco fa un messaggio, era d'accordo con te sostanzialmente, quindi
1: sì, c'è questo...
2: non più fiducia in quelli che hanno fallito l'operazione mondiale. Io però continuo a dirvelo, ragazzi, la nazionale oggi la vediamo in campo così, poi non si potrà fare a meno anche di quelli che magari hanno avuto un rendimento più scadente. Aggiungo anche che dubito che Barella e Bastoni abbiano giocato male intenzionalmente perché volevano rovinare il percorso dell'Italia verso il mondiale. Penso siano i primi dispiaciuti, anche perché,
1: certo,
2: per un calciatore
1: quello,
2: non fare il mondiale comunque è una macchia sulla carriera, soprattutto per giocatori che a livello di club invece hanno fatto la finale di Champions e al mondiale non l'hanno mai visto,
1: o comunque che poi non saranno sicuri di poter ripermettersi un'altra qualificazione.
2: Beh sì, sicuramente, insomma, Bastoni un po' di più perché è un po' più giovane, ma Barella è un 97 se non sbaglio, insomma le occasioni per andare a un mondiale cominciano a sottigliarsi.
1: Concludiamo con l'ultimo messaggio prima della pausa da Fabio. Fabio ci scrive: se l'obiettivo è la riduzione del monte ingaggi, si prospetta una squadra scadente, riponiamo i sogni di rivalsa. Su questo è tutto da vedere.
2: Da vedere, anch'io. Tra l'altro, ragazzi, io non vorrei che poi fossero male interpretate queste parole, ma non necessariamente avere un monte ingaggi più alto vuol dire fare meglio. Cioè, nel senso, il Lecce che aveva il peggior, cioè il monte ingaggi più ridotto di tutta la Serie A, si è salvato a discapito di squadre che hanno investito più dei salentini. In alcune stagioni la Fiorentina ha avuto monte ingaggi sicuramente inferiori a quello del Milan, ma poi è riuscita ad arrivare davanti. Bisogna tutto vedere a livello di qualità del lavoro, quali saranno le scelte del mercato e quanto sarà brava la Fiorentina a far quadrare i due discorsi, quello del bilancio e quello del bilancio tecnico.
1: Se me lo permetti, Fabio, mi è venuto in mente un parallelismo che si può fare, che è come quello dei vestiti della serie, cioè? Che non sempre, se compri vestiti veramente costosi, allora puoi vestirti bene. Viene fuori un risultato positivo. Anche con prezzi più ridotti può venire fuori una combinazione comunque che funziona.
2: Ci stai dicendo che tu sei una grande appassionata di mercatini, vai a comprare le cose vintage in giro?
1: Diciamo che la bellezza di un capo non dipende dal costo, ecco,
2: e o nemmeno dal brand, quindi ecco. Mamma, ma senti che bel messaggio
1: per le nostre ascoltatrici.
2: Sì, poi da parte di una modella, quindi lo dobbiamo dire, perché eri a scattare, me l'hai detto, no. Quindi si può dire da parte di una modella che così, secondo me sarebbe bello, no, aprire su Corriere della Sera Sofia Ferreri due punti contro le grandi griff della moda, ecco. Sarebbe fantastico. Tra l'altro, immagino dopo ti cercherebbero molto di più. Va bene, dai, a parte mettere in difficoltà l'ottima Sofia, ci fermiamo per qualche istante. Torniamo tra poco, fra l'altro, anche con la soddisfazione di fare complimenti a un grande sportivo fiorentino.
1: Sì.
2: E quindi ci divertiamo.
1: Non ve lo spoileriamo, però.
2: Esatto, bravissima, infatti non lo volevo spoilerare.
1: Ok, vai. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
2: Si ride e si scherza, perché poi la parte bella delle trasmissioni, secondo me, sarebbe da trasmettere un po' stile camera caffè, no? Quando ci fermiamo alla pausa e poi lì veramente partono le peggiori riflessioni sui massimi sistemi, sulle unità di misura, sul sistema internazionale, sui centimetri, decilitri
1: anche. Decilitri di birra
2: che non berrò, cara la mia. No, in realtà, guarda, ma tu ce l'hai una squadra per cui fare il tifo? Te l'avevo già chiesto, forse.
1: Sì, ho detto la Spagna.
2: Ah, è vero, perché te sei molto spagnola.
1: Sì, però dai, cioè, devo tifare Italia io.
2: Sì,
1: anche
2: vabbè,
1: se
2: prima Italia non c'è.
1: Ho capito, però.
2: Ma
1: una
2: puoi tifare. Cioè, simpatizzare, dai, non tifare.
1: Simpatizzare.
2: La Spagna, Spagna. Però c'è quella questione, no, che comunque, perché te, diciamola tutta, sei più catalana che spagnola.
1: No, vabbè, ora non c'entra niente.
2: Più barcelloneta, però secondo me è molto interessante invece sapere per chi tifano i nostri amici da casa o per chi faranno appunto un po' il tifo quelli da casa.
1: Assolutamente.
2: Quindi scrivetecelo se
1: ce lo potete
2: voglia.
1: Scrivere al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-111-71
2: e ci dite: io tiferò per Curaçao tutta la vita, Curaçao per sempre. Ti piace Curaçao?
1: No.
2: Non ti piace? Non hai un po' il gusto degli outsider, dei piccoli, degli sconfitti, no? Te sono nazionali forti.
1: Sì, dai, diciamo di sì.
2: Ah sì, sei così,
1: Ma no, allora,
2: sei
1: forte,
2: per i
1: no,
2: primi della
1: perché
2: classe.
1: Forte no, perché tipo in Italia, quindi...
2: Noi ci riteniamo forti nonostante tutto, cioè siamo degli illusi, dei sognatori.
1: E infatti prima i nostri ascoltatori ci stavano scrivendo un'altra cosa che non mi va giù, è che Baldini verrà cambiato con un altro, non lo trovo giusto.
2: Boh ragazzi, io ho grande simpatia nei confronti del personaggio, non lo conosco, quindi non posso dire della persona, cioè quello che mi arriva dai media di Baldini mi affascina, perché mi sembra un uomo diverso rispetto a un calcio che ha dei valori non sempre così sposabili, invece Baldini mi sembra sempre dalla parte giusta della storia. C'è anche da dire che per me l'allenatore della nazionale deve essere un allenatore di altissimo profilo. Baldini magari è bravissimo, ci mancherebbe altro, però è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto soprattutto Serie C e che non ha mai allenato i grandissimi campioni del calcio italiano, quindi non lo so, io...
1: Beh, poi si ricerca sempre nuovi stimoli, noi l'abbiamo potuto vedere in questi giorni con la sostituzione di Vanoli, è sempre meritocratica la scelta.
2: Certo, sì, questo sono piuttosto d'accordo, ma allo stesso tempo... Come diceva anche Vanoli, non voglio essere riconfermato per riconoscenza o per queste forme, no, di pietismo che mi sono anche un po', mi fanno venire le bolle, diciamo così. Mi sembra lo stesso discorso si possa fare per Baldini. Per carità, Baldini può essere anche l'uomo giusto in questo momento d'emergenza, il maniglione antipanico da premere per uscire dall'edificio in fiamme. Però una volta che poi l'edificio è tornato agibile, ecco, io affiderei ad altro direttore il controllo della struttura. Però vabbè, questo è il mio punto di vista, sempre con la grande simpatia e grande rispetto del lavoro che sta portando avanti Baldini, sia in Under 21 sia adesso in Nazionale Maggiore.
1: Ancora Damiano ci scrive: accetterò grosso solo quando si farà ricrescere i capelli ed avrà il taglio tipo telefilm anni 80.
2: Sì, perché ce l'aveva effettivamente un po' di tempo fa questo taglio un po'...
1: Possiamo fare questo appello al futuro nuovo allenatore.
2: Ti piacciono gli anni 80 come stile?
1: Sì, molto.
2: Sì, ti piacciono? Sì, sì, pensavo di demolissi anche gli anni 80, visto che insomma, ti piace demolire tutto quello che viene dal passato. Insomma,
1: non ascoltatelo.
2: Va bene. Allora, a proposito di nazionale italiana, tra poco siamo in collegamento con un atleta dell'aeronautica, un nazionale azzurro, un grande tifoso della Fiorentina, uno con la statura e struttura per giocare anche centravanti volendo, perché lui so che gli sarebbe sempre piaciuto giocare da centravanti, magari di sfondamento. Sicuramente a Roma, allo Stadio Olimpico, ha sfondato, nel senso che ha messo là una grande misura, una misura di 22 metri e 14 centimetri. Tra pochissimo siamo in collegamento con il grande Leonardo Fabbri, ovviamente, per parlare di getto del peso, ma anche di Fiorentina, perché poi lui è talmente tifoso e talmente appassionato della sua città che sentivo la sua intervista in inglese, no? Nel post della vittoria al Golden Gala di Roma, e diceva: ah, sono contento di quanto ho fatto, no? Certo. Di aver vinto, della misura oltre i 22 metri, di essermi messo alle spalle Kovacs, Cruiser e anche Walsh, sono contento di averlo fatto a casa. Poi si guarda intorno, vede che è all'Olimpico e dice: certo, non è Firenze, ma va bene lo stesso. Leonardo Fabbri, ciao!
9: ciao a tutti.
1: Ciao Leonardo.
2: Perché insomma l'Italia è casa, però insomma poi Firenze è casa, casissima.
9: Sì. No, sinceramente non me lo ricordavo di questo aneddoto momento.
1: Non sfugge niente.
2: L'hai detto te, l'hai detto te.
9: Infatti mi hanno fatto sta domanda, e comunque il Golden Gala c'è stato un paio di volte a Firenze. Sinceramente è sempre stato molto apprezzato, più di Roma. Quest'anno insomma è stata una bella edizione, c'era tantissima gente, quindi purtroppo penso che non verrà più riproposta a Firenze, almeno di altre necessità, però insomma è sempre bello gareggiare a Firenze.
2: Certo, peraltro tra poco sei in gara a Lucca, quindi comunque a pochi chilometri da Firenze, ma di questo parleremo più avanti. Intanto Leonardo, vogliamo tornare al Golden Gala, a questa misura di 22,14. Si può dire a un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma ne avevi parlato anche qua, a cuore aperto mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione, cosa ti dà questa vittoria di Roma?
9: Ma no, dà tantissimo, alla fine come le persone, insomma basta un ricordo brutto, insomma, per cancellare tutte le cose belle. A me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte, quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scende, a volte va bene ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato. E sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
1: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
9: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
2: Lasciamolo alla rissa, direi, con tutto il rispetto, sì. Leonardo, ma lo lascerei alla rissa di Apicino.
9: Meglio sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. E, però ecco, sì, ho proprio, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice. Ho comprato un box di carte Pokémon, ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara, lì ovviamente la pressione c'era, però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi. Mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa, e quindi dai, insomma, avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
2: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Cruiser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia, mi verrebbe da dire.
9: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs, perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22,58. Ci ho detto, cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto, a Roma questo, magari io rischio di far tanto ma non vincere. E invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica. Però è bello insomma poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere ti dà l'opportunità insomma anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara insomma che c'ha molto valore.
1: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere diciamo lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
9: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla e ho un rapporto molto difficile con i social. Okay. Sono sempre stato uno che leggeva molto e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono un ragazzo normale come tutti,
1: certo,
9: e c'ho anche del tempo libero tra gli allenamenti e non è che posso fare grande cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso. Magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischero insomma che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio, e è una cosa che consiglio. E anche quella la mattina, magari appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva, invece di stare al telefono poi ti rende stanco.
2: Io lo voglio dire, con il profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatti addirittura 2 volte.
9: L'ho visto.
2: Lo sai che insomma noi ci teniamo a te come te ci tieni.
9: L'ho visto.
2: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
9: Esatto, domani pomeriggio, sì.
2: E, tra l'altro, parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'Europeo. Lucca è un posto dove comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
9: Lucca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace sinceramente, una delle pedane che meno mi piace. Insomma. Però ci ho fatto 2 gare, una 22,59 e una 22,31. Quindi
2: ci potrebbe stare.
9: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani, a quanto pare porta bene. No, però comunque essendo vicino a Firenze c'è tanti tifosi, c'è un bel clima, ma quindi alla fine sai, il più delle volte conta più quello appunto per l'aspetto mentale che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fa la differenza.
2: Sì, poi tu sei un po' una dinamo secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio secondo me, non lo so,
9: ma
2: ho questa impressione.
9: Più che altro, più che la condizione fisica appunto è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima, sembra proprio quasi una festa, no? Cioè anche all'Olimpico adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché, perché per carità comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
2: È intanto enorme.
9: Te entri e dici cavolo, però un po' triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo. E quindi già faceva un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello, e già quello ti dà insomma quel magari 1% in più per fare bene.
2: Senti, prima di portarti anche a un piccolo pensiero sulla Fiorentina, lo sai che non ti puoi esimere, noi vogliamo sapere la tua. Hai citato ovviamente, no, quel reel dove ti abbiamo visto fare il salto in lungo sotto l'attento occhio di Marcel Jacobs, che appunto ha guardato il tutto, non so pensando cosa, però al di là di questo ha fatto un'ottima gara anche lui, andando sotto i 10 secondi e tornando a essere, se non sbaglio, l'europeo più veloce della stagione. Quindi ti chiedo anche da collega, ecco, di commentare un po' Marcel.
9: No, sono molto contento anche per lui, ovviamente, perché appunto anche lui dopo l'Olimpiade vinta, a maggior ragione, ha una risonanza magnetica molto mediatica, scusa, molto più ampia della mia. E quindi sicuramente non ha vissuto bene gli ultimi anni. Lui comunque è arrivato quinto all'ultima Olimpiade con 9,85, comunque 4 centesimi più lento di quello con cui ha vinto all'Olimpiadi, quindi comunque è un niente. E anche da lì, insomma, critiche su critiche, ovviamente, quindi sono contento per lui perché scende sotto i 10, è sempre tanta roba. Lo vedo bene, sono contento sia tornato con Camossi,

0: Invece alla Fiorentina, cosa pensi della stagione passata, di questo cambio di allenatore e cosa ti aspetti dalla stagione futura?
1: Ma allora, la stagione scorsa, su me, io in questo momento dell'anno, l'anno scorso, ero gasatissimo, mi aspettavo veramente un campionato dove si potesse tornare in Champions, clima alle stelle, e poi l'ho vissuto veramente male. Dopo, penso, la terza sconfitta, veramente l'ho vissuta veramente malissimo. E ne parlavo stamattina, sono andato a Coverciano con Antognoni, e siamo entrambi un po' dispiaciuti, insomma, per come è stato salutato Vanoli, perché insomma ha fatto un miracolo, e penso avesse meritato, insomma, un saluto migliore, anche perché secondo me si sapeva di già.
2: Sì.
1: E per il futuro son contento per Grosso, sono un grande fan della difesa 4.
2: E quindi va bene.
1: Come penso tutta Firenze,
2: visto dopo gli ultimi anni di difesa 3,
1: ma anche con Palladino l'anno scorso, insomma, esatto. Penso oramai siamo tutti sulla stessa barca, che la difesa 3 sia la cosa migliore.
2: E a 4.
1: Quindi dai, difesa 4, sì. Abbi pazienza.
2: No, ma mancherebbe, no.
1: E quindi dai, sono fiducioso. Mi gaserà adesso questo periodo, a me il periodo del calciomercato mi gasa sempre tantissimo. E quindi dai, speriamo ci possa portare qualche colpo, qualche insomma emozione, aspettativa, e poi sta il campo e speriamo bene.
2: Assolutamente. Staremo a vedere quello che potrà fare la Fiorentina nel corso del mercato. Ce l'hai un nome che ti stuzzica prima di salutarti? Un nome magari per la Fiorentina del domani? Uno che ti piacerebbe vedere a Firenze? Non vale dire Yamal, eh?
1: Oddio, allora, sono stato a vedere il Nottingham l'anno scorso.
2: Ah, è vero, me lo ricordo.
1: E mi ha impressionato un sacco Gibbs White.
2: Allora dai,
1: non so se sia ancora al Nottingham, ma penso che sia veramente forte.
2: Beh, fra l'altro, se non sbaglio, è rientrato anche nelle convocazioni dell'Inghilterra, eh? Non mi ricordo male, c'è pure lui. Ora magari lo guardiamo, dai.
1: Gibbs White, non mi vengono tanti nomi sinceramente, però Gibbs White oppure Traoré del Pisa.
2: Se
1: dovesse andare via Dodò,
2: esterno a tutta fascia,
1: mi piacerebbe Traoré del Pisa, che mi piaceva tanto quando era in Serie B 2 anni fa, e l'anno scorso insomma è partito bene, poi anche con la Fiorentina fece bene all'andata, andò a vederla, e lui secondo me, se dovesse partire Dodò, sarebbe un bell'acquisto, perché è parecchio veloce, stacca, sale, corre parecchio.
2: Mi piace, è una bella chiamata, poi è un po' fuori anche dagli schemi, mi piace come chiamata.
1: Dai, un po' esotica.
2: Va bene, Leonardo, ancora immensi complimenti per quanto fatto a Roma. Noi, come sai, facciamo il tifo per te, quindi
1: grazie, pensa
2: a noi che tifiamo per te, non pensare a chi ti critica.
1: meglio va.
0: Complimenti.
2: Grazie a te e buona Lucca. Allora, no, Gibbs White non è rientrato tra i 26, secondo me però non può rientrare nemmeno nelle mire della Fiorentina, perché aveva una valutazione di mercato da Premier, sopra i 60 milioni, quindi direi non roba per la Fiorentina. Allora, un po' di cose da ricordare. Non abbiamo dato per niente spazio alla sprint race della MotoGP. Ricordo che si corre sul nuovo tracciato d'Ungheria, con la vittoria di Marc Marquez davanti a Costa, terzo Bezzecchi nella sprint, quindi Ducati davanti a tutti, ma l'Aprilia comunque mette Bezzecchi sul podio. Ricordiamo che tra due minuti prendono il via le qualifiche della Formula 1. Domani invece, da ricordare, l'appuntamento con il Roland Garros e con Cobolli in finale contro Zverev. Ci dispiace un po' per Arnaldi, no? Che non ha potuto giocare la semifinale tutta azzurra con Cobolli, però ha avuto dei problemi, l'ha raccontato, no? Non si è capito bene che tipo di problemi, ma ha avuto dei problemi. E ricordiamo anche un appuntamento tutto fiorentino, tutto viola, legato alla curva Fiesole.
0: Certo, infatti rispondiamo anche al nostro ascoltatore Alex, che ci chiede a che ora inizierà la festa della curva Fiesole stasera. Ho appena controllato, inizierà alle 4, quindi tra poco.
2: Bene, quindi precisa e puntuale come sempre la nostra Sofia, che peraltro potreste anche incontrare alla festa, eh? Questo ve lo do come spoiler, non si sa quando, a che ora, ma potrebbe essere

0: potrebbe succedere.
1: Eh? Sei contenta?
0: Sì.
1: Vabbè, dai, sei la solita. Vabbè, dai. Siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi. Mentre vedo ovviamente celebrità e vipponi a Monte Carlo pronte a seguire le qualifiche che prendono il via tra 30 secondi. Tra un pochino di più, ma pochi istanti, arriva anche l'ottimo Ludovico Mauro. Giusto però anche in chiusura ricordare che domani c'è anche la finale dell'Europeo Under 17 Italia-Belgio, c'è il baby viola Federico Croci in campo alle ore 19, come ci ricorda Luca dai Castelli Romani. Questo è proprio tutto, e quindi Sofia, ci vediamo tra due settimane, perché io seguirò il fantastico calcio storico nel fine settimana prossima, quindi non ci sarò.
0: Perfetto,
1: ci vediamo tra due settimane, mentre con gli amici di Radio Firenze Viola l'appuntamento continua. Tra pochissimo. Ciao
0: a tutti. Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola Weekend Ale, la la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
2: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
4: Buon Viola Weekend a tutti e bentrovati nuovamente in diretta su Radio Firenze Viola. 16.08, comincia il Viola Weekend anche di questo fine settimana con Ludovico Mauro che vi dà il bentrovati ancora sulle nostre frequenze in compagnia insieme a me di Lorenzo della Giovan Paola.
5: Ciao Ludo, benvenuti.
4: Buon pomeriggio ancora una volta a tutti. Sabato 6 giugno 2026, appuntamento non banale a livello simbolico di data, perché oggi sono 7 anni esatti dall'acquisto della Fiorentina da parte della famiglia Commisso, in particolare del compianto Rocco, che appunto 7 anni fa ufficialmente diventava proprietario della Fiorentina. Oggi Rocco Commisso, come sapete tutti, non c'è più, se n'è andato lo scorso gennaio, e il presidente del club è suo figlio Giuseppe, con sua moglie e quindi la mamma di Giuseppe, Katrin, che comunque fa parte del board e continua ad avere un ruolo molto importante non solo in famiglia ma anche nell'amministrazione della società Viola. Sono le tre figure che immortalava oggi la Fiorentina in un post social con cui ricordava questa celebrazione, diciamo, i 7 anni da quando i Commisso hanno acquistato la Fiorentina. Sono stati 7 anni, sì, anche con degli acuti oggettivamente, anche con delle soddisfazioni, però anche con tanta sofferenza sportivamente e non solo, purtroppo parlando, con tante delusioni, tanti punti bassi toccati dalla squadra, dalla dirigenza, dalla proprietà stessa in questi anni. La speranza è che dopo sicuramente la stagione più tragica della loro era e una delle più tragiche della Fiorentina in tutta la sua storia, la prossima possa essere di tutt'altro respiro, a cominciare dal fatto che ad oggi c'è una figura in dirigenza, e parliamo di Fabio Paratici, che è praticamente l'unica su cui c'è della speranza da parte dei tifosi, perché ad oggi chiunque crede in Fiorentina crede essenzialmente in Paratici, perché gli altri hanno da riconquistare un credito che è svanito ormai da diverso tempo per tanti motivi.
5: Sì, è la figura a cui ci si aggrappa, quella nuova, quella più esperta, più vincente, perché ha vinto anche la Juventus, ha vinto soprattutto nel periodo iniziale con Marotta. È un profilo, ne abbiamo già parlato diverse volte, di campo, di calcio, a cui appunto il tifo si è rivolto anche in maniera ufficiale con alcuni comunicati nei suoi confronti, e si rivolge perché capisce che è l'unico a cui aggrapparsi in questo momento della società, visto quanto fatto quest'anno, per provare a ripartire e a dare una svolta a una Fiorentina che inevitabilmente dovrà ponderare bene le scelte da prendere nel corso di questa estate. Una appunto è quella dell'addio di Vanoli, ed è stato ufficializzato ieri, che era il primo tassello che diciamo,
4: diciamo lo sapevamo ormai da tempo,
5: sì.
4: Però mancava l'annuncio,
5: mancava l'ufficialità, e l'altra ci aspettiamo a breve, che sia quella appunto del suo successore, ovvero sia Fabio Grosso, che si è separato ufficialmente dal Sassuolo negli scorsi giorni e che adesso appunto si appresterà a diventare il nuovo tecnico della Fiorentina. Un allenatore che abbiamo imparato a scoprire in questi giorni, analizzandone un po' storia, caratteristiche di gioco, profili che ha valorizzato in quest'anno al Sassuolo, e quindi ci aspettiamo che lui possa essere un po' quel profilo di allenatore che negli scorsi anni la Fiorentina ha avuto, per dire, con Vincenzo Italiano arrivato dallo Spezia, con lo stesso Paladino che veniva dal Monza, quegli allenatori magari no emergenti che a Firenze trovano terreno fertile per provare a rilanciarsi, a lanciarsi ulteriormente nel corso di una carriera che per il momento per Grosso non è che abbia avuto dei grandi picchi, però
4: anzi ha avuto probabilmente più bassi, punti bassi,
5: sì,
4: che
5: ha avuto il Leone come picco, nel senso di squadra di un certo livello allenata,
4: tra poi le esperienze però negativa
5: sì. E quindi vediamo un pochino, dai, ci vuole,
4: sì,
5: più che
4: non è il nome che scalda Firenze, nel
5: no.
4: senso, anzi,
5: anche
4: la piazza
5: Osanna
4: da tempo l'arrivo di un tecnico più blasonato, ci avevano provato l'anno scorso con Stefano Pioli, scelta che poi unita al mercato a tutto il resto si è rivelata disastrosa.
5: Io vedo però che diciamo con il tempo si cerca anche, certo, ovviamente ci si aspettava, per dire, Maurizio Sarri, quello è ovvio, cioè oggi ci fosse Sarri alla Fiorentina l'umore, no, il sentiment dei tifosi sarebbe totalmente diverso, e su questo non c'è alcun dubbio. Però rispetto all'inizio, in cui veniva visto Grosso come un rincalzo, un vabbè, ma a questo punto teniamoci Vanoli, si inizia a vedere per Grosso non fiducia, ma comunque quasi un ok, vediamo. Cioè stiamo a vedere cosa viene, perché comunque appunto mi ha detto te, Pioli l'anno scorso ha suscitato entusiasmo al Viola Park, ricordiamo, no, prima dell'inizio della stagione tanti tifosi
4: addirittura fecero il Viola Carpet con cui inaugurarono,
5: esatto,
4: la stagione,
5: esatto, quindi tra
4: presentato
5: trionfalismo,
4: un po' in pompa magna,
5: esatto,
4: sì, esatto,
5: esatto. Quest'anno il profilo deve essere inevitabilmente più basso, magari poi può essere anche che con un profilo più basso riesci, cioè non sarà facile anche dal mercato, non so poi cosa ti aspetti te, secondo me attendersi grandi nomi, mm-hmm. E non lo dico per smorzare gli entusiasmi o perché abbiamo chissà quali notizie, però sicuramente è una cosa anche logica. Una Fiorentina fuori dalle coppe che ha lottato per la retrocessione, è più difficile che possa attirare l'appeal di giocatori internazionali o comunque di un certo livello. Dovrei essere bravo a prendere gli scontenti da alcune squadre più importanti, a prendere il giovane che magari vai a pescare in una squadra un po' meno conosciuta, ma che può rivelarsi importante a livello tecnico e a livello di utilità per la squadra, e quindi dovrai riuscire, partendo in sordina, a tirar fuori una squadra di ottima caratura, perché poi alla fine l'ultima Fiorentina che ritorna in Europa, quella di Italiano, dopo 5 anni di digiuno dalle coppe europee,
4: 6 addirittura,
5: quasi 6, sì, riesce,
4: l'anno dopo
5: sarebbe stato il sesto,
4: torno in Europa,
5: okay,
4: certo,
5: e riesce a ripartire con comunque dei nomi, perché Torreira, Nico Gonzalez, Vlahovic c'era già.
4: Guarda, lì vennero gettate delle basi effettivamente,
5: esatto,
4: per il futuro, vennero poi sfaldate.
5: Preso Driozola come terzino, sì.
4: Dell'anno e delle stagioni successive, poi è l'anno del famigerato addio di Vlahovic in direzione Juventus a gennaio, qualcosa di epocale, non era mai successo nella storia della Serie A che il capocannoniere venisse ceduto a stagione in corso, ma questa è un'altra storia che abbiamo già
5: però
4: raccontato.
5: La similitudine è che quella Fiorentina, come scrivevamo ieri su Firenze Viola, partì da Roma contro la Roma di José Mourinho in quel periodo.
4: Sì, ieri diciamo è una statistica che si tirava fuori bene, perché il calendario ti ha fatto
5: l'assist. Esattamente quello, sì.
4: Partì,
5: sì,
4: con Roma-Fiorentina la prima,
5: esatto,
4: giornata.
5: Esatto, sconfitta per 3-1, ci fu l'espulsione, sì, di Drongoschi a inizio al 17esimo, e poi da lì in poi 1-0, 1-1 di Milenkovic e poi doppietta dell'ex Veretù. Quindi magari poi parti male, ma come è successo in quel caso, perché comunque oggettivamente è una partenza tosta, cioè la Roma di Gasperini collaudata con un anno in più di lavoro sulle spalle sarà un impegno, so che è presto, perché cioè siamo a giugno.
4: Vabbè, diciamo che ad ora è più un, come dire, una curiosità simbolica che,
5: esatto,
4: noi buttiamo
5: lì.
4: Il
5: calendario ora oggettivamente ti toglie un po' quell'entusiasmo, ne parlavamo l'altro
4: giorno.
5: Anche
4: perché il calendario è qualcosa che interessa il giusto, anche ieri Gianluca Nani,
5: però se lo fai agosto,
4: direttore tecnico dell'Udinese, poi ti diceva il calendario è anche un po' inutile guardarlo, tanto c'è la curiosità per vedere con chi esordisci alla prima, magari per vedere come a Firenze il caso di Fiorentina-Juve, c'è la voglia di guardare, certo, quando cade ieri la Fiorentina appunto voleva capire anche contro chi giocava la gara del centenario, sarà col Frosinone, quindi sì, si tratterà di un appuntamento che potrà essere anche preparato bene, perché non è un appuntamento da bollino rosso, cioè se fosse stato un Fiorentina-Juve, un Fiorentina-Inter magari c'era anche un pochino più di pathos e di atmosfera bollente, sì. Comunque detto questo, Grosso non era certamente il nome per riaccendere l'entusiasmo, però non vuol dire che per forza la Fiorentina l'anno prossimo farà un'annata in colori, perché l'anno di Italiano la Fiorentina ripartì senza coppe e anche lì da delle macerie, perché la stagione precedente, la 2021, fu comunque segnata da una salvezza ottenuta alla fine non con l'acqua alla gola come quest'anno, sì, sì, ma sì, comunque un'annata molto
5: alla
4: deludente.
5: Alla fine vidi ieri 40, perché andai a ricontrollare, 40 punti, 13° posto, quindi ecco, anche sì, la Fiorentina quest'anno poi alla fine, se uno guarda la classifica, non è che ha chiuso, per dire, al 16° posto, 15° posto, che è il penultimo, no, mi sembra
4: 15° la Fiorentina quest'anno,
5: cioè sì, non ha chiuso però con un margine, dici vabbè, là si è salvata tranquillamente,
4: no,
5: si è
4: guad... no, no.
5: Però è ovvio che c'è stato della sofferenza nel corso della stagione, come c'era stata nel 2021,
4: e quindi vediamo, nel senso che per l'ennesima volta siamo nell'estate del bah, vediamo che cosa accade. Sul tecnico ci siamo già spesi, nel senso, fosse arrivato Sarri, che era richiesto a gran voce dalla piazza, era già un'altra garanzia messa lì sul tavolo. Con Grosso, un po' come era con Italiano nel 2021, un po' come era con Palladino nel 2024, stiamo un po' a vedere, navighiamo un po' nell'incertezza, vediamo se Paratici riuscirà a mettere in atto un mercato, se non per forza importante, quantomeno intelligente e funzionale per Grosso, che dovrebbe essere annunciato la settimana prossima, ma non dovrebbe arrivare a Firenze prima dei giorni subito antecedenti al ritiro, quindi ancora per più di un mesetto. Detto questo, ripetiamo anche gli appuntamenti del weekend, che cosa che facciamo sempre per il Viola Weekend. C'è stata la gara sprint in Ungheria in MotoGP, dominata da Marc Marquez, che ha preceduto Pedro Acosta, arrivato secondo su KTM. Sono in corso in questo momento le qualifiche in Formula 1 del Gran Premio di Monaco, appuntamento storico per gli appassionati del mondo delle macchine. In questo momento, tra l'altro, bandiera rossa in Q1 per un incidente, se non ho visto male, occorso a Bortoleto, ma con Charles Leclerc davanti a tutti per il momento. E poi per l'Italia dello sport, domani Flavio Cobolli si gioca la finale, sì, del Roland Garros con Sasha Zverev, che arriva da favorito all'appuntamento, anche perché noi parliamo un po' di questo perché ci fa piacere, come sempre, poter parlare di tutto lo sport nel corso del weekend.
5: Sì, momenti in cui anche il calcio è fermo, perché il mondiale inizierà l'11 giugno, quindi in questo momento il tennis la fa da padrone, e quindi è normale. È curioso quando vedi una competizione così, che ultimamente, no, tutti i grandi slam sono dominati o da Sinner o da Alcaraz, che per uno perché è infortunato, l'altro perché è stato eliminato in virtù anche di una partita persa, anche per il caldo e per, diciamo, appunto chiamiamola problematica fisica, ovvero sia Sinner, nessuno dei due è presente, quindi c'è la curiosità di un torneo che va a riequilibrarsi, no? È un po' come quando magari nel calcio trovi, non lo so, il Real Madrid che esce in Champions quando il Real ne vinceva 3 o 4 e allora dice aspetta, forse si riequilibra.
4: Sì, ma poi un Roland Garros quest'anno con Alcaraz fuori da subito e con Sinner, esatto, uscito purtroppo con Serundolo in quella maniera lì per il virus intestinale, sì, sì, sì, è un po' come se tu facessi la Champions per assurdo col Real Madrid che non c'è proprio e col Barcellona, dico a caso, sì, che esce al maxi
5: col PSG,
4: girone,
5: metti in questo,
4: sì,
5: momento,
4: sì,
5: è più,
4: esatto,
5: diciamo,
4: esatto,
5: che c'è più equilibrio e quindi c'è curiosità. Noi ovviamente speriamo che Cobolli possa riuscire a vincere, perché il movimento tennis italiano è in netta crescita e lo dimostra il fatto che senza Sinner ti comunque hai portato diversi italiani in fondo.
4: Considera che senza Sinner e Musetti, i nostri tennisti migliori, che sono stabilmente in top 10 da tanto tempo, l'Italia ha piazzato una semifinale interamente italiana che poi non si è giocata per i forfait di Arnaldi, e addirittura tre italiani ai quarti, quindi 3 su 8, perché Berrettini a sua volta ritiratosi con Arnaldi ai quarti e comunque completava il trittico del tricolore, che porta Flavio Cobolli in finale. Da capire se ci sarà Edoardo Bove domani nell'angolo di Cobolli al Philippe Chatrier, dove si giocherà appunto la finale di Parigi, perché Bove è amico di Cobolli sempre, praticamente l'ha seguito molto spesso nelle sue imprese tennistiche, e Cobolli viceversa è andato a seguire Bove più volte. Sono tra l'altro entrambi legati alla Fiorentina, Bove per ovvi motivi che già sappiamo, Cobolli è nato a Firenze e poi è cresciuto interamente a Roma, tant'è che viene un po' allacciato ogni tanto al mondo Fiorentina, nonostante credo non ne sia tifoso proprio di persona, però
5: è un fiorentino comunque,
4: esatto, è comunque uno sportivo di massimo livello che è nato a Firenze, e quindi faremo il tifo domani per lui, anche se è l'occasione della vita per Zverev, perché è una decina d'anni che gioca a questi livelli ed è sempre stato un po' l'eterno, anche ingiustamente ritenuto l'eterno incompiuto, e comunque ha vinto un ATP Finals e l'oro olimpico, però non ha mai centrato uno slam,
5: però diciamo poca roba, esatto, in confronto a quello che poi fanno quando devi chiamarti top devi vincere anche in queste competizioni.
4: Considera che della sua generazione, per esempio, Thiem, che ha già smesso uno slam, l'ha portato a casa, oppure Medvedev, uno, forse anche due, non mi ricordo, slam li ha portati a casa. Zverev è sempre stato, da questo punto di vista, bocca asciutta. Speriamo ci rimanga anche domani. Però domani, per la prima volta domani arriva da grande favorito, anche perché Cobolli non si aspettava nessuno di vederlo addirittura in una finale slam, che fosse pronto per fare i quarti, magari anche una semifinale ci poteva anche stare, addirittura una finale, insomma, non era facile da pronosticare. Allora, noi ci sentiamo un audio e poi ci mettiamo in contatto col primo ospite della trasmissione.
6: Buon pomeriggio. Se si guarda bene, Sassuolo ha fatto un ottimo campionato e ha valutato tutti i calciatori, un valore dai 15-20 milioni in su. E quindi mi piacerebbe sapere il rapporto di quanto sono stati pagati, e quello deve fare la Fiorentina quest'anno, deve acquistare calciatori che poi li possiamo rivalutare, e a quel punto li teniamo magari e possiamo aggredire qualche giocatore di un certo valore, perché oggi quei giocatori del Sassuolo non ne possiamo comprare nemmeno uno, sarebbe un errore, noi li dobbiamo trovare come ha fatto il Sassuolo.
5: Un po' esagerato, secondo me, il fatto che non se ne possa comprare nemmeno uno, perché comunque secondo me...
4: Allora, ti dico, ora ne parliamo anche con chi avremo al telefono, però la sensazione almeno mia è che di tutti i giocatori usciti in orbita fiorentina in questo momento al Sassuolo, agganciati banalmente perché il grosso sarà il nuovo allenatore... Allora, ce ne sarebbero due di quelli menzionati finora che farebbero al caso della Fiorentina, secondo me sono Laurenté, parecchio, e Ismaël Koné, che secondo me è un bel centrocampista. Il discorso è che per come sono appetiti da anche club più importanti, non so se possono accettare una destinazione come la Fiorentina, perché noi ci dobbiamo scontrare purtroppo con la realtà dei fatti, che vede ad ora la Fiorentina essere un club che non ha l'appeal che aveva prima e che non ha un'altra società più importante oggi, non fa le coppe, viene da un 15° posto, e in panchina appunto c'è Grosso, che è un allenatore ora emergente, ma non è Guardiola, non è un tecnico di quelli che ha il potere di alzare la cornetta e magari incantare un po' chi ha dall'altra parte del telefono. E Torsvet e Volpato invece non so quanto possano alzare il livello, no, rispetto a quelli che ci sono già adesso in rosa. Anzi, Torsvet forse anche un doppione, considerando che hai già Brescia riscattato.
5: Esattamente, sì, quello stavo pensando io, cioè secondo me di tutti i nomi che deve andare a prendere un ulteriore centrocampista di gambe e di inserimento, non ne vedo granché il senso, onestamente, però se Grosso arriva e ti dice voglio lui, ed è un nome oggettivamente non impossibile da prendere, ci provi, nel senso, poi lì valuterà anche Paratici ovviamente, perché dipende anche, è sicuramente un binomio Paratici Grosso, lo ha scelto Paratici, si sono già incontrati e hanno lavorato, non proprio direttamente, ma comunque Grosso era nella, se non sbaglio, nella next gen della Juve quando Paratici era dirigente bianconero,
4: era in primavera,
5: okay.
4: Era in primavera tanti anni fa,
5: quindi comunque era nel settore giovanile della Juventus in quel periodo, e in due cercheranno di ecco, l'importante è che ci sia, secondo me, ed è quello da cui poi partono i cicli, una coesione tra dirigenza, che in questo caso tutti noi identifichiamo con Paratici, ma c'è anche Ferrari e Goretti, e il tecnico, in questo caso Grosso.
4: Paratici e Ferrari, tra l'altro, settimana prossima, lunedì, dovrebbero volare, sì, negli States per incontrare i commissari e ti dare un po' le somme su il budget e quelli che sono gli obiettivi veri e propri per la prossima stagione. Noi allarghiamo la discussione, come sempre, nel Viola Weekend, in apertura con Mario Tenerani, che è uno dei nostri. Ciao Mario, buon pomeriggio.
7: Ciao Ludovico, ciao Lorenzo.
5: Ciao Mario.
7: Saluto a tutti, ciao.
4: Mario, ben trovato intanto in trasmissione. Noi, prima di accoglierti, abbiamo passato un audio di un ascoltatore che ci, diciamo, stuzzicava sui nomi del Sassuolo che sono entrati in orbita fiorentina in questi giorni, quindi Laurienté, Torsvet, Coné, Volpato soprattutto, perché appunto non sono nomi che ad oggi accendono la piazza, anche se probabilmente uno come Laurienté o come Coné potrebbe effettivamente far molto comodo. Secondo te, al di là del fatto che arriverà Grosso e verrà annunciato settimana prossima, c'è qualcuno dei giocatori del Sassuolo che può portare qualcosa in più a questa Fiorentina?
7: Ma guarda, l'idea che in tanti migrino per venire a Firenze, sono d'accordo con l'ascoltatore, è un'idea sbagliata, perché l'allenatore che si porta dietro la scuderia, anche no, ecco, poi certe volte ha funzionato, mi ricordo i tempi di Mazzone si portava dietro Cappioli, Calori, c'era tutto, 3 o 4 giocatori si portava sempre, però e lì funzionava, e ha ragione l'ascoltatore. Io credo che ci sia un giocatore che probabilmente servirebbe moltissimo a Grosso, l'ho scritto anche nella copertina per Firenze Viola oggi, ed è perché mi risulta essere un pretoriano assoluto Grosso nello spogliatore Sassuolo, cioè proprio un uomo suo, oltre a essere, voglio dire, un centrocampista interessantissimo, però è proprio un uomo suo. Allora in quel caso mi tornerebbe di più. Poi è chiaro, Volpato è un trequartista che è interessante, ma insomma lo mettiamo insieme ad altri. Però ecco, se dovessi oggi puntare su uno, su solo uno che arriva dal Sassuolo, punterei su Tolbeno per i motivi che vi ho detto.
5: Ma Mario, ecco, ne parlavamo poco prima del collegamento, non lo vedi come un ennesimo doppione lì a centrocampo? Poi ripeto, se Paratici e Grosso scelgono di puntarci, sicuramente ne sanno più di noi in assoluto, però mi sembra che ce ne sia diversi di giocatori di gamba, di inserimento nel centrocampo della Fiorentina, non ultimi Brescianini e Fabian arrivati a gennaio, c'è Mandragora, c'è Endur.
7: Vedete, ce ne sono tutti, ragazzi, questo è il primo punto. E il secondo, la domanda è più che giusta e io sono d'accordo con voi. Dopodiché Tosved è certamente, ti ho detto, se lo dovesse prendere, perché è tutto da verificare, forse gli servirebbe più da uomo collante nello spogliatoio, no? Quello che lo introduce in qualche modo per il suo modo di lavorare. Poi è chiaro che nella Fiorentina ci sono giocatori come Mandragora, mi viene in mente, o Fagioli, che invece lo possono aiutare a entrare in questo spogliatoio per spiegare cos'è Firenze. Però anche questa tua considerazione è giusta, ragazzi. La verità è questa: allora, Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, ma ancora non è ufficiale, lo diventerà, diciamo, martedì. Di giocatori per il momento non si parla, perché prima ne dovranno parlare Grosso e Paratici, poi staremo a vedere. Poi lunedì, domani l'altro, vanno a New York Paratici e gli altri per cercare di capire quanto avranno di budget, e quello è l'altro passaggio importante. Più un'altra cosa, non per autocitarmi, perché è uno sport che detesto, ma siccome l'ho scritto proprio in queste ore, quindi siamo a Radio Firenze Viola, mi sembra anche giusto restare su quel tema. Quello che mi risulta è, come minimo, la Fiorentina dovrà spendere 15 milioni per piazzare i giocatori. cioè il prezzo che dovrà pagare la Fiorentina in termini di alleggerimento rosa per pagare magari gli stipendi a qualcuno che non ha mercato, allora gli paghi lo stipendio, però intanto te lo levi dalla rosa, e se ha un contratto che è vicino alla scadenza puoi magari anche chiudere un occhio sul cartellino e fai fuori anche quello. Questa è un'operazione come minimo costa 15 milioni, qualcuno dice di più, mi direte ma sono soldi buttati via, però è un'operazione che ogni società deve fare per leccarci le ferite. Leccarci le ferite significa aver fatto degli errori grossi, marchiani, sul mercato, quindi sono errori che poi vanno a ricadere in termini economici sulla rosa, e a quel punto, pur di interrompere l'emorragia, non so se sono chiaro, e la società interviene e dice benissimo, non ti vuole nessuno e lo trovo io il sistema dei piazzati, ti pago io anche l'ingaggio l'anno pronto, però vai a giocare un'altra parte, oppure te ne pago il 70%, il 75%, il restante 25% lo paga la società che ti prende, no? Oppure regalo il cartellino magari a un anno alla scadenza, e quanto potrei prendere? 3 milioni, 4 milioni, ci rinuncio, però mi levo un giocatore alla rosa. È un'altra operazione che secondo me in pochi hanno focalizzato, e io mi sono permesso di scriverla appunto oggi perché è un'altra questione della questione.
4: Mario, abbiamo una domanda per te dagli amici da casa, te la leggiamo.
5: Sì, perché Luca ci scrive: Torsvert se lo mette nel taschino a Brescianini, titolare della nazionale norvegese che ci ha preso a pallonate andata e ritorno, per dare una lettura anche diversa, no, del nome che facevi prima su
7: ma io ho detto Fiorentina. Giocatore interessante, infatti, io ho detto
5: che no, esatto, no, rispetto alla domanda che ti avevo fatto io,
7: sì,
5: diciamo.
7: Sì, certo, no, ma è vero, io me lo ricordo perfettamente. Ma io, guarda, che nella nazionale norvegese, Lorenzo, a me mi metti una benda e mi dici scegli uno degli 11 a caso,
4: dove certo, ce ne sono tanti da prendere, soprattutto davanti.
7: Sì, certo, però anche lì ti ricordi, no? La Norvegia, i norvegesi, tutte le risatine italiane superficiali.
4: Sì, la classica figura vedevo. Cacina italiana. Che
7: bravo, bravo Ludovico, perfetto.
4: No, non c'è altro da aggiungere, prego Mario, prosegui pure.
7: No, è così, io credo che Torsvert abbia questa briscola in più da giocare, cioè il fatto che, ripeto, è un pretoriano di grosso e magari un giocatore che diventa anche un po' un allenatore in campo, bravo, saggio, no, con esperienza internazionale, gli può dare quel quid in più a grosso, ma non ho certezza che lo prenderanno. Qualcuno mi ha fatto capire, potrebbe essere un'idea.
4: Mario, al di là invece dei giocatori di casa neroverde, che sono quelli appunto più chiacchierati adesso, erano venuti fuori profili anche sudamericani nei giorni scorsi, come Vieri del Gremio, si è parlato in queste ore, non c'entra col Sud America ovviamente, di João Mario che torna dal prestito al Bologna alla Juventus, sì. Era già stato sondato.
7: No,
5: non ti risulta?
7: No, mi risulta sì, ma no, Gio Mario no, via con tutte le
4: cose. Ecco,
7: ragazzi. La Juventus ci ha già provato l'anno scorso, dai, no, via.
4: Esatto, ragazzi. Noi facevamo cronaca, ciao. Ma direi che ci accudiamo abbastanza.
7: No, bene a far cronaca, per carità, cioè, non, ecco, io sono, diciamo, un estimatore, no, di Paratici, mm-hmm. Ecco, mi cadrebbe molto Paratici se facesse un'operazione del genere. Quindi,
5: ti aspetti un nome magari Mario, diverso, più anche sì, magari meno conosciuto, sì, piuttosto
7: Lorenzo, allora io dico, se ci sono degli juventini all'ascolto se ne faranno una ragione, la Juventus che ha appena finito la stagione è una delle più modeste che io abbia mai visto negli ultimi 30-35 anni di Juventus, vorrei dire anche 40, che quella di Mayfredi quantomeno aveva Baggio, va bene, e basta, avanza, oltre a tutti i quattro giocatori. Questa è veramente una squadra modesta. In questa squadra modesta, che di fatto non è entrata in Champions League, João Mario non era considerato uno scarto.
4: Sì, sì.
7: Quindi fate voi delle
4: conclusioni. Tant'è che è stato rivocato a destra e a manca essenzialmente con i prestiti.
7: Cioè, il concetto è che se McKennie non trova un posto nella Juve può fare il titolare a Firenze. McKennie di solito trova il posto della Juve, però se McKennie domani, se Vlahovic avesse scelto di tornare a Firenze facendo fantascienza, sarebbe stato un giocatore della Fiorentina. João Mario non è da Fiorentina, punto e basta. Ma mi sembra che anche a Bologna non abbia toccato palla, o mi sbaglio?
4: Sì, sì, infatti, anche perché altrimenti il Bologna probabilmente l'avrebbe tenuto, avrebbe fatto
5: era un prestito secco, però sì, magari sì,
4: l'avrebbe ritrattato.
5: Avrebbe ritrattato, sì, sì, assolutamente. Non l'hanno lasciato andare abbastanza tranquillamente, sì.
4: Per il resto, Mario adora il nome che viene speso di più sia sui siti sia sui quotidiani da cui ripartire è Fagioli, quello più di tutti. Anche oggi il Corriere dello Sport ci ha fatto l'apertura sulle sue pagine dedicate alla Fiorentina. Non lo so, anche secondo te è più di tutti il nome da cui ripartire per davvero?
7: Ma ragazzi, allora, ha giocato un girone di ritorno molto buono, il ragazzo di qualità ne ha tanta, o ex ragazzo, che poi anche lui comincia a crescere,
4: sì, 25 anni,
7: ne ha tanta. In giro come Fagioli non ne vedo molti, e quelli che ci sono costano una tombola, per cui devi ripartire da lì. Ed è anche facile ripartire Ludovico dal perno di metà campo, no? Dal perno, da quello che ti fa girare la squadra. È anche più naturale, no? Se ci pensi bene, ripartire da lui. Per carità, si può ripartire anche da un terzino sinistro, se è molto forte, però di solito si riparte o da un centravanti o da un regista, vogliamo anche da un portiere, Però diciamo il regista è quello un po' che coagula intorno a sé tutto l'interesse, anche tutto il fascino che ha quel ruolo, quindi si riparte sì da lui, nella speranza che il Fagioli vero sia quello che ci ha fatto vedere bellissime cose da dicembre in poi, ecco, dalla partita quella col Verona, no? che sì, partita perse in casa, ma lui fu il migliore, da lì forse ne avrà steccata una, se l'ha steccata. Il resto devo dire Fagioli ha sempre fatto molto bene, e io credo abbia ancora maggio di miglioramento. Non so se mi fate una domanda non richiesta, ma mi do anche la risposta da Barzullo. Non ho ancora capito, ma la cosa a noi interessa veramente, non ho ancora capito se sia un giocatore da grandissima squadra. Ecco, questo ancora io non l'ho capito. Se il suo standard sia non la Fiorentina che lotta per non retrocedere, ma la Fiorentina che lotta per il quinto o quarto posto. Ecco, se questo per lui sia lo standard massimo, ma poiché la Fiorentina riparte dalla salvezza arrivata a due giornate alla fine, deve ricostruirsi, quindi viva Fagioli tutta la vita. Speriamo di porci questo problema quando la Fiorentina sarà magari al quarto posto e capire se Fagioli sarà quel giocatore in grado di crescere ulteriormente e far lottare la Fiorentina per il primo o secondo posto, faccio un esempio, no? Cioè, il mio è un discorso un po' così campato in aria, però questo è l'unico dubbio che ho su Fagioli, te lo dico con grande franchezza. Ma non ho dubbi alcuni invece che per la Fiorentina faccia molto comodo.
5: Ma non ti ha un po' deluso? Perché personalmente è stato così, la partita con il Crystal Palace in trasferta forse è stata quella che un po', in un periodo di cui parlavamo prima, positivo di Fagioli, contro comunque un avversario di ritmo come quello allenato in quel periodo da Glasner, ecco, lì magari ci si aspetta, ha un po', come si può dire, non ha retto benissimo l'urto del grande match, no? Soprattutto nell'andata, poi nel ritorno è uscito per anche un problema fisico.
7: È il mio dubbio, Lorenzo, il mio dubbio è quello. Allora, lui motore non ne ha pochissimo. Allora, come può stupire? Può stupire la sua grande qualità. Se lui diventa padrone di se stesso, perché l'operazione deve fare lui è impadronirsi di se stesso, acquisire quelle certezze, quella forte autostima che gli consentano di fare veramente, non dico il fenomeno, ma il grande direttore d'orchestra. Allora, a quel punto lui può far saltare anche la pressione con i tempi di gioco. Non se riesco anche a farmi capire.
5: Sì, sì.
7: Cioè, se lui non riesce a far quello, è chiaro, e si torna al discorso di certi livelli che facevo prima. Dopodiché evoca una partita a me tristemente cara, perché ho indovinato come andava a finire, cioè perché purtroppo prima della partita ho detto a tutti i colleghi giovani che la partita avrebbe preso 3, perché non mi piaceva l'aria che si respirava a Firenze, non mi piaceva come veniva dipinto da tanti il Crystal Palace, non c'era contezza il Crystal Palace, nonostante fosse, mi sembra, aiutami Lorenzo, 14esimo come in
4: sì,
7: Premier
4: in quel momento,
5: sì, sì,
7: giocasse in Premier e non nella
4: sì, ma guarda lì Mario, è successa la stessa cosa di Norvegia e Italia che dicevamo prima, la
7: bravo,
4: classica sottovalutazione,
7: sì,
4: del nemico,
7: sì, sì. Poi sentivo anche le telefonate, arrivavano alle di radio, sì, allora il Crystal Palace se va bene bene vale noi, vale la Fiorentina, ma comunque il Crystal Palace non è irresistibile, chi ha il Crystal Palace, cos'è il Crystal Palace, serio. Quindi guarda, io noi ci sentiamo tutti i sabati, no? Mm-hmm. Quanto vi ho parlato bene di Vanoli io, anche quando veniva insultato, criticato, l'ho sempre difeso, sì, lo sì. sapete, e credo di essermi speso molto in questo periodo. Ora mi fa piacere che in tanti la pensino come me. Ecco, se devo fare una critica a Paolo è su quella partita lì, e quando lo ritroverò in privato, e magari spero ci prenderemo un caffè e gli farò ulteriormente complimenti, gli farò solo questa piccola critica che rivolgo a lui, alla squadra, della società non voglio neanche parlare perché naturalmente non
4: perché è stato detto tutto.
7: Sì, è stato detto tutto, ma poi io credo che Paratici in quel momento lì che ha fatto un grande lavoro in campionato su Vanoli, credo che non avesse neanche Paratici le energie mentali per spremersi con un limone anche sulla conference, perché la Fiorentina doveva ancora salvarsi, ve lo ricordate, no?
1: Sì, sì.
7: Per cui io credo che Paratici, non dico abbia scelto per carità, perché non è mica stato contento di quella partita, però insomma sapeva che c'era un obiettivo, non andava spiegato. Sono convinto che se la Fiorentina fosse stata ottava o settima in classifica, quella partita Paratici l'avrebbe preparata molto meglio insieme agli altri, cioè gliel'avrebbe fatto capire, gliel'avrebbe fatto intendere, come si dice a Firenze, a quella banda di giocatori che cosa significava la partita. L'hanno preparata male, e poi al di là di questo, lasciatemelo dire, non perché io voglia avere ragione, ma Crystal Palace è migliore della Fiorentina, punto. Quanto, ditemelo voi, non mi interessa, è migliore, non c'è niente da fare, perché ha dei giocatori interessanti, perché ha un gioco qualificato, perché ha una squadra di Premier, perché corre il doppio della Fiorentina, è migliore, punto e basta. Diciamo, è migliore di poco, è migliore, però poco è sempre qualcosa, no?
5: No, assolutamente. Mario, ti porto sul tema di uscito dalla serata di ieri del calendario, con appunto la Fiorentina che esordirà a Roma contro la Roma e chiuderà a Roma contro la Lazio. Tra l'altro nelle prime 11 affronterà 6 delle 7 squadre l'anno scorso sono qualificate alle coppe europee: la Juventus, sì, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma appunto,
4: diciamo,
5: all'esordio.
4: Che il girone d'andata è compresso e difficile, soprattutto nella prima metà.
5: Esatto.
4: Perché sono,
5: sì,
4: tutte lì, più
5: sono tutte accumulate in quella fase lì. È prematuro, ovviamente, lo dicevamo prima con Ludovico, perché siamo ancora al 6 di giugno e negli anni passati veniva fatto, se non sbaglio, a inizio agosto.
4: Qualche anno fa era
5: qualche
4: così,
5: anno
4: sì.
5: fa, esatto. Ed era anche un po' diverso anche a livello, magari, no, il tifoso se lo guardava con più, con magari essendo a ridosso dell'inizio, con uno spirito diverso. Però un tuo commento, ecco, su questo calendario. Sì, esatto.
7: Ragazzi, è difficile. È difficile per il motivo che hai detto te, perché siamo qui, non ci sa neanche, no, chi allena la Fiorentina si sa, ma insomma si sa da poche ore ufficialmente, anzi non si sa neanche ufficialmente, però diciamo è grosso, c'è da rifare tutta la squadra, non si sa che faranno le altre sul mercato e che faranno durante l'estate. Ragazzi, è complicato dare un giudizio. Certo, esordire a Roma in un campo che è storicamente negativo per la Fiorentina, soprattutto con la Roma, è brutto. È positivo e c'hai due partite in casa subito dopo, ecco, questo è quello che mi sento di dire. Però tu sai in che condizioni sarà il Frosinone quando verrà a Firenze. Di solito le squadre piccole che lottano per retrocedere hanno delle partenze brucianti, poi magari retrocedono tipo la Cremonese, ma partono forte, quindi non lo so. Certo, ecco, se avessi dovuto scegliere mi sarebbe piaciuto esordire a Frosinone, nonostante tutto, all'Olimpico, però era impossibile perché Frosinone non era promossa e la Fiorentina la salva quasi per miracolo, no? Per cui era chiaro che incontrasse una big. Poi c'è l'altro ragionamento, e fai te, che nelle prime 11 incontra le prime 6 di quest'anno, ma questo è il dazio che paghi quando fai un campionato purtroppo schifoso, scusate l'aggettivo brutto, ma ci sta, come quella della Fiorentina, cioè lo devi sapere. E perché giocare il 16 agosto Coppa Italia per la Fiorentina mi sembra una roba normale, no? Ditemelo voi. Non va bene, cioè è un'umiliazione per la Fiorentina giocare il 15 o 16 agosto in Coppa Italia. La Fiorentina deve giocare in Coppa Italia a gennaio, a dicembre, insomma, quando decidono.
4: Mm-hmm. Dagli ottavi, ottavi, sì, no? Cioè.
7: Agli ottavi, chiuso, ma non deve essere deve essere una regola. E l'altra regola per me è che la Fiorentina dovrebbe essere in Coppa tutti gli anni, poi se va 5 anni di seguito in Conference e un anno e l'anno dopo va in Europa League, amen. Se poi fa 5 anni di Conference, 2 anni di Europa League, una volta ai Champions, amen. Ma sempre in Coppa devi stare, invece ora non ci sei e chissà quando ci tornerai. Questi sono i danni veri.
5: Mario, ti leggo al volo due messaggi che sono arrivati.
7: Sì.
5: Da Maurizio che torna sull'argomento di Joao Mario e dice: a Bologna ha giocato bene, non lo hanno riscattato solo perché guadagna 2 milioni all'anno. Lo ha detto ieri Beneforti, che è stato ospite qui da noi.
7: Sì,
5: a Radio Firenze Viola. E Jacopo
7: mi fido di Beneforti, se lo dice lui. Io
5: sì,
7: non
5: ne ha parlato bene, ha detto che ha qualità e appunto ha sottolineato del problema che ha avuto a Bologna, che è stato relativo all'ingaggio.
7: No, ma io di Beneforti mi fido. Poi lui Bologna per esempio lo vedo poco, non mi sembrava di aver letto nelle cronache qualcosa che mi riportasse a un exploit di Joao Mario. Ho letto di Bernardeschi, ho letto di tanti giocatori, no. Però se Benny ha detto così, mi permetto di chiamarlo che Todoro, ho ancora 30 anni e io mi fido, però insomma è vero che mi raccontò Sartori l'anno scorso e loro hanno un tetto ingaggio a 1,8.
5: Mm-hmm. Per cui lui prendeva 2, sì, quindi era un po'.
7: Prendeva 2, quindi può darsi che a Bologna abbia fatto un po' meglio, però insomma a me non mi scalda, ecco. Mi scalda molto più Orsolini, ecco, se devo dire.
5: E Jacopo invece ci ha scritto un messaggio sul centrocampo: Fagioli, Torsvet, Amrabat sarebbe il mio sogno a centrocampo. Quindi un ritorno
4: Amrabat
5: addirittura
4: per la fantascienza.
5: Non lo so come l'ha tirato fuori, però
7: no, però che serva uno come Amrabat è vero, quello è vero. Non Amrabat, ma che serva uno di destra. L'hanno cercato per un anno, il famoso mediano incontrista, no? Franci, sì. Frutti, Diga, chiamalo come ti pare.
4: Beh, per esempio, sì. Ismael Koné ora è anche un pochino più qualitativo, sì, un pochino più di gol, sì. Però comunque è uno che porta muscoli e gamba, per dire, in mezzo al campo, di quelli
7: citati. Quello del Sassuolo, dice.
4: Esatto, sì.
5: Costicchia lui magari di più rispetto.
4: Sì, certo, sì, certo, sì. Era per rendere l'idea.
7: Però buongiorno, ma ci vuole uno di Ludovico, perché lo cerca dalla vita, ci vuole. La sentina ha tutte mezze ali in mezzo al campo, lo diceva sembra prima Lorenzo, no? Sì. È un regista, che poi ragazzi, se la vogliamo dire tutta, e Fagioli si sta adattando a quel ruolo, perché insomma lui stesso si definiva la mezzala di regia e non un regista. Capisci? Quindi sì. Nel centrocampo a 3 mi faceva l'interno e andava in supporto qualitativo al regista, questo è nella... Invece Pioli ci ha provato a importarlo e ha fallito. Poi ci ha provato Vanoli ed è stato molto più bravo di Fioli ed è riuscito. E ora forse si sta convincendo anche lo stesso ragazzo, no? Fagioli, ma all'inizio io mi ricordo era dura quando convincerlo a giocare in quel ruolo.
4: Sì, sì, questo va riconosciuto a Vanoli, è stato molto bravo a cucirgli addosso il ruolo del playmaker, perché Pioli ci aveva provato a farlo, sì, con sì. Fagioli con scarsi risultati. Con Vanoli è sbocciato, perché noi, tu stesso Mario, dicevi no, che Fagioli da più o meno dicembre in poi è decollato ed è coinciso da quando è arrivato Vanoli poco prima, quindi questo è un merito che gli va dato tra i tanti che gli vanno riconosciuti, perché comunque salvare la Fiorentina quest'anno magari non era difficilissimo, ma non era neanche scontato per la situazione in cui era quando è arrivato, quindi su questo non
7: senso parole, certo, ci mancherebbe altro,
4: non si può fare altro che dargli email.
7: E devo dire che la società ha fatto bene ieri a fare quel lungo comunicato, perché di solito quando si saluta gli allenatori c'è il prestampato
4: molto,
7: no?
4: Schietto, sì sì, certo, sì.
7: No, devo dire che hanno fatto bene, perché, e ti dirò di più, che quello è un comunicato che secondo me non chiude la porta a Vanoli. Cioè Vanoli secondo me resta comunque nella storia per il gol che ha fatto in finale Coppa Italia, per la salvezza di quest'anno, è maturata in quelle condizioni. Ma io credo che sia uno dei teatri che ho portato dalla Firenze, senti che ti dico. Non lo so qua, perché mi sembra quelle storie un po' infinite, sai?
4: Un cerchio che si deve chiudere.
7: Esatto. Quindi hanno fatto bene, devo dirti, dai, hanno fatto bene perché ora, cioè, guarda, parlo di quelli come me che erano in pochi, hanno insistito, ma ci abbiamo messo da tutta la notte, tutto il nostro impegno un po' a far passare il messaggio che Vanoli meritava, no? Un saluto così. E devo dire, la cera lacca ce l'ha messa la curva Fiesole, quando contestando duramente la squadra due volte ha gridato i momenti diversi,
4: ha risparmiato lui, certo,
7: sì,
4: certo.
7: No, rispettiamo solo Vanoli, cioè,
4: sì sì, non solo l'ha risparmiato, ma proprio l'ha applaudito virtualmente, sì.
7: Perché rispettiamo solo lui, è una bella lady, ma insomma dalla curva, quindi.
4: Mario, come sempre, grazie mille del tuo contributo. Ci sentiamo
5: ciao,
4: presto.
5: Mario.
7: Ciao ragazzi, ciao.
4: Grazie, grazie, grazie a Mario Senerani, come sempre puntuale ogni sabato e come dire, con una visione ad ampio raggio, perché noi tocchiamo sempre un po' tutti i tasti possibili con Mario. È vero, nel senso, Vanoli meritava almeno un degno saluto, perché comunque io resto dell'idea che salvare questa Fiorentina non era qualcosa di pazzesco da dover fare, perché le carte in regola per farlo c'erano, però non era neanche facile se si considera che nessuna squadra si era mai salvata con 4 punti e basta dopo 10 giornate e con 0 vittorie dopo 15 giornate.
5: Per me ci vuole un po' di, cioè, allora, durante l'anno siamo sempre stati qui, no, il fine settimana, cioè, la weekend, quindi
4: di continuo
5: ne abbiamo parlato tutte le volte. Il mio pensiero è sempre stato che è probabilmente, e lo ho detto anche con amici che magari avevano anche contro Vanoli diverse remore, cioè non era un allenatore e continua a non essere un allenatore apprezzato. Può non essere magari, e non lo sarà mai, un top, ok? Mentre io me lo auguro, e ce lo auguro che Grosso arrivi invece a un livello superiore. Però bisogna essere anche oggettivi e dire, come hai detto te, che Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, non un capolavoro, perché i capolavori, soprattutto quando si parla di
4: recessione, esatto, l'impresa è un'altra cosa, esatto, però un ottimo lavoro,
5: però,
4: sì.
5: Cioè, io ricordo il momento, al di là della matematica, delle qualità della rosa che sono indubbie, ma il momento a livello psicologico della squadra
4: in
5: era,
4: cui lui
5: era,
4: ha preso la Fiorentina,
5: era devastante,
4: sì, sì, sì.
5: E lui stesso all'inizio sembrava essere trascinato giù dal momento, perché ci ricordiamo
4: il
5: c'era
4: primo,
5: qualche voce,
4: il primo mesetto
5: dopo
4: e mezzo di Vanoli è stato comunque molto pesante,
5: che girava.
4: Considera che la Fiorentina ha vinto la prima partita con l'Udinese, era a metà,
5: sì,
4: dicembre,
5: sì,
4: più,
5: sì,
4: o meno, quindi fai il conto.
5: E io mi ricordo che c'erano diversi rumors, poi in realtà non avevo mai avuto grosse conferme, ma di un Vanoli in dubbio. Cioè, c'era l'idea di poter cambiare anche tra i tifosi, ma cambiamolo, questo non ha trovato,
4: sì,
5: la...
4: Diciamo che la società, per quanto ci risulta, non ha mai pensato,
5: esatto,
4: all'esonero. Però c'è stato un momento in cui c'era del malumore forte anche su Vanoli, malumore che poi non è mai
5: dovuto
4: andato via del tutto,
5: ovviamente,
4: fino alla fine, però nell'arco dei mesi poi piano piano un po' è stato dipanato, piano piano. Invece, come dici te, ai primi di dicembre su per giù, dopo un mesetto e passa della sua avventura, si era già molto scettici, e lì, bisogna dircelo veramente, il rischio che la Fiorentina potesse retrocedere c'era, c'è poco da dire.
5: Ma io penso che comunque la scelta sia stata giusta, nel senso che poi quando sei reduce da una pesantezza del genere, di una stagione così, con l'ambiente che giustamente per quanto fatto in campo si incupisce, provare a cambiare e dare una sterzata, una ventata d'aria fresca fa sempre bene. Che poi ci si potesse augurare fosse magari, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, un nome diverso rispetto a Grosso, quello sì, però è giusto anche ripartire con volti diversi e soprattutto, cioè, voltare pagina con lo stesso allenatore
4: fresca,
5: lo potevi,
4: sì,
5: fare,
4: sì.
5: Però magari era un po' più complicato, perché questo magari succederà lo stesso se dopo Roma-Fiorentina vinci, perdi con la Roma, e la partita successiva vai anche lì a fare un pareggio, un
4: ecco,
5: punto.
4: Questo è un tema interessante, esatto. Grosso, la scelta di Grosso è forte, Paratici che l'ha fatta lui ora deve anche
5: difendere,
4: perché non esiste che alle prime difficoltà venga subito messo in discussione. Poi certo, se dopo mezza stagione le cose non decollano è un conto, però devi metterci la faccia e difendere la spada tratta.
5: Guarda, ho letto ho visto un estratto dell'intervista di Kibua da Zon con,
4: sì,
5: il collega, non mi viene in mente ora, Marinozzi, in cui lui rivela che, a domanda se ha mai temuto di essere esonerato, perché inizio stagione c'era un periodo in cui l'Inter non andava bene, no? In cui comunque, sì, perse, e lui disse infatti che dopo la sconfitta con la Juve, quella con l'Udinese, quella con la Juventus, e quindi i risultati non arrivavano,
4: quella di inizio anno,
5: esatto,
4: sì,
5: lui comunque qualche domanda se l'è fatta. Poi anche lui stesso ha ammesso, ho sentito le parole dei dirigenti di Marotta che mi davano sulla, che ripetevano sulla conferma e davano sicurezza alla mia posizione, e io stesso ho ripreso forza. Quindi immaginiamoci un Grosso che può capitare, ripeto, è successo a Chivu, campione d'Italia con l'Inter quest'anno.
4: Sì, poi
5: per
4: la tempestività di polemiche che c'è in Italia, voglia se può capitare.
5: Assolutamente.
4: Si
5: Roma
4: tende a mettere in discussione tutto subito.
5: Roma Fiorentina perdi. Col Frosinone in casa, giorno del centenario, pareggi. arriva al Torino in casa, hai già fatto un punto in due partite. Cioè, cosa viene detto? Lo sappiamo cosa verrà detto, no?
4: Sì, sì.
5: Quindi è lì che magari.
4: È un film già visto, sì.
5: Esatto.
4: Sì,
5: bisogna stare. Riuscire a dare poi. Ovvio, arriviamo alla 19ª giornata e la situazione è drammatica. Allora va bene quello davanti all'oggettività, ok, ma bisogna sostenere una scelta quando la si prende, come dicevi te giustamente.
4: Questo è il succo della questione che abbiamo essenzialmente già ampiamente ribadito. Va bene, noi ci riascoltiamo le parole di David Di Michele, che hanno intercettato i nostri colleghi Fabio Ferri e Sofia Ferreri nella trasmissione precedente, perché David Di Michele è stato un ex attaccante della Serie A, tra l'altro abbastanza recente, sì. Che ha condiviso, seppur per pochissimo tempo, lo spogliatoio con Fabio Grosso a Palermo. Si sono incrociati giusto per poco tempo, perché poi uno andava via e uno restava. Però ci ha raccontato un po' come sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, e quindi ci faceva piacere farvi riascoltare le parti più essenziali di David Di Michele a Radio Firenze Viola.
8: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese e le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore. E questo non è avvenuto. Fanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina, dove si è ritrovata, risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, per quell'organico che aveva, e sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi, sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina è la partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League, certo. Che è quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanole abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione, con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale, ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore. Ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice avere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli ha fatto un ottimo lavoro.
9: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di Grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
8: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli,
9: certo.
8: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno, e sicuramente Grosso, se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte, con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che vai in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante, Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
1: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio quello di Grosso che come definirebbe Davide Michele?
8: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3 perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina, vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti, Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte la Fiorentina, ha dei giocatori importanti.

0: diretta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Inke Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
2: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
3: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali. Cani, gatti e roditori.
4: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
5: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontasieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontasieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
6: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
7: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
8: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Torniamo in diretta 17.08, questo è il Viola Weekend, siete all'ascolto delle voci di Ludovico Mauro e di Lorenzo della Giovan Paola che vi faranno compagnia ancora per un'oretta scarsa. Il nostro palinsesto continua nonostante la Fiorentina non ci sia e non ci sarà ancora per diverso tempo, ma noi non ci fermiamo mai, vi raccontiamo l'attualità, le notizie, gli aggiornamenti, vi facciamo sentire le interviste che facciamo in diretta e i contributi che raccogliamo in esterna. Uno lo sentiremo tra non molto, riguarda un addetto ai lavori della Fiorentina, in particolar modo del settore giovanile, che abbiamo già intervistato anche recentemente su queste frequenze, perché la Fiorentina Primavera ha vinto lo scudetto poche settimane fa e rimane un traguardo da celebrare in tutti i modi. Prima però facciamo ancora un approfondimento sulla prima squadra e lo facciamo con chi ha vestito per tanto tempo i colori del Sassuolo, ex portiere, parlo di Alberto Pomino.

0: Nicchia in linea con noi e che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Alberto, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Beh, Alberto, come ben sai, la Fiorentina accoglierà Fabio Grosso per la propria panchina e sta studiando anche tanti profili delle fila neroverdi da portare eventualmente con sé. Intanto ti chiedo che scelta è quella della Fiorentina di puntare su Grosso, se lo conosci un po' anche personalmente, e che allenatore è per la piazza di Firenze?
1: Allora, la scelta della Fiorentina di affidarsi a Grosso, secondo me, è il fatto di trovare un allenatore propositivo che ha fatto vedere delle ottime cose sia a livello di risultati che a livello di gioco a Sassuolo, un gioco frizzante, un gioco per certi aspetti aggressivo, anche se comunque sempre molto calibrato all'avversario che incontra, e un allenatore di esperienza, per cui giovane ma comunque d'esperienza, e pronto anche possibilmente alla piazza della Fiorentina.
2: Alberto, rimanendo sul ruolo di allenatore, ovvero sia quello di Grosso, ma anche poi mi sposto su quello che è un po' il tuo ruolo in campo, no? Il portiere, perché in casa Fiorentina c'è il profilo di De Gea, che è il capitano da quest'anno, o da me, dalla scelta presa a stagione in corso di passare la fascia da Ranieri appunto allo Spagnolo, che ha un futuro non certissimo ancora a Firenze, anche se si dovrebbe andare verso la conferma, mentre invece appunto su Grosso ti chiedo, collegandomi anche al ruolo di portiere, il suo stile di gioco, no? Se per conoscerlo anche meglio, è uno che ama parecchio la costruzione dal basso, o che magari è più flessibile e riesce un po' ad alternare, no? Il gioco lungo a quello corto, se ci può dare qualche dettaglio in più.
1: Ma guarda, in realtà anche lì è difficile un po' darne una valutazione singola, nel senso che comunque, insomma, nelle squadre che ha fatto Grosso è stato molto, tra virgolette, si è adattato molto a quelle che erano anche le potenzialità e la forza del gioco. Io, avendo fatto 13 anni a Sassuolo, insomma, lo guardo sempre con particolare affetto e magari con qualche attenzione in più, e ho visto che quest'anno, insomma, che richiedeva sia la costruzione dal basso ma non in maniera eccessiva e costante come magari tanti allenatori insistono a fare, non so, mi può venire in mente Fabregas piuttosto che un De Zerbi, per cui anche il ruolo che ha avuto Muric quest'anno è stato a volte di costruzione di gioco, perché comunque anche con Turati, quando ha giocato, sono due portieri di qualità, ma poi anche se c'era, insomma, da cercare la verticalizzazione subito, era disponibile anche a cercare la verticalizzazione, anche perché comunque davanti Sassuolo aveva delle frecce che erano molto brave a sfruttare gli spazi.
0: Ecco, a proposito di questo, ce n'è qualcuna che potrebbe fare al caso della Fiorentina secondo te? Soprattutto Laurienté è stato sondato dai Viola, ancora di più Volpato, che ci risulta essere addirittura un obiettivo. Volpato che tra l'altro ha scelto la nazionalità australiana e andrà al mondiale, quindi potrebbe comunque far schizzare il suo valore di cartellino se facesse buona figura alla Coppa del Mondo.
1: Sono giocatori di indiscussa qualità per la Serie A. Laurienté aveva fatto già bene prima dell'anno della retrocessione a Sassuolo, poi in Serie B è stato protagonista, quest'anno di nuovo, quindi un giocatore che secondo me è pronto per il salto in una grande squadra. Volpato idem, un giocatore bravo soprattutto sugli esterni, a rientrare a puntare nell'uno contro uno, quest'anno secondo me è esploso, e sono sicuramente giocatori che possono stare benissimo nello scacchiere Viola.
2: Alberto, sulla proiezione della prossima stagione per quanto riguarda la Fiorentina, ancora ovviamente i nomi di mercato siamo un po' agli inizi e quindi sono un po' accostamenti anche relativi al fatto che comunque Grosso ha allenato a Sassuolo, ma dovessi scegliere te, no, un reparto su cui intervenire vista la Fiorentina di quest'anno, dove andresti magari a toccare qualcosa per quanto riguarda i Viola?
1: Ma probabilmente ha fatto un ritocco un po' in generale, perché poi quest'anno, insomma, è stato un anno dove poi è venuto fuori la grande, perché Vanoli bisogna anche dar merito di aver tirato fuori la squadra da una situazione veramente di grande, grande difficoltà, per cui bisogna un po' capire anche, esatto, quello che Grosso vuol fare. Forse magari Questa ricerca della profondità magari avrà bisogno di qualche innesto in più, forse davanti posso pensare, però è chiaro che bisognerà capire chi rimarrà, chi deciderà di continuare il progetto, e poi da lì penso che faranno una tabella. Però insomma, se posso in questo momento pensare a dove può servire di più, magari davanti con qualcuno che attacca più gli spazi, ecco. E i due nomi che avete fatto prima non sono un caso, insomma, che Grosso li possa voler portare con sé, ecco.
0: Ecco Alberto,
1: anche se poi fare le trattative con Sassuolo non è semplice.
0: No, non è mai semplice, anzi ormai lo sappiamo bene da tanti anni. Alberto, da ex portieri, Davide Gea ha fatto una stagione un po' così e così quest'anno, mentre l'anno scorso fu un monumento essenzialmente, come è di fatti perché la sua carriera parla in questo senso. Quest'anno una seconda metà di stagione buona dopo una prima con qualche incertezza di troppo. Pensi che sia ancora giusto per la Fiorentina puntare su De Gea? E siccome è cercato anche dalla Juventus, perché saltata la trattativa con Alisson, ancora oggi si parla di una Juve alla ricerca di De Gea, del Dibu Martinez e di tanti altri ancora, di Vicario, pensi possa essere una scelta anche per un grande club in questo senso?
1: Oddio, hai fatto i nomi tu dei nomi che sono, per cui insomma sono tutti portieri non di prima fila ma di primissima fila, sono i top al mondo, quindi è normale che la Fiorentina secondo me debba provare a avere la forza di tenere De Gea, perché comunque insomma è un portiere, come dici tu, sia nel passato sia negli ultimi anni ha dimostrato di essere un top nel mondo. È chiaro che le squadre, soprattutto come ha detto la Juve, che magari vuole cercare personalità, posso pensare magari anche all'Inter adesso che invece è cambiato magari un po', però che cercano personalità ai grandi portieri, è chiaro che De Gea rientra nella figura di questi grandi portieri, per cui bisognerà capire un attimo anche cosa vorrà il giocatore, penso io.
2: Alberto, invece abbiamo parlato di De Gea che è un esperto, in porta la Fiorentina ha un giovane che è Martinelli, che quest'anno ha fatto metà della stagione a Firenze e la seconda parte alla Sampdoria, su cui diversi tifosi insomma si pongono dei dubbi più che altro sulla gestione, no? Quest'anno probabilmente lo si poteva mandare prima e poi magari ci direi anche la tua in prestito per non fargli perdere i mesi che poi ha passato qui alla Fiorentina in panchina. Ecco, un tuo giudizio su di lui e cosa faresti fossi nella società in prospettiva per valorizzare un talento come quello italiano?
1: Allora sì, allora un talento, perché la seconda parte di campionato a Genova l'ha fatta bene, non ti dimentichiamo che è un giovanissimo, per cui insomma ritrovarsi a difendere i pali della Sampdoria da titolare in un anno dove la Sampdoria ha vissuto un'annata anche quest'anno un po' tribolata, per cui insomma non è neanche, ci vuole anche della gran personalità a buttarsi tra i pali e fare come ha fatto, probabilmente il lavoro che ha fatto anche col preparatore dei portieri, con Walter Bressam, che io conosco molto bene, che è stato mio compagno di squadra, probabilmente gli ha dato anche quelle sicurezze. Il fatto secondo me anche di essere stato magari, come dite voi, 6 mesi in più alla Fiorentina e essersi potuto allenare 6 mesi in più con un grande campione come De Gea magari l'ha aiutato e non è stato necessariamente tempo perso, perché poi alla fine si tende sempre a voler correre, no, con i ragazzi, perché si dice quando c'è della qualità è giusto correre, però probabilmente noi da fuori abbiamo una valutazione che magari da dentro la Fiorentina magari poteva vedere delle cose che Martinelli potesse avere 6 mesi in più a disposizione per poter crescere, per poter andare alla Sampdoria e far bene.
0: Alberto, grazie davvero del tuo contributo, ti lasciamo al tuo sabato e ci sentiremo più avanti sempre su Radio Firenze Viola.
1: Sempre gentilissimi, quando volete ci sono, molto volentieri.
2: Ciao Alberto, grazie.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Grazie davvero ad Alberto Pomini. Nel frattempo è finita la qualifica del Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli ancora il poleman, tra l'altro batte anche un record storico perché è il primo teenager della storia in pole a Monaco, 19 anni, 9 mesi e 13 giorni, batte il record di Charles Leclerc che era finora appunto il poleman più giovane della storia con 23 anni, 7 mesi e 7 giorni nel 2021, niente podio tra l'altro per il Monegasco, che si forma al, che si ferma, pardon, al quarto posto, secondo Verstappen, terzo Hamilton. Tra l'altro, detto questo, una voce che non abbiamo ancora commentato e su cui volevamo un po' sentire il parere anche della gente riguardava Federico Chiesa, che stamattina ha rilasciato un'intervista a Fiume alla Gazzetta dello Sport, in cui essenzialmente si è proposto per tornare in Italia, perché si rende conto a lui stesso che a Liverpool ha passato stagioni difficili con qualche infortunio, ma soprattutto con poco spazio. La sua carriera è arrivata a un punto di non ritorno, perché comunque Chiesa è un 97, quindi
2: come me medesimo purtroppo, ma non
0: quindi
2: sono dello stesso livello.
0: Purtroppo continua a scorrere la clessidra,
2: sì,
0: in anche gli studi,
2: sì,
0: di Via Panciati.
2: Sì.
0: No, Chiesa è arrivato a un punto in cui quasi ai 30 anni, perché li compirà l'anno prossimo, e sono già 3-4 stagioni abbondanti, anche di più, che è più o meno sparito dai radar
2: dall'infortunio, perché... dai, secondo,
0: esatto,
2: me,
0: esatto, lui essenzialmente ha avuto tanta sfortuna, perché fino a quando stava bene era un giocatore devastante.
2: Secondo me è un po' come Zaniolo, cioè sono quei giocatori che per qualità, diciamo per la peculiarità che gli attribuisci, è sia una buona tecnica, perché non è che sono scarsi tecnicamente, ma soprattutto, per dire, Zaniolo ha un ottimo mancino, però soprattutto la forza fisica, lo strapotere con cui, non nel loro tra virgolette prime, hanno dominato. Chiesa ha avuto un prime forse, no, senza forse, più lungo, ma forse con, ma con un apice più basso. Zaniolo ha avuto un apice che, quando è arrivato a Roma, che è stato incredibile, mi sembrava veramente il nuovo fenomeno del calcio italiano. Poi si è rotto due volte il ginocchio, mi sembra tutte e due, se non sbaglio,
0: tra l'altro a distanza di 6 mesi.
2: Esatto.
0: Perché il secondo se lo fece in un Olanda-Italia con la nazionale,
2: sì.
0: Non ricordo se era lo stesso ginocchio o l'altro,
2: però comunque
0: il fatto che
2: se sono due, cioè anche se è uno o tutte e due, sono comunque,
0: cavolo,
2: due boss,
0: due in
2: due
0: nemmeno un anno.
2: Capito?
0: È una sfortuna,
2: ti distrugge la carriera, cioè devi avere una forza anche mentale per ripartire poi. Però è inevitabile che giocatori così, che fanno del cambio di passo, della velocità, dell'uno contro uno, la loro qualità,
0: della stazza, anche perché
2: stezzate,
0: comunque più sei grosso e più è difficile tornare da quegli infortuni,
2: certo, e quindi ti tronca un po' la carriera. E Chiesa oggettivamente poi ha scelto una pista, quella della Premier e del Liverpool, in cui anche probabilmente nel suo miglior stato di forma avrebbe fatto fatica, perché in Premier i ritmi sono più alti. Ci vai dopo un infortunio al ginocchio nel Liverpool, che ha Salah, Gakpo, purtroppo c'era anche Diogo Jota, poi
0: purtroppo
2: che
0: è
2: scomparso,
0: è successo.
2: E diversi giocatori sugli esterni in grado di saltare l'uomo e di fare la differenza. Finisci poi per, io probabilmente mi aspettavo tornassi indietro già l'anno scorso.
0: Allora, io ricordo che la voce di un possibile rientro di Chiesa in Italia e addirittura anche alla Fiorentina,
2: sì, bravo,
0: era già venuta fuori sia l'inverno scorso, ma ancora di più quello prima, quando lui era la prima stagione a Liverpool, giocava veramente poco e diciamo era stata ventilata questa ipotesi, poi non venne calcata neanche troppo, anche perché noi ci informammo con l'entourage e ci fecero capire che non c'erano margini essenzialmente,
2: certo, anche
0: poi
2: a livello di ingaggi si parla di cifre di
0: Monster, e poi lui voleva continuare a giocarsi le sue carte a Liverpool. Ora, se non erro, sono due stagioni che lui è ad Anfield,
2: sì, sicuro, sì, sì, sì, è la seconda, quella dell'anno scorso,
0: e nemmeno in una delle due, neanche in uno scorcio di una delle due, lui si è messo in mostra. Cioè Chiesa non ha mai trovato costanza in Premier. Ci fu quel gol al Southampton che aveva un po',
2: sì, illuso, tra
0: sì,
2: virgolette.
0: Illuso, ecco, esatto, è il verbo, anzi pardon, l'aggettivo giusto. Resta il fatto che il vero Chiesa non lo vediamo da tanti anni. Lui stamani ha anche un po' strizzato l'occhio alla Fiorentina, perché ha detto ce l'ho nel cuore, ci,
2: sì,
0: tengo molto,
2: cioè, ha detto anche che ha la Juve nel cuore, che vorrebbe tornare, cioè ha detto un po' tante cose, cioè, probabilmente ha cercato di dire il più possibile per poter tornare in tutte le piazze, perché ha parlato bene del Como, che tra l'altro sappiamo è la ricerca di giocatori italiani, perché per le liste europee,
0: per le liste UEFA,
2: quindi,
0: esatto,
2: per dire, ecco, secondo me, io dovessi dire, a parte che poi analizziamo anche la possibilità, no, analizziamo la possibilità, lo scenario, perché non è una possibilità, in questo momento parliamo di suggestione puramente legata al nome di un ritorno a Firenze, però per dire, in un Como da ambizioni europee importanti perché gioca alla Champions, Chiesa come esterno ci può stare assolutamente, poi anche lì trovi, certo, torni a Firenze e poi lì ci sarebbe da vedere il rapporto con l'ambiente, vai a fare il titolare non fisso, inamovibile, cioè a meno di infortuni, di problematiche fisiche, a Firenze Chiesa non penso sia qualcuno che lo mette in panchina.
0: Però io qua ti voglio e ti volevo porre la domanda, siccome lui è un po', diciamo, ammiccato alla Fiorentina, tu lo allora è fantascienza, non c'è niente,
2: no, dico,
0: soltanto
2: io, certo,
0: chiacchiera,
2: sì,
0: da bar,
2: roba,
0: in questo
2: sì,
0: caso
2: sì,
0: da
2: buttata,
0: radio,
2: certo, perché
0: io ti dico la mia, io non scommetterei oggi su Chiesa, né se fossi una big né se fossi la Fiorentina,
2: sì,
0: perché mi sembra veramente anni luce distante dalla sua miglior forma, e è cronaca perché lui è veramente anni che purtroppo si è perso,
2: sì.
0: Non so cosa ne pensi te e che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari ci arriva qualche film.
2: Allora, per quanto riguarda il mio pensiero, è che io penso, facciamo una cosa, andiamo con ordine. Ti leggo un messaggio di un ascoltatore che, vai, Marco, ci dice: Chiesa è bene che non ritorni, Firenze non dimentica. E questo è per mettere il punto su quello che io immaginavo. È un messaggio, ma ne arriveranno altri.
0: Sì,
2: il
0: però,
2: sentimento dei tifosi.
0: Io vorrei andare oltre,
2: cioè,
0: questo
2: è,
0: perché
2: ma Firenze, lo sai, è una piazza,
0: sì, però,
2: che fa fatica a dimenticare.
0: Però allora,
2: anche Vlahovic non lo
0: riaccoglierebbe. Nel 2026, da tanti anni a questa parte, i giocatori sono professionisti, fanno scelte che riguardano.
2: Stai parlando per me?
0: Cioè, se io ti dico, dal mio punto di vista, parlo per me, che io non riprenderei Chiesa, io non lo dico perché è andata alla Juve, perché è successo quel che è successo. Io semplicemente parlo di valutazione mia personale sul calciatore. Basta, non mi interessa il passaggio alla,
2: allora,
0: Juve o quant'altro.
2: Ho davanti anche la cartella clinica di Chiesa 2025-26.
0: Sei in contatto,
2: problema,
0: col medico?
2: Sono a leggere, sì, il referto del come, non so come si può, c'è il portale del medico di Federico Chiesa. 12 giorni di stop nel 25-26 per un problema fisio generale, malattia 3 giorni saltati, altro problema fisio 5 giorni, infortuni muscolari 5 giorni, problema fisio nel 23-24, qui si va ancora più indietro, 73 giorni, ed è il problema al ginocchio. È un giocatore che ha saltato diverse partite, meno di quelle che oggettivamente pensavo, riguardando anche i numeri. È rimasto fuori tanto per scelta tecnica. Io continuo a pensare che in un calcio come quello italiano, in cui gli esterni mancano, e lui è stato forse, senza forse, l'unico in Italia negli ultimi anni, e lo abbiamo visto all'Europeo, che ci ha fatto la differenza, io lo riprenderei. A Firenze poi oggettivamente in questo momento viene a fare il presidente Simone, infatti ci scrive: io lo riprenderei subito. Simo Bex invece scrive: lo vado a prendere a spese mie, in 7 anni non ho mai visto saltare l'uomo a Firenze.
0: Ma infatti il problema è che quel Chiesalino ad oggi è completamente,
2: sei d'accordo con me, che anche un Chiesa al 50%,
0: sì, allora posso dirti che per quello,
2: cioè, quel
0: che
2: Chiesa
0: ha
2: lì
0: Fiorentina
2: è top, quel Chiesa lì è quando c'era Kvara, Leao e c'era Chiesa, ti ricordi quel periodo?
0: Sì, sì.
2: Cioè 21-22, no, scusa, 22-23, perché Kvara arriva nel 22-23 che vince lo scudetto con Napoli. 22-23 che c'era Chiesa, Leao e Kvara. Poi Chiesa si rompe dopo il ginocchio.
0: Sì,
2: e Chiesa,
0: sì,
2: veniva
0: ma
2: dal
0: miglior Chiesa, l'hai detto te prima, probabilmente
2: 2021
0: a Liverpool. Non ti dico gioca titolare inamovibile, però si gioca il posto tranquillamente.
2: Sì, assolutamente. Chiesa era una riserva in una delle top del mondo, da noi giocava titolare Harrison, quindi bisogna,
0: sì,
2: anche,
0: sì,
2: guardare,
0: infatti,
2: a quello che abbiamo.
0: Ma
2: esatto,
0: infatti ti dico, comprendo il ragionamento fatto così dal tifoso, nel senso che uno dice anche un Chiesa ai minimi storici, diciamola così, per quello che ha adesso la Fiorentina ci può stare. Io facevo una, come dire, considerazione a 360 sul,
2: sì, sì,
0: sul,
2: no,
0: ragazzo.
2: Ma è giusto che ci
0: poi
2: siano delle riflessioni,
0: tutto quello
2: che è uno
0: che stiamo
2: scenario
0: dicendo è soltanto una,
2: che magari uno accende e dice: aspetta, mi sono,
0: esatto,
2: perso qualcosa,
0: non
2: Chiesa
0: è una notizia, non è neanche,
2: no,
0: nell'aria,
2: no,
0: siamo,
2: è,
0: semplicemente ripartiti dalla sua intervista di stamattina, basta,
2: esatto,
0: non c'è,
2: siccome
0: altro
2: è un nome che comunque vuoi o non vuoi, e lo stiamo vedendo dai messaggi, divide, è un nome che comunque ha fatto parte della storia della Fiorentina senza incidere, diciamo la verità, in maniera importante, perché poi alla fine a Firenze non è che ha portato.
0: Sì, sì, nel senso.
2: Però, e nemmeno nella storia della Juventus, tra virgolette, perché mi sembra ha vinto. Lui arriva con Sarri, se non sbaglio. Sì, e l'anno lui... in cui c'è Ronaldo, vince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.
0: Lui non ha mai vinto lo scudetto.
2: Non ha mai vinto lo scudetto.
0: Perché arriva nel 2020.
2: Ha avuto l'apice nel 2021 con l'Italia, di cui lui anche in questa intervista rivendica, perché.
0: Su quell'europeo ci fu una grossa
2: firma, ha inciso
0: Chiesa,
2: parecchio,
0: certo.
2: Il gol in semifinale,
0: la semifinale con la Spagna,
2: la stappò
0: lui
2: con l'Austria, il gol che riporta il
0: esatto
2: la Fiorentina, sì, la Fiorentina l'Italia in vantaggio, quindi è un giocatore che comunque ha avuto,
0: no,
2: un
0: più
2: bel
0: che
2: apice.
0: Che riporta porta, perché Italia-Austria finì 0-0 e
2: sì, perché il gol di Arnautovic
0: la sbloccò Chiesa, sì, tra poi. L'altro ecco, quella fu una partita molto simbolica, fu un po' un manifesto, perché l'Italia a 20 minuti dalla fine non solo non la sbloccava, giocava anche male e venne annullato un gol ad Arnautovic
2: per un millimetro, sì,
0: per mezza scarpa, che se è buono l'Italia probabilmente esce.
2: Sì, sì.
0: Invece vai ai supplementari, fa gol Chiesa, fa gol Pessina,
2: sì. E poi la riapre
0: l'Austria
2: loro
0: con Baumgartner, se non sbaglio.
2: Bravo, sì, sì,
0: sul 2-1 e poi la porta
2: gol
0: a casa comunque l'Italia sul 2-1. Però appunto Chiesa stappa quella partita e soprattutto la semifinale con la Spagna nasce essenzialmente da...
2: cioè, allora, diciamoci la verità, come diceva l'ascoltatore in precedenza, che a Firenze non si vedano giocatori che saltano l'uomo da diversi anni, non se ne vedano in generale molti in Italia da diversi anni, perché c'è stato Kvara che è ora probabilmente da pallone d'oro se non ci fosse un mondiale di mezzo, c'è stato per un periodo Leao che poi è andato in calo, c'è Yıldız in questo momento in Italia che è anche uno a livello statistico in Europa tra quelli che salta di
0: non
2: più l'uomo,
0: non di quella pasta di quelli lì, però comunque un bel talento,
2: sì, sì. Secondo me, poi vabbè, lì sai, sono giudizi personali, però per me Yıldız è forte, nel senso non è
0: sì è un gran giocatore,
2: è un gran giocatore,
0: d'accordo.
2: Quindi parliamo di una nazione che a livello italiano poi non ha giocatori che saltano l'uomo da parecchio, ma parecchio tempo. Ti leggo un messaggio di Paolo,
0: sì,
2: perché comunque il tema Chiesa alla fine è abbastanza...
0: Lo sapevo, ragazzi. Guarda, facevo riferimento prima a quando venne fuori appunto questa voce, perché ricordo una trasmissione fatta qui con Niccolò Santi dei tempi supplementari, in quel gennaio in cui rivenne fuori quella voce che durò due giorni e poi
2: sì,
0: si spense
2: sì.
0: Subito fummo subissati di messaggi su questo, perché era un tema super divisivo.
2: Che scalda, certo.
0: Divisivo.
2: Paolo scrive: a me fate impazzire, cioè per voi il calcio si è fermato a Chiesa e Vlahovic. Ragazzi, basta, sono 6 e 5 anni che se ne sono andati
0: capisco.
2: E basta, cioè superate, andate oltre.
0: Andiamo avanti.
2: Ma poi uno
0: avanti,
2: che è infamato,
0: esatto,
2: da tutti i gobbi di questo mondo. L'altro pure è che a Liverpool gli hanno fatto preparare gli spaghetti tutto l'anno. Definiti i due più grossi bidoni presi dalla Juve da noi. E basta, una volta per tutte, guardate oltre, basta. Ha detto qualche basta in questa,
0: beh, che
2: in questo
0: bidoni,
2: ma io
0: penso,
2: lo capisco,
0: non ci accodiamo,
2: Paolo.
0: Però il ragionamento di sé per sé,
2: allora, io non sono d'accordo sulla divisione, cioè Vlahovic è una delle più grandi tra virgolette dei più grandi pacchi, se vogliamo definirlo, perché poi per me non è nemmeno scarso Vlahovic, che però per rendimento ha fatto molto meno di quanto ha guadagnato.
0: Secondo
2: a livello
0: me
2: di
0: è comunque un grande attaccante che lì tra problemi con allenatori e ambiente non ha,
2: cioè
0: non
2: parliamoci chiaro, se Vlahovic e Chiesa li fanno come acquisti la Juventus nel periodo Marotta Paratici, perché mm-hmm. poi c'era anche Paratici appunto, secondo me fanno bene e si uniscano al gruppo della Juventus storica e vince gli scudetti. Il problema della Juve non è che, cioè, se te ti affidi ovvio a Chiesa e Vlahovic sperando che siano i salvatori della patria, che arrivino a Torino e ti riportino a vincere lo scudetto, non esiste un giocatore da solo lo fa. Figuriamoci un Chiesa o un Vlahovic che sono ottimi, grandi giocatori, ma non sono fuori classe. Detto questo, sono d'accordo che si dovrebbe andare avanti, si dovrebbe andare oltre, ma qui stavamo discutendo semplicemente a livello ipotetico, dato l'intervista, come diceva Ludovico, di una possibilità, diciamo, di un ritorno di Chiesa a Firenze come scenario valutato in maniera o positiva o negativa. Per me sarebbe un arrivo che senza alcun dubbio farebbe comodo alla Fiorentina. Poi mi dici: preferisco prendere altri esterni magari anche a meno diciamo costo e a meno anche popolarità, perché Chiesa oggettivamente ha un nome anche altisonante. Sì, probabilmente preferirei andare su qualcun altro. Però se mi dici arriva Chiesa, io non storgo semplicemente,
0: vedo
2: dico
0: vedo che ribolle la casella,
2: sì.
0: 3487593.
2: Maurizio ci scrive: quando Chiesa entrava a metà secondo tempo a Liverpool si vedeva ancora velocità, classe, pensiamoci dopo aver visto il niente l'anno scorso. Mentre Chiara ci scrive: cari ragazzi, è vero che nel 2026 i calciatori sono solo professionisti, ma Firenze non dimentica il modo in cui le vengono voltate le spalle. C'è modo e modo anche per andarsene alla squadra più odiata. E qui si ritorna sul discorso, sì, ti dicevo, delle parole di Chiesa, quando dice voglio tornare, no scusami, quando dice che tornerebbe alla Juventus, che ama la Juventus. Cioè, sicuramente, per quanto tu possa dire che sono legato alla Fiorentina, ma poi se dici amo la Juventus non ti fai una pubblicità bellissima per tornare a Firenze.
0: Vabbè, anche dall'altra parte, allora, da sponda juventina.
2: Sì, sì, è vero, infatti provare a tenere più porte aperte, alla fine, come si dice, provare a tenere due piedi in una scarpa non è mai facile, no? Cioè, quindi in questo caso onestamente Chiesa prova a vedere di riaprirsi, sì, sì, una strada verso l'Italia, ma è ovvio che a livello ambientale sarebbe difficile come match, no? Come matrimonio.
0: Questo è un bel tema, ve l'abbiamo proposto. Ora volevamo aprirne un altro che riguarda sempre un ex viola, un tema un pochino meno scottante, perché chiaramente sulle dichiarazioni di Chiesa ci sarebbe tanto da poter costruire.
2: Ah, certo.
0: E riguarda Vincenzo Italiano, perché Italiano è ufficialmente da oggi allenatore del Beşiktaş, ha firmato un biennale a 6 milioni di euro netti. Beato a stagione. Capisco a livello economico la frase di Lorenzo. Esce quindi dai campionati top e va in Turchia, che è essenzialmente il primo campionato subito dopo i top.
2: Te come lo metti, livello? Cioè, se metti Premier League, che siamo tutti d'accordo, Liga.
0: Premier League, Serie A, Bundesliga, probabilmente Liga Portoghese, Ligan. Turchia, Eredivisie.
2: Io ti dico, secondo me la Francia la stai mettendo troppo bassa, per quanto il livello medio,
0: sì,
2: non sia così alto.
0: Effettivamente, sì.
2: Io probabilmente metterei Premier, sì, Liga. Poi la Liga è giudicabile, se prendi il PSG vale quanto tutta la Serie A in questo momento.
0: Però anche lì vince la solita squadra,
2: è un
0: movimento, tranne un anno,
2: lo so,
0: in Lille,
2: è come
0: qualche
2: lo
0: anno
2: discorso
0: fa.
2: Della Germania. Secondo me in questo
0: almeno
2: momento.
0: Almeno da noi siamo andati oltre. Dopo 9 anni di Juve, vince tutti gli anni una squadra diversa.
2: Sì, quello sì.
0: Questo va detto.
2: Però ecco, la Turchia io la metterei dopo, appunto, i vari campionato francese, inglese,
0: sì,
2: portoghese.
0: Sì, esatto, dopo i top,
2: dopo i top.
0: E appunto Italiano va lì. Non so se avete voglia di parlarne con noi. Noi la commentavamo ieri in redazione la notizia, e anche ora un po' fra noi. Italiano, ti dico la mia: io non credo abbia mai sbagliato una stagione da quando è allenatore, perché anche quest'anno comunque ha una squadra da ottavo, decimo posto, infatti arriva lì, e in Europa League con una, come dire, non lo so, non debuttante, però una Cenerentola, ecco, fa i quarti,
2: esce con la
0: battendo
2: più forte,
0: la Roma,
2: basse, sì,
0: uscendo,
2: sì,
0: con la Aston Villa nettamente superiore, che poi vince la Coppa. Ragazzi, io non trovo una stagione di Italiano da dire che Italiano ha fatto male. L'anno scorso ha scritto la storia vincendo la Coppa Italia, a Firenze lo sappiamo bene. Secondo me lui ha preso questa strada perché in Italia non aveva panchina.
2: Non era oggettiva. Allora, se analizzi la situazione in Italia, lui aveva la pista Napoli, e lì probabilmente è la discussione che si può aprire maggiormente, perché, e l'abbiamo detto, non so se non l'ho detto la settimana scorsa quando ero con Niccolò Righi, sempre a Viola Weekend, che secondo me la scelta di andare su Allegri e non su Italiano è parecchio discutibile per il Napoli. Poi magari Allegri fa benissimo a Napoli, però ecco, fa specie che un allenatore del genere, che poi fa bene ad accettare, ragazzi, perché comunque ci sono anche motivazioni economiche, ripeto, 6 milioni all'anno per andare in un campionato che non è che stai andando a giocare in Asia, stai andando a giocare in un campionato comunque che ha una nazione prima di tutto che la rappresenta ai mondiali, e noi non ci siamo, quindi un sistema calcistico in crescita
0: che torna ai mondiali
2: che
0: dopo,
2: torna ai
0: 24
2: dopo 24 anni,
0: anni
2: che ha diversi talenti che continuano ad emergere, e va in un campionato in cui l'anno scorso il Beşiktaş si è qualificato all'Europa League. In questo momento le dominatrici sono il Fenerbahçe e il Galatasaray, e magari vai con l'intenzione di portare quella differenza che Italiano ha saputo sempre mettere nelle realtà in cui è andato, e l'ho detto te, perché ha sempre fatto bene e ha sempre centrato gli obiettivi richiesti. Provi magari ad accorciare il gap con le prime due del campionato turco. Dispiace perdere, per me.
0: Considera che comunque alleni una squadra blasonata,
2: esatto,
0: conosciuta all'estero. all'estero, certo, che fa l'Europa League l'anno prossimo, e comunque, cioè, lui rimane comunque fai un campionato League, certo, subito sotto a quelli migliori.
2: È che se lo metti al pari della, cioè, possibilità, senso, di andare
0: non,
2: a
0: non
2: Napoli,
0: non è una scelta così incomprensibile.
2: No, no, no, assolutamente. Però se lo metti con la possibilità che si paventava prima dell'arrivo di Allegri, che poi ancora deve essere ufficializzato, oggettivamente Napoli o Beşiktaş, è ovvio che una piazza come Napoli, che fa la Champions League, che è arrivata seconda, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, te
0: sì, sì,
2: l'ha
0: ci
2: vinto
0: stava
2: nel
0: bene,
2: 2000,
0: certo, viene più
2: una
0: da interrogarsi,
2: chance,
0: come,
2: cioè,
0: mai
2: secondo me se lo, se lo chiede allo stesso italiano, no, a parte che a Napoli non pensa andasse a prendere due spiccioli, quindi avrebbe preso comunque un ottimo stipendio, se lo chiede all'italiano avrebbe detto guarda, io preferivo andare a Napoli.
0: Viene più da chiedersi come mai in questo paese si sia ancora ancorati ai Allegri, Conte, bla bla bla, e ci si lasci scappare i vari Italiano, Maresca,
2: è una tematica che ti sorge proprio
0: quelli
2: spontanea,
0: nuovi che sono bravi e che potrebbero tranquillamente allenare nel
2: Farioli, sì sì, che esatto, alcuni non hanno praticamente anni, nemmeno, perché Farioli non ha allenato, De Zerbi ha allenato ma non ha mai avuto ha mai avuto poi la possibilità di allenare piazze, e sono secondo me allenatori
0: Maresca
2: che
0: non c'è ancora mai stato,
2: Maresca esatto non c'è stato, quindi sono allenatori che giustamente poi, perché noi siamo molto, no, ne parlavamo prima con Mario sulla Fiorentina e sull'Italia stessa in generale, siamo molto tutto noi, niente gli altri, cioè nel senso guardiamo a noi stessi, quello che fanno di fuori non, certo, non ci interessa, però in questo momento se te vai fuori e ti apri e guardi all'esterno all'Italia, probabilmente questi stessi allenatori dicono ma perché io devo tornare in un campionato che non è più il migliore in Europa e nemmeno,
0: sì,
2: probabilmente
0: sì,
2: tra le prime 3-4. Okay.
0: Infatti io parlavo di percezione dei,
2: esatto,
0: club, quindi sulle scelte che vengono fatte. Se invece la guardi dall'altra parte della barricata, ossia gli allenatori,
2: cioè non mi stupirei
0: la
2: se
0: Serie A non è appetibile oggi purtroppo.
2: Poco. Se italiano fa bene in Turchia, non mi stupirei se poi venisse preso dal Crystal Palace di turno in
0: sì,
2: Premier.
0: Sì, esatto, non fa
2: quindi non vediamo.
0: Ne andiamo a parlare con Leonardo Nevischi, collega di Tutto Mercato Web, che segue appunto il Bologna per la nostra testata madre. Ciao Leo, ben trovato.
3: Ciao, ben ritrovati voi, grazie.
0: E grazie a te per essere in nostra compagnia. Parlavamo appunto di Vincenzo Italiano, perché dalle nostre parti fa ancora discutere. Volevamo chiederti innanzitutto come Bologna ha salutato Italiano, che ricordi ha lasciato Italiano a Bologna, e se lì è stata in qualche modo commentata la notizia del suo sbarco al Beşiktaş.
3: Diciamo che da ieri, qualche giorno, da un paio di giorni più o meno prima che ci fosse l'ufficialità, già il Beşiktaş aveva una nuova fetta di tifosi, che è quella fetta di tifosi che vive sotto le due torri, perché c'è tanta gratitudine nei confronti di Vincenzo Italiano per quello che ha fatto a Bologna. C'è stata molta, molta amarezza in realtà per come si sono lasciati da parte della tifoseria rosso-blu, per il possibile approdo che poteva essere quello di Vincenzo Italiano al Napoli. Ma adesso, per come si è conclusa tutta la vicenda, anche con il retroscena per il quale lui ha voluto attendere il colloquio con il Bologna prima di firmare con il Napoli, diciamo che si è un po' ribaltata la situazione, quindi c'è gratitudine nei confronti di Italiano, e gran parte della tifoseria sta augurando il meglio in questi giorni anche sui social all'ex tecnico rossoblu per la nuova avventura in Turchia.
2: Leonardo, volevo spostarmi su un altro profilo cui parlavamo appunto di Italiano, che è stato a Bologna, è stato anche a Firenze. Andando invece sul lato giocatori, c'è un giocatore che viene accostato alla Fiorentina e che è passato da Bologna nel corso della seconda metà di stagione, ovvero sia João Mario. Prima abbiamo discusso anche con Mario Tenerale sul valore, no, di João Mario in relazione al fatto che comunque a Firenze andrebbe probabilmente a prendere il posto di un Dodò che non è ancora certissimo di rimanere per via anche della situazione contrattuale. Come è stato visto il suo passaggio a Bologna in prestito quest'anno? Se non sbaglio, a livello di minutaggio aumentato il minutaggio rispetto a quanto fatto alla Juventus, dove aveva oggettivamente giocato poco, 373 minuti, e invece a Bologna ha trovato più continuità di impiego e, se non sbaglio, ha messo a referto anche due gol. Che giudizio dai sulla sua parentesi in rossoblu?
3: Allora, è un giocatore che è arrivato in Italia con un discreto hype, perché arrivava dal Porto con una buona esperienza anche in Champions League, e poi allo Juventus non si è confermato. Al suo arrivo a Bologna c'è stato molto scetticismo anche per la formula, perché il popolo rossoblu era molto legato ad Emil Holm, quindi darlo in prestito ad una rivale, perché diciamo che la Juventus a Bologna, per quanto il blasone sia effettivamente diverso, è comunque vista come una rivale, quindi c'è stato molto, molto scetticismo per questa operazione di mercato, salvo poi rivelarsi un'ottima operazione, perché per quanto fosse un prestito secco e non rinnovabile, quindi qualora il Bologna volesse o avesse voluto confermare Joao Mario, avrebbe dovuto poi contrattare nuovamente con la Juventus, però è stata un'operazione vincente, perché Holm, che ha patito storicamente per i gris molti infortuni, anche nella sua parentesi bianconera, ha avuto una mezza stagione travagliata, e tra l'altro passerà anche i mondiali con la Svezia proprio a causa dell'ultimo infortuni di una serie innumerevole. Joao Mario invece si è confermato il giocatore che si era visto al Porto, quindi si è riscoperto un nuovo giocatore rispetto a quello che si era visto a Torino. Grande capacità, grande corsa, grande tecnica, è praticamente un centrocampista prestato alla difesa per quanto riguarda la tecnica di base con i piedi. Secondo me molto buono anche in una difesa a 3, quindi come esterno di un centrocampo a 5. Si è dimostrato molto utile anche in una difesa a 4, è stato valorizzato da italiano, e anzi mi aspettavo molto meno minutaggio rispetto a quello che ha avuto, proprio nell'ottica in cui ci fossero state magari delle indicazioni dalle scuderie per quanto riguarda la società, perché è stato valorizzato in fin dei conti un giocatore che a fine stagione non sarebbe rimasto a Bologna, quindi non mi aspettavo nemmeno tutto questo minutaggio, al netto anche che il Bologna ha acquistato Nadir Zortea e è stato un po' relegato lui in panchina piuttosto che il portoghese. È stato un bel impatto condito anche da un gol in Europa League. Quindi secondo me se fosse rimasto italiano il Bologna avrebbe anche provato a tenerlo. Adesso con Domenico Tedesco bisognerà un po' valutare la rosa effettivamente, con anche l'opzione di Silvestri che vorrebbe rinnovare per un ulteriore anno, e il ritorno in rossoblu di Tommaso Corazza. Quindi c'è abbondanza su quel reparto, sull'esterno di destra. E quindi prima di intavolare nuove trattative il Bologna farà le due valutazioni con il nuovo tecnico.
0: Ecco, a proposito di giocatori in prestito, Leonardo, il Bologna non dovrebbe riscattare Simon Somm, che quindi tornerà alla Fiorentina. Intanto se ci confermi tutto questo, e poi che stagione, che mezza stagione è stata quella di Somma a Bologna, che tra l'altro era arrivato un po' in cambio di Fabian, che invece la Fiorentina ha riscattato perché aveva l'obbligo legato alla salvezza. Che cambio è per il Bologna questo qua? Che cambio è stato? E che stagione ha fatto Somma ora che rientra appunto a Firenze?
3: È stata una stagione piuttosto deludente quella dello svizzero. Secondo me il Bologna l'aveva più programmata come un'operazione in ottica economica, nel senso che sperava o quantomeno credeva nella salvezza della Fiorentina per poi monetizzare con il riscatto di Giovanni Fabian e non riscattare comunque Simon Somm. È un giocatore che ha espressamente chiesto Vincenzo Italiano e per questo ha un po' deluso, perché comunque c'erano molte aspettative su di lui e soprattutto perché andava a sostituire Giovanni Fabian, che a Bologna ha lasciato bellissimi ricordi sia per gol decisivi anche sotto la gestione di Thiago Motta, ma anche per la sua duttilità e la sua capacità fisica. Era un giocatore di prospettiva, un giocatore italiano, potenzialmente anche nel giro della nazionale o della nazionale che verrà con il prossimo tecnico, e quindi diciamo è stata un'operazione al contrario di quella che commentavamo prima di Joao Mario ed Holm. In questo caso è stata una trattativa fallimentare, perché insomma non ha portato nulla al Bologna, sia in termini di minutaggio sia nel momento in cui è stato schierato, in termini di gol, assist o prestazioni, e comunque il Bologna è andato a privare di un giocatore come Giovanni Fabian, che poteva comunque essere una risorsa sia per la stagione in corso sia per il futuro, perché ricordiamo che è un classe 2003.
2: Leonardo, ti faccio l'ultima proprio su Fabian e rimango quindi sul centrocampista che è ora a Firenze, perché qui almeno per quello che abbiamo visto ha faticato un po' a entrare nei meccanismi di gioco di Vanoli, c'è sì tanta concorrenza, perché la Fiorentina probabilmente nel reparto di mezzale dove abbonda maggiormente di quantità e di qualità, però quando ha avuto le sue occasioni, rispetto a quello che stavi dicendo ti ha faticato, no, a far vedere quelle che sono le sue qualità, perché in fase di realizzativa, no, in fase conclusiva non ha trovato la via del gol come faceva appunto il rossoblù. In fase di non possesso oggettivamente non ha mai dato quel grandissimo contributo a livello, per dire, difensivo. Ecco, ti dai delle spiegazioni su questo suo mancato, no, feeling per il momento con la piazza di Firenze?
3: Secondo me sussistono molteplici fattori. In primis la fiducia, lui ha goduto sempre di massima fiducia sia da Thiago Motta sia da Vincenzo Italiano, anche nei momenti in cui magari veniva schierato meno durante la stagione, nonostante ci fossero anche più competizioni, quindi nonostante la Champions League di due anni fa, l'Europa League di quest'anno, ci sono stati dei momenti durante queste stagioni in cui ha trovato meno spazio, ma non si è mai battuto e ogni volta che veniva chiamato in causa rispondeva presente. Quindi in primis direi anche un discorso legato alla fiducia, poi la stagione della Fiorentina è stata un po' travagliata, quindi entrare in quel contesto lì ed incidere subito è anche un po' complicato. In secondo luogo, secondo me, la posizione in campo, come dicevate voi, la Fiorentina abbonda in quanto a mezzali. Lui è una mezzala un po' tipica, si è riscoperto un tre quarti, ad esempio in un 4-2-3-1, e il giusto collante tra centrocampo e attacco, con spiccate doti di inserimento, soprattutto in quanto a stessi tempi come inserimenti aerei e quant'altro. Nel 4-3-3, secondo me, o comunque con un centrocampo a tre, con un mediano e due mezzali, fa un po' più fatica, perché non ha il piede di un impostatore, non ha il filtrante da tre quarti, è più un giocatore di corsa, inserimento fisico, e dunque deve essere messo nel miglior contesto possibile per poter incidere. Secondo me è stata comunque una parentesi non del tutto positiva, ma potendoci lavorare da inizio stagione con verosimilmente, presumo, Fabio Grosso ormai, che sarà il nuovo tecnico della Fiorentina, potrà trovare secondo me molto più spazio, perché Grosso ci ha abituato anche a poter valorizzare quel tipo di giocatori lì, come i Coné, come i Torsbeck, certo. E quindi mi aspetto grandi cose per la prossima stagione da Giovanni Fabian.
0: Leonardo, grazie davvero del tuo contributo, a presto e buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie quindi a Leonardo Nevischi, corrispondente di TMV per il Bologna. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata del Viola Weekend. Vi lasciamo facendovi ascoltare le parole di Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, intercettato da Tutto Mercato Web presso il Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma. Ha fatto il punto su Daniele Galloppo e sul futuro della panchina della Primavera Viola, perché appunto cambierà allenatore dopo l'addio di Galloppa. Nel frattempo vi salutiamo, quindi grazie a Lorenzo Della Giovan Paolo,
2: grazie Ludovico e grazie agli ascoltatori, perché sono stati diversi,
0: sono stati in tanti, grazie, esatto. Anche da parte del sottoscritto, grazie anche a Marco Tonelli che ha curato la regia al di là dal vetro, un saluto anche da parte di Ludovico Mauro, e vi lasciamo in compagnia delle parole di Valentino Angeloni.
4: Qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, la sua soddisfazione al termine di questa annata così importante per la Primavera in particolare della Fiorentina?
5: Aver riportato lo scudetto a Firenze dopo 43 anni è sicuramente quello, ma vedere gioire i ragazzi per un percorso che per tanti di loro nasce dall'attività di base, perché avevamo tantissimi ragazzi, una decina, che sono con noi da quando hanno veramente 10-11 anni, quindi si è chiuso un cerchio anche per loro, quindi una gioia per il club e per il nostro presidente, che è venuto a mancare questa stagione, e quindi per lui è una dedica speciale, per la sua famiglia, per Giuseppe e per Caterina, quindi lo dedichiamo a loro, perché sappiamo quanto ci tenevano al settore giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
4: una gioia avvalorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani, no?
5: Sì, assolutamente, è quello che volevo dire prima, che tanti di loro sono cresciuti da noi da bambini, è un'appartenenza unica, sono tutti tifosi della Fiorentina e questo è importantissimo anche per chi poi arriva da altre regioni o da altre nazioni. Abbiamo pochi stranieri, ma fa sì che questi nuovi innesti capiscano l'importanza di indossare la maglia, di rispettare Firenze, il Giglio, che è una cosa unica, e quindi è qualcosa di particolare.
4: Abbiamo sentito tante società parlare del fatto che è più facile prendere uno straniero rispetto a un ragazzo italiano, e la Fiorentina però dimostra che forse è solo una questione di volontà a un certo punto.
5: Sì, poi dipende dalle varie annate, dipende da, cioè, giustamente le sue età tutte hanno una loro linea, e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia, però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e stanno attenti al settore, alla parte, diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà, e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono l'arrivo in prima squadra di tantissimi ragazzi, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
4: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stavo parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbo? Mi chiedo le prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
5: Ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto un campionato come Lucchesi, che era con noi, e quindi Caiudè, Comusso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio, perché Balbo, comunque il mister Manoli, gli ha dato spazio, lo stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare, ce ne sono diversi, e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratice.
4: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche all'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppa, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
5: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Paratici, al direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, è andata Daniele ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità, e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un bel auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori, è un grande motivo di orgoglio.
4: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
5: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra, e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza, che ovviamente all'inizio non era quello spiegabile, ma era, a un certo punto è diventato un obiettivo fondamentale, quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro, e abbiamo aggiunto anche il trono di Viareggio, che mancava da 34 anni, e quindi sono gioie, ripeto, che sono unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra. Sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello e importante, siamo orgogliosi di averglielo dato.

0: guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Eccoci qua, puntata anche stavolta del sabato dedicata al settore giovanile, Made in Viola, in questa giornata che ci permetterà di ripercorrere con uno speciale, un best of, tutto quello che è stato il materiale che vi abbiamo proposto in esclusiva quest'anno a proposito del settore giovanile della Fiorentina. Devo dire che è stata un'annata molto bella perché sinceramente raccontare nello stesso anno, quello del centenario peraltro, la vittoria dello scudetto della primavera e prima ancora a marzo la vittoria del torneo di Viareggio dell'Under 18 è stato oggettivamente soddisfacente anche per chi vi sta parlando. Però sinceramente questa sera abbiamo deciso di dare spazio un po' a tutte le giovanili viola perché siamo ormai in prossimità della metà di giugno. Molti campionati per le giovanili viola si sono conclusi, sia perché alla fine sono arrivati i trofei, sia perché alcune squadre hanno già terminato il proprio percorso. Mi riferisco per esempio all'Under 16 che non è andata oltre gli ottavi di finale, mi riferisco all'Under 18 che non si è qualificata ai playoff, ma ci sono invece ancora due squadre che sono l'Under 15 e l'Under 17 che invece sono ancora in corsa per lo scudetto. Parleremo non tanto della stretta attualità perché, come vi dicevo, l'obiettivo della puntata di oggi di Made in Viola è ripercorrere quelli che sono stati 6 mesi di interviste con i tesserati della Fiorentina nel settore giovanile. Quindi intanto fatemi ringraziare la parte tecnica che è al lavoro anche in questo sabato per la messa in onda di questa puntata di Made in Viola, e poi fatemi ringraziare la Fiorentina perché tutti i contributi che adesso via via lanceremo sono stati realizzati al Viola Park, tanto per cominciare, nella casa della Fiorentina, e grazie al contributo, alla collaborazione dell'ufficio stampa della Fiorentina. Quindi ringrazio in particolar modo Alessio Avola che è stato veramente un compagno di viaggio formidabile in questa prima stagione di Made in Viola, che sono convinto anche l'anno prossimo sarà regolarmente con voi e vi racconterà le gesta per esempio di una primavera che dovrà difendere il titolo dei campioni d'Italia. A settembre avrà già la finale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta, si dovrebbe giocare a Milano, poi aspettiamo di capire i dettagli da parte della Lega e poi soprattutto altre squadre che dovranno seguire l'esempio dell'Under 20 e provare a vincere il tricolore. Buonasera da parte di Andrea Giannattasio, non vi avevo ancora salutato. Direi a questo punto di partire. Abbiamo una serie di file di best of che abbiamo radunato grazie appunto al lavoro e alla regia in questi ultimi giorni, e il primo file da cui partiamo, la prima intervista che ci andiamo a riascoltare è quella che abbiamo realizzato come nella puntata zero di Made in Viola, ovvero sia la primissima che abbiamo fatto mesi e mesi fa, e la facciamo a uno dei più grandi protagonisti del settore giovanile viola, ovvero sia Riccardo Braschi, il centravanti della Fiorentina Primavera. 19 reti in stagione, 2 reti nelle finali scudetto, una contro il Bologna e una contro il Parma sul rigore. Giocatore che ha avuto un'annata formidabile anche perché ha avuto l'opportunità di esordire in Serie A, di giocare anche degli spezzoni notevoli di partita, insomma 45 minuti a Roma, 45 minuti con il Genoa. E quindi proprio dal centravanti, da Riccardo Braschi, partiamo andandoci a risentire che cosa ci ha raccontato il classe 2006.
7: Ovviamente non posso stancarmi di fare gol, che è il mio lavoro, il mio obiettivo, quindi cerco sempre di dare continuità alle prestazioni, magari se possibile aiutare col gol, quindi no, ovviamente non mi sono stancato.
6: E sei perfettamente in linea con il rendimento dell'anno scorso, proprio come numero di gol, come prestazioni. Ti chiedo se ti sei dato un target quest'anno. Lo scorso anno avevi anche dei compagni che segnavano come qualcuno più di te. Ora quest'anno sei forse un punto di riferimento maggiore, quindi ti chiedo se hai un numero di gol prefissato che ti sei dato.
7: No, non ho numeri, però guardo partita dopo partita, cerco, so che sono a 6 gol, posso farne tanti altri, e quindi non mi do numeri e cerco di non pormi limiti, diciamo.
6: Senti, la sensazione che ho avuto io, che ti seguo da diversi anni, è che rispetto a tanti tuoi compagni lo senti molto di più il gol, ma non come centravanti, lo senti perché per te ha un valore diverso segnare con quella maglia, la maglia della Fiorentina, sì, della tua città. È così, e che valore ha per te indossare questa maglia?
7: Per me è un onore incredibile, perché sono da sempre tifoso, tutta la mia famiglia è viola, e quindi per me segnare e far gol con questa maglia è un valore aggiunto.
6: La tua partita della Fiorentina, della storia della Fiorentina che tu hai vissuto da tifoso, cioè che sei andato allo stadio o in caso in trasferta, che ti ricordi come maggior piacere?
7: Ovviamente il 4-2, mi ricordo con chi ero, dove, tutto. No, ero a casa dei miei nonni a vedere la partita, eravamo sotto, poi abbiamo rimontato, stava bellissimo. Poi mi ricordo mio babbo mi tirava su, mi volava per l'aria. E invece più recente, che ricordo tanto, è stato l'anno scorso, che ero in curva contro Fiorentina-Inter, il 3-0.
6: Immagino che questo tuo legame con la maglia viola possa essere anche un motivo per cui quando poi fai gol scegli di esultare, no? Mi mando quelle che erano esultanze di grandi bomber della Fiorentina, mi viene in mente la tua mitraglia che hai fatto a Frosinone per Batistuta, ma se non ricordo male hai fatto anche il violino di Gilardino. È qualcosa che studi prima? E se mi spieghi perché poi hai scelto queste modalità per festeggiare?
7: No, queste esultanze vengono in modo scherzoso, parlando con compagni, magari di un gol fatto in allenamento, quindi viene tutto in modo scherzoso. Per dire, la mitraglia che ho fatto col Frosinone è stata fatta perché in campo c'era Batignani, che io lo chiamo Batigol, e quindi ce l'abbiamo fatta insieme.
6: Senti, c'è però, partendo, no, da questo riferimento che abbiamo fatto a Gilardino e a Batistuta, un attaccante del presente o del passato a cui ti ispiri, magari hai dei movimenti che provi a replicare in campo? Per esempio nel tuo gol di Frosinone io ho rivisto molto Giroud che si gira in aria e fa gol. Ecco, è un modello lui? Ce ne sono altri a cui ti sei ispirato, magari non ora, ma proprio nel corso del tuo percorso formativo?
7: Detto sinceramente, non mi sono mai ispirato a nessuno. Poi ovviamente magari prendo il meglio degli attaccanti.

0: assist non sono pochi per lui, che ha alzato il trofeo Giacinto Facchetti nella finalissima contro il Parma di settimana scorsa, praticamente era giovedì della settimana scorsa. E quindi ci sentiamo quello che ci ha raccontato Niccolò Trapani. Devo dire, ragazzo intelligentissimo, credo, senza togliere nulla agli altri, l'intervista più interessante che ho fatto ai calciatori della primavera quest'anno, perché ve ne accorgerete, è un ragazzo di una pasta completamente diversa, per cui ce lo andiamo a ascoltare. Niccolò Trapani, il capitano della primavera, eccolo.
1: Più di una volta hai detto che Galloppa ti chiede di migliorare magari in zona gol, ecco, non so se ti ha detto qualcosa di particolare dopo quella meravigliosa rete che hai fatto con la Roma.
2: No, sì, il mister spesso mi chiedeva di migliorare sugli ultimi metri e ero d'accordo con lui, e sì, ultimamente stiamo mettendo qualche gol, qualche assist, e sì, mi sta facendo i complimenti, ma mi chiede sempre di raddrizzare le antenne, di rimanere concentrato e di continuare a lavorare così.
1: È un po' quella rete l'emblema del fatto che questa primavera non molla mai, nel senso che è una squadra che sì, ha avuto qualche periodo un po' di flessione, però è sempre pronta a riscattarsi. Poi un gol che riassume la vostra filosofia come squadra.
2: Sì, ha ragione, perché più di un'occasione magari siamo andati sotto non meritando, ma siamo una squadra, questo forse lo si deve al gruppo che siamo, che non molla mai, conosce i propri mezzi e fino all'ultimo secondo la vogliamo ribaltare. Mi viene in mente Milano col Milan, oppure anche con la Roma eravamo passati sotto, in casa col Bologna, comunque ci basta un episodio per riaccendersi, e è un fatto molto importante, ce lo dobbiamo tenere stretto.
1: Siamo all'ultima sosta di campionato, poi c'è il rush finale, ti chiedo se ti senti di fare un bilancio di questi tre quarti di stagione, quanto siete soddisfatti dell'annata, se pensi che potevate avere qualche punto in più, perché poi nel percorso qualche gara agli ultimi minuti vi è sfuggita di mano.
2: Ma sicuramente il bilancio è positivo, perché comunque siamo primi a pari merito e nell'ultima sosta è comunque un piazzamento importante. È vero, come detto te, che abbiamo lasciato magari qualche punto per strada che ci dispiace, con prestazioni che meritavamo sicuramente di vincere, penso magari a Cesena, penso a Milano con l'Inter, penso alla Coppa Italia col Sassuolo, che non meritavamo assolutamente di uscire, poi a Torino, esatto, il Torino, e poi magari un pizzico di rammario per la Youth League, che anche vedendo il percorso ha fatto l'Inter, sarebbe stato bellissimo arrivare in fondo, ma per quanto riguarda il campionato siamo sull'onda giusta.
1: Domanda secca: vi sentite più forti, vi sentite la squadra da battere in questo campionato primavera?
2: Ma io credo che nello spogliatoio sappiamo le nostre potenzialità e ci riteniamo una delle squadre più forti del campionato, ma questo ci deve essere solo di forza, non di presunzione, ma di poter affrontare ogni avversario sapendo che imponendo il nostro gioco possiamo battere chiunque.
1: Senti, riparto da te, dalla tua carriera, Punteema, Belmonte, poi 11 anni alla Fiorentina, quest'anno la fascia di capitano. Intanto, che cosa vuol dire, essendo ormai arrivati quasi alla fine della stagione, aver indossato questo riconoscimento? Che gratificazione è stata per te e che cosa ti permette di dare in più in campo una cosa del genere?
2: Sicuramente hai detto bene, dopo 11 anni magari finire l'ultimo anno delle giovanili con la fascia è sicuramente un segno di riconoscimento e anche un momento per dire ho fatto il percorso giusto. Pian piano ogni anno a migliorare, è sicuramente un onore, perché comunque l'obiettivo del settore giovanile da quando inizio comunque il punto più alto è la primavera, e giocarmela con la fascia è sicuramente un orgoglio, e in campo mi dà il senso comunque magari più di appartenenza, e anche quando fai la semplice entrata in campo con la fascia e l'inno della Fiorentina ti senti contento.
1: Senti, facciamo finta di essere nello spogliatoio, o prima o durante la partita, non so poi se hai questa funzione anche durante. Sei tu che fai il discorso alla squadra e che li motivi, oltre al mister ovviamente, ma il ruolo di capitano che hai ti consente anche di fare un discorso al gruppo, e che corde tocchi, che concetti tocchi con i tuoi compagni?
2: Sì, questo diciamo è un fatto molto soggettivo, diciamo ognuno la vive come pensa sia meglio di viverla, diciamo che spesso è il mister che parla prima delle partite, e poi a me piace, in base a chi gioca, conoscendo ogni ragazzo, parlare singolarmente, magari tirarli fuori qualcosa in più. So che magari un giocatore X ha piacere di sentirsi delle cose prima della partita, quello che magari non vuole essere

0: non vuoi essere preso per chiacchierare, vuoi rimanere concentrato. Quindi, avendo la fortuna di essere 11 anni qui e noi essendo una squadra che ha cambiato veramente poco durante gli anni, riconosco che ogni persona vuole quello che io penso sia giusto e cerco di tirare lì fuori qualcosa che può risultare utile per la prestazione.
1: Complimenti, perché non è facile, perché non è che hai a che fare con 4 persone, hai a che fare con 20 persone, insomma. Certo. Quindi, insomma, è un compito difficile, ma
0: la vivo serenamente, come visto tanto abbiamo sempre molto tempo, quindi non per forza solo nel prepartita uno può magari fare due chiacchiere, ma a mensa, mentre mangiamo, mentre ascoltiamo la musica, mentre magari entriamo in campo per vedere com'è il campo, puoi già dar qualche consiglio per il movimento, come può essere qualcosa di carismatico per tirar fuori qualcosa all'altro.
1: Andiamo avanti nella nostra analisi delle interviste fatte nel corso di questa stagione ai tesserati della primavera. Adesso ci andiamo a sentire quello che ci ha raccontato Davide Azzeni, classe 2007, giocatore molto interessante, 2 reti e 4 assist per lui al primo vero anno di primavera. Lo scorso anno era in under 18 dove aveva fatto benissimo, ha giocato secondo me molto bene soprattutto nella seconda parte di campionato. Essendo, come vi dicevo, un 2007, credo che l'anno prossimo farà ancora parte dell'under 20, quindi sarà a disposizione della primavera e del successore di Daniele Galloppa, che ancora è top secret, tra l'altro, insomma, per quelle che sono le nostre informazioni dovrebbe essere una figura esterna alla Fiorentina, non ci dovrebbe essere la promozione di Marco Capparella. In ogni caso, insomma, Davide Azzeni, buonissima stagione per lui e anche una bella intervista che abbiamo fatto nei mesi scorsi. Ci andiamo a sentire una sintesi, una selezione di quello che ci ha raccontato ai nostri microfoni Davide Azzeni.
2: Sei un personaggio di cui magari si parla un po' poco, parlando di primavera, che però dà veramente tanta sostanza e tanta qualità alla squadra. Ti rivedi un po' in questa definizione? C'è un ragazzo un po' fuori dalle luci dei riflettori, ma che però sa dare sempre il suo contributo.
3: Sì, diciamo che mi rivedo molto in quello che hai detto. Sono un ragazzo che dentro il campo magari non se ne parla tanto, anche vedendo magari gli obiettivi personali, guardando i gol, guardando gli assist. Però sì, sono un ragazzo che comunque dentro il campo dà tutto e aiuta sempre la squadra, anche magari non essendo un perno principale.
2: Tra l'altro ti abbiamo visto personalmente in diverse posizioni, mezzala, trequartista, ma tu come nasci e soprattutto dov'è che ti trovi meglio?
3: Allora, nasco come in under 15 come esterno alto e poi grazie al mister Capparella mi sono adattato da mezzala e quest'anno con Galloppa ho trovato il nuovo ruolo di trequartista, già provato con Capparella, ma quest'anno comunque provato al massimo e sfruttato tutte le mie caratteristiche in quel ruolo. E se devo scegliere un ruolo tra tutti questi, grazie al mister Galloppa scelgo il trequarti, perché comunque mi ha insegnato tante cose e mi piace, diciamo, giocare nella parte più offensiva del campo.
2: Tra l'altro il piede caldo ce l'hai, perché insomma ricordo un grandissimo gol col Genoa quest'anno. È questo aspetto che devi secondo te migliorare, cioè il numero di gol, oppure ti accontenti comunque di centellinarli?
3: Diciamo, non sono mai stato uno che pensa al gol, mi piace più anche fare assist, aiutare la squadra, poi ovviamente se arriva il gol uno è felice, però sì, sicuramente un aspetto mio da migliorare è sicuramente il gol, il tiro, sono cose che comunque voglio migliorare e raggiungere il prima possibile.
2: 12 anni alla Fiorentina è tantissimo tempo, tanti bellissimi momenti, magari il più bello, ne parleremo dopo, può arrivare a fine anno. Sicuramente il più brutto, Davide, è stato nel 2024 con la rottura del crociato, quindi io ti chiedo di raccontarci quei momenti, come sono stati per te.
3: Sicuramente non è, quando ti fai male, soprattutto un infortunio al ginocchio, non è mai bello, passi dei momenti brutti. Poi ovviamente per quanto mi riguarda io sono riuscito ad affrontarlo in un modo, diciamo, piacevole, se si può dire così, grazie a molte persone, grazie alla società, grazie al direttore come ho già detto, grazie al mister Capparella che comunque hanno sempre avuto fiducia in me, mi hanno sostenuto, quando sono rientrato sono stati bravissimi, mi hanno dato fiducia e soprattutto grazie alla mia famiglia che ovviamente in questi momenti torni a casa e c'hai un supporto incredibile, anche perché senza di loro non so se riusciresti a superare certe cose, quindi sicuramente la famiglia è stata una cosa importantissima in quel momento e poi ovviamente la società mi è stata dietro, il direttore, i mister, i compagni, tutti.
2: Anche perché era un momento, se non ricordo male, brillante, la chiamata in nazionale, avevi l'Europeo alle porte, e la maglia azzurra resta comunque un obiettivo per te nel tuo percorso, anche quando finirà quello del settore giovanile?
3: Certo, sicuramente oltre a rappresentare Firenze è un sogno di ogni bambino, e anche vestire la maglia azzurra, rappresentare il proprio popolo, il proprio paese, quindi l'obiettivo della maglia azzurra rimane e rimarrà, ci sarà sempre. Poi ovviamente ho avuto un po' di sfortuna in quello che è successo, però sono abbastanza tranquillo e determinato a riconquistare ciò che mi spetta.
2: L'abbiamo salutato prima, mi sembra che ci sia un bellissimo rapporto tra te e mister Capparella, che era l'allenatore di quel momento difficile che hai passato, per cui ti chiedo se nel tuo lunghissimo percorso qua a Firenze nel settore giovanile è stato veramente l'allenatore che ti ha dato qualcosa in più, anche a livello non solo tattico ma di autostima, di crescita mentale.
3: Sicuramente a livello di autostima mi ha dato tantissimo, poi per quanto riguarda anche l'aspetto tattico mi ha aiutato, ma ci ce ne sono stati anche altri. È stato sicuramente un passaggio importante della mia carriera, però sì, come lui ce ne sono stati altri. A livello di autostima penso sia stato il migliore della mia carriera.
2: E con mister Galloppa come ti trovi?
3: Molto bene, c'è stata una piccola fase inizio anno in cui ovviamente non ero magari pronto al salto in primavera, anche venendo da un infortunio, quindi c'è stata una fase in cui ero un po' giù, un po' demoralizzato, però grazie comunque ai consigli e agli aiuti dalla parte tattica di mister Galloppa e di tutto lo staff, ora mi trovo benissimo e va tutto bene.
1: Restando sempre in primavera, ma chiudendo il cerchio, passando dal campo alla panchina, quest'anno vi abbiamo fatto sentire anche le parole di Luca Antonelli. Luca Antonelli che dallo scorso anno è il vice di Daniele Galloppa, un'amicizia nata ai tempi del Parma, naturalmente quando i due giocavano in giallo-blu, poi Antonelli ha preso un percorso diverso, è andato a giocare all'estero, ha smesso chiaramente più tardi rispetto a Galloppa, e quando si è trovato a dover iniziare un percorso da allenatore ha avuto la chiamata dell'amico Galloppa che lo ha convinto a venire alla Fiorentina. È una persona che parla poco, dà risposte molto stringate, lo sentirete adesso che ci riascoltiamo il contributo fatto con lui, però è certamente stata una figura determinante nella cura della fase difensiva della primavera quest'anno, che è stata certamente grazie a Cospo, grazie a Quadio, grazie a Sadotti, grazie a chiaramente tutti gli altri componenti del reparto arretrato, un blocco che ha contribuito a vincere la regular season e poi il campionato. Luca Antonelli, il vice della primavera, il vice di Galloppa, ce lo risentiamo ai nostri microfoni.
2: Intanto cominciamo a descrivere chi è Luca Antonelli. Di sicuro una persona che ama parlare poco, ecco, anche perché per fare questa intervista un po' di tempo ci è voluto, mister.
4: No, sì, sono una persona molto riservata fuori dal campo e mi piace parlare più singolarmente che davanti a tutti, quindi anche interviste, anche quando giocavo, non mi sono mai piaciute, però ogni tanto devo farle.
2: Da qualche anno ha cambiato veste, chiaramente da calciatore all'allenatore, per cui le chiedo intanto come è cambiata la sua quotidianità, ecco, quindi rispetto a quando giocava, la nuova veste, il nuovo ruolo, le nuove norme che deve seguire e anche insomma il suo rapporto con i ragazzi.
4: Ma è cambiata totalmente, perché era molto più facile fare il giocatore che fare l'allenatore, perché il giocatore quando finisce l'allenamento basta, non pensi più a niente, mentre l'allenatore quando finisce l'allenamento praticamente inizia a ripensare subito a quello che è successo e a quello che sarà il giorno dopo. E il rapporto con i ragazzi, io penso di essere su questo molto bravo, perché sono uno che piace ridere, scherzare, quindi penso mi vogliono tutti bene i ragazzi.
2: Nella fase conclusiva della sua carriera c'era già un po' l'idea di iniziare il percorso dell'allenatore e di farlo in un settore giovanile?
4: No, ti dico la verità, no, io ho fatto gli ultimi due anni della mia carriera a Miami, ho fatto un'esperienza con la famiglia, poi sono tornato, Daniele mi ha chiamato che c'era questa opportunità di venire a Firenze a fare la Fiorentina Primavera e ho accettato subito, perché poi qua al Viola Park è qualcosa di meraviglioso.
2: Immagino l'amicizia con mister Galloppa nasca dai tempi di Parma, e come mai proprio la Fiorentina? Ecco, perché io immagino che magari avessi avuto anche altre proposte tra quella Viola.
4: No, sì, con Daniele abbiamo giocato un paio di anni a Parma insieme, ma poi siamo sempre stati in contatto, siamo andati tanti anni in vacanza insieme con le rispettive compagne e con gli amici. E Fiorentina Primavera perché comunque volevo provare da secondo prima. Daniele mi ha dato questa opportunità e appena mi ha chiamato io ho accettato subito.
2: direi calcio quasi una ragione di vita per la famiglia Antonelli, da grande Dustin, suo padre, fino a lei. È davvero così? È una vocazione che va avanti da generazioni?
4: Sì, sì, anche mio fratello ha giocato comunque in Serie D, adesso allena la prima squadra del Lugano femminile. Sì, mio papà non mi ha mai obbligato a fare, mi ha detto fai quello che ti senti, divertiti, ascolta i più grandi, ascolta il mister, non è mai entrato in queste situazioni.
2: Due anni e mezzo per il momento sulla panchina della Fiorentina, se la sente di fare un bilancio tra trofei vinti e finali ottenute, tanti ragazzi che sono arrivati in prima squadra?
4: Sì, che l'obiettivo principale nostro è portare più ragazzi possibile in prima squadra o a girare tra Serie B e Serie G. Penso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro, perché comunque abbiamo fatto tre finali. L'anno scorso purtroppo è andata male qua la finale scudetto contro l'Inter, però abbiamo vinto la Coppa Italia e penso che il lavoro sia stato veramente tanto.
2: Nel bilancio di quasi tre anni di lavoro non posso non chiederle un ricordo di Rocco Commisso. Insomma, lei ha elogiato molto giustamente il Viola Park, questa è forse la miglior cosa fatta in tanti anni di gestione, per cui un suo ricordo del presidente che ci ha lasciato poco più di un mese fa.
4: No, sì, beh, ha lasciato questa struttura che è magnifica, forse unica in Italia sicuramente, ma anche in Europa e nel mondo. Ha fatto tanti finali anche con la prima squadra, è stato un po' sfortunato non vincere neanche una. Però bisogna solo dirgli un grande grazie.
2: Oggi quando magari parla con un suo giocatore rivede un po' il Luca Antonelli di quando era nel settore giovanile e stava crescendo?
4: Sì, noi cerchiamo di non fargli fare gli errori che magari abbiamo commesso noi da ragazzi, per poterli mettere subito in guardia su quello che può succedere anche all'esterno del campo.
2: E quindi un po' si rivede di quando era ragazzo?
4: Sì, beh, perché comunque le dinamiche sono quasi le stesse. È vero che i ragazzi sono completamente cambiati perché è un'altra generazione, però sì, mi rivedo in tanti di loro.
2: C'è un allenatore che l'ha influenzata maggiormente nel suo percorso professionale, che è iniziato da poco a livello di allenatore, però nel corso di quando della sua parentesi da calciatore immagino avrà avuto modo di ispirarsi a qualcuno?
4: Sì, io ho avuto la fortuna di avere, anche se qua non è molto amato, ma ho avuto la fortuna di avere un paio di anni Gasperini, che è un fenomeno, e poi ho avuto la fortuna anche di avere Mihajlovic, che come persona è una persona top, quindi mi ispiro a loro due.
2: Si dice che la Fiorentina primavera, al di là del primo posto, e poi ci andremo, sia la squadra che gioca meglio a livello del campionato italiano, Under 20. È d'accordo, e quanto vi inorgoglisce questa serie di aggettivi?
4: No, beh, sicuramente tanto, se poi sono le altre squadre a dirlo ancora di più. Sono cose che proviamo durante la settimana, poi quando vengono in campo è sicuramente motivo d'orgoglio per tutto lo staff.
2: Lasciamo adesso la primavera, ne abbiamo parlato tanto, abbiamo celebrato a dovere lo scudetto vinto dall'Under 20 e quindi chiudiamo la pagina dedicata appunto alla squadra che fa da anticamera ai più grandi e scendiamo via via di categoria. Dall'Under 18 arriveremo fino all'Under 15, che tra l'altro, ripetiamo, è insieme all'Under 17 la squadra del Vivaio Viola che è ancora impegnata nelle finali scudetto. L'Under 18 ha avuto un anno un po' particolare, come particolare è la categoria, l'Under 18 è una categoria dove i migliori vanno in primavera e quelli che giocano meno vanno in 17, quindi anche per Marco Capparella, il tecnico della appunto formazione Under 18, non è stato un anno facilissimo, eppure in un anno complesso è arrivato intanto il successo storico del torneo di Viareggio con la vittoria per 4-1 sul Rijeka, una vittoria che mancava dal 92, pensate un po', insomma, a 34 anni. E poi, nonostante poi la formazione viola sia arrivata ottava in classifica, mancando di un punto la qualificazione playoff, insomma, la Fiorentina ha fatto una grandissima rincorsa. Questo è chiaramente stato un campionato quindi buono. E Marco Capparella nel corso dell'anno ci ha parlato di quello che è il suo metodo di lavoro e di quello che è il suo credo, le sue aspirazioni e i suoi sogni. Ce lo sentiamo. Marco Capparella, allenatore dell'Under 18 a Radio Firenze Viola. Se si guarda indietro, lei com'era 6 anni fa quando è arrivato e come si ritrova oggi? Le piace la versione di Marco Capparella che sta vivendo questo 2026?
5: Sono arrivato con grande emozione e continuo ad avere grandi emozioni con i ragazzi, ecco, una crescita costante, una crescita che mi fa piacere per loro, per tanti che arrivano in primavera, in prima squadra. Il nostro compito è quello di mandarli più su possibile, e cercare di toglierli magari le piccole lacune che hanno. Tante hanno grosse lacune, che poi è lì che fa la differenza, che riesci a sopperire a tutto questo e vedi dei cambiamenti costanti mese per mese di tutti i ragazzi.
1: Poi di contorno lei arriva qua nel 2020 e si trova ad allenare le giovanili in campi di periferia, perché ancora il Viola Park non c'era, e oggi invece si ritrova qua da dove stiamo registrando. Che cambiamento è stato questo? Quanto l'ha aiutata nel suo lavoro iniziare a lavorare in una struttura come questa?
5: Ma è stato sempre un crescendo, perché poi è normale che il Viola Park ti ha dato quell'appartenenza in più. Tutti gli allenatori che ci diamo tutti i giorni, ci confrontiamo, ci diamo una mano, cerchiamo di trovare soluzioni diverse, e perciò c'è un confronto più diretto. Prima era un po' più difficile, perché meno che non facevi una cena fuori, ma era completamente diverso, è normale che eravamo un po' più distanti, ecco. Perché io in under 15 mi ricordo mi allenavo a Firenze Ovest e gli altri stavano ai Campini, tanti al Bozzi, perciò era un po' difficile avere un confronto diretto. Ogni tanto ci incontravamo e facevamo delle riunioni tecniche, grazie al direttore che faceva tutto questo per noi.
1: Lei, se non ho visto male, quando giocava in carriera ha cambiato 17 squadre, potrei sbagliarmi come numero.
5: Non lo sapevo.
1: Ho fatto un po' il conto, tra tante categorie, tra l'altro. Oggi si trova qua da 6 anni. Insomma, passare da 17 squadre con magari durata di 1, 2, 3 anni al massimo a 6 anni qua a Firenze penso sia qualcosa di particolare. Quindi, che cos'è per lei che è romano oggi Firenze? Cosa rappresenta?
5: Romano, diciamo ex romano, perché poi alla fine da Roma sono andato via a 16 anni, sono andato a Piacenza.
1: L'ha fatta tutta l'Italia praticamente?
5: L'ho fatta tutta, ho fatto tutte le categorie, sono arrivato tardi in Serie A, sono arrivato presto a 23 anni, poi ho avuto dei problemi importanti a Perugia il primo anno di Carletto Mazzone. Ho avuto 10 mesi di stop dovuto a un ipertiroidismo dovuto da stress, sono stato 10 mesi fermo, ho sofferto tanto, però quello mi ha fatto crescere, perché secondo me ancora non ero maturo per affrontare la massima serie.
1: Da allenatore invece quanto le è servito scalare ogni anno una categoria, o magari qualche anno lei è rimasto sempre in under 18 come quest'anno, l'anno scorso era sempre in questa categoria, però ecco, passare volta a volta una categoria superiore, magari spesso con lo stesso gruppo di lavoro, quanto le è servito?
5: È fondamentale, fondamentale, perché poi ogni anno provi situazioni diverse, e riesci a creare un'empatia importante con i ragazzi per almeno 2 anni, e anche sbagliando riesci ad avere la giusta situazione per far crescere loro, ecco, noi studiamo per far crescere loro, e quella è la cosa più importante. Poi il risultato io dico che è una conseguenza di quello che esprimi durante gli allenamenti, è una conseguenza di quello che vuoi ottenere, ecco, io voglio ottenere il risultato con il gioco. Sono un appassionato del gioco del calcio, non mi piace una palla buttata, anche se anche quella è una giocata, però non voglio tenere sempre la palla io, e soprattutto per i giovani è una cosa importantissima, perché crescono a livello tecnico. Io do molta libertà soprattutto a livello offensivo, perché esprimono la massima creatività, ecco, io ero un giocatore così creativo, estroso,
1: numero 10,
5: ero un numero 10, perciò è normale che non volevo che un mister mi chiedeva chissà che, però mi faceva esprimere la mia fantasia.
1: Oh, parliamo adesso di una delle due squadre che è ancora impegnata nella lotta per lo scudetto, deve ancora letteralmente iniziare, perché i quarti di finale per lo scudetto partiranno per questa categoria il 10 di giugno, quindi tra pochi giorni, ed è l'Under 17 di Stefano Guberti, che è arrivata seconda in campionato. Il 10 giugno l'andata a Genova contro il Genoa, il 17 giugno al Viola Park il ritorno contro i rossoblù, e la volontà è quella di provare a vincere il campionato, comunque di fare più strada possibile. Stefano Guberti, insomma, ce lo ricordiamo all'Ascoli, alla Sampdoria, alla Roma, da qualche anno allena la Fiorentina, quest'anno una grande stagione con l'Under 17, personaggio poco chiacchierato, ma ce lo andiamo a sentire perché devo dire è stata una delle interviste più divertenti che ho avuto l'opportunità di fare nel corso di questa stagione per Made in Viola. Stefano Guberti, eccolo. Allora, io ho chiaramente dato un'occhiata al vostro campionato, qualche partita l'ho vista. Quello che mi ha colpito è che l'Under 17 a me pare sia veramente, si usa spesso, no? nel mondo del calcio questa espressione, ma è veramente una cooperativa del gol, cioè fanno gol tutti. E tra l'altro, qui ci aggiungo anche un'altra domanda, un po' tutti i nuovi arrivati di quest'estate hanno fatto tutti i gol già adesso. E come mai, come è nata questa alchimia giusta e questo spirito di squadra nel riuscire tra l'altro ad essere incisivi sotto porta?
6: Ma prima di tutto io penso che nel calcio di ora lo si vede da quello che si chiede ai portieri o da quello che si chiede ai difensori, si chiede molto di più di quello che si chiedeva 20 anni fa, e quindi quello porta a portare in zona gol anche giocatori diversi dagli attaccanti. È una cosa che penso che possa essere utile non solo per loro in questo momento, ma proprio per la loro carriera, perché devono imparare a fare un pochettino tutto. È ovvio che poi ognuno è preposto al suo ruolo, però nel calcio di ora, dove per mettere in difficoltà l'avversario comunque devi muovere tanti tasselli, alcune volte si trovano in zona gol giocatori che solitamente non sono abituati a quello. Quello che noi cerchiamo di fare è comunque cercare di abituare tutti i ragazzi a saper far tutto, anche se è difficile, perché ovviamente far imparare per esempio a difendere un attaccante è complicato, però certe basi io sono dell'idea che bisogna dargli, perché comunque poi nel calcio di ora, che è iper organizzato e tutti devono saper far tutto, ovviamente si devono specializzare più nel loro ruolo, ma il fatto di portare più giocatori comunque vicino alla porta avversaria è una cosa che mi piace. Anche il fatto comunque di voler provare a gestire noi la partita fa sì che magari andando a pressare alto alcune volte si trovano anche determinati giocatori più vicino alla porta avversaria.
1: Oh, lo diceva lei prima che ha cambiato gruppo sostanzialmente dei ragazzi che ha allenato, adesso quello che aveva l'anno scorso nella 18, per cui a livello professionale per lei quanto è stato difficile oppure anche stimolante cambiare completamente spogliatoio e iniziare dal 2009 quest'anno?
6: Ma io penso che è fondamentale cambiare dopo un po', perché io la cosa principale per i ragazzi, perché secondo me dopo un po' di tempo è giusto che i ragazzi abbiano anche stimoli nuovi da un allenatore diverso, che magari gli dà spunti anche diversi, ma anche per noi allenatori secondo me dopo un po' è giusto cambiare, anche per rimettersi un pochettino alla prova. Io ho iniziato pochi anni fa a allenare, quindi tutto quello che sto imparando ora è vero che l'ho vissuto a calciatore, ma è completamente diverso, è un altro mondo, è un altro modo di vedere le cose. I gruppi, anche se cambia un anno, cambiano completamente, perché il gruppo del 2008 aveva delle difficoltà, il gruppo del 2009 ha altre difficoltà, quindi ti insegnano un sacco di cose. Quello che mi fa piacere è che penso che mi stiano dando degli spunti che possono essermi utile per la carriera, diciamo così.
1: Ci avviciniamo alle categorie più piccole, l'Under 16 prima e l'Under 15 poi. Partiamo dall'Under 16 e dal suo tecnico Enrico Cristiani. Una stagione molto divertente quella della 16, arrivata seconda in regular season, ha fatto veramente un grandissimo percorso, e la macchia è che quando sono cominciate le finali scudetto la 16 è uscita subito agli ottavi di finale contro il Pescara, una bruttissima sconfitta per 3-0 nella gara di andata, compromesso il ritorno nonostante la vittoria per 2-0 al Viola Park con la presenza di Federico Croci in campo. Però la 16 non è riuscita a ribaltare il punteggio e a qualificarsi. In ogni caso, prima ancora che si giocassero le finali, abbiamo comunque parlato con Enrico Cristiani, che è il tecnico della formazione Viola Under 16, che ci ha raccontato un po' il suo metodo di lavoro, come si rapporta con i calciatori e in generale cosa pensa del suo percorso all'interno della Fiorentina. Ce lo sentiamo in questa intervista di qualche mese fa, il tecnico della Fiorentina Under 16, Enrico Cristiani, eccolo. È bello dare spazio anche alla sua categoria perché insomma lo scorso anno lei in 15 ha trovato con i 2010 la finale scudetto, è andata male, però quest'anno Under 16 regular season secondo posto, sarebbe primo insieme alla Roma, e adesso le finali scudetto, insomma una gran bella soddisfazione, partiamo da qui.
7: Ma sì, più che personale per i ragazzi. Sì, il percorso è iniziato l'anno scorso, quindi poi fondamentalmente conoscendo meglio i ragazzi. Ora, c'è stato delle situazioni, cioè ovviamente non è tutto il gruppo dell'anno scorso. Croci ovviamente l'abbiamo avuto pochissimo, bene per lui. Però insomma la soddisfazione è quella di vedere una crescita giornaliera, di vedere una crescita nelle partite, di vedere una crescita nell'affrontare le difficoltà. Quindi chiaro, poi siamo arrivati primi a pari punti, dispiace passare come secondi agli ottavi, però questo ci permette anche magari, se già da domenica abbiamo il Pescara, lunedì abbiamo il Pescara, che è una partita difficile, molto difficile, perché ci ha messo in difficoltà sia all'andata che al ritorno. Però possiamo trovare magari delle squadre importanti già ai quarti, come il Milan, mi sembra, dal tabellone, e quindi speriamo di andare avanti. L'anno scorso è stato un bel percorso, diciamo, nei playoff, quindi speriamo di ripeterlo. Però diciamo che non è tanto un discorso di risultati, che ovviamente servono e danno anche un po' di certezza, no? Ragazzi, all'ambiente, eccetera. È proprio la crescita che ho visto, sia mentale che fisica, nei ragazzi, che un po' mi riempie di orgoglio, insomma, nel senso, poi alla fine secondo me si deve cercare di far meno danni possibile in queste categorie, perché dobbiamo, io ho un'idea, insomma, vanno lasciati liberi i ragazzi di interpretare il calcio e non ingabbiarli troppo, no? In schemi, o piuttosto che indicazioni troppo rigide. Io ritengo che debbano fare esperienza, ritengo che debbano, e per fare esperienza appunto devono essere lasciati liberi di interpretare il gioco. E quindi sono contento, perché questo lo stiamo proponendo dall'anno scorso, e i ragazzi in campo si vede che, insomma, anche nelle ultime partite, faccio un esempio, con Lecce siamo rimasti in 10 dopo 20 minuti, anche ingiustamente peraltro. Quindi c'è due modi di reagire, no? Il modo è magari colpevolizzare l'arbitro, dire è ingiusto, eccetera eccetera. Invece i ragazzi hanno reagito bene, sono stati in partita, e alla fine addirittura nei minuti di recupero abbiamo raggiunto la vittoria con un 3-2, pur essendo stati sotto. E questo, sono queste le soddisfazioni poi alla fine. Non, poi chiaro, se arrivi primo, oh, Dio mio, siamo tutti contenti di essere, di aver bissato, diciamo, il primo posto dall'anno scorso. Però ma un altro esempio che posso fare sulla soddisfazione che mi ha dato quest'annata e questo gruppo, e anche i giocatori che sono andati in Under 17. Lo stesso Croci, per me è soddisfazione vederlo come martedì fare la differenza anche in nazionale con la 18, doppietta, eccetera. Li seguo.
8: Parlare del torneo di Viareggio.
7: Torneo di Viareggio, vabbè, questo è sulla bocca di tutti ed è giusto che sia così. Però in generale vedo anche Federico una crescita, non l'ho avuto io quest'anno, non si è quasi mai allenato se non è rientro l'infortunio con noi, però ho visto anche Federico una crescita importante dal punto di vista mentale, e questo al di là è proprio un merito di Fiorentina, cioè di come viene impostato il lavoro Fiorentina. Cioè io ho dato giustamente dei ragazzi, no, nella stagione alla 17, e hanno fatto bene, io sono contento, hanno fatto Sciarca, Barzagli, Clemente, insomma, e questo Barbone, e è bello vedere ragazzi che vanno sopra. Ti permette anche a te magari di far crescere qualcuno e di vedere a che punto è qualcuno, qualche ragazzo che magari gioca meno, perché ovviamente ha meno possibilità, e questo è bello. Ma ripeto, è proprio un atteggiamento che ha Fiorentina, quello di far fare esperienze a ragazzi, no? Anche in categoria superiore, e questo riempie d'orgoglio più di un primo posto, cioè Guarda, ripeto, Federico, ma come lui tutti gli altri mi danno soddisfazioni giornalmente, ecco.
1: Ultima intervista che riguarda il mondo viola di questa Fiorentina è quella dedicata al tecnico della Fiorentina Under 15, Mattia Balestracci. La 15 ha fatto un bellissimo campionato, è arrivato a quarta in classifica e adesso si trova addirittura alle semifinali scudetto. Ha buttato fuori l'Atalanta, ha buttato fuori la Roma e domani alle ore 11, domani domenica alle ore 11, va in scena la semifinale di andata contro il Milan al Viola Park, quindi se potete andate. Il ritorno al centro sportivo di Vismara è tra 8 giorni, quindi la settimana prossima. Mattia Balestracci allena dei bambini, perché insomma quando sono under 15 sì, sono quasi adolescenti, ma insomma sono poco più che bambini, quindi è una categoria difficile da gestire, però ha fatto un lavoro superbo, veramente superbo. Ripeto, ha fatto già nei playoff un percorso di assoluto livello. Ce lo andiamo a sentire, è una delle ultime interviste che anche da un punto di vista temporale abbiamo realizzato, prima della semifinale dei quarti di finale, pardon, con la Roma, quindi già stagione quasi conclusa. Ci sentiamo quello che ci ha raccontato il tecnico dell'Under 15 della Fiorentina, Mattia Balestracci, eccolo qua.
2: Domanda delle domande, ma a 14 e 15 anni conta più per lei insegnare a crescere o a vincere, ragazzi?
8: No, è fondamentale crescere, cioè i nostri allenamenti sono focalizzati su questo, sulla crescita individuale, chiaramente del gruppo, quindi dobbiamo formarli a 360 gradi, parte tecnica, parte fisica, parte coordinativa, parte tattica, parte mentale, tattica chiaramente individuale con accenni di tattica collettiva, perché poi comunque iniziano un percorso, no, che speriamo li porti il più lontano possibile, dove delle basi devono averle, però la parte del risultato secondo me è chiaramente una parte, perché non si può escludere, però la parte fondamentale è chiaramente quella di farli crescere come ragazzi in primis e poi come calciatori.
2: Quindi la classifica non si guarda, oppure dopo un po' bisogna cominciare a guardarla?
8: Allora, io penso che secondo me il voler vincere per i ragazzi, l'imparare a vincere, è comunque una parte formativa del loro percorso, quindi io gli dico sempre, dal lunedì al sabato voi dovete migliorare, pensare solo al vostro miglioramento. La domenica, nel miglioramento, chiaramente c'è anche il voler vincere una partita, il voler mettere qualcosa in più, sempre tenendo conto di quelli che sono gli obiettivi. Quindi diciamo, non siamo disposti a vincere in ogni modo, ecco, dobbiamo trovare i nostri modi per vincere.
2: Curiosità personale, sì. Mattia con una T sola, giusto? Non è un nome così comune, non so se le hanno mai spiegato i suoi genitori perché di questo nome. No, se le è capitato di vedere tante volte il suo nome storpiato con due T?
8: Il nome storpiato è praticamente la normalità. Mi hanno parlato di Mattia Bazar, ecco, questo è è la motivazione che mi hanno sempre dato.
2: Giusto, giusto. Parliamo della stagione attuale, una regular season con un terzo posto molto soddisfacente. Avete iniziato i playoff con una vittoria, una qualificazione straordinaria con la vittoria di Bergamo pochi giorni fa. Era tutto preventivato, eravate dati questo obiettivo di raggiungere le finali e di giocarvela fino in fondo a inizio anno? Sempre per tornare ai famosi,
8: certo,
2: obiettivi.
8: Certo. L'obiettivo principale, e non sono frasi fatte, era veramente la crescita dei ragazzi, del gruppo. È un gruppo numeroso, quindi al quale abbiamo provato a dare a tutti la loro chance. Poi chiaramente l'under 15 è una categoria particolare, ci sono tante differenze fisiche, quindi abbiamo dei ragazzi che sono arrivati pronti, abbiamo dei ragazzi che fisicamente sono indietro e devono fare un percorso diverso, abbiamo ragazzi che arrivano da dilettanti, da fuori regione, e quindi chiaramente nell'obiettivo c'era veramente la crescita di ognuno di loro. E penso che lo abbiamo fatto al meglio delle nostre possibilità. Sicuramente nella crescita, come dicevo prima, ci passa anche poi il risultato, quindi l'obiettivo di fare le finali era un obiettivo che abbiamo raggiunto, e chiaramente io penso, per migliorare, più stai in campo più migliori, quindi l'arrivare, il passare un turno ci fa accedere altre due partite, non tanto ai quarti di finale, ma altre due partite sicuramente faranno crescere ancora di più i ragazzi, sia dal punto di vista tecnico-tattico indubbiamente, ma anche dal punto di vista mentale. Sono partite particolari, non che il campionato non lo sia, però il campionato è una partita importante, le finali, come abbiamo visto domenica, c'è il dentro fuori, ci sono situazioni, emotività diverse, sensazioni diverse, e quindi c'è una grossa crescita. Quindi il nostro obiettivo è arrivare il più in fondo possibile, per fargli fare più partite possibili.
1: Chiudiamo questa puntata speciale di Made in Viola andando fuori dal contesto viola, sentendoci prima le parole di un ex Primavera, un giocatore che era in Primavera l'anno scorso e che quest'anno ha affrontato la sua prima stagione tra i professionisti, e poi chiuderemo con un'intervista a un ex giocatore della Fiorentina Primavera che non è più di proprietà della Fiorentina ma che ha fatto una stagione da protagonista, conseguito una promozione storica. Ma non vi dico altro, prima devo lanciare l'altro file. Iniziamo quindi dall'ex Primavera. Stiamo parlando di Mirko Elia, difensore centrale della Fiorentina, classe 2005, giocatore molto molto interessante, una grandissima stagione a Forlì, la sua prima tra i professionisti, tra l'altro ha rinnovato proprio l'altro ieri per altri 2 anni con opzione con la Fiorentina, quindi un bellissimo riconoscimento. Al Forlì 32 presenze e un assist tra il campionato e la Coppa Italia di Serie C. Insomma, un ragazzo che dopo tanta sfortuna, perché si è fatto male anche al crociato un paio d'anni fa, è riuscito a tornare in prima linea e a dare grandi risposte sul campo. Ce lo sentiamo Mirko Elia in questa intervista di un mesetto fa a Radio Firenze Viola, eccolo. Manca una partita e basta alla fine del campionato, è quella col Perugia, per cui possiamo già fare, no, un bilancio della vostra stagione, l'obiettivo è stato raggiunto e per cui ti chiedo, il tuo campionato com'è stato, Mirko? Cioè, se è stato soddisfacente oppure no? Io inizio col chiederti se ti aspettavi di giocare così tanto, perché veramente sei sopra le 30 partite, sono tantissime.
9: Allora, come io ho già detto, non mi aspettavo di giocare così tanto, però era un obiettivo mio, dai, io sono venuto qui a Forlì perché avevo l'obiettivo di fare più minutaggio possibile. E della mia stagione io sono super soddisfatto, perché come ho detto io sono venuto con l'idea di fare bene, con l'idea di convincere il mister a darmi la maglia da titolare, e sono super contento perché come hai detto te ho fatto 30 presenze e abbiamo fatto, dai, un campionato discreto e sono contento, sì.
1: Ti manca il gol? Forse ti aspettavi di farne almeno uno, oppure non è mai stato un tuo obiettivo questo?
9: No, mi manca il gol, sì, avrei voluto farne anche uno, però è andata così, va bene lo stesso.
1: Come sentite, Mirko ha un evidente accento salentino che è strepitoso e simpaticissimo e conosce molto bene Pantaleo Corvino, che non so se è la figura a cui forse devi dire più di tutti grazie per come ti ha cambiato il ruolo. Insomma, hai raccontato più volte che è stato lui a suggerirti di passare da attaccante che facevi a difensore centrale, vero?
9: Sì, io ho iniziato la mia carriera nella sua scuola calcio, che si chiamava la Corvino Soccer Academy. E io inizialmente ero attaccante, però poi il direttore ha chiamato me e la mia famiglia in ufficio e ha detto che lui ci m'avrebbe visto meglio difensore. E quindi da lì poi ho iniziato la mia carriera da difensore, prima da terzino, e poi piano piano mi sono accentrato sempre di più.
1: Quindi gli devi dire grazie in qualche modo ancora.
9: Sì, assolutamente, assolutamente.
1: Concludiamo questo nostro viaggio sentendo la voce di un amico personale, ma anche di un ragazzo che negli anni scorsi era uno dei migliori talenti della Fiorentina Primavera. Mi riferisco a Nicolò Gigli, forse alcuni non se lo ricordano, difensore centrale, faceva coppia con Gianluca Mancini, quello che ora gioca alla Roma ovviamente. Giocatore interessante, pilastro della Fiorentina Primavera di Federico Guidi, quindi si parla di 7-8 anni fa, forse anche qualcosa in più. Ha fatto il suo percorso, ha girato tantissime squadre e poi è arrivato all'Arezzo. All'Arezzo è arrivato lo scorso anno un campionato tranquillo, e poi quest'anno sapete tutti quello che ha fatto l'Arezzo: ha stravinto il proprio girone di Serie C ed è stato promosso in Serie B dopo tanti anni d'attesa. Nicolò Gigli, che rimane col cuore viola perché è di Roma, è cresciuto qui per tanti anni e quindi è legatissimo alla Fiorentina, ci ha raccontato un po' la sua stagione lontano da Firenze, lontano da Roma, che è poi la società natale, e soprattutto della grande cavalcata, è il caso di dirlo visto che ha come simbolo il cavallino, che ha portato l'Arezzo in Serie B. Ce lo sentiamo Nicolò Gigli, ex Primavera Viola di qualche anno fa, ai nostri microfoni. Ti chiedo quante volte l'hai cantata, l'hai risentita quella canzone brasiliana che è diventata un po' icona della grande promozione, della grande cavalcata, visto che è un cavallo il vostro simbolo, dell'Arezzo in Serie B. L'hai imparata da memoria?
10: Diciamo sì, diciamo che ho imparato parecchie parole in portoghese, ma è dalla la stagione scorsa che noi ascoltiamo questa canzone. Poi diciamo che sono un po' casuale il fatto di averla messa durante la stagione dopo le vittorie, sai, come inno di festeggiamento. Poi è diventato virale il giorno della vittoria del campionato con il ballo sotto la curva, con la curva che cantava Vai Cavalligno. Ci ha scritto addirittura sia il compositore che il cantante, che hanno voluto la maglia dell'Arezzo, gliel'abbiamo dovuta spedire con tutti gli autografi. È stata veramente carina come cosa.
1: Dai, già che ci siamo, cantacela un po', dai, accennaci il ritornello.
10: E vai no Cavalligno, vai. Vai, vai no Cavalligno, vai, vai, vai.
1: Grande, grande, Nicolò. È il momento più bello della tua carriera, possiamo dirlo questo? Comunque la gioia sportiva più bella da quando sei professionista?
10: Sì, sì, credo che sia davvero il momento più bello e soprattutto anche il più appagante, perché in questi anni di sacrifici, di alti e bassi, comunque sono state fatte tante rinunce, ho avuto tante delusioni, tante volte sembrava che non arrivava mai quel premio, quell'obiettivo che ti fissi, no? Non è mai facile ovviamente raggiungerlo, come non è facile magari realizzare un sogno, però tu ci provi, insomma, ci ho provato con tutto quello che avevo, era diventata un'ossessione, forse è per quello che poi sono riuscito a realizzarlo.
1: Certo, la Toscana è la tua seconda terra, insomma, dopo Roma, dopo il Lazio, la tua seconda patria, per cui ti chiedo che ambiente hai trovato ad Arezzo e che città, insomma, ti è entrata nel cuore evidentemente.
10: Dopo i 6 anni a Firenze, dove sono cresciuto e sono diventato uomo, perché sono entrato a 13 anni, sono andata via a 19, e adesso i 2 anni Arezzo, si può dire che sono un toscano adottato. Arezzo come città è meravigliosa, perché a parte per la storia, per il piano culturale che ha, gli aretini son persone innanzitutto molto umili, disponibili, simpatiche. Vivere la città poi diciamo che ti quando c'hai bisogno di staccare la spina lo fai volentieri, perché è anche piena di parchi, insomma, per le famiglie è a grandezza d'uomo, c'è tutto. Forse per me marinerei qui.
1: Certo, certo. La Serie B è sempre stato un obiettivo a inizio anno, oppure lo è diventato cammin facendo durante il campionato?
10: È stato un obiettivo già da inizio anno. Sapevamo che non eravamo probabilmente i favoriti, ma eravamo tra le squadre più forti. Poi tante squadre si sono perse durante la stagione, altre invece che non ci aspettavamo comunque hanno dato filo da torcere fino all'ultima giornata, e è stata veramente un'impresa, ecco.
1: Bene, siamo giunti in conclusione di questa puntata speciale di Made in Viola, dove abbiamo fatto riascoltare un po' i contributi migliori di questa stagione. È stato un bel pomeriggio intenso, una bella serata intensa, perché abbiamo fatto ascoltare tante voci. Devo dire, alla fine tanti hanno coronato il loro sogno. Mi viene in mente Primavera, che tutti sognavano lo scudetto, alla fine lo scudetto è arrivato, e l'augurio che possiamo fare a questo punto è che Under 17 e Under 15 concludano nel migliore dei modi le loro stagioni, sono entrambe ai playoff, anche loro con un bel tricolore sul petto, per direi festeggiare nel modo migliore l'anno del centenario. Ringrazio la parte tecnica che mi ha assistito in questo sabato. Adesso pochi minuti di pubblicità e poi parte Extra Viola, come sempre dalle 21 alle 21:30. Questa era anche l'ultima puntata di Made in Viola. I prossimi sabati, quando mi ritroverete qui sempre a quest'ora dalle 20 in poi, parleremo di Fiorentina prima squadra e poi di settore giovanile, ci riaggiorneremo e ne parleremo nella prossima stagione, direi da settembre in poi. Grazie mille da parte di Andrea Giannattasio, ripeto, un po' di pubblicità e poi arriva Extra Viola. Buona serata, ciao.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. In

0: giugno 2026. Senti quanti sei in questa giornata di sabato che segna il ritorno di Firenze in campo. 14:05 in questo momento. Un saluto da parte di Fabio Ferri
1: e Sofia Ferreri. Ciao a tutti.
0: Eccoci qua, tornati in tandem, perché l'ultima settimana ti avevo lasciata con il buon Righi, anche se poi no, con Dimitri eri.
1: Con Dimitri,
0: scusami. Sì, ero scappato. Fra l'altro, anche settimana prossima ti avverto, non ci sarò, perché arriva il calcio storico, quell'appuntamento. Però torniamo a far tandem e torniamo come sempre, no, a parlare di calcio, ma anche di altri sport in generale. Definizione che ci piace poco, ma invece ci piace svariare su tutto il fronte d'attacco, direbbe qualcuno.
1: Certo,
0: quindi oggi
1: su tutto il fronte d'attacco
0: si guarda oggi. Dimmi cosa si guarda oggi.
1: Come cosa si guarda?
0: Non essendoci la partita del campionato di calcio, cosa ci guardiamo oggi?
1: Allora, c'è la MotoGP, c'è domani, ci sarà il Roland Garros. E poi abbiamo anche la Formula 1.
0: No, meno male. No, perché se mi cadevi sulla Formula 1 mi arrabbiavo. Poi nella notte, per gli appassionati di sport americano, c'è stata anche gara 2 delle Finals NBA, con la seconda vittoria dei New York Knicks, che così insomma vanno in testa al comando di questa serie e potrebbero riportare un anello a New York dopo tanto tanto tanto tempo. Ovviamente però, detto che c'è la voglia di svariare, oggi apriamo parlando anche delle novità viola,
1: ecco,
0: in particolar modo di quella legata al saluto a Vanoli, che è stato appunto salutato anche dal numero uno della Fiorentina, ovvero da Commisso. Che sensazioni ti ha dato il saluto con cui la Fiorentina si è separata da Vanoli? Perché io devo dire, ho letto quelle parole. Per carità, c'è sempre un po' di retorica in certi momenti,
1: certo,
0: e quindi insomma sono messaggi sempre un po' precompilati, se vogliamo, però in realtà tra le righe ho trovato una genuina affezione nei confronti di un uomo che sì, saluta la Fiorentina, ma ha fatto tanto per il club.
1: Beh, assolutamente. Allora, parto dall'inizio. Tu, Fabio, non c'eri scorsa settimana. Abbiamo fatto un gran ringraziamento.
0: Sì, l'ho sentita la tua lettera. Cosa pensi? Che non ti segua?
1: Ok, perfetto. Quindi quello per noi è il ringraziamento che pensiamo che meriti. Un allenatore che ha fatto quel che ha fatto, che non è stato poco, effettivamente. E di conseguenza, la Fiorentina, diciamo, la dirigenza l'ha ringraziato a suo modo, possiamo dire così.
0: Sì, ovviamente, però poi ponendo fine a questo rapporto, infatti già siamo là appesi al telefono, direi, per capire quando arriverà poi l'ufficialità del nuovo allenatore, anche per provare a costruire la Fiorentina della stagione 2026-2027. Con chi potremmo parlare di questo argomento, secondo te?
1: Beh, secondo me con un personaggio che si chiama, inizia con Niccolò.
0: E prosegue con Ceccarini?
1: Probabilmente sì.
0: Allora, vediamo se c'è al telefono. Nick?
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
2: Sono proprio io, dovrei essere io, ancora non lo so, vorrei cambiare anche sesso, però potrei anche essere ancora io per qualche mese. Ecco.
0: Potresti anche non farlo, ma potresti effettivamente.
2: Sì, mi piacerebbe diventare uno struzzo, ecco, sinceramente è una cosa che, però non credo di poter mantenere, diciamo, gli organi principali, ecco, però uno struzzo mi viene bene, uno struzzo. Ecco.
0: Beh, non lo so, mi fa venire in mente qualche romanzo di weird fantasy, una roba brutta.
2: Però, comunque
0: se castruzzo
2: può diventare l'animale che vuole, voglio dire, ecco, non è che
0: dopo ti possono dire sei uno struzzo.
2: lo so. Però sarebbe bello, esatto, io lo faccio per quello.
0: Certo.
2: Sei uno struzzo, cicca. A quel punto mi
0: hanno struzzo,
2: cicca, la cambierò in un'altra maniera, ecco.
0: Vabbè, senti, a parte le consuete mischierate introduttive,
2: sì?
0: Ci domandavamo un po' come valutare il saluto a Vanoli, no? Perché comunque si sapeva, era nell'aria che Vanoli non sarebbe stato l'allenatore della Fiorentina la prossima stagione. Si sa anche che Grosso verosimilmente è il suo sostituto, però mancava l'ufficialità del saluto. E intanto ti chiedo di giudicare quello, il saluto sentito, mi verrebbe da dire, da parte della Fiorentina a un allenatore.
2: Sì, no, ma il saluto ci sta tutto, anche perché comunque lui merita veramente il massimo e verrà per me, per quanto mi riguarda, io glielo ho detto anche a Quattrocchi, per me sei quello che ha evitato nell'anno del centenario un qualcosa che sarebbe rimasto nella storia in negativo, e quindi io per questo personalmente, ma poi ognuno fa quello che vuole, lo ringrazio perché ci ha messo tutto, ci ha messo la dedizione, ci ha messo il lavoro, ci ha messo la volontà, sorreggere questa squadra che faceva acqua da tutte le parti. Sicuramente ha fatto anche degli errori, però chiaramente c'è chi li ha commessi più grandi di lui, e lui è stato quello che è andato a riparare questi errori e ha permesso alla Fiorentina di attraccare in questo porto chiamato salvezza. Posso dire che secondo me hanno aspettato troppo a dirgli la verità, ma Paolo Paroli è troppo intelligente per non averla capita. Ci sono modo e modo nella vita di poter gestire i rapporti, e la Fiorentina secondo me non è stata elegantissima, perché comunque gli ha chiesto 48 ore, poi altre 48 ore, poi altre 48 ore, risposta alle vacanze, le ferie, eventualmente se poi c'era anche qualche altra cosa da mantenere in stand-by, lo ha fatto, secondo me sbagliando, perché tanto ormai la storia era abbastanza chiara, però poi alla fine hanno fatto bene a fare questo comunicato nel quale dicono sostanzialmente la verità, cioè che naturalmente questa storia non è finita male grazie soprattutto al suo lavoro, alla sua dedizione, al suo staff e a tutto quello che naturalmente lui ci ha messo. Veramente non era da solo, però ecco, è riuscito un po' a portare in fondo quella che è stata la sua missione. E io mi sarebbe piaciuto, visto che poi alla fine le cose noi che facciamo il mercato le sappiamo da tempo e le sapeva sicuramente anche lui, però qualche volta ecco è bene anche farsi un po' più, come posso dire, di coraggio e di non nascondersi e dire le cose come stanno. Ecco, tanto non c'era niente di male, Paolo lo sapeva, aveva già capito che probabilmente non ci sarebbe stata la possibilità di continuare con la Fiorentina. Chi gli sia dispiaciuto è evidente, certo, perché chi è legato naturalmente a un certo tipo di ambiente poi diventa difficile da staccarsi. Però diciamo che questo è un incidente di percorso, dai, hanno fatto un incidente di percorso nella comunicazione. Spero gli serva da lezione per le prossime volte. Speriamo che sia l'unico errore di questa stagione.
0: Quando arriva la comunicazione di Grosso?
2: Ma Grosso per me ha già fatto tutto con la Fiorentina, quindi io non lo so, dipende da loro quando annunciare il suo arrivo, perché comunque ha già l'accordo per due stagioni con l'opzione sul terzo. Sono d'accordo sui soldi, sono d'accordo sullo staff, per cui è solo una questione di tempo. E io penso che per me potrebbe già all'inizio la prossima settimana essere a Firenze. Perché no? Magari sì, potrebbe starci.
0: Poi messaggi, dai.
1: Allora, Simone ci scrive: 5 giugno 2019 la Fiorentina e Firenze hanno smesso di fare calcio. 6 giugno 2026, quando ricominceranno la Fiorentina e Firenze a fare calcio? Grazie, da Simone da Valdisieve.
2: Non lo so, diciamo che quando la Fiorentina ha cominciato il nuovo corso eravamo tutti molto fiduciosi nella speranza che ci potessero essere dei presupposti per poter far bene le cose. I soldi sono stati messi, l'abbiamo detto mille volte, non sono stati spesi purtroppo bene, sono stati fatti tanti, troppi errori, a volte anche per volontà, diciamo, per, come posso dire, per comprensione, anche per rapporti umani, perché comunque si è voluto mantenere un certo staff lavorativo anche per una questione, voglio dire, di rapporti, no? Di stima, che credo anche sia per certi versi giusto avere, ma poi c'è sempre un limite a questo tipo di stima, perché se poi le cose non funzionano benissimo bisogna anche guardare in faccia la realtà, però questo fa parte anche di un'umanità che non è poi così frequente, ecco, nella vita di tutti i giorni. La Fiorentina non ha ottenuto in questi 7 anni quello che magari sperava, avrebbe sicuramente meritato almeno di vincere una conference, questo sì, però non ha meritato, i tifosi della Fiorentina non hanno meritato certo di doversi stare 3 anni a salvare per 2-3 giornate dalla fine sempre col fiato sospeso, ecco, questo penso che debba essere anche detto, certo. Quindi voglio dire, a questo punto sono passati 7 anni e oggi c'è Fabio Paratici e vediamo se lui riesce in qualche maniera a dare uno scossone, no? Un po' a questa tendenza che è quella della Fiorentina, che non è certo una tendenza di una squadra estremamente ambiziosa. Ecco.
1: Infatti ti volevamo appunto chiedere quali pensi che siano i reparti su cui spenderanno di più dopo, diciamo, il mercato un po' disastroso che è stato fatto.

0: Ovviamente, anche perché poi bene o male mi sembra che avendo messo sul mercato De Gea, Gosens, Dodò, Fortini, se arriva un'offerta anche Fagioli, Ken e Gudmundsson, se sono bravi a vendere possono anche portarsi a casa diversi soldini. Poi mi direte voi, certo, poi vanno sostituiti questi giocatori, assolutamente sì, ma non è necessario spendere non so 30 milioni per un giocatore. Uno può prendere magari, non lo so, un Solomon a 7-8 e intanto prende un buon esterno, e poi magari un portiere lo puoi anche ritrovare bravo senza andare a spendere tanti soldi. Insomma, ci sono tante cose da fare, ecco, in questo mercato della Fiorentina. Però io ribadisco, come non sono tenero su delle cose che ho visto in questi anni, e le ribadisco e le confermo tutte, allo stesso tempo voglio dare molta fiducia oggi a questa nuova società, perché per me l'arrivo di Paratici è l'inizio di una nuova società. Non so quanto ci starà, questo è un altro discorso, però finché lui c'è io appoggio la scelta di Grosso, perché comunque se c'è un direttore che prende una decisione bisogna supportarlo. L'importante è che facciano chiarezza su quelli che sono gli obiettivi immediati della Fiorentina, e questo secondo me è l'aspetto principale.
1: Certo, e stavamo anche parlando appunto di quanto la Fiorentina riuscirà ad ottenere dalle vendite. Cosa ne pensi appunto del nodo di Ken? In che modo riuscirà a sciogliersi e in che direzione secondo te?
0: Questo è un bel problema, è lo stesso problema che il Milan ha per Leao, perché io francamente ho letto anche le dichiarazioni di Leao dal ritiro della nazionale portoghese. È ovvio, no, che quando poi i giocatori vanno nei ritiri delle rispettive nazionali si tirano fuori di Sassolini, no? Pensa sì. De Bruin, quello che ha detto su Conte, che può anche, voglio dire, che ci può anche stare, voglio dire che non ha certo tutta questa simpatia per il gioco di Conte, eccetera. Però non è mai elegante, secondo me, dirlo quando non c'è, cioè le cose vanno dette in faccia, ecco. Quindi magari se questa cosa a lui non gli è andata bene, e credo non sia successo, perché altrimenti Stellini non avrebbe, che è collaboratore di Conte, non avrebbe risposto in quel caso a De Bruyne. Leao ha detto, mi ha colpito questo fatto, no? Dice, sono stato spesso impiegato nel mio ruolo, ho fatto tutto quello che potevo, ma avevo anche dei problemi fisici, la posizione in campo non mi ha aiutato, e quindi è giunto il momento anche che prenda un'altra strada. È anche vero che l'anno scorso e l'anno prima non mi sembra che avesse fatto delle cose così eccezionali Rafael Leao, perché probabilmente la memoria anche dei calciatori spesso è una memoria che va nella direzione in cui gli fa comodo a loro, cioè non a quello che fa comodo alla realtà. Tornando a Ken, Leao secondo me non ha offerte e potrebbe andare in Arabia. Ken in questo momento non ha un'offerta vera e propria, è una clausola accessoria da 62 milioni di euro, e quindi bisogna essere parecchio bravi nel trovare eventualmente una soluzione. Cioè io dico che la Fiorentina, lo so che questa cosa dà molto fastidio anche dirla, perché tutti sono convinti, no, che perché noi ci abbiamo una clausola allora dobbiamo vendere i giocatori a 60 milioni di euro, ma se la Fiorentina riuscisse già a prenderne 40, io parlo da un club non europeo compresi bonus, dovrebbe essere soddisfatta, perché comunque la stagione di Kenny non è stata per niente negativa, e quindi qui si dovrà vedere anche l'eventuale bravura di Paratici, che naturalmente non è il nostro signore e che non è che si può inventare un pezzo.
1: Certo.
2: Abbiamo un messaggio per te, Nick.
1: Sì, Babbo Viola ci sta scrivendo. Nick, Caprile è prendibile?
0: Non penso che Caprile, i Caprile, i Vicario, non penso siano sulla nostra falsariga. Può essere più facile magari Mandas, altre soluzioni magari di portieri di questo tipo, ma Caprile non credo, perché ha una valutazione di 20 milioni, non li spenderanno mai 20 milioni per un portiere, anche perché l'obiettivo secondo me è cercare, no, di sistemare un pochino anche il bilancio e abbassare il monte di ingaggi se possibile, per cui andare poi a spendere tutti questi soldi per Caprile la vedo molto complicata, la vedo molto difficile, però mai dire mai, magari no, ecco, l'unica cosa che mi piace è che sento un sacco di nomi stranieri, un sacco di giocatori che arrivano da paesi variegati, cioè dal Brasile, c'è chi naturalmente ha tirato fuori nomi italiani, ma comunque anche di altri campionati. Questo mi fa pensare che stanno cercando delle soluzioni che possano essere più giuste, ecco, per la Fiorentina rispetto anche al recente passato, in cui si è cercato molto soprattutto nel nostro campionato, e purtroppo cercare il nostro campionato significa conoscenza un po' più limitata, non conoscenza limitata in senso assoluto, però un margine di movimento limitato, perché nella Serie A non è che ti offre una grande occasione, soprattutto prezzi troppo alti.
1: Parlando invece di nomi interessanti,

0: nazionali, c'è stato questo interessamento per Vieri. E secondo te, appunto, cosa ne pensi? Pensi che sia un nome fattibile o pensi che sia uno dei tanti nomi che,
1: diciamo, dal Brasile ne parlano tanto?
0: Sì.
2: Sì, allora io ho cercato di capire un po' la situazione di questo Vieri, e quindi è stata brava anche Yvonne da noi, la nostra collega che lavora sul Como, perché comunque è riuscita a trovare questa notizia e che naturalmente ci dà la possibilità anche di ampliare un po' la conoscenza di questo giocatore. Io credo che loro lo prenderebbero volentieri, però sono distanti in questo momento come richiesta, cioè nel senso che la Fiorentina vuole spendere sui 10-12 milioni e la richiesta invece è più alta. Per me, se va via Comuzzo, fanno un rilancio, però deve andare via Comuzzo, perché la mia sensazione è che loro vogliano ripartire da Pongracic sicuramente e tenere Ranieri. Comuzzo lo terrebbero, ma se arriva qua un'offerta lo danno via, e allora a quel punto va messo dentro un altro difensore centrale, per cui Vieri sì. E gli piace anche questo Gustavo Sa, che comunque è un giocatore un po' atipico, perché non è proprio un vero e proprio esterno, è un po' un Gudmundsson, tanto per capirsi, e quindi vediamo se magari questi due nomi possono accendersi nelle prossime settimane. Ecco, vediamo un po'.
1: Nick, invece, parlando di budget, sì, che mercato ti aspetti da parte della Fiorentina? Perché sappiamo, insomma, che l'anno scorso è stato speso molto, che c'è stato un disavanzo anche piuttosto cospicuo, certo un po' di cassa si potrà fare attraverso il mercato in uscita, però che mercato ti aspetti? Quale non ti voglio dire cifra verrà spesa sul mercato, ma quale fascia della Serie A in quale fascia della Serie A sarà dentro la Fiorentina?
2: Questa è una bella domanda, grande Fabio. Io francamente non so risponderti, perché naturalmente non conosco quello che la Fiorentina ha a disposizione. Certo, io penso che la Fiorentina grandissime spese, almeno allo stato attuale, non le può fare, però come ho detto prima, se dovessero vendere, faccio un esempio, arriva un'offerta a 35 per Fagioli, no, dall'Inghilterra, tu vendi Fagioli e naturalmente comincia a avere anche un piccolo tesoretto per rafforzare quel settore. Poi rafforzare parliamone, perché comunque vendi Fagioli, va trovato un giocatore forte quanto Fagioli, non so se sul mercato puoi risparmiare dei soldi e tenere una parte per poter fare altri investimenti. È tutto relativo, cioè non è che siamo pronti a tenti via se spendo un botto di soldi. Io non credo sia questo il discorso. Io penso che ci si debba un po' arrangiare e capire se poi c'è un'apertura ulteriore da parte della proprietà. Arrangiare vuol dire vedere anche se c'è qualcuno che può andare via a delle condizioni giuste, come ti ho detto prima. Non è facile oggi dare delle previsioni, anche perché io non sono in grado di poterlo fare, quindi io quando le so le cose le dico, certo. E come vedi non ho paura a dirle, perché penso che la gente debba anche sapere quello che oggi la Fiorentina è, purtroppo, cioè che non è più quella di una volta, e deve riconquistarci una credibilità importante anche a livello nazionale. Ma io non parlo solo di risultati sportivi, io parlo proprio di società di peso. Dobbiamo ritornare a essere una società un po' più di peso all'interno del calcio italiano, e mi sembra che in questo momento siamo un po' deboli. Quindi, per esempio, Thorsved è un nome, tornando sul mercato, che francamente potrebbe starci a scadenza di contratto 30 giugno 2027. A Fabio Grosso piace molto, come piace Molpato, però lì si ritorna sempre al solito discorso: se il giocatore va a forzare col Sassuolo, è la volta buona che Carnevale non gli darà mai la possibilità di uscire e lo tiene lì a scadenza. Io questo lo so per certo, perché comunque lo conosco talmente bene che quando c'è qualcuno lo fa incazzare è la volta che lo tiene lì a tutta randa. E quindi, a maggior ragione, anche lì, se la Fiorentina volesse andare a fare un'operazione col Sassuolo, deve andare a presentarsi un'offerta dignitosa, perché diventa poi comunque complicato. Torsred può essere un nome, ho visto oggi, no, che riportavano anche altri nomi, come quello di Miretti, che è tornato di attualità. E, sai, io credo che il problema principale di tutta questa squadra fondamentalmente è sostituire Ken, cioè capire se vendono Ken con chi lo sostituiscono, e questa secondo me è la cosa più difficile oggi da poter capire, perché i centravanti, cioè, guarda la Juve che fa una fatica enorme a proporre complimenti a Dusan Vlahovic per il suo comportamento, e comunque, insomma, questi 80 milioni che la Fiorentina ha preso dalla Juventus, li ha presi bene, comunque mi sembra che anche il suo comportamento nell'uscita dalla Juve sia stato veramente un comportamento pessimo, ecco, perché andare a chiedere tutta una serie di soldi in un club che comunque sia, lo ha preso come top player, vedi quando sono a volte strane, no?
1: Cioè, oltre all'ingaggio ovviamente erano come 10 milioni per essere rimasto, bonus,
2: sì,
1: alla firma di 10 milioni.
2: Non ti devo dire la verità, ho anche la sensazione che qualcuno gli abbia fatto credere di essere più bravo di quello che è, e quindi allo stesso tempo a volte sono in questi, ci sono dei giocatori che non sono considerati benissimo secondo me, perché guarda, ti posso garantire,
1: beh, forte è forte, non si può negare che sia un attaccante,
2: no, certo,
1: forte,
2: io guarda, ieri ho visto anche Giorgio Chiellini che era a Parma, che naturalmente sta cercando di trovare una quadra su una società che oggi fa un po' acqua da tutte le parti, perché anche la Juve, insomma, lui deve sottostare a Daniel Comolli, ma e ora con tutto il rispetto, Giorgio Chiellini, so che questo magari detto alla radio della Fiorentina non è proprio il massimo della vita, però Giorgio Chiellini è stato un grande professionista, un grande calciatore.
1: Penso che questo lo riconoscano anche i tifosi della Fiorentina, magari non grande simpatia per
2: la Juve, però ti dico, Giorgio è anche una persona intelligente, quindi uno che sa di calcio eccetera, però ha un margine di manovra limitato, e la Juve oggi ha un margine di manovra anche economico limitato, per cui però io non ti posso garantire che gli hanno fatto una bella offerta, questo lo so per certo, hanno fatto 6 milioni e mezzo, quasi 7 per 4 anni, e lui e poi lui ha detto di no per motivi XYZ, ecco.
1: Che poi in realtà sono molto facilmente deducibili, poi ognuno si faccia la sua idea. No, lo sai perché ti chiedevo quella cosa di in che fascia della Serie A sarà la Fiorentina a livello di spesa sul mercato? Perché negli ultimi anni, no, ci sono stati vari sorpassi, prima quello dell'Atalanta, poi quello del Bologna, adesso è arrivato il Como che di gran carriera ha sorpassato la Fiorentina. Leggo con curiosità anche di un Venezia, no, di questa variabile Venezia pronta a spendere tanti soldi sul mercato. Ti chiedo se c'è un rischio di avere un'altra squadra che si va a inserire, diciamo, nella middle class, forse qualcosina in più della middle class della Serie A, perché la Fiorentina sarebbe una nuova squadra rompiscatole, ecco.
2: Sì, ora magari Venezia cercherà di rafforzarsi per ottenere una salvezza tranquilla, no, in questa prima stagione, Fabio, non penso che possano già puntare a qualcosa di più importante, però l'idea loro è quella di essere, cioè, ora il nuovo Como mi sembra eccessivo, però quantomeno cioè, voglio dire, se il Venezia fa una squadra comunque migliore di quelle che abbiamo visto, tipo Pisa e Verona, anche per la retrocessione comincia ad essere un problema in più, perché di solito le neopromosse sono quelle, no, che si devono salvare, e sono quelle che naturalmente possono avere anche più difficoltà a rimanere in Serie A, però alla fine se quelle che vengono, voglio dire, dalla Serie B cominciano a venire in Serie A con anche, per esempio, guarda, il Frosinone, che tra l'altro sarà il secondo avversario in campionato della Fiorentina, in occasione anche del centenario, perché quella partita si giocherà di sabato 29, perché cade proprio in occasione del centenario, penso che la Fiorentina chiederà l'anticipo alle 20:45 del sabato, fa una filosofia diversa. Io ieri, parlando anche con Stirpe e con Renzo Castagnini, mi hanno praticamente fatto capire che loro devono fare con quello che hanno. Hanno Aldini, si fidano di questo allenatore, sanno che per fare in Serie A dovranno fare una squadra un po' diversa rispetto a quella che avevano in passato o hanno avuto quest'anno, però vogliono rimanere nella loro filosofia, che deve essere quella di una società sana, quindi non potranno fare più di tanto. Quindi Frosinone sceglie questa strada, il Venezia chiaramente, se ha un po' più di soldi, scende un'altra strada ancora, che è quella magari di fare una salvezza tranquilla in questa stagione e poi magari vedere se si può continuare a sognare. Ecco, io credo che la Fiorentina abbia fatto un sacco di investimenti e purtroppo non si è cresciuta quasi nulla in tutti questi 7 anni, e questo è un po' un problema, perché se la Fiorentina fosse cresciuta oggi avrebbe anche una dimensione economica migliore, cioè avrebbe fatto non la Conference ma avrebbe fatto l'Europa League, magari avrebbe potuto ottenere, voglio dire, anche dei risultati sportivi un po' migliori, che l'avrebbero permesso di avere anche più appeal, Fabio, nei confronti e di allenatori nuovi e di giocatori nuovi. Tutto questo purtroppo non è accaduto, per cui capire dove la Fiorentina si potrà inserire l'anno prossimo è dura. Ecco, io penso che sicuramente almeno sarà un campionato migliore. Mi sento di dire solo un campionato. Fammi vedere la campagna acquisti e ti dirò magari l'eventuale posizione.
1: Anche perché fare peggio, no? Come si dice?
2: Fare peggio, diciamo
1: quasi. Fare peggio vuol dire Serie B.
2: Penso che non faremo 4 punti nelle prime 10 partite, ecco, questo mi sento quasi di escluderlo. Ecco.
1: Bene, quindi cerca non solo esperto di mercato, ma anche grande, non so,
2: no,
1: cartomante.
2: Dire, insomma, praticamente quello che si è visto nelle prime 10 giornate del campionato della Fiorentina è una cosa che da quando io seguo questa squadra non mi era mai successo, quindi queste cose dovrebbero accadere una volta solo nella vita, ecco.
1: Vabbè, caro Cecca, ci sarebbero ancora milioni di domande che vorremmo farti. Ad esempio, volevamo anche chiederti del Milan, ma vedo adesso che sono le 14:30, che ti abbiamo praticamente preso
0: in ostaggio.
1: Manca solamente il giornale di oggi da farti esibire in una foto da mandare a amici, familiari, per chiedere il riscatto. Quindi direi di liberarti in realtà.
2: Sì. Ora domani c'ho questo doppio appuntamento. C'ho il Grassina che gioca contro la Sant'Egidiese, la partita d'andata della finale. Per quanto riguarda l'eccellenza nazionale, gara di andata, poi contestualmente sono a Roland Garros a sostenere Cobolli, e contestualmente insomma faccio la preparazione con l'Argentina per il mondiale, quindi tutto sommato una giornata un po' piena, però riesco ugualmente a rispondere a Radio Firenze.
1: Sei il top, ti ringrazio. Cecca,
0: grazie.
2: Un saluto a tutti, buon pomeriggio, ciao ragazzi, ciao.
1: Andiamo in pausa, non prima di aver ricordato che si dice Roland Garros. La S si dice stranamente perché è una manifestazione francese, ma la S si mette in fondo. No, perché all'inizio ho un po' sbagliato io. Ci siamo un po' mangiati quella S, adesso lo volevo dire. La S si legge.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ed eccoci, ritornati in diretta in questo 6 giugno 2026, 14.37, sempre Fabio Ferri
7: e Sofia Ferreri
6: in vostra compagnia. Sofia, che mi faceva notare che in precedenza non abbiamo ricordato i numeri di telefono a cui contattarci, detto che l'interazione comunque non manca. Bravi ragazzi, bravi.
7: Grazie per i vostri messaggi. Ricordiamo che ci potete scrivere al 348-75-13933 o chiamare allo 055-77-11171.
6: Poi purtroppo Sofia non vuole leggere i messaggi, quindi
7: non è vero,
6: tocca un po' riprenderla. Dai, leggiamone un po'.
7: Roberto da Bagnoripoli ci scrive: state facendo dei nomi di acquisti che minimo chiedono 20 milioni, quando poi dite che non possiamo spendere. Effettivamente.
6: Ma non abbiamo un ottimo scouting.
7: Allora cerchiamo nel mondo giocatori da 4-5 milioni.
6: Detto che sono d'accordo, se poi questi giocatori, come dire, performano sopra i 4-5 milioni di valore. Però non mi pareva si fosse fatto grandi nomi da 20 milioni.
7: Forse Cecca.
6: Quindi tutta colpa di Cecca.
7: Tutta colpa, scarichiamo la colpa.
6: Esatto, bravissima.
7: Su di lui.
6: Facciamo un po' di nomi, dai, a proposito.
7: Simone ci fa un po' di nomi, potrebbero essere presi in considerazione per gli acquisti della Fiorentina: Fran Garcia, Carvajal, Ceballos, Valsic, Isaac Centresoldi, Gonzalo Garcia.
6: No, cioè mi verrebbe da dire la stragrande maggioranza di questi nomi non è in orbita fiorentina, forse Isaksen, forse Vlasic, Ceballos. Ragazzi, a me piaceva da morire quando si palesò sul palcoscenico internazionale con la Spagna Under 21. Non ha trovato tantissimo spazio una volta arrivato al Madrid. Secondo me è un giocatore che comunque gira sull'orbita fiorentina. Vabbè.
7: Mentre Andrea da Milano ci scrive: sì, ma quando firma Grosso?
6: Ne stavamo
7: accennando prima, probabilmente speriamo che prossima settimana sia l'ufficialità.
6: Quello che ci ha detto Cecca è che in realtà il contratto è già lì, già firmato, cioè, e i 2 anni di contratto sono già certi per Fabio Grosso. Manca l'ufficialità, manca il momento delle foto, il comunicato ufficiale in cui si dà il via poi all'avventura di Grosso sulla panchina della Fiorentina. Ma non ci sono dubbi, appunto, come detto anche da Sofia, novità attese in avvio di prossima settimana. Andiamo a parlare anche delle novità che riguardano la Serie A a 360 gradi, perché c'è il festival della Serie A a Parma in corso di sviluppo proprio in queste ore, e noi abbiamo la possibilità di parlare con il collega di Tutto Mercato Web, Ivan Cardia, che è in collegamento con noi e che ringrazio per dedicarci un po' del suo tempo in una giornata sicuramente ricca e densa di appuntamenti.
8: Ciao, buon pomeriggio, grazie a voi.
6: Tanti interventi interessanti. Abbiamo finito ad ascoltare poco prima dell'inizio della nostra trasmissione quello di un grande della Serie A come Alex Del Piero. Partiamo però da quanto successo soprattutto a livello di sorteggio, perché abbiamo scoperto il calendario della Serie A e quindi possiamo fare un primo commento su quella che sarà la Serie A 2026-2027, guardando la Fiorentina fra l'altro con approccio subito di quelli belli stimolanti, perché c'è la Roma alla prima giornata.
8: Sì, anche quest'anno si devono affrontare tutte.
6: Quello non cambia.
8: Come dicono tutti i dirigenti, il commento più ovvio è sempre quello. Sì, sono stati svelati ieri i calendari. La Fiorentina oggettivamente una l'avvio in salita, perché comunque poi insomma la Roma è reduce da un'ottima stagione, ha continuità in panchina e quindi sarà un bel avvio fondamentalmente, insomma, anche appunto affascinante e complicato poi per lanciare il nuovo anno, un campionato che avrà un po' più di respiro rispetto all'anno scorso, probabilmente a livello anche di spazi, perché sappiamo che è stato un tema nella scorsa stagione per una serie di problematiche che ci sono state. Quest'anno, complice il fatto ovviamente che non ci siano i mondiali, dopo il campionato ci sarà un po' più di margine, sperando che poi non serva più di tanto, ecco. Non so, quello della Fiorentina io mi sembra poi abbastanza equilibrato, poi a parte gli scherzi, secondo me è vero che deve affrontarle tutte, mi sembra avere una discreta alternanza, forse c'è quel Como, Milan, Juve, Bologna-Roma nella parte finale, diciamo che la chiusura è forse un po' complicata, ecco.
6: Sì, senza dubbio. Se vuoi, appunto, eventuali difficoltà nel chiudere la pratica se la Fiorentina dovesse essere in corsa per qualcosa. È prestissimo, ovviamente, è impossibile chiederti un pronostico su quella che sarà la 2026-2027 come stagione, però un minimo di idea ce la possiamo avere, anche, non lo so, legata a certe situazioni. Dico, l'Inter, per quanto possa essere alle prese con l'addio di Dumfries, però riparte da alcune certezze. Il Milan mi sembra in questo momento parta invece da certe fragilità. Cioè, alcune idee su quella che sarà la prossima Serie A ce le possiamo già fare oggi?
8: Sì, ce le possiamo assolutamente fare. Poi tra l'altro i calendari sono sempre, anche per il variegato mondo dei social, l'occasione di dare spazio a tutte le dietrologie di questo mondo. Oggi vedevo uno dei tanti account Twitter che si occupano di questo, che metteva a confronto i calendari delle Inter, Napoli, Como e Roma, come se l'Inter avesse più spalmati big match. Poi nel calendario del Como c'era segnato tra i big match Como-Sassuolo, che ora non voglio togliere nulla al Sassuolo, però non penso sia proprio una classica del calcio italiano. Sul Milan la cosa che tanto anche colpisce in realtà è che ieri di fatto c'era, durante i calendari, il massimo dirigente del Milan previsto era il team manager Alberto Marangon, tra l'altro ex Fiorentina, tra l'altro bravissimo professionista. Diciamo che era in mezzo ai presidenti e agli amministratori delegati delle altre 19 società di Serie A, in molti casi presidenti e amministratori delegati, perché in diversi casi sono, diciamo, la Juve aveva il presidente, l'amministratore delegato e Chiellini, che diciamo è il capo del lato sportivo, per fare un esempio. Cioè era un po' abbandonato, ma no, ripeto, grandissimo professionista, cioè non discute lui, però l'immagine che ha dato il Milan anche ieri è veramente tanto confusionaria. Se non hai, praticamente non hai nessuno al vertice, parti molto in ritardo. L'Inter secondo me è nettamente la grande favorita, ci sta se centrerà lo scudetto, è una cosa che di fatto dalla fine del ciclo della Juventus poi non è più capitata, che una stessa squadra vinca due anni di fila. Secondo me l'Inter ha le qualità per poterlo fare, troverà delle avversarie un po' più competitive, perché secondo me la Juve sarà, diciamo, alzerà un po' l'asticella. La Roma lo stesso, il Napoli è un po' un'incognita, vedremo come andrà Allegri. E poi dicevi prima, la Fiorentina se sarà in corsa per qualcosa alla fine, io mi vorrei augurare di sì, perché insomma la stagione poi c'è stata la salvezza abbastanza agevole, però è stata abbastanza, cioè la Fiorentina, la grande Fiorentina, al di là della città di Firenze, dei tifosi viola, però fa bene al calcio italiano, cioè più squadre di un certo spessore ci sono, più il campionato che diventa competitivo.
6: A proposito di campionato, di competitività, Quanto ti aspetti competitive le italiane nelle coppe europee? Perché anche da questo punto di vista la stagione 2026-2027 segna un po' una serie di novità importanti. Ovviamente la più clamorosa è quella del Common Champions, però insomma cambia anche un po' l'organico di quelle che vanno a difendere la Champions League, con la Roma che ritrova appunto la massima competizione continentale. In generale, riusciremo a recuperare un po' di gap? Sentivo ad esempio Chivu che parlava della difficoltà per l'Inter di arrivare nelle fasi conclusive della manifestazione, diceva proviamo almeno a conquistare gli ottavi, no?
8: Sì.
6: Te che sensazione hai?
8: Allora se uno guarda i nomi delle squadre che vanno in Champions League dovrebbe immaginarsi meno competitive, perché è ovvio che è la prima volta da più di 20 anni a questa parte che non ci sono contemporaneamente né Juventus né Milan, quindi ti presenti comunque con al netto dell'Inter, poi con il Napoli che in Champions non è mai andato troppo lontano, la Roma che torna e il Como che esordisce, e dice, insomma quest'anno sarà dura. In realtà secondo me andrà meglio dell'anno scorso, io sono abbastanza convinto di questo, perché l'Inter deve far meglio e ne ha le potenzialità di far meglio. Quest'anno, nel campionato appena concluso, la stagione appena conclusa, ha dato palesemente la priorità alla Serie A, ma io credo che l'anno prossimo tutti da Marotta a Chivu sappiano di dover far meglio, e mi aspetto che lo facciano. Il Napoli farà meglio, perché voglio dire fa peggio di quello che ha fatto l'anno scorso in Champions, dove è uscito, non è arrivata nemmeno ai playoff, era 30esima mi sembra alla fine della league phase. Credo sia impossibile fare peggio, quindi farà sicuramente meglio. Sono molto curioso di vedere il Como sotto un aspetto, noi negli anni abbiamo sempre visto le nostre big fermarsi davanti ai paletti del fair play finanziario, di dire non possiamo fare investimenti perché tanto la UEFA ci blocca. Poi in realtà se guardiamo all'estero, il Barcellona li fa, il Manchester City li fa, il Paris Saint Germain li fa, mettono soldi e del fair play se ne fregano, perché evidentemente riescono a gestirlo. Ecco, sono molto curioso del mercato del Como, perché se loro i soldi ce li hanno sicuramente, certo. Voglio dire, se faranno vedere che li spendono e che ciò nonostante riescono anche a soddisfare, diciamo, le indicazioni della UEFA sotto quel profilo, vuol dire che tante altre grandi società italiane ci hanno mentito, semplicemente non avevano soldi da spendere, non è che la UEFA gli impedisse di farlo. Io sono molto curioso di vedere come lavorerà il Como quest'estate. Poi per chiudere il quadro, dico che non avere Juve e Milan in Champions è ovviamente una diminuzio per il calcio italiano, perché sono due delle tre grandi tradizionali, e anche a livello di appigli, tifosi, tutto quello che vogliamo. Averle in Europa League, detto che il Milan per ora è soltanto un casino, un caos, però magari si sistemerà, mi fa pensare che almeno una delle due possa avere l'ambizione di vincerlo, cioè di vincere la competizione. Cioè la Juventus ha un allenatore e idealmente, immaginando qualche correttivo, una rosa che la pone di diritto tra le favorite alla vittoria dell'Europa League. Il Milan è più difficile esprimersi, perché ad oggi sai nemmeno di chi stai parlando, fondamentalmente, però come blasone ti aspetti che possa partecipare non soltanto per arrivare agli ottavi dell'Europa League, ma magari qualcosina in più.
7: Sì, Ivan, grazie. Noi ti volevamo anche chiedere, secondo te, facendo un parallelismo con l'Inter, che comunque sta avanzando interessamenti verso palestra, andando verso la costruzione di una squadra, diciamo, più giovane, pensi che anche la Fiorentina possa intraprendere un percorso del genere, orientandosi appunto su una squadra più giovane, oppure sia ancora troppo bloccata dal parametro di quanto a soldi, insomma, quanto alle spese che possono essere fatte?
8: Sì, sicuramente la questione economica c'è. La Fiorentina intanto secondo me sta facendo una scelta molto interessante con l'allenatore, perché Fabio Grosso è uno di quelli stanno dimostrando, dopo essere partito magari con qualche difficoltà, però sta dimostrando di poter diventare un grande allenatore, e non lo dico io, ma ieri per esempio qui a Parma ha detto Fabio Capello che qualcosina di grandi allenatori, vuole dire, ne capirà pure, ha detto grosso, diciamo, quello tra i giovani allenatori italiani che mi sembra il più interessante e il più promettente, quindi secondo me quella è già una bella scelta. Poi vedremo come si muoverà Paratici, come si muoverà il mercato della Fiorentina. Secondo me comunque non deve sottovalutare del tutto la rosa a disposizione, perché la scorsa annata un pochino falsa alcuni giudizi, perché secondo me la rosa della Fiorentina, nonostante tutto, nonostante forse qualche problema di personalità che c'è, però a livello di elementi, diciamo, di qualità tecniche, in molti calciatori, in molti elementi ha dei componenti validi, quindi secondo me deve anche puntare a rivalutare un po' alcuni giocatori della Fiorentina che evidentemente nell'ultimo campionato non hanno retto a livello delle proprie potenzialità.
6: Assolutamente. Guarda, prima di salutarti ti giro un messaggio che ci arriva al 348-7513-933, ce lo scrive Giova, che parla di una delle notizie che riguardano la nostra Serie A, una delle notizie delle ultime ore, con Italiano mister ambizioso, dice lui nel suo messaggio, che appunto sappiamo ha raggiunto l'accordo con il Beşiktaş, si parla di un accordo molto redditizio per il tecnico ex Bologna e Fiorentina. Dice lui, 6 milioni annui, riflettiamo su cosa è diventato il calcio. Mi verrebbe da fare la riflessione amara su cosa è diventato il calcio fuori dall'Italia, cioè nel senso da altre parti sì, magari i soldi da spendere ce li hanno, ecco.
8: Sì, in Turchia poi ne hanno parecchi, compensano evidentemente con la questione monetaria un gap competitivo, perché è anche urbano, nel senso che andare a vivere a Istanbul è una bellissima una città un po' complicata da vivere, è comunque nella periferia calcistica dell'impero. La cosa secondo me non la facciamo sulla Turchia, la Turchia tra l'altro ha introdotto delle normative fiscali molto vantaggiose che forse da noi potrebbero anche essere utili, perché da noi è stato demonizzato il decreto crescita e invece una mano poteva darla, e soprattutto nel momento in cui l'abbiamo tolto, nel campionato successivo gli stranieri sono aumentati del 5%, quindi vuol dire che non era il decreto crescita il problema.
6: Aggregare la situazione.
8: Esatto, se lo usi per portare grande professionalità, come Italiano lo è per il calcio turco, forse ne guadagni ancora di più. Mi ha sorpreso che sia finito lì. So che Italiano divide molto l'opinione pubblica a Firenze, secondo me è un ottimo allenatore. Non ho trovato bellissimo come la gestita De Laurentiis, perché in fin dei conti Italiano nell'incontro che c'è stato gli aveva detto: bene, vengo da voi, datemi il tempo di dire al Bologna che ci separiamo, cioè mi sembrava una cosa corretta, e poi invece la sera, il giorno dopo, insomma, De Laurentiis ha chiamato invece Allegri. Capisco perché sia accaduto, perché ovviamente giustamente Giovanni Manna, che è il direttore sportivo del Napoli, che voleva Allegri, ha detto al suo presidente: ma scusa, se non scelgo io l'allenatore cosa sto a fare qua? Quindi capisco le dinamiche, però insomma secondo me l'Italiano non ha fatto nulla di male in questo caso, mentre in passato su alcuni rinnovi di contratto non è stato sempre trasparente con le proprie società, in questo caso secondo me ha fatto soltanto una cosa corretta, e non è stato molto elegante il suo interlocutore.
6: Ok. Beh, sicuramente, insomma, mi sembra anche una doverosa precisazione, visto che in passato ci ricorderemo anche prima del passaggio alla Fiorentina c'erano state inevitabilmente storie tese, no, con lo Spezia, che insomma si sentiva un po' abbandonato peraltro a pochi giorni dall'inizio della preparazione dal suo allenatore. Ivan, grazie mille, ti lasciamo ovviamente al Festival della Serie A a Parma e torneremo sicuramente a disturbarti poi nei prossimi giorni. Grazie intanto per il tuo contributo.
7: Grazie Ivan.
8: Grazie a voi, buon proseguimento. Ciao.
6: E allora, fatto il punto anche sul calendario, tu dove la guarderai la prima? Perché è un bel match, Fiorentina Bologna, insomma, mica roba da trascurare, Dove la guarderai? Dove ancora, le guardi le partite di solito?
7: Ancora non lo so, solitamente a casa, a Firenze.
6: Solitamente a casa? Un po' triste a casa.
7: Sì.
6: Non ti va di fare stadio alla prima del campionato?
7: Beh, sì, sarebbe carino.
9: Bene, bene, bene.
6: Quindi ti prepariamo un accredito, dai. Noi ci fermiamo intanto per qualche istante, torniamo tra pochissimo per parlare ancora di Serie A, anche per fare un approfondimento su Fabio Grosso con chi lo conosce bene. Sì. E dunque restate con noi.
7: A tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ed eccoci, ritornati in diretta con l'appuntamento di oggi 6 giugno 2026 con Firenze in campo, 15.01 in questo momento. Un saluto ancora da parte di Fabio Ferri
3: e Sofia Ferreri, ciao a tutti.
2: Con Marco Tonelli, al di là del vetro, non l'avevamo citato ancora, il regista sventurato di quest'oggi, il nostro Marco Tonelli, che è già in daffarato per attivare il prossimo collegamento, perché ovviamente vogliamo parlare nel dettaglio con un ex professionista, un ex calciatore, oggi allenatore, che sicuramente ci può aiutare a tratteggiare meglio anche Grosso, ma in generale il calcio di Fabio Grosso, quello che ha messo in mostra con il Sassuolo in questa stagione, ma in generale poi, certo, quello che ha fatto nel corso della sua carriera. Abbiamo anche un messaggio vocale da parte, lo dico all'ottimo Antonelli, che poi insomma magari ce lo fa anche ascoltare, ma prima andiamo da Davide Di Michele, che con grande piacere ritroviamo qua su Radio Firenze Viola. Grazie mille, mister, di aver accettato il nostro invito.
4: Salve, buonasera a voi.
3: Salve.
2: Un piacere poter parlare con Davide Di Michele della Fiorentina che sta nascendo, con ovviamente le voci di Grosso, che ormai sono pronte a diventare da voci ufficialità per quanto riguarda il ruolo di nuovo allenatore della Fiorentina. Io faccio un passo indietro perché le voglio chiedere un po' un punto di vista su questa stagione e poi anche sul lavoro di Vanoli, no? Che ieri è stato salutato dalla società, è stato salutato dal presidente anche con un messaggio che ha voluto ringraziarlo, perché comunque ha ottenuto l'obiettivo per cui era stato chiamato.
4: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese e le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore, e questo non è avvenuto. Vanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina, dove si è ritrovata risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, per quell'organico che aveva. E sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi, sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina era partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League, certo, quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanoli abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione, con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale. Ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore. Ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice vedere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, tutto rimane molto più difficile. E quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli per me ha fatto un ottimo lavoro.
3: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di Grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
4: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante, che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli,
3: certo,
4: vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno. Sicuramente Grosso, cessare a lui al, diciamo al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte, con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che va in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
2: Sarà 4-3-3, immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio quello di Grosso che come definirebbe David Di Michele?
4: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3 perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina. Vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti. Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte la Fiorentina, ha dei giocatori importanti. Sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
3: Assolutamente, l'attacco è proprio uno dei reparti su cui la Fiorentina sta guardando e quindi lei terrebbe Solomon, Gudmundsson, Harrison, diciamo che darebbe fiducia a questi nomi.
4: Guarda, Solomon all'inizio è partito in sordina, ma poi alla fine, tra metà e la fine del campionato, ha fatto grandissime cose, è stato l'uomo in più per la Fiorentina. Penso che è un giocatore che a Grosso piaccia molto. Vedi che Laurenti, vedi Berardi del Sassuolo, Solomon ha quel tipo di caratteristica. Sicuramente nelle corde può avere qualche gol in più Solomon, perché ha grandissima qualità e magari quest'anno non è riuscito per la situazione della Fiorentina del campionato, con le difficoltà, e penso che quest'anno magari possa essere un'arma importante per Fabio Grosso Solomon. Poi insieme a Ken, poi c'è Piccoli, sicuramente sia a destra dovrà trovare un giocatore col piede invertito che possa fare il Berardi della situazione, ecco.
2: Io insisto su Gudmundsson perché è uno dei più chiacchierati in città e quindi dopo due anni che magari non hanno completamente convinto i fiorentini, David Michele comunque ci punterebbe per un terzo anno.
4: Gudmundsson è un giocatore importante, parliamo di un giocatore veramente importante. Ora devi solo trovare la collocazione giusta nel 4-3-3, dove farlo giocare, dove lui predilige di giocare, perché lui ha sempre giocato come seconda punta o trequartista. L'esterno lo può fare perché ha le qualità, però secondo me lo allontani troppo dalla porta, lui potrebbe avere delle difficoltà. Però se è un giocatore intelligente, di grandissima personalità, si deve mettere a disposizione e fare il possibile per fare il massimo possibile. Se poi non riterranno o l'allenatore insieme alla società, al giocatore, che magari è una strada percorribile, dovranno trovare una soluzione per tutti che sia la migliore e andare a cercare un sostituto che possa far meglio. Però è un giocatore, stiamo parlando sempre di un giocatore importante come Gudmundsson, che è in giornata, ogni allenatore lo vuole in squadra.
2: per caratteristiche si rivede un po' in Gudmundsson, ai suoi tempi era comunque un giocatore talentuoso, proprio come l'islandese, si rivede un po'?
4: Ma sì, c'ha qualcosa in comune, ce l'abbiamo, sì. È un giocatore che gli piace, è un giocatore anche molto intelligente lui, perché sa fare determinate cose nel momento giusto e sa lavorare per la squadra e sa lavorare anche individualmente. Infatti a inizio stagione ha fatto molto bene, poi piano piano si è un po' perso, però poi alla fine è riuscito fuori anche lui, e penso che questo sia un giocatore che a grosso piaccia molto, ma non è l'unico a cui piace più Gudmundsson, però secondo me a Fabio questo giocatore gli piace molto molto molto.
2: Bene, bene, bene. Allora staremo a vedere come lo impiegherà. Ma ha sentito Grosso recentemente?
4: No, questo no. Però siccome ho giocato con lui insieme a Palermo e so che gli piacciono i giocatori di qualità, perché poi alla fine anche lui, anche se era un terzino sinistro, aveva qualità anche quindi sì. Si rivede, insomma, ecco, poi è un giocatore che salta molto facilmente l'uomo, mette palla a gol, fa gol, e sono giocatori che in questo momento, in questo calcio, sono fondamentali e importanti.
2: Ma che ragazzo era ai tempi in cui giocava Grosso, anche a livello caratteriale, che tipo era?
4: Tranquillissimo, molto tranquillo, molto educato e... uomo squadra, anche se silenzioso, però trasportava con l'atteggiamento, con il temperamento, bastava uno sguardo, capivi subito, un giocatore veramente intelligente, perché e poi ha dimostrato sia nei mondiali e poi nella sua grande carriera che ha fatto.
2: Assolutamente. A proposito dell'Italia, so che Sofia volevi un po' intervenire.
3: A proposito di questo temperamento, infatti si è visto negli anni che ha passato, anche su come ha fatto emergere giovani talenti. E a proposito di giovani, volevamo dare uno sguardo alla nazionale che si è recentemente disputata e volevamo chiederle il suo parere per quanto riguarda, diciamo, questa scelta di prediligere una squadra che si aggira attorno all'età media, di cui si aggira appunto attorno ai 20 anni.
4: Ma sì, sicuramente è una scelta, in questo momento è una scelta giusta, perché dobbiamo fare un riciclo, no? Dobbiamo dare grande responsabilità, ma soprattutto grande fiducia in questi ragazzi, giovani italiani, che secondo me in Italia ce ne sono tanti, bravi, forti e di grandissima prospettiva. Bisogna avere un po' più di coraggio, e Baldini sta facendo secondo me il percorso che serve all'Italia per riportarla dove meritiamo di stare, perché sono 3 anni che non andiamo al mondiale ed è un male per tutti, e soprattutto per questi ragazzi giovani è una vetrina fondamentale, importantissima, crescita sia a livello mentale ma soprattutto a livello di esperienza, che possono farli maturare in maniera molto più veloce. Quindi penso che Baldini stia facendo un lavoro giusto ed equilibrato per quello che è il momento dell'Italia adesso.
2: Bene, allora continueremo ovviamente a seguire il lavoro di Baldini con grande curiosità, anche perché poi coinvolge un giocatore della Fiorentina come Endur, un giocatore che potrebbe tornare magari a Firenze come Favasuli, quindi insomma ci sono tanti anche spunti di interesse in ottica viola. Davide Di Michele, è stato veramente un piacere parlare con lei, poi se scappa la telefonata a Grosso magari torniamo anche a disturbarla, ecco.
4: Va bene, quando volete, certo, sicuramente, con molto molto piacere.
2: Grazie mille, mister, buon lavoro.
3: Arrivederci
4: a voi.
2: E beh, dai, divertente parlare con Davide Di Michele, che ci ha ricordato anche dei suoi trascorsi nel Palermo insieme a Fabio Grosso, e che ci ha parlato un po' di questa scelta della nazionale, ovviamente con Baldini, di andare sulla linea verde. Del resto Baldini è il tecnico dell'Italia Under 21, che in questo momento sta facendo le veci anche del CT della nazionale maggiore. Sai cosa c'è? Mi stavo leggendo un po' l'altro giorno, no? Le date di nascita di questi ragazzi che abbiamo visto in campo contro il Lussemburgo.
3: Sono veramente giovani.
2: Sono tutti giovani, ovviamente, no? A parte Donnarumma, che era schierato titolare, che è il capitano, che è un po' la figura di garanzia, se vogliamo, per l'Italia. Favasuli 22 anni, Comuzzo 21, Chiarodia 20, Bartesaghi 20, Lipani 21, Pisilli 21, Ondurre un 2004 di 21 anni pure lui, Cherubini 22 anni, Esposito 20, Coleoscio 21, insomma la formazione, come dicevi tu, Under 21 a tutti gli effetti. A me ha colpito una cosa, Chiarodia, che forse è il giocatore che conosciamo anche un po' meno di quelli chiamati da Baldini, che è un classe 2005, quindi deve ancora compiere 21 anni. In realtà, anzi no, scusami, l'ha compiuto ieri, sai?
3: Okay. Perché quindi gli facciamo 5 gli auguri.
2: Gli facciamo gli auguri, assolutamente, quindi ne ha fatti 21 da poco. Lui, ragazzo di origini italiane, ovviamente, ma nato in Germania, in Bassa Sassonia, è un ventunenne che già nel 2022-2023 ha mosso i primi passi in Bundesliga con il Werder Bremen.
3: Questo è significativo,
2: sì, secondo me questo ci fa pensare, perché secondo me in Italia invece questo passaggio arriva, non solo secondo me, ma è sotto
3: dai
2: gli
3: fatti
2: occhi di tutti,
3: si vede, sì.
2: Arriva un po' più tardi, e quindi dovremmo essere bravi a imparare anche da un calcio che magari un tempo guardavamo anche con un po' di superiorità come quello tedesco, ma che sulla valorizzazione dei giovani obiettivamente ci sa fare più del nostro.
3: Speriamo che questo possa essere un passo timido verso la ricostruzione di un tipo di gioco e di scelta dei giocatori che va appunto in questa direzione qua.
2: Sì, anche se ti dico la verità, proprio tutti così giovani mi sembra sì un esperimento interessante, ma non mi dà l'idea, detto che ovviamente ti confronti con una maglia che ha un valore diverso, perché comunque tu vai a giocare per l'Italia, non per l'Italia Under 21. Però essere in campo sostanzialmente con i tuoi compagni dell'Under 21 cambia poco lo scenario, secondo me.
3: Dici?
2: È chiaro, c'è Donnarumma là, te lo vedi, il pilastro, il totem, che incute anche un po' di timore magari. Però ecco, mi sarebbe piaciuto che sì, avanti col progetto giovani, ma integrarlo un po' di più in quelle che poi possono essere anche le certezze dell'Italia. Penso ai vari Barella, Tonali, giocatori che bene o male sappiamo che anche nel prossimo giro di qualificazioni ci saranno, ecco.
3: In modo tale, dici, che possano fungere da punto di riferimento per i ragazzi. E guidarli, diciamo, verso una transizione e l'affermazione.
2: E magari comincia anche a integrare un po' i due gruppi, no? Quello un po' più giovane e quello un po' più maturo.
3: Che è il passo, diciamo, più difficile che è richiesto a quest'età o a questo percorso della carriera.
2: Secondo me è un qualcosa che è un po' mancato. Poi detto questo, insomma, ci mancherebbe, chi sono io per criticare le scelte di Baldini, però ecco, mi sarebbe piaciuto un pochino più di questo tipo di considerazione. Andiamo avanti anche con un po' di messaggi.
3: Sì, allora Silvano da Montemurlo, ci scrive era il lontano 1968, prima giornata di campionato, Roma-Fiorentina 1-2, cominciava la grande cavalcata per il secondo scudetto. Avevo 17 anni, ora sono nonno, speravo di vedere un'altra vittoria, ma ho i miei dubbi. Saluti da Silvano. Beh, ci dispiace tantissimo.
2: No, grandi saluti a Silvano. Ci dispiace ovviamente l'attesa lunghissima, quantomeno però Silvano, tu l'hai vista una vittoria così importante. Sofia, a livello anagrafico, penso abbia potuto giusto intercettare l'ultima Coppa Italia, se non sbaglio, che è datata 2001.
3: Sì.
2: Quindi è l'unica cosa che può dire di aver visto tra virgolette, vincere la Fiorentina nel suo arco di vita. Visto tra virgolette, perché insomma c'eri, ma non eri ancora pronta per andare allo stadio. Tra l'altro, prima dicevo, sei pronto ad andare allo stadio per la prima giornata di campionato, e devo dire che però ho commesso non ero neanche accorto.
3: Ma
2: ho detto Bologna invece
3: Fabio,
2: che Roma.
3: Fabio, ti scusiamo perché ti vogliamo bene.
2: Sì, non è vero, però comunque la prezzo. Vedo che ci sono, ovviamente, lamentele sulla gestione degli audio, ma del resto Sofia non li vuole mandare.
3: No, questa non sono io.
2: No, Sofia veramente terribile, mi dice no, ma non li facciamo sentire.
3: Non è vero, non
2: quindi,
3: ascoltate.
2: Tutta colpa di Sofia, ragazzi. Sentiamo un audio intanto.
0: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
0: Allora ci siamo per grosso, via.
2: Sì.
3: Sì.
0: E non mi dite che anche voi non pensate che dopo due partite magari che ci saranno dei problemi, come sempre accade, non parta subito qualche frasettina un po' piccante dal parterre di tribuna? E secondo voi grosso, il carattere così introverso, come la prenderà questa cosa? Datemi i vostri pareri. Poi Fabio, dai, non la rimproverare la Sofia, dai, è così dolce. Ciao da Massi.
2: Ragazzi, allora, è ingannevole la Sofia, è ingannevole,
3: ringraziamo,
2: sembra
3: Massi,
2: dolce, sembra.
3: Ed è centrato esattamente il punto di quello che stavamo parlando prima. perché appunto un carattere del genere che riesce magari a far emergere giovani, riesce ad avere dei rapporti umani, a parlarci, a farli aprire, poi effettivamente se si va a scontrare con delle casistiche un pochino più taglienti, possiamo dire, può andare anche a incidere sul suo animo, però diciamo che anche questo fa parte del suo lavoro come allenatore. Conosce, penso che conosca bene la piazza di Firenze e di conseguenza penso che anche psicologicamente possa essere, diciamo, pronto a questo impatto, come stavamo appunto discutendo prima.
2: Ma allora ragazzi, io detto che poi ovviamente ognuno reagisce in maniera diversa, però un professionista, e questo lo dicevo anche nei casi Spalletti, Ancelotti, Sarri, Gasperini, quando ci sono state le varie lamentele su quanto è ingombrante il tifo fiorentino anche a livello vocale nel corso di una partita, magari anche con frasi non propriamente d'amore. Però questo lo voglio dire oggi per grosso, lo dicevo all'epoca, se un professionista è influenzato da quello che viene detto nel parterre di tribuna, beh, allora fa un torto a se stesso, secondo me. Mi verrebbe da dire che uno che ha sopportato la tensione di calciare un rigore in finale dei mondiali dovrebbe essere anche in grado di sopportare la tensione di qualche improperio che gli viene rivolto contro.
3: Questo effettivamente è vero.
2: Cioè, voglio dire, insomma, certo. Tra l'altro Fabio Grosso, che nella sua esperienza giovane ma non così breve da allenatore, perché lui comunque ha cominciato con la primavera della Juventus nella stagione 13-14, c'è stata anche l'esperienza a Lione con Piazza Caldissima, e vi ricorderete anche, non ricordo se gli fu tirato un sasso o comunque una bottiglia che ruppe il vetro del pullman del Lione, lui riportò anche una ferita all'occhio, quindi insomma di piazze calde mi pare ne abbia già viste qualcuna. Grosso, che in carriera ricordiamo l'ha giocato anche oltre che per il Palermo, per l'Inter, per la Juve, insomma non mi preoccupano, ecco.
3: Sì, semplicemente si esporrebbe dal punto di vista di un lavoro differente che va a portare, però effettivamente psicologicamente è abbastanza formato.
2: Secondo me sì. Poi che c'entra? Sassuolo è una realtà sicuramente molto più tranquilla rispetto, certo, a Firenze. L'ultima esperienza ce l'ha avuta a Sassuolo e quindi non con una tifoseria proprio ostica. Vai pure.
3: Marco ti risponde: assolutamente no, caro Fabio. Non sono d'accordo di richiamare Vari, Barella, Tonali, e ci hanno fatto saltare 3 mondiali, quindi ora devono stare zitti e a cuccia. La maglia azzurra bisogna sudarla, e te lo dico non solo da tifoso viola, ma anche da

0: immaginario.
1: No, cioè, perché per me birretta gelata, maxi schermo, e si sta tutti fianco a fianco a tifare la nazionale. Quindi per me è un'estate da dimenticare, rovinata, come un'estate senza vacanze. Però non possiamo mica allora decidere che da ora in poi tutti quelli che hanno fatto parte del ciclo nazionale fino all'altro ieri non li convochiamo più.
0: Cioè, certo, il discorso di Marco è meglio perdere, ma, cioè, perdere no, però meglio rischiarla con dei giovani in campo ai quali non sono stati date ancora occasioni, piuttosto che con persone che hanno preso varie volte.
1: Sì. Poi,
0: però sono punti di vista.
1: Ripeto, secondo me Tonali, Barella e varie ed eventuali ci saranno nelle prossime convocazioni dell'Italia, quando ci sarà un CT che non è Baldini, anche perché, ragazzi, e quelli messi in campo magari non si conoscevano nemmeno benissimo nell'ultima occasione con Lussemburgo, però era un amichevole un po' così,
0: certo, non c'era lo stesso spirito
1: particolare, tutto quello che volete. Abbiamo vinto 1-0 con Lussemburgo, cioè, nel senso, non è che hai fatto calcio champagne e allora possiamo fare a meno dei bigri questa nazionale, non puoi fare a meno di Bastoni perché non lo so chi c'era, c'era Comuzzo insieme a Chiarodia, no, ancora non ci siamo a quel punto. Comunque ognuno poi può avere la sua opinione, ci mancherebbe altro. Allora
0: ci dovrebbe essere un altro audio?
1: Ma non le volevi far sentire, ma avevi detto.
0: Non è vero, non sono
1: va
0: io.
1: Va bene, dai, ascoltiamo.
2: Ciao ragazzi, guardate il calendario. Se proprio vogliamo pensarci, con una Fiorentina in lavorazione e con il nuovo allenatore Grosso, mi ricorda tanto l'ennesima prima partita a Roma con l'esordio di Vincenzo Italiano. Ciao da Marco, il mobilista.
1: Quindi déjà vu. A proposito di déjà vu, tu prima dell'inizio della trasmissione mi stavi parlando di un esordio di campionato con la Roma.
0: Sì, un esordio dell'anno
1: che citava 21-22. Esattamente.
0: La Fiorentina proveniva da una stagione deludente e aveva appunto vinto nel primo scontro contro la Roma.
1: No, perso.
0: Contro lo scontro della Roma, però poi si qualificò per la Conference.
1: Beh, sì, quello è vero. Tornò in Europa.
0: Dopo comunque una stagione altamente negativa.
1: Beh, dei punti di contatto quindi ci sono, perché ci veniamo da una stagione altamente negativa, c'è un'altra volta un esordio con la Roma e c'è sicuramente l'ambizione di tornarci in Europa, un po' da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, anche se me lo immagino già il coro di messaggi di chi dice sì, ok, torniamo in Europa, ma evitiamo la Conference perché ci siamo anche rotti le scatole.
0: Ci dovrebbe essere un altro audio?
1: Ma andiamo ad ascoltarlo.
3: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
3: Caro Fabio, mando un messaggio appunto sulla nazionale. Allora, tu hai detto bisognerebbe integrare un po' di più l'Under 21 con giocatori in pianta stabile. Io dico no, non tanto. E ti spiego perché. Perché quei giocatori che erano prima in pianta stabile hanno fallito clamorosamente per 3 anni. Quindi è giusto un grosso cambiamento. Ora, passi un giocatore di talento come Calafiori o come Tonali, che comunque la prestazione, oltre ad essere di talento, la prestazione ce l'hanno sempre messa. Ma giocatori come Barella e Bastoni, che hanno reso pochissimo se non niente quando sono stati chiamati in nazionale, per un po' di tempo almeno, anche basta. Avanti con persone nuove, con giocatori nuovi. Io ho visto ad esempio questo Lipani, bravo.
1: Molto bravo.
3: Ci stiamo, proviamolo. E così come altri giocatori. Cioè, chi ha fallito? Ma perché deve avere una seconda chance? Ora ditemi, cos'ha di più Politano rispetto a Coleoscio? Secondo me ha più tecnica Coleoscio di Politano. Poi Politano ha molta più esperienza. Ma basta con certi giocatori.
1: Guarda, fra l'altro hai preso il giocatore che a me, tra virgolette, a livello di presenza in campo e di minutaggio concesso nel corso dei playoff per andare al mondiale, è sembrato avuto più minutaggio inspiegabilmente, perché io, con tutto il rispetto per Politano, che è un buon giocatore, ma avrei puntato su altri che magari riuscissero a saltare l'uomo in dribbling, ma questa è una considerazione tutta mia. Marco era d'accordo con te, Marco il Pecora, che ci aveva scritto poco fa un messaggio, era d'accordo con te sostanzialmente, quindi
0: sì, c'è questo...
1: non più fiducia in quelli che hanno fallito l'operazione mondiale. Io però continuo a dirvelo, ragazzi, la nazionale oggi la vediamo in campo così, poi non si potrà fare a meno anche di quelli che magari hanno avuto un rendimento più scadente. Aggiungo anche che dubito che Barella e Bastoni abbiano giocato male intenzionalmente perché volevano rovinare

0: il percorso dell'Italia verso il mondiale, penso siano i primi dispiaciuti, anche perché certo, per un calciatore non fare il mondiale comunque è una macchia sulla carriera, soprattutto per giocatori che a livello di club invece esatto, hanno fatto la finale di Champions e al mondiale non l'hanno mai visto,
1: o comunque quindi, che poi non saranno sicuri di poter ripermettersi un'altra qualificazione.
0: Eh beh sì, sicuramente insomma Bassoni un po' di più perché è un po' più giovane, ma Barella è un 97 se non sbaglio, insomma le occasioni per andare a un mondiale cominciano a sottigliarsi.
1: Concludiamo con l'ultimo messaggio prima della pausa da Fabio. Fabio ci scrive: se l'obiettivo è la riduzione del monte ingaggi, si prospetta una squadra scadente, riponiamo i sogni di Rivaldo. Su questo è tutto da vedere.
0: Tutto da vedere, anch'io. Fra l'altro, ragazzi, io non vorrei che poi fossero male interpretate queste parole, ma non necessariamente avere un monte ingaggi più alto vuol dire fare meglio. Cioè, nel senso, il Lecce che aveva il peggior, cioè il monte ingaggi più ridotto di tutta la Serie A, si è salvato a discapito di squadre che hanno investito più dei salentini. In alcune stagioni la Fiorentina ha avuto monte ingaggi sicuramente inferiori a quello del Milan, ma poi è riuscita ad arrivare davanti. Bisogna tutto vedere a livello di qualità del lavoro, quali saranno le scelte del mercato e quanto sarà brava la Fiorentina a far quadrare i due discorsi, quello del bilancio e quello del bilancio tecnico.
1: Se me lo permetti, Fabio, mi è venuto in mente un parallelismo che si può fare, che è come quello dei vestiti della serie, che non sempre se compri vestiti veramente costosi allora puoi vestirti bene e viene fuori un risultato positivo, anche con prezzi più ridotti può venire fuori una combinazione comunque che funziona.
0: Ci stai dicendo che tu sei una grande appassionata di mercatini, vai a comprare le cose vintage in giro?
1: Diciamo che la bellezza di un capo non dipende dal costo, ecco,
0: e o nemmeno dal brand, quindi ecco. Ma senti che bel messaggio
1: per le nostre ascoltatrici.
0: Sì, poi da parte di una modella, quindi lo dobbiamo dire perché eri a scattare, me l'hai detto, no. Quindi si può dire da parte di una modella che così secondo me sarebbe bello, no? Aprire sul Corriere della Sera Sofia Ferreri due punti contro le grandi griff della moda, ecco. Sarebbe fantastico. Tra l'altro immagino dopo ti cercherebbero molto di più. Va bene, dai, a parte mettere in difficoltà l'ottima Sofia, ci fermiamo per qualche istante. Torniamo tra poco, fra l'altro, anche con la soddisfazione di fare complimenti a un grande sportivo fiorentino.
1: Sì.
0: E quindi ci divertiamo.
1: Non ve lo spoileriamo, però.
0: Esatto, bravissima. Infatti non lo volevo spoilerare.
1: Ok, a tra poco.
0: A tra poco.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800.

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: È arrivato lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Si ride e si scherza, perché poi la parte bella delle trasmissioni secondo me sarebbe da trasmettere un po' stile camera caffè, no? Quando ci fermiamo alla pausa e poi lì veramente partono le peggiori riflessioni sui massimi sistemi, sulle unità di misura, sul sistema internazionale, sui centimetri, decilitri anche.
4: Decilitri di birra
3: che non berrò, cara la mia. No, in realtà guarda, ma tu ce l'hai una squadra per cui fare il tifo? Te l'avevo già chiesto forse.
4: Sì, ho detto la Spagna.
3: Ah, è vero, perché tu sei molto spagnola.
4: Sì, però dai, cioè, devo tifare Italia io.
3: Sì,
4: anche
3: vabbè,
4: se non c'è.
3: Italia non c'è.
4: Ho capito, però.
3: Ma una puoi fare. Cioè, simpatizzare, dai, non tifare.
4: Simpatizzare.
3: La Spagna, Spagna. Dai, con Spagna. Però c'è quella questione, no, che comunque, perché te, diciamola tutta, sei più catalana che spagnola.
4: No, vabbè, ora non c'entra niente.
3: Più barcelloneta, quindi. No, vabbè, però secondo me è molto interessante invece sapere per chi tifano i nostri amici da casa o per chi faranno appunto un po' il tifo quelli da casa.
4: Assolutamente.
3: Quindi scrivetecelo se
4: ce lo potete
3: voglia.
4: Scrivere al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-111-71
3: e ci dite: io tiferò per Curaçao tutta la vita, Curaçao per sempre. Ti piace Curaçao?
4: No.
3: Non ti piace? Non hai un po' il gusto degli outsider, dei piccoli, degli sconfitti, no? Te devi essere nazionali forti.
4: Sì, dai, diciamo di sì.
3: Ah sì, sei così, eh?
4: Ma no, allora,
3: sei
4: forte, no,
3: primi della classe.
4: Forte no, perché tipo in Italia, quindi...
3: Noi ci riteniamo forti nonostante tutto, cioè siamo degli illusi, dei sognatori.
4: E infatti prima i nostri ascoltatori ci stavano scrivendo un'altra cosa che non mi va giù, è che Baldini verrà cambiato con un altro, non lo trovo giusto.
3: Boh ragazzi, io ho grande simpatia nei confronti del personaggio, non lo conosco, quindi non posso dire della persona, cioè quello che mi arriva dai media di Baldini mi affascina, perché mi sembra un uomo diverso rispetto a un calcio che ha dei valori non sempre così sposabili, invece Baldini mi sembra sempre dalla parte giusta della storia. C'è anche da dire che per me l'allenatore della nazionale deve essere un allenatore di altissimo profilo. Baldini magari è bravissimo, ci mancherebbe altro, però è un allenatore che negli ultimi anni ha fatto soprattutto Serie C e che non ha mai allenato i grandissimi campioni del calcio italiano, quindi non lo so, io...
4: Beh, poi si ricerca sempre nuovi stimoli, noi l'abbiamo potuto vedere in questi giorni con la sostituzione di Vanoli, non sì. È sempre meritocratica la scelta.
3: Certo, sì, questo sono piuttosto d'accordo, ma allo stesso tempo... Come diceva anche Vanoli, non voglio essere riconfermato per riconoscenza o per queste forme, no, di pietismo che mi sono anche un po', mi fanno venire le bolle, diciamo così. E mi sembra lo stesso discorso si possa fare per Baldini. Per carità, Baldini può essere anche l'uomo giusto in questo momento d'emergenza, il maniglione antipanico da premere per uscire dall'edificio in fiamme. Però una volta che poi l'edificio è tornato agibile, ecco, io affiderei ad altro direttore il controllo della struttura. Però vabbè, questo è il mio punto di vista, sempre con la grande simpatia e grande rispetto del lavoro che sta portando avanti Baldini, sia in Under 21 sia adesso in Nazionale Maggiore.
4: Ancora Damiano ci scrive: accetterò Grosso solo quando si farà ricrescere i capelli ed avrà il taglio tipo telefilm anni 80.
3: Sì, perché ce l'aveva effettivamente un po' di tempo fa questo taglio un po'...
4: Possiamo fare questo appello al futuro nuovo allenatore.
3: Ti piacciono gli anni 80 come stile?
4: Sì, molto.
3: Sì, ti piacciono?
4: Sì, sì,
3: pensavo
4: sì.
3: Demolissi anche gli anni 80. Visto che insomma ti piace demolire tutto quello che viene dal passato.
4: Non ascoltatelo.
3: Va bene. Allora, a proposito di nazionale italiana, tra poco siamo in collegamento con un atleta dell'aeronautica, un nazionale azzurro, un grande tifoso della Fiorentina, uno con la statura e struttura per giocare anche centravanti volendo, perché lui so che gli sarebbe sempre piaciuto giocare da centravanti, magari di sfondamento. Sicuramente a Roma, allo Stadio Olimpico, ha sfondato, nel senso che ha messo là una grande misura, una misura di 22 metri e 14 centimetri. Tra pochissimo siamo in collegamento con il grande Leonardo Fabbri, ovviamente per parlare di getto del peso, ma anche di Fiorentina, perché poi lui è talmente tifoso e talmente appassionato della sua città che sentivo la sua intervista in inglese, no? Nel post della vittoria al Golden Gala di Roma, e diceva: ah, sono contento di quanto ho fatto, no? Certo. Di aver vinto, della misura oltre i 22 metri, di essermi messo alle spalle Kovacs, Kruser e anche Walsh, sono contento di averlo fatto a casa. Poi si guarda intorno, vede che è all'Olimpico e dice: certo, non è Firenze, ma va bene lo stesso. Leonardo Fabbri, ciao!
5: ciao a tutti.
4: Ciao,
3: perché insomma l'Italia è casa, però insomma poi Firenze è casa, casissima.
5: Sì. No, sinceramente non me lo ricordavo di questo aneddoto, ma mentre
3: l'hai detto te.
5: Cioè, no, infatti mi hanno fatto questa domanda, e comunque il Golden Gala c'è stato un paio di volte a Firenze. Sinceramente è sempre stato molto apprezzato, più di Roma. Quest'anno insomma è stata una bella edizione, c'era tantissima gente, quindi purtroppo penso che non verrà più riproposta a Firenze, almeno di altre necessità, però insomma è sempre bello gareggiare a Firenze.
3: Certo, peraltro tra poco sei in gara a Lucca, quindi comunque a pochi chilometri da Firenze, ma di questo parleremo più avanti. Intanto, Leonardo, vogliamo tornare al Golden Gala, a questa misura di 22,14. Si può dire a un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma ne avevi parlato anche qua a cuore aperto, mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione. Cosa ti dà questa vittoria di Roma?
5: Ma no, dà tantissimo. Alla fine, come le persone, insomma, basta un ricordo brutto, insomma, per cancellare tutte le cose belle. A me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte, quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scende, a volte va bene ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato. E sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
4: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
5: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
3: E lasciamolo alla rissa, direi, con tutto il rispetto, sì. Leonardo, ma lo lascerei alla rissa di Apichino.
5: Meglio, sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. Però ecco, sì, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice. Ho comprato un box di carte Pokémon, noi ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara, lì ovviamente la pressione c'era, però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi. Mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa, e quindi dai, insomma avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
3: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Kruser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia, mi verrebbe da dire.
5: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22,58. Ci ho detto, cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto. A Roma questo, magari io rischio di far tanto ma non vincere. E invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica. Però è bello, insomma, poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere ti dà l'opportunità, insomma, anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara, insomma, che c'ha molto valore.
4: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere, diciamo, lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
5: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla e ho un rapporto molto difficile con i social. Okay. Sono sempre stato uno che leggeva molto e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono ragazzo normale come tutti,
4: certo.
5: E ho anche del tempo libero tra gli allenamenti e non è che posso fare grandi cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso, magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischero, insomma, che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio, e è una cosa che consiglio. E anche quella la mattina, magari appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva, invece di stare al telefono poi ti rende stanco.
3: Io lo voglio dire, con il profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatto addirittura due volte.
5: L'ho visto.
3: Lo sai che, insomma, noi ci teniamo a te come te ci tieni.
5: L'ho visto.
3: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
5: Esatto, domani pomeriggio, sì.
3: E, tra l'altro, parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'europeo. Lucca è un posto dove comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
5: Lucca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace, sinceramente. Una delle pedane che meno mi piace. Però ci ho fatto due gare, una 22,59 e una 22,31. Quindi
3: ci potrebbe stare.
5: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani, a quanto pare porta bene. No, però comunque, essendo vicino a Firenze, c'è tanti tifosi, c'è un bel clima, quindi alla fine, sai, più delle volte conta più quello, appunto, per l'aspetto mentale che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fa la differenza.
3: Sì, poi tu sei un po' una dinamo, secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio, secondo me, non lo so.
5: Ma
3: ho questa impressione.
5: Più che altro, più che la condizione fisica, appunto, è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima, sembra proprio quasi una festa, no? Cioè, anche all'Olimpico adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché per carità, comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden, certo, Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
3: È un pianto enorme.
5: Te entri e dici, cavolo, però un po' triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo. E quindi già faceva un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello, e già quello ti dà, insomma, quel magari 1% in più per fare bene.
3: Senti, prima di portarti anche a un piccolo pensiero sulla Fiorentina, lo sai che non ti puoi esimere, noi vogliamo sapere la tua. Hai citato ovviamente, no, quel reel dove ti abbiamo visto fare il salto in lungo sotto l'attento occhio di Marcel Jacobs, che appunto ha guardato il tutto, non so pensando cosa, però al di là di questo ha fatto un'ottima gara anche lui, andando sotto i 10 secondi, e tornando a essere, se non sbaglio, l'europeo più veloce della stagione. Quindi ti chiedo anche da collega, ecco, di commentare un po' Marcel.
5: No, sono molto contento anche per lui, ovviamente, perché appunto anche lui dopo l'Olimpiade vinta, a maggior ragione, ha una risonanza magnetica molto mediatica, scusa, molto più ampia della mia. E quindi sicuramente non ha vissuto bene gli ultimi anni. Lui comunque è arrivato quinto all'ultima Olimpiade con 9,85, che comunque sì, 4 centesimi più lento di quello con cui ha vinto all'Olimpiadi, quindi comunque è un niente. E anche da lì, insomma, critiche su critiche, ovviamente, quindi sono contento per lui, perché scende sotto i 10 è sempre tanta roba. Lo vedo bene, sono contento sia tornato con Camossi dopo essere stato in America. E quindi bene, ovviamente è la seconda gara, quindi tutti sappiamo e ci aspettiamo che possa fare molto meglio poi anche in vista degli europei.
3: Assolutamente, forza ragazzi, noi facciamo.
5: E a vedermi insomma, ringrazio al fatto che mi piace mangiare, perché se fossi stato più leggero non ce n'era neanche per lui.
3: Ma glielo dici te questo?
5: Glielo dici, tanto, ma io ci scherzo sempre, no. Dio.
3: A quei ragazzi della velocità glielo dici, vi è andato bene, sì. Perché effettivamente tu, e lo ricordava anche Sofia, sei, come dire, allenato da chi faceva velocità.
5: Sì.
3: Sei stato allenato da chi faceva velocità, via.
5: È vero.
3: In casa.
4: E dando uno sguardo invece alla Fiorentina, cosa pensi della stagione passata, di questo cambio di allenatore, e cosa ti aspetti dalla stagione futura?
5: Ma allora, la stagione scorsa, insomma, io in questo momento dell'anno, l'anno scorso, ero gasatissimo, mi aspettavo veramente un campionato dove si potesse tornare in Champions, clima alle stelle, e poi l'ho vissuto veramente male. Dopo, penso, la terza sconfitta, veramente l'ho vissuta veramente malissimo. E ne parlavo stamattina, sono andato a Coverciano con Antognoni, e siamo entrambi un po' dispiaciuti, insomma, per come è stato salutato Vanoli, perché insomma ha fatto un miracolo, sì. E penso avesse meritato, insomma, un saluto migliore, anche perché secondo me si sapeva di già.
3: Sì.
5: E per il futuro son contento per Grosso, sono un grande fan della difesa a 4.
3: E quindi va bene.
5: Come penso tutta Firenze.
3: Visto dopo gli ultimi anni di difesa a 3,
5: ma anche con Palladino l'anno scorso. Insomma, esatto. Penso ormai siamo tutti sulla stessa barca, che la difesa a 3 sia la cosa migliore. E
3: a 4.
5: Quindi dai, difesa a 4, sì. Abbi pazienza.
3: No, ma mancherebbe. No.
5: E quindi dai, sono fiducioso. Mi gaserà adesso sto periodo, a me il periodo del calciomercato mi gasa sempre tantissimo. E quindi dai, speriamo ci possa portare qualche colpo, qualche insomma emozione, aspettativa, e poi sta il campo e speriamo bene.
3: Assolutamente. Staremo a vedere quello che potrà fare la Fiorentina nel corso del mercato. Ce l'hai un nome che ti stuzzica prima di salutarti? Un nome magari per la Fiorentina del domani? Quello che ti piacerebbe vedere a Firenze? Non vale dire Yamal, eh?
5: Oddio, allora, sono stato a vedere il Nottingham l'anno scorso.
3: Ah, è vero, me lo ricordo.
5: E mi ha impressionato un sacco Gibbs White.
3: Allora dai,
5: non so se sia ancora al Nottingham, ma penso che sia veramente forte.
3: Beh, fra l'altro, se non sbaglio, è rientrato anche nelle convocazioni dell'Inghilterra, eh? Non mi ricordo male, c'è pure lui. Ora magari lo guardiamo, dai.
5: Gibbs White, non mi vengono tanti nomi sinceramente, però Gibbs White oppure Traoré del Pisa. Se dovesse andare via Dodò,
3: esterno a tutta fascia,
5: mi piacerebbe Traoré del Pisa, che mi piaceva tanto quando era in Serie B 2 anni fa, e l'anno scorso insomma è partito bene, poi anche con la Fiorentina fece bene all'andata, e andò a vederla, e lui secondo me, se dovesse partire Dodò, sarebbe un bel acquisto, perché è parecchio veloce, stacca, sale, corre parecchio.
3: Mi piace, sì. È una bella chiamata, poi è un po' fuori anche dagli schemi, mi piace come chiamata.
5: Dai, un po' esotica.
3: Va bene, Leonardo, ancora immensi complimenti per quanto fatto a Roma. Noi, come sai, facciamo il tifo per te, quindi
5: grazie,
3: pensa a noi che tifiamo per te, non pensare a chi ti critica.
5: meglio va.
4: Ancora complimenti.
3: Grazie a te, grazie.
4: Ciao.
3: A te e buona Lucca.
5: Giornata.
3: Allora, no, Gibbs White non è rientrato tra i 26. Secondo me, però, non può rientrare nemmeno nelle mire della Fiorentina, perché aveva una valutazione di mercato da Premier, sopra i 60 milioni. Beh. Quindi direi non roba per la Fiorentina. Allora, un po' di cose da ricordare. Non abbiamo dato per niente spazio alla sprint race della MotoGP. Ricordo che si corre sul nuovo tracciato d'Ungheria, con la vittoria di Marc Marquez davanti a Costa, terzo Bezzecchi nella sprint, quindi Ducati davanti a tutti, ma l'Aprilia comunque mette Bezzecchi sul podio. Ricordiamo che tra pochi minuti, tra due minuti, prendono il via le qualifiche della Formula 1. Domani invece, da ricordare, l'appuntamento con il Roland Garros e con Cobolli in finale contro Zverev. Ci dispiace un po' per Arnaldi, no? Che non ha potuto giocare la semifinale tutta azzurra con Cobolli, però ha avuto dei problemi, l'ha raccontato, no? Non si è capito bene che tipo di problemi, ma ha avuto dei problemi. E ricordiamo anche un appuntamento tutto fiorentino, tutto viola, legato alla curva Fiesole.
4: Certo, infatti rispondiamo anche al nostro ascoltatore Alex, che ci chiede a che ora inizierà la festa della curva Fiesole stasera. Ho appena controllato, inizierà alle 4, quindi tra poco.
3: Bene, quindi precisa e puntuale come sempre la nostra Sofia, che peraltro potreste anche incontrare alla festa, questo ve lo do come spoiler, non si sa quando, a che ora, ma potrebbe esserci.
4: Potrebbe succedere.
3: Sei contenta?
4: Sì.
3: Vabbè, dai, sei la solita. Vabbè, dai, siamo in chiusura dell'appuntamento di oggi, mentre vedo ovviamente celebrità e vipponi a Monte Carlo pronte a seguire le qualifiche che prendono il via tra 30 secondi. Tra un pochino di più, ma pochi istanti, arriva anche l'ottimo Ludovico Mauro. Giusto però anche in chiusura ricordare che domani c'è anche la finale dell'Europeo Under 17 Italia-Belgio, c'è il baby viola Federico Croci in campo alle ore 19, come ci ricorda Luca dai Castelli Romani. Questo è proprio tutto, e quindi Sofia, ci vediamo tra due settimane.
4: Tra due settimane,
3: perché io seguirò il fantastico calcio storico nel fine settimana prossima.
4: Giusto.
3: Quindi non ci sarò.
4: Perfetto.
3: Ci vediamo tra due settimane, mentre con gli amici di Radio Firenze Viola l'appuntamento continua tra pochissimo. Ciao.
4: Ciao a tutti.

0: repliche di Radio Firenze Viola.
1: Oh, brucia nelle vene, ti amo Viola Weekend Ale, la la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto, la la oh.
0: Viola Weekend, approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
2: Buon Viola Weekend a tutti e bentrovati nuovamente in diretta su Radio Firenze Viola. 16.08, comincia il Viola Weekend anche di questo fine settimana con Ludovico Mauro che vi dà il bentrovati ancora sulle nostre frequenze in compagnia insieme a me di Lorenzo Della Giovan Paola.
3: Ciao Ludo, benvenuti.
2: Buon pomeriggio ancora una volta a tutti. Sabato 6 giugno 2026, appuntamento non banale a livello simbolico di data, perché oggi sono 7 anni esatti dall'acquisto della Fiorentina da parte della famiglia Commisso, in particolare del compianto Rocco, che appunto 7 anni fa ufficialmente diventava proprietario della Fiorentina. Oggi Rocco Commisso, come sapete tutti, non c'è più, se n'è andato lo scorso gennaio, e il presidente del club è suo figlio Giuseppe, con sua moglie e quindi la mamma di Giuseppe, Catherine, che comunque fa parte del board e continua ad avere un ruolo molto importante non solo in famiglia ma anche nell'amministrazione della società Viola. Sono le tre figure che immortalava oggi la Fiorentina in un post social con cui ricordava questa celebrazione, diciamo, i 7 anni da quando i Commisso hanno acquistato la Fiorentina. Sono stati 7 anni, sì, anche con degli acuti oggettivamente, anche con delle soddisfazioni, però anche con tanta sofferenza sportivamente e non solo, purtroppo parlando, con tante delusioni, tanti punti bassi toccati dalla squadra, dalla dirigenza, dalla proprietà stessa in questi anni. La speranza è che dopo sicuramente la stagione più tragica della loro era e una delle più tragiche della Fiorentina in tutta la sua storia, la prossima possa essere di tutt'altro respiro, a cominciare dal fatto che ad oggi c'è una figura in dirigenza, e parliamo di Fabio Paratici, che è praticamente l'unica su cui c'è della speranza da parte dei tifosi, perché ad oggi chiunque crede in Fiorentina crede essenzialmente in Paratici, perché gli altri hanno da riconquistare un credito che è svanito ormai da diverso tempo per tanti motivi.
3: Sì, sì, è la figura a cui ci si aggrappa, quella nuova, quella più esperta, più vincente, perché ha vinto anche la Juventus, ha vinto soprattutto nel periodo iniziale con Marotta. È un profilo, ne abbiamo già parlato diverse volte, di campo, di calcio, a cui appunto il tifo si è rivolto anche in maniera ufficiale con alcuni comunicati nei suoi confronti, e si rivolge perché capisce che è l'unico a cui aggrapparsi in questo momento della società, visto quanto fatto quest'anno, per provare a ripartire e a dare una svolta a una Fiorentina che inevitabilmente dovrà ponderare bene le scelte da prendere nel corso di questa estate. Una appunto è quella dell'addio di Vanoli, ed è stato ufficializzato ieri, che era il primo tassello che diciamo,
2: diciamo, lo sapevamo ormai da tempo, sì, però mancava l'annuncio,
3: mancava l'ufficialità, e l'altra ci aspettiamo a breve, che sia quella appunto del suo successore, ovvero sia Fabio Grosso, che si è separato ufficialmente dal Sassuolo negli scorsi giorni e che adesso appunto si appresterà a diventare il nuovo tecnico della Fiorentina. Un allenatore che abbiamo imparato a scoprire in questi giorni, analizzandone un po' storia, caratteristiche di gioco, profili che ha valorizzato in quest'anno al Sassuolo, e quindi ci aspettiamo che lui possa essere un po' quel profilo di allenatore che negli scorsi anni la Fiorentina ha avuto, per dire, con Vincenzo Italiano arrivato dallo Spezia, con lo stesso Paladino che veniva dal Monza, quegli allenatori magari no emergenti che a Firenze trovano terreno fertile per provare a rilanciarsi, a lanciarsi ulteriormente nel corso di una carriera che per il momento per Grosso non è che abbia avuto dei grandi picchi, però
2: anzi ha avuto probabilmente più bassi, punti bassi,
3: sì,
2: che
3: ha avuto il Leone come picco, nel senso di squadra di un certo livello allenata,
2: tra poi le esperienze però negative,
3: negativa, sì,
2: di
3: sì,
2: Grosso.
3: Sì. e quindi vediamo un pochino, dai, ci vuole
2: sì, più che... non è il nome che scalda Firenze, nel senso, anzi, anche la piazza se con Osanna tempo... da tempo l'arrivo di un tecnico più blasonato, ci avevano provato l'anno scorso con Stefano Pioli, scelta che poi unita al mercato a tutto il resto si è rivelata disastrosa.
3: Io vedo però che, diciamo, con il tempo si cerca anche, certo, ovviamente ci si aspettava per dire Maurizio Sarri, quello è ovvio, cioè oggi ci fosse Sarri alla Fiorentina l'umore, no, il sentiment dei tifosi sarebbe totalmente diverso, e su questo non c'è alcun dubbio. Però rispetto all'inizio, in cui veniva visto Grosso come un rincalzo, un vabbè, ma a questo punto teniamoci Vanoli, si inizia a vedere per Grosso non fiducia, ma comunque quasi un ok, vediamo. Cioè, stiamo a vedere cosa viene, perché comunque, appunto, mi ha detto te, Pioli l'anno scorso ha suscitato entusiasmo al Viola Park, ricordiamo, no? Prima dell'inizio della stagione, tanti tifosi...
2: Addirittura fecero il Viola Carpet con cui inaugurarono, esatto, la stagione.
3: Esatto, quindi tra
2: virgolette trionfalismo... un po' in pompa magna,
3: esatto,
2: sì, esatto,
3: esatto. Quest'anno il profilo deve essere inevitabilmente più basso, magari poi può essere anche che con un profilo più basso riesci... Cioè, non sarà facile anche dal mercato, non so poi cosa ti aspetti te, secondo me, attendersi grandi nomi, e non lo dico per smorzare gli entusiasmi o perché abbiamo chissà quali notizie, però sicuramente è una cosa anche logica. Una Fiorentina fuori dalle coppe che ha lottato per la retrocessione, è più difficile che possa attirare l'appeal di giocatori internazionali o comunque di un certo livello. Dovrei essere bravo a prendere gli scontenti da alcune squadre più importanti, a prendere il giovane che magari vai a pescare in una squadra un po' meno conosciuta, ma che può rivelarsi importante a livello tecnico e a livello di utilità per la squadra, e quindi dovrai riuscire, partendo in sordina, a tirar fuori una squadra di ottima caratura, perché poi alla fine è l'ultima Fiorentina che ritorna in Europa, quella di Italiano, dopo 5 anni di digiuno dalle coppe europee,
2: 6 addirittura,
3: quasi 6, sì, riesce, cioè,
2: l'anno dopo sarebbe stato il sesto, torno in Europa, okay, certo,
3: e riesce a ripartire con comunque dei nomi, perché Torreira, Nico Gonzalez, Vlahovic c'era già.
2: Guarda, lì vennero gettate delle basi effettivamente, esatto, per il futuro, vennero poi sfaldate.
3: Preso Driozola come terzino, sì.
2: Dell'anno e delle stagioni successive, poi è l'anno del famigerato addio di Vlahovic in direzione Juventus a gennaio, qualcosa di epocale, non era mai successo nella storia della Serie A che il capocannoniere venisse ceduto a stagione in corso, ma questa è un'altra storia che abbiamo già
3: però
2: raccontato.
3: La similitudine è che quella Fiorentina, come scrivevamo ieri su Firenze Viola, partì da Roma contro la Roma di José Mourinho in quel periodo.
2: Sì, ieri diciamo è una statistica che si tirava fuori bene, perché il calendario ti ha fatto
3: esattamente
2: l'assist.
3: Quello, sì.
2: Partì
3: sì,
2: con Roma Fiorentina la prima,
3: esatto,
2: giornata.
3: Esatto, sconfitta per 3-1, ci fu l'espulsione, sì, di Drongoski a inizio al 17esimo, e poi da lì in poi 1-0, 1-1 di Milenkovic e poi doppietta dell'ex Veretout. Quindi magari poi parti male, ma come è successo in quel caso, perché comunque oggettivamente è una partenza tosta, c'è la Roma di Gasperini collaudata con un anno in più di lavoro sulle spalle, sarà un impegno, so che è presto, perché cioè siamo a giugno.
2: Vabbè, diciamo che ad ora è più un, come dire, una curiosità simbolica che,
3: esatto,
2: noi buttiamo,
3: infatti,
2: lì
3: di fare il calendario ora oggettivamente ti toglie un po' quell'entusiasmo, ne parlavamo l'altro
2: giorno, anche perché
3: giorno.
2: Il calendario è qualcosa che interessa il giusto, anche ieri Gianluca Nani,
3: però se lo fai agosto,
2: direttore tecnico dell'Udinese, poi ti diceva il calendario è anche un po' inutile guardarlo, tanto c'è la curiosità per vedere con chi esordisci alla prima, magari per vedere come a Firenze il caso di Fiorentina-Juve, c'è la voglia di guardare,
3: certo,
2: quando cade, ieri
3: guarda.
2: La Fiorentina appunto voleva capire anche contro chi giocava la gara del centenario, sarà col Frosinone, quindi
3: sì,
2: si tratterà di un appuntamento che potrà essere anche preparato bene, perché non è un appuntamento da bollino rosso, cioè se fosse stato un Fiorentina-Juve, un Fiorentina-Inter, magari c'era anche un pochino più di pathos e di atmosfera bollente,
3: sì.
2: Comunque detto questo, Grosso non era certamente il nome per riaccendere l'entusiasmo, però non vuol dire che per forza la Fiorentina l'anno prossimo farà un'annata in colori, perché l'anno di Italiano la Fiorentina ripartì senza coppe e anche lì da delle macerie, perché la stagione precedente, la 2021, fu comunque segnata da una salvezza ottenuta alla fine non con l'acqua alla gola come quest'anno,
3: sì, sì,
2: ma
3: sì,
2: comunque un'annata molto
3: alla
2: deludente.
3: Alla fine vedi ieri 40, perché andai a ricontrollare, 40 punti, 13esimo posto, quindi ecco, anche
2: sì,
3: la Fiorentina quest'anno poi alla fine, se uno guarda la classifica, non è che ha chiuso, per dire, al 16esimo posto, quindicesimo posto, che è il penultimo, no? Mi sembra
2: 15esimo. Quindicesimo la Fiorentina quest'anno.
3: Cioè, sì, non ha chiuso, però con un margine, dici, vabbè, là si è salvata tranquillamente.
2: No.
3: Però è ovvio che c'è stato della sofferenza nel corso della stagione, come c'era stata nel 2021.
2: E quindi vediamo, nel senso che per l'ennesima volta siamo nell'estate del bah, vediamo che cosa accade. Sul tecnico ci siamo già spesi, nel senso, fosse arrivato Sarri, che era richiesto a gran voce dalla piazza, era già un'altra garanzia messa lì sul tavolo. Con Grosso, un po' come era con Italiano nel 2021, un po' come era con Palladino nel 2024, stiamo un po' a vedere, navighiamo un po' nell'incertezza, vediamo se Paratici riuscirà a mettere in atto un mercato, se non per forza importante, quantomeno intelligente e funzionale per Grosso, che dovrebbe essere annunciato la settimana prossima, ma non dovrebbe arrivare a Firenze prima dei giorni subito antecedenti al ritiro, quindi ancora per più di un mesetto. Detto questo, ripetiamo anche gli appuntamenti del weekend, che cosa che facciamo sempre per il Viola Weekend. C'è stata la gara sprint in Ungheria in MotoGP, dominata da Marc Marquez, che ha preceduto Pedro Acosta, arrivato secondo su KTM. Sono in corso in questo momento le qualifiche in Formula 1 del Gran Premio di Monaco, appuntamento storico per gli appassionati del mondo delle macchine. In questo momento, tra l'altro, bandiera rossa in Q1 per un incidente, se non ho visto male, occorso a Bortoleto, ma con Charles Leclerc davanti a tutti per il momento. E poi per l'Italia dello sport, domani Flavio Cobolli si gioca la finale, sì, del Roland Garros con Sasha Zverev, che arriva da favorito all'appuntamento, anche perché noi parliamo un po' di questo perché ci fa piacere, come sempre, poter parlare di tutto lo sport nel corso del
3: weekend.
2: Sì, momenti
3: in cui anche il calcio è fermo, perché il mondiale inizierà l'11 giugno, quindi in questo momento il tennis la fa da padrone, e quindi è normale. È curioso quando vedi una competizione così, che ultimamente, no, tutti i grandi slam sono dominati o da Sinner o da Alcaraz, che per uno perché è infortunato, l'altro perché è stato eliminato in virtù anche di una partita persa, anche per il caldo e per, diciamo, appunto chiamiamola problematica fisica, ovvero sia Sinner, nessuno dei due è presente, quindi c'è la curiosità di un torneo che va a riequilibrarsi, no? È un po' come quando magari nel calcio trovi, non lo so, il Real Madrid che esce in Champions quando il Real ne vinceva 3 o 4 e allora dice, aspetta, forse si riequilibra.
2: Sì, ma poi un Roland Garros quest'anno con Alcaraz fuori da subito e con Sinner, esatto, uscito purtroppo con Cerundolo in quella maniera lì per il virus intestinale, sì, sì, sì. È un po' come se tu facessi la Champions, per assurdo, col Real Madrid che non c'è proprio e col Barcellona, dico a caso, sì, che esce al maxi
3: col PSG,
2: girone,
3: metti in questo,
2: sì,
3: momento,
2: sì,
3: è più,
2: esatto,
3: diciamo,
2: esatto,
3: che c'è più equilibrio e quindi c'è curiosità. Noi ovviamente speriamo che Cobolli possa riuscire a vincere, perché il movimento tennis, ecco, italiano è in netta crescita, e lo dimostra il fatto che senza Sinner ti comunque hai portato, esatto, diversi italiani in fondo.
2: Considera che senza Sinner e Musetti, i nostri tennisti
3: migliori,
2: che sono stabilmente,
3: sì,
2: in top 10 da tanto tempo, l'Italia ha piazzato una semifinale interamente italiana, che poi non si è giocata, no, per i forfè di Arnaldi, e addirittura tre italiani ai quarti, quindi 3 su 8, perché Berrettini a sua volta ha ritiratosi con Arnaldi ai quarti,
3: e
2: comunque completava il trittico del tricolore, che porta Flavio Cobolli in finale. Da capire se ci sarà Edoardo Bove domani nell'angolo di Cobolli al Philippe Chatrier, dove si giocherà appunto la finale di Parigi, perché Bove è amico di Cobolli da,
3: sì,
2: sempre,
3: sì,
2: praticamente l'ha seguito molto spesso nelle sue imprese tennistiche, e Cobolli viceversa è andato a seguire Bove più volte. Sono tra l'altro entrambi legati alla Fiorentina, Bove per ovvi motivi che già sappiamo,
3: ci ha giocato, certo.
2: Cobolli è nato a Firenze e poi è cresciuto interamente a Roma. tant'è che viene un po' allacciato ogni tanto al mondo Fiorentina, nonostante credo non ne sia tifoso proprio di persona, però per
3: però un fiorentino comunque,
2: esatto, è comunque
3: di
2: uno
3: origine,
2: sportivo,
3: certo,
2: di massimo livello che è nato a Firenze, e quindi faremo il tifo domani per lui, anche se è l'occasione della vita per Zverev, perché è una decina d'anni che gioca a questi livelli ed è sempre stato un po'
3: l'eterno,
2: anche ingiustamente ritenuto l'eterno incompiuto, e comunque ha vinto un ATP Finals e l'oro olimpico, però non ha mai centrato uno slam,
3: però diciamo poca roba, esatto, in confronto a quello che poi fanno quando devi chiamarti top devi vincere anche in queste competizioni.
2: Considera che della sua generazione, per esempio, Thiem, che ha già smesso uno slam, l'ha portato a casa, oppure Medvedev,
3: sì,
2: uno, forse anche due, non mi ricordo, slam li ha portati a casa. Zverev è sempre stato, da questo punto di vista, bocca asciutta. Speriamo ci rimanga
3: che
2: anche
3: domani
2: però,
3: esatto,
2: domani, per la prima volta domani arriva da grande favorito, anche perché Cobolli non si aspettava nessuno di vederlo addirittura in una finale slam, che fosse pronto per fare i quarti, magari anche una semifinale ci poteva anche stare, addirittura una finale, insomma, non era facile da pronosticare. Allora, noi ci sentiamo un audio e poi ci mettiamo in contatto col primo ospite della trasmissione.
4: Buon pomeriggio. Se si guarda bene, Sassuolo ha fatto un ottimo campionato e ha valutato tutti i calciatori, un valore dai 15-20 milioni in su. E quindi mi piacerebbe sapere il rapporto di quanto sono stati pagati. È quello che deve fare la Fiorentina quest'anno, deve acquistare calciatori che poi li possiamo rivalutare, e a quel punto li teniamo, magari possiamo aggredire qualche giocatore di un certo valore, perché oggi quei giocatori del Sassuolo non ne possiamo comprare nemmeno uno, sarebbe un errore, non li dobbiamo trovare come ha fatto il Sassuolo.
3: Un po' esagerato secondo me il fatto che non se ne possa comprare nemmeno uno, perché comunque secondo me,
2: allora ti dico, ora ne parliamo anche con chi avremo al telefono, però la sensazione almeno mia è che di tutti i giocatori usciti in orbita fiorentina in questo momento al Sassuolo, agganciati banalmente,
3: sì,
2: perché il grosso,
3: certo,
2: sarà il nuovo allenatore, allora ce ne sarebbero due di quelli menzionati finora che farebbero al caso della Fiorentina, secondo me sono Laurenté, parecchio,
3: sì,
2: e Ismael Koné, che secondo me è un bel centrocampista. Il discorso è che per come sono appetiti da anche club più importanti, non so se possono accettare una destinazione come la Fiorentina, perché noi ci dobbiamo scontrare purtroppo con la realtà dei fatti, che vede ad ora la Fiorentina essere un club che non ha l'appeal che aveva prima e che non ha un'altra società più importante oggi, non fa le coppe, viene da un quindicesimo posto, e in panchina appunto c'è Grosso, che è un allenatore ora emergente, ma non è Guardiola, non è un tecnico di quelli che ha il potere di alzare la cornetta e magari incantare un po' chi ha dall'altra parte del telefono. E Torsvet e Volpato invece non so quanto possano alzare il livello, no, rispetto a quelli che ci sono già adesso in rosa. Anzi, Torsvet forse anche un doppione, considerando che hai già Brescia.
3: Esattamente, sì, quello stavo pensando io, cioè secondo me di tutti i nomi che deve andare a prendere un ulteriore centrocampista di gambe e di inserimento, non ne vedo granché il senso, onestamente. Però se Grosso arriva e ti dice voglio lui, ed è un nome oggettivamente non impossibile da prendere, ci provi, nel senso, poi lì valuterà anche Paratici, ovviamente, perché dipende anche, è sicuramente un binomio Paratici Grosso, lo ha scelto Paratici, si sono già incontrati e hanno lavorato, non proprio direttamente, ma comunque Grosso era nella, se non sbaglio, nella next gen della Juve quando Paratici era dirigente bianconero,
2: era in primavera,
3: ok,
2: era in primavera tanti anni fa,
3: quindi comunque era nel settore giovanile della Juventus in quel periodo, e in due cercheranno di ecco, l'importante è che ci sia, secondo me, ed è quello da cui poi partono i cicli, una coesione tra dirigenza, che in questo caso tutti noi identifichiamo con Paratici, ma c'è anche Ferrari e Goretti, e il tecnico, in questo caso Grosso.
2: Paratici e Ferrari, tra l'altro settimana prossima lunedì dovrebbero volare negli States per incontrare i commissari e ti dare un po' le somme su il budget e quelli che sono gli obiettivi veri e propri per la prossima stagione. Noi allarghiamo la discussione come sempre nel Viola Weekend in apertura con Mario Senerani, che è uno dei nostri. Ciao Mario, buon pomeriggio.
5: Ciao, ciao Ludovico, ciao Lorenzo.
3: Ciao Mario.
5: Saluto a tutti, ciao.
2: Mario, ben trovato intanto in trasmissione. Noi prima di accoglierti abbiamo passato un audio di un ascoltatore che ci diciamo stuzzicava sui nomi del Sassuolo che sono entrati in orbita fiorentina in questi giorni, quindi Laurienté, Torsvet, Coné, Volpato soprattutto, perché appunto non sono nomi che ad oggi accendono la piazza, anche se probabilmente uno come Laurienté o come Coné potrebbe effettivamente far molto comodo. Secondo te, al di là del fatto che arriverà grosso e verrà annunciato settimana prossima, c'è qualcuno dei giocatori del Sassuolo che può portare qualcosa in più a questa Fiorentina?
5: Ma guarda, l'idea è in tanti migrino per venire a Firenze, sono d'accordo con l'ascoltatore, è un'idea sbagliata, perché l'allenatore si porta dietro la scuderia, anche no, ecco, poi certe volte ha funzionato, mi ricordo i tempi di Mazzone, Mazzone si portava dietro Cappioli, Calori, c'era cioè tutto 3 o 4 giocatori che si poteva sapere, però e lì funzionava, e ha ragione l'ascoltatore. Io credo che ci sia un giocatore che probabilmente servirebbe moltissimo a Grosso, l'ho scritto anche nella copertina per Firenze Viola oggi, ed è perché mi risulta essere un pretoriano assoluto Grosso nello spogliatore Sassuolo, cioè proprio un uomo suo, oltre a essere, voglio dire, un centrocampista interessantissimo, però è proprio un uomo suo. Allora in quel caso mi tornerebbe più. Poi è chiaro, Volpato è un trequartista che è interessante, ma insomma lo mettiamo insieme ad altri. Però ecco, se dovessi oggi puntare su uno, su solo uno che arriva dal Sassuolo, punterei su Tolbeno per i motivi che vi ho detto.
3: Ma Mario, ecco, ne parlavamo poco prima del collegamento. Non lo vedi come un ennesimo doppione lì a centrocampo? Poi ripeto, se Paratici e Grosso scelgono di puntarci, sicuramente ne sanno più di noi in assoluto. Però mi sembra che ce ne sia diversi di giocatori di gamba di inserimento nel centrocampo della Fiorentina. Non ultimi Brescianini e Fabian arrivati a gennaio, c'è Mandragora, c'è Endur.
5: Mi capite, ce ne sono tutti, ragazzi. Questo è il primo punto. E il secondo, la domanda è più che giusta e io sono d'accordo con voi. Dopodiché Tosved è certamente, ti ho detto, se lo dovesse prendere, perché è tutto da verificare, forse gli servirebbe più da uomo collante nello spogliatoio, no? Quello che lo introduce in qualche modo per il suo modo di lavorare. Poi è chiaro che nella Fiorentina ci sono giocatori come Mandragora, mi viene in mente, o Fagioli, che invece lo possono aiutare a entrare in questo spogliatoio per spiegare cos'è Firenze. Però anche questa tua considerazione è giusta. Ragazzi, la verità è questa: allora, Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina, ma ancora non è ufficiale, lo diventerà diciamo martedì. Di giocatori per il momento non si parla, perché prima ne dovranno parlare Grosso e Paratici, poi staremo a vedere. Poi lunedì, domani l'altro, vanno a New York Paratici e gli altri per cercare di capire quanto avranno di budget, e quello è l'altro passaggio importante. Più un'altra cosa, non per autocitarmi, perché è uno sport che detesto, ma siccome l'ho scritto proprio in queste ore, quindi siamo a Radio Firenze Viola, mi sembra anche giusto restare su quel tema. Quello che mi risulta è come minimo la Fiorentina dovrà spendere 15 milioni per piazzare i giocatori, cioè il prezzo che dovrà pagare la Fiorentina in termini di alleggerimento rosa per pagare magari gli stipendi a qualcuno che non ha mercato. Allora gli paghi lo stipendio, però intanto te lo levi dalla rosa, e se ha un contratto che è vicino alla scadenza, puoi magari anche chiudere un occhio sul cartellino e fai fuori anche quello. Questa è un'operazione che come minimo costa 15 milioni, qualcuno dice di più, mi direte, ma sono soldi buttati via, però è un'operazione che ogni società deve fare per leccarci le ferite. Leccarci le ferite significa aver fatto degli errori grossi, marchiani, sul mercato, quindi sono errori che poi vanno a ricadere in termini economici sulla rosa, e a quel punto, pur di interrompere l'emorragia, non so se sono chiaro, e la società interviene e dice benissimo, non ti vuole nessuno, e lo trovo io il sistema dei piazzati, ti pago io anche l'ingaggio l'anno prossimo, però vai a giocare da un'altra parte, oppure te ne pago il 70%, il 75%, il restante 25% lo paga la società che ti prende, no? Oppure regalo il cartellino magari a un anno alla scadenza, e quanto potrei prendere? 3 milioni, 4 milioni, ci rinuncio, però mi levo un giocatore alla rosa. È anche, è un'altra operazione che secondo me in pochi hanno focalizzato, e io mi sono permesso di scriverla appunto oggi, perché è un altro, è un'altra questione della questione.
2: Mario, abbiamo una domanda per te dagli amici da casa, te la leggiamo.
3: Sì, sì, perché Luca ci scrive: Torsvert se lo mette nel taschino a Brescianini, titolare della nazionale norvegese che ci ha preso a pallonate andata e ritorno, per dare una lettura anche diversa, no, del nome che facevi prima su, su.
5: Ma io ho detto giocatore interessante, infatti. Io ho detto che
3: No, esatto, no. Rispetto alla domanda che ti avevo fatto io,
5: sì,
3: diciamo.
5: Sì, certo. No, ma è vero, io me lo ricordo perfettamente. Ma io, guarda, nella nazionale norvegese, Lorenzo, a me mi metti una benda e mi dici scegli uno degli 11 a caso,
2: certo. Dove certo, coglio, ce ne sono tanti da prendere, soprattutto davanti.
3: Beh.
5: Sì, certo, ma però anche lì ti ricordi, no? La Norvegia, i norvegesi, tutte le risatine italiane superficiali.
2: Sì, la classica figura cacina italiana.
5: Bravo, bravo Ludovico, perfetto.
2: No, non c'è altro da aggiungere. Prego Mario, prosegui pure.
5: No, è così, io. Quindi io credo che Tosved abbia questa briscola in più da giocare. Cioè il fatto che, ripeto, è un pretoriano di grosso e magari un giocatore che diventa anche un po' un allenatore in campo, bravo, saggio, no? Con esperienza internazionale, gli può dare quel quid in più a grosso, ma non ho certezza che lo prenderanno. Qualcuno mi ha fatto capire, potrebbe essere un'idea.
2: Mario, al di là invece dei giocatori di casa nero-verde, che sono quelli appunto più chiacchierati adesso, erano venuti fuori profili anche sudamericani nei giorni scorsi, come Vieri del Gremio. Si è parlato in queste ore, non c'entra col Sud America ovviamente, di João Mario, che torna dal prestito al Bologna alla Juventus. Sì. Era già stato sondato.
5: No,
3: non ti risulta?
5: No, mi risulta sì, ma no, João Mario no, via con tutte le
2: cose. Ecco,
5: la Juventus ci ha già provato l'anno scorso, dai, no, via.
2: Esatto, ragazzi. Noi facevamo cronaca, ciao. Ma direi che ci accogliamo abbastanza.
5: No, ha fatto
2: abbastanza
5: bene a far cronaca, per carità, cioè, non se, ecco, io sono, diciamo, un estimatore, no, di Paratici, mm-hmm. Ecco, mi cadrebbe molto Paratici se facesse un'operazione del genere, quindi.

0: La destra manca essenzialmente con i presti.
1: Cioè il concetto è che se McKennie non trova un posto nella Juve può fare il titolare a Firenze. E McKennie di solito trova il posto nella Juve, però se McKennie domani trova, se Vlahovic avesse scelto di tornare a Firenze facendo fantascienza, sarebbe stato un giocatore della Fiorentina. Joao Mario non è da Fiorentina, punto e basta. Ma mi sembra che anche a Bologna non abbia toccato farla, mi sbaglio.
0: Sì, infatti, anche perché altrimenti il Bologna probabilmente l'avrebbe tenuto, avrebbe fatto
2: era un prezzo secco, però sì, magari sì,
0: l'avrebbe ritrattato.
2: Avrebbe ritrattato, sì, assolutamente. Non l'hanno lasciato andare abbastanza tranquillamente, sì.
0: Per il resto, Mario adora il nome che viene speso di più sia sui siti sia sui quotidiani da cui ripartire è Fagioli, quello più di tutti. Anche oggi il Corriere dello Sport ci ha fatto l'apertura sulle sue pagine dedicate alla Fiorentina. Non lo so, anche secondo te è più di tutti il nome da cui ripartire per davvero?
1: Ma ragazzi, allora, ha giocato un girone di ritorno molto buono, il ragazzo di Palisà ne ha tanta, o ex ragazzo, che poi anche lui comincia a crescere,
0: sì, 25 anni,
1: ne ha tanta. In giro come Fagioli non ne vedo molti, e quelli che ci sono costano una tombola, per cui devi ripartire da lì, ed è anche facile ripartire Ludovico dal perno di metà campo, no? Dal perno, da quello che ti fa girare la squadra. È anche più naturale, no? Se ci pensi bene, ripartire da lui. Per carità, si può ripartire anche da un terzino sinistro, se è molto forte, però di solito si riparte o da un centravanti o da un regista, vogliamo anche da un portiere. Però diciamo il regista è quello che un po' che coagula intorno a sé tutto l'interesse, anche tutto il fascino che ha quel ruolo, quindi si riparte sì da lui, nella speranza che il Fagioli vero sia quello che ci ha fatto vedere bellissime cose da dicembre in poi, ecco, dalla partita quella col Verona, no? Che sì, partita penso in casa, ma lui fu il migliore, da lì forse ne avrà steccata una, se l'ha steccata. Il resto devo dire Fagioli ha sempre fatto molto bene, e io credo abbia ancora margine di miglioramento. Non so se mi fate una domanda non richiesta, ma mi do anche la risposta alla Barzullo. Non ho ancora capito, ma la cosa a noi interessa veramente, non ho ancora capito se sia un giocatore da grandissima squadra. Ecco, questo ancora io non l'ho capito. Se il suo standard sia non la Fiorentina che lotta per non retrocedere, ma la Fiorentina che lotta per il quinto o quarto posto. Ecco, se questo per lui sia lo standard massimo, ma poiché la Fiorentina riparte dalla salvezza arrivata a due giornate alla fine, deve ricostruirsi, quindi viva Fagioli tutta la vita. Speriamo di porci questo problema quando la Fiorentina sarà magari al quarto posto e capire se Fagioli sarà quel giocatore in grado di crescere ulteriormente e far lottare la Fiorentina per il primo o secondo posto, faccio un esempio, no? Cioè, il mio è un discorso un po' così campato in aria, però questo è l'unico dubbio che ho su Fagioli, ve lo dico con grande franchezza. Non ho dubbi alcuni invece che per la Fiorentina faccia molto comodo.
2: Ma non ti ha un po' deluso? Perché personalmente è stato così, la partita con il Crystal Palace in trasferta forse è stata quella che un po', in un periodo di cui parlavamo prima, positivo di Fagioli, contro comunque un avversario di ritmo come quello allenato in quel periodo da Glasner. Ecco, lì magari ci si aspetta, ha un po', come si può dire, non ha retto benissimo l'urto del grande match, no? Soprattutto nell'andata, poi nel ritorno è uscito per anche un problema fisico.
1: È il mio dubbio, Lorenzo, il mio dubbio è quello. Allora, lui motore non ne ha pochissimo. Allora, come può supplire? Può supplire la sua grande qualità. Se lui diventa padrone di se stesso, perché l'operazione deve fare lui è impadronirsi di se stesso, acquisire quelle certezze e quella forte autostima che gli consentano di fare veramente, non dico il fenomeno, ma il grande direttore d'orchestra. Allora a quel punto lui può far saltare anche la pressione con i tempi di gioco, so se riesco a farmi capire,
2: sì.
1: Ma se lui non riesce a far quello, è chiaro, e si torna al discorso di certi livelli che facevo prima. Dopodiché evoca una partita a me tristemente cara, perché ho indovinato come andava a finire, cioè perché purtroppo prima della partita ho detto a tutti i colleghi giovani che la partita avrebbe preso 3, perché non mi piaceva l'aria che si respirava a Firenze, non mi piaceva come veniva dipinto da tanti il Crystal Palace, non c'era contezza il Crystal Palace, nonostante fosse, mi sembra, aiutami Lorenzo, 14esimo come ente in Premier,
0: in quel momento sì.
1: Giocasse in Premier e non in
0: Sì, ma guarda lì, Mario, è successa la stessa cosa di Norvegia e Italia che dice

0: dicevamo prima, la bravo, classica sottovalutazione, sì, sì, del nemico.
1: Sì, sì. Poi sentivo anche le telefonate, arrivavano alle di radio, sì, allora Crystal Palace, se va bene bene vale, vale noi, vale la Fiorentina, ma comunque Crystal Palace non è resistibile. Chi ha Crystal Palace, cos'è Crystal Palace, serie. Quindi guarda, io noi ci sentiamo tutti i sabati, no? Mm-hmm. Quanto vi ho parlato bene di Vanoli io, anche quando veniva insultato, criticato, l'ho sempre difeso, sì, lo sì, sapete, e credo di essermi speso molto in questo periodo. Ora mi fa piacere che in tanti la pensino come me. Ecco, se devo fare una critica a Paolo è su quella partita lì, e quando lo ritroverò in privato e magari spero ci prenderemo un caffè e gli farò ulteriormente complimenti, gli farò solo questa piccola critica che rivolgo a lui, alla squadra, della società non voglio neanche parlare perché naturalmente non lo...
0: Perché è stato detto tutto.
1: Sì, è stato detto tutto, ma poi io credo che Paratici in quel momento lì, che ha fatto un grande lavoro in campionato su Vanoli, credo che non avesse neanche Paratici le energie mentali per spremersi con un limone anche sulla conference, perché la Fiorentina doveva ancora salvarsi, ve lo ricordate, no?
2: Sì, sì.
1: Per cui io credo che Paratici, non dico abbia scelto, per carità, perché non è mica stato contento di quella partita, però insomma sapeva che c'era un obiettivo, non andava spiegato. Sono convinto che se la Fiorentina fosse stata ottava o settima in classifica, quella partita Paratici l'avrebbe preparata molto meglio insieme agli altri, cioè gliel'avrebbe fatto capire, gliel'avrebbe fatto intendere, come si dice a Firenze, a quella banda di giocatori che cosa significava la partita. L'hanno preparata male. E poi, al di là di questo, lasciatemelo dire, non perché io voglia avere ragione, ma il Crystal Palace è migliore della Fiorentina, punto. Quanto, ditemelo voi, non mi interessa, è migliore, è migliore, non c'è niente da fare, perché ha dei giocatori interessanti, perché ha un gioco qualificato, perché ha una squadra di Premier, perché corre il doppio della Fiorentina, è migliore, punto e basta. Insomma, è migliore di poco, è migliore, però poco è sempre qualcosa, no?
2: No, assolutamente. Mario, ti porto sul tema di uscito dalla serata di ieri del calendario, con appunto la Fiorentina che esordirà a Roma contro la Roma e chiuderà a Roma contro la Lazio. Tra l'altro nelle prime 11 affronterà 6 delle 7 sì, squadre l'anno scorso sono qualificate alle Coppe Europee: la Juventus, sì, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma appunto
0: diciamo
2: all'esordio.
0: Che il girone d'andata è compresso e difficile, soprattutto nella prima metà.
2: Esatto,
0: perché sono, sì, tutte lì, più
2: sono tutte accumulate in quella fase lì. È prematuro, ovviamente, lo dicevamo prima con Ludovico, perché siamo ancora al 6 di giugno e negli anni passati veniva fatto, se non sbaglio, a inizio agosto.
0: Qualche anno fa era
2: qualche
0: così,
2: anno
0: sì,
2: fa, esatto, ed era anche un po' diverso anche a livello, magari, no, il tifoso se lo guardava con più, con magari essendo a ridosso dell'inizio, con uno spirito diverso. Però un tuo commento, ecco, su questo calendario. Sì, esatto.
1: Ragazzi, è difficile. È difficile per il motivo che hai detto te, perché siamo qui, non ci sa neanche, no, chi allena la Fiorentina si sa, ma insomma si sa da poche ore ufficialmente, anzi non si sa neanche ufficialmente, però diciamo è grosso, c'è da rifare tutta la squadra, non si sa che faranno le altre sul mercato e che faranno durante l'estate. Ragazzi, è complicato dare un giudizio. Certo, esordire a Roma in un campo che è storicamente negativo per la Fiorentina, soprattutto con la Roma, è brutto. È positivo e c'hai due partite in casa subito dopo, ecco, questo è quello che mi sento di dire. Però tu sai in che condizioni sarà Frosinone quando verrà a Firenze. Di solito le squadre piccole che lottano per retrocedere hanno delle partenze brucianti, poi magari retrocedono tipo la Cremonese, ma partono forte, quindi non lo so. Certo, ecco, se avessi dovuto scegliere mi sarebbe piaciuto esordire a Frosinone, nonostante tutto, all'Olimpico, però era impossibile perché Frosinone non era promossa e la Fiorentina la salva quasi per miracolo, no? Per cui era chiaro che incontrasse la Big. Poi c'è l'altro ragionamento, e fai te, che nelle prime 11 incontra le prime 6 di quest'anno, ma questo è il dazio che paghi quando fai un campionato purtroppo schifoso, scusate l'aggettivo brutto, ma ci sta, come quello della Fiorentina, cioè lo devi sapere. Perché giocare il 16 agosto Coppa Italia per la Fiorentina mi sembra una roba normale, no? Ditemelo voi. Non va bene, cioè è un'umiliazione per la Fiorentina giocare il 15 o 16 agosto in Coppa Italia. La Fiorentina deve giocare in Coppa Italia a gennaio, a dicembre, insomma, quando decidono.
0: Mm-hmm. Dagli ottavi, sì,
1: no?
0: Sì.
1: Agli ottavi, chiuso, ma non deve essere deve essere una regola. E l'altra regola per me è che la Fiorentina dovrebbe essere in Coppa tutti gli anni. Poi se va 5 anni di seguito in Conference e un anno e l'anno dopo va in Europa League, amen. Se poi fa 5 anni di Conference, 2 anni di Europa League, una volta ai Champions, amen. Ma sempre in Coppa devi stare, invece ora non ci sei e chissà quando ci tornerai. Questi sono i danni veri.
2: Mario, ti leggo al volo due messaggi che sono arrivati.
1: Sì.
2: Da Maurizio che torna sull'argomento di Joao Mario e dice: a Bologna ha giocato bene, non lo hanno riscattato solo perché guadagna 2 milioni all'anno. Lo ha detto ieri Beneforti, che è stato ospite qui da noi.
1: Sì,
2: a Radio Firenze Viola. E Jacopo
1: mi fido di Beneforti, se lo dice lui. Io non,
2: sì, ne ha parlato bene, ha detto che ha qualità e appunto ha sottolineato del problema che ha avuto a Bologna, che è stato relativo all'ingaggio.
1: No, ma io di Beneforti mi fido. Poi lui Bologna per sempre, lo vedo poco, non mi sembrava di aver letto nelle cronache qualcosa che mi riportasse a un exploit di Joao Mario. Ho letto di Bernardeschi, ho letto di tanti giocatori, no. Però se Benny ha detto così, permetto di chiamarlo che Todoro, ho ancora 30 anni e io mi fido. Però insomma è vero che mi raccontò Sartori l'anno scorso e loro hanno un tetto ingaggio a 1,8. Per cui
2: lui prendeva 2, sì, quindi era un po'.
1: Prendeva 2, quindi può darsi che a Bologna abbia fatto un po' meglio, però insomma a me non mi scalda, ecco. Mi scalda molto più Orsolini, ecco, se devo dire.
2: E Jacopo invece ci ha scritto un messaggio sul centrocampo: Fagioli, Torsvet, Amrabat sarebbe il mio sogno a centrocampo. Quindi un ritorno
0: Amrabat
2: addirittura
0: per la fantascienza.
2: Non lo so come l'ha tirato fuori, però
1: no, però che serva uno come Amrabat è vero, quello è vero. Non Amrabat, ma che serva uno di destra. L'hanno cercato per un anno, il famoso mediano incontrista, no? Franci, sì. Flutti, Diga, chiamalo come ti pare.
0: Beh, per esempio, sì. Ismael Koné ora è anche un pochino più qualitativo, sì, un pochino più di gol, sì. Però comunque è uno che porta muscoli e gamba, per dire, in mezzo al campo, di quelli
1: citati. Quello del Sassuolo, dice.
0: Esatto, sì.
2: Costicchia, no, lui magari di più rispetto,
0: sì,
2: a
0: certo, sì, certo, era per rendere l'idea.
1: Però buongiorno, ma ci vuole uno zedo, Dovico, perché lo cerca la vita, ci vuole. La Fiorentina ha tutte mezze ali in mezzo al campo, lo diceva, sembra, prima Lorenzo, no? Sì. È un regista, che poi ragazzi, se la vogliamo dire tutta, e Fagioli si sta adattando a quel ruolo, perché insomma lui stesso si definiva la mezzala di regia e non un regista. Capisci? Quindi nel centrocampo a tre mi faceva l'interno e andava in supporto qualitativo al regista, questo non la fa. Invece Pioli ci ha provato a importarlo e ha fallito. Poi ci ha provato Vanoli ed è stato molto più bravo di Fioli ed è riuscito. E ora forse si sta convincendo anche lo stesso ragazzo, no? Fagioli, ma all'inizio io mi ricordo era dura, quando convincerlo a giocare in quel ruolo.
0: Sì, sì, questo va riconosciuto a Vanoli, è stato molto bravo a cucirgli addosso il ruolo del playmaker, perché Pioli ci aveva provato a farlo, sì, con sì. Fagioli, con scarsi risultati. Con Vanoli è sbocciato, perché noi, tu stesso Mario, dicevi, no, che Fagioli da più o meno dicembre in poi è decollato ed è coinciso da quando è arrivato Vanoli poco prima, quindi questo è un merito che gli va dato tra i tanti che gli vanno riconosciuti, perché comunque salvare la Fiorentina quest'anno magari non era difficilissimo, ma non era neanche scontato per la situazione in cui era quando è arrivato, quindi su questo non
1: senso parole, certo, ci mancherebbe altro.
0: Non si può fare altro che dargli
1: merito. E devo dire che la società ha fatto bene ieri a fare quel lungo comunicato, perché di solito quando si saluta gli allenatori c'è il prestampato
0: molto,
1: no?
0: Schietto, sì sì, certo, sì.
1: No, devo dire che hanno fatto bene, perché, e ti dirò di più, che quello è un comunicato che secondo me non chiude la porta a Vanoli. Cioè Vanoli secondo me resta comunque nella storia per il gol che ha fatto in finale Coppa Italia, per la salvezza di quest'anno, è maturata in quelle condizioni. Ma io credo che sia uno dei fiati che ho portato dalla Firenze, senti che ti dico. Non lo so qua, perché mi sembra quelle storie un po' infinite, sai?
0: Un cerchio che si deve chiudere.
1: Esatto. Quindi hanno fatto bene, devo dirti, dai, hanno fatto bene, perché ora, cioè, guarda, parlo di quelli come me che erano in pochi, hanno insistito, ma ci abbiamo messo tutto il nostro impegno un po' a far passare il messaggio che Vanoli meritava, no? Un saluto così. E devo dire, la cera lacca ce l'ha messa la curva Fiesole, quando, contestando duramente la squadra, due volte ha gridato i momenti diversi.
0: Ha risparmiato lui, certo.
1: Sì,
0: certo.
1: No. rispettiamo solo Manolo, cioè,
0: sì sì, non solo l'ha risparmiato, ma proprio l'ha applaudito virtualmente, sì.
1: Perché rispettiamo solo lui, è una bella lady, ma insomma dalla curva, quindi.
0: Mario, come sempre, grazie mille del tuo contributo, ci sentiamo
2: ciao,
0: presto
2: Mario.
1: Ciao ragazzi, ciao ciao.
0: Grazie a Mario Senerani, come sempre puntuale ogni sabato e come dire, con una visione ad ampio raggio, perché noi tocchiamo sempre un po' tutti i tasti possibili con Mario. È vero, nel senso, Vanoli meritava almeno un degno saluto, perché comunque io resto dell'idea che salvare questa Fiorentina non era qualcosa di pazzesco da dover fare, perché le carte in regola per farlo c'erano, però non era neanche facile se si considera che nessuna squadra si era mai salvata con 4 punti e basta dopo 10 giornate e con 0 vittorie dopo 15 giornate.
2: Quindi, per me ci vuole un po' di, cioè, allora, durante l'anno siamo sempre stati qui, no, il fine settimana,
0: cioè,
2: weekend, quindi
0: di continuo
2: ne abbiamo parlato tutte le volte. Il mio pensiero è sempre stato che è probabilmente, e l'ho detto anche con amici che magari avevano anche contro Vanoli diverse remore, cioè non era un allenatore e continua a non essere un allenatore apprezzato. Può non essere magari, e non lo sarà mai, un top, ok? Mentre io me lo auguro, e ce lo auguro che Grosso arrivi invece a un livello superiore. Però bisogna essere anche oggettivi e dire, come hai detto te, che Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, non un capolavoro, perché i capolavori, soprattutto quando si parla di
0: gestione, esatto, l'impresa è un'altra cosa,
2: esatto,
0: però un ottimo lavoro,
2: però,
0: sì.
2: Cioè, io ricordo il momento, al di là della matematica, delle qualità della rosa che sono indubbie, ma il momento a livello psicologico della squadra
0: in
2: era,
0: cui lui
2: era,
0: ha preso la Fiorentina,
2: era devastante,
0: sì, sì, sì.
2: E lui stesso all'inizio sembrava essere trascinato giù dal momento, perché ci ricordiamo
0: il
2: c'era
0: primo,
2: qualche voce,
0: il primo mesetto
2: dopo
0: e
2: Sassuolo,
0: mezzo di Vanoli è stato comunque molto pesante,
2: che girava,
0: considera che la Fiorentina ha vinto la prima partita con l'Udinese, era a metà,
2: sì,
0: dicembre,
2: sì,
0: più,
2: sì,
0: o meno, quindi fai il conto.
2: E io mi ricordo che c'erano diversi rumors, poi in realtà non avevo mai avuto grosse conferme, ma di un Vanoli in dubbio, cioè c'era l'idea di poter cambiare anche tra i tifosi, ma cambiamolo, questo non ha trovato,
0: sì,
2: la,
0: diciamo che la società, per quanto ci risulta, non ha
2: mai
0: pensato,
2: esatto,
0: all'esonero. Però c'è stato un momento in cui c'era del malumore forte anche su Vanoli, malumore che poi non è mai
2: dovuto
0: andato via del tutto fino alla fine, però nell'arco dei mesi poi piano piano un po' è stato dipanato, piano piano. Invece, come dici te, ai primi di dicembre su per giù, dopo un mesetto e passa della sua avventura, si era già molto scettici, e lì, bisogna dircelo veramente, il rischio che la Fiorentina potesse retrocedere c'era, c'è poco da dire.
2: Ma io penso che comunque la scelta sia stata giusta, nel senso che poi quando sei reduce da una pesantezza del genere, di una stagione così, con l'ambiente che giustamente per quanto fatto in campo si incupisce, provare a cambiare e dare una sterzata, una ventata d'aria fresca fa sempre bene. Che poi ci si potesse augurare fosse magari, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, un nome diverso rispetto a Grosso, quello sì, però è giusto anche ripartire con volti diversi e soprattutto, cioè, voltare pagina con lo stesso
0: aria
2: allenatore
0: fresca,
2: lo potevi,
0: sì,
2: fare,
0: sì.
2: Però magari era un po' più complicato, perché questo magari succederà lo stesso se dopo Roma-Fiorentina vinci, perdi con la Roma e la partita successiva vai anche lì a fare un pareggio, un
0: ecco,
2: punto.
0: Questo è un tema interessante, esatto. Grosso, la scelta di Grosso è forte, Paratici, che l'ha fatta lui, ora deve anche
2: difendere,
0: perché non esiste che alle prime difficoltà venga subito messo in discussione. Poi certo, se dopo mezza stagione le cose non decollano è un conto, però devi metterci la faccia e difendere la spada tratta.
2: Guarda, ho letto ho visto un estratto dell'intervista di Kibua a DAZN con,
0: sì,
2: il collega, non mi viene in mente ora, Marinozzi, in cui lui rivela che, a domanda se ha mai temuto di essere esonerato, perché inizio stagione c'era un periodo in cui l'Inter non andava bene, no? In cui comunque, sì, perse, e lui disse infatti che dopo la sconfitta con la Juve, quella con l'Udinese, quella con la Juventus, e quindi i risultati non arrivavano,
0: quella di inizio anno,
2: esatto,
0: sì,
2: lui comunque qualche domanda se l'è fatta. Poi anche lui stesso ha ammesso: ho sentito le parole dei dirigenti di Marotta che mi davano che ripetevano sulla conferma e davano sicurezza alla mia posizione, e io stesso ho ripreso forza. Quindi immaginiamoci un grosso che può capitare, ripeto, è successo a Chievo, campione d'Italia con l'Inter quest'anno.
0: Sì, poi per le tempestività di polemiche che c'è in Italia, voglia se può capitare.
2: Assolutamente.
0: Si Roma tende Fiorentina a mettere in discussione tutto subito.
2: Roma Fiorentina perdi. Col Frosinone in casa, giorno del centenario, pareggi. Arriva al Torino in casa, hai già fatto un punto in due partite. Cioè, cosa viene detto? Lo sappiamo cosa verrà detto, no?
0: Sì.
2: Quindi è lì che magari
0: è un film già visto, sì.
2: Esatto,
0: sì,
2: bisogna riuscire a dare, poi ovvio, arriviamo alla 19ª giornata e la situazione è drammatica, allora va bene quello davanti all'oggettività, ok, ma bisogna sostenere una scelta quando la si prende, come dicevi te giustamente.
0: Questo è il succo della questione che abbiamo essenzialmente già ampiamente ribadito. Va bene, noi ci riascoltiamo le parole di David Di Michele, che hanno intercettato i nostri colleghi Fabio Ferri e Sofia Ferreri nella trasmissione precedente, perché David Di Michele è stato un ex attaccante della Serie A, tra l'altro abbastanza recente, sì. Che ha condiviso, seppur per pochissimo tempo, lo spogliatoio con Fabio Grosso a Palermo. Si sono incrociati giusto per poco tempo, perché poi uno andava via e uno restava. Però ci ha raccontato un po' come sarà il prossimo allenatore della Fiorentina, e quindi ci faceva piacere farvi riascoltare le parti più essenziali di David Di Michele a Radio Firenze Viola.
3: Beh sì, sicuramente è stata una stagione particolare per la Fiorentina, no? Le attese e le premesse erano totalmente diverse da quello che poi è avvenuto nel corso dell'anno. Inizialmente con Pioli si pensava di fare un campionato come quello dello scorso anno, con uno step superiore. E questo non è avvenuto. Vanoli è venuto in un momento particolare della Fiorentina, dove si è ritrovata risucchiata in una zona dove non era abituata a stare, per quell'organico che aveva, e sicuramente sono nate grandissime difficoltà, perché quando non sei abituato a lottare per determinati obiettivi, sicuramente diventa tutto più difficile, diventa tutto più in salita, visto che la Fiorentina è la partita per portare sia la Conference, ma da avere uno step successivo, no? L'Europa League, certo, che è quello che si era creato lo scorso anno. Però penso che Vanoli abbia fatto un grandissimo lavoro, perché non è semplice, non è facile prendere una squadra in quella situazione, con grandissime difficoltà mentali più che fisiche, perché tanti tanti infortuni, e soprattutto a livello mentale, ha lavorato tanto sulla testa per riportare quei giocatori a un livello superiore. Ci è riuscito facendo un grandissimo lavoro, e soprattutto portando anche a sprazzi anche un buon calcio, perché poi quando ci sono queste difficoltà non è neanche semplice giocare a calcio, no? E invece ha dimostrato di aver fatto un grandissimo lavoro, e penso che questo è la riconoscenza della società e di una città che ha gradito la sua grande umiltà e la sua grande bravura nelle grandissime difficoltà di portare a casa una salvezza difficile, perché non era semplice. Oggi possiamo dire che era semplice vedere la salvezza, ma quando ti ritrovi immischiato in situazioni dove non sei abituato, tutto rimane molto più difficile, e quindi vanno fatti i complimenti, perché Vanoli per me ha fatto un ottimo lavoro.
4: Assolutamente. E Davide, secondo lei quale sarà l'impatto di Grosso a primo acchito verso la piazza di Firenze, perché comunque sappiamo che è una piazza abbastanza complicata?
3: Beh, sicuramente l'impatto sarà un impatto forte, perché parliamo di una città, di una società importante che ha vissuto grandissimi momenti e vuole riportare la Fiorentina ad alti livelli,
4: certo.
3: Vedendo anche i giocatori che sono stati acquistati, quelli che acquisteranno quest'anno, e sicuramente Grosso, se sarà lui al 90%, ma anche qualcosa di più, porterà sicuramente una ventata di entusiasmo, di gioco, perché ha dei giocatori di grandissima qualità. La Fiorentina, stiamo parlando di una squadra forte, con giocatori importanti, dove sicuramente farà delle richieste per avere altri giocatori che portino qualità e possano fare il salto di qualità che magari non sono riusciti quest'anno a fare. In questi ultimi due anni Fabio ha fatto veramente molto molto bene. L'unico ostacolo che può essere è che vai in una piazza che vive di calcio e vuole fare calcio e vuole essere vuole fare un campionato importante. Penso che questa sia una grande sfida per Fabio e per la città stessa, però ha dimostrato che sa far giocare la squadra molto bene. Il Sassuolo quest'anno ha fatto ottime cose e penso che a Firenze lì possa fare veramente bene se riesce a gestire la tensione e la pressione della piazza.
5: Sarà 4-3-3 immagino, no? Grosso comunque si è distinto anche quest'anno per l'utilizzo di questo modulo. È un calcio quello di Grosso che come definirebbe Davide Di Michele?
3: Ma sì, sicuramente quest'anno ha fatto un 4-3-3 perché a Sassuolo aveva giocatori da 4-3-3. A Firenze sicuramente dovrà vedere quelli che rimarranno, che ci saranno, e poi dovrà andare a collocare quello che potrebbe essere il modulo in virtù dei giocatori che ci sono e quelli che prenderà, perché poi dopo gli obiettivi possono essere pure tanti, ma se non riesci a prenderli poi devi anche saper andare a prendere altri giocatori che poi vanno a compensare. Io penso che rimarrà perché ci sono giocatori da 4-3-3 nella Fiorentina, vedi Ken, vedi Gudmundsson, vedi lo stesso Harrison, ce ne sono tanti, Fagioli è un ottimo play, Mandragora è una squadra forte la Fiorentina, dei giocatori importanti. Sicuramente l'anno prossimo vorranno tutti mettersi in evidenza perché vogliono riscattare quest'annata che non è andata non positivamente come tutti pensavano e speravano, no? Quindi penso che Fabio lavorerà tanto su questo.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una maggior perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta 17.08, questo è il Viola Weekend, siete all'ascolto delle voci di Ludovico Mauro e di Lorenzo della Giovan Paola che vi faranno compagnia ancora per un'oretta scarsa. Il nostro palinsesto continua nonostante la Fiorentina non ci sia e non ci sarà ancora per diverso tempo, ma noi non ci fermiamo mai, vi raccontiamo l'attualità, le notizie, gli aggiornamenti, vi facciamo sentire le interviste che facciamo in diretta e i contributi che raccogliamo in esterna. Uno lo sentiremo tra non molto, riguarda un addetto ai lavori della Fiorentina, in particolar modo del settore giovanile, che abbiamo già intervistato anche recentemente su queste frequenze, perché la Fiorentina Primavera ha vinto lo scudetto poche settimane fa e rimane un traguardo da celebrare in tutti i modi. Prima però facciamo ancora un approfondimento sulla prima squadra e lo facciamo con chi ha vestito per tanto tempo i colori del Sassuolo, ex portiere, parlo di Alberto Pomini che è in linea con noi e che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Alberto, buon pomeriggio, ben trovato.
11: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi. Beh Alberto, come ben sai la Fiorentina accoglierà Fabio Grosso per la propria panchina e sta studiando anche tanti profili delle fila neroverdi da portare eventualmente con sé. Intanto ti chiedo, che scelta è quella della Fiorentina di puntare su Grosso, se lo conosci un po' anche personalmente, e che allenatore è per la piazza di Firenze?
11: Allora, la scelta della Fiorentina di affidarsi a Grosso, secondo me, è il fatto di trovare un allenatore propositivo che ha fatto vedere delle ottime cose sia a livello di risultati che a livello di gioco a Sassuolo, un gioco frizzante, un gioco per certi aspetti aggressivo, anche se comunque sempre molto calibrato all'avversario che incontra, e un allenatore di esperienza, per cui giovane ma comunque d'esperienza, e pronto anche possibilmente alla piazza della Fiorentina.
2: Alberto, rimanendo sul ruolo di allenatore, ovvero sia quello di Grosso, ma anche poi mi sposto su quello che è un po' il tuo ruolo in campo, no? Il portiere, perché in casa Fiorentina c'è il profilo di De Gea, che è il capitano da quest'anno, o da me, dalla scelta presa a stagione in corso di passare la fascia da Ranieri appunto allo Spagnolo, che ha un futuro non certissimo ancora a Firenze, anche se si dovrebbe andare verso la conferma. Mentre invece appunto su Grosso ti chiedo, collegandomi anche al ruolo di portiere, il suo stile di gioco, no? Se per conoscerlo anche meglio, è uno che ama parecchio la costruzione dal basso, o che magari è più flessibile e riesce un po' ad alternare, no? Il gioco lungo a quello corto, se ci può dare qualche dettaglio in più.
11: Ma guarda, in realtà anche lì è difficile un po' darne una valutazione singola, nel senso che comunque, insomma, nelle squadre che ha fatto Grosso è stato molto, tra virgolette, si è adattato molto a quelle che erano anche le potenzialità e la forza del gioco. Io, avendo fatto 13 anni a Sassuolo, insomma, lo guardo sempre con particolare affetto e magari con qualche attenzione in più, e ho visto che quest'anno, insomma, che richiedeva sia la costruzione dal basso ma non in maniera eccessiva e costante come magari tanti allenatori insistono a fare, non so, mi può venire in mente Fabregas piuttosto che un De Zerbi, per cui anche il ruolo che ha avuto Muric quest'anno è stato a volte di costruzione di gioco, perché comunque anche con Turati, quando ha giocato, sono due portieri di qualità, ma poi anche se c'era, insomma, da cercare la verticalizzazione subito, era disponibile anche a cercare la verticalizzazione, anche perché comunque davanti Sassuolo aveva delle frecce che erano molto brave a sfruttare gli spazi.
0: Ecco, a proposito di questo, ce n'è qualcuna che potrebbe fare al caso della Fiorentina secondo te? Soprattutto Laurienté è stato sondato dai Viola, ancora di più Volpato, che ci risulta essere addirittura un obiettivo. Volpato che tra l'altro ha scelto la nazionalità australiana e andrà al mondiale, quindi potrebbe comunque far schizzare il suo valore di cartellino se facesse buona figura alla Coppa del Mondo.
11: Sono giocatori di indiscussa qualità per la Serie A. Laurienté aveva fatto già bene prima dell'anno della retrocessione a Sassuolo, poi in Serie B è stato protagonista, quest'anno di nuovo, quindi un giocatore che secondo me è pronto per il salto in una grande squadra. Volpato idem, un giocatore bravo soprattutto sugli esterni, a rientrare a puntare nell'uno contro uno, quest'anno secondo me è esploso, e sono sicuramente giocatori che possono stare benissimo nello scacchiere Viola.
2: Alberto, sulla proiezione della prossima stagione per quanto riguarda la Fiorentina, ancora ovviamente i nomi di mercato siamo un po' agli inizi e quindi sono un po' accostamenti anche relativi al fatto che comunque Grosso ha allenato a Sassuolo, ma dovessi scegliere te, no, un reparto su cui intervenire vista la Fiorentina di quest'anno, dove andresti magari a toccare qualcosa per quanto riguarda i Viola?
11: Ma probabilmente ha fatto un ritocco un po' in generale, perché poi quest'anno, insomma, è stato un anno dove poi è venuto fuori la grande, perché Vanoli, bisogna anche dar merito di aver tirato fuori la squadra da una situazione veramente di grande, grande difficoltà, per cui bisogna un po' capire anche, esatto, quello che Grosso vuol fare. Forse magari questa ricerca della profondità magari avrà bisogno di qualche innesto in più, forse davanti, posso pensare, però è chiaro che bisognerà capire chi rimarrà, chi deciderà di continuare il progetto, e poi da lì penso che faranno una tabella. Però, insomma, se posso in questo momento pensare a dove può servire di più, magari davanti con qualcuno che attacca più gli spazi, ecco. E i due nomi che avete fatto prima non sono un caso, insomma, che Grosso li possa voler portare con sé, ecco.
0: Ecco Alberto,
11: anche se poi fare le trattative con Sassuolo non è semplice.
0: No, non è mai semplice, anzi ormai lo sappiamo bene da tanti anni. Alberto, da ex portieri, David De Gea ha fatto una stagione un po' così e così quest'anno, mentre l'anno scorso fu un monumento essenzialmente, come è di fatti, perché la sua carriera parla in questo senso. Quest'anno una seconda metà di stagione buona dopo una prima con qualche incertezza di troppo. Pensi che sia ancora giusto per la Fiorentina puntare su De Gea? E siccome è cercato anche dalla Juventus, perché saltata la trattativa con Alisson, ancora oggi si parla di una Juve alla ricerca di De Gea, del Dibu Martinez e di tanti altri ancora, di Vicario, pensi possa essere una scelta anche per un grande club in questo senso?
11: Oddio, hai fatto i nomi tu di chi
0: esatto.
11: dei nomi che sono, per cui insomma sono tutti portieri non di prima fila ma di primissima fila, sono i top al mondo, quindi è normale che la Fiorentina secondo me debba provare a avere la forza di tenere De Gea, perché comunque insomma è un portiere, come dici tu, sia nel passato sia negli ultimi anni ha dimostrato di essere un top nel mondo. È chiaro che le squadre, soprattutto come ha detto la Juve, che magari vuole cercare personalità, posso pensare magari anche all'Inter adesso che invece è cambiato magari un po', però che cercano personalità e grandi portieri, è chiaro che De Gea rientra nella figura di questi grandi portieri, per cui bisognerà capire un attimo anche cosa vorrà il giocatore, penso io.
2: Alberto, invece abbiamo parlato di De Gea che è un esperto, in porta la Fiorentina ha un giovane che è Martinelli, che quest'anno ha fatto metà della stagione a Firenze e la seconda parte alla Sampdoria, su cui diversi tifosi insomma si pongono dei dubbi più che altro sulla gestione, no? Quest'anno probabilmente lo si poteva mandare prima e poi magari ci direi anche la tua in prestito per non fargli perdere i mesi che poi ha passato qui alla Fiorentina in panchina. Ecco, un tuo giudizio su di lui e cosa faresti fossi nella società in prospettiva per valorizzare un talento come quello italiano?
11: Allora sì, allora un talento, perché la seconda parte di campionato a Genova l'ha fatta bene, non ti dimentichiamo che è un giovanissimo, per cui insomma ritrovarsi a difendere i pali della Sampdoria da titolare in un anno dove la Sampdoria ha vissuto un'annata anche quest'anno un po' tribolata, per cui insomma non è neanche, ci vuole anche della gran personalità a buttarsi tre pali e fare come ha fatto, probabilmente il lavoro che ha fatto anche col preparatore dei portieri, con Walter Bressam, che io conosco molto bene, che è stato mio compagno di squadra, probabilmente gli ha dato anche quelle sicurezze. Il fatto secondo me anche di essere stato magari, come dite voi, sei mesi in più alla Fiorentina e essersi potuto allenare sei mesi in più con un grande campione come De Gea magari l'ha aiutato e non è stato necessariamente tempo perso, perché poi alla fine si tende sempre a voler correre, no, con i ragazzi, perché si dice quando c'è della qualità è giusto correre, però probabilmente noi da fuori abbiamo una valutazione che magari da dentro la Fiorentina magari poteva vedere delle cose che Martinelli potesse avere sei mesi in più a disposizione per poter crescere, per poter andare alla Sampdoria e far bene.
0: Alberto, grazie davvero del tuo contributo, ti lasciamo al tuo sabato e ci sentiremo più avanti sempre su Radio Firenze Viola.
11: Sempre gentilissimi, quando volete ci sono, molto volentieri.
2: Ciao Alberto, grazie.
11: Ciao, grazie, ciao.
0: Grazie davvero ad Alberto Pomini. Nel frattempo è finita la qualifica del Gran Premio di Monaco, Kimi Antonelli ancora il poleman, tra l'altro batte anche un record storico perché è il primo teenager della storia in pole a Monaco, 19 anni, 9 mesi e 13 giorni, batte il record di Charles Leclerc che era finora appunto il poleman più giovane nella storia con 23 anni, 7 mesi e 7 giorni nel 2021. Niente podio tra l'altro per il Monegasco che si ferma al quarto posto, secondo Verstappen, terzo Hamilton. Tra l'altro, detto questo, una voce che non abbiamo ancora commentato e su cui volevamo un po' sentire il parere anche della gente riguardava Federico Chiesa, che stamattina ha rilasciato un'intervista a Fiume alla Gazzetta dello Sport, in cui essenzialmente si è proposto per tornare in Italia perché si rende conto a lui stesso che a Liverpool ha passato stagioni difficili con qualche infortunio ma soprattutto con poco spazio. La sua carriera è arrivata a un punto di non ritorno, perché comunque Chiesa è un
2: 97,
0: 97 quindi,
2: come me medesimo purtroppo, ma non sono dello stesso livello.
0: Quindi purtroppo continua a scorrere la clessidra, sì, in anche gli studi, sì, di Via Panciati, sì. No, Chiesa è arrivato a un punto in cui quasi ai 30 anni, perché li comprerà l'anno prossimo, e sono già 3-4 stagioni abbondanti, anche di più, che è più o meno sparito dai radar
2: dall'infortunio, perché... dai, secondo,
0: esatto,
2: me,
0: esatto, lui essenzialmente ha avuto tanta sfortuna, perché fino a quando stava bene era un giocatore devastante,
2: secondo me è un po' come Zaniolo, cioè sono quei giocatori che per qualità, diciamo per la peculiarità che gli attribuisci, è sì una buona tecnica, perché non è che sono scarsi tecnicamente, ma soprattutto, per dire, Zaniolo ha un ottimo mancino, però soprattutto la forza fisica, lo strapotere con cui, non nel loro tra virgolette prime, hanno dominato. Chiesa ha avuto un prime forse, no, senza forse, più lungo, ma forse con un apice più basso. Zaniolo ha avuto un apice che, quando è arrivato a Roma, che è stato incredibile, mi sembrava veramente il nuovo fenomeno del calcio italiano. Poi si è rotto due volte il ginocchio, mi sembra tutte e due se non sbaglio,
0: tra l'altro a distanza di 6 mesi, esatto, perché il secondo se lo fece in un Olanda-Italia con la nazionale,
2: sì.
0: Non ricordo se era lo stesso ginocchio o l'altro,
2: però
0: e se il fatto che
2: se sono due, cioè anche se è uno o tutte e due, sono comunque,
0: cavolo,
2: due boss,
0: due in nemmeno un anno,
2: capito?
0: È una sfortuna,
2: ti distrugge la carriera, cioè devi avere una forza anche mentale per ripartire poi, però è inevitabile che giocatori così, che fanno del cambio di passo, della velocità, dell'uno contro uno, la loro qualità,
0: della stazza anche, perché
2: sterzate,
0: comunque più sei grosso e più è difficile tornare da quegli infortuni,
2: certo, e quindi ti tronca un po' la carriera. E Chiesa oggettivamente poi ha scelto una pista, quella della Premier e del Liverpool, in cui anche probabilmente al suo miglior stato di forma avrebbe fatto fatica, perché in Premier i ritmi sono più alti. Ci vai dopo un infortunio al ginocchio nel Liverpool, che ha Salah, Gakpo, purtroppo c'era anche Diogo Jota, poi
0: purtroppo è scomparso, è successo.
2: E diversi giocatori sugli esterni in grado di saltare l'uomo e di fare la differenza, finisci poi per... Io probabilmente mi aspettavo tornassi indietro già l'anno scorso.
0: Allora, io ricordo che la voce di un possibile rientro di Chiesa in Italia e addirittura anche alla Fiorentina,
2: sì, bravo,
0: era già venuta fuori sia l'inverno scorso, ma ancora di più quello prima, quando lui era la prima stagione a Liverpool, giocava veramente poco e diciamo era stata ventilata questa ipotesi, poi non venne calcata neanche troppo, anche perché noi ci informammo con l'entourage e ci fecero capire che non c'erano margini essenzialmente,
2: certo, anche
0: poi
2: a livello di ingaggi si parla di cifre di
0: Monster, e poi lui voleva continuare a giocarsi le sue carte a Liverpool. Ora, se non erro, sono due stagioni che lui è ad Anfield,
2: sì, sicuro, sì, sì, sì, è la seconda, quella dell'anno scorso,
0: e nemmeno in una delle due, neanche in uno scorcio di una delle due, lui si è messo in mostra, cioè Chiesa non ha mai trovato costanza in Premier. Ci fu quel gol al Southampton che aveva un po'...
2: Sì, illuso.
0: Sì, illuso, ecco, esatto, è il verbo, anzi, pardon, l'aggettivo giusto. Resta il fatto che il vero Chiesa non lo vediamo da tanti anni. Lui stamani ha anche un po' strizzato l'occhio alla Fiorentina, perché ha detto ce l'ho nel cuore, ci,
2: sì,
0: tengo molto,
2: cioè, ha detto anche che ha la Juve nel cuore, che vorrebbe tornare, cioè ha detto un po' tante cose, probabilmente ha cercato di dire il più possibile per poter tornare in tutte le piazze, perché ha parlato bene del Como, che tra l'altro sappiamo è alla ricerca di giocatori italiani, perché per le liste europee,
0: per le liste UEFA,
2: quindi,
0: esatto,
2: per dire, ecco, secondo me, io dovessi dire, a parte che poi analizziamo anche la possibilità, no, analizziamo la possibilità, lo scenario, perché non è una possibilità, in questo momento parliamo di suggestione puramente legata al nome di un ritorno a Firenze, però per dire, in un Como da ambizioni europee importanti, perché gioca alla Champions, Chiesa come esterno ci può stare assolutamente, poi anche lì trovi, certo, torni a Firenze e poi lì ci sarebbe da vedere il rapporto con l'ambiente. Vai a fare il titolare non fisso, inamovibile, cioè a meno di infortuni, di problematiche fisiche, a Firenze Chiesa non penso sia qualcuno che lo mette in panchina.
0: Però io qua ti voglio e ti volevo porre la domanda, siccome lui è un po', diciamo, ammiccato alla Fiorentina, tu lo riprendi. Allora è fantascienza, non c'è niente, no, no, di questo, soltanto certo, chiacchiera, sì, sì, da bar, in questo sì, caso sì, da buttata, radio.
2: Certo, perché
0: io ti dico la mia, io non scommetterei oggi su Chiesa, né se fossi una big né se fossi la Fiorentina, sì, perché mi sembra veramente anni luce distante dalla sua miglior forma, e è cronaca, perché lui è veramente anni che purtroppo si è perso.
2: Sì.
0: Non so cosa ne pensi te e che cosa ne pensano i nostri ascoltatori, magari ci arriva qualche film.
2: Allora, per quanto riguarda il mio pensiero, è che io penso, andiamo con ordine. Ti leggo un messaggio di un ascoltatore, che Marco, ci dice: Chiesa è bene che non ritorni, Firenze non dimentica. E questo è per mettere il punto su quello che io immaginavo. È un messaggio, ma ne arriveranno altri.
0: Sì,
2: il
0: però, sentimento capito, dei tifosi. Io vorrei andare a oltre, cioè, Firenze questo, perché
2: ma Firenze, lo sai, è una piazza, sì, però, che fa fatica a dimenticare. Però, anche Vlahovic non lo
0: riaccoglierebbe. Nel 2026 è da tanti anni a questa parte, i giocatori sono professionisti, fanno scelte che riguardano.
2: Stai parlando per me?
0: Cioè, se io ti dico, dal mio punto di vista, parlo per me, che io non riprenderei Chiesa, io non lo dico perché è andata alla Juve, perché è successo quel che è successo. Io semplicemente parlo di valutazione mia personale sul calciatore. Basta, non mi interessa il passaggio alla Juve o quant'altro.
2: Ho davanti anche la cartella clinica di Chiesa 2025-26.
0: Sei in contatto col medico?
2: Sono a leggere, sì, il referto del non so come si può. C'è il portale del medico di Federico Chiesa. 12 giorni di stop nel 25-26 per un problema fisio generale. Malattia 3 giorni saltati. Altro problema fisio 5 giorni. Infortunio muscolare 5 giorni. Problema fisio nel 23-24. Qui si va ancora più indietro. 73 giorni, ed è il problema al ginocchio. È un giocatore che ha saltato diverse partite, meno di quelle che oggettivamente pensavo, riguardando anche i numeri. È rimasto fuori tanto per scelta tecnica. Io continuo a pensare che in un calcio come quello italiano, in cui gli esterni mancano, e lui è stato forse, senza forse, l'unico in Italia negli ultimi anni, e lo abbiamo visto all'Europeo, che ci ha fatto la differenza, io lo riprenderei. A Firenze poi oggettivamente in questo momento viene a fare il presidente Simone, infatti ci scrive: io lo riprenderei subito. Simo Bex invece scrive: lo vado a prendere a spese mie, in 7 anni non ho mai visto saltare l'uomo a Firenze.
0: Ma infatti il problema è che quel Chiesalino ad oggi è completamente,
2: sei d'accordo con me, che anche un Chiesa al 50%,
0: sì, allora posso dirti che per quello,
2: cioè,
0: che ha
2: lì
0: Fiorentina...
2: è top quel Chiesa lì, è quando c'era Kvara, Leao, e c'era Chiesa, ti ricordi quel periodo?
0: Sì, sì.
2: Cioè 22-23, perché Kvara arriva nel 22-23 che vince lo scudetto con Napoli. 22-23 che c'era Chiesa, Leao e Kvara. Poi Chiesa si rompe dopo il ginocchio.
0: Sì,
2: e Chiesa,
0: sì, ma
2: veniva
0: il miglior Chiesa l'hai detto te prima, probabilmente
2: 2021
0: a Liverpool. Non ti dico gioca titolare inamovibile, però si gioca il posto tranquillamente.
2: Sì, assolutamente. Chiesa era una riserva in una delle top del mondo, da noi giocava titolare Harrison, quindi bisogna
0: sì,
2: anche
0: sì,
2: guardare
0: infatti,
2: a quello che abbiamo.
0: Ma
2: esatto,
0: infatti ti dico, comprendo il ragionamento fatto così dal tifoso, nel senso che uno dice anche un Chiesa ai minimi storici, diciamola così, per quello che ha adesso la Fiorentina ci può stare. Io facevo una, come dire, considerazione a 360 sul
2: sì sì
0: sul
2: no
0: ragazzo.
2: Ma è giusto che ci siano delle riflessioni,
0: tutto quello che
2: è uno
0: stiamo dicendo è soltanto una,
2: che magari uno accende e dice: aspetta, mi sono
0: esatto,
2: perso qualcosa,
0: non,
2: che
0: non
2: Chiesa...
0: è una notizia, non è neanche
2: no,
0: nell'aria
2: no, no,
0: siamo
2: è,
0: semplicemente ripartiti dalla sua intervista di stamattina, basta,
2: esatto,
0: non c'è,
2: siccome
0: altro.
2: È un nome che comunque vuoi o non vuoi, e lo stiamo vedendo dai messaggi, divide. È un nome che comunque ha fatto parte della storia della Fiorentina, senza incidere, diciamo la verità, in maniera importante, perché poi alla fine a Firenze non è che ha portato
0: sì sì nel
2: però
0: senso...
2: e nemmeno nella storia della Juventus, tra virgolette, perché mi sembra ha vinto, lui arriva con Sarri, se non sbaglio,
0: sì,
2: e l'anno
0: lui...
2: in cui c'è Ronaldo vince la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.
0: Lui non ha mai vinto lo scudetto,
2: non ha mai vinto lo scudetto,
0: perché arriva nel 2020,
2: ha avuto l'apice nel 2021 con l'Italia, di cui lui anche in questa intervista rivendica, perché
0: su quell'europeo ci fu una
2: grossa
0: firma,
2: ha inciso
0: Chiesa,
2: parecchio,
0: certo,
2: il gol in semifinale
0: con la Spagna,
2: la stoppo
0: lui
2: con l'Austria, il gol che riporta il
0: esatto
2: la Fiorentina, sì, la Fiorentina l'Italia in vantaggio. Quindi è un giocatore che comunque ha avuto,
0: no,
2: un bel apice,
0: che riporta porta, perché Italia-Austria finì 0-0 e
2: sì, perché ho sbagliato, perché il gol di Arnautovic
0: la sbloccò Chiesa,
2: sì,
0: tra l'altro ecco, quella fu una partita molto simbolica, fu un po' un manifesto, perché l'Italia a 20 minuti dalla fine non solo non la sbloccava, giocava anche male e venne annullato un gol ad Arnautovic
2: per un millimetro,
0: per,
2: sì,
0: per mezza scarpa, che se è buono l'Italia probabilmente esce.
2: Sì, sì.
0: Invece vai ai supplementari, fa gol Chiesa, fa gol Pessina,
2: sì, e poi la riapre
0: l'Austria con Baumgartner, se non sbaglio.
2: Bravo, sì, sì,
0: sul 2-1 e poi la porta a casa comunque l'Italia sul 2-1. Però appunto Chiesa stappa quella partita e soprattutto la semifinale con la Spagna nasce essenzialmente da...
2: cioè, allora, diciamoci la verità, come diceva l'ascoltatore in precedenza, che a Firenze non si vedano giocatori che saltano l'uomo da diversi anni, non se ne vedano in generale molti in Italia da diversi anni, perché c'è stato Kvara, che è ora probabilmente da pallone d'oro se non ci fosse un mondiale di mezzo, c'è stato per un periodo Leao, che poi è andato in calo, c'è Ildiz in questo momento in Italia, che è anche uno a livello statistico in Europa tra quelli che salta di
0: non
2: più l'uomo.
0: Non di quella pasta, di quelli lì, però comunque un bel talento.
2: Sì, sì, secondo me, poi vabbè, lì sai, sono giudizi personali, però per me Ildiz è forte, nel senso non è...
0: Sì, sì, è un gran giocatore.
2: È un gran giocatore.
0: D'accordo.
2: Quindi parliamo di una nazione che a livello italiano poi non ha giocatori che saltano l'uomo da... parecchio, ma parecchio, parecchio tempo. Ti leggo un messaggio di Paolo,
0: sì,
2: perché comunque il tema Chiesa alla fine è abbastanza...
0: Lo sapevo, ragazzi. Guarda, facevo riferimento prima a quando venne fuori appunto questa voce, perché ricordo una trasmissione fatta qui con Niccolò Santi dei tempi supplementari, in quel gennaio in cui rivenne fuori quella voce, che durò due giorni e poi
2: sì,
0: si spense,
2: sì,
0: subito. Fummo subissati di messaggi su questo, perché era un tema super divisivo.
2: Che scalda, certo.
0: Divisivo.
2: Paolo scrive: a me fate impazzire, cioè per voi il calcio si è fermato a Chiesa e Vlahovic. Ragazzi, basta, basta, sono 6 e 5 anni che se ne sono andati,
0: capisco,
2: e basta, cioè superate, andate oltre.
0: Andiamo avanti.
2: Ma poi uno
0: avanti,
2: che è infamato,
0: esatto,
2: da tutti i gobbi di questo mondo. L'altro pure è che a Liverpool gli hanno fatto preparare gli spaghetti tutto l'anno. Definiti i due più grossi bidoni presi dalla Juve da noi. E basta, una volta per tutte, guardate oltre, basta. Ha detto qualche basta in questa...
0: Beh, che
2: in questo
0: bidoni,
2: momento. Ma io
0: penso,
2: lo capisco,
0: non ci accodiamo,
2: Paolo.
0: Però il ragionamento di sé per sé,
2: allora, io non sono d'accordo sulla divisione, cioè Vlahovic è una delle più grandi, tra virgolette, dei più grandi pacchi, se vogliamo definirlo, perché poi per me non è nemmeno scarso Vlahovic, che però per rendimento ha fatto molto meno di quanto ha guadagnato a livello di stipendio.
0: Secondo me è comunque un grande attaccante che lì, tra problemi con allenatori e ambiente, non ha...
2: Cioè,
0: non
2: parliamoci
0: ha
2: chiaro, se Vlahovic e Chiesa li fanno come acquisti la Juventus nel periodo Marotta Paratici, perché poi c'era anche Paratici, appunto, secondo me fanno bene e si uniscano al gruppo della Juventus storica e vince gli scudetti. Il problema della Juve non è che, cioè, se te ti affidi, ovvio, a Chiesa e Vlahovic sperando che siano i salvatori della patria, che arrivino a Torino e ti riportino a vincere lo scudetto, non esiste un giocatore da solo lo fa. Figuriamoci un Chiesa o un Vlahovic, che sono ottimi / grandi giocatori, ma non sono fuori classe. Detto questo, sono d'accordo che si dovrebbe andare avanti, si dovrebbe andare oltre, ma qui stavamo discutendo semplicemente a livello ipotetico, dato l'intervista, come diceva Ludovico, di una possibilità, diciamo, di un ritorno di Chiesa a Firenze come scenario valutato in maniera o positiva o negativa. Per me sarebbe un arrivo che senza alcun dubbio farebbe comodo alla Fiorentina. Poi mi dici: preferisco prendere altri esterni magari anche a meno diciamo costo e a meno anche popolarità, perché Chiesa oggettivamente è un nome anche altisonante. Sì, probabilmente preferirei andare su qualcun altro. Però se mi dici arriva Chiesa, io non storgo semplicemente,
0: vedo,
2: dico,
0: che ribolle la casella, sì, 3487593.
2: Maurizio ci scrive: quando Chiesa entrava a metà secondo tempo a Liverpool si vede, fa specie che un allenatore del genere, che poi fa bene ad accettare, ragazzi, perché comunque ci sono anche motivazioni economiche, ripeto, 6 milioni all'anno per andare in un campionato che non è che stai andando a giocare in Asia, stai andando a giocare in un campionato comunque che ha una nazione prima di tutto che la rappresenta ai mondiali e noi non ci siamo, quindi sistema calcistico in crescita,
0: che torna ai mondiali dopo 24
2: anni, che ha diversi talenti che continuano ad emergere, e vai in un campionato in cui l'anno scorso il Besiktas si è qualificato alla, all'Europa League, in questo momento le dominatrici sono il Fenerbahce e il Galatasaray, e magari vai con l'intenzione di portare quella differenza che l'italiano ha saputo sempre mettere nelle realtà in cui è andato, e l'hai detto te, perché ha sempre fatto bene e ha sempre centrato gli obiettivi richiesti, provi magari ad accorciare il gap con le prime due del campionato turco. Dispiace perdere, per me
0: considera che comunque alleni una squadra blasonata,
2: esatto,
0: conosciuta all'estero,
2: certo,
0: che fa l'Europa League l'anno prossimo, e comunque,
2: cioè, lui rimane comunque
0: fai un
2: nell'Europa League, certo,
0: subito sotto a quelli migliori.
2: È che se lo metti al pari della,
0: cioè,
2: possibilità,
0: senso,
2: di andare,
0: non,
2: a
0: non
2: Napoli,
0: non è una scelta così incomprensibile,
2: no, assolutamente, però se lo metti con la possibilità che si paventava prima del, dell'arrivo di Allegri, che poi ancora deve essere ufficializzato, oggettivamente Napoli o Besiktas, è ovvio che una piazza come Napoli, che fa la Champions League, che è arrivata seconda, che l'anno scorso ha vinto lo scudetto, te,
0: sì, sì,
2: l'ha
0: ci
2: vinto nel
0: 2000, certo,
2: cioè, è una chance, cioè, secondo me se lo chiede allo stesso italiano, no, a parte che a Napoli non pensa andasse a prendere due spiccioli, quindi avrebbe preso comunque un ottimo stipendio, se lo chiede all'italiano ti avrebbe detto guarda, io preferivo andare a Napoli.
0: Viene più da chiedersi come mai in questo paese si sia ancora ancorati ai Allegri, Conte, bla bla bla, e ci si lasci scappare i vari italiano, Maresca,
2: è una tematica che ti sorge proprio
0: quelli
2: spontanea,
0: nuovi che sono bravi e che potrebbero tranquillamente allenare nel
2: Farioli, sì, sì, che esatto, alcuni non hanno praticamente anni, nemmeno, perché Farioli non ha allenato, De Zerbi ha allenato ma non ha mai avuto
0: poco.
2: Ha mai avuto poi la possibilità di allenare piazze, e sono secondo me allenatori
0: Maresca
2: che
0: non c'è ancora mai stato,
2: Maresca, esatto, non c'è stato, quindi sono allenatori che giustamente poi, perché noi siamo molto, no, ne parlavamo prima con Mario sulla Fiorentina e sull'Italia stessa in generale, siamo molto tutto noi, niente gli altri, cioè nel senso guardiamo a noi stessi, quello che fanno di fuori non, certo, non ci interessa, però in questo momento se te vai fuori e ti apri e guardi all'esterno all'Italia, probabilmente questi stessi allenatori dicono ma perché devo tornare in un campionato che non è più il migliore in Europa e nemmeno,
0: sì,
2: probabilmente
0: sì,
2: tra le prime
0: 3-4,
2: ok?
0: Infatti io parlavo di percezione dei,
2: esatto,
0: club, quindi sulle scelte che vengono fatte, se invece la guardi dall'altra parte della barricata, ossia gli allenatori,
2: cioè non mi stupirei
0: la Serie A non è appetibile oggi purtroppo.
2: Poco. Se italiano fa bene in Turchia, non mi stupirei se poi venisse preso dal Crystal Palace di turno in,
0: sì,
2: Premier.
0: Sì, esatto, non fa
2: quindi non... Vediamo.
0: Ne andiamo a parlare con Leonardo Nevischi, collega di Tutto Mercato Web, che segue appunto il Bologna per la nostra testata madre. Ciao Leo, ben trovato.
12: Ciao, ben ritrovati voi, grazie.
0: E grazie a te per essere in nostra compagnia. Parlavamo appunto di Vincenzo Italiano, perché dalle nostre parti fa ancora discutere. Volevamo chiederti innanzitutto come Bologna ha salutato Italiano, che ricordi ha lasciato Italiano a Bologna, e se lì è stata in qualche modo commentata la notizia del suo sbarco al Besiktas.
12: Diciamo che da ieri, qualche giorno, da un paio di giorni più o meno, prima che ci fosse l'ufficialità, già il Besiktas aveva una nuova fetta di tifosi, che è quella fetta di tifosi che vive sotto le due torri, perché c'è tanta gratitudine nei confronti di Vincenzo Italiano per quello che ha fatto a Bologna. C'è stata molta amarezza in realtà per come si sono lasciati da parte della tifoseria rosso-blu, per il possibile approdo che poteva essere quello di Vincenzo Italiano al Napoli. Ma adesso, per come si è conclusa tutta la vicenda, anche con il retroscena per il quale lui ha voluto attendere il colloquio con il Bologna prima di firmare con il Napoli, diciamo che si è un po' ribaltata la situazione, quindi c'è gratitudine nei confronti di Italiano, e gran parte della tifoseria sta augurando il meglio in questi giorni anche sui social all'ex tecnico rossoblu per la nuova avventura in Turchia.
2: Leonardo, volevo spostarmi su un altro profilo, qui parlavamo appunto di Italiano che è stato a Bologna, è stato anche a Firenze, andando invece sul lato giocatori, c'è un giocatore che viene accostato alla Fiorentina e che è passato da Bologna nel corso della seconda metà di stagione, ovvero sia João Mario. Prima abbiamo discusso anche con Mario Tenerale sul valore, no, di João Mario in relazione al fatto che comunque a Firenze andrebbe probabilmente a prendere il posto di un Dodò che non è ancora certissimo di rimanere per via anche della situazione contrattuale. Come è stato visto il suo passaggio a Bologna in prestito quest'anno? Ha, se non sbaglio, a livello di minutaggio aumentato il minutaggio rispetto a quanto fatto alla Juventus, dove aveva oggettivamente giocato poco, 373 minuti, e invece a Bologna ha trovato più continuità di impiego e, se non sbaglio, ha messo a referto anche due gol. Che giudizio dai sulla sua parentesi in rossoblu?
12: Allora, è un giocatore che è arrivato in Italia con un discreto hype, perché arrivava dal Porto con una buona esperienza anche in Champions League, e poi allo Juventus non si è confermato. Al suo arrivo a Bologna c'è stato molto scetticismo anche per la formula, perché il popolo rossoblu era molto legato ad Emil Holm, quindi darlo in prestito ad una rivale, perché diciamo che la Juventus a Bologna, per quanto il blasone sia effettivamente diverso, è comunque vista come una rivale, quindi c'è stato molto, molto scetticismo per questa operazione di mercato, salvo poi rivelarsi un'ottima operazione, perché per quanto fosse un prestito secco e non rinnovabile, quindi qualora il Bologna volesse o avesse voluto confermare Joao Mario, avrebbe dovuto poi contrattare nuovamente con la Juventus, però è stata un'operazione vincente, perché Holm, che ha patito storicamente per i gris molti infortuni, anche nella sua parentesi bianconera, ha avuto una mezza stagione travagliata, e tra l'altro passerà anche i mondiali con la Svezia a causa degli ultimi infortuni di una serie innumerevole. Joao Mario invece si è

0: stagione non sarebbe rimasto a Bologna, quindi non mi aspettavo nemmeno tutto questo minutaggio, al netto anche che il Bologna ha acquistato Nadir Zortea e è stato un po' relegato lui in panchina piuttosto che il portoghese. È stato un bel impatto condito anche da un gol in Europa League. Quindi secondo me se fosse rimasto italiano il Bologna avrebbe anche provato a tenerlo. Adesso con Domenico Tedesco bisognerà un po' valutare la rosa effettivamente, con anche l'opzione di Silvestri che vorrebbe rinnovare per un ulteriore anno e il ritorno in rossoblu di Tommaso Corazza. Quindi c'è abbondanza su quel reparto sull'esterno di destra. E quindi prima di intavolare nuove trattative il Bologna farà le due valutazioni con il nuovo tecnico.
1: Ecco, a proposito di giocatori in prestito, Leonardo, il Bologna non dovrebbe riscattare Simon Somm, che quindi tornerà alla Fiorentina. Intanto se ci confermi tutto questo, e poi che stagione, che mezza stagione è stata quella di Somm a Bologna, che tra l'altro era arrivato un po' in cambio di Fabian, che invece la Fiorentina ha riscattato perché aveva l'obbligo legato alla salvezza. Che cambio è per il Bologna questo qua? Che cambio è stato? E che stagione ha fatto Somm ora che rientra appunto a Firenze?
0: È stata una stagione piuttosto deludente quella dello svizzero. Secondo me il Bologna l'aveva più programmata come un'operazione in ottica economica, nel senso che sperava o quantomeno credeva nella salvezza della Fiorentina per poi monetizzare con il riscatto di Giovanni Fabian e non riscattare comunque Simon Somm. È un giocatore che ha espressamente chiesto Vincenzo Italiano e per questo ha un po' deluso perché comunque c'erano molte aspettative su di lui e soprattutto perché andava a sostituire Giovanni Fabian, che a Bologna ha lasciato bellissimi ricordi sia per gol decisivi anche sotto la gestione di Thiago Motta ma anche per la sua duttilità e la sua capacità fisica. Era un giocatore di prospettiva, un giocatore italiano, potenzialmente anche nel giro della nazionale o della nazionale che verrà con il prossimo tecnico e quindi diciamo è stata un'operazione al contrario di quella che commentavamo prima di Giomario ed Holm. In questo caso è stata una trattativa fallimentare perché Somm non ha portato nulla al Bologna, sia in termini di minutaggio sia nel momento in cui è stato schierato in termini di gol, assist o prestazioni, e comunque il Bologna è andato a privare di un giocatore come Giovanni Fabian, che poteva comunque essere una risorsa sia per la stagione in corso sia per il futuro, perché ricordiamo che è un classe 2003.
2: Leonardo, ti faccio l'ultima proprio su Fabian e rimango quindi sul centrocampista che è ora a Firenze, perché qui almeno per quello che abbiamo visto ha faticato un po' a entrare nei meccanismi di gioco di Vanoli. C'è sì tanta concorrenza perché la Fiorentina probabilmente nel reparto di mezzale dove abbonda maggiormente di quantità e di qualità, però quando ha avuto le sue occasioni, rispetto a quello che stavi dicendo te, ha faticato, no, a far vedere quelle che sono le sue qualità, perché in fase di realizzativa, no, in fase conclusiva non ha trovato la via del gol come faceva appunto il rossoblù. In fase di non possesso oggettivamente non ha mai dato quel grandissimo contributo a livello, per dire, difensivo. Ecco, ti dai delle spiegazioni su questo suo mancato, no, feeling per il momento con la piazza di Firenze?
0: Secondo me sussistono molteplici fattori. In primis la fiducia, lui ha goduto sempre di massima fiducia sia da Thiago Motta sia da Vincenzo Italiano, anche nei momenti in cui magari veniva schierato meno durante la stagione, nonostante ci fossero anche più competizioni, quindi nonostante la Champions League di due anni fa, l'Europa League di quest'anno, ci sono stati dei momenti durante queste stagioni in cui ha trovato meno spazio, ma non si è mai abbattuto e ogni volta che veniva chiamato in causa rispondeva presente. Quindi in primis direi anche un discorso legato alla fiducia, poi la stagione della Fiorentina è stata un po' travagliata, quindi entrare in quel contesto lì ed incidere subito è anche un po' complicato. In secondo luogo, secondo me, la posizione in campo, come dicevate voi, la Fiorentina abbonda quanto a mezzali, lui è una mezzala un po' tipica, si è riscoperto un tre quarti, ad esempio in un

0: 4-2-3-1 e il giusto collante tra centrocampo e attacco, con spiccate doti di inserimento, soprattutto in quanto a stessi tempi come inserimenti aerei e quant'altro. Nel 4-3-3, secondo me, o comunque con un centrocampo a tre, con un mediano e due mezzali, fa un po' più fatica, perché non ha il piede di un impostatore, non ha il filtrante da tre quarti, è più un giocatore di corsa, inserimento fisico, e dunque deve essere messo nel miglior contesto possibile per poter incidere. Secondo me è stata comunque una parentesi non del tutto positiva, ma potendoci lavorare da inizio stagione con verosimilmente, presumo, Fabio Grosso, ormai che sarà il nuovo tecnico della Fiorentina, potrà trovare secondo me molto più spazio, perché Grosso ci ha abituato anche a poter valorizzare quel tipo di giocatori lì, come i Coné, come i Torsbet, certo. E quindi mi aspetto grandi cose per la prossima stagione da Giovanni Fabian.
1: Leonardo, grazie davvero del tuo contributo, a presto e buon lavoro.
0: A voi, buon proseguimento.
1: Grazie quindi a Leonardo Nevischi, corrispondente di TMV per il Bologna. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata del Viola Weekend. Vi lasciamo facendovi ascoltare le parole di Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, intercettato da Tutto Mercato Web presso il Festival della Serie A in corso di svolgimento a Parma. Ha fatto il punto su Daniele Galloppo e sul futuro della panchina della Primavera Viola, perché appunto cambierà allenatore dopo l'addio di Galloppa. Nel frattempo vi salutiamo, quindi grazie a Lorenzo della Giovanpaolo.
2: Grazie Ludovico e grazie agli ascoltatori, perché sono stati diversi.
1: Sono stati in tanti, grazie, esatto. Anche da parte del sottoscritto, grazie anche a Marco Tonelli che ha curato la regia al di là dal vetro. Un saluto anche da parte di Ludovico Mauro e vi lasciamo in compagnia delle parole di Valentino Angeloni.
3: Qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina. La sua soddisfazione al termine di questa annata così importante per la primavera in particolare della Fiorentina?
4: Aver riportato lo scudetto a Firenze dopo 43 anni è sicuramente quello, ma vedere gioire i ragazzi per un percorso che per tanti di loro nasce dall'attività di base, perché avevamo tantissimi ragazzi a decina che sono con noi da quando hanno veramente 10-11 anni, quindi si è chiuso un cerchio anche per loro, quindi una gioia per il club e per il nostro presidente che è venuto a mancare in questa stagione, e quindi per lui è una dedica speciale, per la sua famiglia, per Giuseppe e per Caterina, quindi lo dedichiamo a loro, perché sappiamo quanto ci tenevano al settore giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
3: Una gioia avvalorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani, no?
4: Sì, assolutamente, quello che volevo dire prima è che tanti di loro sono cresciuti da noi da bambini, è un'appartenenza unica, sono tutti tifosi della Fiorentina e questo è importantissimo anche per chi poi arriva da altre regioni o da altre nazioni, abbiamo pochi stranieri, ma fa sì che questi nuovi innesti capiscano l'importanza di indossare la maglia, di rispettare Firenze, il Giglio, che è una cosa unica, quindi è qualcosa di particolare.
3: Abbiamo sentito tante società parlare del fatto che è più facile prendere uno straniero rispetto a un ragazzo italiano, e la Fiorentina però dimostra che forse è solo una questione di volontà a un certo punto.
4: Sì, poi dipende dalle varie annate, dipende da, cioè, giustamente le sue età tutte hanno una loro linea, e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia, però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e stanno attenti al settore, alla parte, diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà, e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono l'arrivo in prima squadra di tantissime ragazze, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
3: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stava parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbu, mi chiede delle prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
4: Ah, ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto un campionato come Lucchesi che era con noi, e quindi Cayudé, Musso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio, perché Balbo comunque il mister Manoli gli ha dato spazio, lo stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare, ce ne sono diversi, e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratici.
3: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche all'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppa, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
4: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Paratici, al direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, è andata Daniele, ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità, e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un bel auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori, è un grande motivo di orgoglio.
3: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
4: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra, e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza, che ovviamente all'inizio non era quello spiegabile, ma era, a un certo punto è diventato un obiettivo fondamentale. Quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro, e abbiamo aggiunto anche il trono di Viareggio, che mancava da 34 anni, e quindi sono gioie, ripeto, che sono unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra. Sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello e importante, siamo orgogliosi di averglielo dato.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Da 40 anni, Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2. Rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
6: Via Autochi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
7: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama

0: 77. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
7: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: L'Ucraina ha denunciato un nuovo attacco russo contro un'infrastruttura sensibile nell'area di Chernobyl. Nella notte un drone ha colpito un edificio situato all'interno del sito del deposito centralizzato del combustibile esaurito, provocando un incendio e danni strutturali significativi. L'impatto è avvenuto intorno alle 2:10 ora di Kiev e ha interessato l'edificio destinato alla ricezione dei contenitori. La struttura è stata parzialmente distrutta, mentre l'onda d'urto ha causato danni anche agli edifici vicini. Nonostante l'accaduto, i livelli di radiazioni restano nella norma.
9: Intanto il presidente ucraino Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer. I tre leader europei si incontreranno prima tra loro e poi alle 18.30 italiane si riuniranno con Zelensky per fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ha dichiarato la presidenza francese.
10: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze di Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
9: Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata dal Papa oggi, domenica 7 giugno, in Plaza Cibeles, secondo le stime delle autorità locali. La celebrazione, nella solennità del Corpus Domini, ha trasformato il centro di Madrid in un grande evento di fede e partecipazione popolare. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo attraverso una fede vissuta nella concretezza della vita quotidiana.
10: Aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza, alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%.
9: Siamo al tennis. Il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione slam. È il giorno della finale del singolare maschile che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. L'azzurro alla prima finale major in carriera, il tedesco, per conquistare il tanto inseguito slam che completerebbe il suo palmarès. Appuntamento alle 15 sul centrale parigino. Per la MotoGP, ultimo atto del weekend in Ungheria con i piloti dalle 14 in pista per la gara lunga del Balaton Park. Ma Marc Marquez, vincitore della sprint, scatta dalla pole davanti ad Acosta e Aldeguer. Se la prima fila è tutta spagnola, la seconda è monopolizzata dagli italiani. Di Gian Antonio parte quarto davanti a Bagnaia e al leader del mondiale Bezzecchi.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
11: Francis, welcome time.
12: Si capisce da questo che la nostra Sara Mastrosimone è al timone della regia, come sempre dominante anche in questa domenica 7 giugno 2026. Siamo sempre di più nel post stagione 2025-2026, in una sorta di terra di nessuno, perché ancora di fatto il calciomercato non è ufficialmente iniziato, non sono neanche iniziati i mondiali, che da un punto di vista di Fiorentina sono un argomento non di spalla, di più, visto che ci sarà il solo Marin Pongracic protagonista con la maglia della Croazia. Dall'altro lato chiaramente sono anche giorni di attesa, perché da un lato la Fiorentina ha chiuso la sua settimana con l'annuncio della chiusura del rapporto con Vanoli, con Mister Vanoli, e quindi a partire da domani ogni giorno potrà essere quello giusto per ufficializzare Grosso, far iniziare l'era di Fabio Grosso e da lì poi creare e generare anche un effetto domino per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda i giocatori in entrata, per quanto riguarda anche la connessione con il Sassuolo, una connessione che va detto si fa anche piuttosto facile per quello che è riuscito a fare Grosso con questo gruppo nel suo biennio tra Reggio Emilia, luogo del Mapei Stadium, e Sassuolo, e in generale diciamo per quella che sarà una Fiorentina che dovrà fare ancora i conti con una questione monte ingaggi che ci terrà un po' compagnia, se vogliamo, anche in questo mese di giugno, peraltro senza dimenticare un aspetto direi significativo, considerando anche quanto in affanno abbia chiuso la Fiorentina il proprio bilancio. Il mercato inizia il 29 giugno ufficialmente, quindi da un punto di vista proprio di deposito dei contratti sappiamo che i bilanci si chiudono poi alla fine di giugno, quindi la Fiorentina come tutti gli altri club di fatto hanno due giorni per poter calmierare in un certo senso il bilancio che poi dovrà essere chiuso. Quindi è chiaro che anche la questione delle cessioni, delle valutazioni per quel che riguarda le uscite, insomma, dovrà, appunto, ho usato un termine che solitamente viene usato in ambito economico, cioè valutare un prezzo massimo di vendita, ma se vogliamo anche calcolare con emergenza un prezzo sapendo che conviene anche alla Fiorentina, per le sue dinamiche di bilancio, per le sue vicende di bilancio, cercare di fare il più possibile nei primi due giorni di mercato. Poi sappiamo che ci sono invece delle situazioni che la Fiorentina rischia di portarsi a lungo dietro. Il primo che mi viene in mente è chiaramente Moise Kean, oltretutto non avendo neanche nel caso di Kean la vetrina del mondiale, quindi su tutto il domino degli attaccanti rischia l'attaccante della nazionale italiana di arrivare un po' per ultimo, ma quantomeno, diciamo così, se non per ultimo, certamente non per primo. Chi invece arriva sempre per primo è il nostro riferimento assoluto, uno della nuova scena, potremmo quasi definirlo così. Grazie di essere passato, ma soprattutto grazie a Nicolò Santi.
13: Eccoci, ciao, ben trovato e complimenti per la nuova sigla.
12: Beh, devo dire, tutto merito della nostra Saretta. Io sono diventato semplicemente e felicemente oggetto, ecco, di questo capolavoro che proteggerò con grande gelosia, anche se va detto che verrà utilizzato solo e soltanto quando ci sarà accoppiata Benvenuti Mastro Simone, quindi ecco, diciamo che la celtelleriremo il più possibile all'interno del weekend. Non deve essere in alcun modo invece centellinato il buon Nicolò Santi, che ora entra un po' nel vivo anche dei suoi cenci, come si dice in gergo. Intanto, ecco, caro Nico, ti aspetti che l'annuncio ufficiale per Grosso possa arrivare domani? Magari ci sarà ancora da attendere più su martedì?
13: Ma senti, in realtà mi aspettavo che lo facessero già questo weekend, quindi probabilmente stanno aspettando, cioè non te lo so dire nemmeno bene cosa stanno aspettando, perché quello che sappiamo è che domani la dirigenza volerà a New York per confrontarsi con la famiglia Commisso, con la quale suppongo parlerà di budget, che più o meno immagino abbiano già in testa, e di strategie e di obiettivi futuri. Per quanto riguarda l'annuncio di Grosso non comprendo, perché comunque è stato tutto fatto, le cifre sono anche note, il tecnico firma un contratto di 2 anni con opzione per il terzo e guadagnerà 1,2 milioni con bonus, con i quali arriverà eventualmente a 1,5 milioni, quindi è già tutto apparecchiato, intavolato, non capisco cosa aspettino per l'annuncio, magari arriverà domani semplicemente, però ecco, per quanto ho capito non ci sono ostacoli, non c'è niente che limiti la trattativa o comunque nessuno stallo, ecco. Cioè, Grosso è virtualmente un allenatore viola e lui per primo si considera tale, quindi magari entro domani insomma arriverà l'annuncio, mettiamo come giorno di riferimento domani la partenza della dirigenza per l'America.
12: Un ottimo Nicco Santi su questo, poi chiaramente immagino anche al rientro dei dirigenti la conferenza stampa, ma al di là di questo, per quello che ti risulta, Nicco, si va in una direzione in cui alla voce, diciamo, sull'altare di un alleggerimento del monte ingaggi, non solo, come ben sappiamo nel calciomercato moderno, tutti i giocatori della Fiorentina, anche più significativi e rilevanti, possono essere ceduti, ma anzi, proprio perché uno degli obiettivi principali sarà abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina partirà proprio dai giocatori potenzialmente più appetibili sul mercato, il suo lavoro estivo in uscita?
13: Ma è sicuramente, anche perché per quello che mi risulta non c'è un giocatore davvero incedibile, sarà un'estate di ripartenza, no? I dirigenti hanno intenzione di riazzerare, anche se fanno filtrare che non ci sarà una rivoluzione, una rifondazione, però sì, una ricostruzione dell'organico senz'altro. Poi magari le occasioni arrivano anche strada facendo, perché non è detto che i giocatori che contano di cedere abbiano delle acquirenti così, insomma, in attesa e pronte a offrire i soldi che la Fiorentina chiede, e mi riferisco ad esempio a Ken, no? Perché giustamente facevi riferimento ai giocatori più pagati e Ken figura in cima alla lista, no? Del monte ingaggi con 4,5 milioni, e quei bonus arrivano a 5, ma dopo di lui c'è De Gea a 3 milioni netti, poi Gudmundsson a 2,2, Gosens che guadagna 2 milioni e poi lo stesso Fagioli 1,8 milioni, quindi io non mi sento di considerare nessuno incedibile. Fagioli ad esempio ha di lui, diciamo, il Tottenham, quindi non proprio una squadra qualunque. Certo è che bisogna vedere cosa vuol fare il giocatore, bisogna vedere quanto sono disposti a offrire, ripeto, le squadre interessate. Su Ken sappiamo che verrà la clausola rescissoria da 62 milioni quest'anno e mi sento di dire che sarà il periodo, quello di validità della clausola, tranquillissimo, probabilmente il più tranquillo dell'estate di Ken, perché nessuno salvo l'Arabia si sognerà di offrire quella cifra, soprattutto ora l'Italia dove non ci sono soldi, quindi non mi aspetto per esempio che nemmeno una Juventus, beh, figuriamoci adesso poi la Juventus si spinga così in avanti, ma probabilmente la Fiorentina accetterebbe una cifra anche più bassa rispetto a quella che è stata posta lo scorso agosto, quindi probabilmente per 40 milioni comprensivi di bonus, insomma, Ken può partire. Credo che il minimo comune denominatore sarà diciamo ripianiamo il passivo che comunque c'è e poi cerchiamo le occasioni, giocatori da cui ripartire, perché sostengo anche che non sarà così semplice aggredire giocatori di livello. La Fiorentina viene da un'annata in cui si è salvata anche insomma, no, non per il rotore della cuffia, ma quello è stato l'obiettivo principale, per cui non so quanto un calciatore sia incuriosito, ecco, di far parte di una rosa che deve ricostruirsi e che viene dall'obiettivo salvezza, per quanto sia la Fiorentina. Quindi, cioè, il lavoro che spetta la dirigenza non è banale, il primo tra i quali è quello di diminuire il monte ingaggi, ecco, quello senz'altro.
12: Nicco, ti chiedo di rimanere un attimo sulla vicenda De Gea, perché partendo appunto dall'assunto che per le questioni di ingaggio, per le questioni di bilancio, nessuno è incedibile all'interno della rosa della Fiorentina, vorrei capire se magari tra quelli, diciamo, cedibili, De Gea è considerato un po' meno cedibile rispetto ad altri, per il valore, se vogliamo, anche di spogliatoio, per il fatto che comunque è un giocatore che sai benissimo che cosa può anche portarti. Certo, un risparmio sull'ingaggio, ma da un punto di vista di cartellino cifre ben diverse rispetto a Fagioli e Ken. Quindi vorrei capire se davvero la Fiorentina magari lo considera, ecco, non proprio al primo posto dei cedibili, mettiamola così.
13: Al primo posto no, mi risulta che non sia il primo giocatore che la Fiorentina spera di cedere, per i motivi che tu hai detto, però l'ingaggio da 3 milioni pesa, ripeto, è il secondo calciatore più pagato della rosa. Certo, se la Fiorentina lo cedesse non ci farebbe un tesoretto, questo è abbastanza chiaro.
12: Forse sarebbe anche obbligata, non so, a quel punto allora promuovere Martinelli con un anno d'anticipo?
13: Probabilmente sì, perché anche Martinelli è un tema, cioè se rimane De Gea è difficile tenere Martinelli ancora a fargli da vice.
12: Forse sai cosa? Anche dando via De Gea, a quel punto che fai? Prendi un portiere cuscinetto per un anno in attesa del rientro di Martinelli dopo magari un anno in prestito in Serie B? Non è facile comunque da trovare un portiere su cui fare un progetto annuale, ecco.
13: Ah no, no, no, per rispetto poi dello stesso portiere che andresti a prendere.
12: Esatto.
13: E poi se vuoi fare una stagione in cui comunque riparti, magari non punti alla Champions League, ma comunque riparti, non è che ti puoi affidare a un portiere inesperto, mettiamola così. Ma si è parlato di diversi calciatori, anche per la porta è spuntato per esempio Bento dell'Al-Nasr. Io sono dell'idea che in questo momento De Gea non sia sul piede di partenza, anche perché ci deve essere comunque una squadra interessata. Quella squadra può essere la Juventus, ma non è l'unico nome. Per esempio, penso si fa anche il nome di Maignan adesso per la Juve, che comunque sa che non sarà semplice vendere Di Gregorio. Quindi intanto ci deve essere una squadra pronta a prenderlo. Dopodiché la Fiorentina deve farsi i suoi conti. De Gea ha un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029, guadagna 3 milioni di euro, viene da una stagione complicata. Però nelle valutazioni del club immagino ci sia anche l'idea che non è stata una stagione complicata a causa di De Gea, ma a causa di tanti fattori. Io per esempio ho sentito stamani per il Corriere dello Sport Mareggini, Gian Matteo Mareggini, che, secondo il quale De Gea è un lusso per la Fiorentina, e secondo cui la stagione disastrosa non deriva da lui ma da tutto il resto, a partire dalla difesa, dove non c'era un assetto continuo, stabile, e che De Gea, nonostante la sua grande esperienza, ha accusato. Diciamo che la Fiorentina non ha in De Gea il primo obiettivo come partente, cioè non è che lo vuole cedere perché sa che senza De Gea allora il monte ingaggi si alleggerisce, si può puntare a un altro portiere. Cioè De Gea semplicemente è un giocatore che il cui ingaggio pesa, e che in caso di offerta probabilmente insomma adeguata, allettante, conveniente, la Fiorentina può valutare di cedere. Dopodiché c'è il lato giocatore, perché lui certo ha già fatto sapere alla società di voler rimanere, quindi non è che lui sta spingendo per andare via, come magari può essere stato detto qualche settimana fa. No, al contrario, lui, poi la nostra linea, no, di Radio Firenze Viola, è che lui vuole rimanere, quindi non c'è questo aspetto in cui la Fiorentina deve anche velocizzarsi perché il giocatore non sta bene. No, tutto il contrario, lui vorrebbe ripartire dalla Fiorentina, così come tanti altri, no? Insomma, per esempio Gosens lui ha già fatto capire di voler rimanere, la Fiorentina però, ecco, Gosens l'ha proprio messo in vendita, non è che è un giocatore se c'è un'offerta, no, ecco, la Fiorentina vuol cercare acquirenti per Gosens, quindi qui è diverso da De Gea, non so se mi spiego.
12: Non solo ti spieghi, ma sei anche arrivato forte e chiaro nella ricostruzione, diciamo, del pensiero di Casa Viola. Per chiudere l'argomento e il collegamento, detto che se dovessimo concentrarci su tutte le uscite potenziali probabilmente avremmo bisogno di 65 ore di Niccolò Santi. Tra tutti i nomi che in questo momento sono, diciamo, papabili di uscita, ti chiedo di scegliere, perché poi oltre ai big, diciamo, c'è anche tutta una schiera di giocatori, tra chi ha il contratto in scadenza tra 12 mesi, chi non ha il contratto in scadenza ma magari non è più nelle mira della società, chi magari è stato anche acquistato recentemente ma o non ha mai trovato spazio o presumibilmente non lo troverà più. Ecco, scegli te un po' tema libero, come ai tempi della scuola, un calciatore in uscita su cui fare un piccolo focus di chiusura.
13: Per me Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha messo, ha fatto capire ai suoi procuratori che quest'estate deve cercarsi una nuova sistemazione. Poi lui ha un contratto anche lungo, quindi fino al 2029. non c'è un'opzione, cioè lui proprio fino al 2029 è della Fiorentina, quindi il suo ingaggio peserà fino a quella data lì, ancora più rispetto a De Gea che comunque è in scadenza nel 2028. E poi Gudmundsson, rispetto a De Gea, visto che parlavamo di lui, non ha portato molto alla Fiorentina rispetto alle aspettative, quantomeno. Quindi il club si è fatto i suoi conti e ha fatto caldamente capire ai suoi procuratori che quest'estate serve un acquirente. Tant'è vero che insomma il suo entourage, che fa capo all'agenzia dei Giuffrida, i fratelli Giuffrida, ha già sentito la Juventus, che però in questo momento ha fatto capire di non aver bisogno di un giocatore come Gudmundsson. C'era stata la Roma, se non sbaglio, a gennaio, salvo non affondare il colpo. Bisogna capire anche a che cifre, perché la Fiorentina ha pagato per Gudmundsson 6 milioni netti lo scorso giugno di prestito oneroso, quindi quelli l'aveva già riconosciuti al Genoa. E poi ha ridiscusso con i Liguri la parte fissa, che inizialmente era abbastanza alta, penso oltre 17 milioni, e l'ha fatta abbassare a 13, no? La società viola è riuscita in questo lavoro diplomatico, quindi comunque più o meno 20 milioni, so che c'erano anche dei bonus, il club l'ha spesi. E ci vuole rientrare, cioè ammortamenti a parte non ci vuol fare una minusvalenza, quindi non sarà nemmeno semplice, no? Trovare un club che offra così tanti soldi per un giocatore che non ha dimostrato, no, quanto invece ha fatto a Genova e in questi ultimi due anni di esperienza in maglia viola. Però sì, secondo me il primo da tenere sott'occhio fra i giocatori in uscita è proprio Gudmundsson, perché è un giocatore su cui i viola lavoreranno, no? Per lasciarlo partire anche a buone cifre, insomma, cioè faranno un lavoro con criterio, con grande criterio. Quello è Gudmundsson, quindi non si aspetterà che qualcuno arrivi magari anche alla fine di agosto, ma si cercherà innanzitutto di intavolare una trattativa e di trovare un club disposto a pagarlo, ecco. Quindi Gudmundsson, occhio, perché può davvero diventare la cessione dell'estate della Fiorentina, per le cifre più che altro.
12: Un ottimo Niccolò Santi, chiaramente poi ritroveremo e ritroverete tutti i giorni dalle 16 alle 17 in compagnia di tutti gli altri Niccolò della nostra redazione di mercato, Niccolò Ceccarini, non Niccolò Righi, ma semplicemente perché...
13: No, però facevo una considerazione, cioè se uno di noi due dovesse per caso prendersi qualche giorno di ferie tutta l'estate, non può che essere sostituito da un Niccolò, perché insomma come fa uno che si chiama, ecco, per esempio Francesco, no?
12: Nick
13: non torna.
12: No, sono d'accordo, quindi a questo punto... suggeriamo, diciamo, ai nostri superiori di avvalersi non solo del tappabuchi, per usare un termine tecnico, Niccolò Righi, ma cercare altri Niccolò, rigorosamente con due C, per sostituire le eventuali assenze di uno dei due condottieri assoluti del calciomercato. Grazie dunque a Niccolò Santi, a presto.
13: Grazie a te, Benve, un saluto agli ascoltatori, buona giornata.
12: Grazie davvero al nostro Niccolò Santi. 14:25, salutiamo Stefano del Viola Club Marostica, salutiamo Stefano 69 che ricorda anche il pesante ingaggio di Marin Pongracic. Stefano, non c'è dubbio. Peraltro, ecco, Pongracic, giocatore su cui ad oggi la Fiorentina ha intenzione di puntare, quindi questo va preso in considerazione, ecco, in tutte le valutazioni che possiamo fare anche internos per quanto riguarda la difesa, e da settimane se non mesi saprete il mio pensiero, ecco, sappiate che questa ad oggi è l'idea della Fiorentina. Poi ripeto, Pongracic sarà l'unico giocatore viola a fare il mondiale con la sua nazionale, quindi vedremo anche quanto spazio avrà, perché è un giocatore che non solo è stato protagonista a livello di club di annate molto positive alternate ad annate molto negative, ma ha avuto anche un percorso, un rapporto molto travagliato con la sua nazionale, convocazioni non sempre arrivate con continuità e quando arrivate non sempre poi si sono tradotte in spazio, minutaggio, titolarità. L'esordio della Croazia sarà il 17 giugno contro l'Inghilterra, gruppo L, poi le successive partite contro Panama e Ghana, tra l'altro tutte diciamo in orario di seconda serata, definiamola così, anzi in realtà quella con l'Inghilterra prima serata, perché le 22 ormai è prima serata, con Panama a 1 di notte e poi contro Ghana alle 23, quindi Inghilterra, Panama e Ghana, queste le tre avversarie di Pongracic al mondiale e poi da lì eventualmente nuove valutazioni anche alla luce di quanto fatto nella kermesse nordamericana. Noi ci fermiamo, tra poco ripartiamo come sempre. 348 7513 933 055 77 111 71, Radio Firenze Viola, torniamo subito.
14: Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità dei rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
2: Con Giulio Dispensieri,
3: Benedetta Ghelli
4: e Samuele Tofani.
1: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Oh, grande Tommaso.
7: Pietro.
6: Allora?
7: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
6: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
7: Ma davvero?
6: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila,

0: benvenuti. Una puntata, direi, ovviamente hip hop, quello per definizioni, ma anche con delle vibes un po' lo-fi, un po' lounge, un po' da club, come piace a noi, dove l'intimità la fa da padrona. Francesco, benvenuti in studio. Sara, Mastro Simone in regia. 348-7513-933. Una domenica chiaramente non di calcio giocato per quanto riguarda i club, però visto che prima del break parlavamo anche di nazionali, si va avanti chiaramente con quello che è il percorso di avvicinamento per le varie nazionali protagoniste a Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Ecco, prima parlavamo di Pongracic, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia, appuntamento che chiaramente la nazionale, tra gli altri, di Pongracic, allenata da Dalic e con tantissimi giocatori della nostra Serie A protagonisti, da Vlasic a Pasalic, passando per Nicola Moro. Ci sono ovviamente i Baturina, i Sucic, i Modric della situazione, insomma la lista è lunghissima. Poi chiaramente ci sono anche dei big come Gvardiol, come Modric, c'è ancora Perisic, insomma la lista è bella lunga, anche con vecchie conoscenze del nostro campionato come Ante Budimir, e perché no anche come vecchie conoscenze della Fiorentina stessa. Ecco, non so in quanti siano ad oggi ancora in grado di ricordarsi del buon Tony Fruk, centrocampista offensivo del Rijeka, adesso al Rijeka, comparsa nella Fiorentina primavera di ormai 7 anni fa e che poi si è ritagliato però il suo spazio, ecco, nel massimo campionato croato con il Rijeka, fino appunto a trovare spazio e continuità anche con la nazionale. Sarà protagonista nel mondiale che, insomma, tra pochi giorni prenderà il via. Nella notte ci sono state altre amichevoli, Brasile-Egitto, con l'infortunio che ha tenuto un po' e sta tenendo, anche se in realtà potrebbe saltare le prime partite ma poi rientrare in corsa, quello di Wesley. La vittoria dell'Argentina sull'Honduras, mi permetto anche di citare la mia tra virgolette Curaçao, che ha battuto 4-0 Aruba. E come detto, per quanto riguarda anche i curiosi del percorso di avvicinamento di Pongracic al mondiale, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia. Tra le altre cose, e non posso che usare questo incipit, ci sarà anche la seconda partita di questo percorso, diciamo, provvisorio della nostra nazionale, dopo il match amichevole con Lussemburgo, un'altra sfida amichevole contro la Grecia. Questo è il corso, evidentemente ad interim, prima delle decisioni definitive da parte della federazione, di Silvio Baldini, con una nazionale sperimentale, con giocatori della Fiorentina protagonisti. Quindi di questo e non solo parliamo con Luca Cellini, agenzia di stampa Ital Press. Buon pomeriggio Luca.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, cominciamo innanzitutto, prima di entrare un attimo nello specifico anche appunto di Ndur e Company, vorrei chiederti che, dall'alto della tua esperienza anche al seguito della nazionale, che valore dal tuo punto di vista è giusto dare a questa fase targata Silvio Baldini, perché mi sembra che ci siano prese di posizione molto sugli estremi, da chi spinge il più possibile per avere addirittura una conferma di Silvio Baldini come CT della nazionale, a chi invece vive questa fase con un senso anche di disorientamento, perché comunque ricordiamolo, la nazionale è obbligata a fare queste amichevoli in quanto protagonista dell'eliminazione poi per mano della Bosnia, quindi erano amichevoli, diciamo, non so se definirle di consolazione, però diciamo da contratto erano in programma e quindi come tali poi sono state disputate, quella con Lussemburgo e stasera quella con la Grecia. Tu, dal tuo punto di vista, non ti dico tanto da che parte stai, ma che fase credi sia questa per la nostra nazionale e anche per la federazione nell'approcciarsi alle scelte che dovrà prendere?
1: Guarda, il CT Silvio Baldini sappiamo che è stato al centro della discussione su come intraprendere queste due amichevoli, che ricordiamo hanno come principale funzione innanzitutto molti televisivi, non ce ne dimentichiamo mai, perché comunque la nazionale è obbligata a garantire un tot numero di partite, ad esempio alla TV di Stato, alla RAI, che versa una quota sia per trasmettere le partite che per fare un tot numero di interviste anche esclusive durante i raduni, ma anche per acquisire dei punti del ranking. E sappiamo che il ranking è una cosa specifica non tanto per il percorso di Nations League, che sarà quello che attenderà a settembre l'Italia, ma per tutti i sorteggi che riguardano poi le qualificazioni agli europei e le qualificazioni poi ai mondiali. Ha scelto, secondo me, dal suo punto di vista, e credo che stia pagando, la scelta della logica di portare avanti il suo gruppo più due elementi: più Esposito, che è quasi più vicino all'Under 21 che alla nazionale maggiore, anche se ha esordito da tempo e sappiamo ai noi protagonista in quel Bosnia Italia di 3 mesi e mezzo fa, e il Donnarumma, il capitano, anche in funzione di quello che vuole essere il vero obiettivo di Silvio Baldini, cioè non solo qualificarsi per gli europei, ma fare così tanta strada agli europei dell'anno prossimo, nel 2027, e qualificarsi per le Olimpiadi. Ricordiamo che l'Italia manca da Pechino 2008, quindi veramente sono quasi più anni che manca dalle Olimpiadi che dal Mondiale, ma ci stiamo avvicinando pericolosamente. Detto questo, secondo me ha costruito una settimana coerente, cioè con il suo gruppo, con le sue idee, il suo gioco, perché gioca 4-3-3 nell'Under 21, non ha stravolto niente, e anche come metodologia di allenamento. Racconto un piccolo aneddoto, Francesco, certo, per far capire quanto Silvio Baldini sia una persona anomala nel calcio. Innanzitutto dico una cosa, voi sentite molto spesso i giornalisti essere preoccupati di beccare la formazione. Silvio Baldini la dà sempre il giorno prima, cioè è talmente tranquillo che non ha paura che l'avversario conosca l'11 della squadra che deve affrontare l'Italia, ma è tranquillissimo, la dà ai giornalisti, che così almeno non la sbagliano, e vi assicuro che per orgoglio personale ogni giornalista cerca di beccarli il più possibile quando non dà la formazione, invece così non la sbaglia nessuno, ed è una cosa molto che chi ci fa il giornalista come noi e addetti ai lavori c'è molto di orgoglio di beccarla. In questo caso qui la beccano tutti, quindi azzera tutto. L'altra cosa che vi racconto è questa: ieri c'era l'allenamento, la nazionale ha deciso, la Federcalcio, di fare molti allenamenti a porte chiuse, se non un quarto d'ora a porte aperte. Ieri era l'allenamento di rifinitura a Coverciano prima della partenza per Creta, doveva essere aperto l'allenamento solamente un quarto d'ora. Silvio Baldini l'ha fatto vedere tutto, ma voi direte vabbè, non ha fatto vedere niente. Ieri hanno provato le palle inattive, cioè nel terzo ha fatto vedere, non c'erano le telecamere se non quelle di Vivo Azzurro, che poi gira le immagini a tutte le varie televisioni, Rai, Mediaset, La 7, ma ha fatto vedere quelle che sono le prove dell'Italia sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché dice: perché dobbiamo far nascondere delle cose particolari? Sono situazioni che ritroveremo sul campo. Aggiungo, la formazione l'ha fatta capire anche ieri mattina, perché nei movimenti tattici ha messo i giocatori a coppie, e quindi uno poteva anche intuire già ieri mattina, poi l'ha detta ieri sera in conferenza stampa, quello che è l'11. Io vengo dall'esperienza che faccio la nazionale dal 2002, voi non vi potete rendere conto quanto gli allenatori hanno blindato in questi anni Coverciano. Antonio Conti, quando era allenatore della nazionale, mise i teli e fece fare le foto al fotografo dentro Coverciano per vedere chi erano i giornalisti che spiavano da fuori. Ecco, Silvio Baldini è l'opposto di chi ha paura dell'esterno.
0: Lo dicevo anche in apertura, Luca, per chi dovrà seguire o vorrà seguire il mondiale solo in ottica fiorentina, l'interesse sarà non zero ma uno, perché ci sarà solo Marin Pongracic. All'interno di queste due partite della nazionale, invece, tra giocatori della Fiorentina o con una storia comunque legata alla Fiorentina, direi che c'è invece molta più abbondanza. Chiaramente, cominciando dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina, sono momenti, storie, se vogliamo anche scenari futuri molto diversi, quelli che riguardano Durco, Muzzo e Fortini, per cui lascerei un attimo a te la parola su come stanno sfruttando, hanno sfruttato questi tre giocatori intanto il primo appuntamento con il Lussemburgo, e in generale insomma che scenari ti aspetti anche per lo sviluppo di questi tre calciatori, un 2004, un 2005 e un 2006, tanto nel loro club ad oggi di appartenenza, cioè la Fiorentina, ma magari con un occhio di riguardo anche alla nazionale che verrà.
1: Guarda, sono storie diverse ovviamente, cioè Partiamo da quello che forse è il nome meno importante, Niccolò Fortini faceva parte di quei giocatori convocati una settimana fa da Silvio Baldini come aggiunta, cioè erano quei cinque giocatori che servivano a fare numero perché alcuni giocatori i primi allenamenti li hanno fatti un po' a ritmo lento, quindi serviva un gruppo un pochino più consistente e potevano servire in caso di defezioni. È successo quello che è successo, del fatto che Palestra non stesse bene, si è fatto poi male ed è tornato al club di appartenenza, che ricordiamolo è l'Atalanta, non il Cagliari, e alla via dalle gira contro il Lussemburgo, o in realtà a seguire da bordo campo la gara contro il Lussemburgo, è partito il giorno dopo ed è rimasto in gruppo. Fortini purtroppo non ha avuto occasioni, non ce l'avrà neanche oggi, stasera non giocherà Favasuli, che è un altro ragazzo che chi conosce la Fiorentina e il settore giovanile lo conosce molto bene, perché se ne è parlato tantissimo. Dopo la gara contro il Lussemburgo ha fatto un partitone, viene da una stagione ottima contro il Catanzaro. Stasera al posto di Favasuli, che era molto molto stanco, anche perché ha giocato al posto di Palestra pur essendo arrivato 48 ore prima della gara contro il Lussemburgo, perché era stanchissimo dopo che il venerdì precedente aveva giocato contro il Monza, stasera giocherà addirittura Anor adattato a destra, e Anor ha sempre giocato esterno sinistro. Evidentemente Fortini non ha colto l'occasione di questo ritiro per convincere Silvio Baldini, però comunque una convocazione in nazionale l'ha avuta, è stata una settimana con Silvio Baldini, io penso che sia stato contento. Certo, un giocatore vuole giocare, però insomma diciamo che stasera spero che quantomeno magari a gara in corso, visto che appunto Favasuli non sta benissimo, magari possa rubare qualche minuto. Il giocatore che forse più ha impressionato è stato Endur, che addirittura ha la maglia numero 10, è vero, è un'Italia under 21 sperimentale nazionale maggiore, però comunque la maglia numero 10 della nazionale ce l'ha, ha esordito in nazionale nella gara amica della Notte Lussemburgo, secondo me ha fatto anche una buona partita. Ricordiamoci che Silvio Baldini l'ha fatto giocare in under 21 a ottobre e novembre, quando Endur era una riserva, quindi evidentemente Silvio Baldini ci crede tanto, è un ragazzo che sappiamo sempre che è stato accompagnato dal vorrei ma non ci riesce, cioè questo giocatore che insomma doveva ancora esplodere, doveva farsi vedere. Certo, viene da una buonissima secondo me parte di stagione, coronata dai gol contro l'Inter, contro la Juventus, ma anche contro il Crystal Palace, perché è vero che la gara di ritorno la Fiorentina l'ha vinta e non si è qualificata, però in campo nazionale fa sempre piacere. L'ultimo nome è un giocatore che quando è arrivato a essere convocato, Francesco, tutti si diceva ma vediamo, perché magari sì, con Baldini gioca, ma ci sono altri giocatori nel suo ruolo, penso semplicemente a Mané, che sta facendo molto molto bene come centrale difensivo, ma c'era anche per esempio Reggiani, che è un altro giocatore che sta giocando con continuità nel campionato tedesco. Vediamo se Comusso giocherà. Comusso ha fatto la prima amichevole da titolare, stasera sarà di nuovo titolare insieme a Carodia, quindi evidentemente, seppur viene da una stagione negativa alla Fiorentina, in Under 21 evidentemente riesce a convincere Silvio Baldini. Speriamo che questo click dell'Under 21 gli serva anche in chiave preparazione estiva e in vista della prossima stagione, se la Fiorentina deciderà di tenerlo.
0: Luca, nel salutarti riallargo un attimo la riflessione a quello che avverrà poi dal post Grecia-Italia in avanti, cioè chiaramente vivremo l'ennesima edizione di un mondiale da spettatori interessati, ma mi viene da dire purtroppo anche disinteressati rispetto a quello che succederà sul rettangolo di gioco. Al di là del nome dell'allenatore, questa nazionale sperimentale, quindi la situazione attuale degli under 21, quello che stiamo facendo anche a livello giovanile, dal tuo punto di vista rappresenta un buon punto di ripartenza o in realtà, se vogliamo, l'ennesima distrazione di massa rispetto al fatto che comunque tanti dei giocatori, anche semplicemente convocati da Baldini per queste due partite, in realtà insomma o non sono titolari nei loro club, non tutti quantomeno, o in alcuni casi sono titolari sì, ma magari in squadre di serie B, quindi chiaramente insomma con uno scenario che non può rappresentare, ecco, proprio un totale serbatoio da cui attingere per una nazionale che vuol tornare competitiva senza un supporto da parte dei club italiani. Chiaramente,
1: guarda Francesco, l'ultima riflessione che hai fatto, cioè se la nazionale non funziona senza il supporto dei club, è la base, è quello che è sempre mancato, cioè gli interessi dei club differenti dagli interessi della nazionale. In questo momento la nazionale under 21 sperimentale, nazionale maggiore, viene accompagnata perché i club italiani sono in vacanza. Aggiungo, Silvio Baldini è stato, diciamo, eletto come nuovo idolo, qualcuno gli chiede anche di rimanere. Silvio Baldini ha innanzitutto il compito di portare l'Italia under 21 all'Europeo, ricordiamoci che è seconda nel girone dietro la Polonia, quindi non è un percorso semplice, e poi giocarsi le Olimpiadi. E poi Silvio Baldini è consapevole che al primo errore lo massacrerebbero, perché gli direbbero: sì, con le amichevoli hai fatto bene, però non hai convocato quello, perché hai convocato quell'altro? Silvio Baldini vuole farsi il suo percorso in under 21 e farsi la sua strada. Qual è la mia preoccupazione, Francesco, che poi credo che sia la risposta alla domanda che mi hai fatto? La mia preoccupazione è il fatto che sì, cambierà il presidente federale, 99 su 100 verrà eletto il 22 giugno prossimo Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, che però si troverà di fronte una Lega che lo appoggia a livello di quote per essere eletto, ma poi se si parlerà di stage, se si parlerà di giocatori a disposizione per la nazionale, se si parlerà di eventi collaterali in cui la nazionale deve avere la priorità, ostacolerà, perché sono tutti gli allenatori sono passati, CT in questo caso, da questa cosa qua. La Lega purtroppo ha interessi opposti alla nazionale, e fino a quando non cambia la mentalità, e credo che non cambierà perché l'Italia non si è qualificata per tre volte di fila, alla fine si continuerà a avere la mentalità che la nazionale è una distrazione, per molti è una rottura, anzi se l'Italia si qualifica bene, ma se non si qualifica meglio, perché poi parliamocelo francamente, la nazionale è un discorso molto aleatorio di sentimento, però l'Italia la si tifa nei grandi eventi europei, mondiali, qualche volta quando ci va alle Olimpiadi, nelle altre competizioni la vedono sempre meno, un sentimento che quasi è veramente opposto a quello del club. Deve mancare, deve modificarsi il pensiero del tifoso medio italiano, e credo che dall'alto, purtroppo, temo, non arriveranno mai grandi segnali, perché i club non hanno interessi a valorizzare la nazionale, ma a difendere il singolo.

notizia, cioè l'ho già detto a più riprese, Pongracic ha una storia tutt'altro che continua anche con la sua nazionale. Infatti ha un numero di partite giocate da titolare che, vado a memoria, è circa un terzo rispetto al numero di partite per cui è stato convocato, quindi non è un non è una notizia che va adesso ribadita, ecco. È la storia di Pongracic con la sua nazionale. Ci sono chiaramente dei giocatori che sono avanti rispetto a lui nelle gerarchie, ma lo vedevamo anche agli ultimi europei, e lì tra l'altro Pongracic fece due partite da titolare. Nell'ultima amichevole fatta dalla Croazia, quella persa lo scorso 2 giugno con il Belgio, i titolari erano Gvardiol, Vučković e Šutalo, ma qualche mese fa, per esempio, nelle gerarchie davanti a Pongracic c'era anche l'ex giocatore del Lione, reduce da un'annata alla Real Sociedad, Chalet Acar. Quindi anche lì, ripeto, nulla di nuovo, però anche partire dal presupposto che, siccome nelle gerarchie un giocatore parte dietro, allora parte dietro e tu dici solo gli infortuni dei compagni potranno dargli spazio. Beh, vorrei ricordarti, Stefano, però c'è una nazionale, la nostra, che ha vinto un mondiale, diciamo, anche per quanto successo a Nesta con l'infortunio che poi ha aperto le strade della titolarità a Materazzi. Quindi nella valutazione che si può fare di un giocatore, certo, dobbiamo essere tutti d'accordo nel dire Pongracic parte nelle retrovie, parte non titolare, e fin lì tutto ok. Poi iniziare a definire quello che succederà al mondiale è assolutamente prematuro, quindi secondo me non corretto ad oggi. Intanto, ripeto, vediamo questa sera, seconda amichevole della Croazia verso i propri mondiali contro la Slovenia. Vediamo se ci saranno scelte diverse, se ci sarà un minutaggio diverso per Pongracic, che è entrato al minuto 59 con la Croazia, che ha fatto 6 cambi in contemporanea. Quindi, insomma, ci sono ancora evidentemente delle situazioni in divenire. Questa appunto è la seconda amichevole in 5 giorni, e vedremo se Dalic farà delle scelte diverse. Parto anche dal presupposto che, insomma, torno a ribadire, è abbastanza deprimente un mondiale peraltro allargato a un numero così enorme di giocatori. Siamo ben oltre 1200 giocatori, essendo 48 nazionali con 26 convocati, che ci sia un solo giocatore della Fiorentina. È vero, la Fiorentina ha fatto una scelta molto molto italiana sotto questo punto di vista, scelta che non ha pagato, anche perché vi ricordo che nelle due sfide dell'Italia, poi decisive ai noi per le non sorti mondiali, c'era solo Ken. Quindi, voglio dire, non è che siano rimasti a casa 5 giocatori che avrebbero avuto spazio certo con la nostra nazionale. E poi, se andiamo a vedere gli altri, anche i giocatori che magari sono stati in prestito, Harrison non è mai stato nel giro della nazionale inglese, Solomon, come Gudmundsson, condivide il fatto di essere protagonista in una nazionale che con fatica, per usare un eufemismo, si qualifica alle grandi competizioni. Dodò ha 0 presenze all'attivo col Brasile. Gosens è sparito dal radar di Nagelsmann da un po' di tempo a questa parte. Il resto dei giocatori chi ormai è stato superato, anche perché penso per esempio a De Gea. De Gea vive in questo momento una fase di totale abbondanza per la Spagna, al di là dell'età, l'anagrafe, l'anno di inattività. Comunque, se uno va a vedere quanti portieri spagnoli siano al top della propria forma, si rende conto che comunque non ci sarebbe spazio per De Gea, e via discorrendo con tutti gli altri, che appunto non sono tanti ma non sono neanche di così grande livello. Quindi tornano in auge sempre le parole di Paratici su una Fiorentina internazionale, una Fiorentina che però ad oggi fa fatica anche ad avere un'identità internazionale, proprio perché non è in grado di produrre giocatori protagonisti al mondiale. E questo è sicuramente un peso, ecco, da portarsi dietro. Vedremo fino a che punto poi ci sarà margine per un'inversione di tendenza. Intanto leggo da firenzeviola.it a cura di Luciana Magistrato. L'America si sta preparando ai mondiali, all'invasione di nazionali tifosi, scrive la nostra Luciana: inutile sottolineare ci sia grande delusione da parte delle comunità italiane che vivono oltreoceano per l'assenza dell'Italia. Così Gianni Infantino ha pensato bene di portare a Toronto e New York le legends dell'Italia: Pagliuca, Nesta, Vieri,

Manucci, passando per Ambrosini, con un mister d'eccezione come Roberto Baggio. Dopo una prima gara a Toronto, il gruppo si è spostato a New York, dove ieri il punto di ritrovo è stata la cattedrale di St. Patrick, cattedrale che è stata anche la chiesa dove si è celebrato il funerale di Rocco Commisso, e proprio la famiglia Commisso ha partecipato all'incontro tra le vecchie glorie del calcio e la comunità italiana che vive a New York. E insomma, su firenzeviola.it trovate anche la foto esclusiva, appunto, con il presidente Viola Joseph e la madre Catherine. Questo, diciamo, anche per ricordare quelle che poi sono ore anche di un certo spessore per quel che riguarda poi il futuro della Fiorentina, con l'imminente viaggio di Ferrari e Paratici proprio a New York, per mettere le basi su quella che sarà l'estate e conseguentemente anche su quella che sarà poi la prossima stagione della Fiorentina, da un punto di vista di budget, di operazioni di mercato, di cura del bilancio e di tutti quegli aspetti che poi, appunto, i dirigenti della Fiorentina dovranno gestire da qui all'inizio del campionato. Tra l'altro, vi abbiamo raccontato anche il calendario della Fiorentina, l'esordio nel weekend del 23 agosto a Roma contro la squadra di Gasperini, e poi il centenario che verrà festeggiato, la richiesta della Fiorentina è stata proprio questa, il 29, che cade di sabato, e il calendario propone il Frosinone come avversario della Fiorentina per la partita che andrà, diciamo, in tutto e per tutto a celebrare i 100 anni di storia della Fiorentina, che poi avrà un calendario comunque insidioso. Nelle prime 11 partite ci saranno altre big, l'undicesima giornata sarà contro la Juventus e poi gran finale con la Lazio, sempre in trasferta, sempre a Roma. Quindi da una trasferta capitolina a una trasferta capitolina per chiudere il campionato per la Fiorentina di Fabio Grosso, che, come ci diceva anche Niccolò Santi in apertura di prima ora, ormai è prossimo all'ufficialità come nuovo allenatore della Fiorentina. C'è però ancora da attendere, come si è atteso evidentemente anche troppo, per l'ufficialità della chiusura del rapporto con Vanoli. Ma nella seconda ora ripartiremo proprio dal Sassuolo, perché chiaramente impazza anche il Totonomi per quella che è la rosa attuale del Sassuolo, e quindi per quella lista di giocatori su cui potrebbe avere un interesse lo stesso Grosso, chiaramente, che la Fiorentina guarda con interesse, ma chiaramente però sono corteggiati anche da altre realtà, visto che il Sassuolo è stato grande protagonista a livello di collettivo ma anche di singoli. Cito il centrocampo perché, ad esempio, ai prossimi mondiali vedremo sia Torsvet che Koné, due giocatori non banali all'interno della rosa nero-verde 2025-2026. Da qui ripartiremo dopo un piccolo break.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Lo riferisce la società statale ucraina per l'energia nucleare. L'Ucraina ha informato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che su X ha riferito che Kiev ha parlato di un attacco che ha causato danni significativi all'edificio di ricezione del combustibile dell'impianto, e anche gli edifici vicini sono stati colpiti dall'onda d'urto, ma i livelli di radiazioni presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti.
5: L'escalation militare arriva mentre Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
6: Continua a salire la tensione tra Iran e USA nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area.
5: Urne aperte in 42 comuni oggi domenica 7 giugno e domani lunedì 8 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. In calo l'affluenza. Alle 12 si attestava al 13,49%. Alla stessa ora al primo turno si era registrato un dato del 15,22%.
6: La più grande lezione collettiva di danza a Torino, i migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o seguire da spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2.000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici.
5: Il calcio. L'Italia affronterà la Grecia in amichevole oggi sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanorra e Catora al posto di Favassuli e Cherubini. Mi aspetto di vedere le stesse cose viste in Lussemburgo, anche se l'avversario è più forte. Vorrei che iniziassero come nel primo tempo. I giovani devono avere libertà per tirare fuori le loro qualità tecniche, ha detto Baldini alla vigilia del match.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola, meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
7: Seconda ora. Qui su Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti. Sara Mastrosimone, 7 giugno 2026. Ci avviciniamo a passo felpato verso il mondiale. Un mondiale che, appunto, per quanto riguarda la nostra Italia, chiaramente vivremo da protagonisti. Interessati, disinteressati, ognuno di voi scelga il termine che più si addice. Quel che è certo è che, insomma, sotto questo punto di vista c'è grande interesse per quelle realtà che, insomma, in modo inatteso, ma in realtà anche molto meritevole, poi in realtà daranno anche al mondiale molto della propria rosa. Chiaramente sono intrecci questi che riguardano le squadre che hanno sotto le loro dipendenze i vari calciatori, ma anche il mercato che verrà, perché non esiste una vetrina comparabile al mondiale per cambiare le sorti di un giocatore, a volte anche di una squadra che magari si ritrova un proprio tesserato protagonista di 3-4 partite scintillanti in un contesto come quello di un mondiale, e da lì cambia tutto, cambia completamente anche magari l'estate stessa di un club. Magari sarà anche proprio il caso del Sassuolo, che a conferma di quanto fatto in questa stagione si ritrova addirittura con 4 giocatori protagonisti al mondiale nordamericano, e quindi anche con un mercato che si intreccia chiaramente con gli interessi della Fiorentina e di Fabio Grosso, che potrebbe magari anche stravolgersi. E di tutto questo ne parliamo con chi per tutto Mercato Web e non solo segue quotidianamente le vicende neroverdi, ovvero Antonio Parrotto. Ciao Antonio, buona domenica.
8: Ciao, buon pomeriggio.
7: Allora, intanto direi, insomma, prima considerazione: Volpato, Koné, Muharemovic e Torsvet sono la perfetta fotografia della bontà della rosa del Sassuolo, perché poi, insomma, se si va a vedere sono anche 4 rappresentanze con 4 storie diverse, l'ultima quella tra virgolette last minute di Volpato con l'Australia, che però arrivano anche con un percorso alle spalle di un certo tipo, e soprattutto mi viene anche da dire, Antonio, non sono giocatori che sono in nazionale per mancanza di alternative, perché comunque anche il Canada è un movimento in grande crescita, la Bosnia sappiamo benissimo di che cosa è capace, quindi mi sembra siano anche la fotografia, no, di una qualità che viene adesso corroborata anche dalla quantità di giocatori che vedremo al mondiale in casa Sassuolo.
8: Sì, hai detto bene. Poi un po' la fotografia anche della mentalità del Sassuolo, che è cambiata, perché prima eravamo abituati a molti più giocatori italiani, ce ne sono tantissimi di ex neroverdi nella nostra nazionale. Ora invece c'è stata, negli ultimi anni c'è stata l'apertura totale all'estero. Ora la stragrande maggioranza dei giocatori del Sassuolo, ahimè mi verrebbe da dire, per la nostra nazionale è straniera, un po' segue la moda, se vogliamo, no, del nostro calcio. Però i 4 giocatori che hai citato tu, Muharemovic, Koné, Torsvet e l'ultimo Volpato, insomma, sono stati tutti grandi protagonisti nel Sassuolo di Fabio Grosso. Come ricordavi tu, sono appunto anche protagonisti in nazionale, perché a parte Torsved, se vogliamo, che non è un titolarissimo, però la Norvegia, anche ai noi dobbiamo dire, abbiamo visto negli ultimi anni è cresciuta veramente tanto, però Muharemovic è diventato un titolare inamovibile della sua nazionale, e probabilmente lo sarà per molti anni. Ismael Koné, il Canada, è in crescita, e anche lui è un titolarissimo del Canada. E Volpato poi è la storia last minute, perché ha fatto tutte le trafile con la nostra nazionale, è arrivato in Under 21, io l'ho stuzzicato diverse volte in conferenza stampa proprio su questo argomento. Lui, devo dire la verità, a me sembrava che gli brillassero gli occhi quando parlava della maglia azzurra. C'era però questo forte corteggiamento dell'Australia che è proseguito negli anni, e alla fine poi è riuscito a fare breccia nel suo cuore, perché l'Italia, dobbiamo anche dirlo, in questo momento non lo considerava, perché poi per la nazionale maggiore non l'ha mai chiamato, e lui poi ha deciso di optare per la nazionale australiana, e avrà la vetrina del mondiale poi per mettersi in mostra. E come magari può sperare il Sassuolo, anche per far aumentare il prezzo, ovviamente, che non è mai una cosa brutta per il club neroverde.
9: Antonio, comincerei in quest'asse che chiaramente è già caldo con quanto successo per ciò che concerne la panchina, e poi chiaramente insomma si è corroborato ulteriormente anche dalla scelta fatta dal Sassuolo su un allenatore che ha iniziato proprio con la Fiorentina giovanile, ovvero sia Alberto Aquilani, però proprio da Torsved, perché da un lato c'è la vetrina del mondiale, dall'altro c'è anche una situazione contrattuale che immagino non consenta al Sassuolo di poter fare, diciamo, di vivere un'estate con la possibilità di gestire tout court la valutazione del giocatore. Però sappiamo anche benissimo che il Sassuolo, e su questo però chiedo anche conferma a te nel caso specifico di Torsved, sia da sempre stata una società che non si è fatta spaventare da scadenze imminenti di contratto. Quindi ti chiedo, che estate stavolta ti aspetti tu su Torsved, che sembrava già in uscita un paio di sessioni fa, e invece adesso?
8: Il problema del contratto esiste, perché ne avevamo parlato con lui, con Torsved, in conferenza stampa, proprio una delle ultime gare di campionato. Gli avevo chiesto proprio di questa situazione, perché inizio anno si parlava, sembrava fosse imminente il rinnovo del contratto, poi anche Carnevali stesso era sembrato meno ottimista, meno fiducioso col passare delle settimane e col passare dei mesi. Lui invece aveva tenuto aperta una piccola porticina, uno piccolo spiraglio per il Sassuolo, perché ha detto: ne stiamo continuando a parlare e vedremo poi se arriveremo all'accordo. Io credo che il problema sia soprattutto legato alla possibile cifra d'uscita tra Sassuolo e Torsved, cioè io ti prolungo il contratto, ci mettiamo d'accordo, poi se arriva un'offerta di tot milioni di euro e ti lascio andare. Io credo che il problema in questo momento sia proprio quello, e come ricordavi giustamente tu, Sassuolo non si è mai fatto spaventare dalla scadenza del contratto. Mi viene in mente l'Atalanta con Ederson, no? È riuscito, certo, a piazzare comunque il centrocampista a un anno dalla scadenza, comunque oltre 40 milioni di euro, e lo stesso vale per il Sassuolo, non a quelle cifre per Torsved. Però credo che, nonostante sia a un anno della scadenza del contratto, se dovesse arrivare la cessione poi quest'estate, non inciderà tantissimo sulla valutazione. Ecco, su Torsved parliamo di su una quindicina di milioni. Lui era arrivato pagando la clausola rescissoria dal Genk per 10 milioni di euro. Sono passati 4 anni ormai in nero verde. Comunque vada, diciamo, sarà un successo, cioè sarà comunque una plusvalenza per il Sassuolo. E parliamo poi di un elemento, se vogliamo, forse sottovalutato, tra virgolette, perché quest'anno ha brillato un po' di più con però Torsved veramente aggiunge fisicità, è uno di quelli che non molla mai, è sempre presente, è un giocatore molto molto forte. Infatti poi con Fabio Grosso, ad esempio, sia lo scorso anno in Serie B fino al momento dell'infortunio, sia quest'anno poi in Serie A, praticamente non ha quasi mai lasciato il campo, a differenza magari di Conè, che pecca secondo me ancora nella continuità nell'arco dei 90 minuti. Ecco, Torsved magari, anche se a volte lo vedi di meno, però lui comunque c'è sempre, un giocatore veramente molto importante.
9: E questa sua regolarità poi è diventata anche, insomma, in questo biennio, dove mi sembra poi il giocatore si sia anche consacrato proprio con il Sassuolo, sicuramente anche, se vogliamo, l'arma che ha consentito anche a Grosso di potersi permettere costantemente il tridente, un giocatore come Matic che chiaramente ha una mobilità ridotta rispetto ai due interni, anche un giocatore, appunto, come giustamente ricordavi Antonio, di strappi come Conè rispetto a un regolarista come Torsved. In quest'ottica, dove chiaramente la Fiorentina osserva con interesse le vicende in questo momento anche mondiali di Torsved, si inserisce anche il nome di Volpato, giocatore che chiaramente, insomma, è giovane ma non giovanissimo, perché è un 2003, quindi 23 anni, ha già un discreto percorso da professionista alle spalle, come giusto che sia peraltro per un 23enne. Due domande, Antonio. La prima, se nel percorso di crescita quest'anno in Serie A, al di là del fatto di essere dietro a un giocatore come Berardi, anche nelle scelte dell'allenatore inevitabilmente, credi che gli sia ancora mancato un po' quella capacità di incidere con continuità, di non sbagliare l'ultima giocata, l'ultima lettura con continuità? E se però credi che un allenatore come Grosso possa comunque spingere, magari con la sua nuova dirigenza, una volta che sarà tutto chiaramente ufficializzato, per continuare a lavorare su questo giocatore, cioè se credi che sia una sorta di cantiere potenzialmente ancora aperto quello che Grosso può avere in mente su Volpato.
8: Guarda, non lo so, perché ti dico la verità, lui in questi due anni, Grosso con Volpato, hanno avuto un rapporto tra virgolette di amore e odio, no? Viene quasi da dire da padre e figlio, perché poi il talento di Volpato è sotto gli occhi di tutti, è un grande talento, molto bravo tecnicamente, insomma, però pecca anche lui in continuità. Mi verrebbe da dire uno che fa 30 ma ancora non è riuscito a fare quello scatto per fare 31, è chiaro, è giovane ma non giovanissimo, per noi italiani è giovanissimo, sì. Il 2003 ancora
9: all'estero sarebbe uno dei giocatori esperti a guidare il resto dei compagni.
8: Esatto, per noi italiani invece ancora non ha esperienza, perché purtroppo
9: deve maturare, no?
8: sì, è ancora così da noi, però no, a parte gli scherzi, lui è stato fortunato e sfortunato allo stesso tempo, perché lo ricordavi tu, è la riserva di Berardi, quindi ha potuto imparare dal migliore, diciamo così, però al tempo stesso gli ha lasciato le briciole, perché poi Berardi difficilmente lo togli dal campo, no? quando sta bene. È stato sfortunato quest'anno a gennaio, perché Berardi si era fatto male proprio in quel periodo, quando Volpato stava iniziando a giocare, si è fatto male anche Volpato, quindi non ha potuto poi proseguire quel percorso di crescita e fare quello scatto che tutti si aspettano da lui. Grosso, come dicevo prima, lo ama e lo odia, perché poi a volte si perde in un bicchiere d'acqua lui, e ti fa arrabbiare, perché poi appunto ha grandissime potenzialità, ha grandissime qualità, e per questo io anche vedo, non so, un po' difficile magari la prosecuzione del rapporto tra Grosso e Volpato alla Fiorentina. Poi se ne sta parlando tantissimo in questi giorni, ovviamente ancora il mercato, diciamo, non è nemmeno partito, e può succedere di tutto, però diciamo, se dovessi dare una percentuale, o comunque se dovessi fare una previsione, io non so se Grosso, ecco, farà proprio il nome di Volpato alla dirigenza della Fiorentina per averlo con sé. Magari Torned, per esempio, oppure Lorientè, anche se parliamo di un profilo un po' più, di una fascia di prezzo un po' più alta, potrebbero essere due nomi appetibili poi per la nuova Fiorentina. Lorientè, ad esempio, facevi la domanda, no? Se Grosso può riuscire magari a far fare quello scatto a Volpato, secondo me Grosso ci è riuscito con Lorientè, perché ha disputato le due migliori stagioni da quando è a Sassuolo, proprio sotto la guida di Fabio Grosso, lo scorso anno addirittura capocannoniere in Serie B, e quest'anno 7 gol e 9 assist, e da gennaio in poi secondo me è stato veramente straordinario, straripante, ed è stato probabilmente il giocatore più continuo del Sassuolo, e a lui mancava proprio quel passettino lì, mancava quella continuità, e Grosso è riuscito a trovare la chiave. Poi magari lo farà anche con Volpato, sicuramente il mister ha le capacità per incidere, ed è veramente molto bravo da questo punto di vista. Però ripeto, se dovessi fare una previsione, secondo me Grosso non chiederà alla Fiorentina di prenderli Volpato.
9: Molto interessante. Antonio, in chiusura, chiaramente ancora molto, molto presto per fare qualunque tipo di valutazione su che forma prenderà il nuovo Sassuolo di Aquilani. Sappiamo benissimo che comunque quello che accomuna sostanzialmente ogni estate del Sassuolo quando è in Serie A è l'aver messo all'interno della vetrina del mercato, non dico tutta la rosa, ma stavolta mi faccio davvero fatica a non considerare quasi tutta la rosa come allettante sul mercato. Dal tuo punto di vista, per come conosci la realtà, per come conosci Carnevali, al di là della Fiorentina e di quest'asse comunque molto caldo, chi sarà secondo te il grande nome da un punto di vista economico in uscita per il Sassuolo nell'estate 2026?
8: Guarda, purtroppo, diciamo, per il Sassuolo c'è da tenere in considerazione gli aspetti contrattuali, no? Nel senso che l'Orientale ha rinnovato fino al 2029, Pinamonti in scadenza al 2027, quindi è un altro dei possibili partenti. Torved, dicevamo prima, appunto il contratto in scadenza nel 2027, bisognerà capire come si evolverà la situazione. Cornet è sicuramente uno degli elementi che si è messo di più in evidenza, molto mercato soprattutto all'estero, perché da luglio e solo per il mese di luglio si attiverà una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni di euro. Non so quanti club italiani in questo momento comunque possono andare a spendere quella cifra per un centrocampista. È probabile, appunto, ci sarà anche poi la vetrina del mondiale, che qualche club inglese ad esempio possa mettere tranquillamente quella cifra sul piatto nel mese di luglio. Quindi già parliamo di un giocatore che è stato riscattato a gennaio per un totale di 13 milioni di euro, il Sassuolo lo rivende quasi al triplo, sarà sicuramente un affare molto molto importante, anche se lui stesso comunque, diciamo, non ha nemmeno escluso la possibilità di rimanere, perché a Sassuolo poi ha vissuto la sua migliore stagione della carriera, lo ha detto proprio lui. Se non dovesse arrivare l'offerta, ecco, diciamo, non è un calciatore che andrà a buttare i piedi per andare via. E l'altro elemento in vista della rosa è Moremovic. Anche lui si è parlato di Inter, in questo momento insomma le voci sono al ribasso, perché il Sassuolo chiede tanto, c'è la Juventus che ha il 50% sulla futura rivendita, parliamo di 30-35 milioni di euro. C'è un forte interesse dalla Premier, piace al Tottenham di Roberto De Zerbi, che conosce benissimo Giovanni Carnevali, piace al Bournemouth, ci sono anche altre società. Io credo tra Moremovic e Kone, insomma, che Sassuolo possa poi far cassa in maniera importante. E il terzo elemento che ti metto è l'Orientè, perché viene da due stagioni importanti, era già stato venduto l'anno scorso al Sunderland con rinnovo fino al 2029, magari il Sassuolo può giocare un attimino sul prezzo, piace tantissimo in Turchia, quindi potrebbe esserci una bella estate movimentata, diciamo, da questo punto di vista a Sassuolo.
9: Come del resto ormai succede ogni estate, come ben sa Giovanni Carnevali. Antonio Parrotto, è sempre un piacere, buon lavoro e a risentirci.
8: Grazie mille, è stato un piacere, buona serata.
9: E grazie davvero a Antonio Parrotto, con cui abbiamo fatto un po' il punto anche sulla questione relativa a questo asse sempre più caldo e, se vogliamo, personalmente anche intrigante, devo dirvi la verità, tra Fiorentina e Sassuolo. Poi vedremo fino a che punto riuscirà a svilupparsi, non solo per quanto concerne gli allenatori, ma anche per quanto riguarda magari i giocatori, visto che, insomma, vi ricordo, non solo grosso sulla panchina del Sassuolo, ma il prescelto per sostituirlo è Alberto Aquilani in casa neroverde, e quindi, insomma, un giocatore ex Viola, poi diventato allenatore in Viola con il percorso nel settore giovanile, che poi si è fatto le ossa in prima squadra, e adesso, appunto, se vogliamo, ecco, un nuovo step significativo dopo l'esperienza con Pisa e Catanzaro, condotto tra l'altro davvero a centimetri dalla promozione che poi ha agguantato con le unghie e con i denti il Monza. Ma insomma, onore a quello che ha fatto il Catanzaro in questa stagione. Tra pochissimo possiamo andare anche cara Saretta con il nostro prossimo ospite. Intanto saluto Stefano da Scandiano, che ieri ha partecipato da Reggio, Modena e Bologna insieme ad altri tifosi alla festa della Fiesole, ci tiene a ringraziare tutti. Roberto da Bagnaripoli, visto che ci raccontano che Paratici ha una squadra di scout in tutta Europa, possibile che si debba sempre cercare giocatori nel campionato italiano a costi assurdi come Volpato? Sai, Roberto, questi sono, diciamo, interessamenti, sono valutazioni che vengono fatte. Ad oggi non c'è ancora nulla di concretizzato, quindi magari diciamo così, commentiamo una volta eventualmente fatta l'operazione Volpato. Si può discutere, secondo me, più su Volpato che su Torsvet, sinceramente. È chiaro che la Fiorentina è obbligata ad un certo tipo di mercato in uscita, è obbligata a fare delle valutazioni profonde sul suo centrocampo. In questo momento c'è un'abbondanza ingiustificata da un punto di vista di qualità in quella zona del campo, con tutto il rispetto chiaramente per i vari Somme, per i vari Fabian, per i vari Brescianini, per i vari Mandragora, per i vari Ndur, per i vari Fagioli e via discorrendo. Da un punto di vista numerico, in teoria è un reparto che non avrebbe bisogno neanche di un restyling. Poi se la Fiorentina decidesse di rifarlo da capo, io umilmente sposerei in pieno, ecco, questa strategia. Per cui sì, è vero, come ci scrive qualcuno, che ci sono ancora Fabian, Brescianini, Sommer, Richardson, però ragazzi, cioè non scherziamo, Torsvet è di un altro livello rispetto a tutti quelli che sono stati citati. La difficoltà tutt'al più può essere quella di capire come gestire le uscite di questi giocatori, ma parliamo di un altro livello. Torsvet è un giocatore vero, ragazzi, non, questo ovviamente è il mio parere, però se lo mettiamo a confronto con Fabian, Brescianini, Sommer, Richardson, per me parliamo di un altro livello. Comunque ancora tutto chiaramente da definire, siamo intanto in attesa dell'ufficialità di Fabio Grosso, che dovrebbe arrivare nei primi giorni della nuova settimana, e da qui ripartiamo salutando e ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Carmine Esposito. Ciao Carmine, buona domenica.
10: Buongiorno, grazie.
9: Allora, intanto Carmine, la Fiorentina insomma un paio di giorni fa ha ufficialmente salutato Paolo Vanoli. Ti chiedo, prima ancora di parlare insieme anche della scelta di Fabio Grosso, se ritieni che in un certo senso la Fiorentina abbia, tra virgolette, agito correttamente, nel senso che sceglie Vanoli in un momento di estrema difficoltà con un compito ben preciso, cioè quello di salvare la Fiorentina. Vanoli salva la Fiorentina, quindi missione compiuta, ognuno per la sua strada, sintetizzando e estremizzando il concetto. Tutto giusto o avresti dato una chance anche per la nuova stagione a Vanoli?
10: Ma vista comunque la stagione e tutto, è stata una scelta giusta. Scelta giusta, tra virgolette, doveva salvare la Fiorentina, l'ha salvata. Adesso bisogna voltare pagina, perché secondo me, se ritornassimo indietro, tra virgolette, tenendo comunque Vanoli, potremmo forse rifare comunque di nuovo un campionato, secondo me, non all'altezza, tra virgolette, della Fiorentina. Secondo me invece con il cambio di allenatore si può dare quella svolta in più, quell'entusiasmo in più che porterà l'allenatore sicuramente per far bene.
9: E qui arriviamo a Fabio Grosso, un nome che insomma ha un po' diviso anche l'ambiente nelle valutazioni per le aspettative. C'era chi si aspettava un nome più altisonante anche sull'onda lunga della scelta di Paratici, chi invece insomma sottolinea che comunque la Fiorentina riparte da un quindicesimo posto e il prossimo anno non avrà neanche l'Europa, quindi sarebbe stato anche arduo immaginarsi un nome molto più pesante rispetto a quello di Grosso. Tu che idea ti sei fatto, Carmine?
10: Io sinceramente Grosso mi piace tantissimo, ha fatto un buonissimo lavoro a Sassuolo, sicuramente la piazza di Sassuolo non è la piazza di Firenze, quindi sicuramente ci vorrà un qualcosina in più per far bene, però penso che sia la scelta giusta. Io ti dico, tempo fa lo avrei accostato al Napoli, perché c'erano delle voci anche di Grosso che potesse comunque tra virgolette andare a Napoli, ma io avrei messo subito un pallino molto molto positivo, perché secondo me è un buonissimo allenatore che può far bene a Firenze sicuramente.
9: Guarda, su questo Carmine, siccome a mio parere chiaramente conta meno del tuo, anch'io sono un grande estimatore di Grosso e credo che in realtà in tanti sottolineano il fatto che da un punto di vista estetico, visto che ora va tanto di moda valutare questo, il Sassuolo abbia offerto più prestazioni pragmatiche che magari di dominio, di gestione della partita in un determinato modo. Io penso sinceramente, vorrei da te su questo un punto di vista, che in realtà con il Sassuolo lui sia riuscito in questo biennio tra Serie B e Serie A a ottimizzare al massimo i valori dei singoli, ottimizzare al massimo il valore del collettivo e poi a dare una grande identità molto pertinente anche al valore della squadra, alle caratteristiche della squadra, cioè con dei giocatori come Berardi, Lorienté, Torsvet, Coné, sarebbe stato forse anche dannoso impostare il gioco su un possesso infinito e straripante. Quindi mi sembra in realtà un allenatore molto abile, ecco, nel premiare le caratteristiche dei giocatori.
10: Infatti sono d'accordissimo con la tua analisi, riparto subito dalla tua ultima domanda. Non mi ha dato il Sassuolo, con tutto il rispetto per la squadra che era, quei giocatori che aveva, non era quel blasone tra virgolette che saltava agli occhi a fine partita, oppure, però se non è dato un'identità di calcio. Io poi l'ho seguito più di un mese, quasi un mese e mezzo, perché stando qui a Bologna abbiamo fatto gli stage comunque a Sassuolo, ho visto come lavora, è un grandissimo professionista, uno staff di tutto rispetto, hanno situazioni tra virgolette, che possono fare soltanto bene. Io ti ripeto, messa a suolo forse è stata una delle rivelazioni dell'anno scorso, ma non come risultati, ma proprio secondo me come impostazione di gioco. Secondo me lui dà una bellissima impronta alla squadra. Sicuramente Firenze avrà sicuramente giocatori, con tutto rispetto, qualche nome un po' più blasonato di Sassuolo, quindi secondo me se mette quello che ha fatto a Sassuolo in più qualche giocatore che arriva a Firenze che abbia voglia di riportare la Fiorentina dove merita, io penso che faccia benissimo.
9: Carmine, dal tuo punto di vista è lecito attendersi una stagione della Fiorentina, diciamo, di ripartenza rispetto al quindicesimo posto dell'anno scorso, ma graduale? Cioè, rischia di essere pericoloso chiedere, immaginarsi e pretendere una Fiorentina fin da subito in grado di rientrare in lotta per l'Europa, o crede invece debba essere questo l'obiettivo primario nella costruzione della nuova rosa?
10: Secondo me la Fiorentina deve puntare subito a un posto in Europa. Firenze non può permettersi un anno di sbagliare, tra virgolette, perché può succedere di tutto, può avere una squadra fortissima, il miglior allenatore del mondo, però se poi l'annata è storta. Secondo me, se riparte la Fiorentina pian piano, passano anni finché si possa avere una Fiorentina di alto livello. Io penso invece che debbano subito creare, con un nuovo allenatore, con un nuovo gioco, con l'impronta di gioco che ha lui, prendere qualche giocatore importante. Firenze secondo me deve puntare, dovrebbe essere quest'anno secondo me non dico la mina vagante, però quella squadra che deve dar fastidio alle big, perché comunque ce ne sono tante. Vedi che si è aggiunto anche il Como adesso, quindi alla fine l'anno prossimo si aggiungerà anche la Lazio sicuramente, e io penso che la Fiorentina è quella squadra che debba dare fastidio. Penso che dovrebbe essere il Bologna che è stato in questi due anni.
9: Non c'è dubbio. Carmine, nel salutarti, visto che ci sono insomma delle missioni parallele che deve portare avanti Paratici, una delle quali è comunque una sforbiciata al monte ingaggi, perché ci sono comunque degli stipendi un po' fuori scala rispetto alla Fiorentina attuale. Siccome chiaramente su Ken c'è grande attenzione anche per la clausola rescissoria, perché comunque è reduce da una stagione sì complessa, però comunque si è preso la maglia da titolare della nazionale, continua a essere un giocatore comunque appetibile in Italia e non solo. Io però cambio un attimo zona del campo e ti chiedo su De Gea, visto che De Gea è il secondo giocatore più pagato in rosa e la Fiorentina sta facendo delle valutazioni su questo per capire fino a che punto insistere un altro anno con De Gea e col suo contratto da 3 milioni a stagione, se dal tuo punto di vista è un giocatore tra virgolette sacrificabile sull'altare appunto di un contenimento dei costi per gli stipendi, o se invece è imprescindibile per la Fiorentina del prossimo anno per te?
10: Ma il fatto dei costi ci può stare, però penso che De Gea sia uno dei portieri tra virgolette più forti in Europa. Anche lui, hanno avuto tutti una stagione tra virgolette travagliata, quindi alla fine poi i valori comunque escono fuori. Poi se la Fiorentina punta solo per abbassare i costi e sceglierà un giovane, puntare su un giovane, qui secondo me stiamo un po' indietro al discorso prima che ho fatto. Secondo me puntare almeno su uno o due giocatori di grandissima esperienza, penso che comunque due sono i ruoli importantissimi, uno è il portiere e uno è l'attaccante che ti fa i 20 gol, che ti permette di fare quel salto di categoria. Io penso che comunque debba fare ancora un sacrificio con De Gea quest'anno la Fiorentina.
9: Carmine, è sempre un piacere, alla prossima.
10: Buona giornata, grazie mille.
9: Grazie davvero a Carmine Esposito. Tra poco ci ascoltiamo anche un WhatsApp audio, però prima ci fermiamo, 15:30 sul cronometro, tra poco l'ultima mezz'ora, poi dalle 16 arriva Niccolò Ricchi.
4: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature
5: le massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
3: Con me, Alberto Di Chiara.
2: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, è bandito a tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: 15:35, rush finale delle prime due ore di diretta di Radio Firenze Viola. Tra poco Niccolò Righi e Anna Dini in vostra compagnia fino alle 18. Siamo però ancora in tempo per tornare su alcune situazioni che si sono sviluppate nelle ultime ore, su alcuni interventi che abbiamo raccolto nel weekend. Prima però 348-7513-933, sentiamo un WhatsApp audio.
1: Ciao Francesco, io i tre centrali di centrocampo e i due difensori centrali della difesa li cambierei tutti con i nostri della Fiorentina, cioè quelli del Sassuolo mi piacciono tutti, qui tutti e cinque, però costano troppo, hanno pagati poco e ora l'hanno rivalutati ed ora costano troppo per noi, quindi io spero tanto in Pratici che li trovi, come ha fatto il Sassuolo, i calciatori così forti. Poi la domanda a te Francesco è: secondo te Favasuli può essere un po' Zappacosta?
0: Beh, guarda, credo che tu gli abbia fatto un gran bel complimento a Costantino Favasuli. Io vorrei vederlo intanto prima di fare determinati accostamenti, visto che comunque parliamo di un classe 2004, quindi è anche arrivato il momento un po' di metterlo alla prova e quindi di salire di livello. Mi piacerebbe vederlo un anno in Serie A, perché comunque se si va a vedere, insomma, siamo al terzo anno di Serie B, ora è il momento di arrivare al piano di sopra, ecco. Poi da un punto di vista di evoluzione tattica, sicuramente come Zappacosta ha questa capacità di giocare sia basso che alto da una parte e dall'altra e di sapersi adattare molto bene. Una discreta fisicità, non straripante ma discreta, vorrei vederlo al piano di sopra, ecco. Poi se ne può riparlare, non c'è dubbio. Come detto però, ecco, visto che si parla di un giocatore che abbiamo visto anche all'opera con il settore giovanile della Fiorentina come Favasuli, in corso di svolgimento a Parma c'è il Festival della Serie A e intervistato in esclusiva da Tutto Mercato Web il responsabile del settore giovanile Viola, Valentino Angeloni, diciamo ripartendo dalla soddisfazione per aver vinto il campionato primavera, ha fatto un po' il sunto anche proprio del percorso fatto all'interno della stagione dal gruppo guidato da Galloppa, parlando di singoli, parlando del futuro dello stesso Galloppa, della prima squadra. Ce lo riascoltiamo.
2: Ci qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina. La sua soddisfazione al termine di questa annata così importante per la primavera in particolare della Fiorentina?
3: Beh, aver riportato lo scudetto a Firenze dopo 43 anni è sicuramente quello, ma vedere gioire i ragazzi per un percorso che per tanti di loro nasce dall'attività di base, perché avevamo tantissimi ragazzi, una decina, che sono con noi da quando hanno veramente 10-11 anni, quindi si è chiuso un cerchio anche per loro, quindi una gioia per il club e per il nostro presidente che è venuto a mancare questa stagione, quindi per lui è una dedica speciale, per la sua famiglia, per Giuseppe e per Caterina, quindi lo dedichiamo a loro perché sappiamo quanto ci tenevano al settore giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
2: Una gioia valorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani, no?
3: Sì, assolutamente, quello che volevo dire prima è che tanti di loro sono cresciuti da noi da bambini, è un'appartenenza unica, sono tutti tifosi della Fiorentina e questo è importantissimo anche per chi poi arriva da altre regioni o da altre nazioni, abbiamo pochi stranieri, ma fa sì che questi nuovi innesti capiscano l'importanza di indossare la maglia, di rispettare Firenze, il Giglio, che è una cosa unica, quindi è qualcosa di particolare.
2: Abbiamo sentito tante società parlare del fatto che è più facile prendere uno straniero rispetto a un ragazzo italiano, e la Fiorentina però dimostra che forse è solo una questione di volontà a un certo punto.
3: Sì, poi dipende dalle varie annate, dipende da, cioè, giustamente le sue età tutte hanno una loro linea e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia. Però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e stanno attenti al settore, alla parte diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà, e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono le arrivo in prima squadra di tantissime ragazze, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
2: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stavo parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbo. Vi chiedo le prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
3: Ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto il campionato come Lucchesi, che era con noi, e quindi Caiodè e Comusso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio, perché Balbo, comunque il mister Manoli gli ha dato spazio, stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare, ce ne sono diversi, e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratice.
2: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche all'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppa, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
3: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Pratici, al direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, Daniele ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità, e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un bel auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori. È un grande motivo di orgoglio.
2: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
3: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra, e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza, che ovviamente all'inizio non era quello spiegabile, ma era, a un certo punto è diventato un obiettivo fondamentale, quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro, e abbiamo aggiunto anche il trono di Viareggio, che mancava da 34 anni, e quindi sono gioie, ripeto, che unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra, sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello e importante, siamo orgogliosi di averglielo dato.
0: E a corredo, diciamo così, di questo, mi piace anche ricordarvi un paio di appuntamenti. Intanto, in ordine proprio cronologico, alle 19 la finale continentale dell'Italia Under 17 contro il Belgio, e questa sera poi l'amichevole della nazionale di Baldini contro la Grecia. Chiaramente alle 19 l'Under 17 vuol dire, tra gli altri, anche Federico Croci, il classe 2010 della Fiorentina, nato a Bibbiena, cresciuto tra Marino Mercato Subiano e Aquila Montevarchi, e poi via via da 4 anni a questa parte nel percorso della Fiorentina, il debutto con la Primavera, la vittoria del Viareggio, insomma una storia nota e arcinota, direi, sotto questo punto di vista. Mentre chiaramente dalle 21 spazio poi alla prima squadra da un punto di vista di nazionale, con Ndur, con Comuzzo, con Fortini nell'amichevole contro la Grecia, in una domenica però per gli amanti dello sport tout court, che si è già aperta con il motomondiale, la vittoria di Marquez in Ungheria. Siamo al 33esimo dei 78 giri previsti a Monte Carlo, con Antonelli in testa davanti a Leclerc e Hamilton, con quest'ultimo però che si è già fermato ai box, quindi a breve dovrebbe riappropriarsi della sua seconda posizione. E giustamente ci ricorda anche un parere assolutamente disinteressato della nostra Sara Mastrosimone, alle 19.30 la Nations League di volley con Brasile-Italia, e ovviamente tutti gli aggiornamenti del caso curati dalla nostra Sara Mastrosimone, inviata in loco per seguire l'evento, e con tutti i collegamenti qui in studio con Niccolò Ceccarini, che potrebbe essere, ecco, il gancio perfetto per un collegamento sul volley. E in tutto questo, vi ripeto, comunque siamo a 4 giorni dall'inizio dei mondiali e in un modo o nell'altro vi prometto che riusciremo anche qui a chi si compra, ecco, quindi dalle 10 alle 12 nella trasmissione in cui mi trovate spesso e volentieri, come si dice in gergo, spero volentieri per voi oltretutto, ci sarà tempo e modo magari di inserire qualche elemento sul mondiale. Però mi prendo anche questo piccolo spazio autopromozionale per segnalarvi che comunque su tuttomercatoweb.com, che è il nostro sito fratello maggiore, trovate tutte le schede delle nazionali, le più assurde le ho curate io, quindi spero che possano se non altro aver mantenuto un po' quello spirito conference per poter parlare di Curaçao, di Haiti, di Panama, dell'Uzbekistan, della Giordania, e per alcune di esse trovate anche un piccolo video sulla pagina TikTok di TMV. Quindi ragazzi, l'imbarazzo della scelta per parlare di Curaçao e delle nazionali più conference tra virgolette di questa edizione a 48, sostanzialmente un leviatano mondiale, possiamo definirlo così, dove, vi ripeto ancora una volta, per me è un'onta senza precedenti. Su oltre 1200 giocatori solo Pongracic porterà il viola al mondiale. Poi magari la Croazia farà anche un buon percorso, sappiamo che appunto uno degli elementi positivi per le varie nazionali in questo mondiale è che chiaramente la prima tagliola comunque elimina solo 16 nazionali, perché passano le prime due di ogni girone, i gironi sono 12, più le 8 migliori terze su 12. Quindi immaginando la Croazia nel girone con Inghilterra, Panama e Ghana, bisognerà proprio impegnarsi, ecco, per non arrivare almeno ad essere tra le 8 migliori terze di 12 e quindi evitare di far peggio. Però sappiamo che insomma il mondiale a volte espone anche nazionali blasonate a vere e proprie figuracce, e quindi insomma ci sarà curiosità comunque per vedere tutte le nazionali all'opera, e quindi vedremo un po' il da farsi. Però chiudiamo a proposito di voci che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni con una bellissima intervista che ieri abbiamo realizzato a Radio Firenze Viola a Leonardo Fabbri, che qui abbiamo imparato chiaramente a conoscere anche e soprattutto come tifoso viola, ma che poi in realtà insomma nel suo percorso di vita è uno straordinario protagonista del lancio del peso, reduce da una meravigliosa prestazione e da una straordinaria vittoria al Golden Gala di Roma, tra l'altro teatro che ha consentito anche a tanti portatori del tricolore di vivere una serata davvero, davvero speciale. Lo abbiamo sentito alla luce di questo trionfo nella tappa capitolina della Diamond League e del suo lancio da 22 metri e 14, parlare di questo, parlare chiaramente anche della sua Fiorentina, della sua squadra del cuore. Noi con questo contributo ci salutiamo, tra poco Niccolò Righi e Anna Dini, con il sottoscritto ci troviamo domattina dalle 10 con Chi si compra.

0: e 14 si può dire a un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma ne avevi parlato anche qua a cuore aperto, mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione, cosa ti dà questa vittoria di Roma?
1: Ma no, da tantissimo. Alla fine, come le persone, insomma, basta un ricordo brutto, insomma, per cancellare tutte le cose belle. A me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte. Quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma, purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scende, a volte va bene, ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato, e sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
2: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
1: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
0: Esatto. Lasciamolo alla Larissa, direi, con tutto il rispetto, sì. Leonardo, ma lo lascerei alla Larissa Iapichino.
1: Meglio, sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. Però ecco, sì, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice. Ho comprato un box di carte Pokémon, ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara, lì ovviamente la pressione c'era, però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi. Mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa, e quindi dai, insomma, avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
0: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Cruiser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia, mi verrebbe da dire.
1: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22,58. Ci ho detto, cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto. A Roma questo, magari io rischio di far tanto ma non vincere. E invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica. Però è bello insomma poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere ti dà l'opportunità insomma anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara insomma che c'ha molto valore.
2: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere, diciamo, lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
1: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla e ho un rapporto molto difficile con i social, okay. Sono sempre stato uno che leggeva molto e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono un ragazzo normale come tutti,
2: certo.
1: E ho anche del tempo libero tra gli allenamenti e non è che posso fare grandi cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso, magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischer insomma che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio, e è una cosa che consiglio. e anche quella la mattina, magari appena

0: appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva invece di stare al telefono, poi ti rende stanco.
1: Io lo voglio dire, con il profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatti addirittura due volte.
0: L'ho visto.
1: Lo sai, insomma, noi ci teniamo a te, come te ci tieni.
0: L'ho visto.
1: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
0: Esatto, domani pomeriggio, sì.
1: Tra l'altro, parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'europeo. Lucca è un posto dove comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
0: Lucca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace, sinceramente, una delle pedane che meno mi piace. Insomma. Però ci ho fatto due gare, una 22:59 e una 22:31. Quindi
1: ci potrebbe stare.
0: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani, a quanto pare porta bene. No, però comunque, essendo vicino a Firenze, c'è tanti tifosi, c'è un bel clima. Ma quindi alla fine, sai, il più delle volte conta più quello, appunto, per l'aspetto mentale che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fanno la differenza.
1: Sì, poi tu sei un po' una dinamo, secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio, secondo me, non lo so.
0: Ma
1: ho questa impressione.
0: Più che altro, più che la condizione fisica, appunto, è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima. Sembra proprio quasi una festa, no? C'è, cioè, anche all'Olimpico adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché per carità, comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden, certo, Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
1: È un pianto enorme.
0: Te entri e dici, cavolo, però un po' triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo. E quindi già faceva un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello, e già quello ti dà, insomma, quel magari 1% in più per fare bene.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19 e il sabato dalle 8:30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Sabato sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. In conformità con le direttive di Netanyahu e del ministro della difesa Katz, l'EDF ha colpito centri di comando di terroristi nel quartiere di Daieh a Beirut in risposta al fuoco lanciato da Hezbollah contro il territorio israeliano, lo riferisce l'ufficio del premier israeliano.
5: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria nord di Tel Aviv e altre sei persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Le forze dello Shin Bet sono state dispiegate nella zona. Nel frattempo l'IDF ha fatto sapere di aver neutralizzato un sospetto operativo di Hamas che partecipò alla strage del 7 ottobre.
6: Il presidente ucraino Zelensky è atteso a Londra per un incontro con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. I quattro leader discuteranno del coordinamento del sostegno europeo a Kiev e delle misure per aumentare la pressione politica, economica e militare sulla Russia. Il vertice si svolge in un momento particolarmente delicato del conflitto. Nei giorni scorsi il presidente russo Putin ha respinto la proposta di un incontro diretto avanzata da Zelensky, raffreddando le prospettive di negoziati immediati per un cessate il fuoco.
5: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
6: Sarà interrogato domani dalla GIP Sara Cipolla, Jefferson Smith e Cebaria Verano, il 19enne originario del Perù, uno dei due destinatari del decreto di fermo della procura di Milano, è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano.
5: MotoGP, Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Sul Baton Park Circuit il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull KTM di Pedro Acosta e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente alla via innescato dall'errore in staccata di Jorge Martin, che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguerre di Gian Antonio, l'unico riuscito però a ripartire.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: diretta di Radio Firenze Viola. Un buon pomeriggio, una buona domenica vi arrivano da Niccolò Righi, che riceviamo anzi il testimone lasciatoci libero da Francesco Benvenuti, che ci ha preceduto nelle due ore precedenti. Con me c'è Anna Dini. Ciao Anna.
1: Ciao Nico e buonasera a tutti.
0: Una domenica di sport, si può dire questa, perché non si parla molto di calcio, magari non lo parleremo neanche troppo neanche noi, o almeno guarderemo con un occhio a quello che succede in Francia, soprattutto perché ci sono due grandi appuntamenti. Si sta correndo a Monte Carlo il GP del Principato, che vede un italiano in testa con 19 secondi di vantaggio sulla Ferrari. Stiamo ovviamente parlando di Andrea Chimi Antonelli, che potrebbe mettere a segno la sua quinta vittoria consecutiva in un Gran Premio di Formula 1, ovviamente un record mai realizzato da un italiano, e se Antonelli dovesse vincere riporterebbe l'Italia in testa sul gradino più alto del podio a Monte Carlo dopo 22 anni da Jarno Trulli nel 2004. Quindi insomma stiamo osservando da vicino quello che sta facendo la Mercedes di Kimi Antonelli, che appunto è prima con grande vantaggio sulle inseguitrici, secondo in questo momento Hamilton a 20 secondi, ma c'è anche 5 secondi di penalità da scontare il buon Sir Lewis, terzo invece l'altra Ferrari di Leclerc, poi Piastri, Russell, Hajar, Gasly e via via proseguendo con qualche anche sorpresa nei primi giri, dove sono usciti Norris, ma soprattutto per un problema tecnico è uscito immediatamente Max Verstappen. Un occhio anche sullo Châtrier di Parigi, dove si gioca l'ultimo atto del Roland Garros. Stai sorridendo perché insomma non sta andando benissimo.
1: Non è andato benissimo il primo set.
0: No, non è andato benissimo. Impegnato Flavio Cobolli, un fiorentino tra l'altro, anche se è tifoso per la Roma, però c'ha il giglio tatuato sulla schiena.
1: Nato a Firenze,
0: Flavio Cobolli, che è in campo nell'ultimo atto appunto del Roland Garros, sta sfidando Alexander Zverev, però il primo set è andato al tedesco, che di fatto un primo set che di fatto non c'è mai stato, perché si è imposto, se non sbaglio, 6-1.
1: Esatto.
0: Quindi vedremo se Cobolli riuscirà a fare uno switch mentale dal secondo set, però insomma grande favorito Zverev dopo il forfait alla vigilia di Alcaraz e i problemi accusati da Sinner, che lo hanno mandato KO contro Cerundolo, se non sbaglio al secondo turno. Appunto Zverev, il numero 3 al mondo, grande favorito per mettere le mani su quello slam che finora gli manca, nonostante una carriera insomma da grande giocatore, anche da grande what if, con qualche caduta anche dal punto di vista mentale nel corso appunto della sua carriera. Ma in questo momento 6-1 il primo set. Tra l'altro, ecco, guarda, grazie Sara, perché per chi ci sta seguendo sul canale 92 del Digitale Terrestre, io vi invito sempre a seguirci sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia, a seguirci anche in DAB se siete a giro con la vostra auto. Ci sta proiettando una foto di Edoardo Bove, che è in tribuna a seguire l'amico Cobolli. Loro due sono insomma grandi amici,
1: come fratelli, hanno fatto lo stesso percorso nelle giovanili della Roma, e poi uno si è dato al calcio e l'altro al tennis, però con ottimi risultati. Devo dire che comunque entrambi sono dei grandi sportivi, perché per arrivare a questi livelli in entrambi gli sport bisogna essere dei grandi sportivi.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a proposito, per dare anche una completezza, poi magari ci addentriamo più sui temi legati al mondo fiorentina, per dare completezza anche alla giornata di sport, sembra incredibile a dirsi, ma in realtà neanche troppo. Stiamo pensando alla Formula 1, al tennis. Stasera c'è anche l'Italia in campo.
1: Davvero?
0: Una partita dimenticabilissima, l'ultima amichevole estiva prima appunto di un po' di vacanza che si concederanno anche gli azzurrini e Silvio Baldini. Stasera l'Italia è impegnata in Grecia, in quella che è appunto un'amichevole che metterà verosimilmente in luce altri ragazzi che magari non hanno avuto anche la fortuna di esordire l'altro giorno, quando l'Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo, ma che insomma poi racconta che in questo momento anche il faro del pubblico per quanto riguarda lo sport italiano sia puntato in altre direzioni, e mi viene da dire anche giustamente,
1: perché bisogna un po' distogliere lo sguardo da questo calcio per vedere se fa qualche cosa per venire incontro a noi appassionati. Nico, si può parlare della nazionale guardando anche in casa Fiorentina, perché io ho guardato con attenzione i ragazzi della Fiorentina impegnati nella gara contro il Lussemburgo, anche se stasera sulla carta perlomeno l'avversario dovrebbe essere migliore.
0: Sì, assolutamente.
1: E Ndura ha fatto una prova sufficiente, Comuzzo continua secondo me a non trovare più se stesso, invece un ragazzo che mi ha deluso tantissimo, seppur abbia giocato poco, è stato Fortini.
0: Sì, Fortini è entrato, se non sbaglio, un po' nel secondo tempo, insomma, un ingresso abbastanza in ombra. Te saresti ancora più netta.
1: Parecchio in ombra,
0: dico anche che è buio pesto, però ecco, insomma, la partita è un po' quella lì, e quindi magari aspettiamo altri appuntamenti poi per giudicare un ragazzo, perché insomma, come magari nella nostra ottica in questo momento il calcio non ha la priorità, forse anche questi ragazzi non è che siano proprio mentalizzati al 100% in questo momento su degli appuntamenti che sì, gli permettono comunque di confrontarsi per la prima volta con la maglia azzurra. Però ecco, c'è stato anche tanto dibattito questi giorni in redazione sul fatto se Baldini abbia fatto bene o meno a convocare i ragazzi, se per queste partite si doveva portare dietro il gruppo dei senatori, così che secondo te ha fatto bene a portarsi
1: i ragazzi? Io mi sono espressa anche a Scanner con mio babbo mercoledì, secondo me ha fatto benissimo, perché bisogna anche lasciare spazio a chi probabilmente se lo merita. Chiaramente non tutti i convocati avranno la possibilità di giocare nella nazionale maggiore, però qualcuno di loro ha la possibilità di mettersi in mostra, qualcuno che non è mai stato preso in considerazione, perché Pisilli e Pio Esposito meritatamente a mio avviso sono stati convocati in nazionale, ma ce ne sono altri che meritano magari un pochino più di attenzione. Quindi, visto che le partite hanno il valore che hanno, nonostante credo che per il ranking UEFA, anche se siano amichevoli, abbiano
0: sì, una valenza legata alla Nations League, assolutamente. Con due vittorie l'Italia si troverebbe in una situazione migliore per quanto riguarda la Nations League.
1: Ecco, però secondo me è stata una cosa giusta. Vero anche il fatto che comunque da una situazione drammatica era più facile fare una scelta drastica di questo tipo, ecco.
0: Certo, sì, non aveva niente da perdere in questo senso. Silvio Baldini, che ricordiamo CTE di interim, questa sarà la sua ultima partita prima di ritornare in Under 21, e poi ci aspetta una lunga estate dove capiremo anche chi sarà il futuro CT della nazionale. In questo momento il favorito sembra essere Antonio Conte, che si è più volte speso. Comunque, per quanto riguarda l'Italia che vedremo stasera, non ci dovrebbero essere troppi cambi rispetto all'11 che è sceso in campo in Lussemburgo, con Baldini che dovrebbe sostituire Favasuli con Anor dell'Atalanta, e Ekator dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Cherubini in attacco. Per questo sono attesi anche i due viola che erano scesi in campo dal primo minuto, ossia Pietro Comuzzo e Sherren Dur. Intanto allo Châtelier di Parigi è iniziato il secondo set 1-0 Zverev, in questo momento Cobolli in battuta, quindi Zverev ha tenuto la battuta. Parliamo anche un po' di Fiorentina, perché ci siamo un po' dilungati sulla Formula 1, sul tennis e sulla nazionale. Lo facciamo con il primo ospite di oggi, che è Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, eccomi.
0: Allora, siamo in una giornata che insomma non è che pululi di temi, no, si può dire di niente, esatto, legata alla Fiorentina, però Andre, dovrebbe essere il giorno, la vigilia di quello che magari si può considerare una sorta di giorno zero, perché domani, se tutto va come dovrebbe andare, ci potrebbe essere l'ufficialità di Fabio Grosso, ma soprattutto la società partirà alla volta degli Stati Uniti, di New York, dove Fabio Paratici e Alessandro Ferrari sono attesi al confronto con la famiglia Commisso, e quindi si può decretare quella di domani come una sorta di giorno 0.1 di quella che sarà la nuova Fiorentina.
2: Sì, l'allargherei a tutta la settimana.
0: Sì, diciamo, certo.
2: I centigradi rimarranno a New York o comunque sia nel New Jersey, per essere più preciso.
0: Sì, no? Certo.
2: Una settimana, per quello che abbiamo capito, quindi fondamentalmente ci sarà un periodo abbastanza lungo nel quale i dirigenti potranno confrontarsi con la proprietà, con il presidente commissario e sua madre Catherine. Io, da quello che so, la firma di Fabio Grosso sul contratto c'è già stata nei giorni scorsi, e quindi si tratta esclusivamente di comunicarlo ufficialmente domani, penso, al più tardi martedì, ma direi domani, perché poi l'idea dei dirigenti era quella di partire alla volta degli Stati Uniti con la firma di fatto archiviata, comunque sia ufficializzata. È una fase della stagione di dimente, perché intanto la Fiorentina comunicherà il nuovo allenatore, e rispetto allo scorso anno potrà farlo con ampio anticipo, insomma. Sì. L'anno fa ci fu a fine maggio, mi pare fosse il 28 maggio, la dimissione di Palladino, e poi partì una ricerca affannosa di un successore, che poi fu individuato in Pioli che fu ufficializzato soltanto a fine giugno, inizio luglio. Stavolta l'ufficialità arriverà in tempi normali. Per quello che ho capito, la sua presentazione non avverrà a breve, la presentazione di Grosso e della parte avverrà, credo, proprio nei primissimi giorni di ritiro o poco prima. Il ritiro parte il 10 luglio. Mm-hmm. Sarebbe affascinante, questa cosa l'ho detta anche altre volte, che potesse essere il 9 luglio, insomma 9 luglio 26 saranno 20 anni dopo, dal 9 luglio 2006.
0: Sì, è vero.
2: E quindi non sarebbe male una scelta di questo tipo. E per il resto sarà poi il focus sulla visita della dirigenza in America. Mi aspetto che possa essere un confronto genuino, un confronto costruttivo, soprattutto un confronto concreto, perché io sono tra coloro i quali hanno apprezzato il video messaggio del presidente Comizzo, anche se poi non si è sceso nello specifico in cifre, in target, in programmi di crescita o di decrescita, non lo so, poi bisognerà capire cosa vorrà fare la proprietà. Però ecco, io mi aspetto che quando poi Paratici e Ferrari torneranno in Italia e mi auguro facciano una conferenza di inizio nuova stagione, chiariscano nello specifico di cosa si è parlato, quali sono le intenzioni della proprietà.
0: Secondo te, Andre, quali saranno più o meno però i temi sul tavolo?
2: Ma intanto bisogna capire che tipo di Fiorentina dovrà nascere, cioè se è una Fiorentina che sarà composta da giovani o una Fiorentina che sarà non lo so, un giusto mix tra elementi di esperienza e ragazzi che magari faranno parte della prima squadra e con esperienza in testo, o magari direttamente la primavera. Se ci sarà la necessità di un abbassamento dei punti in gas, oppure si potrà procedere serenamente con naturalmente le cifre che ci sono state fino adesso. Io per esempio so che la Fiorentina non vuole disimpegnarsi, cioè per la verità è diverso, la famiglia Commisso non vuole disimpegnarsi non mettendo più la sponsorizzazione di Mediacom. Mediacom resta, 25 milioni restano, poi non appariranno più sulla maglia, non apparirà più sulla maglia il nome dello sponsor, ma in base l'aiuto economico dei Commisso rimarrà. Però ecco, andranno delineate secondo me queste cose. I giocatori più importanti rimarranno o meno, verrà messo il cartellino vendisi su chiunque oppure su certi elementi, che ne so, Ken, Fagioli, Comuzzo, si deciderà invece di dire assolutamente no, non vengono scelti a prescindere. Ecco, io mi aspetto questo, mi aspetto che quando poi ci sarà la conferenza di Ferrari e Pradè, spero a fine mese o comunque poco dopo che sono tornati, si chiariscano questi temi. Mi sarebbe francamente molto piacere.
0: E a proposito del mercato, lo hai citato in questo momento, chiaramente sono elucubrazioni di, insomma, persone, anche tifosi, anche che in questo momento al 7 di giugno, in questa domenica un po' noiosa, chiaramente non abbiamo molto in mano, però tu cosa percepisci per quanto riguarda il mercato? Cioè, secondo te sarà un mercato che porterà a Firenze l'ennesima rivoluzione, oppure c'è la sensazione che magari questa squadra, che magari quest'anno non ha reso per niente, quindi si è anche inevitabilmente svalutata, possa godere anche di un po' di fiducia da parte della nuova Fiorentina, della nuova dirigenza, che dice magari si mette questi giocatori in mano ad un allenatore più congeniale, magari fare una preparazione anche un pochino migliore, perché si è capito che uno dei grandi problemi che ha avuto la Fiorentina la scorsa stagione è stata anche una preparazione estiva pessima, che possa poi portare anche a mostrare nuovamente quello che alcuni giocatori avevano già mostrato l'anno prima con Palladino.
2: Ma io intanto mi aspetto, o almeno più che mi aspetto, spero, perché poi non è che, insomma, sia così convinto di quello che sto per dire, spero che ci sia chiarezza. Cioè, io ho la sensazione che l'anno prossimo, va detto chiaramente, sarà un anno di transizione. La Fiorentina proverà a piazzarsi alle prime 10 della classifica, poi cercheremo di vedere se tra le prime 5 e le prime 7, oppure tra il settimo e il decimo posto. E io penso più la seconda ipotesi, tra il settimo e il decimo. Quindi, però, al di là di questo, alle mie sensazioni, quello che spero è che ci sia chiarezza. Cioè, se c'è da dire, signori, farà un anno di transizione, diciamolo, non abbiamo paura a dirlo. Parati ci ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo, io non credo che quando ha firmato con la Fiorentina ventesima pensasse già con la bacchetta magica l'anno dopo di fare una squadra a primi 5 posti. Penso che con un percorso di 4 anni e mezzo abbia pensato, beh, arrivo, vediamo cosa riesco a costruire, vediamo dopo i primi 2 anni dove siamo. Quindi il primo anno è il prossimo, naturalmente, e secondo me non c'è da vergognarsi nel dire che quella che potrebbe iniziare sarà un'annata di assestamento, dove non mi aspetto una rivoluzione. È impossibile, perché con una rosa di 20 giocatori, almeno 10-15 dei quali secondo me inadeguati, non li puoi vendere tutti. Però ti devi anche rendere conto che devi essere una squadra in grado di pianificare una crescita. Poi la storia di Viola insegna che ci sono annate dove il buon lavoro dell'allenatore e quello della proprietà e della dirigenza portano subito a rinascite, ovviamente quello che è successo con l'Italiano, ma dal passato abbiamo citato Montella nel 2012, Prandelli nel 2005. E poi ci sono anni in cui invece fatichi di più. Io mi auguro che il grosso abbia la bacchetta magica e venga aiutato dalla proprietà per davvero trovare la chiave giusta fin da subito. Però non è scontato, perché quando la Fiorentina è tornata subito in auge nel 2021 non c'era il Como, non c'era il Bologna, nel 2012 con Montella non c'era nemmeno l'Atalanta. Quindi ci sono nuove realtà che oggi insidiano i primi posti. Quindi dovrei essere molto più bravo di tante formazioni.
1: Ecco, Andrea, dicevi che una rivoluzione è impensabile, infatti io condivido questa cosa con te, ma se tu potessi fare 5 nomi da cui ripartire, chi sarebbero dal tuo punto di vista?
2: Ma io l'ho detto, ripartirei da Moise Kean. Cioè, non ho problemi a dire che la Fiorentina difficilmente riuscirebbe a trovare un centravanti del suo valore con le forze economiche che avrà a disposizione. È difficile trovare un centravanti forte come Kean a 20 milioni, 25 milioni. Quindi io da Kean ripartirei da Solomon, per esempio, perché la Fiorentina giocherà col 4-3-3 con Grosso, e non avendo nemmeno un esterno in rosa di fatto di ruolo, io un esterno migliore di Solomon a 10 milioni non so se esiste. Cioè, ce ne sono di molti meglio a 30-40 milioni, no, a 10 no. E a centrocampo io terrei tutti, terrei Mandragora, terrei Fagioli, terrei Indur, sugli altri vediamo. E poi, ma in difesa io farei un gran pulito, ma veramente in tutti, non ce n'è uno che mi convince. Per carità, vogliamo tutti bene a Ranieri, ma può fare secondo me la riserva in una Fiorentina che vuole puntare in alto. Il terzino cambierei Cedodoc e Gosens.
1: E De Gea?
2: Il portiere vediamo. Il portiere è un dubbio. Io se va via De Gea non mi strappo i capelli, intanto perché ne ho pochi, e poi perché secondo me si può trovare anche qualcosa un po' di più fresco e futuribile nei prossimi anni. Certo, se l'idea è, perché il piano potrebbe essere anche questo, Martinelli dalla stagione 27-28, quindi la prossima ancora, diventa il titolare della Fiorentina, allora dico, teniamo un anno De Gea, che danni non ne fa, se non è il De Gea del giorno d'andata l'anno scorso, e dall'anno successivo prendiamo Martinelli. Allora quello può essere un discorso giusto, però da quello che ho capito, occhio a De Gea, perché quei 3 milioni di ingaggio che prende sono un po' tanti per una squadra che non fa l'Europa l'anno prossimo, e quindi un ragionamento su cambiare anche in porta c'è.
0: Staremo a vedere quello che succederà dal mercato. Andre, l'ultima prima di salutarti, venerdì insomma è stato reso noto anche quello che sarà il calendario della prossima stagione. Partenza molto difficile per la Fiorentina, perché si ritroverà subito all'Olimpico contro la Roma di Giampiero Gasperini, poi tre turni abbastanza morbidi, tra cui due gare consecutive in casa contro il Frosinone e contro il Torino, un'altra neopromossa, poi il Venezia, e poi inizierà un'altra fase di calendario abbastanza tosta, dove i viola affronteranno il Napoli, il Como, l'Inter, l'Atalanta in queste 4 in 5 partite. Non so se sei scaramantico, ma ti racconto questo dato. La sfida al debutto tra Roma e Fiorentina è una vera e propria, un vero e proprio must have del nostro campionato. Pensa che nella storia si sono incontrate ben 10 volte. Questa sarà la decima volta che la prima giornata.
2: Credo sia l'undicesima.
0: L'undicesima addirittura. Ok.
2: Sì, 10 volte in passato, e questa è l'undicesima.
0: È l'undicesima addirittura, bene. Lo sai, addirittura per 7 volte, questa sarà l'ottava, la Fiorentina ha debuttato proprio all'Olimpico. Una sola volta ha vinto la Fiorentina all'Olimpico, era la stagione 1968-1969, e tu sai benissimo quello che è successo a fine di quell'anno.
2: Sì, ma guarda, io al di là dello scudetto, ricordo anche con Vincenzo Italiano, la Fiorentina partita lì.
0: Sì.
1: Malissimo con Dragoschi.
2: Sì, fu una serata terribile, perché Dragoschi impazzì dopo 10 minuti, si fece cacciare, però la Fiorentina perse, ma fece un grande campionato.
1: Vero.
2: Che poi finì al settimo posto, ma la Fiorentina, se non avesse, secondo me, perso il cervello a Genova la penultima giornata, sarebbe arrivata sesta o quinta, sarebbe andata in Europa League, tra l'altro. Ma mi ricordo che anche con Vincenzo Montella in panchina l'ultimo anno, mi sembra, la Fiorentina perse molto male,
0: sì.
2: 3-0 mi sembra, e però arrivo quarto in classifica, quindi non è male, ecco, come partenza.
1: No, infatti.
2: Poi, mi auguro di non perdere. Il calendario secondo me è ben equilibrato, poi vanno incontrate tutte,
0: certo.
2: È ben equilibrato, anche il finale non è male. Quest'anno invece era molto più difficile, anche se poi la Fiorentina qualche vittoria importante l'ha ottenuta nel finale. Ha questo inizio difficile, perché è vero che ha queste tre gare tutto sommato abbordabili con Frosinone, Venezia e Torino, però poi nelle prime 11 giornate affronta 6 delle prime 7 squadre che hanno chiuso in testa la classifica l'anno scorso. Quindi è da settembre a novembre è un calendario complesso, però anzi da agosto a novembre è un calendario complesso, però le grandi vanno su, si conviene affrontarle subito, e quindi speriamo la Fiorentina faccia subito bene.
0: Sì, sì, tanto poi alla fine in un campionato i valori vengono fuori. Tra l'altro stavo guardando ora il calendario, la Fiorentina inizierà a Roma e finirà proprio a Roma, perché l'ultima partita sarà Lazio-Fiorentina. Andrea, noi ti risentiremo domani a questo punto, io ti ringrazio per essere stato con noi.
2: A voi, buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Ciao.
0: E grazie al nostro Andrea Giannattaso, con cui abbiamo fatto un primo punto su questa giornata, che come abbiamo detto oggi scarseggia di temi non solo appunto legati alla Fiorentina, ma un po' tutto al mondo del calcio. Io vengo da un turno su tutto mercato web molto complicato per trovare insomma aggiornamenti. Per fortuna arriva qualche voce, in questo momento si sta svolgendo a Parma il Festival della Serie A, in cui appunto è stato svelato anche il calendario, ma in cui ci sono tanti ospiti, e quindi oggi per fortuna sono arrivate le parole del direttore sportivo dell'Inter, che come ben sai, tra l'altro oggi è giornata di elezioni per il mondo del calcio, non c'entra niente la politica, però sia a Madrid sia a Istanbul si vota per chi sarà il prossimo presidente del Real Madrid e del Fenerbahce, e legato appunto alla Serie A, in particolare all'Inter, ci sarebbe l'elezione eventuale di Hakan Safi, uno dei candidati appunto per diventare presidente del Fenerbahce, che ha dichiarato che se diventerà lui ha già chiuso l'accordo per Hakan Çalhanoğlu, per cui ritorna queste sirene turche per Çalhanoğlu. che sono state in realtà smentite poi da Ausilio, perché ha detto tutte l'estate si ripresenta queste sirene turche, tutto questo parlare di Çalhanoğlu, però poi lui ha un contratto con l'Inter e quindi della serie
1: rimane con noi,
0: rimane con noi, lo ha chiuso.
1: Poi l'anno scorso era sponda Galatasaray, io
0: sì,
1: sbaglio,
0: sì, era sponda Galatasaray,
1: ma ce n'è tante di sponde, infatti esatto. Anche Vincenzo Italiano
0: sì,
1: è andato
0: è
1: nella
0: vero,
1: migliore
0: è vero,
1: miglior quartiere,
0: è
1: il
0: andato
1: più bello
0: nella Istanbul bianconera,
1: purtroppo i colori sono quello che sono, però come quartiere è indiscutibilmente bello.
0: Io non ci sono mai stata a Istanbul, è una delle città che più vorrei vedere sinceramente. Tra l'altro Vincenzo Italiano, insomma,
1: va a star
0: è stato
1: bene.
0: Anche secondo me, anche secondo me,
1: va
0: a parte
1: bene.
0: Per una questione economica che vabbè, 12 milioni di euro in due anni, io non li guadagno, non so te, ma io non li guadagno
1: nemmeno
0: forse in quella redazione, neanche se ci si mette tutti insieme si fa un mese di stipendio di Vincenzo Italiano. Ma insomma, a parte questo, anche dal punto di vista sportivo, io ho sentito tante persone bistrattare la scelta di Vincenzo Italiano. Io sottolineo che Farioli è partito proprio dalla Turchia, Montella è partito, anzi è ripartito, ha rilanciato la sua carriera in Turchia, ma io in questo momento non lo so se proprio, la Turchia tra l'altro è in questo momento una fucina di sport, cioè sta investendo tantissimo sullo sport, la pallavolo ne è l'esempio massimo, e tra l'altro mi sottolinea l'ottima Sara Mastrosimone di là dal vetro che non solo Antonelli e Cobolli sono in campo, ma stasera ci sarà anche l'Italia del volley femminile che affronterà il Brasile in Nations League, appunto contro il Brasile scenderà in campo. Però ecco, la Turchia in questo momento sta investendo tantissimo sullo sport. Io non lo so se deve essere necessariamente in questo momento per Vincenzo Italiano un passo indietro rispetto a quelle squadre che poi a un certo punto si erano anche profilate per lui dopo che il Napoli lo ha scartato, e che lui sarebbe, cioè, meglio andare al Beşiktaş per me che perdere un anno stando fermo, e poi magari non lo so quale panchina può subentrare nel frattempo. Ci può essere, non lo so, la panchina della Juventus che esonera Spalletti, o del
1: già
0: Milan.
1: Già successo,
0: però
1: l'anno scorso ne sono saltate troppe di panchine,
0: capito,
1: buone, è un po' un caso, ecco.
0: Esatto,
1: non,
0: per cui boh,
1: non è un passo indietro nemmeno secondo me. È vero che il campionato non ha un grandissimo appeal a livello mondiale, non è molto seguito, però è anche vero che il Beşiktaş è una bella sfida perché si deve un po' rilanciare da
0: sì,
1: questo dominio delle altre concittadine.
0: Beşiktaş che tra l'altro giocherà anche in Europa League, per cui stiamo attenti, perché insomma Vincenzo Italiano è uno che in campo europeo sa come aggiustarle certe situazioni. Siamo al 65esimo giro a Monte Carlo, Antonelli ancora in testa, in questo momento tra l'altro c'è la safety car che viene in aiuto tra l'altro delle Ferrari, perché ha azzerato il distacco, l'ampio distacco che aveva la Mercedes sulle Ferrari, e quindi si riparte da zero in questi 13 giri che mancano. Invece a Parigi, battuta di Zverev 3-3, in questo momento però Cobolli in vantaggio 40-30, per cui speriamo che possa prendergli il break in questo secondo set. Noi ci fermiamo per un minutino soltanto, voi non cambiate canali perché parleremo ancora di Fiorentina, di tennis, di Formula 1, e poi faremo anche una piccola digressione, perché questa poi è la settimana che ci porta al mondiale,
1: purtroppo sui mondiali,
0: sì,
1: che non
0: sì,
1: guarderemo con un altro interesse.
0: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito, e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo.
6: Siamo tutto questo.
4: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
8: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Oh, grande Tommaso.
11: Pietro.
10: Allora?
11: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
10: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
11: Ma davvero?
10: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: 4 continua il Viola Weekend, anzi non so neanche se siamo Viola Weekend, siamo Radio Firenze Viola, non, siamo una trasmissione, sappiamo solo quello che non siamo, come direbbe qualcuno, però siamo di essere, so di essere, chi lo diceva, Cartesio, cogito ergo so sum,
1: sa- sì, dovrebbe, penso quindi
0: lo sono, quindi
1: anche il classico io
0: sì, Cartesio se non sbaglio, io ho fatto lo scientifico però insomma Niccolò Righi però Annadini
1: che non si ricorda
0: che non si ricordano chi è Cartesio e Sara Mastrosimone è Cartesio, mi conferma
1: grazie.
0: Sara di là dal vetro e soprattutto voi perché oggi non, eravamo di fretta, eravamo in altre faccende affaccendati tra Monte Carlo che è arrivato con un importante aggiornamento tra Parigi insomma, quindi non abbiamo ricordato i numeri di telefono 348-7513-933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio 0 in diretta, potete scriverci tanti messaggi, teneteci compagnia come scrive Angela che non è troppo d'accordo alla strategia del nostro Andrea Giannattasio perché ci scrive come no, ti tieni Ken a 5 milioni e De Gea a 3 milioni no, complimentoni, quindi questo perché Andrea
1: tra i due ingaggi massimi
0: avrebbe continuato a puntare su Ken, è vero anche per spezzare una lancia a favore di Andrea che in questo momento per una squadra come la Fiorentina è più facile trovare un portiere a cifre contenute che magari possa avere un alto rendimento piuttosto che trovare un attaccante a cifre contenute che possa avere un alto rendimento.
1: Indubbiamente ti farei anche un nome che nessuno lo prende mai in considerazione, ma un Falcone.
0: È un Falcone per esempio, ha fatto molto bene con il Lecce, ci sono tante, si possono aprire tante piste, tra l'altro la Fiorentina appunto ha anche questo Martinelli che se ci vorrà puntare prima o poi sarà chiamata a prendere questa fantomatica decisione, da quello che ci risulta anche ci ha lavorato molto il collega Dimitri Conti, sembra che Martinelli sia destinato a un altro anno in prestito a prescindere da quello che sarà il nuovo portiere della Fiorentina e è anche vero, è anche facile ipotizzare che questa nuova stagione in prestito possa ancora essere alla Sampdoria perché alla fine lui si è trovato molto bene nei blu cerchiati. La Samp si è trovata bene anch'essa perché insomma ha avuto un rendimento che ha permesso alla Sampdoria prima di salvarsi comunque abbastanza tranquillamente per come era messa in classifica, addirittura nel finale di stagione ha sfiorato l'accesso ai playoff, per cui ecco è facile ipotizzare che Martinelli possa proseguire in prestito alla Samp.
1: Questo è positivo perché anche come piazza è una piazza esigente, viva, molto calorosa, quindi anche non è come giocare a Baglio magari, no via, non voglio dire un'altra squadra, però comunque c'è un bel tifo, quindi
0: certo,
1: una pressione
0: sì,
1: differente,
0: è una pressione
1: da
0: Serie A
1: anche rispetto ad altre piazze di Serie B e anche rispetto a delle piazze di Serie A.
0: Assolutamente, vantaggio Cobolli in questo momento per il break, sempre 3-3, è lunghissimo questo game, sta battendo Zverev, però Cobolli appunto ha preso il vantaggio ed è a un punto dal break point. Nel frattempo a Monaco è successo di tutto perché Leclerc è andata a muro e quindi colpo di scena, una Ferrari, anzi il protagonista assoluto del Gran Premio di Monaco perché è casa sua, è andato fuori e in questo momento c'è bandiera rossa, i piloti sono fermi, si ripartirà dal via, siamo al 68esimo giro su 78, per cui gli ultimi 10 giri si riparte da zero perché appunto c'è stata questa bandiera rossa e quindi sempre Kimi Antonelli in testa, alle sue spalle ci sarà Lewis Hamilton in terzo posto per Ajar della Red Bull, però in questo momento appunto la gara è sospesa perché c'è bandiera rossa e si dovrà ripartire dalle caselle di partenza.
1: Cobolli ha breccato
0: per cui 4-3 forse nel momento migliore e quindi in questo momento batte per l'ottavo game del secondo set. Ricordiamo che il primo set è andato a Alexander Zverev che si è imposto per 6-1. Mentre invito Sara a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, continuo con la lettura dei messaggi perché Claudio fa un suggerimento per quanto riguarda il mercato. Il nome del W centrocampista dovrebbe essere nei pensieri dei due Fabio. Credo che Claudio si riferisca a Lovro Maier, che nei giorni scorsi la Nazione faceva il nome di questo calciatore croato che è in uscita dal Wolfsburg, anche perché il Wolfsburg è retrocesso in Zweite Bundesliga, è un giocatore che è aggregato alla formazione di Dalic, è croato, e andrà al mondiale, chissà che non possa essere un nome. Secondo me la Fiorentina deve un po' guardare all'estero in questo mercato.
1: Assolutamente, io mi aspetto dei colpi un po' anche più sconosciuti, non sono interessata al nome, ma non mi aspetto tanti colpi dalla Serie A, o perlomeno mi auguro che il mercato della Fiorentina non vada in questa direzione, perché ci siamo un po'
0: stancati. Rotte le scatole.
1: Scopriamo qualcuno. Via.
0: Speriamo che venga fatto. Continuiamo ad analizzare quello che sarà il futuro della Fiorentina. Lo facciamo con il prossimo ospite di oggi, che è un allenatore come Lamberto Zauli. Buon pomeriggio, mister. Grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie a voi per l'invito. Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, mister, riparto dall'attualità di casa Fiorentina, un'attualità che ci dice che ormai sono imminenti le firme di Fabio Grosso, l'ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani, dopo che nei giorni scorsi, appunto, prima Grosso si è separato dal Sassuolo nella giornata di giovedì, il giorno successivo la Fiorentina ha ufficializzato l'addio di Paolo Vanoli. Le chiedo appunto un commento su questa mossa da parte dei Viola, se quella di Grosso potrebbe essere la scelta giusta per ripartire dopo un'annata, insomma, da cancellare.
2: Ma è sempre difficile un po' da fuori. È chiaro che diciamo che Vanoli ha fatto un buon lavoro, perché comunque la situazione a Firenze non era assolutamente semplice, con tutta la pressione che una piazza esigente, con la storia che ha, una partenza così non se la immaginava nessuno. Quindi si pensava sempre ogni partita di dire no, la Fiorentina tanto uscirà, ma non è mai semplice, perché le partite vanno giocate con personalità e quindi non è assolutamente semplice. Invece è stato fatto un ottimo giorno di ritorno che gli ha permesso di guardarsi e di mettersi alle spalle questo campionato. È arrivato un dirigente top che io ho avuto la fortuna di conoscere alla Juventus quando facevo l'Under 23, vicino, sì, a tutto, conoscente, vicino alle squadre del settore giovanile. Noi avevamo l'Under 23 vicino all'Under 23, con un'esperienza importantissima, quindi è chiaro che la società in questo ha voluto dare un segnale molto forte, e di conseguenza adesso hanno deciso di andare probabilmente su Fabio Grosso, allenatore che ha dimostrato negli ultimi anni, ha dimostrato a Frosinone, ha avuto le sue esperienze, ha avuto le sue delusioni, ma vedendo le sue squadre giocare hanno un'identità ben precisa. Fabio è stato il mio compagno di squadra a Palermo, oltre ad essere un amico, ma gli riconosco una grandissima personalità, le idee molto chiare, quindi sicuramente riuscirà a trasmettere alla squadra quello a cui crede fermamente.
1: Ecco, l'ha citato lei, Vanoli, si può dire che abbia fatto un grandissimo lavoro con Nicolò Fagioli, che lei conosce bene, perché la prima parte di stagione non è stata positivissima, dopo anche delle parole abbastanza un po' fuori luogo del mister Pioli. Vanoli è riuscito a tirare fuori il meglio di lui, sia caratterialmente, a renderlo un regista più completo, perché ha migliorato tantissimo anche in fase di copertura. Volevo sapere cosa ne pensa e se ci aveva già, quando era più giovane, si poteva intravedere il fatto che potesse diventare un ottimo regista.
2: Ma i miei 3 anni alla Juventus l'ho avuto tutti e 3 gli anni, sia in primavera che in Under 23. È chiaro che era un nome circolettato di rosso alla Juventus, nel senso che è un giocatore che si è sempre puntato, era facilmente riconoscibile il talento, il dominio della palla, e quindi la Juventus ha sempre puntato su questo ragazzo fino a portarlo in prima squadra. Il girone d'andata l'anno scorso possiamo dire che chiaramente nessuno della Fiorentina probabilmente era sopra la sufficienza, altrimenti la classifica non sarebbe stata quella. È un gioco di squadra molto complicato il nostro, e quindi difficilmente un giocatore fa bene quando la squadra fa molto male. Quello che mi è piaciuto da tifoso di Fagioli, diciamo così, è la personalità con cui dopo, in un momento anche non semplicissimo, ha preso le redini del centrocampo e ha, secondo me, coronato il girone di ritorno con prestazioni molto molto buone.
0: non a caso si parla proprio di Fagioli come forse l'unico calciatore incedibile che in questo momento ha la Fiorentina. Per il resto si ascolteranno le offerte un po' per tutti, però ecco, Fagioli sembra l'unico incedibile, a posto che poi magari se arriverà l'offerta quella lì da non poter rifiutare, chiaramente la Fiorentina non ha la forza economica, soprattutto in questo momento, per trattenere certi giocatori. Mister, io le faccio anche le chiedo una riflessione su Paratici, perché appunto lei lo conosce bene, come ha detto poc'anzi. Secondo lei, oltre alle sue chiaramente alle competenze e alla sua conoscenza del calcio, qual è l'aspetto che può dare maggiormente Paratici? Perché a Firenze ciò che si imputa un po' alla società, alla dirigenza, è quella di non essere stata finora troppo all'interno di dinamiche calcistiche. Ecco, da questo punto di vista Paratici immagino che rappresenti un'eccellenza, insomma uno che il calcio lo conosce a menadito, anche le dinamiche che ci sono nel dietro le quinte del calcio, mi verrebbe da dire.
2: È un direttore che insomma è stato tanti anni alla Juventus, e quindi stiamo parlando del top come società, top del nostro calcio, il calcio italiano. Quindi finita la parentesi con la Juve, è stato a Londra nel Tottenham, quindi parliamo di un profilo di altissimo livello, e chiaramente arriva a Firenze e 5 anni di contratti se non sbaglio, quindi c'è un progetto vero, si punta molto sulla sua professionalità e competenza. Possiamo dire che sicuramente avrà inciso anche in questo suo parte finale del campionato, però parte oggi il suo vero lavoro nella costruzione della squadra, nella costruzione di tutto l'ambiente, nella scelta dell'allenatore, nella scelta di tutte le persone che da oggi lavoreranno alla Fiorentina. Quindi però penso, perché come si sta muovendo, sicuramente la Fiorentina vista da fuori, chiaramente, perché posso solo parlare vista da fuori, sta dando un ordine molto importante di quello che vorrà diventare. Poi chiaro, stiamo parlando di sport, conterà sempre il campo, conteranno i risultati, conteranno tante cose, però oggi vedendola da fuori la Fiorentina ha un'identità ben precisa. Adesso all'inizio, quindi vedremo poi giorno dopo giorno come si allineerà tutto il progetto.
0: Ecco, ma secondo lei riuscirà la Fiorentina a colmare fin da subito il gap con le grandi squadre? Perché la Fiorentina parte comunque da una situazione di 15° posto, poi abbiamo raccontato anche che in questo momento ci sono anche tanti calciatori in rosa, tanti esuberi. La Fiorentina viene da una stagione in cui inevitabilmente i calciatori, anche quelli più importanti, si sono svalutati. Quindi insomma c'è fiducia attorno al nuovo corso, però non si rischia poi che questa fiducia poi diventi anche un po' una sorta di ossessione di una piazza che non respira grandi palcoscenici da ormai troppi anni, e quindi magari lo stesso Fabio Grosso, ma in generale il nuovo progetto, rischia di bruciarsi anche proprio appunto per le pressioni e le aspettative di una piazza che si aspetta tanto, ma non sarà facile fin da subito, mi viene da pensare, ottenere quello che la piazza chiede.
2: No, sicuramente no, però la Fiorentina è chi entra a giocare a Firenze, ad allenare a Firenze, a fare il direttore a Firenze, il dirigente, sa quali sono le aspettative, sa quali sono le pressioni, sa quali sono gli obiettivi. È chiaro che si viene da un'annata molto negativa, soprattutto nella prima parte, però quella non è la realtà della Fiorentina, voglio dire, noi già che basta guardare l'anno precedente, la Fiorentina giocava tra le big. E quindi l'obiettivo sicuramente di questo gruppo di lavoro è quello di riportare immediatamente la Fiorentina a stare là, a non guardarsi mai indietro, ma a guardarsi davanti. E quindi non penso che un'annata abbia messo la Fiorentina a guardarsi o a giocare per le ultime posizioni del nostro campionato. Quest'anno è un campionato nato male, archiviato, finito bene, e adesso si rivolta a pagina completamente. Probabilmente giocatori che quest'anno non sono risultati all'altezza, probabilmente un altro anno faranno un grandissimo campionato. Calcio imprevedibile su questo, quindi la società e l'esperienza dei dirigenti che sono arrivati adesso a Firenze, che è arrivato a Firenze, sicuramente gli permetterà di fare le scelte giuste.
0: Mister, prima di salutarla le faccio l'ultimissima e la porto un attimino sul mercato, perché si fa i nomi di calciatori che lei ha avuto accostati alla Fiorentina, in particolare ci sarebbe anche un possibile ritorno di fiamma per un difensore che i Viola cercarono già a gennaio, che è Radu Dragusin, che è in uscita dal Tottenham e che Paratici conosce bene, avendolo avuto prima alla Juventus e poi appunto al Tottenham. Si parla anche di Fabio Miretti per il centrocampo. Sono due profili un po' diversi da quello che abbiamo percepito non riscontrano proprio

0: Spalletti alla Juventus ha trovato il suo spazio, però a Genoa ha fatto molto bene l'anno prima. È un ragazzo molto giovane. Dragos viene da un infortunio molto grave, però è un ragazzo veramente forte, cioè parliamo di un ragazzo di oltre 1,90 m, molto veloce, che ha già fatto delle esperienze già alla Juventus e a Londra nel Tottenham. Quindi sicuramente arrivano ragazzi che non sono primissimi nomi, senza dubbio, però sono ragazzi che possono fare molto molto bene.
1: E staremo a vedere quello che sarà anche lo sviluppo del mercato. Mister Lamberto Zauli, è stato un piacere averla con noi, alla prossima.
2: Grazie.
0: Gentilissimi, grazie a voi, buona serata.
1: E grazie appunto a Lamberto Zauli, con un passato alla Juventus, che conosce molto bene Fabio Grosso, che ci ha aiutato anche un po' a capire quelli che sono degli obiettivi anche della Fiorentina. Si parla di Dragusin, di un possibile ritorno di Fiamma, si parla di Miretti. Nomi che non scaldano, però è anche vero che in questo momento, poi è vero che siamo all'inizio del mercato, certo, e quindi saranno due dei 1000 nomi che verranno accostati ai viola, 100 saranno già stati accostati, quindi però non so che te che ne pensi.
2: A me Miretti lo conosco meglio, perché Dragusin, se non sbaglio, ha fatto una metà stagione al Genoa, e quindi prima di andare al Tottenham, sì, non me lo ricordo benissimo, quindi non lo conosco, ma penso che sia forte. Oddio, quel poco che ricordo,
1: sì, al Genoa
2: fece anche qualche gol.
1: Sì, sì, sì, al Genoa fece molto bene, però appunto viene da questa rottura del legamento crociato patita, se non sbaglio, alla fine dell'anno scorso, all'inizio di questa stagione, che però insomma lo ha tenuto fuori praticamente per tutto l'anno.
2: Perfetto per la Fiorentina.
1: Sì, no, non c'è più Pradè.
2: Io comunque mi ricordo bene Alouane, non giocò mai. Comunque,
1: no, no.
2: A parte invece Miretti, è una mezzala moderna, a me piace molto come giocatore, ha grandissima qualità, visione, tecnica. Sicuramente dovresti costruire un centrocampo con più equilibrio accanto a lui, perché comunque è un giocatore più offensivo, però come diceva il nostro ospite, a Genova fece benissimo, giocò anche da esterno d'attacco, seppur lui non lo sia, e secondo me è un giocatore duttile che io comprerei domani, anzi ieri.
1: Addirittura ieri, addirittura. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo, non ho ben capito se la gara è stata definitivamente interrotta. Fatto sta che i piloti sono ancora in pista, si dovrebbe ripartire. Però da quello che ho capito, vado un po' a intuizione, perché chiaramente stiamo conducendo in radio, non abbiamo l'audio sotto l'orecchio per quanto riguarda il Gran Premio di Monte Carlo, ma ci dovevano essere dei detriti in pista che hanno fatto sì che le gomme di Leclerc si bloccassero e lo mandassero al muro. Quindi la gara è stata interrotta per permettere un'accurata pulizia della pista, perché appunto in quelle condizioni si mette anche a repentaglio l'incolumità dei piloti. Però in questo momento dovrebbero mancare circa una ventina di minuti, perché non so se lo sai, una gara di Formula 1 non può andare avanti a oltranza, deve finire in un determinato arco di tempo. Se non finisce in quel determinato arco di tempo, quando scatta la fine, non mi ricordo se sono 3 ore o qualcosa del genere, si prende la classifica, insomma la posizione che in quel momento sono in pista. Per cui dovrebbe mancare circa una ventina di minuti, poco più, per cui la gara poi a quel punto sarà interrotta.
2: Quindi
1: terminerà, e in questo caso la classifica recita: Antonelli al primo posto, Hamilton al secondo, Hajar al terzo, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, eccetera eccetera, insomma. Quindi staremo a vedere, noi vi daremo chiaramente tutti gli aggiornamenti del caso. In frattempo non mi sono perso, però dovrebbe aver mi dice
2: 5-4,
1: per cui non ha, aveva mantenuto la battuta.
2: Ora serve per il set,
1: esatto, quindi termine preciso, serve per il set Flavio Cobolli, e appunto 5-4 sul secondo set. Il primo set l'ha vinto Zverev 6-1. Recupero anche un messaggio che ci arriva dal nostro Stefano, che ci fa la sua personale rosa. Ora chiaramente i nomi che fa Stefano io solitamente non è che li conosca molto bene, però Fiorentina, Rosa Fiorentina 2026-2027, modulo 4-1-2-3, quindi con un regista, due mezze ali, 4-3-3. Molto alte, 4-3-3 o un 4-2-1-3. quindi un modulo molto

0: difensivo che è una sorta anche di 4-2-3-1, vabbè. Portieri tiene De Gea, tiene Lezzarini e prende Meslier, che non so dove gioca, sinceramente. Poi difensori tiene Ranieri, prende Diogo Leite che è in uscita a parametro zero.
1: Una vecchia fiamma.
0: Una vecchia fiamma che in teoria dovrebbe andare alla Lazio, si parla molto anche.
1: Ma aveva
0: anche
1: firmato
0: Lazio
1: un precontratto con la Lazio, sbaglio?
0: No, quello dovrebbe essere Pedraza, ah, che okay, è un difensore, un terzino in uscita dalla Spagna, ma insomma è un altro, Diogo Leite è un altro giocatore in orbita della Lazio. Quirfield, che non lo conosco, poi Comuzzo, Quadio, quindi questi sono i difensori centrali, cioè insomma io perdonami Stefano, ma un po' rischiosa partire con questa batteria, detto che appunto non conosco bene, però c'è anche un discorso adattamento alla Serie A. Poi terzini, Arnau Martinez, che se non sbaglio è un terzino del Girona. Poi parla di terzini sinistri, fa il nome di Aaron Martin del Genoa, che però è più un quinto, esterno alto, cioè gioca molto molto alto al Genoa, c'ha un piede incredibile,
1: è un quinto,
0: però è a tutti gli effetti un quinto. Poi Bjorn Meyer, sempre come terzino sinistra, regista terrebbe Fagioli e Amatucci, mediani sarebbe Onyedika e Mandragora, le mezzali sarebbero Brescianini, Indur, trequartisti Fazzini e Thomas Jorgensen, le ali destre Trenskow e Bech, le ali sinistre sono Davitashvili, che però in questo momento mi sembra un giocatore fuori dalla portata della Fiorentina, Simsir e l'attacco.
1: Simsir lo conosco.
0: Franculino, l'attaccante del Midtjylland, Piccoli e Maswanishe. Spero di averlo pronunciato bene, ma insomma, il mercato di Stefano. Non lo so, Stefano, ti direi che hai ragione, perché io non mi vorrei cimentare in giudizi troppo affrettati. Però ecco, non lo so se poi la Fiorentina farà un mercato così tanto all'estero. Io mi accontenterei anche un po' meno.
1: Io anche
0: ecco,
1: uno dalla Serie A, come si diceva.
0: Sì, ecco, non, secondo me non si deve fare l'errore che, siccome in questi anni si è sempre guardato poco all'estero e tanto alla Serie A, forse troppo alla Serie A, a questo punto bisogna fare completamente il contrario. Cioè, io alcuni giocatori anche pronti per il nostro campionato non li disdegnerei. Prima con
1: sarai mica uno di quelli che vuole Acerbi alla Fiorentina?
0: No, ma prima facevamo l'esempio del suo compagno, che io non lo disdegnerei, che è De Vrij, che anche lui è un parametro zero, non è in uscita dall'Inter in realtà, lui è un giocatore che in realtà dovrebbe rinnovare con i nerazzurri, però se si dovesse presentare l'occasione come quarto, come esce Rugani, entra De Vrij, ecco, io un difensore della sua esperienza non lo disdegnerei.
1: Anche come per uomo squadra, diciamo,
0: assolutamente
1: comoda, visto che comunque la Fiorentina è una rosa molto giovane.
0: Sì, sì, assolutamente. Anche per far crescere i vari Comuzzo, i vari Quadio, Cospo, vedremo chi verrà tenuto come difensori centrali. Magari qualcuno di questi andrà a fare un'esperienza all'estero. Ci prendiamo la seconda pausa, ma prima un aggiornamento importante, perché Flavio Cobolli ha vinto il secondo set 6-4 su Zverev, e quindi il punteggio in questo momento è sull'1-1, un set per uno, con Flavio Cobolli che appunto ha risposto alla vittoria di Zverev nel primo set. Speriamo che si
1: dai
0: possa
1: tutta, come direbbe
0: dai,
1: lui.
0: Dai Flavio, dai. A tra poco, dai.
2: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. arrivato lo sportage più grintoso e raffinato

0: Happy Auto Kia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ben trovati dalla redazione.
7: È di almeno 2 morti e 11 feriti il primo bilancio di un raid aereo sferrato da Israele contro sobborghi a sud di Beirut, considerati roccaforte di Hezbollah. Intanto il presidente americano Donald Trump ha affermato che non sbloccherà i beni iraniani congelati né revocherà le sanzioni contro Teheran prima del raggiungimento di un accordo di pace. Alla domanda se lo scongelamento avverrà in seguito ha risposto: avverrà più avanti, se si comporteranno bene e faranno un buon lavoro inizieremo a parlare.
8: Nella zona di Chernobyl un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione presso l'impianto rimangono entro i limiti stabiliti. Zelensky incontrerà oggi a Londra il suo omologo francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro britannico Starmer.
7: Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea in Grecia. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La prima scossa di magnitudo 4.8 sulla scala Richter è stata registrata alle 12.58 ora locale. L'epicentro si trova a 6 km a sud di Procopi, mentre l'ipocentro è stimato a soli 14 km di profondità. Ciò spiega perché il terremoto sia stato avvertito in modo particolare nel bacino dell'Attica. Altre 3 scosse sismiche sono seguite nella stessa area. La più forte di queste ultime ha raggiunto una magnitudo 5.2 su scala Richter.
8: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante un affollato festival di quartieri a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, 2 delle quali versano in condizioni critiche dopo che diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell'Old West End Festival, evento che ogni anno richiama centinaia di partecipanti. Secondo una prima ricostruzione delle autorità, la sparatoria sarebbe stata il risultato di uno scontro armato tra più persone. I responsabili sono ancora in fuga e la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo per rintracciarli.
7: È fissata per lunedì prossimo l'udienza di convalida dell'arresto del giovane egiziano fermato dai carabinieri con l'accusa di aver stuprato una ragazza di 16 anni ad Avezzano, all'Aquila. Il ventenne, attualmente detenuto nel carcere marsicano, dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell'accusa di violenza sessuale contestata dalla Procura della Repubblica di Avezzano. L'episodio si è consumato in un parcheggio non distante da via Colbe. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, la minorenne sarebbe stata aggredita e trascinata dietro alcuni cespugli dove si sarebbe consumata la violenza.
8: Voltiamo pagina. Meteo in rapido cambiamento nelle prossime ore. Dopo una fase turbolenta segnata da piogge temporali anche intensi e fenomeni estremi come il tornado che ha interessato all'area di Roma, la situazione è destinata a migliorare grazie all'espansione dell'anticiclone sul bacino del Mediterraneo. Una svolta che porterà stabilità, sole e un deciso aumento delle temperature, anche se non mancheranno residui e fasi instabili al nord.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: possibile.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala,

0: seconda ora del Viola Weekend, Niccolò Righi, Anna Dini, Sara Mastro Simone in cabina di regia, e sempre voi che ci fate compagnia anche in queste calde e un po' vuote per quanto riguarda i temi calcistici, giornate di giugno, dei primi di giugno. 3487513933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio, 0557711171 se invece volete intervenire in diretta, mentre nel frattempo inquadrano la regia internazionale del tennis, inquadra Edoardo Bove sulle tribune un po' a fare il tifo, magari anche con una certa apprensione, a fare il tifo per l'amico Flavio Cobolli, che in questo momento si sta giocando a Parigi il terzo set, con Cobolli che ha mantenuto la battuta, dovrebbe essere in questo momento il parziale un game a uno di questo terzo set. I primi due sono stati vinti, il primo da Zverev 6-1, il secondo 6-4 in favore di Flavio Cobolli, per cui parità assoluta. Come parità assoluta c'è nel Principato di Monaco, dove la gara ripartirà tra poco più di 4 minuti e 20 secondi per la precisione, dopo che c'è stata bandiera rossa. Per ormai la bandiera rossa sta andando avanti da una ventina di minuti, ma anche mezz'ora. La gara è stata interrotta perché prima è andato fuori un pilota, ora non mi ricordo bene chi fosse, poi è andato fuori anche Charles Leclerc per una serie di detriti in pista. Si ripartirà per gli ultimi 10 giri da zero, quindi insomma aveva un vantaggio enorme Kimi Antonelli su Lewis Hamilton, e quindi si ripartirà dall'inizio. Lo dovrà ricostruire questo vantaggio in questi 10 giri finali, appunto 3 minuti e poco più alla ripartenza del Gran Premio di Monte Carlo. Come detto, siamo anche, poi ne parleremo meglio nell'ultima mezz'ora, però siamo anche all'inizio della settimana che ci condurrà al mondiale, l'11 giugno si comincia allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove il Messico, una delle tre squadre padroni di casa, affronterà il Sudafrica, un mondiale, il più grande mondiale della storia, perché insomma 48 partecipanti non c'erano mai state, e quindi ci sarà anche di attesa.
1: Nonostante
0: ciò l'Italia non ci sarà, c'è poca componente anche della Fiorentina, solo Pongracic, che appunto risente della stagione negativa. Ogni tanto, no, anche quando in queste stagioni, in questi mondiali dove l'Italia non partecipava, anche tanti tifosi viola magari hanno seguito da vicino le vicende che riguardavano i giocatori viola impegnati. In questo mondiale ci sarà il solo Pongracic, al suo secondo mondiale consecutivo, ma in Qatar non è mai sceso in campo, per cui lui comunque andrà a caccia del debutto in una Coppa del Mondo. E pensa che era dal 78 che la Fiorentina non portava così pochi calciatori, anche in quell'anno fu uno, però fu Giancarlo Antognoni, ecco.
1: C'è da dire che purtroppo in questo caso, per fortuna in un altro, la Fiorentina ha anche tanti italiani, quindi
0: sì è vero,
1: inevitabilmente non sarebbero potuti andare, però
0: paga l'assenza dell'Italia, chiaramente, detto che poi magari ci sarebbe andato solo Ken, quindi sarebbero stati due giocatori della Fiorentina, però insomma
1: anche se avrebbe meritato anche qualcun altro che non è mai stato preso in considerazione. Non parlo solo di Fagioli, anche di un altro centrocampista che non voglio nominare, sembro troppo faziosa, però
0: inizia per R finisce per Orlando,
1: sì,
0: Mandragora.
1: Ronaldo Mandragora. No, però volevo spendere due parole su Pongracic, che è spesso criticato, è un giocatore, è vero, molto altalenante, spesso si assenta e quindi commette anche tanti errori, meno errori o meno gravi di altri, ma io ritengo che lui sia un difensore di qualità e che secondo me la Fiorentina debba ripartire da lui e anche da Ranieri, magari in un'altra veste, però non me ne libererei così facilmente come farebbero altri, a vantaggio di qualcun altro che magari invece io sfrutterei l'occasione per cederlo.
0: Come ovviamente stai parlando di Comuzzo.
1: Sì.
0: Guarda, io lancio questo assist e questa riflessione che tu hai fatto anche ai nostri ascoltatori al 3487513933, perché chiaramente il capitolo difesa è uno di quelli che mi sento di dire che inevitabilmente verrà toccato quest'estate. Vedremo se la Fiorentina sceglierà di puntare su un nuovo difensore magari forte da accompagnare a un Comuzzo, un Pongre, Ciccion Ranieri, o se addirittura sceglierà di fare una tabula rasa, come direbbe qualche amico ascoltatore, e di comprare una nuova coppia di difensori centrali. Però vi chiedo anche a voi, appunto, quello che è la vostra idea, il vostro parere su un reparto che inevitabilmente subirà una rivoluzione, soprattutto anche per quanto riguarda legata anche ai terzini, perché nessuno dei terzini in questo momento è sicuro del proprio posto. Vi raccontavamo anche su Firenze Viola su tutto il mercato web negli scorsi giorni che, da quello che abbiamo cercato di capire anche prima che finisse la stagione, il volere primo della Fiorentina era quello che c'era soltanto un giocatore che era fra virgolette intoccabile, che era Fabiano Parisi, terzino sinistro, che è stato una delle pochissime note liete di questa stagione. Chiaramente sappiamo tutti come è andata a finire, purtroppo, con il grave infortunio che il giocatore ha subito nella trasferta contro la Juventus a Torino, la rottura del crociato, che mi sento di dire, ora non voglio fare il medico perché non lo sono assolutamente, però difficilmente si rivedrà a Parisi almeno prima di novembre-dicembre, per tenerci bassi. E quindi la Fiorentina inevitabilmente ha dovuto cambiare la sua strategia, e quindi in questo momento si dovranno fare delle riflessioni su Gosens, si faranno anche delle riflessioni su Balbo, perché era uno di quei giocatori che sembrava in procinto di poter andare in prestito per crescere dopo aver mostrato comunque un percorso di crescita sia in primavera che in prima squadra. Ecco, in questo momento inevitabilmente tutto cambia, perché se da una parte Dodò, mi sento di, da quello che stiamo capendo, potrebbe essere l'estate dell'addio. Anche lui non mi sembra che stia facendo nulla.
1: Penso si sia proprio proposto.
0: Sì, anche per mezzi social, qualche like un po' birichino, che per me vogliono dire poco, però insomma in tempi di social è anche...
1: Pongracic è stato molto criticato per una mossa social. Dodò
0: che, quello che fece, non mi ricordo.
1: Mise like alla cosa di Pioli.
0: È vero, è vero, è vero. Quando Pioli, insomma, qualche critica a Pioli.
1: Non ha mai messo mi piace a una festa della Roma, però. A un pranzo.
0: No, invece Dodò sì. Anche perché Dodò è un giocatore in scadenza di contratto. Scadrà il contratto nel 2027. Quindi, come direbbe...
1: Io l'accompagno alla...
0: lo so, lo accompagnerei alla porta.
1: Assolutamente.
0: Sì, sì, ma è vero.
1: Non credo
0: dovrebbe essere quello che
1: accadrà.
0: Credo che dovrebbe, quello che in teoria sarà fatto. Poi vedremo anche quali saranno le proposte che arriveranno negli uffici del Viola Park. Si parla molto in questo momento anche di Napoli e Roma, perché poi la Roma ha un discorso anche relativo al fair play finanziario che deve affrontare, ha un discorso relativo a una serie di rinnovi, si parla molto del rinnovo di Selic. Per cui insomma non è in questo momento, cioè il nome di Dodò in questo momento non è secondo me la priorità, però per cui però poi chiaramente è un testa a testa con la Roma, si vedrà come andrà a finire, però difficilmente appunto Dodò resterà. Ora mi veniva Pioli in mente. Ora c'ho Pioli in mente.
1: Ormai Pioli...
0: No, è un capitolo chiuso. È arrivato anche
1: Dodò, invece è un capitolo aperto, ma magari ora approfondiremo.
0: Che sarà in procinto di chiudersi. Abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che poi ospite non è il padrone di casa, è il direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Guarda, ti abbiamo perso proprio sul jingle Nero Verdi, perché
2: è allora Nero Verdi, ecco. Siamo grandi, siamo...
0: Senti,
2: forti.
0: A proposito di Nero Verdi,
2: abbiamo aquilani,
0: sì, è vero, non l'abbiamo ricordato, è tutto fatto,
2: 2 anni con opzione a favore per Sassuolo, per cui abbiamo l'allenatore, che abbiamo dato a voi della Viola, che è il buon grosso, e noi ci siamo presi un altro ex Viola, perché comunque è un giocatore che è stato nella Fiorentina, ha allenato tanto la primavera della Fiorentina. Alberto Aquilani sarà il nostro prossimo allenatore,
1: che ha preferito il Sassuolo al Torino.
0: C'è stato un testa a testa con il Torino, alla fine ha preferito Carnevali, il tuo amico Carnevali.
2: Ha preferito secondo me una tranquillità per crescere, perché sicuramente a Sassuolo in questo momento l'obiettivo è quello di una società sana, di una società che comunque vuole mantenere la Serie A, in cui è tutto ben organizzato, e probabilmente forse, sai, è chiaro che il Torino può essere più ambizioso, Però oggi per la crescita di Aquilani, dopo il Catanzaro, magari fare anche uno, massimo due anni a Sassuolo gli può permettere poi di spiccare il volo per club ancora più importanti. Tenete presente che il buon Aquilani dovrà rescindere con il Catanzaro perché ha un altro anno di contratto, ma tutto questo verrà formalizzato nei prossimi giorni, perché comunque la notizia è che Aquilani è l'allenatore del Sassuolo per le prossime due stagioni, rescinderà con il Catanzaro, quindi ce lo ritroveremo davanti l'anno prossimo da Avezzano.
0: E a questo punto, Nick, per fare anche una chiosa sugli allenatori, domani arriva l'ufficialità di Grosso, secondo te si va ancora lunghi?
2: Ma io, per me che arrivi anche tra 4-5 giorni, non penso
0: poco cambia
2: nulla di importante, perché ormai tanto è già tutto fatto, anche firmato Grosso, per cui non è questa la problematica, non è questo il problema. Domani magari è il giorno in cui partiranno per l'aria paratici per andare nel centro, no? Quindi questo magari potrebbe essere un giorno interessante per capire quando arriveranno, che cosa li aspetterà, perché poi immagino parleranno un po' anche di budget, parleranno un po' di prospettive, oltre del fatto anche della conoscenza in quanto tale. Tra l'altro mi sembra di vedere un buon Cobolli,
0: Sì, sì, ha mantenuto la battuta, 2-2 siamo in questo terzo set. Tra l'altro è ripartito anche, per dare un aggiornamento, perché noi in questa, chiaramente è una domenica, Nick, che insomma i temi calcistici insomma latitano, e quindi stiamo dando anche un po' un aggiornamento a quello che succede in Francia, perché dove non è in campo soltanto Cobolli ma è in pista Kimi Antonelli, che in questo momento è ripartita la gara nel Principato di Monaco. Kimi Antonelli primo, seguito da Lewis Hamilton al terzo posto, George Russell. Siamo al 72esimo giro sui 78, un gran premio lunghissimo perché è stato interrotto per 30-40 minuti anche a causa di un doppio incidente che ha coinvolto anche Charles Leclerc, che è uscito. Non so se segui, se sei anche un esperto.
2: Non è Lewis La Serpe, non si sa.
0: No, Lewis La Serpe non si sa, però Lewis Hamilton è secondo.
2: Ok, no, perché sentendo Lewis pensavo che fosse nei primi 10.
0: No, non è in pista.
2: Guida la Fiat 128 da Roccata.
0: No, poi Lewis è un motociclista, per cui insomma lui magari era la scorsa settimana al Mugello, non a guidare le macchine.
2: Fa tutto in realtà, tra l'altro insomma è anche nella MotoGP,
0: okay.
2: È squadra con Marquez, quindi fa un po' di tutto con lui.
0: E tra l'altro, visto che ormai ci siamo spostati in altri sport, mi verrebbe da dire maggiori che riguardano il calcio, soprattutto il calcio di professionisti, mi sposto anche sul calcio dilettantistico, Nick, perché oggi al Pazzagli va in scena una gara imperdibile. Quanto sta il Grassina in tutto ciò?
2: Ma io fino a qualche minuto fa era Grassina 1 Sant'Egidiese 0, però non voglio commentare questa partita perché sono stato buono tutto l'anno senza parlarne, guarda dove siamo arrivati.
0: È vero, siamo a un passo.
2: Non ne voglio proprio parlare per scaramanzia, ne parleremo quando tutto sarà finito tra 7 giorni.
0: Esatto, comunque per contestualizzare, andata della finale playoff
2: di eccellenza nazionale.
0: Sì. Quindi insomma chi vince va in Serie D, questo per fare una via. Torniamo anche agli argomenti della Fiorentina, Nick, perché ci avrei ascoltato in preascolto, parlavamo un po' delle mosse che sono attesi, in cui sono attesi i viola, in particolare quelle della difesa. Ci siamo un po' focalizzati sul terzino destro, perché il capitolo Dodò secondo te è già quasi virtualmente da considerarsi concluso, o te ti aspetti un colpo di scena da qui alla fine del mercato?
2: No, io su Dodò mi aspetto la cessione, ecco, che poi sarà la Roma, che come io credo, penso che questo ormai non sia più in discussione, cioè la partenza di Dodò. Bisogna capire quale può essere eventualmente la destinazione finale, perché poi c'è l'interessamento del Napoli, non so se si metterà qualche altro club, quindi io credo che su Dodò la partenza sia scritta, come sia partenza scritta anche per Sportini, perché non penso di essere nei piani tattici della Fiorentina del prossimo anno, al di là del fatto che ha solo un anno di contratto e che anche questo incide, visto che non mi sembra ci siano oggi margini per il rinnovo. Poi guarda, ho fatto ora un aggiornamento anche su Acerbi. Non so se questo giocatore, diciamo, è stato proposto, se magari hanno fatto due chiacchiere, però ci pensano un po' Genoa, Sassuolo, Fiorentina, era molto molto soft, okay. Era molto, per ora molto soft, mentre dicevo che questo Vieri del Gremio possa essere una buona soluzione, sempre che la Fiorentina ceda però Comuzzo, perché secondo me questa è un'operazione che può essere finanziata solo dalla cessione di Comuzzo.
0: Ok.
1: Nick, invece per quanto riguarda la porta, su De Gea si sa qualcosa? Ci sono delle novità?
2: No, non ci sono novità in questo momento, se non il fatto che sarebbe un'offerta la Fiorentina la valuta anche per De Gea, e quindi siamo al discorso che è uno dei giocatori che potrebbe partire e poi deve essere sostituito. Io non so se Matas può essere davvero un'ipotesi, oppure se c'è qualcun altro con qualche altro portiere che magari loro stanno valutando in questa fase. Però sinceramente, per quello che posso capire io, ecco, De Gea vorrebbe restare e non vorrebbe andare via, ma loro vogliono abbassare un po' il monte ingaggi, perché se c'è un'offerta che arriva per De Gea e che magari a De Gea può anche piacere, non è che gli dicono di no, ecco, fanno in modo tale che questa operazione possa decollare, come del resto per Gutmuth, come del resto per Ken, e come ho detto anche altre volte, ma lo sto dicendo da qualche giorno, se vuoi fermare una grande offerta anche per Fagioli, va via anche Fagioli.
0: Ecco, quindi insomma non c'è nessuno di incedibile, la Fiorentina chiaramente valuterà tutto, insomma non ci sono quei giocatori che...
2: guardare anche al bilancio,
0: certo.
2: Io credo che devono guardare il bilancio, devono capire quello che possono fare o non fare, devono capire dal presidente anche un attimo se ci può essere un budget supplementare, qualora ci sia magari qualche eccezione, ma nel momento in cui ci sono delle eccezioni, se c'è la possibilità di implementare questo budget che può arrivare non solo da coloro che vanno via, ma magari proprio dalla stessa proprietà, per incentivare un acquisto che potrebbe essere importante, perché poi loro devono fare gli esterni difensivi, ma devono fare anche gli esterni offensivi, quindi il lavoro è tanto, ci sono tutti quei prestiti che tornano, che dovranno essere smaltiti, nel senso che comunque non rientrano nei piani tattici della Fiorentina, e quindi conseguentemente dovranno trovare un'altra sistemazione. Il 90% sono tutti prestiti che ripartono, cioè tutti i giocatori che ripartono con questa formula che è quella del prestito.
0: Nick, si parla molto anche per quanto riguarda la difesa di João Mário, difensore che ha trascorso gli ultimi sei mesi, ultimi sei mesi in prestito al Bologna, dove insomma non è che abbia brillato, però sicuramente ha fatto meglio rispetto a quanto fatto nei primi sei mesi alla Juventus. Chiaramente Nick è un nome che non scalda, questo non c'è bisogno che te lo dica io, però ecco, quanto è concreta poi questa trattativa? Perché mi sembra che in questo momento... chiaramente non è che voglio dire che, cioè non è che voglio insinuare che i nostri colleghi scrivino delle butade, cioè, o insomma roba che non trovano un riscontro, però ecco, mi sembrano nomi non particolarmente caldi, non so come la vedi tu.
2: Sì, tra l'altro voglio dire, diciamo, magari non è necessario almeno la Juventus, perché come è andato a Bologna è pronta anche per farlo ripartire immediatamente, quindi diventa abbastanza chiaro che questo giocatore può diventare un'alternativa. D'altra parte, a Fiorentina là, se perde Fortini e perde Dodò, qualcuno deve mettere. È chiaro che João Mário non scalda, ma la Fiorentina non è che andrà a trattare giocatori da mille una notte. Io spero di sbagliarmi, ma voglio capire bene, perché poi bisogna mandare un messaggio molto chiaro ai tifosi, perché quest'anno è evidente che abbiamo rischiato qualcosa di incredibile, però non lo so l'anno prossimo la Fiorentina che tipo di campionato farà. Cioè, a me lo farà sicuramente migliore, anche perché far peggio diventa molto complicato, ma non ho capito ancora con quale ambizione, perché le ambizioni mi sembra le stiano dettando più i giornalisti che coloro che invece dovrebbero dare un segnale forte, e mi riferisco alla proprietà, mi riferisco alla società, perché ho sentito anche quello che ha detto il presidente, dice non sarà la Fiorentina che non si muoverà in piccolo. Ho capito, ma questo è un discorso che comunque va un attimo allargato, va approfondito, perché poi se no diventa come il campionato dell'anno scorso, l'ha migliorato e siamo tutti d'accordo. Qui bisognerebbe cominciare a dire qual è l'asticella vera degli obiettivi della Fiorentina, cioè qual è il programma sportivo dei prossimi 2-3 anni, cioè quello di tornare a lottare in maniera veramente concreta e seria per l'Europa League, come è stato fatto fondamentalmente pochissimo in questi 7 anni, oppure bisogna fare un anno in cui la Fiorentina riparte, cerca di avvicinarsi un po' alla zona alta della classifica e poi il secondo e terzo anno riesce a fare qualcosa di più? Io praticamente non l'ho capito, ho capito solo che sono in vendita i giocatori più importanti, ho capito che si vuole ridurre il monte ingaggi, io questo l'ho capito molto bene. Però questo non so, perché poi a volte non è detto, no, che se tu hai un monte ingaggio più basso non ti posso ottenere dei buoni risultati.
0: Certo.
2: Questo non significa nulla, basta saper prendere i giocatori giusti. Però non vedo ancora l'obiettivo concreto. Ecco, io spero che quando torneranno dagli Stati Uniti Paratici e Ferrari facciano una conferenza stampa e spieghino ai tifosi qual è il progetto sportivo della Fiorentina, cioè cosa farà la Fiorentina l'anno prossimo, cosa ci dobbiamo aspettare l'anno prossimo e magari nel giro di 3 anni, perché se non si parla chiaro si rischia di rientrare in un equivoco e questo equivoco poi può creare problemi enormi.
0: Intanto guarda Nick, 2 aggiornamenti rapidi: Cobolli ha mantenuto la battuta, per cui siamo sul 3-3 nel match, nella finale del Roland Garros, tra lui e Zverev. 5ª vittoria consecutiva per Kimi Antonelli, che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio nel Principato di Monaco a Monte Carlo dopo 22 anni dallo storico trionfo di Jarno Trulli nel 2004. Per cui insomma, se l'Italia calcistica oggi assisterà mestamente all'ultima amichevole targata Baldini prima dell'inizio del mondiale, un mondiale a cui non siamo invitati, ecco, c'è poi un'altra Italia che ci fa godere comunque vada, perché insomma anche alla fine anche Cobolli, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, è straordinario e impensabile vedere un italiano, anzi tutta questa varietà di italiani anche in finale, che, oltre a Sinner chiaramente, oltre a Musetti, oltre a Dardari, eccetera eccetera. Nick, prima di
2: vai. Io credo che questo sia ormai abbastanza sudato. Il calcio era lo sport trainante, adesso sono gli altri che trainano il calcio.
0: Sì, assolutamente. Oggi immagino che il confronto, se ci fosse stata la finale tra Flavio Cobolli e Zverev alla stessa ora dell'Italia, mi immagino che a livello di rating televisivo il confronto sarebbe stato impietoso, e giustamente anche. Nick, al volo l'ultima domanda che ci fa l'amico Gianmarco, ti chiede se hai riscontri su una voce che darebbe piccoli in orbita Lazio per quanto riguarda un prestito, un possibile prestito alla Lazio, una richiesta di Gattuso sarebbe.
2: Piccoli alla Lazio, sinceramente non ho questa sensazione, anche perché penso che la Fiorentina abbia tutto l'interesse a tenerlo Piccoli per avere un'alternativa eventualmente a chi partirà, soprattutto partirà Ken. Poi la Lazio non mi sembra un club intenzionato a spendere tanti soldi sul mercato, l'ha dimostrato anche nel periodo con Sarri, e quindi a maggior ragione quello che ti posso dire io è che bisognerà aspettare un attimo. Ecco, io sono più dell'idea che Piccoli possa rimanere piuttosto che vada via. Poi Gattuso, se ha stima di Piccoli, ci mancherebbe altro, è anche una cosa positiva, però questa è un'operazione che francamente alla Fiorentina non penso possa dare Piccoli in prestito con diritto di riscatto alla Lazio, quando già ha il problema magari di vendere anche Ken, cioè se deve tenere Piccoli inizialmente, a meno che non cambiano gli scenari e poi si possono creare delle opportunità di mercato interessanti, però al momento mi sembra la situazione sia questa.
0: Sì, sono d'accordo, tra l'altro anche la Lazio mi sembra ben orientata in questo momento, prima a definire alcune cessioni, perché anche loro da quello che si percepisce mi sa che vogliono proprio ripartire completamente e voltare pagina rispetto all'ultima stagione. Immagino un'estate di grandi uscite, un po' come lo è stata a gennaio per quanto riguarda i biancocelesti. Nick, ti ringrazio come sempre, ti sentiremo poi insomma nelle prossime ore sicuramente. Già domani hai la trasmissione con l'altro Nick?
2: Certo. C'è questa trasmissione dalle 4 alle 5 tutta l'estate, nero verdi, siamo grandi, siamo qua. No, io lo volevo chiamare l'ora del Sassuolo, ma hanno detto che non si può fare.
0: Domani
2: capisco perché.
0: Domani magari commenterete l'ufficialità di Aquilani, perché insomma
2: Però sarebbe molto bello, no? A Radio Firenze, certo. L'ora del Sassuolo.
0: Sì.
2: Come sarebbe?
0: Sarebbe impattante.
2: Sassuolo, nero verdi, siamo grandi, siamo forti, una sigla del genere.
0: È tipo un'opera d'arte di Marina Abramovic, di quelle proprio interattive, impattanti. Tanti che non ti aspetti, sì, sarebbe una bella idea.
2: 100 ore di Fiorentina e poi un'ora nero verdi, siamo forti, siamo grandi, insomma sarebbe
0: bellissimo.
2: Non ce lo faranno fare, quindi mi toccherà parlare della Fiorentina.
0: Ciao Nick, ciao. Alla prossima.
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: E con questo abbiamo fatto anche un punto di mercato sul nostro, con il nostro Niccolò Ceccarini. Insomma, ancora di mercato, poi siamo... chiaramente siamo all'inizio, siamo agli albori, specialmente con il mondiale. Sarà un mercato che immagino che magari alcuni colpi si faranno già ora, perché quei giocatori a parametro zero magari vogliono andare in, sì, negli Stati Uniti, anzi nel Nord America, con la certezza di quello che sarà il loro futuro. Però in generale, come sappiamo, il mondiale poi inevitabilmente allunga i tempi di acquisto, magari metterà in luce anche dei giocatori,
1: dei talenti, esatto.
0: Certo, certo.
1: E infatti il limite di non avere giocatori in nazionale è che non puoi metterli in mostra e non puoi venderli, ecco. Som, per esempio, mi sembra che sia stato convocato a qualche raduno della Svizzera e poi ovviamente non è stato scelto per il mondiale, però l'avessero chiamato probabilmente per la Fiorentina sarebbe stato vantaggioso a livello che l'avrebbero visto, sì, sì, forse qualcuno.
0: Sì, sì, assolutamente. Alcuni giocatori pagano inevitabilmente la brutta stagione della Fiorentina, che magari potevano essere anche eventualmente in orbita nazionale con una stagione diversa. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi e poi l'ultima mezz'ora appunto dedicata più al mondiale. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala. Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche alla sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Costa e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Il calcio, torna in campo l'Italia alle 21, la nazionale azzurra Grecia in amichevole sull'isola di Creta dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo: Hanor e Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
5: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose che hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
4: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2024, vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Alla Del Duca, Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
8: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: Ragazzi, non capivo, ma Gio Mario, la Juve un lole.
1: Gio.
0: Andava a Bologna, non ha mai giocato. Dice, ma non lo riscatto perché c'ha il valore alto dello stipendio. Ma giocare non mi ha, lo pagava una partita. È un ammaggiocato, è quello il problema. Va via, va via. Poi ci sa Favasuli, Fortini.
1: No, allora Favasuli non ce l'abbiamo più.
2: Purtroppo non ce l'abbiamo.
1: No, è stato venduto al Catanzaro, per cui insomma Favasuli non è più di proprietà della Fiorentina, però fermo restando che insomma João Mario effettivamente. Poi dico anche un'altra cosa su João Mario. Con il Bologna e con la Juventus lo abbiamo sempre visto con una difesa a tre giocare alto da esterno, di centrocampo, diciamo. Sia al Bologna, è vero, no, il Bologna ha giocato un po' in tutti e due i ruoli, però insomma Fabio Grosso ripartirà da quello che mi sembra un solido 4-3-3, che può diventare un 4-2-3-1, ma insomma con due mediani forti, magari un centrocampista un pochino più libero di staccarsi e di aggredire l'area di rigore e due ali che dovranno creare la superiorità numerica. E quindi mi immagino un terzino con caratteristiche diverse. Detto ciò, poi noi anche
2: siamo nelle mani
1: di
2: Fabio,
1: del signore, che non è il signore con la S maiuscola, ma è il signore con la S minuscola, che chiama Fabio Paratici. Appunto, secondo me già da domani, appunto, per quanto riguarda la Fiorentina e il suo futuro, potremmo avere anche delle novità, perché appunto immagino che questo incontro che ci sarà negli Stati Uniti ci renderà anche un pochino più chiara la situazione, anche a livello di budget, anche a livello di ambizione, anche a livello di quello che insomma si misurerà un po' quello che vorrà fare la Fiorentina da grande. Detto che appunto per me, poi lo abbiamo visto, non è che il budget è sinonimo di una Fiorentina che punta in alto, una Fiorentina che punta in basso. Insomma, la Fiorentina l'anno scorso ha speso 100 milioni, evidentemente sono stati spesi maluccio, per usare un eufemismo.
2: No, più che altro quello che insomma mi auguro è che tutto quello di cui ovviamente parleranno poi venga reso noto e palesato ai giornalisti e comunque anche alla tifoseria, in modo tale che non ci siano dei fraintendimenti come ci sono stati gli anni passati. Quindi di fare questo cambio nella comunicazione, che direi che sia arrivato il momento. E poi al volo su Favasuli, sbaglio o hanno reso noto il 50%?
1: Esatto, sì, lo sottolineava anche Giovanni, hai fatto bene a sottolinearlo, 50% in favore della Fiorentina, per cui la Fiorentina pagherebbe la metà questo giocatore, però comunque non è della Fiorentina.
2: No,
1: questo.
2: Però mi torna alla mente che ne parlammo un annetto fa, il caso Ghilardi,
1: sì.
2: Che si può dire che è stato un errore?
1: Non lo so, sai, Mara Gasperini chiaramente, cioè con il senno di poi, certo,
2: ha fatto molto bene, però aveva fatto bene anche a Verona.
1: Sì,
2: dai.
1: Sì, aveva fatto bene anche a Verona.
2: Noi abbiamo speso 5 milioni per Moreno l'anno prima, va bene, però così a occhi chiusi, invece 5 milioni per Ghilardi di Lucca, che aveva fatto 3 stagioni a Verona da titolare, un 2003 tra l'altro, sì. Italiano, no, noi lo regaliamo alla Roma.
1: L'abbiamo regalato, insomma, l'abbiamo poi prevenduto al Verona e poi la Fiorentina ha incassato con il passaggio tra Verona e Roma, appunto. Sì, comunque ha fatto bene a sottolinearlo sia te Anna che Giovanni. La Fiorentina ha comunque il 50% su Favasuli, per cui
2: che non mi dispiace per niente.
1: Ha fatto un grandissimo campionato in Serie B, detto che per me il salto è sempre grosso. Abbastanza complicato. Cioè, l'anno scorso Fortini aveva fatto un campionato super, ragazzi, in Serie B. Veniva da una stagione pazzesca alla Juve Stabia, che lo aveva messo in luce, che l'aveva consacrato e che aveva fatto muovere su di sé anche grandi club. Si parlava della Roma, si parlava del Bayer Leverkusen, cioè anche il mercato internazionale aveva messo nel mirino Fortini, che poi a Firenze non è riuscito a rendere quello che magari qualcuno si aspettava. Detto che secondo me comunque è un giocatore che è stato anche penalizzato, perché aveva giocato molto bene da quinto di centrocampo a sinistra e a Firenze è stato messo da quarto di difesa a destra, per cui insomma già l'impatto con la Serie A magari non è facilissimo, non è stato neanche troppo aiutato dal contorno, perché insomma non è stato facile, poi si è ritrovato in una stagione maledetta,
2: esatto.
1: Per cui
2: quello non ha aiutato nessuno,
1: no.
2: Nemmeno Piccoli, Fabian, Brescianini, perché bisogna riservare a tutti lo stesso trattamento, quindi giudizi si potrebbero già dire che si potrebbero dare dall'anno prossimo, però Fortini ha dato l'impressione di essere un po' leggerino per la Serie A. Pavasuli è un altro tipo di giocatore, io l'ho visto anche contro il Lussemburgo, sono due giocatori diversi, sono differenti, quindi andrebbe visto, però è anche vero che Aquilani, che l'aveva allenato a Firenze, se l'è volutamente portato dietro e ha puntato su di lui. Quando hai un allenatore
1: Che ti dà fiducia,
2: che ti dà fiducia, e per lui sei il miglior terzino, e allora lì anche la testa fa il suo.
1: Sì sì, assolutamente, anzi mi sembra che quando uno è giovane la fiducia sia tutto. Guarda, almeno mi collego anche con il tema che volevamo toccare in questi ultimi 20 minuti, ossia quello del mondiale. Su tutto mercato web potete leggere una serie di interviste che sia io che il collega Daniele Najjar abbiamo fatto ad alcuni dei protagonisti che vedremo tra qualche giorno impegnati in Nord America. Lui ha intervistato il CT della Bosnia, che conosciamo molto bene, Barbarez, che ci ha eliminati dal mondiale, e nel parlare dei giovani come Muaremovic e Alajbegovic, tra l'altro un giovane che è stato accostato anche alla Fiorentina, ora io mi sento di dire che è un po' una pista complicata, insomma un 2005 così in periodo, in un momento di crescita, che è sulla cresta dell'onda, insomma difficile che possa accettare una piazza che in questo momento non gli garantisce nessun tipo di Europa, nemmeno la Conference League, però staremo a vedere quello che succederà. Però ecco, Barbarez si assicurava proprio che questi due giocatori potessero andare in una squadra che gli dia fiducia, perché dice, lui ha detto una sacrosanta verità: per un giovane giocare è fondamentale. Questo lo diciamo, ci appare scontato, però poi non è che noi in Italia abbiamo tutta questa propensione a lanciare i giovani, anche a dargli fiducia. Mi riferisco magari agli allenatori, ma anche un po' alla piazza, che è molto esigente. Non dico la piazza di Firenze, dico la piazza in generale, che poi mugugna se i giovani non rendono. Io ho sentito un'intervista bellissima, che quando parlano non è mai banale, uno come Julio Velasco, che è stato ospite questa settimana in un famoso podcast che passa dal basement, di Gianluca Gazzoli, che a proposito dell'approccio dei giovani, lui ha detto bene, quando si manda un ragazzo a battere i rigori, lui dice i rigori li sbagliano tutti, l'ha sbagliato Baggio un calcio di rigore, soltanto il tifoso, se un giovane sbaglia, dice ma che si manda un giovane a battere un calcio di rigore, quando dice non è assolutamente questione di età, i più grandi, tutti i più grandi hanno sbagliato un calcio di rigore, però anche il tifoso si sente più tranquillo quando a battere magari non c'è un diciottenne, e questa è una verità.
2: Io preferirei diciottenne a Dodò, non sto scherzando, è una battuta. Dodò sul dischetto mi farebbe venire parecchi brividi. Velasco, vabbè, per me è un eroe, potrebbe fare qualsiasi cosa nello sport, non solo nella pallavolo per quanto mi riguarda. Però non si dà spazio, è vero, però c'è anche da dire che se tu lo spazio te lo trovi, te lo guadagni, perché te lo meriti, ci sono Pi Esposito, Pisilli, tantissimi, alla fine gli allenatori se lo concedono, quindi ci sta che tanti di questi giovani effettivamente magari non siano all'altezza dei club in cui giocano o addirittura della categoria, però tentare non nuoce.
1: Certo, assolutamente non bisogna neanche fare l'errore di far giocare per forza i giovani, insomma gioca chi se lo merita.
2: Alajbegovic è un ragazzo che sicuramente troverebbe spazio
1: in tante squadre. Alajbegovic, ricordiamo, esterno d'attacco della Bosnia, che ha giocato in prestito alla Red Bull Salisburgo, ma è di proprietà del Bayer Leverkusen se non vado errato, e che appunto si è messo in mostra, un classe 2005 che ai noi ci ha punito e ci ha condannato a guardare un mondiale da casa, un mondiale che guarderemo però con curiosità, perché io sono un fan sfegatato di questi tornei mondiali, mondiale di calcio, Coppa del Mondo, Olimpiadi, insomma sono un grande fan, quindi non vedo l'ora che si comincerà tra quattro giorni, appunto allo stadio Azteca di Città del Messico. Un mondiale che, ti devo dire, è molto interessante, perché mette di fronte, secondo me, veramente una varietà di tante squadre che possono vincere.
2: Cioè non c'è una favorita,
1: non vedo una favorita, o meglio la favorita è la Francia, mi sentirei di dire che è la Francia per quelli che sono i valori in campo,
2: sulla carta.
1: Mi sembra che la Francia stia rispettando molto questa carta, visto che comunque viene da una vittoria e da una finale, per cui nessuno è mai riuscito a fare 3 finali consecutive nella storia del mondiale. Sarebbe un unicum se la Francia ci riuscisse.
2: Spero che non vincano, se si era capito.
1: Per questo però, ecco, secondo me sarà un mondiale particolare, perché innanzitutto secondo me sarà dirimente la questione climatica.
2: Sì.
1: Noi troppo spesso diamo per scontato le condizioni in cui si giocano certi tornei, ma Parigi ci ha dimostrato che anche gli intoccabili possono cadere e possono scivolare sulle bucce di banana che sembrano quelle più aggirabili, no? Per questioni anche non legate all'aspetto tecnico, e Sinner ce l'ha dimostrato perdendo una partita con Cerundolo, proprio perché probabilmente sfiancato da una stagione molto lunga, sfiancato da tanti impegni e sfiancato anche da un clima
2: a mezzogiorno
1: che non l'ha aiutato lì. Ora, che il primo al mondo giochi, io non voglio fare del populismo becero, ma insomma, che il primo al mondo giochi a mezzogiorno, vabbè, non è proprio un trattamento con i guanti gli hanno riservato a Parigi, a Sinner. Però ecco,
2: la condizione climatica importante.
1: Sarà importante. L'abbiamo visto l'anno scorso, negli Stati Uniti fanno anche punte di 50 gradi percepiti, soprattutto penso a quelle zone come Miami,
2: sì,
1: a Boston, insomma sulla East Coast, penso al Messico, a Guadalajara, in Texas. Quindi anche chi giocherà per esempio la prima fase in Canada, secondo me avrà un piccolo vantaggio nelle fasi successive, perché chiaramente arriverà un pochino forse più fresco, un pochino più riposato. Poi c'è un'altra questione che io in realtà ho scoperto da relativamente poco, non so se lo sanno i nostri ascoltatori, che è stata poco analizzata però anche a giro. Intanto Zverev ha vinto il secondo set, 6-4 anche il secondo set, non abbiamo dato l'aggiornamento, però si è cominciato il quarto set, Zverev in vantaggio 2-7-1 contro Cobolli nella finale del Roland Garros. Dicevo, l'altro aspetto che secondo me non va sottovalutato è che dai sedicesimi ai quarti di finale, in caso di pareggio al novantesimo, si va direttamente ai calci di rigore.
2: Non lo sapevo.
1: Quindi questo secondo me è un fattore da tenere in considerazione, perché inevitabilmente porta un po' a ridursi il gap tra le grandi squadre e le piccole squadre, che magari possono scegliere un approccio più difensivista per 90 minuti e poi provare alla sfangata, come si suol dire,
2: e giocarsela alla lotteria. Questa non la sapevo effettivamente. Secondo te è dovuto anche a quelle, dicevi, della questione delle condizioni climatiche?
1: Non lo so, non mi sono informato
2: 120
1: benissimo.
2: 120 minuti di partita a 40 gradi,
1: sì.
2: Insomma, potrebbe. Però è anche vero che l'aspetto competitivo aumenta
1: assolutamente, perché appunto una squadra sa che deve magari fare le barricate per 90 minuti, non più per 120. Cioè, immagino anche per una questione di cambi, no? Se un conto è che la Francia toglie magari un appannato Olise contro la Norvegia di turno per mettere Barcolà, un conto è magari avere Barcolà contro 50 minuti fresco, un conto è avere gli ultimi minuti in finale che magari uno ce la può fare, e poi magari ai calci di rigore la pressione poi è tutta sulle spalle delle big. Per cui secondo me è un aspetto da tenere d'occhio. Anche se, poi un altro secondo me aspetto da tenere d'occhio è che è quasi impossibile per una big, poi magari ci saranno tante sorprese, però ecco, mi sento di dire che è quasi impossibile per una big uscire ai gironi, perché passeranno le prime due più 8 delle migliori terze, per cui già con due, sì,

0: una squadra da seguire, cioè una nazionale, scusa, più di un'altra? Cioè, c'hai un tifi per qualcuno?
1: Ah, no, allora, il tifo, non c'è l'Italia? Allora, il tifo io devo dire che lo spartisco tra il Giappone e il Portogallo.
0: Una uguale a me.
1: Il Portogallo, perché non nego che mi piacerebbe vedere Cristiano Ronaldo sollevare la Coppa del Mondo. Il Giappone per questioni di appartenenza, perché ho avuto anche la fortuna, il piacere di studiare un po' quello che è stato il percorso del Giappone. Io tra l'altro non so se c'è Paratici che ci sta ascoltando, se c'è Roberto Goretti che ci sta ascoltando, o se c'è qualche dirigente di Serie A che ci sta ascoltando. Io un occhio sul mercato giapponese ce lo butterei, perché stanno tirando su dei bellissimi giocatori che stanno facendo la fortuna in Germania e soprattutto in Olanda, non so perché, questo mi dovrei informare meglio, però soprattutto in Olanda sono situati tantissimi giocatori giapponesi, in Germania e in Olanda. È una nazionale che è cresciuta tantissimo. Vi basti pensare che nel 2010, in Sudafrica portava al mondiale tutti i giocatori che giocavano in Giappone, a parte quattro, e tra questi quattro c'era anche il non irresistibile Morimoto, ex Catania. Oggi, a distanza di appena 16 anni e a distanza di 2014, 2018, 2022, quattro mondiali, il Giappone si presenta negli Stati Uniti con tutti i calciatori che giocano in Europa, all'infuori di tre che sono il secondo e il terzo portiere e Nagatomo che immagino sia stato portato 41, se non sbaglio, 40-41,
0: come capitano più di 40. Dalla,
1: sì,
0: panchina.
1: Esatto, un po' magari un giocatore che magari porta più, anche che fa gruppo, che porta un po' di esperienza eccetera, non un titolarissimo, ecco. Per cui è una squadra cresciuta a dismisura, e poi hanno questo progetto interessantissimo in cui hanno investito tantissimo sul calcio e in cui hanno prodotto una crescita tangibile appunto per questi risultati, che ha come obiettivo ultimo quello di vincere entro il 2092 la Coppa del Mondo. E siccome i giapponesi sono un popolo che quando si mette qualcosa in testa difficilmente, cioè fanno di tutto per raggiungere, perseverare nel loro obiettivo, non lo so, c'è tempo. Ad oggi sembra impossibile dire che il Giappone vincerà il mondiale, come direbbe Olly e Benji nella sigla, anche il Giappone può vincere il mondiale, però
0: sarà un outsider, però, io secondo me sarà un outsider. Io, sì, come, sì, te tiferò Portogallo e Turchia.
1: Anche la Turchia è una bella squadra,
0: per la passione che ho per quel paese lì,
1: per Istanbul,
0: è uguale per il Portogallo, oltre che per Ronaldo, che mi piacerebbe, visto che Messi l'ha vinto, che potesse concludere anche lui la sua carriera in nazionale con un mondiale, nonostante abbia vinto un europeo da sfavorito, sì, in Francia.
1: Sì, sì, assolutamente, la finale ora, ci ricordiamo tutti, Portogallo, del 2016. Tra l'altro il Portogallo, ti regalo anche questo aneddoto, ha una, un po' una scaramanzia legata al numero 6, perché nel 1966, 60 anni fa, Portogallo disputò la sua prima, cioè insomma, ci fu il primo mondiale con raggiungimento della semifinale, poi eliminati dall'Inghilterra, se non sbaglio, o dalla Germania, no, forse dall'Inghilterra, vado un po' a memoria, dall'Inghilterra dovrebbe essere, che poi si aggiudicò il mondiale. Poi nel 2006 arrivò, fece un grande percorso nel mondiale, arrivò di nuovo in semifinale, quindi a un passo, e comunque arrivò terzo in Germania nel mondiale, che poi vide vincitrice l'Italia. Nel 2016 hanno vinto l'europeo, ora siamo nel 2026, per
0: chissà,
1: cui c'è questa
0: la squadra a questo giro ce l'hanno veramente forte.
1: Ce l'hanno veramente forte, un centrocampo, insomma, Vitinha, João Neves
0: e Bruno Fernandes,
1: insomma, non c'è di peggio, come sì, si suol dire. Sì. Tra l'altro, a proposito, abbiamo parlato anche del Giappone e di scaramanzia, ti dico anche quest'altra scaramanzia. Devi sapere che in Giappone il numero 4 porta male, e il Giappone si è sempre fermato per 4 mondiali alla quarta partita, non è mai andato oltre la quarta partita. Nei mondiali che ha fatto in maniera, cioè i migliori risultati, ecco, del Giappone al mondiale sono stati fermarsi agli ottavi di finale, non è mai riuscito ad andare oltre, e in Giappone il 4 è un numero che porta male, appunto. E quindi questo, che è il mondiale, in questo mondiale appunto c'è anche la possibilità, perché insomma c'è una partita in più, ci sono i sedicesimi, e se il Giappone andrà oltre romperà questa maledizione, appunto, per quattro volte si sono fermati alla quarta partita.
0: E noi glielo auguriamo.

0: mondiale lo vincesse un outsider, una sorpresa.
1: Quindi,
0: ecco.
1: Quindi a questo punto la chiosa finale di questa nostra riflessione è inevitabile. Chi lo vince questo mondiale?
0: Non lo so, ti dico che non voglio che lo vinca. La Francia, la Germania e l'Argentina. Il resto vinca il migliore. La Spagna secondo me è sempre una delle più forti.
1: Secondo me, io infatti la mia fish... A livello di testa me la giocherei forse sulla Spagna.
0: E l'Olanda, nonostante abbia una super rosa, non credo che sarà
1: un flop secondo te. E invece guarda, io la penso diversamente da te, cioè vedo l'Olanda poco chiacchierata. Io dico attenzione all'Olanda, è una squadra totalmente votata all'attacco.
0: Forte.
1: Totalmente votata all'attacco, in cui c'è una tre quarti. In teoria gran parte delle amichevole delle qualificazioni le hanno giocate con Malen, Kluivert e Gakpo, questi tre quartisti alle spalle di Depay, ecco, non mi veniva il nome. Quindi un attacco molto insomma una tre quarti molto offensiva, in cui ci sono praticamente quattro attaccanti sul ruolo sulla tre quarti, con Dumfries come terzino destro, con De Jong come mediano, che insomma tutto fuorché un mediano, per cui è una squadra totalmente votata all'attacco che potrebbe fare divertire. Vedremo quello che incalanerà, se sarà un mondiale a basso punteggio, a pochi gol. Secondo me l'Olanda non è che ha grandi chance. Se è un mondiale in cui si segna molto, loro hanno un reparto offensivo piuttosto notevole.
0: Assolutamente, c'hanno anche Noah Lang.
1: Sì, c'hanno anche Lang.
0: Comunque io ci farei un pensierino.
1: Ma mi sa che il Napoli se lo voglia tenere.
0: Senza Conte se lo tengo.
1: E guarda, un'altra sorpresa, e poi davvero chiudiamo. Cioè, non è una sorpresa. In teoria sarebbe una favorita. In pratica arriva, anche per una serie di convocazioni, molto affari spenti. Secondo me potrebbe essere un bene, è l'Inghilterra. Perché...
0: E la metto tra quelle che non voglio che vinca. Me ne ero dimenticato.
1: Ok. Però...
0: Ha lasciato un sacco di giocatori a casa.
1: Lo so, però secondo me sono scelte sensate. Anche qui, guarda, per salutarvi, cito Velasco. Lui ha detto una nazionale non deve convocare i migliori giocatori, ma i migliori nel loro compito e nel loro ruolo. E ci sono magari dei giocatori che sono fatti per stare in panchina, e magari i Palmer e i Foden non sono fatti così per stare in panchina.
0: Va bene, però questo sono d'accordo, ma ci deve pensare anche l'Italia, non ai migliori giocatori delle migliori squadre, ma a chi merita di giocare in nazionale.
1: Glielo diremo a Conte eventualmente, se sarà lui il prossimo CT. Siamo in chiusura perché Sara mi sta facendo segni di chiudere, quindi io, Anna, ti ringrazio.
0: Grazie a te, Nico.
1: E ringrazio anche chi ci ha seguito per queste due ore. La diretta di Radio Firenze Viola proseguirà domattina con il solito appuntamento a partire dalle 7 con il nostro Andrea Giannattasi e con Buongiorno Firenze. Ultimissimo aggiornamento per quanto riguarda il tennis: Cobolli ha breccato Zverev, per cui siamo, se non sbaglio, 3-7-0 in questo, no, 2-7-0, 2-7-1, scusate. L'appuntamento di Radio Firenze Viola continua domani, appunto, e alla prossima. Ciao.

0: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
0: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pre-cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola! Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Radio Firenze Viola.
10: Incoming message.
11: Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buonasera dalla redazione.
13: L'Iran e gli Stati Uniti sono molto vicini al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump, intervistato dall'emittente NBC. Ci sono ancora un paio di punti di disaccordo che non sembrano nemmeno punti importanti, ha aggiunto Trump, affermando che l'Iran ha già accettato una clausola in cui si impegna a non sviluppare armi nucleari. Il presidente americano ha però precisato di volere che l'Iran rinunci anche al diritto di acquisire tali armi in altri modi. L'Iran Iran ha opposto un po' di resistenza e poi non l'ha più fatto, ha detto.
12: Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl e si tratta di un attacco estremamente vile. Su X Zelensky spiega che un missile Shahed ha colpito uno degli edifici del deposito centralizzato di combustibile nucleare, un'infrastruttura di estrema importanza.
13: Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 della scorsa notte in piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. La sua prognosi rimane riservata. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla che a quell'ora riempiva la piazza e le vie limitrofe. I carabinieri sono sulle sue tracce.
12: 4 minuti, così poco, è servito ad una banda di ladri per svaligiare la casa d'aste Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre 1 milione di euro. Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le 4:20. Bypassando i complessi sistemi di sicurezza, hanno fatto sapere ai proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini.
13: Urne aperte in 42 comuni oggi e domani per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Solo un ente sotto, pari a 15.000 abitanti, tutti gli altri con oltre 15.000 abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne. Affluenza in calo.
12: La Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, 5° successo di fila per l'italiano, sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, a muro Leclerc al giro 66. Sul podio Hajar, investigato dai commissari. Gara pazza sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno.
13: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Si capisce da questo che la nostra Sara Mastrosimone è al timone della regia, come sempre dominante anche in questa domenica 7 giugno 2026. Siamo sempre di più nel post stagione 2025-2026, in una sorta di terra di nessuno, perché ancora di fatto il calciomercato non è ufficialmente iniziato, non sono neanche iniziati i mondiali, che da un punto di vista di Fiorentina sono un argomento non di spalla, di più, visto che ci sarà il solo Marin Pongracic protagonista con la maglia della Croazia. E dall'altro lato chiaramente sono anche giorni di attesa, perché da un lato la Fiorentina ha chiuso la sua settimana con l'annuncio della chiusura del rapporto con Vanoli, con Mister Vanoli, e quindi a partire da domani ogni giorno potrà essere quello giusto per ufficializzare Grosso, far iniziare l'era di Fabio Grosso e da lì poi creare e generare anche un effetto domino per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda i giocatori in entrata, per quanto riguarda anche la connessione con il Sassuolo, una connessione che, va detto, si fa anche piuttosto facile per quello che è riuscito a fare Grosso con questo gruppo nel suo biennio tra Reggio Emilia, luogo del Mapei Stadium, e Sassuolo, e in generale diciamo per quella che sarà una Fiorentina che dovrà fare ancora i conti con una questione monte ingaggi che ci terrà un po' compagnia, se vogliamo, anche in questo mese di giugno. Peraltro senza dimenticare un aspetto direi significativo, considerando anche quanto in affanno abbia chiuso la Fiorentina il proprio bilancio: il mercato inizia il 29 giugno ufficialmente, quindi da un punto di vista proprio di deposito dei contratti. Sappiamo che i bilanci si chiudono poi alla fine di giugno, quindi la Fiorentina, come tutti gli altri club, di fatto hanno due giorni per poter calmierare in un certo senso il bilancio che poi dovrà essere chiuso. Quindi è chiaro che anche la questione delle cessioni, delle valutazioni per quel che riguarda le uscite, insomma, dovrà, appunto, ho usato un termine che solitamente viene usato in ambito economico, cioè valutare un prezzo massimo di vendita, ma se vogliamo anche calcolare con emergenza un prezzo, sapendo che conviene anche alla Fiorentina, per le sue dinamiche di bilancio, per le sue vicende di bilancio, cercare di fare il più possibile nei primi due giorni di mercato. Poi sappiamo che ci sono invece delle situazioni che la Fiorentina rischia di portarsi a lungo dietro. Il primo che mi viene in mente è chiaramente Moise Kean, oltretutto non avendo neanche nel caso di Kean la vetrina del mondiale, quindi su tutto il domino degli attaccanti rischia l'attaccante della nazionale italiana di arrivare un po' per ultimo, ma quantomeno, diciamo così, se non per ultimo, certamente non per primo. Chi invece arriva sempre per primo è il nostro riferimento assoluto, uno della nuova scena, potremmo quasi definirlo così. Grazie di essere passato, ma soprattutto grazie a Nicolò Santi.
2: Eccoci, ciao, ben trovato e complimenti per la nuova sigla.
1: Devo dire, tutto merito della nostra Saretta. Io sono diventato semplicemente e felicemente oggetto, ecco, di questo capolavoro che proteggerò con grande gelosia, anche se va detto giusto, certo, verrà utilizzato solo e soltanto quando ci sarà la coppiata Benvenuti Mastro Simone, quindi ecco, diciamo che la celtelleriremo il più possibile all'interno del weekend. Non deve essere in alcun modo invece centellinato il buon Nicolò Santi, che ora entra un po' nel vivo anche dei suoi cenci, come si dice in gergo. Intanto, ecco, caro Nico, ti aspetti che l'annuncio ufficiale per Grosso possa arrivare domani? Magari ci sarà ancora da attendere più su martedì?
2: Ma senti, in realtà io mi aspettavo che lo facessero già questo weekend, quindi probabilmente stanno aspettando, cioè non te lo so dire nemmeno bene cosa stanno aspettando, perché quello che sappiamo è che domani la dirigenza volerà a New York per confrontarsi con la famiglia Commisso, con la quale suppongo parlerà di budget, che più o meno immagino abbiano già in testa, e di strategie e di obiettivi futuri. Per quanto riguarda l'annuncio di Grosso, non comprendo, perché comunque è stato tutto fatto, le cifre sono anche note, il tecnico firma un contratto di 2 anni con opzione per il terzo e guadagnerà 1,2 milioni con bonus, con i quali arriverà eventualmente a 1,5 milioni, quindi è già tutto apparecchiato, intavolato. Non capisco cosa aspettino per l'annuncio, magari arriverà domani semplicemente, però ecco, per quanto ho capito non ci sono ostacoli, non c'è niente che limiti la trattativa o comunque nessuno stallo, ecco. Cioè, Grosso è virtualmente un allenatore viola e lui per primo si considera tale. Quindi magari entro domani, insomma, arriverà l'annuncio. Mettiamo come giorno di riferimento domani la partenza della dirigenza per l'America.
1: Un ottimo Nicco Santi su questo, poi chiaramente immagino anche al rientro dei dirigenti la conferenza stampa, ma al di là di questo, per quello che ti risulta, Nicco, si va in una direzione in cui alla voce, diciamo, sull'altare di un alleggerimento del monte ingaggi, non solo, come ben sappiamo, nel calciomercato moderno tutti i giocatori della Fiorentina, anche più significativi e rilevanti, possono essere ceduti, ma anzi, proprio perché uno degli obiettivi principali sarà abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina partirà proprio dai giocatori potenzialmente più appetibili sul mercato, il suo lavoro estivo in uscita?
2: Ma è sicuramente, anche perché per quello che mi risulta non c'è un giocatore davvero incedibile. Sarà un'estate di ripartenza, no? I dirigenti hanno intenzione di riazzerare, anche se fanno filtrare che non ci sarà una rivoluzione, una rifondazione, però sì, una ricostruzione dell'organico senz'altro. Poi magari le occasioni arrivano anche strada facendo, perché non è detto che i giocatori che contano di cedere abbiano delle acquirenti così, insomma, in attesa e pronte a offrire i soldi che la Fiorentina chiede. E mi riferisco ad esempio a Ken, no? Perché giustamente facevi riferimento ai giocatori più pagati, e Ken figura in cima alla lista, no? Del monte ingaggi con 4,5 milioni, e quei bonus arrivano a 5, ma dopo di lui c'è De Gea a 3 milioni netti, poi Gudmundsson a 2,2, Gosens che guadagna 2 milioni e poi lo stesso Fagioli 1,8 milioni. Quindi io non mi sento di considerare nessuno incedibile. Fagioli ad esempio ha di lui, diciamo, il Tottenham, quindi non proprio una squadra qualunque. Certo è che bisogna vedere cosa vuol fare il giocatore, bisogna vedere quanto sono disposti a offrire, ripeto, le squadre interessate. Su Ken sappiamo che varrà la clausola rescissoria da 62 milioni quest'anno, e mi sento di dire che sarà il periodo, quello di validità della clausola, tranquillissimo, probabilmente il più tranquillo dell'estate di Ken, perché nessuno, salvo l'Arabia, si sognerà di offrire quella cifra, soprattutto ora l'Italia dove non ci sono soldi. Quindi non mi aspetto per esempio che nemmeno una Juventus, beh, figuriamoci adesso poi la Juventus, si spinga così in avanti. Ma probabilmente la Fiorentina accetterebbe una cifra anche più bassa rispetto a quella che è stata posta lo scorso agosto, quindi probabilmente per 40 milioni comprensivi di bonus, insomma, Ken può partire. Credo che il minimo comune denominatore sarà diciamo ripianiamo il passivo che comunque c'è, e poi cerchiamo le occasioni, giocatori da cui ripartire, perché sostengo anche che non sarà così semplice aggredire giocatori di livello. La Fiorentina viene da un'annata in cui si è salvata anche non per il rotore della cuffia, ma quello è stato l'obiettivo principale, per cui non so quanto un calciatore sia incuriosito, ecco, di far parte di una rosa che deve ricostruirsi e che viene dall'obiettivo salvezza, per quanto sia la Fiorentina. Quindi, cioè, il lavoro che spetta alla dirigenza non è banale, il primo tra i quali è quello di diminuire il monte ingaggi, ecco, quello senz'altro.
1: Nico, ti chiedo di rimanere un attimo sulla vicenda De Gea, perché partendo appunto dall'assunto che per le questioni di ingaggio, per le questioni di bilancio, nessuno è incedibile all'interno della rosa della Fiorentina, vorrei capire se magari tra quelli, diciamo, cedibili, De Gea è considerato un po' meno cedibile rispetto ad altri, per il valore, se vogliamo, anche di spogliatoio, per il fatto che comunque è un giocatore che sai benissimo che cosa può anche portarti. Certo, un risparmio sull'ingaggio, ma da un punto di vista di cartellino cifre ben diverse rispetto a Fagioli e Ken. Quindi vorrei capire se davvero la Fiorentina magari lo considera, ecco, non proprio al primo posto dei cedibili, mettiamola così.
2: Al primo posto no, mi risulta che non sia il primo giocatore che la Fiorentina spera di cedere, per i motivi che tu hai detto, però l'ingaggio da 3 milioni pesa, ripeto, è il secondo calciatore più pagato della rosa. certo, se la Fiorentina lo cedesse non ci farebbe un tesoretto, questo è abbastanza chiaro.
1: Forse sarebbe anche obbligata, non so, a quel punto allora promuovere Martinelli con un anno d'anticipo?
2: Probabilmente sì, perché anche Martinelli è un tema, cioè se rimane De Gea è difficile tenere Martinelli ancora a fargli da vice.
1: Forse sai cosa? Anche dando via De Gea, a quel punto che fai? Prendi un portiere cuscinetto per un anno in attesa del rientro di Martinelli dopo magari un anno in prestito in Serie B? Non è facile comunque da trovare un portiere su cui fare un progetto annuale, ecco.
2: Ah no, per rispetto poi dello stesso portiere che andresti
1: esatto.
2: E poi se vuoi fare una stagione in cui comunque riparti, magari non punti alla Champions League, ma comunque riparti, non è che ti puoi affidare a un portiere inesperto, mettiamola così. Ma si è parlato di diversi calciatori, anche per la porta è spuntato per esempio Bento dell'Al Nasr. Io sono dell'idea che in questo momento De Gea non sia sul piede di partenza, anche perché ci deve essere comunque una squadra interessata. Quella squadra può essere la Juventus, ma non è l'unico nome. Per esempio, penso si fa anche il nome di Maignan adesso per la Juve, che comunque sa che non sarà semplice vendere Di Gregorio. Quindi intanto ci deve essere una squadra pronta a prenderlo. Dopodiché la Fiorentina deve farsi i suoi conti. De Gea ha un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029, guadagna 3 milioni di euro, viene da una stagione complicata. Però nelle valutazioni del club immagino ci sia anche l'idea che non è stata una stagione complicata a causa di De Gea, ma a causa di tanti fattori. Io per esempio ho sentito stamani per il Corriere dello Sport Mareggini, Gian Matteo Mareggini, che secondo il quale De Gea è un lusso per la Fiorentina e secondo cui la stagione disastrosa non deriva da lui ma da tutto il resto, a partire dalla difesa dove non c'era un assetto continuo, stabile, e che De Gea, nonostante la sua grande esperienza, ha accusato. Diciamo che la Fiorentina non ha in De Gea il primo obiettivo come partente, cioè non è che lo vuole cedere perché sa che senza De Gea allora il monte ingaggi si alleggerisce, si può puntare a un altro portiere. Cioè De Gea semplicemente è un giocatore che il cui ingaggio pesa, e che in caso di offerta probabilmente insomma adeguata, allettante, conveniente, la Fiorentina può valutare di cedere. Dopodiché c'è il lato giocatore, perché lui ha già fatto sapere alla società di voler rimanere, quindi non è che lui sta spingendo per andare via, come magari può essere stato detto qualche settimana fa. No, al contrario, lui, poi la nostra linea, no, di Radio Firenze Viola è che lui vuole rimanere, quindi non c'è questo aspetto in cui la Fiorentina deve anche velocizzarsi perché il giocatore non sta bene. No, tutto il contrario, lui vorrebbe ripartire dalla Fiorentina, così come tanti altri, no? Insomma, per esempio Gosens lui ha già fatto capire di voler rimanere, la Fiorentina però, ecco, Gosens l'ha proprio messo in vendita, non è che è un giocatore se c'è un'offerta, no, ecco, la Fiorentina vuol cercare acquirenti per Gosens, quindi qui è diverso da De Gea, non so se mi spiego.
1: Non solo ti spieghi, ma sei anche arrivato forte e chiaro nella ricostruzione, diciamo, del pensiero di Casa Viola. Per chiudere l'argomento e il collegamento, detto che se dovessimo concentrarci su tutte le uscite potenziali probabilmente avremmo bisogno di 65 ore di Niccolò Santi. Tra tutti i nomi che in questo momento sono, diciamo, papabili di uscita, ti chiedo di scegliere, perché poi oltre ai big, diciamo, c'è anche tutta una schiera di giocatori, tra chi ha il contratto in scadenza tra 12 mesi, chi non ha il contratto in scadenza ma magari non è più nelle mira della società, chi magari è stato anche acquistato recentemente ma o non ha mai trovato spazio o presumibilmente non lo troverà più. Ecco, scegli te un po' a tema libero, come ai tempi della scuola, un calciatore in uscita su cui fare un piccolo focus di chiusura.
2: Per me Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha messo, ha fatto capire ai suoi procuratori che quest'estate deve cercarsi una nuova sistemazione. Poi lui ha un contratto anche lungo, quindi fino al 2029 non c'è un'opzione, cioè lui proprio fino al 2029 è della Fiorentina, quindi il suo ingaggio peserà fino a quella data lì, ancora più rispetto a De Gea che comunque è in scadenza nel 2028. E poi Gudmundsson, rispetto a De Gea, visto che parlavamo di lui, non ha portato molto alla Fiorentina rispetto alle aspettative, quantomeno. Quindi il club si è fatto i suoi conti e ha fatto caldamente capire ai suoi procuratori che quest'estate serve un acquirente. Tant'è vero che insomma il suo entourage, che fa capo all'agenzia dei Giuffrida, i fratelli Giuffrida, ha già sentito la Juventus, che però in questo momento ha fatto capire di non aver bisogno di un giocatore come Gudmundsson. C'era stata la Roma, se non sbaglio, a gennaio, salvo non affondare il colpo. Bisogna capire anche a che cifre, perché la Fiorentina ha pagato per Gudmundsson 6 milioni netti lo scorso giugno di prestito oneroso, quindi quelli l'aveva già riconosciuti al Genoa, e poi ha ridiscusso con i Liguri la parte fissa, che inizialmente era abbastanza alta, penso oltre 17 milioni, e l'ha fatta abbassare a 13, no? La società viola è riuscita in questo lavoro diplomatico, quindi comunque più o meno 20 milioni, so che c'erano anche dei bonus, il club l'ha spesi. E ci vuole rientrare, cioè ammortamenti a parte, non ci vuol fare una minusvalenza, quindi non sarà nemmeno semplice, no? Trovare un club che offra così tanti soldi per un giocatore che non ha dimostrato, no, quanto invece ha fatto a Genova in questi ultimi due anni di esperienza in maglia viola. Però sì, secondo me il primo da tenere sott'occhio fra i giocatori in uscita è proprio Gudmundsson, perché è un giocatore su cui i viola lavoreranno, no? Per lasciarlo partire anche a buone cifre, insomma, cioè faranno un lavoro con criterio, con grande criterio. Quello è Gudmundsson, quindi non si aspetterà che qualcuno arrivi magari anche alla fine di agosto, ma si cercherà innanzitutto di intavolare una trattativa e di trovare un club disposto a pagarlo, ecco. Quindi Gudmundsson, occhio, perché può davvero diventare la cessione dell'estate della Fiorentina, per le cifre più che altro.
1: Un ottimo Niccolò Santi, chiaramente poi ritroveremo e ritroverete tutti i giorni dalle 16 alle 17 in compagnia di tutti gli altri Niccolò della nostra redazione di mercato, Niccolò Ceccarini, non Niccolò Righi, ma semplicemente perché...
2: No, però facevo una considerazione, cioè se uno di noi due dovesse per caso prendersi qualche giorno di festa, sì, tutta l'estate, non può che essere sostituito da un Niccolò, perché insomma come fa uno che si chiama, ecco, per esempio Francesco, no? Nick non torna.
1: No, sono d'accordo, quindi a questo punto... suggeriamo, diciamo, ai nostri superiori di avvalersi non solo del tappabuchi, per usare un termine tecnico, Niccolò Righi, ma cercare altri Niccolò, rigorosamente con due C, per sostituire le eventuali assenze di uno dei due condottieri assoluti del calciomercato. Sì. Grazie dunque a Niccolò Santi, a presto.
2: Grazie a te, Benve, un saluto agli ascoltatori, buona giornata.
1: Grazie davvero al nostro Niccolò Santi. 14:25, salutiamo Stefano del Viola Club Marostica, salutiamo Stefano 69 che ricorda anche il pesante ingaggio di Marin Pongracic. Stefano, non c'è dubbio, peraltro, ecco, Pongracic, giocatore su cui ad oggi la Fiorentina ha intenzione di puntare, quindi questo va preso in considerazione, ecco, in tutte le valutazioni che possiamo fare anche internos per quanto riguarda la difesa, e da settimane se non mesi saprete il mio pensiero, ecco, sappiate che questa ad oggi è l'idea della Fiorentina. Poi, ripeto, Pongracic sarà l'unico giocatore viola a fare il mondiale con la sua nazionale, quindi vedremo anche quanto spazio avrà, perché è un giocatore che non solo è stato protagonista a livello di club di annate molto positive alternate ad annate molto negative, ma ha avuto anche un percorso, un rapporto molto travagliato con la sua nazionale, convocazioni non sempre arrivate con continuità, e quando arrivate non sempre poi si sono tradotte in spazio, minutaggio, titolarità. L'esordio della Croazia sarà il 17 giugno contro l'Inghilterra, gruppo L, poi le successive partite contro Panama e Ghana, tra l'altro tutte diciamo in orario di seconda serata, definiamola così, anzi in realtà quella con l'Inghilterra prima serata, perché le 22 ormai è prima serata, con Panama all'una di notte e poi contro Ghana alle 23, quindi Inghilterra, Panama e Ghana, queste le tre avversarie di Pongracic al mondiale, e poi da lì eventualmente nuove valutazioni anche alla luce di quanto fatto nella kermesse nordamericana. Noi ci fermiamo, tra poco ripartiamo come sempre, 348-7513-933-055-77-111-71, Radio Firenze Viola, torniamo subito.
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: 14 e 30 minuti, una puntata direi ovviamente hip hop, quello per definizioni, ma anche con delle vibes un po' lo-fi, un po' lounge, un po' da club, come piace a noi, dove l'intimità la fa da padrona. Francesco, benvenuti in studio, Sara, Mastro Simone in regia, 348-7513-933, una domenica chiaramente non di calcio giocato per quanto riguarda i club, però visto che prima del break parlavamo anche di nazionali, si va avanti chiaramente con quello che è il percorso di avvicinamento per le varie nazionali protagoniste a Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Ecco, prima parlavamo di Pongracic, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia, appuntamento che chiaramente la nazionale tra gli altri di Pongracic, allenata da Dalic e con tantissimi giocatori della nostra Serie A protagonisti, da Vlasic a Pasalic, passando per Nicola Moro, ci sono ovviamente i Baturina, i Sucic, i Modric della situazione, insomma la lista è lunghissima. Poi chiaramente ci sono anche dei big come Gvardiol, come Modric, c'è ancora Perisic, insomma la lista è bella lunga, anche con vecchie conoscenze del nostro campionato come Ante Budimir, e perché no anche come vecchie conoscenze della Fiorentina stessa. Ecco, non so in quanti siano ad oggi ancora in grado di ricordarsi del buon Tony Fruk, centrocampista offensivo del Rijeka, adesso al Rijeka, comparsa nella Fiorentina primavera di ormai 7 anni fa e che poi si è ritagliato però il suo spazio, ecco, nel massimo campionato croato con il Rijeka, fino appunto a trovare spazio e continuità anche con la nazionale. Sarà protagonista nel mondiale che insomma tra pochi giorni prenderà il via. Nella notte ci sono state altre amichevoli, Brasile-Egitto con l'infortunio che ha tenuto un po' e sta tenendo, anche se in realtà potrebbe saltare le prime partite ma poi rientrare in corsa, quello di Wesley, la vittoria dell'Argentina sull'Honduras, mi permetto anche di citare la mia tra virgolette Curaçao che ha battuto 4-0 Aruba. E come detto, per quanto riguarda anche i curiosi del percorso di avvicinamento di Pongracic al mondiale, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia. Tra le altre cose, e non posso che usare questo incipit, ci sarà anche la seconda partita di questo percorso, diciamo, provvisorio della nostra nazionale, dopo il match amichevole con Lussemburgo, un'altra sfida amichevole contro la Grecia. Questo è il corso evidentemente ad interim prima delle decisioni definitive da parte della federazione di Silvio Baldini, con una nazionale sperimentale, con giocatori della Fiorentina protagonisti, e quindi di questo e non solo parliamo con Luca Cellini, agenzia di stampa Ital Press. Buon pomeriggio Luca.
4: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, cominciamo innanzitutto, prima di entrare un attimo nello specifico anche appunto di Ndure Company, vorrei chiederti che dall'alto della tua esperienza anche al seguito della nazionale, che valore dal tuo punto di vista è giusto dare a questa fase targata Silvio Baldini, perché mi sembra che ci siano prese di posizione molto sugli estremi, da chi spinge il più possibile per avere addirittura una conferma di Silvio Baldini come CT della nazionale, a chi invece vive questa fase con un senso anche di disorientamento, perché comunque ricordiamolo, la nazionale è obbligata a fare queste amichevoli in quanto protagonista dell'eliminazione poi per mano della Bosnia, quindi erano amichevoli, diciamo, non so se definirle di consolazione, però diciamo da contratto erano in programma e quindi come tali poi sono state disputate, quella con Lussemburgo e stasera quella con la Grecia. Tu dal tuo punto di vista, non ti dico tanto da che parte stai, ma che fase credi sia questa per la nostra nazionale e anche per la federazione nell'approcciarsi alle scelte che dovrà prendere?
4: Guarda, il CT Silvio Baldini sappiamo che è stato al centro della discussione su come intraprendere queste due amichevoli, che ricordiamo hanno come principale funzione innanzitutto motivi televisivi, non ce ne dimentichiamo mai, perché comunque la nazionale è obbligata a garantire un tot numero di partite, ad esempio alla TV di Stato, alla Rai che versa una quota, sia per trasmettere le partite che per fare un tot numero di interviste anche esclusive durante i raduni, ma anche per acquisire dei punti del ranking. E sappiamo che il ranking è una cosa specifica non tanto per il percorso di Nations League, che sarà quello che attenderà a settembre l'Italia, ma per tutti i sorteggi che riguardano poi le qualificazioni agli europei e le qualificazioni poi ai mondiali. Ha scelto, secondo me, dal suo punto di vista, e credo che stia pagando, la scelta della logica di portare avanti il suo gruppo più due elementi, più Esposito, che è quasi più vicino all'Under 21 che alla nazionale maggiore, anche se ha esordito da tempo e sappiamo ai noi protagonista in quel Bosnia Italia di 3 mesi e mezzo fa, e il Donnarumma, il capitano, anche in funzione di quello che vuole essere il vero obiettivo di Silvio Baldini, cioè non solo qualificarsi per gli europei, ma fare così tanta strada agli europei dell'anno prossimo, nel 2027, e qualificarsi per le Olimpiadi. Ricordiamo che l'Italia manca da Pechino 2008, quindi veramente sono quasi più anni che manca dalle Olimpiadi che dal Mondiale, ma ci stiamo avvicinando pericolosamente. Detto questo, secondo me ha costruito una settimana coerente, cioè con il suo gruppo, con le sue idee, il suo gioco, perché gioca 4-3-3 nell'Under 21, non ha stravolto niente, e anche come metodologia di allenamento. Racconto un piccolo aneddoto, Francesco, certo, per far capire quanto Silvio Baldini sia una persona anomala nel calcio. Innanzitutto dico una cosa, voi sentite molto spesso i giornalisti essere preoccupati di beccare la formazione. Silvio Baldini la dà sempre il giorno prima, cioè è talmente tranquillo che non ha paura che l'avversario conosca l'11 della squadra che deve affrontare l'Italia, ma è tranquillissimo, la dà ai giornalisti, che così almeno non la sbagliano, e vi assicuro che per orgoglio personale ogni giornalista cerca di beccarli il più possibile quando non dà la formazione, invece così non la sbaglia nessuno, ed è una cosa molto che chi ci fa il giornalista come noi e addetti ai lavori c'è molto di orgoglio di beccarla. In questo caso qui la beccano tutti, quindi azzera tutto. L'altra cosa che vi racconto è questa: ieri c'era l'allenamento, la nazionale ha deciso, la Federcalcio, di fare molti allenamenti a porte chiuse, se non un quarto d'ora a porte aperte. Ieri era l'allenamento di rifinitura a Coverciano prima della partenza per Creta, doveva essere aperto l'allenamento solamente un quarto d'ora. Silvio Baldini l'ha fatto vedere tutto, ma voi direte, vabbè, non ha fatto vedere niente. Ieri hanno provato le palle inattive, cioè nel senso, ha fatto vedere, non c'erano le telecamere se non quelle di Vivo Azzurro, che poi gira le immagini a tutte le varie televisioni, Rai, Mediaset, La 7, ma ha fatto vedere quelle che sono le prove dell'Italia sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché dice, perché dobbiamo far nascondere delle cose particolari, sono situazioni che ritroveremo sul campo. Aggiungo, la formazione l'ha fatta capire anche ieri mattina, perché nei movimenti tattici ha messo i giocatori a coppie, e quindi uno poteva anche intuire già ieri mattina, poi l'ha detta ieri sera in conferenza stampa, quello che è l'11. Io vengo dall'esperienza che faccio la nazionale dal 2002, voi non vi potete rendere conto quanto gli allenatori hanno blindato in questi anni Coverciano. Antonio Conte, quando era allenatore della nazionale, mise i teli e fece fare le foto al fotografo dentro Coverciano per vedere chi erano i giornalisti che spiavano da fuori. Ecco, Silvio Baldini è l'opposto di chi ha paura dell'esterno.
1: Lo dicevo anche in apertura, Luca, per chi dovrà seguire o vorrà seguire il mondiale solo in ottica fiorentina, l'interesse sarà non zero ma uno, perché ci sarà solo Marin Pongracic. All'interno di queste due partite della nazionale, invece, tra giocatori della Fiorentina o con una storia comunque legata alla Fiorentina, direi che c'è invece molta più abbondanza. Chiaramente, cominciando dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina, sono momenti, storie, se vogliamo anche scenari futuri molto diversi, quelli che riguardano Durco, Muzzo e Fortini, per cui lascerei un attimo a te la parola su come stanno sfruttando, hanno sfruttato questi tre giocatori intanto il primo appuntamento con il Lussemburgo, e in generale, insomma, che scenari ti aspetti anche per lo sviluppo di questi tre calciatori, un 2004, un 2005 e un 2006, tanto nel loro club ad oggi di appartenenza, cioè la Fiorentina, ma magari con un occhio di riguardo anche alla nazionale che verrà.
4: Guarda, sono storie diverse, ovviamente, cioè Partiamo da quello che forse è il nome meno importante, Niccolò Fortini faceva parte di quei giocatori convocati una settimana fa da Silvio Baldini come aggiunta, cioè erano quei cinque giocatori che servivano a fare numero perché alcuni giocatori i primi allenamenti li hanno fatti un po' a ritmo lento, quindi serviva un gruppo un pochino più consistente e potevano servire in caso di defezioni. È successo quello che è successo, del fatto che Palestra non stesse bene, si è fatto poi male ed è tornato al club di appartenenza, che ricordiamolo è l'Atalanta, non il Cagliari, e alla via della regina contro il Lussemburgo, o in realtà a seguire da bordo campo la gara contro il Lussemburgo, è partito il giorno dopo ed è rimasto in gruppo. Fortini purtroppo non ha avuto occasioni, non ce l'avrà neanche oggi, stasera non giocherà Favasuli, che è un altro ragazzo che chi conosce la Fiorentina e il settore giovanile lo conosce molto bene, perché se ne è parlato tantissimo dopo la gara contro il Lussemburgo, ha fatto un partitone, viene da una stagione ottima contro il Catanzaro. Stasera al posto di Favasuli, che era molto molto stanco, anche perché ha giocato al posto di Palestra pur essendo arrivato 48 ore prima della gara con il Lussemburgo, perché era stanchissimo dopo che il venerdì precedente aveva giocato contro il Monza, stasera giocherà addirittura Anor adattato a destra, e Anor ha sempre giocato esterno sinistro. Evidentemente Fortini non ha colto l'occasione di questo ritiro per convincere Silvio Baldini, però comunque una convocazione in nazionale l'ha avuta, è stata una settimana con Silvio Baldini, io penso che sia stato contento. Certo, un giocatore vuole giocare, però insomma diciamo che stasera spero che quantomeno magari a gara in corso, visto che appunto Favasuli non sta benissimo, magari possa rubare qualche minuto. Il giocatore che forse più ha impressionato è stato Endur, che addirittura ha la maglia numero 10. È vero, è un'Italia under 21 sperimentale nazionale maggiore, però comunque la maglia numero 10 della nazionale ce l'ha, ha esordito in nazionale nella gara amica contro il Lussemburgo, secondo me ha fatto anche una buona partita. Ricordiamoci che Silvio Baldini lo ha fatto giocare in under 21 a ottobre e novembre, quando Endur era una riserva, quindi evidentemente Silvio Baldini ci crede tanto. È un ragazzo che sappiamo sempre che è stato accompagnato dal vorrei ma non ci riesce, cioè questo giocatore che insomma doveva ancora esplodere, doveva farsi vedere. Certo, viene da una buonissima secondo me parte di stagione, coronata dai gol contro l'Inter, contro la Juventus, ma anche contro il Crystal Palace, perché è vero che la gara di ritorno la Fiorentina l'ha vinta e non si è qualificata, però in campo internazionale fa sempre piacere. L'ultimo nome è un giocatore che quando è arrivato a essere convocato, Francesco, tutti si diceva ma vediamo, perché magari sì, con Baldini gioca, ma ci sono altri giocatori nel suo ruolo. Penso semplicemente a Mané, che sta facendo molto molto bene come centrale difensivo, ma c'era anche per esempio Reggiani, che è un altro giocatore che sta giocando con continuità nel campionato tedesco. Vediamo se Comusso giocherà. Comusso ha fatto la prima amichevole da titolare, stasera sarà di nuovo titolare insieme a Carodia, quindi evidentemente, seppur viene da una stagione negativa alla Fiorentina, in Under 21 evidentemente riesce a convincere Silvio Baldini. Speriamo che questo click dell'Under 21 gli serva anche in chiave preparazione estiva e in vista della prossima stagione, se la Fiorentina deciderà di tenerlo.
1: Luca, nel salutarti riallargo un attimo la riflessione a quello che avverrà poi dal post Grecia-Italia in avanti, cioè chiaramente vivremo l'ennesima edizione di un mondiale da spettatori interessati, ma mi viene da dire purtroppo anche disinteressati rispetto a quello che succederà sul rettangolo di gioco. Al di là del nome dell'allenatore, questa nazionale sperimentale, quindi la situazione attuale degli under 21, quello che stiamo facendo anche a livello giovanile, dal tuo punto di vista rappresenta un buon punto di ripartenza o in realtà, se vogliamo, l'ennesima distrazione di massa rispetto al fatto che comunque tanti dei giocatori, anche semplicemente convocati da Baldini per queste due partite, in realtà insomma o non sono titolari nei loro club, non tutti quantomeno, o in alcuni casi sono titolari sì, ma magari in squadre di serie B, quindi chiaramente insomma con uno scenario che non può rappresentare, ecco, proprio un totale serbatoio da cui attingere per una nazionale che vuol tornare competitiva senza un supporto da parte dei club italiani. Chiaramente,
4: guarda Francesco, l'ultima riflessione che hai fatto, cioè se la nazionale non funziona senza il supporto dei club, è la base, è quello che è sempre mancato, cioè gli interessi dei club differenti dagli interessi della nazionale. In questo momento la nazionale under 21 sperimentale, nazionale maggiore, viene accompagnata perché i club italiani sono in vacanza. Aggiungo, Silvio Baldini è stato, diciamo, eletto come nuovo idolo, qualcuno gli chiede anche di rimanere. Silvio Baldini ha innanzitutto il compito di portare l'Italia under 21 all'Europeo, ricordiamoci che è seconda nel girone dietro la Polonia, quindi non è un percorso semplice, e poi giocarsi le Olimpiadi. E poi Silvio Baldini è consapevole che al primo errore lo massacrerebbero, perché gli direbbero: sì, con le amichevoli hai fatto bene, però non hai convocato quello, perché hai convocato quell'altro. Silvio Baldini vuole farsi il suo percorso in under 21 e farsi la sua strada. Qual è la mia preoccupazione, Francesco, che poi credo che sia la risposta alla domanda che mi hai fatto? La mia preoccupazione è il fatto che sì, cambierà il presidente federale, 99 su 100 verrà eletto il 22 giugno prossimo Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, che però si troverà di fronte una Lega che lo appoggia a livello di quote per essere eletto, ma poi se si parlerà di stage, se si parlerà di giocatori a disposizione per la nazionale, se si parlerà di eventi collaterali in cui la nazionale deve avere la priorità, ostacolerà, perché sono tutti gli allenatori sono passati CT in questo caso da questa cosa qua. La Lega purtroppo ha interessi opposti alla nazionale, e fino a quando non cambia la mentalità, e credo che non cambierà perché l'Italia non si è qualificata per 3 volte di fila, alla fine si continuerà a avere la mentalità che la nazionale è una distrazione, per molti è una rottura, anzi se l'Italia si qualifica bene, ma se non si qualifica meglio, perché poi parliamocelo francamente, la nazionale è un discorso molto aleatorio, di sentimento, però l'Italia la si tifa nei grandi eventi europei, mondiali, qualche volta quando ci va alle Olimpiadi, nelle altre competizioni la vedono sempre meno, un sentimento che quasi è veramente opposto a quello del club. Deve mancare, deve modificarsi il pensiero del tifoso medio italiano, e credo che dall'alto, purtroppo, temo, non arriveranno mai grandi segnali, perché i club non hanno interessi a valorizzare la nazionale, ma a difendere il singolo giocatore nel proprio club.
1: Luca Cellini, Tal Press, grazie mille Luca, sempre un piacere, alla prossima.
4: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti e buona domenica, buon proseguimento.
1: Grazie davvero al nostro collega Luca Cellini. Intanto, per quel che concerne anche gli altri sport, 100ª vittoria in carriera per Marc Márquez in MotoGP davanti a Costa e Bagnaia, 3° pilota all time dopo Agostini e Valentino Rossi a raggiungere la tripla cifra di vittorie nella classe regina. Stefano scrive a proposito di Pongracic: Gvardiol, Sciutalo, Vuskovic, voglio vedere quante ne giocherà da titolare il signor Pongracic. Però questo, Stefano, non è una notizia, cioè l'ho già detto a più riprese, Pongracic ha una storia tutt'altro che continua anche con la sua nazionale, infatti ha un numero di partite giocate da titolare che, vado a memoria, è circa 1/3 rispetto al numero di partite per cui è stato convocato, quindi non è un non è una notizia che va adesso ribadita, ecco. È la storia di Pongracic con la sua nazionale. Ci sono chiaramente dei giocatori che sono avanti rispetto a lui nelle gerarchie, ma lo vedevamo anche agli ultimi europei, e lì tra l'altro Pongracic fece 2 partite da titolare. Nell'ultima amichevole fatta dalla Croazia, quella persa lo scorso 2 giugno con il Belgio, i titolari erano Gvardiol, Vuskovic e Šutalo, ma qualche mese fa, per esempio, nelle gerarchie davanti a Pongracic c'era anche l'ex giocatore del Lione, reduce da un'annata alla Real Sociedad, Chalet Acar. Quindi anche lì, ripeto, nulla di nuovo, però anche partire dal presupposto che, siccome nelle gerarchie un giocatore parte dietro, allora parte dietro, tu dici solo gli infortuni dei compagni potranno dargli spazio. Beh, vorrei ricordarti, Stefano, però c'è una nazionale, la nostra, che ha vinto un mondiale, diciamo, anche per quanto successo a Nesta con l'infortunio che poi ha aperto le strade della titolarità a Materazzi. Quindi nella valutazione che si può fare di un giocatore, certo, dobbiamo essere tutti d'accordo nel dire Pongracic parte nelle retrovie, parte non titolare e fin lì tutto ok. Poi iniziare a definire quello che succederà al mondiale è assolutamente prematuro, quindi secondo me non corretto ad oggi. Intanto ripeto, vediamo questa sera, seconda amichevole della Croazia verso i propri mondiali contro la Slovenia, vediamo se ci saranno scelte diverse, se ci sarà un minutaggio diverso per Pongracic, che è entrato al minuto 59 con la Croazia che ha fatto 6 cambi in contemporanea. Quindi insomma, ci sono ancora evidentemente delle situazioni in divenire. Questa appunto è la seconda amichevole in 5 giorni, vedremo se Dalic farà delle scelte diverse. Parto anche dal presupposto che, insomma, torno a ribadire, è abbastanza deprimente un mondiale peraltro allargato a un numero così enorme di giocatori, siamo ben oltre 1200 giocatori, essendo 48 nazionali con 26 convocati, che ci sia un solo giocatore della Fiorentina. È vero, la Fiorentina ha fatto una scelta molto molto italiana sotto questo punto di vista, scelta che non ha pagato, anche perché vi ricordo che nelle due sfide dell'Italia poi decisive ai noi per le non sorti mondiali c'era solo Ken, quindi voglio dire, non è che siano rimasti a casa 5 giocatori che avrebbero avuto spazio certo con la nostra nazionale. E poi se andiamo a vedere gli altri, anche i giocatori che magari sono stati in prestito, Harrison non è mai stato nel giro della nazionale inglese, Solomon come Gudmundsson condivide il fatto di essere protagonista in una nazionale che con fatica, per usare un eufemismo, si qualifica alle grandi competizioni. Dodò ha 0 presenze all'attivo col Brasile. Gosens è sparito dal radar di Nagelsmann da un po' di tempo a questa parte. Il resto dei giocatori chi ormai è stato superato, anche perché penso per esempio a De Gea. De Gea vive in questo momento una fase di totale abbondanza per la Spagna, al di là dell'età, l'anagrafe, l'anno di inattività. Comunque se uno va a vedere quanti portieri spagnoli siano al top della propria forma si rende conto che comunque non ci sarebbe spazio per De Gea, via discorrendo con tutti gli altri che appunto non sono tanti ma non sono neanche di così grande livello. Quindi tornano in auge sempre le parole di Paratici su una Fiorentina internazionale, una Fiorentina che però ad oggi fa fatica anche ad avere un'identità internazionale, proprio perché non è in grado di produrre giocatori protagonisti al mondiale, e questo è sicuramente un peso, ecco, da portarsi dietro. Vedremo fino a che punto poi ci sarà margine per un'inversione di tendenza. Intanto leggo da firenzeviola.it a cura di Luciana Magistrato. L'America si sta preparando ai mondiali, all'invasione di nazionali tifosi, e scrive la nostra Luciana: inutile sottolineare ci sia grande delusione da parte delle comunità italiane che vivono oltreoceano per l'assenza dell'Italia. Così Gianni Infantino ha pensato bene di portare a Toronto e New York le legends dell'Italia, Pagliuca, Nesta, Vieri, Panucci, passando per Ambrosini, con un mister d'eccezione come Roberto Baggio. Dopo una prima gara a Toronto il gruppo si è spostato a New York, dove ieri il punto di ritrovo è stata la cattedrale di St. Patrick, cattedrale che è stata anche la chiesa dove si è celebrato il funerale di Rocco Commisso, e proprio la famiglia Commisso ha partecipato all'incontro tra le vecchie glorie del calcio e la comunità italiana che vive a New York. E insomma, su firenzeviola.it trovate anche la foto esclusiva appunto con il presidente Viola Joseph e la madre Catherine. Questo diciamo anche per ricordare quelle che poi sono ore anche di un certo spessore per quel che riguarda poi il futuro della Fiorentina, con l'imminente viaggio di Ferrari e Paratici proprio a New York per mettere le basi su quella che sarà l'estate e conseguentemente anche su quella che sarà poi la prossima stagione della Fiorentina, da un punto di vista di budget, di operazioni di mercato, di cura del bilancio e di tutti quegli aspetti che poi appunto i dirigenti della Fiorentina dovranno gestire da qui all'inizio del campionato. Tra l'altro vi abbiamo raccontato anche il calendario della Fiorentina, l'esordio nel weekend del

prossimo all'ufficialità come nuovo allenatore della Fiorentina, c'è però ancora da attendere, come si è atteso evidentemente anche troppo, per l'ufficialità della chiusura del rapporto con Vanoli. Ma nella seconda ora ripartiremo proprio dal Sassuolo, perché chiaramente impazza anche il Totonomi per quella che è la rosa attuale del Sassuolo, e quindi per quella lista di giocatori su cui potrebbe avere un interesse lo stesso Grosso, chiaramente, che la Fiorentina guarda con interesse, ma chiaramente però sono corteggiati anche da altre realtà, visto che il Sassuolo è stato grande protagonista a livello di collettivo ma anche di singoli. Cito il centrocampo perché ad esempio ai prossimi mondiali vedremo sia Torsvet che Koné, due giocatori non banali all'interno della rosa nero-verde 2025-2026. Da qui ripartiremo dopo un piccolo break.

0: Dal dolore e dallo stress, il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
1: Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
3: Auto Chi a Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istituto Giglio.
5: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Seconda ora. Qui su Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti. Sara Mastrosimone, 7 giugno 2026. Ci avviciniamo a passo felpato verso il mondiale. Un mondiale che, appunto, per quanto riguarda la nostra Italia, chiaramente vivremo da protagonisti. Interessati, disinteressati, ognuno di voi scelga il termine che più si addice. Quel che è certo è che, insomma, sotto questo punto di vista c'è grande interesse per quelle realtà che, insomma, in modo inatteso, ma in realtà anche molto meritevole, poi in realtà daranno anche al mondiale molto della propria rosa. Chiaramente sono intrecci questi che riguardano le squadre che hanno sotto le loro dipendenze i vari calciatori, ma anche il mercato che verrà, perché non esiste una vetrina comparabile al mondiale per cambiare le sorti di un giocatore, a volte anche di una squadra che magari si ritrova un proprio tesserato protagonista di 3-4 partite scintillanti in un contesto come quello di un mondiale, e da lì cambia tutto, cambia completamente anche magari l'estate stessa di un club. Magari sarà anche proprio il caso del Sassuolo, che a conferma di quanto fatto in questa stagione si ritrova addirittura con 4 giocatori protagonisti al mondiale nordamericano, e quindi anche con un mercato che si intreccia chiaramente con gli interessi della Fiorentina e di Fabio Grosso, che potrebbe magari

0: anche stravolgersi. E di tutto questo ne parliamo con chi per tutto Mercato Web e non solo segue quotidianamente le vicende neroverdi, ovvero Antonio Parrotto. Ciao Antonio, buona domenica.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, intanto direi, insomma, prima considerazione: Volpato, Koné, Muharemovic e Torsvet sono la perfetta fotografia, insomma, della bontà della rosa del Sassuolo, perché poi, insomma, se si va a vedere, sono anche quattro rappresentanze con quattro storie diverse. L'ultima, quella tra virgolette last minute di Volpato con l'Australia, che però arrivano anche con un percorso alle spalle di un certo tipo. E soprattutto mi viene anche da dire, Antonio, non sono giocatori che sono in nazionale per mancanza di alternative, perché comunque anche il Canada è un movimento in grande crescita, la Bosnia sappiamo benissimo di che cosa è capace, quindi mi sembra siano anche la fotografia, no, di una qualità che viene adesso corroborata anche dalla quantità di giocatori che vedremo al mondiale in casa Sassuolo.
1: Sì, hai detto bene. Poi la fotografia anche della mentalità del Sassuolo, che è cambiata, perché prima eravamo abituati a molti più giocatori italiani, ce ne sono tantissimi di ex neroverdi nella nostra nazionale. Ora invece c'è stata, negli ultimi anni c'è stata l'apertura totale all'estero. Ora la stragrande maggioranza dei giocatori del Sassuolo, ahimè mi verrebbe da dire, per la nostra nazionale è straniera, un po' segue la moda, se vogliamo, no, del nostro calcio. Però i quattro giocatori che hai citato tu, Muharemovic, Koné, Torsvet e l'ultimo Volpato, insomma, sono stati tutti grandi protagonisti nel Sassuolo di Fabio Grosso. Come ricordavi tu, sono appunto anche protagonisti in nazionale, perché a parte Torsved, se vogliamo, che non è un titolarissimo, però la Norvegia, anche ai noi dobbiamo dire, abbiamo visto negli ultimi anni è cresciuta veramente tanto. Però Muharemovic è diventato un titolare inamovibile della sua nazionale e probabilmente lo sarà per molti anni. Ismael Koné, il Canada, è in crescita e anche lui è un titolarissimo del Canada. E Volpato poi è la storia last minute, perché ha fatto tutte le trafile con la nostra nazionale, è arrivato in Under 21. Io l'ho stuzzicato diverse volte in conferenza stampa proprio su questo argomento. Lui, devo dire la verità, a me sembrava che gli brillassero gli occhi quando parlava della maglia azzurra. C'era però questo forte corteggiamento dell'Australia che è proseguito negli anni, e alla fine poi è riuscito a fare breccia nel suo cuore, perché l'Italia, devo anche dirlo, in questo momento non lo considerava, perché poi per la nazionale maggiore non l'ha mai chiamato, e lui poi ha deciso di optare per la nazionale australiana, e avrà la vetrina del mondiale poi per mettersi in mostra, e come magari può sperare il Sassuolo, anche per far aumentare il prezzo, ovviamente, che non è mai una cosa brutta per il club neroverde.
0: Antonio, comincerei in quest'asse che chiaramente è già caldo con quanto successo per ciò che concerne la panchina. E poi chiaramente, insomma, si è corroborato ulteriormente anche dalla scelta fatta dal Sassuolo su un allenatore che ha iniziato proprio con la Fiorentina giovanile, ovvero sia Alberto Aquilani, però proprio da Torsvet, perché da un lato c'è la vetrina del mondiale, dall'altro c'è anche una situazione contrattuale che immagino non consenta al Sassuolo di poter fare, diciamo, di vivere un'estate con la possibilità di gestire tout court la valutazione del giocatore. Però sappiamo anche benissimo che il Sassuolo, e su questo però chiedo anche conferma a te nel caso specifico di Torsvet, sia da sempre stata una società che non si è fatta spaventare da scadenze imminenti di contratto. Quindi ti chiedo, che estate stavolta ti aspetti tu su Torsvet, che sembrava già in uscita un paio di sessioni fa, e invece adesso?
1: Il problema del contratto esiste, perché ne avevamo parlato con lui, con Torres, in conferenza stampa proprio una delle ultime gare di campionato. Gli avevo chiesto proprio di questa situazione, perché a inizio anno si parlava, sembrava fosse imminente il rinnovo del contratto, poi anche Carnevali stesso era sembrato meno ottimista, meno fiducioso col passare delle settimane, col passare dei mesi. Lui invece aveva tenuto aperta una piccola porticina, uno piccolo spiraglio per il Sassuolo, perché ha detto: ne stiamo continuando a parlare e vedremo poi se arriveremo all'accordo. Io credo che il problema sia soprattutto legato alla possibile cifra d'uscita tra Sassuolo e Tosd, cioè io ti prolungo il contratto, ci mettiamo d'accordo, poi se arriva un'offerta di tot milioni di euro ti lascio andare. Io credo che il problema in questo momento sia proprio quello, e come ricordavi giustamente tu, Sassuolo non si è mai fatto spaventare dalla scadenza del contratto. Mi viene in mente l'Atalanta con Ederson, no? È riuscito, certo, a piazzare comunque il centrocampista a un anno dalla scadenza, comunque oltre 40 milioni di euro, e lo stesso vale per il Sassuolo, non a quelle cifre per Tolbed, però credo che nonostante sia a un anno della scadenza del contratto, se dovesse arrivare la cessione poi quest'estate, non inciderà tantissimo sulla valutazione. Ecco, su Tolbed parliamo di su una quindicina di milioni, lui era arrivato pagando la clausola rescissoria dal Genk per 10 milioni di euro, sono passati 4 anni ormai in nero verde, comunque vada, diciamo, sarà un successo, cioè effetto, sarà comunque una plusvalenza per il Sassuolo. E parliamo poi di un elemento, se vogliamo, forse sottovalutato tra virgolette, perché quest'anno ha brillato un po' di più con però Tosd veramente aggiunge fisicità, è uno di quelli che non molla mai, è sempre presente, è un giocatore molto molto forte. Infatti poi con Fabio Grosso, ad esempio, sia lo scorso anno in Serie B fino al momento dell'infortunio, sia quest'anno poi in Serie A, praticamente non ha quasi mai lasciato il campo, a differenza magari di Conè, che pecca secondo me ancora nella continuità nell'arco dei 90 minuti. Ecco, Tord magari, anche se a volte lo vedi di meno, però lui comunque c'è sempre, un giocatore veramente molto importante.
0: E questa sua regolarità poi è diventata anche, insomma, in questo biennio dove mi sembra poi il giocatore si sia anche consacrato proprio con il Sassuolo, sicuramente anche, se vogliamo, l'arma che ha consentito anche a Grosso di potersi permettere costantemente il tridente, un giocatore come Matic che chiaramente ha una mobilità ridotta rispetto ai due interni, anche un giocatore, appunto, come giustamente ricordavi Antonio, di strappi come Kone rispetto a un regolarista come Torsvet. In quest'ottica, dove chiaramente la Fiorentina osserva con interesse le vicende in questo momento anche mondiali di Torsvet, si inserisce anche il nome di Volpato, giocatore che chiaramente, insomma, è giovane ma non giovanissimo, perché è un 2003, quindi 23 anni, ha già un discreto percorso da professionista alle spalle, come giusto che sia peraltro per un 23enne. Due domande, Antonio. La prima, se nel percorso di crescita quest'anno in Serie A, al di là del fatto di essere dietro a un giocatore come Berardi, anche nelle scelte dell'allenatore inevitabilmente, credi che gli sia ancora mancato un po' quella capacità di incidere con continuità, di non sbagliare l'ultima giocata, l'ultima lettura con continuità? E se però credi che un allenatore come Grosso possa comunque spingere, magari con la sua nuova dirigenza, una volta che sarà tutto chiaramente ufficializzato, per continuare a lavorare su questo giocatore? Cioè, se credi che sia una sorta di cantiere potenzialmente ancora aperto quello che Grosso può avere in mente su Volpato?
1: Guarda, non lo so, perché ti dico la verità, lui in questi due anni, Grosso con Volpato, hanno avuto un rapporto tra virgolette di amore e odio, no? Uh-huh. Mi viene quasi da dire da padre e figlio, perché poi il talento di Volpato è sotto gli occhi di tutti, è un grande talento, molto bravo tecnicamente, insomma, però pecca anche lui in continuità. Mi verrebbe da dire, uno che fa 30 ma ancora non è riuscito a fare quello scatto per fare 31, è chiaro, è giovane ma non giovanissimo, per noi italiani è giovanissimo, sì. Il 2003 ancora
0: all'estero sarebbe uno dei giocatori esperti a guidare il resto dei compagni.
1: Esatto, per noi italiani invece ancora non ha esperienza, perché purtroppo
0: deve maturare, no?
1: sì, è ancora così da noi, però no, a parte gli scherzi, lui è stato fortunato e sfortunato allo stesso tempo, perché lo ricordavi tu, è la riserva di Berardi, quindi ha potuto imparare dal migliore, diciamo così, però al tempo stesso gli ha lasciato le briciole, perché poi Berardi difficilmente lo togli dal campo, no? quando sta bene. È stato sfortunato quest'anno a gennaio, perché Berardi si era fatto male proprio in quel periodo, quando Volpato stava iniziando a giocare, si è fatto male anche Volpato, e quindi non ha potuto poi proseguire quel percorso di crescita e fare quello scatto che tutti si aspettano da lui. Grosso come dicevo prima, lo ama e lo odia, perché poi a volte si perde in un bicchiere d'acqua lui, e ti fa arrabbiare, perché poi appunto ha grandissime potenzialità, ha grandissime qualità, e per questo io anche vedo, non lo so, un po' difficile magari la prosecuzione del rapporto tra Grosso e Vulpato alla Fiorentina. Poi se ne sta parlando tantissimo in questi giorni, ovviamente ancora il mercato, diciamo, non è nemmeno partito, e può succedere di tutto, però diciamo, se dovessi dare una percentuale, o comunque se dovessi fare una previsione, io non so se Grosso, ecco, farà proprio il nome di Vulpato alla dirigenza della Fiorentina per averlo con sé. Magari Torzed, per esempio, oppure Lorientè, anche se parliamo di un profilo un po' più, di una fascia di prezzo un po' più alta, potrebbero essere due nomi appetibili poi per la nuova Fiorentina. Lorientè, ad esempio, facevi la domanda, no? Se Grosso può riuscire magari a far fare quello scatto a Vulpato, secondo me Grosso ci è riuscito con l'Orientè, perché ha disputato le due migliori stagioni da quando è a Sassuolo, proprio sotto la guida di Fabio Grosso, lo scorso anno addirittura capocannoniere in Serie B, e quest'anno 7 gol e 9 assist, e da gennaio in poi secondo me è stato veramente straordinario, straripante, ed è stato probabilmente il giocatore più continuo del Sassuolo. E a lui mancava proprio quel passettino lì, mancava quella continuità, e Grosso è riuscito a trovare la chiave. Poi magari lo farà anche con Vulpato, sicuramente il mister ha le capacità per incidere, ed è veramente molto bravo da questo punto di vista. Però ripeto, se dovessi fare una previsione, secondo me Grosso non chiederà alla Fiorentina di prendergli Vulpato.
0: Molto interessante. Antonio, in chiusura, chiaramente ancora molto, molto presto per fare qualunque tipo di valutazione su che forma prenderà il nuovo Sassuolo di Aquilani. Sappiamo benissimo che comunque quello che accomuna sostanzialmente ogni estate del Sassuolo quando è in Serie A è l'aver messo all'interno della vetrina del mercato, non dico tutta la rosa, ma stavolta mi sembra che a livello di singoli si faccia davvero fatica a non considerare quasi tutta la rosa come allettante sul mercato. Dal tuo punto di vista, per come conosci la realtà, per come conosci Carnevali, al di là della Fiorentina e di quest'asse comunque molto caldo, chi sarà secondo te il grande nome da un punto di vista economico in uscita per il Sassuolo nell'estate 2026?
1: Guarda, purtroppo diciamo per il Sassuolo c'è da tenere in considerazione gli aspetti contrattuali, no? Nel senso che l'Orientale ha rinnovato fino al 2029, Pinamonti in scadenza al 2027, quindi è un altro dei possibili partenti, Torzved dicevamo prima, appunto il contratto in scadenza al 2027, bisognerà capire come si evolverà la situazione. Cornè è sicuramente uno degli elementi che si è messo di più in evidenza, molto mercato soprattutto all'estero, perché da luglio e solo per il mese di luglio si attiverà una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni di euro. Non so quanti club italiani in questo momento comunque possono andare a spendere quella cifra per un centrocampista. È probabile, appunto, ci sarà anche poi la vetrina del mondiale, che qualche club inglese ad esempio possa mettere tranquillamente quella cifra sul piatto nel mese di luglio. Quindi già parliamo di un giocatore che è stato riscattato a gennaio per un totale di 13 milioni di euro, e Sassuolo lo rivende quasi al triplo, sarà sicuramente un affare molto molto importante, anche se lui stesso comunque, diciamo, non ha nemmeno escluso la possibilità di rimanere, perché a Sassuolo poi ha vissuto la sua migliore stagione della carriera, l'ha detto proprio lui. Se non dovesse arrivare l'offerta, ecco, diciamo, non è un calciatore che andrà a buttare i piedi per andare via. E l'altro elemento in vista della rosa è Moremovic, anche lui si è parlato di Inter, ma in questo momento insomma le voci sono al ribasso, perché il Sassuolo chiede tanto, c'è la Juventus che ha il 50% sulla futura rivendita, parliamo di 30-35 milioni di euro, c'è un forte interesse dalla Premier, piace al Tottenham di Roberto De Zerbi, che conosce benissimo Giovanni Carnevali, piace al Bournemouth, ci sono anche altre società. Io credo tra Moremovic e Cornet, insomma, che Sassuolo possa poi far cassa in maniera importante. E il terzo elemento che ti metto è l'Orientè, perché viene da due stagioni importanti, era già stato venduto l'anno scorso al Sunderland, con rinnovo fino al 2029, magari Sassuolo può giocare un attimino sul prezzo, piace tantissimo in Turchia, quindi potrebbe esserci una bella estate movimentata, diciamo, da questo punto di vista a Sassuolo.
0: Come del resto ormai succede ogni estate, come ben sa Giovanni Carnevali. Antonio Parrotto, è sempre un piacere, buon lavoro e a risentirci.
1: Grazie mille, è stato un piacere, buona serata.
0: E grazie davvero a Antonio Parrotto, con cui abbiamo fatto un po' il punto anche sulla questione relativa a questo asse sempre più caldo e, se vogliamo, personalmente anche intrigante, devo dirvi la verità, tra Fiorentina e Sassuolo. Poi vedremo fino a che punto riuscirà a svilupparsi, non solo per quanto concerne gli allenatori, ma anche per quanto riguarda magari i giocatori, visto che, insomma, vi ricordo, non solo Grosso sulla panchina del Sassuolo, ma il prescelto per sostituirlo è Alberto Aquilani in casa neroverde. E quindi, insomma, un giocatore ex viola, poi diventato allenatore in viola con il percorso nel settore giovanile, che poi si è fatto le ossa in prima squadra e adesso, appunto, se vogliamo, ecco, un nuovo step significativo dopo l'esperienza con Pisa e Catanzaro, condotto tra l'altro davvero a centimetri dalla promozione che poi ha agguantato con le unghie e con i denti il Monza, ma insomma onore a quello che ha fatto il Catanzaro in questa stagione. Tra pochissimo possiamo andare anche cara Saretta con il nostro prossimo ospite. Intanto saluto Stefano da Scandiano, che ieri ha partecipato da Reggio, Modena e Bologna insieme ad altri tifosi alla festa della Fiesole, ci tiene a ringraziare tutti. Roberto da Bagnaripoli, visto che ci raccontano che Paratici ha una squadra di scout in tutta Europa, possibile che si debba sempre cercare giocatori nel campionato italiano a costi assurdi come Volpato? Sai, Roberto, questi sono, diciamo, interessamenti, sono valutazioni che vengono fatte, ad oggi non c'è ancora nulla di concretizzato, quindi magari diciamo così, commentiamo una volta eventualmente fatta l'operazione Volpato. Si può discutere, secondo me, più su Volpato che su Torsvet, sinceramente. È chiaro che la Fiorentina è obbligata ad un certo tipo di mercato in uscita, è obbligata a fare delle valutazioni profonde sul suo centrocampo. In questo momento c'è un'abbondanza ingiustificata da un punto di vista di qualità in quella zona del campo, con tutto il rispetto chiaramente per i vari Som, per i vari Fabian, per i vari Brescianini, per i vari Mandragora, per i vari Ndur, per i vari Fagioli e via discorrendo. Da un punto di vista numerico, in teoria è un reparto che non avrebbe bisogno neanche di un restyling. Poi, se la Fiorentina decidesse di rifarlo da capo, io umilmente sposerei in pieno, ecco, questa strategia. Per cui sì, è vero, come ci scrive qualcuno, che ci sono ancora Fabian, Brescianini, Sommer, Richardson, però ragazzi, cioè, non scherziamo, Torsvet è di un altro livello rispetto a tutti quelli che sono stati citati. La difficoltà tutt'al più può essere quella di capire come gestire le uscite di questi giocatori, ma parliamo di un altro livello. Torsvet è un giocatore vero, ragazzi, non, questo ovviamente è il mio parere, però se lo mettiamo a confronto con Fabian, Brescianini, Sommer, Richardson, per me parliamo di un altro livello. Comunque, ancora tutto chiaramente da definire, siamo intanto in attesa dell'ufficialità di Fabio Grosso, che dovrebbe arrivare nei primi giorni della nuova settimana, e da qui ripartiamo salutando e ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Carmine Esposito. Ciao Carmine, buona domenica.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, intanto Carmine, la Fiorentina, insomma, un paio di giorni fa ha ufficialmente salutato Paolo Vanoli. Ti chiedo, prima ancora di parlare insieme anche della scelta di Fabio Grosso, se ritieni che in un certo senso la Fiorentina abbia, tra virgolette, agito correttamente, nel senso che sceglie Vanoli in un momento di estrema difficoltà, con un compito ben preciso, cioè quello di salvare la Fiorentina. Vanoli salva la Fiorentina, quindi missione compiuta, ognuno per la sua strada, sintetizzando e estremizzando il concetto. Tutto giusto, o avresti dato una chance anche per la nuova stagione a Vanoli?
2: Ma vista comunque la stagione e tutto, è stata una scelta giusta. Scelta giusta, tra virgolette, doveva salvare la Fiorentina, l'ha salvata. Adesso bisogna voltare pagina, perché secondo me, se ritornassimo indietro, tra virgolette, tenendo comunque Vanoli, potremmo forse rifare comunque di nuovo un campionato, secondo me, non all'altezza, tra virgolette, della Fiorentina. Secondo me invece con il cambio di allenatore si può dare quella svolta in più, quell'entusiasmo in più che porterà l'allenatore sicuramente per far bene.
0: E qui arriviamo a Fabio Grosso, un nome che insomma ha un po' diviso anche l'ambiente nelle valutazioni. Per le aspettative c'era chi si aspettava un nome più altisonante anche sull'onda lunga della scelta di Paratici, chi invece insomma sottolinea che comunque la Fiorentina riparte da un 15° posto e il prossimo anno non avrà neanche l'Europa, quindi sarebbe stato anche arduo immaginarsi un nome molto più pesante rispetto a quello di Grosso. Tu che idea ti sei fatto, Carmine?
2: Io sinceramente Grosso mi piace tantissimo, ha fatto un buonissimo lavoro a Sassuolo, sicuramente la piazza di Sassuolo non è la piazza di Firenze, quindi sicuramente ci vorrà un qualcosina in più per far bene, però penso che sia la scelta giusta. Io ti dico, tempo fa l'avrei accostato al Napoli, perché c'erano delle voci anche di Grosso che potesse comunque tra virgolette andare a Napoli, ma io avrei messo subito un pallino molto molto positivo, perché secondo me è un buonissimo allenatore che può far bene a Firenze sicuramente.
0: Guarda, su questo, Carmine, siccome a mio parere chiaramente conta meno del tuo, anch'io sono un grande estimatore di Grosso e credo che in realtà in tanti sottolineano il fatto che da un punto di vista estetico, visto che ora va tanto di moda valutare questo, il Sassuolo abbia offerto più prestazioni pragmatiche che magari di dominio, di gestione della partita in un determinato modo. Io penso sinceramente, vorrei da te su questo un punto di vista, che in realtà con il Sassuolo lui sia riuscito in questo biennio tra Serie B e Serie A a ottimizzare al massimo i valori dei singoli, ottimizzare al massimo il valore del collettivo e poi a dare una grande identità molto pertinente anche al valore della squadra, alle caratteristiche della squadra, cioè con dei giocatori come Berardi, Lorienté, Torsvet, Coné, sarebbe stato forse anche dannoso impostare il gioco su un possesso infinito e straripante. Quindi mi sembra in realtà un allenatore molto abile, ecco, nel premiare le caratteristiche dei giocatori.
2: E infatti sono d'accordissimo con la tua analisi, riparto subito dalla tua ultima domanda. Non mi ha dato il Sassuolo, con tutto il rispetto per la squadra che era, quei giocatori che aveva, non era quel blasone tra virgolette che saltava agli occhi a fine partita oppure, però non è dato un'identità di calcio. Io poi l'ho seguito più di un mese, quasi un mese e mezzo, perché quando qui a Bologna abbiamo fatto gli stage comunque a Sassuolo, ho visto come lavora, è un grandissimo professionista, uno staff di tutto rispetto, hanno situazioni tra virgolette che possono fare soltanto bene. Io ti ripeto, messa a suolo forse è stata una delle rivelazioni dell'anno scorso, ma non come risultati, ma proprio secondo me come impostazione di gioco. Secondo me lui dà una bellissima impronta alla squadra. Sicuramente Firenze avrà sicuramente giocatori, tutto rispetto, qualche nome un po' più blasonato di Sassuolo, quindi secondo me se mette quello che ha fatto a Sassuolo in più qualche giocatore che arriva a Firenze che abbia voglia di riportare la Fiorentina dove merita, io penso che faccia benissimo.
0: Carmine, dal tuo punto di vista è lecito attendersi una stagione della Fiorentina, diciamo, di ripartenza rispetto al 15° posto dell'anno scorso, ma graduale? Cioè rischia di essere pericoloso chiedere, immaginarsi e pretendere una Fiorentina fin da subito in grado di rientrare in lotta per l'Europa, o credi invece debba essere questo l'obiettivo primario nella costruzione della nuova rosa?
2: Secondo me la Fiorentina deve puntare subito a un posto in Europa. Firenze invece non può permettersi un anno di sbagliare tra virgolette, perché può succedere di tutto, può avere una squadra fortissima, il miglior allenatore del mondo, però se poi l'annata è storta, è storta. Secondo me se riparte la Fiorentina pian piano, passano anni finché si possa avere una Fiorentina di alto livello. Io penso invece che debbano subito creare con un nuovo allenatore, con un nuovo gioco, con l'impronta di gioco che ha lui, prendere qualche giocatore importante, perché Firenze secondo me deve puntare, dovrebbe essere quest'anno secondo me, non dico la mina vagante, però quella squadra che deve dar fastidio alle big, perché comunque ce ne sono tante, vedete che si è aggiunto anche il Como adesso, quindi alla fine l'anno prossimo si aggiungerà anche la Lazio sicuramente. E io penso che la Fiorentina è quella squadra che debba dare fastidio, penso che dovrebbe essere il Bologna che è stato in questi due anni.
0: Non c'è dubbio. Carmine, nel salutarti, visto che ci sono insomma delle missioni parallele che deve portare avanti Paratici, una delle quali è comunque una sforbiciata al monte ingaggi, perché ci sono comunque degli stipendi un po' fuori scala rispetto alla Fiorentina attuale, siccome chiaramente su Ken c'è grande attenzione anche per la clausola rescissoria, perché comunque da una stagione sì complessa, però comunque si è preso la maglia da titolare della nazionale, continua a essere un giocatore comunque appetibile in Italia e non solo. Io però cambio un attimo zona del campo e ti chiedo su De Gea, visto che De Gea è il secondo giocatore più pagato in rosa e la Fiorentina sta facendo delle valutazioni su questo per capire fino a che punto insistere un altro anno con De Gea e col suo contratto da 3 milioni a stagione, se dal tuo punto di vista è un giocatore tra virgolette sacrificabile sull'altare appunto di un contenimento dei costi per gli stipendi, o se invece è imprescindibile per la Fiorentina del prossimo anno per te?
2: Ma il fatto dei costi ci può stare, però penso che De Gea sia uno dei portieri tra virgolette più forti in Europa, anche lui hanno avuto tutti una stagione tra virgolette travagliata, quindi alla fine poi i valori comunque escono fuori. Poi se la Fiorentina punta solo per abbassare i costi e sceglierà un giovane, puntare su un giovane, qui secondo me stiamo un po' indietro al discorso prima che ho fatto. Secondo me puntare almeno su uno o due giocatori di grandissima esperienza, penso che comunque due sono i ruoli importantissimi, uno è il portiere e uno è l'attaccante che ti fa i 20 gol che ti permette di fare quel sotto di categoria. Io penso che comunque debba fare ancora un sacrificio con De Gea quest'anno la Fiorentina.
0: Carmine, sempre un piacere, alla prossima.
2: Buona giornata, grazie mille.
0: Grazie davvero a Carmine Esposito. Tra poco ci ascoltiamo anche un WhatsApp audio, però prima ci fermiamo, 15:30 sul cronometro, tra poco l'ultima mezz'ora, poi dalle 16 arriva Niccolò Ricchi.

0: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: :35, rush finale delle prime due ore di diretta di Radio Firenze Viola. Tra poco Niccolò Righi e Anna Dini in vostra compagnia fino alle 18. Siamo però ancora in tempo per tornare su alcune situazioni che si sono sviluppate nelle ultime ore, su alcuni interventi che abbiamo raccolto nel weekend. Prima però 348-7513-933, sentiamo un WhatsApp audio.
3: Ciao Francesco, io i tre centrali del centrocampo e i due difensori centrali della difesa li cambierei tutti con i nostri della Fiorentina, cioè quelli del Sassuolo mi piacciono tutti, tutti e cinque, però costano troppo, hanno pagati poco e ora l'hanno rivalutati ed ora costano troppo per noi, quindi io spero tanto in pratici che li trovi come ha fatto il Sassuolo, i calciatori così forti. Poi la domanda a te Francesco è: secondo te Favazzulli può essere un po' zappacosta?
2: Beh, guarda, credo che tu gli abbia fatto un gran bel complimento a Costantino Favazzulli. Io vorrei vederlo intanto prima di fare determinati accostamenti, visto che comunque parliamo di un classe 2004, quindi è anche arrivato il momento un po' di metterlo alla prova e quindi di salire di livello. Mi piacerebbe vederlo un anno in Serie A, perché comunque se si va a vedere, insomma, siamo al terzo anno di Serie B, ora è il momento di arrivare al piano di sopra, ecco. Poi da un punto di vista di evoluzione tattica, sicuramente come Zappacosta ha questa capacità di giocare sia basso che alto da una parte e dall'altra e di sapersi adattare molto bene. Una discreta fisicità, non straripante ma discreta, vorrei vederlo al piano di sopra, ecco. Poi se ne può riparlare, non c'è dubbio. Come detto però, ecco, visto che si parla di un giocatore che abbiamo visto anche all'opera con il settore giovanile della Fiorentina come Favazzulli, in corso di svolgimento a Parma c'è il Festival della Serie A e intervistato in esclusiva da Tutto Mercato Web il responsabile del settore giovanile Viola, Valentino Angeloni. Diciamo, ripartendo dalla soddisfazione per aver vinto il campionato primavera, ha fatto un po' il sunto anche proprio del percorso fatto all'interno della stagione dal gruppo guidato da Galloppa, parlando di singoli, parlando del futuro dello stesso Galloppa, della prima squadra. Ce lo riascoltiamo.
4: Ci qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina. La sua soddisfazione al termine di questa annata così importante per la primavera in particolare della Fiorentina?
5: Aver riportato lo scudetto a Firenze dopo 43 anni è sicuramente quello, ma vedere gioire i ragazzi per un percorso che per tanti di loro nasce dall'attività di base, perché avevamo tantissimi ragazzi, una decina, che sono con noi da quando hanno veramente 10-11 anni, quindi si è chiuso un cerchio anche per loro, quindi una gioia per il club e per il nostro presidente che è venuto a mancare questa stagione, quindi per lui è una dedica speciale, per la sua famiglia, per Giuseppe e per Caterina, quindi lo dedichiamo a loro perché sappiamo quanto ci tenevano al settore giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
4: Una gioia avvalorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani, no?
5: Sì, assolutamente, quello che volevo dire prima è che tanti di loro sono cresciuti da noi da bambini, è un'appartenenza unica, sono tutti tifosi della Fiorentina e questo è importantissimo anche per chi poi arriva da altre regioni o da altre nazioni, abbiamo pochi stranieri ma fa sì che questi nuovi innesti capiscano l'importanza di indossare la maglia, di rispettare Firenze, il Giglio, che è una cosa unica, quindi è qualcosa di particolare.
4: Abbiamo sentito tante società parlare del fatto che è più facile prendere uno straniero rispetto a un ragazzo italiano, e la Fiorentina però dimostra che forse è solo una questione di volontà a un certo punto.
5: Sì, poi dipende dalle varie annate, dipende da, cioè, giustamente le sue età tutte hanno una loro linea, e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia, però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e stanno attenti al settore, alla parte, diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà, e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono le arrivo in prima squadra di tantissime ragazze, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
4: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stavo parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbo, vi chiedo le prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
5: No, ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto il campionato come Lucchesi, che era con noi, e quindi Caiodè, Comusso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio, perché Balbo comunque il mister Manoli gli ha dato spazio, stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare, ce ne sono diversi, e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratice.
4: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche l'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppa, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
5: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Paratice, al direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, Daniele ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un bel auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori, è un grande motivo di orgoglio.
4: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
5: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra, e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza, che ovviamente all'inizio non era quello spiegabile, ma era, a un certo punto è diventato un obiettivo fondamentale, quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro, e abbiamo aggiunto anche il trono di Viareggio, che mancava da 34 anni, e quindi sono gioie, ripeto, che sono unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra. Sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello, importante, siamo orgogliosi di averglielo dato.
2: E a corredo, diciamo così, di questo, mi piace anche ricordarvi un paio di appuntamenti. Intanto, in ordine proprio cronologico, alle 19 la finale continentale dell'Italia Under 17 contro il Belgio, e questa sera poi l'amichevole della nazionale di Baldini contro la Grecia. Chiaramente alle 19 l'Under 17 vuol dire, tra gli altri, anche Federico Croci, il classe 2010 della Fiorentina, nato a Bibbiena, cresciuto tra Marino Mercato Subiano e Aquila Montevarchi, e poi via via da 4 anni a questa parte nel percorso della Fiorentina, il debutto con la Primavera, la vittoria del Viareggio, insomma una storia nota e arcinota, direi, sotto questo punto di vista. Mentre chiaramente dalle 21 spazio poi alla prima squadra da un punto di vista di nazionale, con Ndur, con Comuzzo, con Fortini nell'amichevole contro la Grecia, in una domenica però per gli amanti dello sport tout court che si è già aperta con il motomondiale, la vittoria di Marquez in Ungheria. Siamo al 33esimo dei 78 giri previsti a Monte Carlo, con Antonelli in testa davanti a Leclerc e Hamilton, con quest'ultimo quest'ultimo però che si è già fermato ai box, quindi a breve dovrebbe riappropriarsi della sua seconda posizione. E giustamente ci ricorda anche un parere assolutamente disinteressato della nostra Sara Mastrosimone: alle 19.30 la Nations League di volley con Brasile-Italia, e ovviamente tutti gli aggiornamenti del caso curati dalla nostra Sara Mastrosimone, inviata in loco per seguire l'evento e con tutti i collegamenti qui in studio con Niccolò Ceccarini, che potrebbe essere, ecco, il gancio perfetto per un collegamento sul volley. E in tutto questo, vi ripeto, comunque siamo a 4 giorni dall'inizio dei mondiali e in un modo o nell'altro vi prometto che riusciremo anche qui a chi si compra, ecco, quindi dalle 10 alle 12 nella trasmissione in cui mi trovate spesso e volentieri, come si dice in gergo, spero volentieri per voi oltretutto, ci sarà tempo e modo magari di inserire qualche elemento sul mondiale. Però mi prendo anche questo piccolo spazio autopromozionale per segnalarvi che comunque su tuttomercatoweb.com, che è il nostro sito fratello maggiore, trovate tutte le schede delle nazionali, le più assurde le ho curate io, quindi spero che possano, se non altro, aver mantenuto un po' quello spirito conference per poter parlare di Curaçao, di Haiti, di Panama, dell'Uzbekistan, della Giordania. E per alcune di esse trovate anche un piccolo video sulla pagina TikTok di TMV. Quindi ragazzi, l'imbarazzo della scelta per parlare di Curaçao e delle nazionali più conference tra virgolette di questa edizione a 48, sostanzialmente un leviatano mondiale, possiamo definirlo così, dove, vi ripeto ancora una volta, per me è un'onta senza precedenti: su oltre 1200 giocatori solo Pongracic porterà il viola al mondiale. Poi magari la Croazia farà anche un buon percorso, sappiamo che è appunto uno degli elementi positivi per le varie nazionali in questo mondiale, che chiaramente la prima tagliola comunque elimina solo 16 nazionali, perché passano le prime due di ogni girone, i gironi sono 12, più le 8 migliori terze su 12. Quindi immaginando la Croazia nel girone con Inghilterra, Panama e Ghana, bisognerà proprio impegnarsi, ecco, per non arrivare almeno ad essere tra le 8 migliori terze di 12 e quindi evitare di far peggio. Però sappiamo che insomma il mondiale a volte espone anche nazionali blasonate a vere e proprie figuracce, e quindi insomma ci sarà curiosità comunque per vedere tutte le nazionali all'opera, e quindi vedremo un po' il da farsi. Però chiudiamo a proposito di voci che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni con una bellissima intervista che ieri abbiamo realizzato a Radio Firenze Viola a Leonardo Fabbri, che qui abbiamo imparato chiaramente a conoscere anche e soprattutto come tifoso viola, ma che poi in realtà insomma nel suo percorso di vita è uno straordinario protagonista del lancio del peso, reduce da una meravigliosa prestazione e da una straordinaria vittoria al Golden Gala di Roma, tra l'altro teatro che ha consentito anche a tanti portatori del tricolore di vivere una serata davvero, davvero speciale. Lo abbiamo sentito alla luce di questo trionfo nella tappa capitolina della Diamond League e del suo lancio da 22 metri e 14, parlare di questo, parlare chiaramente anche della sua Fiorentina, della sua squadra del cuore. Noi con questo contributo ci salutiamo, tra poco Niccolò Righi e Annadini, con il sottoscritto ci troviamo domattina dalle 10 con Chi si compra. Per il resto buon proseguimento.
6: L'Italia è casa, però insomma poi Firenze è casa, casissima.
7: Sì, no, sinceramente non me lo ricordavo di questo aneddoto, ma mentre
6: l'hai detto te.
7: Infatti mi hanno fatto sta domanda, e comunque il Golden Gala c'è stato un paio di volte a Firenze, sinceramente è sempre stato molto apprezzato, più di Roma. Quest'anno insomma è stata una bella edizione, c'era tantissima gente, quindi purtroppo penso che non verrà più riproposta a Firenze, almeno di altre necessità, però insomma è sempre bello gareggiare a Firenze.
6: Certo, certo, peraltro tra poco sei in gara a Lucca, quindi comunque a pochi chilometri da Firenze, ma di questo parleremo più avanti. Intanto Leonardo, vogliamo tornare al Golden Gala, a questa misura di 22.14. si può dire ha un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma ne avevi parlato anche qua a cuore aperto, mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione. Cosa ti dà questa vittoria di Roma?
7: Ma no, da tantissimo. Alla fine, come le persone, insomma, basta un ricordo brutto, insomma, per cancellare tutte le cose belle. A me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte. Quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma, purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scende, a volte va bene, ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare. Dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato, e sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
8: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
7: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
6: Esatto. Lasciamolo alla Larissa, direi, con tutto il rispetto, sì. Leonardo, ma lo lascerei alla Larissa Iapichino.
7: Meglio, sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. Però ecco, sì, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice. Ho comprato un box di carte Pokémon, ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara, e lì ovviamente la pressione c'era. Però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi, mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa, e quindi dai, insomma avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
6: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Cruiser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia, mi verrebbe da dire.
7: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs, perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22,58. Che ho detto, cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto, a Roma questo, magari io rischio di far tanto ma non vincere. E invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica. Però è bello insomma poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere ti dà l'opportunità insomma anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara insomma che c'ha molto valore.
8: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere, diciamo, lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
7: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla, e ho un rapporto molto difficile con i social, sono sempre stato uno che leggeva molto, e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono un ragazzo normale come tutti, certo. E c'ho anche del tempo libero tra gli allenamenti, e non è che posso fare grandi cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso, magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischero insomma che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio, e è una cosa che consiglio. e anche quella la mattina, magari appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva invece di stare al telefono, poi ti rende stanco.
6: Io lo voglio dire, col profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatti addirittura due volte.
7: L'ho visto.
6: Lo sai che insomma noi ci teniamo a te, come te ci tieni.
7: L'ho visto.
6: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
7: Esatto, domani pomeriggio, sì.
6: E, tra l'altro, parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'Europeo. Lucca è un posto dove comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
7: Lucca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace, sinceramente, una delle pedane che meno mi piace. Insomma. Però ci ho fatto due gare, una 22:59 e una 22:31. Quindi
6: ci potrebbe stare.
7: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani. A tanto fare porta bene, no, però comunque essendo vicino a Firenze c'è tanti tifosi, c'è un bel clima, quindi alla fine sai, il più delle volte conta più quello, appunto per l'aspetto mentale, che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fa la differenza.
6: Sì, poi tu sei un po' una dinamo, secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio, secondo me, non lo so.
7: Ma
6: ho questa impressione.
7: Più che altro, più che la condizione fisica, appunto, è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima, sembra proprio quasi una festa, no? C'è anche all'Olimpico, adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché per carità, comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden, certo, Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
6: È un pianto enorme.
7: Te entri e dici, cavolo, però... un po' triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo, e quindi già faceva un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello, e già quello ti dà insomma quel magari 1% in più per fare bene.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 16:03, prosegue la diretta di Radio Firenze Viola. Un buon pomeriggio, una buona domenica vi arrivano da Niccolò Righi, che riceviamo il testimone lasciatoci libero da Francesco Benvenuti, che ci ha preceduto nelle due ore precedenti. Con me c'è Anna Dini. Ciao Anna.
9: Ciao Nick e buonasera a tutti.
2: Una domenica di sport, si può dire, questa, perché non si parla molto di calcio, magari non lo parleremo neanche troppo noi, o almeno guarderemo con un occhio a quello che succede in Francia, soprattutto perché ci sono due grandi appuntamenti. Si sta correndo a Monte Carlo il GP del Principato, che vede un italiano in testa con 19 secondi di vantaggio sulla Ferrari. Stiamo ovviamente parlando di Andrea Chimi Antonelli, che potrebbe mettere a segno la sua quinta vittoria consecutiva in un Gran Premio di Formula 1. Ovviamente un record mai realizzato da un italiano, e se Antonelli dovesse vincere riporterebbe l'Italia in testa sul gradino più alto del podio a Monte Carlo dopo 22 anni da Jarno Trulli nel 2004. Quindi insomma stiamo osservando da vicino quello che sta facendo la Mercedes di Kimi Antonelli, che appunto è prima con grande vantaggio sull'inseguitrice, secondo in questo momento Hamilton a 20 secondi, ma c'è anche 5 secondi di penalità da scontare il buon Sir Lewis. Terzo invece l'altra Ferrari di Leclerc, poi Piastri, Russell, Hajar, Gasly, e via proseguendo con qualche anche sorpresa nei primi giri, dove sono usciti Norris, ma soprattutto per un problema tecnico è uscito immediatamente Max Verstappen. Un occhio anche sullo Châtrier di Parigi, dove si gioca sia l'ultimo atto del Roland Garros, stai sorridendo perché insomma non sta andando benissimo.
9: Non è andato benissimo il primo set.
2: No, non è andato benissimo. Impegnato Flavio Cobolli, un fiorentino tra l'altro, anche se è tifoso per la Roma, però c'ha il giglio tatuato sulla schiena.
9: Nato a Firenze,
2: Flavio Cobolli che è in campo nell'ultimo atto appunto del Roland Garros, sta sfidando Alexander Zverev, però il primo set è andato al tedesco, che di fatto un primo set che di fatto non c'è mai stato, perché si è imposto, se non sbaglio, 6-1.
9: Esatto.
2: Quindi vedremo se Cobolli riuscirà a fare uno switch mentale dal secondo set, però insomma grande favorito Zverev dopo il forfè alla vigilia di Alcaraz e i problemi accusati da Sinner che lo hanno mandato KO contro Cerundolo, se non sbaglio, al secondo turno. Appunto Zverev, il numero 3 al mondo, grande favorito per mettere le mani su quello slam che finora gli manca, nonostante una carriera insomma da grande giocatore, anche da grande what if, con qualche caduta anche dal punto di vista mentale nel corso appunto della sua carriera, ma in questo momento 6-1 il primo set. Tra l'altro, ecco, guarda, grazie Sara, perché per chi ci sta seguendo sul canale 92 del Digitale Terrestre, io vi invito sempre a seguirci sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia, a seguirci anche in DAB se siete a giro con la vostra auto. Ci sta proiettando una foto di Edoardo Bove che è in tribuna a seguire l'amico Cobolli. Loro due sono insomma grandi amici.
9: Come fratelli, hanno fatto lo stesso percorso nelle giovanili della Roma e poi uno si è dato al calcio e l'altro al tennis, però con ottimi risultati. Devo dire che comunque entrambi sono dei grandi sportivi, perché per arrivare a questi livelli in entrambi gli sport bisogna essere dei grandi sportivi.
2: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a proposito, per dare anche una completezza, e poi magari ci addentriamo più sui temi legati al mondo fiorentina, per dare completezza anche alla giornata di sport, sembra incredibile a dirsi, ma in realtà neanche troppo. Stiamo pensando alla Formula 1, al tennis, stasera c'è anche l'Italia in campo.
9: Davvero?
2: Una partita dimenticabilissima, l'ultima amichevole estiva prima appunto di un po' di vacanza che si concederanno anche gli azzurrini e Silvio Baldini. Stasera l'Italia è impegnata in Grecia, in quella che è appunto un'amichevole che metterà verosimilmente in luce altri ragazzi che magari non hanno avuto anche la fortuna di esordire l'altro giorno, quando l'Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo, ma che insomma poi racconta che in questo momento anche il faro del pubblico per quanto riguarda lo sport italiano sia puntato in altre direzioni, e mi viene da dire anche giustamente,
9: perché bisogna un po' distogliere lo sguardo da questo calcio per vedere se fa qualche cosa per venire incontro a noi appassionati. Nico, si può parlare della nazionale guardando anche in casa fiorentina, perché io ho guardato con attenzione i ragazzi della Fiorentina impegnati nella gara contro il Lussemburgo, anche se stasera sulla carta perlomeno l'avversario dovrebbe essere migliore.
2: Sì, assolutamente.
9: E Ndura ha fatto una prova sufficiente, Comuzzo continua secondo me a non trovare più se stesso, invece un ragazzo che mi ha deluso tantissimo, seppur abbia giocato poco, è stato Fortini.
2: Sì, Fortini è entrato, se non sbaglio, un po' nel secondo tempo, insomma un ingresso abbastanza in ombra. Saresti ancora più netta.
9: Parecchio in ombra,
2: dico anche che buio pesto, però ecco insomma la partita è un po' quella lì, e quindi magari

0: Lasciare spazio a chi probabilmente se lo merita. Chiaramente non tutti i convocati avranno la possibilità di giocare nella nazionale maggiore, però qualcuno di loro ha la possibilità di mettersi in mostra, qualcuno che non è mai stato preso in considerazione, perché Pisilli e Pio Esposito meritatamente, a mio avviso, sono stati convocati in nazionale, ma ce ne sono altri che meritano magari un pochino più di attenzione. Quindi, visto che le partite hanno il valore che hanno, nonostante credo che per il ranking UEFA, anche se siano amichevoli, abbiano
1: sì hanno una valenza legata alla Nations League, assolutamente. Con due vittorie l'Italia si troverebbe in una situazione migliore per quanto riguarda la Nations League.
0: Ecco, però secondo me è stata una cosa giusta. Vero anche il fatto che comunque da una situazione drammatica era più facile fare una scelta drastica di questo tipo, ecco.
1: Certo, sì, non aveva niente da perdere in questo senso. Silvio Baldini, che ricordiamo CTE ad interim, questa sarà la sua ultima partita prima di ritornare in Under 21, e poi ci aspetta una lunga estate dove capiremo anche chi sarà il futuro CT della nazionale. In questo momento il favorito sembra essere Antonio Conte, che si è più volte speso. Comunque, per quanto riguarda l'Italia che vedremo stasera, non ci dovrebbero essere troppi cambi rispetto all'11 che è sceso in campo in Lussemburgo, con Baldini che dovrebbe sostituire Favasuli con Anor dell'Atalanta, e Ekator dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Cherubini in attacco. Per questo sono attesi anche i due viola che erano scesi in campo dal primo minuto, ossia Pietro Comuzzo e Sharon Dur. Intanto allo Châtelier di Parigi è iniziato il secondo set 1-0 Zverev, in questo momento Cobol in battuta, quindi Zverev ha tenuto la battuta. Parliamo anche un po' di Fiorentina, perché ci siamo un po' dilungati sulla Formula 1, sul tennis e sulla nazionale. Lo facciamo con il primo ospite di oggi, che è Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
0: Ciao Andrea.
2: Ciao, eccomi.
1: Allora, siamo in una giornata che, insomma, non è che pululi di temi, no, si può dire di niente, esatto, legata alla Fiorentina, però Andre, dovrebbe essere il giorno, la vigilia di quello che magari si può considerare una sorta di giorno zero, perché domani, se tutto va come dovrebbe andare, ci potrebbe essere l'ufficialità di Fabio Grosso, ma soprattutto la società partirà alla volta degli Stati Uniti, di New York, dove Fabio Paratici, Alessandro Ferrari sono attesi al confronto con la famiglia Commisso, e quindi si può decretare quella di domani come una sorta di giorno 0.1 di quella che sarà la nuova Fiorentina.
2: Sì, l'allargherei a tutta la settimana.
1: Sì, diciamo, certo.
2: I dirigenti viola rimarranno a New York, o comunque sia nel New Jersey, per essere più precisi.
1: Sì, certo.
2: Una settimana, per quello che abbiamo capito, quindi fondamentalmente ci sarà un periodo abbastanza lungo nel quale i dirigenti potranno confrontarsi con la proprietà, con il presidente Commisso e sua madre Catherine. Io, da quello che so, la firma di Fabio Grosso sul contratto c'è già stata nei giorni scorsi, e quindi si tratta esclusivamente di comunicarlo ufficialmente domani, penso, al più tardi martedì, ma direi domani, perché poi l'idea dei dirigenti era quella di partire alla volta degli Stati Uniti con la firma di fatto archiviata, comunque sia ufficializzata. È una fase della stagione di dimenticare, perché intanto la Fiorentina comunicherà il nuovo allenatore, e rispetto allo scorso anno potrà farlo con ampio anticipo. Insomma, l'anno fa ci fu a fine maggio, mi pare fosse il 28 maggio, la dimissione di Palladino, e poi partì una ricerca affannosa di un successore, che poi fu individuato in Pioli che fu ufficializzato soltanto a fine giugno, inizio luglio. Stavolta l'ufficialità arriverà in tempi normali. Per quello che ho capito, la sua presentazione non avverrà a breve. La presentazione di Grosso della parte avverrà, credo, proprio nei primissimi giorni di ritiro o poco prima. Il ritiro parte il 10 luglio. Mm-hmm. Sarebbe affascinante, questa cosa l'ho detta anche altre volte, che potesse essere il 9 luglio. Insomma, 9 luglio 26 saranno 20 anni dopo dal 9 luglio 2006.
1: Sì, è vero.
2: E quindi non sarebbe male una scelta di questo tipo. E per il resto sarà più che altro poi il focus sulla visita della dirigenza in America, ma aspetto che possa essere un confronto genuino.

0: in un confronto costruttivo, soprattutto un confronto concreto, perché io sono tra coloro i quali hanno apprezzato il video messaggio del presidente Comizzo, anche se poi non si è sceso nello specifico in cifre, in target, in programmi di crescita o di decrescita, non lo so, poi bisognerà capire cosa vorrà fare la proprietà. Però ecco, io mi aspetto che quando poi Paratici e Ferrari torneranno in Italia e mi auguro facciano una conferenza di inizio nuova stagione, chiariscano nello specifico di cosa si è parlato, quali sono le intenzioni della proprietà.
1: Secondo te, Andre, quali saranno più o meno però i temi sul tavolo?
0: Ma intanto bisogna capire che tipo di Fiorentina dovrà nascere, cioè se è una Fiorentina che sarà composta da giovani o una Fiorentina che sarà non lo so, un giusto mix tra elementi di esperienza e ragazzi che magari faranno parte della prima squadra che sono esperienze in testo o magari direttamente la primavera. Se ci sarà la necessità di un abbassamento dei punti di ingaggio oppure si potrà procedere serenamente con naturalmente come posso dire, le cifre che ci sono state fino adesso. Io per esempio so che la Fiorentina non vuole disimpegnarsi, cioè per la verità è diverso, la famiglia Comizzo non vuole disimpegnarsi non mettendo più la sponsorizzazione di Mediacom. Mediacom resta, i 25 milioni restano, poi non appariranno più sulla maglia, non apparirà più sulla maglia il nome dello sponsor, ma in base l'aiuto economico dei Comizzo rimarrà. Però ecco, andranno delineate secondo me queste cose. I giocatori più importanti rimarranno o meno, verrà messo il cartellino vendisi su chiunque oppure su certi elementi, che ne so, Ken, Fagioli, Comizzo, si deciderà invece di dire assolutamente no, non vengono scelti a prescindere. Ecco, io mi aspetto questo, mi aspetto che quando poi ci sarà la conferenza di Ferrari e Pradè, spero a fine mese o comunque poco dopo che sono tornati, si chiariscano questi temi, mi sarebbe francamente molto piacere.
1: E a proposito del mercato, lo hai citato in questo momento, chiaramente sono le nostre, sono elucubrazioni di insomma persone, anche tifosi, anche che in questo momento al 7 di giugno, in questa domenica un po' noiosa, chiaramente non abbiamo molto in mano, però tu cosa percepisci per quanto riguarda il mercato? Cioè, secondo te sarà un mercato che porterà a Firenze l'ennesima rivoluzione, oppure c'è la sensazione che magari questa squadra, che magari quest'anno non ha reso per niente, quindi si è anche inevitabilmente svalutata, possa godere anche di un po' di fiducia da parte della nuova Fiorentina, della nuova dirigenza, che dice magari si mette questi giocatori in mano ad un allenatore più congeniale, magari fare una preparazione anche un pochino migliore, perché si è capito che uno dei grandi problemi che ha avuto la Fiorentina la scorsa stagione è stata anche una preparazione estiva pessima, che possa poi portare anche a mostrare nuovamente quello che alcuni giocatori avevano già mostrato l'anno prima con Palladino.
0: Ma io intanto mi aspetto, o almeno più che mi aspetto spero, perché poi non è che insomma sia così convinto di quello che sto per dire, spero che ci sia chiarezza. Cioè io ho la sensazione che l'anno prossimo, va detto chiaramente, sarà un anno di transizione in cui la Fiorentina proverà a piazzarsi tra le prime 10 e la classifica, poi cercheremo di vedere se tra le prime 5 e le prime 7 oppure tra il 7° e il 10° posto, e io penso più la seconda ipotesi, tra il 7° e il 10°. Quindi però al di là di questo, alle mie sensazioni, quello che spero è che ci sia chiarezza. Cioè se c'è da dire, signori, farà un anno di transizione, e diciamolo, non abbiamo paura a dirlo. Se Paratici ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo, io non credo che quando ha firmato con la Fiorentina 20esima pensasse già con la bacchetta magica l'anno dopo di fare una squadra a primi 5 posti. Penso che con un percorso di 4 anni e mezzo abbia pensato, beh, arrivo, vediamo cosa riesco a costruire, vediamo dopo i primi 2 anni dove siamo. Quindi il primo anno è il prossimo, naturalmente, e secondo me non c'è da vergognarsi nel dire che quella che potrebbe iniziare sarà un'annata di assestamento, dove non mi aspetto una rivoluzione, è impossibile, perché con una rosa di 20 giocatori, almeno 10-15 dei quali secondo me inadeguati, non li puoi vendere tutti. Però ti devi anche rendere conto che devi essere una squadra in grado di pianificare una crescita. Poi la storia di Viola insegna che sono andate dove il buon lavoro dell'allenatore e quello della proprietà e della dirigenza portano subito a rinascite, ovviamente quello che è successo con l'italiano, ma andando in passato abbiamo citato Montella nel 2012, Prandelli nel 2005, e poi ci sono anni in cui invece fatichi di più. Io mi auguro che il Grosso abbia la bacchetta magica e venga aiutato dalla proprietà per davvero trovare la chiave giusta fin da subito, però non è scontato, perché quando la Fiorentina è tornata subito in auge nel 2021 non c'era il Como, non c'era il Bologna, nel 2012 con Montella non c'era nemmeno l'Atalanta, quindi ci sono nuove realtà che oggi il sindaco mette in corso, quindi dovrei essere molto più bravo di tante formazioni.
2: Ecco Andrea, dicevi che una rivoluzione è impensabile, infatti io condivido questa cosa con te, ma se tu potessi fare 5 nomi da cui ripartire, chi sarebbero dal tuo punto di vista?
0: Ma io l'ho detto, ripartire da Moise Kean, cioè non ho problemi a dire che la Fiorentina difficilmente riuscirebbe a trovare un centravanti del suo valore con le forze economiche che avrà a disposizione. È difficile trovare un centravanti forte come Kean a 20 milioni, 25 milioni, quindi io da Kean ripartirei da Solomon, per esempio, perché la Fiorentina giocherà col 4-3-3 con Grosso e non avendo nemmeno un esterno in rosa di fatto di ruolo, io un esterno migliore di Solomon a 10 milioni non so se esiste, cioè ce ne sono di molti meglio a 30-40 milioni, no, a 10 no. E a centrocampo io terrei tutti, terrei Mandragora, terrei Fagioli, terrei Indur, sugli altri vediamo. E poi in difesa io farei un gran pulito, ma veramente in tutti, non ce n'è uno che mi convince. Per carità, vogliamo tutti bene a Ranieri, ma può fare secondo me la riserva in una Fiorentina che vuole puntare in alto. Il terzino cambierei Cedodoc e Gosens.
2: E De Gea?
0: Il portiere vediamo. Il portiere è un dubbio. Io se va via De Gea non mi strappo i capelli, intanto perché ne ho pochi e poi perché secondo me si può trovare anche qualcosa un po' di più fresco e futuribile nei prossimi anni. Certo, se l'idea è, perché il piano potrebbe essere anche questo, Martinelli dalla stagione 27-28, quindi la prossima ancora, diventa il titolare della Fiorentina, allora dico teniamo un anno De Gea, che danni non ne fa, se non è il De Gea del giorno d'andata l'anno scorso, e dall'anno successivo prendiamo Martinelli. Allora quello può essere un discorso giusto, però da quello che ho capito, occhio a De Gea, perché quei 3 milioni di ingaggio che prende sono un po' tanti per una squadra che non fa l'Europa l'anno prossimo, e quindi il ragionamento sul cambiare anche in porta c'è.
1: Staremo a vedere quello che succederà dal mercato. Andre, l'ultima prima di salutarti, venerdì insomma è stato reso noto anche quello che sarà il calendario della prossima stagione, partenza molto difficile per la Fiorentina perché si ritroverà subito all'Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, poi 3 turni abbastanza morbidi, tra cui 2 gare consecutive in casa contro il Frosinone e contro il Torino, un'altra neopromossa poi il Venezia, e poi inizierà un'altra fase di calendario abbastanza tosta dove i Viola affronteranno il Napoli, il Como, l'Inter e l'Atalanta in queste 4 in 5 partite. Non so se sei scaramantico, ma ti racconto questo dato. La sfida al debutto tra Roma e Fiorentina è una vera e propria, un vero e proprio must have del nostro campionato. Pensa che nella storia si sono incontrate ben 10 volte, questa sarà la 10ª volta che la prima giornata,
0: credo sia l'11ª,
1: l'undicesima addirittura, ok.
0: Sì, 10 volte in passato e questa è l'undicesima.
1: È l'undicesima addirittura, bene. Lo sai, addirittura per 7 volte, questa sarà l'8ª, la Fiorentina ha debuttato proprio all'Olimpico. Una sola volta ha vinto la Fiorentina all'Olimpico, era la stagione 1968-1969 e tu sai benissimo quello che è successo a fine di quell'anno.
0: Sì, ma guarda, io grado lo scudetto, ricordo anche con Vincenzo Italiano la Fiorentina partita lì.
1: Sì.
2: Malissimo con Dragoschi.
0: Sì, fu una serata terribile perché Dragoschi impazzì dopo 10 minuti, si fece cacciare, però la Fiorentina perse, ma fece un grande campionato.
2: Vero.
0: Che poi finì al 7º posto, ma la Fiorentina se non avesse, secondo me, perso il cervello a Genova la penultima giornata sarebbe arrivata sesta o quinta, sarebbe andata in Europa League, tra l'altro. Ma mi ricordo che anche con Vincenzo Montella in panchina l'ultimo anno, mi sembra, la Fiorentina perse molto male,
1: sì.
0: 3-0 mi sembra, e però arrivo quarto in classifica, quindi non è male, ecco, come partenza.
2: No, infatti.
0: Poi, mi auguro di non perdere. Il calendario secondo me è ben equilibrato, poi vanno incontrate tutte.
1: Certo.
0: È ben equilibrato, anche il finale non è male. Quest'anno invece era molto più difficile, anche se poi la Fiorentina qualche vittoria importante l'ha ottenuta nel finale. Ha questo inizio difficile, perché è vero che ha queste tre gare tutto sommato abbordabili con Frosinone, Venezia e Torino, però poi nelle prime 11 giornate affronta 6 delle prime 7 squadre che hanno chiuso in testa la classifica l'anno scorso. Quindi è un diciamo così, da settembre a novembre è un calendario complesso, però anzi da agosto a novembre è un calendario complesso, però le grandi vanno su, si conviene affrontarle subito, e quindi speriamo la Fiorentina faccia subito bene.
1: Sì, sì, tanto poi alla fine in un campionato i valori vengono fuori. Tra l'altro stavo guardando ora il calendario, la Fiorentina inizierà a Roma e finirà proprio a Roma, perché l'ultima partita sarà Lazio-Fiorentina. Andrea, noi ti risentiremo domani a questo punto, io ti ringrazio per essere stato con noi.
0: A voi, buon pomeriggio, buona domenica a tutti. Ciao.
1: E grazie al nostro Andrea Giannattaso, con cui abbiamo fatto un primo punto su questa giornata, che come abbiamo detto oggi scarseggia di temi non solo appunto legati alla Fiorentina, ma un po' tutto al mondo del calcio. Io vengo da un turno su tutto il mercato web molto complicato per trovare insomma aggiornamenti. Per fortuna arriva qualche voce, in questo momento si sta svolgendo a Parma il Festival della Serie A, in cui appunto è stato svelato anche il calendario, ma in cui ci sono tanti ospiti, e quindi oggi per fortuna sono arrivate le parole del direttore sportivo dell'Inter, che come ben sai, tra l'altro oggi è giornata di elezioni per il mondo del calcio, non c'entra niente la politica, però sia a Madrid sia a Istanbul si vota per chi sarà il prossimo presidente del Real Madrid e del Fenerbahce, e legato appunto alla Serie A, in particolare all'Inter, ci sarebbe l'elezione eventuale di Hakan Safi, uno dei candidati appunto per diventare presidente del Fenerbahce, che ha dichiarato che se diventerà lui ha già chiuso l'accordo per Hakan Çalhanoğlu, per cui ritorna queste sirene turche per Çalhanoğlu, che sono state in realtà smentite poi da Ausilio, che ha detto tutte l'estate si ripresenta queste sirene turche, tutto questo parlare di Çalhanoğlu, però poi lui ha un contratto con l'Inter e quindi della serie
2: rimane con noi,
1: lo ha chiuso.
2: Poi l'anno scorso era sponda Galatasaray, io
1: sì
2: sbaglio.
1: Sì, era sponda Galatasaray,
2: ma ce n'è tante di sponde, infatti.
1: Esatto.
2: Anche Vincenzo Italiano,
1: sì,
2: è andato
1: è
2: nella
1: vero,
2: migliore
1: è
2: miglior
1: vero.
2: Quartiere
1: è
2: più
1: andato
2: bello di...
1: nella Istanbul bianconera,
2: purtroppo i colori sono quello che sono, però come quartiere è indiscutibilmente bello.
1: Io non ci sono mai stata a Istanbul, è una delle città che più vorrei vedere sinceramente. Tra l'altro Vincenzo Italiano insomma
2: è
1: stato anche secondo me a parte
2: bene.
1: Per una questione economica, che vabbè, 12 milioni di euro in 2 anni, io non li guadagno, non so te, ma io non li guadagno
2: nemmeno
1: forse in quella redazione, neanche se ci si mette tutti insieme si fa un mese di stipendio di Vincenzo Italiano. Ma insomma, a parte questo, anche dal punto di vista sportivo, io ho sentito tante persone bistrattare la scelta di Vincenzo Italiano. Io sottolineo che Farioli è partito proprio dalla Turchia, Montella è ripartito, ha rilanciato la sua carriera in Turchia, ma io in questo momento non lo so se proprio la Turchia, tra l'altro, è in questo momento una fucina di sport, cioè sta investendo tantissimo sullo sport, la pallavolo ne è l'esempio massimo, e tra l'altro mi sottolinea l'ottima Sara Mastrosimone di là dal vetro che non solo Antonelli e Cobolli sono in campo, ma stasera ci sarà anche l'Italia del volley femminile che affronterà il Brasile in Nations League, contro il Brasile scenderà in campo. Però ecco, la Turchia in questo momento sta investendo tantissimo sullo sport. Io non lo so se deve essere necessariamente in questo momento per Vincenzo Italiano un passo indietro rispetto a quelle squadre che poi a un certo punto si erano anche profilate per lui, dopo che il Napoli lo ha scartato, e che lui sarebbe meglio andare al Beşiktaş per me che perdere un anno stando fermo, e poi magari non lo so, quale panchina può subentrare nel frattempo. Ci può essere, non lo so, la panchina della Juventus che esonera Spalletti o del
2: già
1: Milan, però
2: l'anno scorso ne sono saltate troppe di panchine buone, un po' un caso, ecco.
1: Esatto, non, per cui boh,
2: non è un passo indietro nemmeno secondo me. È vero che il campionato non ha un grandissimo appeal a livello mondiale, non è molto seguito, però è anche vero che il Besiktas è una bella sfida perché si deve un po' rilanciare da sì, questo dominio delle altre concittadine.
1: Besiktas che tra l'altro giocherà anche in Europa League, per cui stiamo attenti, perché insomma Vincenzo Italiano è uno che in campo europeo sa come aggiustarle certe situazioni. Siamo al 65esimo giro a Monte Carlo, Antonelli ancora in testa in questo momento. Tra l'altro c'è la safety car che viene in aiuto tra l'altro delle Ferrari, perché ha azzerato il distacco, l'ampio distacco che aveva la Mercedes sulle Ferrari, e quindi si riparte da zero in questi 13 giri che mancano. Invece a Parigi, battuta di Zverev 3-3, in questo momento però Cobolli in vantaggio 40-30, per cui speriamo che possa prendergli il break in questo secondo set. Noi ci fermiamo per un minutino soltanto, voi non cambiate canali, perché parleremo ancora di Fiorentina, di tennis, di Formula 1, e poi faremo anche una piccola digressione, perché questa poi è la settimana che ci porta al mondiale,
2: purtroppo sui mondiali, che guarderemo con un altro interesse.
1: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. New
4: message. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: continua il Viola Weekend, anzi non so neanche se siamo Viola Weekend, siamo Radio Firenze Viola, non, siamo una trasmissione, sappiamo solo quello che non siamo, come direbbe qualcuno, però siamo di essere, so di essere, chi lo diceva? Cartesio, cogito ergo sum, penso quindi lo sono, quindi
1: anche il classico io c'ho
0: sì, Cartesio se non sbaglio, ho fatto lo scientifico però insomma Niccolò Righi però Annadini
1: che
0: non si ricordano chi è Cartesio, sarà Mastro Simone. È Cartesio, mi conferma
1: grazie.
0: Sara di là dal vetro e soprattutto voi, perché oggi non eravamo di fretta, eravamo in altre faccende affaccendati tra Monte Carlo che è arrivato con un importante aggiornamento, tra Parigi insomma, quindi non abbiamo ricordato i numeri di telefono 348 75 13 933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio, 055 77 111 71 se invece volete intervenire in diretta, potete scriverci tanti messaggi, teneteci compagnia come scrive Angela che non è troppo d'accordo alla strategia del nostro Andrea Giannattasio, perché ci scrive: come no, ti tieni Ken a 5 milioni e De Gea a 3 milioni, no, complimentoni. Quindi questo perché Andrea, tra i due ingaggi massimi avrebbe continuato a puntare su Ken. È vero anche, per spezzare una lancia a favore di Andrea, che in questo momento per una squadra come la Fiorentina è più facile trovare un portiere a cifre contenute che magari possa avere un alto rendimento piuttosto che trovare un attaccante a cifre contenute che possa avere un alto rendimento.
1: Indubbiamente ti farei anche un nome che nessuno lo prende mai in considerazione, ma un Falcone.
0: È un Falcone, per esempio, ha fatto molto bene con il Lecce. Ci sono tante, si possono aprire tante piste. Tra l'altro la Fiorentina appunto ha anche questo Martinelli che se ci vorrà puntare prima o poi sarà chiamata a prendere questa fantomatica, esatto, decisione. Da quello che ci risulta, anche ci ha lavorato molto il collega Dimitri Conti, sembra che Martinelli sia destinato a un altro anno in prestito a prescindere da quello che sarà il nuovo portiere della Fiorentina. E è anche vero, è anche facile ipotizzare che questa nuova stagione in prestito possa ancora essere alla Sampdoria, perché alla fine lui si è trovato molto bene nei blu cerchiati. La Samp si è trovata bene anch'essa, perché insomma ha avuto un rendimento che ha permesso alla Sampdoria prima di salvarsi comunque abbastanza tranquillamente per come era messa in classifica, addirittura nel finale di stagione ha sfiorato l'accesso ai playoff. Per cui ecco, è facile ipotizzare che Martinelli possa proseguire in prestito alla Samp.
1: Questo è positivo perché anche come piazza è una piazza esigente, viva, molto calorosa, quindi anche non è come giocare ora, non voglio magari, no via, non voglio dire un'altra squadra, però comunque c'è un bel tifo, quindi
0: certo,
1: una pressione,
0: sì, sì. È
1: differente,
0: una pressione da Serie A
1: anche rispetto,
0: certo,
1: a altre piazze di Serie B e anche rispetto a delle piazze di Serie A.
0: Assolutamente, vantaggio Cobolli in questo momento per il break, sempre 3-3, è lunghissimo questo game, sta battendo Zverev, però Cobolli appunto ha preso il vantaggio ed è a un punto dal break point. Nel frattempo a Monaco è successo di tutto, perché Leclerc è andata a muro e quindi colpo di scena una Ferrari, anzi il protagonista assoluto del Gran Premio di Monaco, perché è casa sua, è andato fuori e in questo momento c'è bandiera rossa, i piloti sono fermi, si ripartirà dal via, siamo al 68esimo giro su 78, per cui gli ultimi 10 giri si riparte da zero, perché appunto c'è stata questa bandiera rossa e quindi sempre Kimi Antonelli in testa, alle sue spalle ci sarà Lewis Hamilton in terzo posto per Ajar della Red Bull, però in questo momento appunto la gara è sospesa perché c'è bandiera rossa e si dovrà ripartire dalle caselle di partenza.
1: Cobolli ha breccato,
0: per cui 4-3 forse nel momento migliore, e quindi in questo momento batte per l'ottavo game del secondo set. Ricordiamo che il primo set è andato a Alexander Zverev, che si è imposto per 6-1. Mentre invito Sara a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, continuo con la lettura dei messaggi perché Claudio fa un suggerimento per quanto riguarda il mercato. Il nome del W centrocampista dovrebbe essere nei pensieri dei due Fabio, credo che Claudio si riferisca a Lovro Maier, che nei giorni scorsi la Nazione,
1: Wolfsburg,
0: faceva il nome di questo calciatore croato che è in uscita dal Wolfsburg, anche perché il Wolfsburg è retrocesso in Zweite Bundesliga. È un giocatore che è aggregato alla formazione di Dalic, è croato, e andrà al mondiale. Chissà che non possa essere un nome. Secondo me la Fiorentina deve un po' guardare all'estero in questo mercato.
1: Assolutamente, io mi aspetto dei colpi un po' anche più sconosciuti. Non sono interessata al nome, ma non mi aspetto tanti colpi dalla Serie A, o perlomeno mi auguro che il mercato della Fiorentina non vada in questa direzione, perché ci siamo un po'
0: stancati. Rotte le scatole.
1: Scopriamo qualcuno. Via.
0: Speriamo che venga fatto. Continuiamo ad analizzare quello che sarà il futuro della Fiorentina. Lo facciamo con il prossimo ospite di oggi, che è un allenatore come Lamberto Zauli. Buon pomeriggio, mister. Grazie mille di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio. Grazie a voi per l'invito. Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, mister, riparto dall'attualità di casa Fiorentina, un'attualità che ci dice che ormai sono imminenti le firme di Fabio Grosso, l'ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani, dopo che nei giorni scorsi, appunto, prima Grosso si è separato dal Sassuolo nella giornata di giovedì, il giorno successivo la Fiorentina ha ufficializzato l'addio di Paolo Vanoli. Le chiedo appunto un commento su questa mossa da parte dei Viola, se quella di Grosso potrebbe essere la scelta giusta per ripartire dopo un'annata, insomma, da cancellare.
2: Ma è sempre difficile un po' da fuori. È chiaro che diciamo che Vanoli ha fatto un buon lavoro, perché comunque la situazione a Firenze non era assolutamente semplice, con tutta la pressione che una piazza esigente, con la storia che ha, una partenza così non se la immaginava nessuno. Quindi si pensava sempre ogni partita di dire no, la Fiorentina tanto uscirà, ma non è mai semplice, perché le partite vanno giocate con personalità e quindi non è assolutamente semplice. Invece è stato fatto un ottimo giorno di ritorno che gli ha permesso di guardarsi e di mettersi alle spalle questo campionato. È arrivato un dirigente top che io ho avuto la fortuna di conoscere alla Juventus quando facevo l'Under 23, vicino, sì, a tutto, conoscente, vicino alle squadre del settore giovanile. Noi avevamo l'Under 23 vicino all'Under 23, con un'esperienza importantissima, quindi è chiaro che la società in questo ha voluto dare un segnale molto forte. E di conseguenza adesso hanno deciso di andare probabilmente su Fabio Grosso, allenatore che ha dimostrato negli ultimi anni, ha dimostrato a Frosinone, ha avuto le sue esperienze, ha avuto le sue delusioni, ma vedendo le sue squadre giocare hanno un'identità ben precisa. Fabio è stato il mio compagno di squadra a Palermo, oltre ad essere un amico, ma gli riconosco una grandissima personalità, le idee molto chiare, quindi sicuramente riuscirà a trasmettere alla squadra quello a cui crede fermamente.
1: Ecco, l'ha citato lei, Vanoli, si può dire che abbia fatto un grandissimo lavoro con Nicolò Fagioli, che lei conosce bene, perché la prima parte di stagione non è stata positivissima, dopo anche delle parole abbastanza un po' fuori luogo del mister Pioli. Vanoli è riuscito a tirare fuori il meglio di lui, sia caratterialmente, a renderlo un regista più completo, perché è migliorato tantissimo anche in fase di copertura. Volevo sapere cosa ne pensa e se ci aveva già, quando era più giovane, si poteva intravedere il fatto che potesse diventare un ottimo regista.
2: Ma i miei 3 anni alla Juventus l'ho avuto tutti e 3 gli anni, sia in primavera che in Under 23. È chiaro che era un nome circolettato di rosso alla Juventus, nel senso che è un giocatore che si è sempre puntato, era facilmente riconoscibile il talento, il dominio della palla, e quindi la Juventus ha sempre puntato su questo ragazzo fino a portarlo in prima squadra. Il giorno d'andata l'anno scorso possiamo dire che chiaramente nessuno della Fiorentina probabilmente era sopra la sufficienza, altrimenti la classifica non sarebbe stata quella. È un gioco di squadra molto complicato il nostro, e quindi difficilmente un giocatore fa bene quando la squadra fa molto male. Quello che mi è piaciuto da tifoso di Fagioli, diciamo così, è la personalità con cui dopo, in un momento anche non semplicissimo, ha preso le redini del centrocampo e ha, secondo me, coronato il girone di ritorno con prestazioni molto molto buone.
0: Non a caso si parla proprio di Fagioli come forse l'unico calciatore incedibile che in questo momento ha la Fiorentina. Per il resto si ascolteranno le offerte un po' per tutti, però ecco, Fagioli sembra l'unico incedibile, a posto che poi magari se arriverà l'offerta, quella lì da non poter rifiutare, chiaramente la Fiorentina non ha la forza economica, soprattutto in questo momento, per trattenere certi giocatori. Mister, io le faccio anche le chiedo una riflessione su Paratici, perché appunto lei lo conosce bene, come ha detto poc'anzi. Secondo lei, oltre alle sue chiaramente alle competenze e alla sua conoscenza del calcio, qual è l'aspetto che può dare maggiormente Paratici? Perché a Firenze ciò che si imputa un po' alla società, alla dirigenza, è quella di non essere stata finora troppo all'interno di dinamiche calcistiche. Ecco, da questo punto di vista Paratici immagino che rappresenti un'eccellenza, insomma uno che il calcio lo conosce a menadito, anche le dinamiche che ci sono nel dietro le quinte del calcio, mi verrebbe da dire.
2: È un direttore che insomma è stato tanti anni alla Juventus, e quindi stiamo parlando del top come società, top del nostro calcio, il calcio italiano. Quindi finita la parentesi con la Juve, è stato a Londra nel Tottenham, quindi parliamo di un profilo di altissimo livello, e chiaramente arriva a Firenze e 5 anni di contratti se non sbaglio, quindi c'è un progetto vero, si punta molto sulla sua professionalità e competenza. Possiamo dire che sicuramente avrà inciso anche in questo suo parte finale del campionato, però parte oggi il suo vero lavoro nella costruzione della squadra, nella costruzione di tutto l'ambiente, nella scelta dell'allenatore, nella scelta di tutte le persone che da oggi lavoreranno alla Fiorentina. Quindi però penso, perché come si sta muovendo, sicuramente la Fiorentina vista da fuori, chiaramente, perché posso solo parlare vista da fuori, sta dando un ordine molto importante di quello che vorrà diventare. Poi chiaro, stiamo parlando di sport, conterà sempre il campo, conteranno i risultati, conteranno tante cose, però oggi vedendola da fuori la Fiorentina ha un'identità ben precisa. Adesso all'inizio, quindi vedremo poi giorno dopo giorno come si allineerà tutto il progetto.
0: Ecco, ma secondo lei riuscirà la Fiorentina a colmare fin da subito il gap con le grandi squadre? Perché la Fiorentina parte comunque da una situazione di 15° posto, poi abbiamo raccontato anche che in questo momento ci sono anche tanti calciatori in rosa, tanti esuberi. La Fiorentina viene da una stagione in cui inevitabilmente i calciatori, anche quelli più importanti, si sono svalutati, quindi insomma c'è fiducia attorno al nuovo corso, però non si rischia poi che questa fiducia poi diventi anche un po' una sorta di ossessione di una piazza che non respira grandi palcoscenici da ormai troppi anni, e quindi magari lo stesso Fabio Grosso, ma in generale il nuovo progetto rischia di bruciarsi anche proprio appunto per le pressioni e le aspettative di una piazza che si aspetta tanto, ma non sarà facile fin da subito, mi viene da pensare, ottenere quello che la piazza chiede.
2: No, sicuramente no, però la Fiorentina è chi entra a giocare a Firenze, ad allenare a Firenze, a fare il direttore a Firenze, il dirigente, sa quali sono le aspettative, sa quali sono le pressioni, sa quali sono gli obiettivi. È chiaro che si viene da un'annata molto negativa, soprattutto nella prima parte, però quella non è la realtà della Fiorentina, voglio dire, noi già che basta guardare l'anno precedente, la Fiorentina giocava tra le big, e quindi l'obiettivo sicuramente di questo gruppo di lavoro è quello di riportare immediatamente la Fiorentina a stare là, a non guardarsi mai indietro ma a guardarsi davanti, e quindi non penso che un'annata abbia messo la Fiorentina a guardarsi o a giocare per le ultime posizioni del nostro campionato. Quest'anno è un campionato nato male, archiviato, finito bene, e adesso si è rivolta a pagina completamente. Probabilmente giocatori che quest'anno non sono risultati all'altezza, probabilmente un altro anno faranno un grandissimo campionato. Il calcio è imprevedibile su questo, quindi la società e l'esperienza dei dirigenti che sono arrivati adesso a Firenze, sicuramente gli permetterà di fare le scelte giuste.
0: Mister, prima di salutarla, le faccio l'ultimissima e la porto un attimino sul mercato, perché si fa i nomi di calciatori che lei ha avuto accostati alla Fiorentina. In particolare, ci sarebbe anche un possibile ritorno di fiamma per un difensore che i Viola cercarono già a gennaio, che è Radu Dragusin, che è in uscita dal Tottenham e che Parati ci conosce bene, avendolo avuto prima alla Juventus e poi appunto al Tottenham. Si parla anche di Fabio Miretti per il centrocampo. Sono due profili un po' diversi che però da quello che abbiamo percepito non riscontrano proprio un gradimento totale della piazza. Dragusin è un giocatore molto forte, ma che viene da una stagione complicatissima in cui ha avuto la rottura del crociato che lo ha portato a giocare pochissimi minuti di partita, ecco, in tutta la stagione. Miretti ha avuto una crescita forse un pochino più lenta di quello che ci saremmo aspettati all'inizio, però ecco, secondo lei possono fare al caso della Fiorentina, di una Fiorentina che vuole ripartire, ecco?
2: Quando si parla di una piazza importante è perché il tifoso vuole sempre il grande nome.
0: Certo.
2: E allora tutto quello che non è il grande nome non c'è grandissima fiducia. Però io conosco i due ragazzi, parliamo di due ragazzi di livello, di personalità. Sicuramente Fabio Miretti alla Juventus ha trovato il suo spazio, però a Genova ha fatto molto bene l'anno prima.
0: Sì.
2: È un ragazzo molto giovane. Dragusin viene da un infortunio molto grave, però è un ragazzo veramente forte, cioè parliamo di un ragazzo di oltre 1,90 m, molto veloce, che ha già fatto delle esperienze già alla Juventus e a Londra nel Tottenham. Quindi sicuramente arrivano ragazzi che non sono primissimi nomi, senza dubbio, però sono ragazzi che possono fare molto molto bene.
0: E staremo a vedere quello che sarà anche lo sviluppo del mercato. Mister Lamberto Zauli, è stato un piacere averla con noi, alla prossima.
1: Grazie.
2: Gentilissimi, grazie a voi, buona serata.
0: E grazie appunto a Lamberto Zauli, con un passato alla Juventus, che conosce molto bene Fabio Grosso, che ci ha aiutato anche un po' a capire quelli che sono degli obiettivi anche della Fiorentina. Si parla di Dragusin, di un possibile ritorno di fiamma, si parla di Miretti, nomi che non scaldano, però è anche vero che in questo momento, poi è vero che siamo all'inizio del mercato,
1: certo,
0: e quindi saranno due dei 1000 nomi che verranno accostati ai Viola, 100 saranno già stati accostati, quindi però non so che ne pensi.
1: A me Miretti lo conosco meglio, perché Dragusin, se non sbaglio, ha fatto una metà stagione al Genoa, e quindi prima di andare al Tottenham,
0: sì,
1: non me lo ricordo benissimo, quindi non lo conosco, ma penso che sia forte. Oddio, quel poco che ricordo,
0: sì, al Genoa
1: fece anche qualche gol.
0: Sì, sì, sì, al Genoa fece molto bene, però appunto viene da questa rottura del legamento crociato, patita, se non sbaglio, alla fine dell'anno scorso, all'inizio di questa stagione, che però insomma lo ha tenuto fuori praticamente per tutto l'anno.
1: Perfetto per la Fiorentina.
0: Sì, no, non c'era, non c'è più Pradè.
1: No, era lui, quello dei crociati. Io comunque mi ricordo Benaluan, non giocò mai. Comunque,
0: no, no.
1: A parte invece Miretti, è una mezzala moderna, a me piace molto come giocatore, ha grandissima qualità, visione, tecnica. Sicuramente dovresti costruire un centrocampo con più equilibrio accanto a lui, perché comunque è un giocatore più offensivo, però come diceva il nostro ospite, a Genova fece benissimo, giocò anche da esterno d'attacco, seppur lui non lo sia, e secondo me è un giocatore duttile che io comprerei domani, anzi ieri.
0: Addirittura ieri, addirittura. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo, non ho ben capito se la gara è stata definitivamente interrotta. Fatto sta che no, i piloti sono ancora in pista, si dovrebbe ripartire, però da quello che ho capito, vado un po' a intuizione, perché chiaramente stiamo conducendo in radio, non abbiamo l'audio sotto l'orecchio per quanto riguarda il Gran Premio di Monte Carlo, ma ci dovevano essere dei detriti in pista che hanno fatto sì che le gomme di Leclerc si bloccassero e lo mandassero al muro, quindi la gara è stata interrotta per permettere un'accurata pulizia della pista, perché appunto in quelle condizioni si mette anche a repentaglio l'incolumità dei piloti. Però in questo momento dovrebbero mancare circa una ventina di minuti, perché non so se lo sai,
1: no,
0: questo
1: già
0: zero
1: no,
0: di
1: non
0: Formula
1: so
0: 1.
1: Niente di Formula
0: però
1: 1.
0: Ecco, una gara di Formula 1 non può andare avanti a oltranza, deve finire in un determinato arco di tempo. Se non finisce in quel determinato arco di tempo, quando scatta la fine, non mi ricordo se sono 3 ore o qualcosa del genere, si prende la classifica, insomma la posizione che in quel momento sono in pista, per cui dovrebbe mancare circa una ventina di minuti, poco più, per cui la gara poi a quel punto sarà interrotta.
1: Quindi
0: terminerà, e in questo caso la classifica recita: Antonelli al primo posto, Hamilton al secondo, Hajar al terzo, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, eccetera eccetera, insomma. Quindi staremo a vedere, noi vi daremo chiaramente tutti gli aggiornamenti del caso. In frattempo non mi sono perso, però dovrebbe aver mi dice
1: 5-4,
0: per cui non ha, aveva mantenuto la battuta.
1: Ora serve per il set,
0: esatto, quindi termine preciso, serve per il set Flavio Cobolli, appunto 5-4 sul secondo set. Il primo set l'ha vinto Zverev 6-1. Recupero anche un messaggio che ci arriva dal nostro Stefano, che ci fa la sua personale rosa. Ora, chiaramente i nomi che fa Stefano io solitamente non è che li conosca molto bene, però Fiorentina, Rosa Fiorentina 2026-2027, modulo 4-1-2-3, quindi con un regista, due mezze ali, 4-3-3. Molto alte, 4-3-3 o un 4-2-1-3, quindi un modulo molto offensivo che è una sorta anche di 4-2-3-1, vabbè. Portieri tiene De Gea, tiene Lezzerini e prende Meslier, che non so dove gioca sinceramente. Poi difensori tiene Ranieri, prende Diogo Leite, che è in uscita a parametro zero,
1: una vecchia fiamma,
0: una vecchia fiamma che in teoria dovrebbe andare alla Lazio, si parla molto anche,
1: non aveva
0: anche
1: firmato
0: Lazio
1: un precontratto con la Lazio, sbaglio?
0: No, quello dovrebbe essere Pedrassa, che è un difensore, un terzino in uscita dalla Spagna, ma insomma è un altro, Diogo Leite è un altro giocatore in orbita della Lazio. Quirfield, che non lo conosco, poi Comuzzo, Quadio, quindi questi sono i difensori centrali, cioè insomma io perdonami Stefano, ma
1: un
0: po' rischiosa partire con questa batteria, detto che appunto non conosco bene, però c'è anche un discorso adattamento alla Serie A. Poi terzini, Arnau Martinez, che se non sbaglio è un terzino del Girona. Poi parla di terzini sinistri, fa il nome di Aaron Martin del Genoa, che però è più un esterno alto, cioè gioca molto molto alto al Genoa, c'ha un piede incredibile, perché
1: è un quinto,
0: però è a tutti gli effetti un quinto. Poi Bjorn Meyer, sempre come terzino sinistra, regista terrebbe Fagioli e Amatucci, mediani sarebbe Onyedika e Mandragora, le mezzali sarebbero Brescianini, Indur, trequartisti Fazzini e Thomas Jorgensen, le ali destre Trenskow e Bech, le ali sinistre sono Davitashvili, che però in questo momento mi sembra un giocatore fuori dalla portata della Fiorentina, Simsir, e l'attacco
1: Simsir lo conosco,
0: Franculino, l'attaccante del Midtjylland, Piccoli e Maswanishe. Spero di averlo pronunciato bene, ma insomma il mercato di Stefano non lo so. Stefano, ti direi che hai ragione, perché io non mi vorrei cimentare in giudizi troppo affrettati, però ecco, non lo so se poi la Fiorentina farà un mercato così tanto all'estero. Io mi accontenterei anche un po' meno
1: di qualche uno dalla Serie A, come si diceva.
0: Sì, ecco, non, secondo me non si deve fare l'errore che, siccome in questi anni si è sempre guardato poco all'estero e tanto alla Serie A, forse troppo alla Serie A, a questo punto bisogna fare completamente il contrario, cioè io alcuni giocatori anche pronti per il nostro campionato non li disdegnerei. Prima con
1: sarai mica uno di quelli che vuole Acerbi alla Fiorentina?
0: No, ma prima facevamo l'esempio del suo compagno, che io non lo disdegnerei, che è De Vrij, che anche lui ha un parametro zero, non è in uscita dall'Inter in realtà, lui è un giocatore che in realtà dovrebbe rinnovare con i nerazzurri, però se si dovesse presentare l'occasione come esce Rugani, entra De Vrij, ecco, io un difensore della sua esperienza non lo disdegnerei.
1: Anche come per uomo squadra, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Comoda, visto che comunque la Fiorentina è una rosa molto giovane.
0: Sì, sì, assolutamente. Anche per far crescere i vari Comuzzo, i vari Quadio, Cospo, vedremo chi verrà tenuto come difensori centrali, magari qualcuno di questi andrà a fare un'esperienza all'estero. Ci prendiamo la seconda pausa, ma prima un aggiornamento importante, perché Flavio Cobolli ha vinto il secondo set 6-4 su Zverev, e quindi il punteggio in questo momento è sull'1-1, un set per uno, con Flavio Cobolli che appunto ha risposto alla vittoria di Zverev nel primo set. Speriamo che si
1: dai
0: possa
1: tutta, come direbbe
0: dai,
1: lui.
0: Dai Flavio, dai. A tra poco, dai.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci per la seconda ora del Viola Weekend. Niccolò Righi, Anna Dini, Sara Mastrosimone in cabina di regia, e sempre voi che ci fate compagnia anche in queste calde e un po' vuote per quanto riguarda i temi calcistici. Giornate di giugno, dei primi di giugno. 3487513933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio. 0557711171 se invece volete intervenire in diretta, mentre nel frattempo inquadrano la regia internazionale del tennis, inquadra Edoardo Bove sulle tribune un po' a fare il tifo, magari anche con una certa apprensione, a fare il tifo per l'amico Flavio Cobolli, che in questo momento si sta giocando a Parigi il terzo set, con Cobolli che ha mantenuto la battuta. Dovrebbe essere in questo momento il parziale un game a uno di questo terzo set. I primi due sono stati vinti, il primo da Zverev 6-1, il secondo 6-4 in favore di Flavio Cobolli, per cui parità assoluta. Come parità assoluta c'è nel Principato di Monaco, dove la gara ripartirà tra poco più di 4 minuti e 20 secondi per la precisione, dopo che c'è stata bandiera rossa. Per ormai la bandiera rossa sta andando avanti da una ventina di minuti, ma anche mezz'ora. La gara è stata interrotta perché prima è andato fuori un pilota, ora non mi ricordo bene chi fosse, poi è andato fuori anche Charles Leclerc per una serie di detriti in pista. Si ripartirà per gli ultimi 10 giri da zero, quindi insomma aveva un vantaggio enorme Kimi Antonelli su Lewis Hamilton, e quindi si ripartirà dall'inizio. Lo dovrà ricostruire questo vantaggio in questi 10 giri finali, appunto 3 minuti e poco più alla ripartenza del Gran Premio di Monte Carlo. Come detto, siamo anche, poi ne parleremo meglio nell'ultima mezz'ora, però siamo anche all'inizio della settimana che ci condurrà al mondiale, l'11 giugno si comincia allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove il Messico, una delle tre squadre padroni di casa, affronterà il Sudafrica, un mondiale, il più grande mondiale della storia, perché insomma 48 partecipanti non c'erano mai state, e quindi ci sarà anche di attesa.
1: Non siamo riusciti.
0: No, nonostante ciò l'Italia non ci sarà. C'è poca componente anche della Fiorentina, solo Pongracic, che appunto risente della stagione negativa. Ogni tanto, no, anche quando in queste stagioni, in questi mondiali dove l'Italia non partecipava, anche tanti tifosi viola magari hanno seguito da vicino le vicende che riguardavano i giocatori viola impegnati. In questo mondiale ci sarà il solo Pongracic, al suo secondo mondiale consecutivo, ma in Qatar non è mai sceso in campo, per cui lui comunque andrà a caccia del debutto in una Coppa del Mondo. E pensa che era dal 78 che la Fiorentina non portava così pochi calciatori. Anche in quell'anno fu uno, però fu Giancarlo Antognoni, ecco.
1: C'è da dire che purtroppo in questo caso, per fortuna in un altro, la Fiorentina ha anche tanti italiani, quindi
0: sì, sì, è vero.
1: Inevitabilmente sì, non sarebbero potuti andare. Però
0: paga l'assenza dell'Italia, chiaramente, detto che poi magari sarebbe andato solo Ken, quindi sarebbero stati due giocatori della Fiorentina, però insomma.
1: Anche se avrebbe meritato anche qualcun altro che non è mai stato preso in considerazione, non parlo solo di Fagioli, anche di un altro centrocampista che non voglio nominare, sembro troppo faziosa, però
0: inizia per R finisce per Orlando,
1: sì,
0: Mandragora.
1: Ronaldo Mandragora. No, però volevo spendere due parole su Pongracic, che è spesso, certo, criticato. È un giocatore, è vero, molto altalenante, spesso si assenta e quindi commette anche tanti errori, meno errori o meno gravi di altri, ma io ritengo che lui sia un difensore di qualità e che secondo me la Fiorentina debba ripartire da lui e anche da Ranieri, magari in un'altra veste, però non me ne libererei così facilmente come farebbero altri, a vantaggio di qualcun altro che magari invece io sfrutterei l'occasione per cederlo.
0: Come ovviamente stai parlando di Comuzzo.
1: Sì.
0: Guarda, io lancio questo assist e questa riflessione che tu hai fatto anche ai nostri ascoltatori al 348-751-3933, perché chiaramente il capitolo difesa è uno di quelli che mi sento di dire che inevitabilmente verrà toccato quest'estate. Vedremo se la Fiorentina sceglierà di puntare su un nuovo difensore magari forte da accompagnare a un Comuzzo, un Pongracic, un Ranieri, o se addirittura sceglierà di fare una tabula rasa, come direbbe qualche amico ascoltatore, e di comprare una nuova coppia di difensori centrali. Però vi chiedo anche a voi, appunto, quello che è la vostra idea, il vostro parere su un reparto che inevitabilmente subirà una rivoluzione, soprattutto anche per quanto riguarda legata anche ai terzini, perché nessuno dei terzini in questo momento è sicuro del proprio posto. Vi raccontavamo anche su Firenze Viola e su tutto Mercato Web negli scorsi giorni che, da quello che abbiamo cercato di capire anche prima che finisse la stagione, il volere primo della Fiorentina era quello che c'era soltanto un giocatore che era fra virgolette intoccabile, che era Fabiano Parisi, terzino sinistro, che è stato una delle pochissime note liete di questa stagione. Chiaramente sappiamo tutti come è andata a finire, purtroppo, con il grave infortunio che il giocatore ha subito nella trasferta contro la Juventus a Torino, la rottura del crociato, che mi sento di dire, ora non voglio fare il medico perché non lo sono assolutamente, però difficilmente si rivedrà a Parisi almeno prima di novembre-dicembre, per tenerci bassi. E quindi la Fiorentina inevitabilmente ha dovuto cambiare la sua strategia, e quindi in questo momento si dovranno fare delle riflessioni su Gosens, si faranno anche delle riflessioni su Balbo, perché era uno di quei giocatori che sembrava in procinto di poter andare in prestito per crescere dopo aver mostrato comunque un percorso di crescita sia in primavera che in prima squadra. Ecco, in questo momento inevitabilmente tutto cambia, perché se da una parte Dodò, mi sento di, da quello che stiamo capendo, potrebbe essere l'estate dell'addio, anche lui non mi sembra che stia facendo nulla.
1: Penso si sia proprio proposto.
0: Sì, anche per mezzi social, qualche like un po' birichino, che per me vogliono dire poco, però insomma in tempi di social è anche...
1: Pongracic è stato molto criticato per una mossa social. Dodò
0: che fece, non mi ricordo,
1: mise like alla cosa di Pioli.
0: Ah, è vero, quando Pioli, insomma, qualche critica a Pioli.
1: Non
0: lui
1: ha mai messo mi piace a una festa della Roma, però a un pranzo
0: no, invece Dodò sì, anche perché Dodò è un giocatore in scadenza di contratto, scadrà il contratto nel 2027, quindi, come direbbe,
1: io l'accompagno alla,
0: lo so,
1: alla porta.
0: Lo accompagneresti alla porta,
1: assolutamente.
0: Sì, ma è vero,
1: non credo
0: dovrebbe
1: di essere
0: quello
1: lui
0: che
1: accadrà.
0: Credo che dovrebbe, quello che in teoria sarà fatto. Poi vedremo anche quelle saranno le proposte che arriveranno negli uffici del Viola Park. Si parla molto in questo momento anche di Napoli e Roma, perché poi la Roma ha un discorso anche relativo al fair play finanziario che deve affrontare, ha un discorso relativo a una serie di rinnovi, si parla molto del rinnovo di Selic, per cui insomma non è in questo momento, cioè il nome di Dodò in questo momento non è secondo me la priorità, però per cui però poi chiaramente è un testa a testa con la Roma, si vedrà come andrà a finire, però difficilmente appunto Dodò resterà. Ora mi veniva Pioli in mente. Ora c'ho Pioli in mente.
1: Ormai Pioli
0: No, è un capitolo chiuso, è arrivato anche
1: Dodò invece è un capitolo aperto, ma magari ora approfondiremo
0: che sarà in procinto di chiudersi. Abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che poi ospite non è, il padrone di casa, è il direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, vero?
0: Guarda, ti abbiamo perso proprio sul jingle Nero Verdi, perché è
2: allora Nero Verdi, ecco. Siamo grandi, siamo forti.
0: A proposito di Nero Verdi,
2: abbiamo aquilani,
0: sì, è vero, non l'abbiamo ricordato, è tutto fatto,
2: 2 anni con opzione a favore per Sassuolo, per cui abbiamo l'allenatore, che abbiamo dato a voi della viola, che è il buon grosso, e noi ci siamo presi un altro ex viola, perché comunque è un giocatore che è stato nella Fiorentina, ha allenato tanto la primavera della Fiorentina, Alberto Aquilani, sarà il nostro prossimo allenatore.
1: Che ha preferito il Sassuolo al Torino.
0: Eh sì, possiamo. C'è stato un testa a testa con il Torino, alla fine ha preferito Carnevali, il tuo amico Carnevali.
2: Ha preferito secondo me una tranquillità per crescere, perché sì, sicuramente certo. A Sassuolo in questo momento l'obiettivo è quello di una società sana, di una società che comunque vuole mantenere la Serie A, in cui è tutto ben organizzato, probabilmente forse, sai, è chiaro che il Torino può essere più ambizioso, però oggi per la crescita di Aquilani, dopo il Catanzaro, magari fare anche 1, massimo 2 anni a Sassuolo, gli può permettere poi di spiccare il volo per club ancora più importanti. Tenete presente che il buon Aquilani dovrà rescindere anche con il Catanzaro, perché ha un altro anno di contratto, ma tutto questo verrà formalizzato nei prossimi giorni, perché comunque la notizia è che Aquilani è l'allenatore di Sassuolo per le prossime 2 stagioni, rescinderà con il Catanzaro, quindi ce lo ritroveremo davanti l'anno prossimo ad avversare.
0: E a questo punto, Nick, per fare anche una chiosa sugli allenatori, domani arriva l'ufficialità di Grosso, secondo te si va ancora lunghi?
2: Ma io, per me, che arrivi anche tra 4-5 giorni non penso
0: poco cambia
2: nulla di importante, perché ormai tanto è già tutto fatto, anche firmato Grosso, per cui non è questa la problematica, non è questo il problema. Domani magari è il giorno in cui partiranno per l'aria paratici per andare nel centro, no? Quindi questo magari potrebbe essere un giorno interessante per capire quando arriveranno, che cosa li aspetterà, perché poi immagino parleranno un po' anche di budget, parleranno un po' di prospettive, oltre del fatto anche della conoscenza in quanto tale. Tra l'altro mi sembra di vedere un buon Cobolli.
0: Sì, ha mantenuto la battuta, 2-2 siamo in questo terzo set. Tra l'altro è ripartito anche, per dare un aggiornamento, perché noi in questa, chiaramente è una domenica, Nick, che insomma i temi calcistici insomma latitano, e quindi stiamo dando anche un po' un aggiornamento a quello che succede in Francia, perché dove non è in campo soltanto Cobolli, ma è in pista Kimi Antonelli, che in questo momento è ripartita la gara nel Principato di Monaco. Kimi Antonelli primo, seguito da Lewis Hamilton al terzo posto, George Russell. Siamo al 72esimo giro sui 78, un gran premio lunghissimo perché è stato interrotto per 30-40 minuti anche a causa di un doppio incidente che ha coinvolto anche Charles Leclerc, che è uscito. Non so se segui, se sei anche un esperto.
2: Non è Lewis La Serpe, non si sa.
0: No, Lewis La Serpe non si sa, però Lewis Hamilton è secondo.
2: Ok, no, perché sentendo Lewis pensavo che fosse nei primi 10.
0: No, non è in pista.
2: Guida la Fiat 128 da Roccata.
0: No, poi Lewis è un motociclista, per cui insomma lui magari era la scorsa settimana al Mugello, non a guidare le macchine.
2: Fa tutto in realtà, tra l'altro insomma è anche nella MotoGP,
0: ok, insomma, è, così è.

0: andata della finale playoff, di eccellenza,
1: nazionale.
0: Sì. Quindi insomma chi vince va in Serie D, questo per fare una mia. Torniamo anche agli argomenti della Fiorentina, Nick, perché ci avrai ascoltato in preascolto. Parlavamo un po' delle mosse che sono attesi, in cui sono attesi i Viola, in particolare quelle della difesa. Ci siamo un po' focalizzati sul terzino destro, perché il capitolo Dodò, secondo te, è già quasi virtualmente da considerarsi concluso, o te ti aspetti un colpo di scena da qui alla fine del mercato?
1: No, io su Dodò mi aspetto la cessione, ecco, che poi sarà la Roma, come io credo. Penso che questo ormai non sia più in discussione, cioè la partenza di Dodò. Bisogna capire quale può essere eventualmente la destinazione finale, perché poi c'è l'interessamento del Napoli, non so se subentrerà qualche altro club, quindi io credo che su Dodò la partenza sia scritta, come sia partenza scritta anche per Fortini, perché non penso di essere nei piani tattici della Fiorentina del prossimo anno, al di là del fatto che ha solo un anno di contratto e che anche questo incide, visto che non mi sembra ci siano oggi margini per il rinnovo. Poi guarda, ho fatto ora un aggiornamento anche su Acerbi. Non so se questo giocatore, diciamo, è stato proposto, se magari hanno fatto due chiacchiere, però ci pensano un po' Genoa, Sassuolo, Fiorentina, era molto molto soft, okay. Era molto, per ora molto soft, mentre dicevo che questo ieri del Gremio possa essere una buona soluzione, sempre che la Fiorentina ceda però Comunso, perché secondo me questa è un'operazione che può essere finanziata solo dalla cessione di Comunso.
0: Ok.
2: Nick, invece per quanto riguarda la porta su De Gea, si sa qualcosa? Ci sono delle novità?
1: No, non ci sono novità in questo momento, se non il fatto che sarebbe un'offerta, la Fiorentina la valuta anche per De Gea. Quindi siamo al discorso che è uno dei giocatori che potrebbe partire e poi deve essere sostituito. Io non so se Matas può essere davvero un'ipotesi, oppure se c'è qualcun altro altro portiere che magari loro stanno valutando in questa fase. Però sinceramente, per quello che posso capire io, ecco, De Gea vorrebbe restare e non vorrebbe andare via, ma loro vogliono abbassare un po' il monte ingaggi, perché se c'è un'offerta che arriva per De Gea e che magari a De Gea può anche piacere, non è che gli dicono di no, ecco, fanno in modo tale che questa operazione possa decollare, come del resto per Gusmus, come del resto per Ken, e come ho detto anche altre volte, ma lo sto dicendo da qualche giorno, se dovesse arrivare una grande offerta anche per Fagioli, va via anche Fagioli.
0: Ecco, quindi insomma non c'è nessuno di incedibile. La Fiorentina chiaramente valuterà tutto, insomma non ci sono quei giocatori che
1: guardare anche al bilancio,
0: certo.
1: Io credo che devono guardare il bilancio, devono capire quello che possono fare o non fare, devono capire dal presidente anche un attimo se ci può essere un budget supplementare, qualora ci sia magari qualche eccezione, ma nel momento in cui ci sono delle eccezioni, se c'è la possibilità di implementare questo budget che può arrivare non solo da coloro che vanno via, ma magari proprio dalla stessa proprietà, per incentivare un acquisto che potrebbe essere importante, perché poi noi dobbiamo fare gli esterni difensivi, ma dobbiamo fare anche gli esterni offensivi. Quindi il lavoro è tanto, ci sono tutti quei prestiti che tornano, che dovranno essere smaltiti, nel senso che comunque non rientrano nei piani tattici della Fiorentina, e quindi conseguentemente dovranno trovare un'altra sistemazione. E 90 su 100 sono tutti prestiti che ripartono, cioè tutti i giocatori che ripartono con questa formula, che è quella del prestito.
0: Nick, si parla molto anche per quanto riguarda la difesa di João Mario, difensore che ha trascorso gli ultimi sei mesi, sì, esatto, ultimi sei mesi in prestito al Bologna, dove insomma non è che abbia brillato, però sicuramente ha fatto meglio rispetto a quanto fatto nei primi sei mesi alla Juventus. Chiaramente, Nick, è un nome che non scalda, questo non c'è bisogno che te lo dica io, però ecco, quanto è concreta poi questa trattativa? Perché mi sembra che in questo momento chiaramente non è che voglio dire che, cioè non è che voglio insinuare che i nostri colleghi scrivino delle butade o insomma roba che non trovano un riscontro, però ecco, mi sembrano nomi non particolarmente caldi, non so come la vedi tu.
1: Sì, tra l'altro voglio dire, diciamo, Mario non è entusiasta almeno la Juventus, perché come è andato a Bologna lo è pronta anche per farlo ripartire immediatamente, quindi diventa abbastanza chiaro che questo giocatore può diventare un'alternativa. D'altra parte, a Fiorentina, là, se perde Fortini e perde Dodò, qualcuno deve mettere. È chiaro che João Mario non scalda, ma la Fiorentina non è che andrà a trattare giocatori da mille una notte. Io

0: spero di sbagliarmi, ma voglio capire bene, perché poi bisogna mandare un messaggio molto chiaro ai tifosi, perché quest'anno è evidente che abbiamo rischiato qualcosa di incredibile. Però non lo so, l'anno prossimo la Fiorentina che tipo di campionato farà, secondo me lo farà sicuramente migliore, anche perché il parteggio diventa molto complicato, ma non ho capito ancora con quale ambizione, perché le ambizioni mi sembra le stiano dettando più i giornalisti
1: sì.
0: che coloro che invece dovrebbero dare un segnale forte, e mi riferisco alla proprietà, mi riferisco alla società, perché ho sentito anche quello che ha detto il Presidente, dice non sarà la Fiorentina che non si muoverà in piccolo, ho capito, ma... questo è un discorso che comunque va un attimo allargato, va approfondito, perché poi se no diventa come il campionato dell'anno scorso, l'ha migliorato e siamo tutti d'accordo. Qui bisognerebbe cominciare a dire qual è l'asticella vera degli obiettivi della Fiorentina, cioè qual è il programma sportivo dei prossimi 2-3 anni, cioè quello di tornare a lottare in maniera veramente concreta e seria per l'Europa League, come è stato fatto fondamentalmente pochissimo in questi 7 anni, oppure bisogna fare un anno in cui la Fiorentina riparte, cerca di avvicinarsi un po' alla zona alta della classifica e poi il secondo e il terzo anno riesce a fare qualcosa di più. Io praticamente non l'ho capito, ho capito solo che sono in vendita i giocatori più importanti, ho capito che si vuole ridurre il Montegatti, io questo l'ho capito molto bene. Però questo non so, perché poi a volte non è detto, no, che se tu hai un monte ingaggio più basso non ti posso ottenere buoni risultati.
1: Certo.
0: Questo non significa nulla, basta saper prendere i giocatori giusti. Però non vedo ancora l'obiettivo concreto. Ecco, io spero che quando torneranno dagli Stati Uniti Paratici e Ferrari facciano una conferenza stampa e spieghino ai tifosi qual è il progetto sportivo della Fiorentina, cioè cosa farà la Fiorentina l'anno prossimo, cosa ci dobbiamo aspettare l'anno prossimo e magari nel giro di 3 anni, perché se non si parla chiaro si rischia di rientrare in un equivoco e questo equivoco poi può creare problemi enormi.
1: Intanto guarda Nick, 2 aggiornamenti rapidi: Cobolli ha mantenuto la battuta, per cui siamo sul 3-3 tra nel match, nella finale del Roland Garros tra lui e Zverev. 5ª vittoria consecutiva per Kimi Antonelli, che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio nel Principato di Monaco a Monte Carlo dopo 22 anni dallo storico trionfo di Jarno Trulli nel 2004. Per cui insomma, se l'Italia calcistica oggi assisterà mestamente all'ultima amichevole targata Baldini prima dell'inizio del mondiale, un mondiale a cui non siamo invitati, ecco, c'è poi un'altra Italia che ci fa godere comunque vada, perché insomma anche alla fine anche Cobolli, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, è straordinario e impensabile vedere un italiano, anzi tutta questa varietà di italiani anche in finale, che oltre a Sinner chiaramente, oltre a Musetti, oltre a Dardari, eccetera eccetera. Nick, prima di
0: vai. Io credo che questo sia ormai abbastanza sudato. Il calcio era lo sport trainante, adesso sono gli altri che trainano il calcio.
1: Sì, assolutamente. Oggi immagino che il confronto, se ci fosse stata la finale tra Flavio Cobolli e Zverev alla stessa ora dell'Italia, mi immagino che a livello di rating televisivo il confronto sarebbe stato impietoso, e giustamente anche. Nick, al volo l'ultima domanda che ci fa l'amico Gianmarco, ti chiede se hai riscontri su una voce che darebbe piccoli in orbita Lazio per quanto riguarda un prestito, un possibile prestito alla Lazio, una richiesta di Gattuso sarebbe.
0: Piccoli alla Lazio, sinceramente non ho questa sensazione, anche perché penso che la Fiorentina abbia tutto l'interesse a tenerlo piccoli per avere un'alternativa eventualmente a chi partirà, e soprattutto partirà a Ken. Poi la Lazio non mi sembra un club intenzionato a spendere tanti soldi sul mercato, l'ha dimostrato anche nel periodo con Sarri, e quindi a maggior ragione quello che ti posso dire io è che bisognerà aspettare un attimo. Ecco, io sono più dell'idea che Piccoli possa rimanere piuttosto che darla via. Poi Gattuso, se ha stima di Piccoli, ci mancherebbe altro, è anche una cosa positiva, però questa è un'operazione che francamente la Fiorentina non penso possa optare sì con l'imprestito con diritto di riscatto alla Lazio quando già ha il problema magari di vendere anche Ken, cioè bisogna tenere certo. Piccoli inizialmente, a meno che non cambino gli scenari e poi si possono creare delle opportunità di mercato interessanti, però al momento mi sembra la situazione sia questa.
1: Sì, sì, sono d'accordo, tra l'altro anche la Lazio mi sembra ben orientata in questo momento prima a definire alcune cessioni, perché anche loro da quello che si percepisce mi sa che vogliono proprio ripartire completamente e voltare pagina rispetto all'ultima stagione. Immagino un'estate di grandi uscite, un po' come lo è stata a gennaio per quanto riguarda i biancocelesti. Nick, ti ringrazio come sempre, ti sentiremo poi insomma nelle prossime ore sicuramente. Già domani hai la trasmissione con l'altro Nick.
0: Certo. C'è questa trasmissione dalle 4 alle 5 tutta l'estate, nero verde, siamo grandi, siamo qua. No, io lo volevo chiamare l'ora del Sassuolo, ma hanno detto che non si può fare.
1: Domani
0: capisco perché.
1: Domani magari commenterete l'ufficialità di Aquilani, perché insomma
0: sarebbe molto bello, no? A Radio Firenze certo. L'ora del Sassuolo.
1: Sì,
0: come sarebbe?
1: Sarebbe impattante.
0: Sassuolo, certo. Nero verde, siamo grandi, siamo forti, una sigla del genere.
1: È tipo un'opera d'arte di Marina Abramovic, di quelle proprio interattive, impattanti. Tanti che non ti aspetti, sì sì, sarebbe una bella idea.
0: Fiorentina, 100 ore di Fiorentina e poi un'ora nero verde, siamo forti, siamo grandi, insomma sarebbe
1: bellissimo.
0: Non ce lo faranno fare, quindi mi toccherà parlare della Fiorentina.
1: Ciao Nick, ciao. Alla prossima.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: E con questo abbiamo fatto anche un punto di mercato con il nostro Niccolò Ceccarini, insomma ancora di mercato, poi chiaramente siamo all'inizio, siamo agli albori, specialmente con il mondiale sarà un mercato che immagino che magari alcuni colpi si faranno già ora, perché quei giocatori a parametro zero magari vogliono andare negli Stati Uniti, anzi nel Nord America, con la certezza di quello che sarà il loro futuro. Però in generale, come sappiamo, il mondiale poi inevitabilmente allunga i tempi di acquisto, magari metterà in luce anche dei giocatori,
2: dei talenti, esatto.
1: Certo.
2: E infatti il limite di non avere giocatori in nazionale è che non puoi metterli in mostra e non puoi venderli, ecco. Som, per esempio, mi sembra che sia stato convocato a qualche raduno della Svizzera e poi ovviamente non è stato scelto per il mondiale, però l'avessero chiamato probabilmente per la Fiorentina sarebbe stato vantaggioso a livello che l'avrebbero visto forse qualcuno.
1: Sì sì, assolutamente. Alcuni giocatori pagano inevitabilmente la brutta stagione della Fiorentina, che magari potevano essere anche eventualmente in orbita nazionale con una stagione diversa. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi e poi l'ultima mezz'ora appunto dedicata più al mondiale. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Igigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
8: Che incubo il trasloco!
9: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
8: Ma è fantastico!
9: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
10: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
11: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
12: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
13: Ragazzi, non ho capito, ma Gio Mario, la Juve un lo vuole. Andava a Bologna, non l'ha mai giocato. E dice, ma non lo riscatta perché c'ha il valore alto dello stipendio. Ma giocare non mi ha, lo pagavano a partita. E non l'ha mai giocato. E quello è il problema. Va via, va via. Poi ci sa Fasuli, Fortini.
1: No, allora Favasuli non ce l'abbiamo.
2: Purtroppo non ce l'abbiamo.
1: No, è stato venduto al Catanzaro, per cui insomma Favasuli non è più di proprietà della Fiorentina, però fermo restando che insomma João Mario effettivamente. Poi dico anche un'altra cosa su João Mario. Con il Bologna e con la Juventus l'abbiamo sempre visto con una difesa a tre giocare alto da esterno, di centrocampo, diciamo. Sia al Bologna, è vero, no, il Bologna ha giocato un po' in tutti e due i ruoli, però insomma Fabio Grosso ripartirà da quello che mi sembra un solido 4-3-3, che può diventare un 4-2-3-1, ma insomma con due mediani forti, magari un centrocampista un pochino più libero di staccarsi e di aggredire l'area di rigore e due ali che dovranno creare la superiorità numerica, e quindi mi immagino un terzino con caratteristiche diverse. Detto ciò, poi noi anche
2: siamo nelle mani di Fabio,
1: del signore, che non è il signore con la S maiuscola ma è il signore con la S minuscola, che si chiama Fabio Paratici. Appunto, secondo me già da domani, appunto, per quanto riguarda la Fiorentina e il suo futuro, potremmo avere anche delle novità, perché appunto immagino che questo incontro che ci sarà negli Stati Uniti ci renderà anche un pochino più chiara la situazione, anche a livello di budget, anche a livello di ambizione, anche a livello di quello che insomma si misurerà un po' quello che vorrà fare la Fiorentina da grande. Detto che appunto per me, poi lo abbiamo visto, non è che il budget è sinonimo di una Fiorentina che punta in alto, una Fiorentina che punta in basso. Insomma, la Fiorentina l'anno scorso ha speso 100 milioni, evidentemente sono stati spesi maluccio, per usare un eufemismo.
2: No, più che altro quello che insomma mi auguro è che tutto quello di cui ovviamente parleranno poi venga reso noto e palesato ai giornalisti e comunque anche alla tifoseria, in modo tale che non ci siano dei fraintendimenti come ci sono stati gli anni passati. Quindi di fare questo cambio nella comunicazione, che direi che sia arrivato il momento. E poi al volo su Favasuli, sbaglio o hanno reso noto il 50%?
1: Esatto, sì, sì, lo sottolineava anche Giovanni, ha fatto bene a sottolinearlo, 50% in favore della Fiorentina, per cui la Fiorentina pagherebbe la metà questo giocatore, però comunque non è della Fiorentina.
2: No, questo. Però mi torna alla mente che ne parlammo un annetto fa, il caso Ghilardi,
1: sì.
2: Che si può dire che è stato un errore?
1: Non lo so, sai, Mara Gasperini chiaramente, cioè con il seno di poi, certo,
2: ha fatto molto bene, però aveva fatto bene, sì, anche a Verona.
1: Sì,
2: dai.
1: Sì, aveva fatto bene anche a Verona.
2: Noi abbiamo speso 5 milioni per Moreno l'anno prima, va bene, però così a occhi chiusi, invece 5 milioni per Ghilardi di Lucca, che aveva fatto 3 stagioni a Verona da titolare, un 2003, tra l'altro, sì, italiano. No, noi lo regaliamo alla Roma.
1: L'abbiamo regalato, insomma, l'abbiamo regalato. L'abbiamo poi prevenduto al Verona e poi la Fiorentina ha incassato con il passaggio tra Verona e Roma, appunto. Sì, sì, comunque ha fatto bene a sottolinearlo sia te, Anna, che Giovanni. La Fiorentina ha comunque il 50% su Favasuli, per cui...
2: Che non mi dispiace per niente.
1: Ha fatto un grandissimo campionato in Serie B, detto che per me il salto è sempre... grosso. Abbastanza complicato, cioè l'anno scorso Fortini aveva fatto un campionato super, ragazzi, in Serie B, veniva da una stagione pazzesca alla Juve Stabia, che lo aveva messo in luce, che l'aveva consacrato e che aveva fatto muovere su di sé anche grandi club, si parlava della Roma, si parlava del Bayer Leverkusen, cioè anche il mercato internazionale aveva messo nel mirino Fortini, che poi a Firenze non è riuscito a rendere quello che magari qualcuno si aspettava. Detto che secondo me comunque è un giocatore che è stato anche penalizzato perché aveva giocato molto bene da quinto di centrocampo a sinistra e a Firenze è stato messo da quarto di difesa a destra, per cui insomma già l'impatto con la Serie A magari non è facilissimo, non è stato neanche troppo aiutato dal contorno, perché insomma non è stato facile, poi si è ritrovato in una stagione maledetta,
2: esatto,
1: per cui
2: quello non ha aiutato nessuno, no, nemmeno Piccoli, Fabian, Brescianini, perché bisogna riservare a tutti lo stesso trattamento, quindi i giudizi si potrebbero già dire che si potrebbero dare dall'anno prossimo, però Fortini ha dato l'impressione di essere un po' leggerino per la Serie A. Favasuli è un altro tipo di giocatore, io l'ho visto anche contro il Lussemburgo, sono due giocatori diversi, sono differenti, quindi andrebbe visto, però è anche vero che Aquilani, che l'aveva allenato a Firenze, se l'è volutamente portato dietro e ha puntato su di lui. Quando hai un allenatore
1: che ti dà fiducia,
2: che ti dà fiducia, e per lui sei il miglior terzino, e allora lì anche la testa fa il suo.
1: Sì, sì, assolutamente, anzi mi sembra che quando uno è giovane la fiducia sia tutto. Guarda, almeno mi collego anche con il tema che volevamo toccare in questi ultimi 20 minuti, ossia quello del mondiale. Su tutto mercato web potete leggere una serie di interviste che sia io che il collega Daniele Najjar abbiamo fatto ad alcuni dei protagonisti che vedremo tra qualche giorno impegnati in Nord America. Lui ha intervistato il CT della Bosnia, che conosciamo molto bene, Barbarez, che ci ha eliminati dal mondiale, e nel parlare dei giovani come Muaremovic e Alajbegovic, tra l'altro un giovane che è stato accostato anche alla Fiorentina, ora io mi sento di dire che è un po' una pista complicata, insomma un 2005 così in periodo, in un momento di crescita, che è sulla cresta dell'onda, insomma difficile che possa accettare una piazza che in questo momento non gli garantisce nessun tipo di Europa, nemmeno la Conference League, però staremo a vedere quello che succederà. Però ecco, Barbarez si assicurava proprio che questi due giocatori potessero andare in una squadra che gli dia fiducia, perché dice, lui ha detto una sacrosanta verità, per un giovane giocare è fondamentale, questo lo diciamo, ci appare scontato, però poi non è che noi in Italia abbiamo tutta questa propensione a lanciare i giovani, anche a dargli fiducia, e mi riferisco magari agli allenatori, ma anche un po' alla piazza, che è molto esigente, non dico la piazza di Firenze, dico la piazza in generale, che poi mugugna se i giovani non rendono. Io ho sentito un'intervista bellissima, che quando parla non è mai banale, uno come Julio Velasco, che è stato ospite questa settimana in un famoso podcast che passa dal basement di Gianluca Gazzoli, che a proposito dell'approccio dei giovani, lui ha detto bene, quando si manda un ragazzo a battere i rigori, lui dice i rigori li sbagliano tutti, l'ha sbagliato Baggio un calcio di rigore, soltanto il tifoso, se un giovane sbaglia, dice ma perché, ma che si manda un giovane a battere un calcio di rigore, quando dice non è assolutamente questione di età, tutti i più grandi hanno sbagliato un calcio di rigore, però anche il tifoso si sente più tranquillo quando a battere magari non c'è un diciottenne, e questa è una verità.
2: Io preferirei il diciottenne a Dodò, no, sto scherzando, era una battuta, Dodò sul dischetto mi farebbe venire parecchi brividi.
1: Sì, sì.
2: No, Velasco, vabbè, per me è un eroe, sì, potrebbe fare qualsiasi cosa nello sport, non solo nella pallavolo per quanto mi riguarda. Però non si dà spazio, è vero, però c'è anche da dire che se tu lo spazio te lo trovi, te lo guadagni perché te lo meriti, ci sono Pi Esposito, Pisilli, tantissimi, alla fine gli allenatori te lo concedono, quindi ci sta che a tanti di questi giovani effettivamente magari non siano all'altezza dei club in cui, certo, giocano o addirittura della categoria, certo, ecco, certo, però tentare non nuoce,
1: certo,
2: ecco,
1: certo, assolutamente non bisogna neanche fare l'errore di far giocare per forza i giovani, insomma gioca chi se lo merita.
2: Alai Begovic è un ragazzo che sicuramente troverebbe spazio
1: in tante squadre,
2: sì,
1: forse
2: Serie A, in tante,
1: sì, sì, in tante squadre. Alai Begovic, ricordiamo, esterno d'attacco della Bosnia, che ha giocato in prestito alla Red Bull Salisburgo, ma è di proprietà del Bayer Leverkusen, se non vado errato, e che appunto si è messo in mostra, un classe 2005 che ai noi ci ha punito e ci ha condannato a guardare un mondiale da casa, un mondiale che guarderemo però con curiosità, perché io sono un fan sfegatato di questi tornei mondiali, mondiale di calcio, Coppa del Mondo, Olimpiadi, insomma sono un grande fan, quindi non vedo l'ora che si comincerà tra 4 giorni, appunto allo stadio Azteca di Città del Messico, un mondiale che ti devo dire è molto interessante perché mette di fronte secondo me veramente una varietà di tante squadre che possono vincere,
2: cioè non c'è una favorita,
1: non vedo una favorita, o meglio la favorita è la Francia, mi sentirei di dire che è la Francia per quelli che sono i valori in campo,
2: sulla carta.
1: Mi sembra che la Francia stia rispettando molto questa carta, visto che comunque viene da una vittoria e da una finale, per cui nessuno è mai riuscito a fare 3 finali consecutive nella storia del mondiale, sarebbe un unicum se la Francia ci riuscisse.
2: Spero che non vincano, non so se sarà capito.
1: Per questo però ecco, secondo me sarà un mondiale particolare, perché innanzitutto secondo me sarà dirimente la questione climatica. Sì. Noi troppo spesso diamo per scontato le condizioni in cui si giocano certi tornei, ma Parigi ci ha dimostrato che anche gli intoccabili possono cadere e possono scivolare sulle bucce di banana che sembrano quelle più aggirabili, no? Per questioni anche non legate all'aspetto tecnico, e Sinner ce l'ha dimostrato perdendo una partita con Cerundolo, proprio perché probabilmente sfiancato da una stagione molto lunga, sfiancato da tanti impegni e sfiancato anche da un clima
2: a mezzogiorno
1: che non l'ha aiutato lì. Ora che il primo al mondo giochi, io non voglio fare del populismo becero, ma insomma che il primo al mondo giochi a mezzogiorno, vabbè, non è proprio un trattamento con i guanti gli hanno riservato a Parigi, a Sinner. Però ecco,
2: la condizione climatica importante.
1: Sarà importante, l'abbiamo visto l'anno scorso, negli Stati Uniti fanno anche punte di 50 gradi percepiti, soprattutto penso a quelle zone come Miami,
2: sì,
1: a Boston, insomma sulla East Coast, penso al Messico, a Guadalajara, in Texas, quindi anche chi giocherà per esempio la prima fase in Canada secondo me avrà un piccolo vantaggio nelle fasi successive, perché chiaramente arriverà un pochino forse più fresco, un pochino più riposato. Poi c'è un'altra questione che io in realtà ho scoperto da relativamente poco, non so se lo sanno i nostri ascoltatori, che è stata poco analizzata però anche a giro. Intanto Zverev ha vinto il secondo set, 6-4 anche il secondo set, non abbiamo dato l'aggiornamento, però si è cominciato il quarto set, Zverev in vantaggio 2-7-1 contro Cobolli nella finale del Roland Garros. Dicevo, l'altro aspetto che secondo me non va sottovalutato è che dai sedicesimi ai quarti di finale, in caso di pareggio al novantesimo, si va direttamente ai calci di rigore.
2: Non lo sapevo.
1: Quindi questo secondo me è un fattore da tenere in considerazione, perché inevitabilmente porta un po' a ridursi il gap tra le grandi squadre e le piccole squadre, che magari possono scegliere un approccio più difensivista per 90 minuti e poi provare alla sfangata, come si suol dire.
2: E giocarsela alla lotteria. Questa non la sapevo effettivamente. Secondo te è dovuto anche a quelle, dicevi, della questione delle condizioni climatiche?
1: Non lo so, non mi sono informato
2: 120
1: benissimo.
2: 120 minuti di partita a 40 gradi,
1: sì.
2: Insomma, potrebbe. Però è anche vero che l'aspetto competitivo aumenta.
1: Aumenta assolutamente, perché appunto una squadra sa che deve magari fare le barricate per 90 minuti, non più per 120. Cioè, immagino anche, anche per una questione di cambi, no? Se un conto è che la Francia toglie magari un appannato Olise contro la Norvegia di turno per mettere Barcolà, un conto è magari avere Barcolà contro 50 minuti fresco, un conto è avere gli ultimi minuti in finale che magari uno ce la può fare, e poi magari ai calci di rigore la pressione poi è tutta sulle spalle delle big. Per cui secondo me è un aspetto da tenere d'occhio. Anche se, poi un altro secondo me aspetto da tenere d'occhio è che è quasi impossibile per una big, poi magari ci saranno tante sorprese, però ecco, mi sento di dire che è quasi impossibile per una big uscire ai gironi, perché passeranno le prime due più otto delle migliori terze, per cui già con due punti, secondo me, con due pareggi e una sconfitta, secondo me qualcuna passerà, quindi è veramente tosta per le big uscire al primo turno. E quindi mi immagino un quadro, un tabellone poi nella parte eliminazione diretta dei sedicesimi in poi, in cui le principali competitor, ma anche le outsider, le varie, non lo so, la Norvegia, la Turchia, il Giappone, qualche africana come il Marocco, il Senegal, la Costa d'Avorio, tutte probabilmente le vedremo, e quindi aumenta molto la competitività questa.
2: Sì, assolutamente. E tra l'altro il Giappone è una nazionale sottovalutata, ma te invece, sia come gioco che anche come giocatori, c'hai una squadra da seguire, cioè una nazionale, scusa, più di un'altra? Cioè, c'hai un tifi per qualcuno?
1: Ah, no, allora, il tifo,
2: c'è l'Italia.
1: Allora, il tifo io devo dire che lo spartisco tra il Giappone e il Portogallo.
2: Una uguale a me.
1: Il Portogallo, perché non nego che mi piacerebbe vedere Cristiano Ronaldo sollevare la Coppa del Mondo. Il Giappone per questioni di appartenenza, perché ho avuto anche la fortuna, il piacere di studiare un po' quello che è stato il percorso del Giappone. Io tra l'altro non so se c'è Paratici che ci sta ascoltando, se c'è Roberto Goretti che ci sta ascoltando, o se c'è qualche dirigente di Serie A che ci sta ascoltando. Io un occhio sul mercato giapponese ce lo butterei, perché stanno tirando su dei bellissimi giocatori che stanno facendo la fortuna in Germania e soprattutto in Olanda, non so perché, questo mi dovrei informare meglio, però soprattutto in Olanda sono situati tantissimi giocatori giapponesi, in Germania e in Olanda. È una nazionale che è cresciuta tantissimo, vi basti pensare che nel 2010 in Sudafrica portava al mondiale tutti i giocatori che giocavano in Giappone a parte 4, e tra questi 4 c'era anche il non irresistibile Morimoto, ex Catania. Oggi, a distanza di appena 16 anni e a distanza di 2014, 2018, 2022, 4 mondiali, il Giappone si presenta negli Stati Uniti con tutti i calciatori che giocano in Europa, all'infuori di 3 che sono il secondo e il terzo portiere e Nagatomo che immagino sia stato portato 41, se non sbaglio, 41
2: come più di 40 dalla panchina.
1: Esatto, un po' magari un giocatore che magari porta più, anche che fa gruppo, che porta un po' di esperienza eccetera, non un titolarissimo, ecco. Per cui è una squadra cresciuta a dismisura, e poi hanno questo progetto interessantissimo in cui hanno investito tantissimo sul calcio e in cui hanno prodotto una crescita tangibile appunto per questi risultati, che ha come obiettivo ultimo quello di vincere entro il 2092 la Coppa del Mondo. E siccome i giapponesi sono un popolo che quando si mette qualcosa in testa difficilmente, cioè fanno di tutto per raggiungere, perseverare nel loro obiettivo, non lo so, c'è tempo. Ad oggi sembra impossibile dire che il Giappone vincerà il mondiale, come direbbe Olli e Benji nella sigla, anche il Giappone può vincere il mondiale, però
2: sarà un outsider, però, io
1: secondo me sarà un outsider.
2: Io come te tiferò Portogallo e Turchia.
1: Anche la Turchia è una bella squadra,
2: per la passione che ho per quel paese lì,
1: per Istanbul,
2: è uguale per il Portogallo, oltre che per Ronaldo, che mi piacerebbe, visto che Messi l'ha vinto, che potesse concludere anche lui la sua carriera in nazionale con un mondiale, nonostante abbia vinto un europeo. da sfavorito sì. In Francia.
1: Sì, sì, assolutamente, la finale ora, che ci ricordiamo tutti, Portogallo... del 2016. Tra l'altro il Portogallo, ti regalo anche questo aneddoto, ha un po' una scaramanzia legata al numero 6, perché nel 1966, 60 anni fa, Portogallo disputò la sua prima... cioè, insomma, ci fu il primo mondiale con il raggiungimento della semifinale, poi eliminati dall'Inghilterra, se non sbaglio, o dalla Germania, no, forse dall'Inghilterra, vado un po' a memoria, dall'Inghilterra dovrebbe essere, che poi si aggiudicò il mondiale. Poi nel 2006 arrivò, fece un grande percorso nel mondiale, arrivò di nuovo in semifinale, quindi a un passo, e comunque arrivò terzo in Germania nel mondiale, che poi vide vincitrice l'Italia. Nel 2016 hanno vinto l'Europeo, ora siamo nel 2026, per
2: chissà,
1: cui c'è questa
2: la squadra a questo giro ce l'hanno veramente forte.
1: Ce l'hanno veramente forte, un centrocampo, insomma, Vitinha, João Neves
2: e Bruno Fernandes.
1: Insomma, no, c'è di peggio, come sì, si suol dire. Sì. Tra l'altro, a proposito, abbiamo parlato anche del Giappone, di scaramanzia, ti dico anche quest'altra scaramanzia. Devi sapere che in Giappone il numero 4 porta male, e il Giappone si è sempre fermato per 4 mondiali alla quarta partita, non è mai andato oltre la quarta partita. Nei mondiali che ha fatto in maniera, cioè i migliori risultati, ecco, del Giappone al mondiale sono stati fermarsi agli ottavi di finale, non è mai riuscito ad andare oltre, e in Giappone il 4 è un numero che porta male, appunto, e quindi questo che è il mondiale, in questo mondiale appunto c'è anche la possibilità, perché insomma c'è una partita in più, ci sono i sedicesimi, e se il Giappone andrà oltre romperà questa maledizione, appunto, per 4 volte si sono fermati alla quarta partita.
2: E noi glielo auguriamo, perché sì, a me piacerebbe che questo mondiale lo vincesse un outsider, una sorpresa.
1: Quindi a questo punto la chiosa finale di questa nostra riflessione è inevitabile: chi lo vince questo mondiale?
2: Non lo so, ti dico che non voglio che lo vinca la Francia, la Germania e l'Argentina, il resto vinca il migliore. La Spagna secondo me è sempre una delle più forti.
1: Secondo me, io infatti la mia fish a livello di testa me la giocherei forse sulla Spagna.
2: E l'Olanda, nonostante abbia una super rosa, non credo che sarà
1: un flop secondo te? E invece guarda, io la penso diversamente da te, cioè vedo l'Olanda poco chiacchierata. Io dico attenzione all'Olanda, è una squadra totalmente votata all'attacco.
2: Forte.
1: Totalmente votata all'attacco, in cui c'è una tre quarti. In teoria le gran parte delle amichevole, delle qualificazioni, le hanno giocate con Malen, Kluivert e Gakpo, questi tre quartisti alle spalle di Depay, ecco, non mi veniva il nome. Quindi un attacco molto una tre quarti molto offensiva, in cui ci sono praticamente quattro attaccanti sul ruolo, sulla tre quarti, con Dumfries come terzino destro, con De Jong come mediano, che insomma tutto fuorché un mediano, per cui è una squadra totalmente votata all'attacco, che potrebbe fare divertire. Vedremo quello che incalanerà, se sarà un mondiale a basso punteggio, a pochi gol, secondo me l'Olanda non è che ha grandi chance. Se è un mondiale in cui si segna molto, loro hanno un reparto offensivo piuttosto notevole.
2: Assolutamente, c'hanno anche Noah Lang.
1: Sì, c'hanno anche Lang.
2: E comunque io ci farei un pensierino.
1: Ma mi sa che il Napoli se lo voglia tenere.
2: Senza Conte se lo tengo.
1: E guarda, un'altra sorpresa, e poi davvero chiudiamo, cioè non è una sorpresa. In teoria sarebbe una favorita, in pratica arriva anche per una serie di convocazioni molto affari spenti. Secondo me potrebbe essere un bene, è l'Inghilterra. Perché
2: la metto tra quelle che non voglio che vinca, me ne ero dimenticato.
1: Ok. Però
2: ha lasciato un sacco di giocatori a casa.
1: Lo so, però secondo me sono scelte sensate. Anche qui, guarda, per salutarvi, cito Velasco, lui ha detto: una nazionale non deve convocare i migliori giocatori, ma i migliori nel loro compito e nel loro ruolo. E ci sono magari dei giocatori che sono fatti per stare in panchina, e magari i Palmer e i Foden non sono fatti così per stare in panchina.
2: Va bene, però questo se, sono d'accordo, ma ci deve pensare anche l'Italia, non ai migliori giocatori delle migliori squadre, ma a chi merita di giocare in nazionale.
1: Glielo diremo a Conte eventualmente, se sarà lui il prossimo CT. Siamo in chiusura perché Sara mi sta facendo segni di chiudere, quindi io, Anna, ti ringrazio.
2: Grazie a te, Nico.
1: E ringrazio anche chi ci ha seguito per queste due ore. La diretta di Radio Firenze Viola proseguirà domattina con il solito appuntamento a partire dalle 7 con il nostro Andrea Giannattasi e con Buongiorno Firenze. Ultimissimo aggiornamento per quanto riguarda il tennis: Cobolli ha breccato Zverev, per cui siamo, se non sbaglio, 3-7-0 in questo, no, 2-7-0, 2-7-1, scusate. L'appuntamento di Radio Firenze Viola prosegue, continua domani appunto, e alla prossima. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola
14: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
16: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
17: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
18: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
19: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
20: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
21: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.

0: questo che la nostra Sara Mastrosimone è al timone della regia, come sempre dominante anche in questa domenica 7 giugno 2026. Siamo sempre di più nel post stagione 2025-2026, in una sorta di terra di nessuno, perché ancora di fatto il calciomercato non è ufficialmente iniziato, non sono neanche iniziati i mondiali, che da un punto di vista di Fiorentina sono un argomento non di spalla, di più, visto che ci sarà il solo Marin Pongracic protagonista con la maglia della Croazia. E dall'altro lato chiaramente sono anche giorni di attesa, perché da un lato la Fiorentina ha chiuso la sua settimana con l'annuncio della chiusura del rapporto con Vanoli, con Mister Vanoli, e quindi a partire da domani ogni giorno potrà essere quello giusto per ufficializzare Grosso, far iniziare l'era di Fabio Grosso e da lì poi creare e generare anche un effetto domino per quanto riguarda il mercato, per quanto riguarda i giocatori in entrata, per quanto riguarda anche la connessione con il Sassuolo, una connessione che, va detto, si fa anche piuttosto facile per quello che è riuscito a fare Grosso con questo gruppo nel suo biennio tra Reggio Emilia, luogo del Mapei Stadium, e Sassuolo, e in generale diciamo per quella che sarà una Fiorentina che dovrà fare ancora i conti con una questione monte ingaggi che ci terrà un po' compagnia, se vogliamo, anche in questo mese di giugno, peraltro senza dimenticare un aspetto direi significativo, considerando anche quanto in affanno abbia chiuso la Fiorentina il proprio bilancio. Il mercato inizia il 29 giugno ufficialmente, quindi da un punto di vista proprio di deposito dei contratti sappiamo che i bilanci si chiudono poi alla fine di giugno, quindi la Fiorentina, come tutti gli altri club, di fatto hanno due giorni per poter calmierare in un certo senso il bilancio che dovrà essere chiuso. Quindi è chiaro che anche la questione delle cessioni, delle valutazioni per quel che riguarda le uscite, insomma, dovrà, appunto, ho usato un termine che solitamente viene usato in ambito economico, cioè valutare un prezzo massimo di vendita, ma se vogliamo anche calcolare con emergenza un prezzo sapendo che conviene anche alla Fiorentina, per le sue dinamiche di bilancio, per le sue vicende di bilancio, cercare di fare il più possibile nei primi due giorni di mercato. Poi sappiamo che ci sono invece delle situazioni che la Fiorentina rischia di portarsi a lungo dietro. Il primo che mi viene in mente è chiaramente Moise Kean, oltretutto non avendo neanche nel caso di Kean la vetrina del mondiale, quindi su tutto il domino degli attaccanti rischia l'attaccante della nazionale italiana di arrivare un po' per ultimo, ma quantomeno, diciamo così, se non per ultimo, certamente non per primo. Chi invece arriva sempre per primo è il nostro riferimento assoluto, uno della nuova scena, potremmo quasi definirlo così. Grazie di essere passato, ma soprattutto grazie a Nicolò Santi.
1: Eccoci, ciao, ben trovato e complimenti per la nuova sigla.
0: Devo dire, tutto merito della nostra Saretta. Io sono diventato semplicemente e felicemente oggetto, ecco, di questo capolavoro che proteggerò con grande gelosia, anche se va detto che verrà utilizzato solo e soltanto quando ci sarà l'accoppiata Benvenuti Mastro Simone, quindi ecco, diciamo che la celtelleriremo il più possibile all'interno del weekend. Non deve essere in alcun modo invece centellinato il buon Nicolò Santi, che ora entra un po' nel vivo anche dei suoi cenci, come si dice in gergo. Intanto, ecco, caro Nico, ti aspetti che l'annuncio ufficiale per Grosso possa arrivare domani? Magari ci sarà ancora da attendere più su martedì?
1: Ma senti, in realtà io mi aspettavo che lo facessero già questo weekend, quindi probabilmente stanno aspettando, cioè non te lo so dire nemmeno bene cosa stanno aspettando, perché quello che sappiamo è che domani la dirigenza volerà a New York per confrontarsi con la famiglia Commisso, con la quale suppongo parlerà di budget, che più o meno immagino abbiano già in testa, e di strategie e di obiettivi futuri. Per quanto riguarda l'annuncio di Grosso, non comprendo, perché comunque è stato tutto fatto, le cifre sono anche note, il tecnico firma un contratto di 2 anni con opzione per il terzo e guadagnerà 1,2 milioni con bonus, con i quali arriverà eventualmente a 1,5 milioni, quindi è già tutto apparecchiato, intavolato. Non capisco cosa aspettino per l'annuncio, magari arriverà domani semplicemente, però ecco, per quanto ho capito non ci sono ostacoli, non c'è niente che limiti la trattativa o comunque nessuno stallo, ecco, cioè Grosso è virtualmente un allenatore viola e lui per primo si considera tale. Quindi magari entro domani, insomma, arriverà l'annuncio. Mettiamo come giorno di riferimento domani la partenza della dirigenza per l'America.
0: Un ottimo Nicco Santi su questo, poi chiaramente immagino anche al rientro dei dirigenti la conferenza stampa, ma al di là di questo, per quello che ti risulta, Nicco, si va in una direzione in cui alla voce, diciamo, sull'altare di un alleggerimento del monte ingaggi, non solo, come ben sappiamo, nel calciomercato moderno tutti i giocatori della Fiorentina, anche più significativi e rilevanti, possono essere ceduti, ma anzi, proprio perché uno degli obiettivi principali sarà abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina partirà proprio dai giocatori potenzialmente più appetibili sul mercato, il suo lavoro estivo in uscita?
1: Ma è sicuramente, anche perché per quello che mi risulta non c'è un giocatore davvero incedibile, sarà un'estate di ripartenza, no? I dirigenti hanno intenzione di riazzerare, anche se fanno filtrare che non ci sarà una rivoluzione, una rifondazione, però sì, una ricostruzione dell'organico senz'altro. Poi magari le occasioni arrivano anche strada facendo, perché non è detto che i giocatori che contano di cedere abbiano delle acquirenti così, insomma, in attesa e pronte a offrire i soldi che la Fiorentina chiede. E mi riferisco ad esempio a Ken, no? Perché giustamente facevi riferimento ai giocatori più pagati, e Ken figura in cima alla lista, no? Del monte ingaggi con 4,5 milioni, e quei bonus arrivano a 5, ma dopo di lui c'è De Gea a 3 milioni netti, poi Gudmundsson a 2,2, Gosens che guadagna 2 milioni, e poi lo stesso Fagioli 1,8 milioni. Quindi io non mi sento di considerare nessuno incedibile. Fagioli ad esempio ha di lui, diciamo, il Tottenham, quindi non proprio una squadra qualunque. Certo è che bisogna vedere cosa vuol fare il giocatore, bisogna vedere quanto sono disposti a offrire, ripeto, le squadre interessate. Su Ken sappiamo che verrà la clausola rescissoria da 62 milioni quest'anno, e mi sento di dire che sarà il periodo, quello di validità della clausola, tranquillissimo, probabilmente il più tranquillo dell'estate di Ken, perché nessuno, salvo l'Arabia, si sognerà di offrire quella cifra, soprattutto dall'Italia dove non ci sono soldi. Quindi non mi aspetto per esempio che nemmeno una Juventus, beh, figuriamoci adesso poi la Juventus, si spinga così in avanti, ma probabilmente la Fiorentina accetterebbe una cifra anche più bassa rispetto a quella che è stata posta lo scorso agosto. Quindi probabilmente per 40 milioni comprensivi di bonus, insomma, Ken può partire. Credo che il minimo comune denominatore sarà diciamo, ripianiamo il passivo che comunque c'è, e poi cerchiamo le occasioni, giocatori da cui ripartire, perché sostengo anche che non sarà così semplice aggredire giocatori di livello. La Fiorentina viene da un'annata in cui si è salvata anche insomma, no, non per il rottore della cuffia, ma quello è stato l'obiettivo principale, per cui non so quanto un calciatore sia incuriosito, ecco, di far parte di una rosa che deve ricostruirsi e che viene dall'obiettivo salvezza, per quanto sia la Fiorentina. Quindi, cioè, il lavoro che spetta alla dirigenza non è banale, il primo tra i quali è quello di diminuire il monte ingaggi, ecco, quello senz'altro.
0: Nico, ti chiedo di rimanere un attimo sulla vicenda De Gea, perché partendo appunto dall'assunto che per le questioni di ingaggio, per le questioni di bilancio, nessuno è incedibile all'interno della rosa della Fiorentina, vorrei capire se magari tra quelli, diciamo, cedibili, De Gea è considerato un po' meno cedibile rispetto ad altri, per il valore, se vogliamo, anche di spogliatoio, per il fatto che comunque è un giocatore che sai benissimo che cosa può anche portarti. Certo, un risparmio sull'ingaggio, ma da un punto di vista di cartellino cifre ben diverse rispetto a Fagioli e Ken. Quindi vorrei capire se davvero la Fiorentina magari lo considera, ecco, non proprio al primo posto dei cedibili, mettiamola così.
1: Al primo posto no, mi risulta che non sia il primo giocatore che la Fiorentina spera di cedere, per i motivi che tu hai detto, però l'ingaggio da 3 milioni pesa, ripeto, è il secondo calciatore più pagato della rosa. Certo, se la Fiorentina lo cedesse non ci farebbe un tesoretto, questo è abbastanza chiaro.
0: Forse sarebbe anche obbligata, non so, a quel punto allora promuovere Martinelli con un anno d'anticipo?
1: Probabilmente sì, perché anche Martinelli è un tema, cioè se rimane De Gea è difficile tenere Martinelli ancora a fargli da vice.
0: Forse sai cosa? Anche dando via De Gea, a quel punto che fai? Prendi un portiere cuscinetto per un anno in attesa del rientro di Martinelli dopo magari un anno in prestito in Serie B? Non è facile comunque da trovare un portiere su cui fare un progetto annuale, ecco.
1: Ah no, no, no, per rispetto poi dello stesso portiere che
0: esatto.
1: E poi se vuoi fare una stagione in cui comunque riparti, magari non punti alla Champions League, ma comunque riparti, non è che ti puoi affidare a un portiere inesperto, mettiamola così. Ma si è parlato di diversi calciatori, anche per la porta è spuntato per esempio Bento dell'Al-Nasr. Io sono dell'idea che in questo momento De Gea non sia sul piede di partenza, anche perché ci deve essere comunque una squadra interessata. Quella squadra può essere la Juventus, ma non è l'unico nome. Per esempio, penso si fa anche il nome di Maignan adesso per la Juve, che comunque sa che non sarà semplice vendere Di Gregorio. Quindi intanto ci deve essere una squadra pronta a prenderlo. Dopodiché la Fiorentina deve farsi i suoi conti. De Gea ha un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Guadagna 3 milioni di euro, viene da una stagione complicata. Però nelle valutazioni del club immagino ci sia anche l'idea che non è stata una stagione complicata a causa di De Gea, ma a causa di tanti fattori. Io per esempio ho sentito stamani per il Corriere dello Sport Mareggini, Gian Matteo Mareggini, che secondo il quale De Gea è un lusso per la Fiorentina e secondo cui la stagione disastrosa non deriva da lui ma da tutto il resto, a partire dalla difesa dove non c'era un assetto continuo, stabile, e che De Gea, nonostante la sua grande esperienza, ha accusato. Diciamo che la Fiorentina non ha in De Gea il primo obiettivo come partente, cioè non è che lo vuole cedere perché sa che senza De Gea allora il monte ingaggi si alleggerisce, si può puntare a un altro portiere. Cioè De Gea semplicemente è un giocatore che il cui ingaggio pesa e che in caso di offerta probabilmente insomma adeguata, allettante, conveniente, la Fiorentina può valutare di cedere. Dopodiché c'è il lato giocatore, perché lui ha già fatto sapere alla società di voler rimanere, quindi non è che lui sta spingendo per andare via, come magari può essere stato detto qualche settimana fa. No, al contrario, lui, poi la nostra linea, no, di Radio Firenze Viola, è che lui vuole rimanere, quindi non c'è questo aspetto in cui la Fiorentina deve anche velocizzarsi perché il giocatore non sta bene. No, tutto il contrario, lui vorrebbe ripartire dalla Fiorentina, così come tanti altri, no? Insomma, per esempio Gosens, lui ha già fatto capire di voler rimanere. La Fiorentina però, ecco, Gosens l'ha proprio messo in vendita, non è che è un giocatore se c'è un'offerta, no, ecco, la Fiorentina vuol cercare acquirenti per Gosens, quindi qui è diverso da De Gea, non so se mi spiego.
0: Non solo ti spieghi, ma sei anche arrivato forte e chiaro nella ricostruzione, diciamo, del pensiero di Casa Viola. Per chiudere l'argomento e il collegamento, detto che se dovessimo concentrarci su tutte le uscite potenziali probabilmente avremmo bisogno di 65 ore di Niccolò Santi. Tra tutti i nomi che in questo momento sono, diciamo, papabili di uscita, ti chiedo di scegliere, perché poi oltre ai big, diciamo, c'è anche tutta una schiera di giocatori, tra chi ha il contratto in scadenza tra 12 mesi, chi non ha il contratto in scadenza ma magari non è più nelle mira della società, chi magari è stato anche acquistato recentemente ma o non ha mai trovato spazio o presumibilmente non lo troverà più. Ecco, scegli te un po' tema libero, come ai tempi della scuola, un calciatore in uscita su cui fare un piccolo focus di chiusura.
1: Per me Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha messo ha fatto capire ai suoi procuratori che quest'estate deve cercarsi una nuova sistemazione. Poi lui ha un contratto anche lungo, quindi fino al 2029 non c'è un'opzione, cioè lui proprio fino al 2029 è della Fiorentina, quindi il suo ingaggio peserà fino a quella data lì, ancora più rispetto a De Gea, che comunque è in scadenza nel 2028. E poi Gudmundsson, rispetto a De Gea, visto che parlavamo di lui, non ha portato molto alla Fiorentina rispetto alle aspettative, quantomeno. Quindi il club si è fatto i suoi conti e ha fatto caldamente capire ai suoi procuratori che quest'estate serve un acquirente, tant'è vero che insomma il suo entourage, che fa capo all'agenzia dei Giuffrida, i fratelli Giuffrida, ha già sentito la Juventus, che però in questo momento ha fatto capire di non aver bisogno di un giocatore come Gudmundsson. C'era stata la Roma, se non sbaglio, a gennaio, salvo non affondare il colpo. Bisogna capire anche a che cifre, perché la Fiorentina ha pagato per Gudmundsson 6 milioni netti lo scorso giugno di prestito oneroso, quindi quelli l'aveva già riconosciuti al Genoa, e poi ha ridiscusso con i Liguri la parte fissa, che inizialmente era abbastanza alta, penso oltre 17 milioni, e l'ha fatta abbassare a 13, no? La società viola è riuscita in questo lavoro diplomatico, quindi comunque più o meno 20 milioni, so che c'erano anche dei bonus, il club l'ha spesi. E ci vuole rientrare, cioè ammortamenti a parte non ci vuol fare una minusvalenza, quindi non sarà nemmeno semplice, no? Trovare un club che offra così tanti soldi per un giocatore che non ha dimostrato, no, quanto invece ha fatto a Genova e in questi ultimi due anni di esperienza in maglia viola. Però sì, secondo me il primo da tenere sott'occhio fra i giocatori in uscita è proprio Gudmundsson, cioè un giocatore su cui i viola lavoreranno, no? Per lasciarlo partire anche a buone cifre, insomma, cioè faranno un lavoro con criterio, con grande criterio, quello è Gudmundsson, quindi non si aspetterà che qualcuno arrivi magari anche alla fine di agosto, ma si cercherà innanzitutto di intavolare una trattativa e di trovare un club disposto a pagarlo, ecco. Quindi Gudmundsson, occhio, perché può davvero diventare la cessione dell'estate della Fiorentina, per le cifre più che altro.
0: Un ottimo Niccolò Santi, chiaramente poi ritroveremo e ritroverete tutti i giorni dalle 16 alle 17 in compagnia di tutti gli altri Niccolò della nostra redazione di mercato, Niccolò Ceccarini, non Niccolò Righi, ma semplicemente perché...
1: No, però facevo una considerazione, cioè se uno di noi due dovesse per caso prendersi qualche giorno di festa, sì, tutta l'estate, non può che essere sostituito da un Niccolò, perché insomma come fa uno che si chiama, ecco, per esempio Francesco, no? Nick non torna.
0: No, sono d'accordo, quindi a questo punto suggeriamo, diciamo, ai nostri superiori di avvalersi non solo del tappabuchi, per usare un termine tecnico, Niccolò Righi, ma cercare altri Niccolò, rigorosamente con due C, per sostituire le eventuali assenze di uno dei due condottieri assoluti del calciomercato. Sì. Grazie dunque a Niccolò Santi, a presto.
1: Grazie a te, Benve, un saluto agli ascoltatori, buona giornata.
0: Grazie davvero al nostro Niccolò Santi. 14:25, salutiamo Stefano del Viola Club Marostica, salutiamo Stefano 69 che ricorda anche il pesante ingaggio di Marin Pongracic. Stefano, non c'è dubbio, peraltro, ecco, Pongracic, giocatore su cui ad oggi la Fiorentina ha intenzione di puntare, quindi questo va preso in considerazione, ecco, in tutte le valutazioni che possiamo fare anche internos per quanto

0: Inghilterra, gruppo L, poi le successive partite contro Panama e Ghana, tra l'altro tutte diciamo in orario di seconda serata, definiamola così, anzi in realtà quella con l'Inghilterra prima serata, perché le 22 ormai è prima serata, con Panama all'una di notte e poi contro Ghana alle 23, quindi Inghilterra, Panama e Ghana, queste le tre avversarie di Pongracic al mondiale, e poi da lì eventualmente nuove valutazioni anche alla luce di quanto fatto nella kermesse nordamericana. Noi ci fermiamo, tra poco ripartiamo come sempre 348 7513 933 055 77 111 71. Radio Firenze Viola, torniamo subito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Sì, una puntata direi ovviamente hip hop, quello per definizioni, ma anche con delle vibes un po' lo-fi, un po' lounge, un po' da club, come piace a noi, dove l'intimità la fa da padrona. Francesco, benvenuti in studio, Sara, Mastro Simone in regia, 348-7513-933, una domenica chiaramente non di calcio giocato per quanto riguarda i club, però visto che prima del break parlavamo anche di nazionali, si va avanti chiaramente con quello che è il percorso di avvicinamento per le varie nazionali protagoniste a Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Ecco, prima parlavamo di Pongracic, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia, appuntamento che chiaramente la nazionale tra gli altri di Pongracic, allenata da Dalic e con tantissimi giocatori della nostra Serie A protagonisti, da Vlasic a Pasalic, passando per Nicola Moro. Ci sono ovviamente i Baturina, i Sucic, i Modric della situazione, insomma la lista è lunghissima. Poi chiaramente ci sono anche dei big come Gvardiol, come Modric, c'è ancora Perisic, insomma la lista è bella lunga, anche con vecchie conoscenze del nostro campionato come Ante Budimir, e perché no anche come vecchie conoscenze della Fiorentina stessa. Ecco, non so in quanti siano ad oggi ancora in grado di ricordarsi del buon Tony Fruk, centrocampista offensivo del Rijeka, adesso al Rijeka, comparsa nella Fiorentina primavera di ormai 7 anni fa e che poi si è ritagliato però il suo spazio, ecco, nel massimo campionato croato con il Rijeka, fino appunto a trovare spazio e continuità anche con la nazionale. Sarà protagonista nel mondiale che insomma tra pochi giorni prenderà il via. Nella notte ci sono state altre amichevoli, Brasile-Egitto, con l'infortunio che ha tenuto un po' e sta tenendo, anche se in realtà potrebbe saltare le prime partite ma poi rientrare in corsa, quello di Wesley, la vittoria dell'Argentina sull'Honduras. Mi permetto anche di citare la mia tra virgolette Curaçao, che ha battuto 4-0 Aruba. E come detto, per quanto riguarda anche i curiosi del percorso di avvicinamento di Pongracic al mondiale, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia. Tra le altre cose, e non posso che usare questo incipit, ci sarà anche la seconda partita di questo percorso, diciamo, provvisorio della nostra nazionale, dopo il match amichevole con Lussemburgo, un'altra sfida amichevole contro la Grecia. Questo è il corso evidentemente ad interim prima delle decisioni definitive da parte della federazione di Silvio Baldini, con una nazionale sperimentale, con giocatori della Fiorentina protagonisti, e quindi di questo e non solo parliamo con Luca Cellini, agenzia di stampa Ital Press. Buon pomeriggio Luca.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, cominciamo innanzitutto, prima di entrare un attimo nello specifico anche appunto di Ndure Company, vorrei chiederti che, dall'alto della tua esperienza anche al seguito della nazionale, che valore dal tuo punto di vista è giusto dare a questa fase targata Silvio Baldini, perché mi sembra che ci siano prese di posizione molto sugli estremi, da chi spinge il più possibile per avere addirittura una conferma di Silvio Baldini come CT della nazionale, a chi invece vive questa fase con un senso anche di disorientamento, perché comunque ricordiamolo, la nazionale è obbligata a fare queste amichevoli in quanto protagonista dell'eliminazione poi per mano della Bosnia, quindi erano amichevoli diciamo

0: non so se definirle di consolazione, però diciamo da contratto erano in programma e quindi come tali poi sono state disputate, quella con Lussemburgo e stasera quella con la Grecia. Tu dal tuo punto di vista, non ti dico tanto da che parte stai, ma che fase credi sia questa per la nostra nazionale e anche per la federazione nell'approcciarsi alle scelte che dovrà prendere?
1: Guarda, CT Silvio Baldini sappiamo che è stato al centro della discussione su come intraprendere queste due amichevoli, che ricordiamo hanno come principale funzione innanzitutto motivi televisivi, non ce ne dimentichiamo mai, perché comunque la nazionale è obbligata a garantire un tot numero di partite, ad esempio alla TV di Stato, alla RAI, che versa una quota sia per trasmettere le partite che per fare un tot numero di interviste anche esclusive durante i raduni, ma anche per acquisire dei punti del ranking. E sappiamo che il ranking è una cosa specifica non tanto per il percorso di Nations League, che sarà quello che attenderà a settembre l'Italia, ma per tutti i sorteggi che riguardano poi le qualificazioni agli europei e le qualificazioni poi ai mondiali. Ha scelto, secondo me, dal suo punto di vista, e credo che stia pagando, la scelta della logica di portare avanti il suo gruppo più due elementi, più Esposito, che è quasi più vicino all'Under 21 che alla nazionale maggiore, anche se ha esordito da tempo e sappiamo ai noi protagonista in quel Bosnia-Italia di 3 mesi e mezzo fa, e il Donnarumma, il capitano, anche in funzione di quello che vuole essere il vero obiettivo di Silvio Baldini, cioè non solo qualificarsi per gli europei, ma fare con tanta strada gli europei dell'anno prossimo, nel 2027, e qualificarsi per le Olimpiadi. Ricordiamo che l'Italia manca da Pechino 2008, quindi veramente sono quasi più anni che manca dalle Olimpiadi che dal Mondiale, sì, ma ci stiamo avvicinando, sì, pericolosamente. Detto questo, secondo me ha costruito una settimana coerente, cioè con il suo gruppo, con le sue idee, il suo gioco, perché gioca 4-3-3 nell'Under 21, non ha stravolto niente, e anche come metodologia di allenamento. Racconto un piccolo aneddoto, Francesco, certo, per far capire quanto Silvio Baldini sia una persona anomala nel calcio. Innanzitutto dico una cosa, voi sentite molto spesso i giornalisti essere preoccupati di beccare la formazione. Silvio Baldini la dà sempre il giorno prima, cioè è talmente tranquillo che non ha paura che l'avversario conosca l'11 della squadra che deve affrontare l'Italia, ma è tranquillissimo, la dà ai giornalisti, che così almeno non la sbagliano, e vi assicuro che per orgoglio personale ogni giornalista cerca di beccarli il più possibile quando non dà la formazione, invece così non la sbaglia nessuno, ed è una cosa molto che chi ci fa il giornalista come noi e addetti ai lavori c'è molto di orgoglio di beccarla. In questo caso qui la beccano tutti, quindi azzera tutto. L'altra cosa che vi racconto è questa: ieri c'era l'allenamento, la nazionale ha deciso, la Federcalcio, di fare molti allenamenti a porte chiuse, se non un quarto d'ora a porte aperte. Ieri era l'allenamento di rifinitura a Coverciano prima della partenza per Creta, doveva essere aperto l'allenamento solamente un quarto d'ora. Silvio Baldini l'ha fatto vedere tutto, ma voi direte, vabbè, non ha fatto vedere niente. Ieri hanno provato le palle inattive, cioè nel senso, ha fatto vedere, non c'erano le telecamere se non quelle di Vivo Azzurro, che poi gira le immagini a tutte le varie televisioni, Rai, Mediaset, La 7, ma ha fatto vedere quelle che sono le prove dell'Italia sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché dice, perché dobbiamo far nascondere delle cose particolari, sono situazioni che ritroveremo sul campo. Aggiungo, la formazione l'ha fatta capire anche ieri mattina, perché nei movimenti tattici ha messo i giocatori a coppie, e quindi uno poteva anche intuire già ieri mattina, poi l'ha detta ieri sera in conferenza stampa, quello che è l'11. Io vengo dall'esperienza che faccio la nazionale dal 2002, voi non vi potete rendere conto quanto gli allenatori hanno blindato in questi anni Coverciano. Antonio Conte, quando era allenatore della nazionale, mise i teli e fece fare le foto al fotografo dentro Coverciano per vedere chi erano i giornalisti che spiavano da fuori. Ecco, Silvio Baldini è l'opposto di chi ha paura dell'esterno.
0: Lo dicevo anche in apertura, Luca, per chi dovrà seguire o vorrà seguire il mondiale solo in ottica fiorentina, l'interesse sarà non zero ma uno, perché ci sarà solo Marin Pongracic. All'interno di queste due partite della nazionale, invece, tra giocatori della Fiorentina o con una storia comunque legata alla Fiorentina, direi che c'è invece molta più abbondanza. Chiaramente, cominciando dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina, sono momenti, storie, se vogliamo anche scenari futuri molto diversi, quelli che riguardano Durco, Muzzo e Fortini, per cui lascerei un attimo a te la parola su come stanno sfruttando, hanno sfruttato questi tre giocatori intanto il primo appuntamento con il Lussemburgo e in generale, insomma, che scenari ti aspetti anche per lo sviluppo di questi tre calciatori, un 2004, un 2005 e un 2006, tanto nel loro club ad oggi di appartenenza, cioè la Fiorentina, ma magari con un occhio di riguardo anche alla nazionale che verrà.
1: Guarda, sono storie diverse ovviamente, cioè partiamo da quello che forse è il nome meno importante, Niccolò Fortini faceva parte di quei giocatori convocati una settimana fa da Silvio Baldini come aggiunta, cioè erano quei cinque giocatori che servivano a fare numero perché alcuni giocatori i primi allenamenti li hanno fatti un po' a ritmo lento, quindi serviva un gruppo un pochino più consistente e potevano servire in caso di defezioni. È successo quello che è successo, del fatto che Palestra non stesse bene, si è fatto poi male ed è tornato al club di appartenenza, che ricordiamolo è l'Atalanta, non il Cagliari, e alla linea della regina contro il Lussemburgo, o in realtà a seguire da bordo campo la gara contro il Lussemburgo, è partito il giorno dopo ed è rimasto in gruppo. Fortini purtroppo non ha avuto occasioni, non ce l'avrà neanche oggi, stasera non giocherà Favasuli, che è un altro ragazzo che chi conosce la Fiorentina e il settore giovanile lo conosce molto bene, perché se ne è parlato tantissimo dopo la gara contro il Lussemburgo, ha fatto un partitone, viene da una stagione ottima contro il Catanzaro. Stasera al posto di Favasuli, che era molto molto stanco, anche perché ha giocato al posto di Palestra pur essendo arrivato 48 ore prima della gara con il Lussemburgo, perché era stanchissimo dopo che il venerdì precedente aveva giocato contro il Monza, stasera giocherà addirittura Anor adattato a destra, e Anor ha sempre giocato esterno sinistro. Evidentemente Fortini non ha colto l'occasione di questo ritiro per convincere Silvio Baldini, però comunque una convocazione in nazionale l'ha avuta, è stata una settimana con Silvio Baldini, io penso che sia stato contento. Certo, un giocatore vuole giocare, però insomma diciamo che stasera spero che quantomeno magari a gara in corso, visto che appunto Favosoli non sta benissimo, magari possa rubare qualche minuto. Il giocatore che forse più ha impressionato è stato Endur, che addirittura ha la maglia numero 10, è vero, è un'Italia under 21 sperimentale nazionale maggiore, però comunque la maglia numero 10 della nazionale ce l'ha, ha esordito in nazionale nella gara amica della Notte Lussemburgo, secondo me ha fatto anche una buona partita. Ricordiamoci che Silvio Baldini lo ha fatto giocare in under 21 a ottobre e novembre, quando Endur era una riserva, quindi evidentemente Silvio Baldini ci crede tanto, è un ragazzo che sappiamo sempre che è stato accompagnato dal vorrei ma non ci riesce, cioè questo giocatore che insomma doveva ancora esplodere, doveva farsi vedere. Certo, viene da una buonissima secondo me parte di stagione, coronata dai gol contro l'Inter, contro la Juventus, ma anche contro il Crystal Palace, perché è vero che la gara di ritorno la Fiorentina l'ha vinta e non si è qualificata, però in campo internazionale fa sempre piacere. L'ultimo nome è un giocatore che quando è arrivato a essere convocato, Francesco, tutti si diceva ma vediamo, perché magari sì, con Baldini gioca, ma ci sono altri giocatori nel suo ruolo, penso semplicemente a Mané, che sta facendo molto molto bene come centrale difensivo, ma c'era anche per esempio Reggiani, che è un altro giocatore che sta giocando con continuità nel campionato tedesco. Vediamo se Comusso giocherà. Comusso ha fatto la prima amichevole da titolare, stasera sarà di nuovo titolare insieme a Carodia, quindi evidentemente, seppur viene da una stagione negativa alla Fiorentina, in Under 21 evidentemente riesce a convincere Silvio Baldini. Speriamo che questo click dell'Under 21 gli serva anche in chiave preparazione estiva e in vista della prossima stagione, se la Fiorentina deciderà di tenerlo.
0: Luca, nel salutarti riallargo un attimo la riflessione a quello che avverrà poi dal post Grecia-Italia in avanti, cioè chiaramente vivremo l'ennesima edizione di un mondiale da spettatori interessati, ma mi viene da dire purtroppo anche disinteressati rispetto a quello che succederà sul rettangolo di gioco. Al di là del nome dell'allenatore, questa nazionale sperimentale, quindi la situazione attuale degli under 21, quello che stiamo facendo anche a livello giovanile, dal tuo punto di vista rappresenta un buon punto di ripartenza o in realtà, se vogliamo, l'ennesima distrazione di massa rispetto al fatto che comunque tanti dei giocatori, anche semplicemente convocati da Baldini per queste due partite, in realtà, insomma, o non sono titolari nei loro club, non tutti quantomeno, o in alcuni casi sono titolari sì, ma magari in squadre di serie B, quindi chiaramente, insomma, con uno scenario che non può rappresentare, ecco, proprio un totale serbatoio da cui attingere per una nazionale che vuol tornare competitiva senza un supporto da parte dei club italiani, chiaramente.
1: Guarda Francesco, l'ultima riflessione che hai fatto, cioè se la nazionale non funziona senza il supporto dei club, è la base, è quello che è sempre mancato, cioè gli interessi dei club differenti dagli interessi della nazionale. In questo momento la nazionale under 21 sperimentale, nazionale maggiore, viene accompagnata perché i club italiani sono in vacanza. Aggiungo, Silvio Baldini è stato, diciamo, eletto come nuovo idolo, qualcuno gli chiede anche di rimanere. Silvio Baldini ha innanzitutto il compito di portare l'Italia under 21 all'Europeo, ricordiamoci che è seconda nel girone dietro alla Polonia, quindi non è un percorso semplice, e poi giocarsi le Olimpiadi. E poi Silvio Baldini è consapevole che al primo errore lo massacrerebbero, perché gli direbbero: sì, con le amichevoli hai fatto bene, però non hai convocato quello, perché hai convocato quell'altro. Silvio Baldini vuole farsi il suo percorso in under 21 e farsi la sua strada. Qual è la mia preoccupazione, Francesco, che poi credo che sia la risposta alla domanda che mi hai fatto? La mia preoccupazione è il fatto che sì, cambierà il presidente federale, 99 su 100 verrà eletto il 22 giugno prossimo Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, che però si troverà di fronte una Lega che lo appoggia a livello di quote per essere eletto, ma poi se si parlerà di stage, se si parlerà di giocatori a disposizione per la nazionale, se si parlerà di eventi collaterali in cui la nazionale deve avere la priorità, ostacolerà, perché sono tutti gli allenatori sono passati CT in questo caso da questa cosa qua. La Lega purtroppo ha interessi opposti alla nazionale, e fino a quando non cambia la mentalità, e credo che non cambierà perché l'Italia non si è qualificata per tre volte di fila, alla fine si continuerà a avere la mentalità che la nazionale è una distrazione, per molti è una rottura, anzi se l'Italia si qualifica bene, ma se non si qualifica meglio, perché poi parliamocelo francamente, la nazionale è un discorso molto aleatorio, di sentimento, però l'Italia la si tifa nei grandi eventi europei, mondiali, qualche volta quando ci va alle Olimpiadi, nelle altre competizioni la vedono sempre meno, un sentimento che quasi è veramente opposto a quello del club. Deve mancare, deve modificarsi il pensiero del tifoso medio italiano, e credo che dall'alto, purtroppo, temo, non arriveranno mai grandi segnali, perché i club non hanno interessi a valorizzare la nazionale, ma a difendere il singolo giocatore nel proprio club.
0: Luca Cellini, Ital Press, grazie mille Luca, sempre un piacere, alla prossima.
1: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti e buona domenica, buon proseguimento.
0: Grazie davvero al nostro collega Luca Cellini. Intanto, per quel che concerne anche gli altri sport, centesima vittoria in carriera per Marc Marquez in MotoGP davanti a Costa e Bagnaia, terzo pilota all time dopo Agostini e Valentino Rossi a raggiungere la tripla cifra di vittorie nella classe regina. Stefano scrive a proposito di Pongracic: Gvardiol, Sciutalo, Vuskovic, voglio vedere quante ne giocherà da titolare il signor Pongracic. Però questo, Stefano, non è una notizia, cioè l'ho già detto a più riprese, Pongracic ha una storia tutt'altro che continua anche con la sua nazionale, infatti ha un numero di partite giocate da titolare che, vado a memoria, è circa un terzo rispetto al numero di partite per cui è stato convocato, quindi non è un non è una notizia che va adesso ribadita, ecco. è la storia di Pongracic con la sua nazionale. Ci sono chiaramente dei giocatori che sono avanti rispetto a lui nelle gerarchie, ma lo vedevamo anche agli ultimi europei, e lì tra l'altro Pongracic fece due partite da, da titolare. Nell'ultima amichevole fatta dalla Croazia, quella persa lo scorso 2 giugno con il Belgio, i titolari erano Gvardiol, Vuskovic e Šutalo, ma qualche mese fa, per esempio, nelle gerarchie davanti a Pongracic c'era anche l'ex giocatore del, del Lione, reduce da un'annata alla Real Sociedad, Çalhanoğlu Acar. Quindi anche lì, ripeto, nulla di nuovo, però anche partire dal presupposto che siccome nelle gerarchie un giocatore parte dietro, allora parte dietro, tu dici solo gli infortuni dei compagni potranno dargli spazio, beh, vorrei ricordarti Stefano, però c'è una nazionale, la nostra, che ha vinto un mondiale, diciamo, anche per quanto successo a Nesta con l'infortunio che poi ha aperto le strade della titolarità a Materazzi. Quindi nella valutazione che si può fare di un giocatore, certo, dobbiamo essere tutti d'accordo nel dire Pongracic parte nelle retrovie, parte non titolare, e fin lì tutto ok. Poi iniziare a definire quello che succederà nel, al mondiale è assolutamente prematuro, quindi secondo me non corretto ad oggi. Intanto ripeto, vediamo questa sera, seconda amichevole della Croazia verso i propri mondiali contro la Slovenia, vediamo se ci saranno scelte diverse, se ci sarà una, un minutaggio diverso per Pongracic, che è entrato al minuto 59 con la Croazia che ha fatto 6 cambi in contemporanea. Quindi insomma, ci sono ancora evidentemente delle situazioni in divenire. Questa appunto è la seconda amichevole in 5 giorni e vedremo se Dalic farà delle scelte diverse. Parto anche dal presupposto che, insomma, torno a ribadire, è abbastanza deprimente un mondiale peraltro allargato a un numero così enorme di giocatori, siamo ben oltre 1200 giocatori, essendo 48 nazionali con 26 convocati, che ci sia un solo giocatore della Fiorentina. È vero, la Fiorentina ha fatto una scelta molto, molto italiana sotto questo punto di vista, scelta che non ha pagato, anche perché vi ricordo che nelle due sfide dell'Italia poi decisive ai noi per le non sorti mondiali c'era solo Ken. Quindi voglio dire, non è che siano rimasti a casa 5 giocatori che avrebbero avuto spazio certo con la nostra nazionale. E poi se andiamo a vedere gli altri, anche i giocatori che magari sono stati in prestito, Harrison non è mai stato nel giro della nazionale inglese, Solomon come Gudmundsson condivide il fatto di essere protagonista in una nazionale che con fatica, per usare un eufemismo, si qualifica alle grandi competizioni. Dodò ha 0 presenze all'attivo col Brasile, Gosens è sparito dal radar di Nagelsmann da un po' di tempo a questa parte, il resto dei giocatori chi ormai è stato superato, anche perché penso per esempio a De Gea. Insomma, De Gea vive in questo momento una fase di totale abbondanza per la Spagna, al di là dell'età, l'anagrafe, l'anno di inattività. Comunque se uno va a vedere quanti portieri spagnoli siano al top della propria forma, si rende conto che comunque non ci sarebbe spazio per De Gea, via discorrendo con tutti gli altri che appunto non sono tanti ma non sono neanche di così grande livello. Quindi tornano in auge sempre le parole di Paratici su una Fiorentina internazionale, una Fiorentina che però ad oggi fa fatica anche ad avere un'identità internazionale, proprio perché non è in grado di produrre giocatori protagonisti al mondiale, e questo è sicuramente un peso, ecco, da portarsi dietro. Vedremo fino a che punto poi ci sarà margine per un'inversione di tendenza. Intanto leggo da firenzeviola.it a cura di Luciana Magistrato. L'America si sta preparando ai mondiali, all'invasione di nazionali tifosi, e scrive la nostra Luciana: inutile sottolineare ci sia grande delusione da parte delle comunità italiane che vivono oltreoceano per l'assenza dell'Italia. Così Gianni Infantino ha pensato bene di portare a Toronto e New York le legends dell'Italia, Pagliuca, Nesta, Vieri, Panucci, passando per Ambrosini, con un mister d'eccezione come Roberto Baggio. Dopo una prima gara a Toronto, il gruppo si è spostato a New York, dove ieri il punto di ritrovo è stata la cattedrale di St. Patrick, cattedrale che è stata anche la chiesa dove si è celebrato il funerale di Rocco Commisso, e proprio la famiglia Commisso ha partecipato all'incontro tra le vecchie glorie del calcio e la comunità italiana che vive a New York, e insomma su firenzeviola.it trovate anche la foto esclusiva appunto con il presidente Viola Joseph e la madre Catherine. Questo diciamo anche per ricordare quelle che poi sono ore anche di un certo spessore per quel che riguarda poi il futuro della Fiorentina, con l'imminente viaggio di Ferrari e Paratici proprio a New York per mettere le basi su quella che sarà l'estate e conseguentemente anche su quella che sarà poi la prossima stagione della Fiorentina, da un punto di vista di budget, di operazioni di mercato, di cura del bilancio e di tutti quegli aspetti che poi appunto i dirigenti della Fiorentina dovranno gestire da qui all'inizio del campionato. Tra l'altro vi abbiamo raccontato anche il calendario della Fiorentina, l'esordio nel weekend del 23 agosto a Roma contro la squadra di Gasperini, e poi il centenario che verrà festeggiato, la richiesta della Fiorentina è stata proprio questa, il 29, che cade di sabato, e il calendario propone il Frosinone come avversario della Fiorentina per la partita che andrà diciamo in tutto e per tutto a celebrare i 100 anni di storia della Fiorentina, che poi avrà un calendario comunque insidioso. Nelle prime 11 partite ci saranno altre big, l'undicesima giornata sarà contro la Juventus e poi gran finale con la Lazio, sempre in trasferta, sempre a Roma, quindi da una trasferta capitolina a una trasferta capitolina per chiudere il campionato per la Fiorentina di Fabio Grosso, che come ci diceva anche Niccolò Santi in apertura di prima ora, ormai è prossimo all'ufficialità come nuovo allenatore della Fiorentina. C'è però ancora da attendere, come si è atteso evidentemente anche troppo, per l'ufficialità della chiusura del rapporto con Vanoli. Ma nella seconda ora ripartiremo proprio dal Sassuolo, perché chiaramente impazza anche il Totonomi per quella che è la rosa attuale del Sassuolo e quindi per quella lista di giocatori su cui potrebbe avere un interesse lo stesso Grosso, chiaramente, che la Fiorentina guarda con interesse, ma chiaramente però sono corteggiati anche da altre realtà, visto che il Sassuolo è stato grande protagonista a livello di collettivo ma anche di singoli. Cito il centrocampo perché ad esempio ai prossimi mondiali vedremo sia Torsvet che Koné, due giocatori non banali all'interno della rosa nero-verde 2025-2026. Da qui ripartiremo dopo un piccolo break.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora. Qui su Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti. Sara Mastrosimone, 7 giugno 2026. Ci avviciniamo a passo felpato verso il mondiale. Un mondiale che, appunto, per quanto riguarda la nostra Italia, chiaramente vivremo da protagonisti. Interessati, disinteressati, ognuno di voi scelga il termine che più si addice. Quel che è certo è che, insomma, sotto questo punto di vista c'è grande interesse per quelle realtà che, insomma, in modo inatteso, ma in realtà anche molto meritevole, poi in realtà daranno anche al mondiale molto della propria rosa. Chiaramente sono intrecci questi che riguardano le squadre che hanno sotto le loro dipendenze i vari calciatori, ma anche il mercato che verrà, perché non esiste una vetrina comparabile al mondiale per cambiare le sorti di un giocatore, a volte anche di una squadra che magari si ritrova un proprio tesserato protagonista di 3-4 partite scintillanti in un contesto come quello di un mondiale, e da lì cambia tutto, cambia completamente anche magari l'estate stessa di un club. Magari sarà anche proprio il caso del Sassuolo, che a conferma di quanto fatto in questa stagione si ritrova addirittura con 4 giocatori protagonisti al mondiale nordamericano, e quindi anche con un mercato che si intreccia chiaramente con gli interessi della Fiorentina e di Fabio Grosso, che potrebbe magari anche stravolgersi. E di tutto questo ne parliamo con chi per tutto Mercato Web e non solo segue quotidianamente le vicende neroverdi, ovvero Antonio Parrotto. Ciao Antonio, buona domenica.
3: Ciao, buon pomeriggio.
2: Allora, intanto direi, insomma, prima considerazione: Volpato, Koné, Muharemovic e Torsvet sono la perfetta fotografia, insomma, della bontà della rosa del Sassuolo, perché poi, insomma, se si va a vedere sono anche 4 rappresentanze con 4 storie diverse, l'ultima quella tra virgolette last minute di Volpato con l'Australia, che però arrivano anche con un percorso alle spalle di un certo tipo, e soprattutto mi viene anche da dire, Antonio, non sono giocatori che sono in nazionale per mancanza di alternative, perché comunque anche il Canada è un movimento in grande crescita, la Bosnia sappiamo benissimo di che cosa è capace, quindi mi sembra siano anche la fotografia, no, di una qualità che viene adesso corroborata anche dalla quantità di giocatori che vedremo al mondiale in casa Sassuolo.
3: Sì, hai detto bene. Poi la fotografia anche della mentalità del Sassuolo, che è cambiata, perché prima eravamo abituati a molti più giocatori italiani, ce ne sono tantissimi di ex neroverdi nella nostra nazionale. Ora invece c'è stata, negli ultimi anni c'è stata l'apertura totale all'estero. Ora la stragrande maggioranza dei giocatori del Sassuolo, ahimè mi verrebbe da dire, per la nostra nazionale è straniera, un po' segue la moda, se vogliamo, no, del nostro calcio. Però i 4 giocatori che hai citato tu, Muharemovic, Koné, Torsvet e l'ultimo Volpato, insomma, sono stati tutti grandi protagonisti nel Sassuolo di Fabio Grosso. Come ricordavi tu, sono appunto anche protagonisti in nazionale, perché a parte Torsved, se vogliamo, che non è un titolarissimo, però la Norvegia, anche ai noi dobbiamo dire, abbiamo visto negli ultimi anni è cresciuta veramente tanto, però Muharemovic è diventato un titolare inamovibile della sua nazionale e probabilmente lo sarà per molti anni. Ismael Koné, il Canada, è in crescita e anche lui è un titolarissimo del Canada. E Volpato poi è la storia last minute, perché ha fatto tutte le trafile con la nostra nazionale, è arrivato in Under 21. Io l'ho stuzzicato diverse volte in conferenza stampa proprio su questo argomento. Lui, devo dire la verità, a me sembrava che gli brillassero gli occhi quando parlava della maglia azzurra. C'era però questo forte corteggiamento dell'Australia che è proseguito negli anni, e alla fine poi è riuscito a fare breccia nel suo cuore, perché l'Italia, dobbiamo anche dirlo, in questo momento non lo considerava, perché poi per la nazionale maggiore non l'ha mai chiamato, e lui poi ha deciso di optare per la nazionale australiana, e avrà la vetrina del mondiale poi per mettersi in mostra e come magari può sperare il Sassuolo, anche per far aumentare il prezzo, ovviamente, che non è mai una cosa brutta per il club neroverde.
2: Antonio, comincerei in quest'asse che chiaramente è già caldo con quanto successo per ciò che concerne la panchina, e poi chiaramente insomma si è corroborato ulteriormente anche dalla scelta fatta dal Sassuolo su un allenatore che ha iniziato proprio con la Fiorentina giovanile, ovvero sia Alberto Aquilani, però proprio da Torsved, perché da un lato c'è la vetrina del mondiale, dall'altro c'è anche una situazione contrattuale che immagino non consenta al Sassuolo di poter fare, diciamo, di vivere un'estate con la possibilità di gestire tout court la valutazione del giocatore. Però sappiamo anche benissimo che il Sassuolo, e su questo però chiedo anche conferma a te nel caso specifico di Torsved, sia da sempre stata una società che non si è fatta spaventare da scadenze imminenti di contratto. Quindi ti chiedo, che estate stavolta ti aspetti tu su Torsved, che sembrava già in uscita un paio di sessioni fa, e invece adesso?
3: Il problema del contratto esiste, perché ne avevamo parlato con lui, con Torsved, in conferenza stampa, proprio una delle ultime gare di campionato. Gli avevo chiesto proprio di questa situazione, perché a inizio anno si parlava, sembrava fosse imminente il rinnovo del contratto, poi anche Carnevali stesso era sembrato meno ottimista, meno fiducioso col passare delle settimane e col passare dei mesi. Lui invece aveva tenuto aperta una piccola porticina, uno piccolo spiraglio per il Sassuolo, perché ha detto: ne stiamo continuando a parlare, vedremo poi se arriveremo all'accordo. Io credo che il problema sia soprattutto legato alla possibile cifra d'uscita tra Sassuolo e Torsved, cioè io ti prolungo il contratto, ci mettiamo d'accordo, poi se arriva un'offerta di tot milioni di euro ti lascio andare. Io credo che il problema in questo momento sia proprio quello, e come ricordavi giustamente tu, il Sassuolo non si è mai fatto spaventare dalla scadenza del contratto. Mi viene in mente l'Atalanta con Ederson, no? È riuscito, certo, a piazzare comunque il centrocampista a un anno dalla scadenza, comunque oltre 40 milioni di euro, e lo stesso vale per il Sassuolo, non a quelle cifre per Torsved, però credo che nonostante sia a un anno della scadenza del contratto, se dovesse arrivare la cessione poi quest'estate, non inciderà tantissimo sulla valutazione. Ecco, su Torsved parliamo su una quindicina di milioni, lui era arrivato pagando la clausola rescissoria dal Genk per 10 milioni di euro, sono passati 4 anni ormai in nero verde, comunque vada, diciamo, sarà un successo, cioè sarà comunque una plusvalenza per il Sassuolo. E parliamo poi di un elemento, se vogliamo, forse sottovalutato tra virgolette, perché quest'anno ha brillato un po' di più con E, però Torsved veramente aggiunge fisicità, è uno di quelli che non molla mai, è sempre presente, è un giocatore molto molto forte. Infatti poi con Fabio Grosso, ad esempio, sia lo scorso anno in Serie B fino al momento dell'infortunio, sia quest'anno poi in Serie A, praticamente non ha quasi mai lasciato il campo, a differenza magari di Conè, che pecca secondo me ancora nella continuità nell'arco dei 90 minuti. Ecco, Torsved magari, anche se a volte lo vedi di meno, però lui comunque c'è sempre, un giocatore veramente molto importante.
2: E questa sua regolarità poi è diventata anche, insomma, in questo biennio dove mi sembra poi il giocatore si sia anche consacrato proprio con il Sassuolo, sicuramente anche, se vogliamo, l'arma che ha consentito anche a Grosso di potersi permettere costantemente il tridente. Un giocatore come Matic, che chiaramente ha una mobilità ridotta rispetto ai due interni, anche un giocatore, appunto, come giustamente ricordavi Antonio, di strappi come Conè rispetto a un regolarista come Torsved. In quest'ottica, dove chiaramente la Fiorentina osserva con interesse le vicende in questo momento anche mondiali di Torsved, si inserisce anche il nome di Volpato, giocatore che chiaramente, insomma, è giovane ma non giovanissimo, perché è un 2003, quindi 23 anni, ha già un discreto percorso da professionista alle spalle, come giusto che sia peraltro per un 23enne. Due domande, Antonio. La prima, se nel percorso di crescita quest'anno in Serie A, al di là del fatto di essere dietro a un giocatore come Berardi, anche nelle scelte dell'allenatore inevitabilmente, credi che gli sia ancora mancato un po' quella capacità di incidere con continuità, di non sbagliare l'ultima giocata, l'ultima lettura con continuità? E se però credi che un allenatore come Grosso possa comunque spingere, magari con la sua nuova dirigenza, una volta che sarà tutto chiaramente ufficializzato, per continuare a lavorare su questo giocatore? Cioè, se credi che sia una sorta di cantiere potenzialmente ancora aperto quello che Grosso può avere in mente su Volpato?
3: Guarda, non lo so, perché ti dico la verità, lui in questi due anni, Grosso con Volpato, hanno avuto un rapporto tra virgolette di amore e odio, no? Mi viene quasi da dire da padre e figlio, perché poi il talento di Volpato è sotto gli occhi di tutti, è un grande talento, molto bravo tecnicamente, insomma, però pecca anche lui in continuità. Mi verrebbe da dire uno che fa 30 ma ancora non è riuscito a fare quello scatto per fare 31. È chiaro, è giovane ma non giovanissimo. Per noi italiani è giovanissimo, sì. Nel 2003 ancora
2: all'estero sarebbe uno dei giocatori esperti a guidare il resto dei compagni.
3: Esatto, per noi italiani invece ancora non ha esperienza, perché purtroppo
2: deve maturare, no?
3: sì, è ancora così da noi, però no, a parte gli scherzi, lui è stato fortunato e sfortunato allo stesso tempo, perché lo ricordavi tu, è la riserva di Berardi, quindi ha potuto imparare dal migliore, diciamo così, però al tempo stesso gli ha lasciato le briciole, perché poi Berardi difficilmente lo togli dal campo, no? quando sta bene. È stato sfortunato quest'anno a gennaio, perché Berardi si era fatto male proprio in quel periodo, quando Volpato stava iniziando a giocare, si è fatto male anche Volpato, e quindi non ha potuto poi proseguire quel percorso di crescita e fare quello scatto che tutti si aspettano da lui. Grosso, come dicevo prima, lo ama e lo odia, perché poi a volte si perde in un bicchiere d'acqua lui, e ti fa arrabbiare, perché poi appunto ha grandissime potenzialità, ha grandissime qualità, e per questo io anche vedo, non lo so, un po' difficile magari la prosecuzione del rapporto tra Grosso e Volpato alla Fiorentina. Poi se ne sta parlando tantissimo in questi giorni, ovviamente ancora il mercato, diciamo, non è nemmeno partito, e può succedere di tutto, però diciamo, se dovessi dare una percentuale, o comunque se dovessi fare una previsione, io non so se Grosso, ecco, farà proprio il nome di Volpato alla dirigenza della Fiorentina per averlo con sé. Magari Torzed, per esempio, oppure Lorientè, anche se parliamo di un profilo un po' più, di una fascia di prezzo un po' più alta, potrebbero essere due nomi appetibili poi per la nuova Fiorentina. Lorientè, ad esempio, facevi la domanda, no? Se Grosso può riuscire magari a far fare quello scatto a Volpato, secondo me Grosso ci è riuscito con l'Orientè, perché ha disputato le due migliori stagioni da quando è a Sassuolo, proprio sotto la guida di Fabio Grosso, lo scorso anno addirittura capocannoniere in Serie B, e quest'anno 7 gol e 9 assist, e da gennaio in poi secondo me è stato veramente straordinario, straripante, ed è stato probabilmente il giocatore più continuo del Sassuolo. E a lui mancava proprio quel passettino lì, mancava quella continuità, e Grosso è riuscito a trovare la chiave. Poi magari lo farà anche con Volpato, sicuramente il mister ha le capacità per incidere, ed è veramente molto bravo da questo punto di vista. Però ripeto, se dovessi fare una previsione, secondo me Grosso non chiederà alla Fiorentina di prendergli Volpato.
2: Molto interessante. Antonio, in chiusura, chiaramente ancora molto, molto presto per fare qualunque tipo di valutazione su che forma prenderà il nuovo Sassuolo di Aquilani. Sappiamo benissimo che comunque quello che accomuna sostanzialmente ogni estate del Sassuolo quando è in Serie A è l'aver messo all'interno della vetrina del mercato, non dico tutta la rosa, ma stavolta mi sembra che a livello di singoli si faccia davvero fatica a non considerare quasi tutta la rosa come allettante sul mercato. Dal tuo punto di vista, per come conosci la realtà, per come conosci Carnevali, al di là della Fiorentina e di quest'asse comunque molto caldo, chi sarà secondo te il grande nome da un punto di vista economico in uscita per il Sassuolo nell'estate 2026?
3: Guarda, purtroppo, diciamo, per il Sassuolo c'è da tenere in considerazione gli aspetti contrattuali, no? Nel senso che l'Orientale ha rinnovato fino al 2029, Pinamonti in scadenza al 2027, quindi è un altro dei possibili partenti. Torzved, dicevamo prima, appunto, il contratto in scadenza al 2027, bisognerà capire come si evolverà la situazione. Con E è sicuramente uno degli elementi che si è messo di più in evidenza, molto mercato, soprattutto all'estero, perché da luglio, solo per il mese di luglio, si attiverà una clausola rescissoria dal valore di 35 milioni di euro. Non so quanti club italiani in questo momento comunque possono andare a spendere quella cifra per un centrocampista. È probabile, appunto, ci sarà anche poi la vetrina del mondiale, che qualche club inglese ad esempio possa mettere tranquillamente quella cifra sul piatto nel mese di luglio. Quindi già parliamo di un giocatore che è stato riscattato a gennaio per un totale di 13 milioni di euro, il Sassuolo lo rivende quasi al triplo, sarà sicuramente un affare molto molto importante, anche se lui stesso comunque, diciamo, non ha nemmeno escluso la possibilità di rimanere, perché a Sassuolo poi ha vissuto la sua migliore stagione della carriera, lo ha detto proprio lui. Se non dovesse arrivare l'offerta, ecco, diciamo, non è un calciatore che andrà a buttare i piedi per andare via. E l'altro elemento in vista della rosa è Moremovic, anche lui si è parlato di Inter, in questo momento insomma le voci sono al ribasso, perché il Sassuolo chiede tanto, c'è la Juventus che ha il 50% sulla futura rivendita, parliamo di 30-35 milioni di euro, c'è un forte interesse dalla Premier, piace al Tottenham di Roberto De Zerbi, che conosce benissimo Giovanni Carnevali, piace al Bournemouth, ci sono anche altre società. Io credo tra Moremovic e Kone, insomma, che Sassuolo possa poi far cassa in maniera importante. E il terzo elemento che ti metto è l'Orientè, perché viene da due stagioni importanti, era già stato venduto l'anno scorso al Sunderland, con rinnovo fino al 2029, magari il Sassuolo può giocare un attimino sul prezzo, piace tantissimo in Turchia, quindi potrebbe esserci una bella estate movimentata, diciamo, da questo punto di vista a Sassuolo.
2: Come del resto ormai succede ogni estate, come ben sa Giovanni Carnevali. Antonio Parrotto, è sempre un piacere, buon lavoro e a risentirci.
3: Grazie mille, è stato un piacere, buona serata.
2: E grazie davvero a Antonio Parrotto, con cui abbiamo fatto un po' il punto anche sulla questione relativa a questo asse sempre più caldo e, se vogliamo, personalmente anche intrigante, devo dirvi la verità, tra Fiorentina e Sassuolo. Poi vedremo fino a che punto riuscirà a svilupparsi, non solo per quanto concerne gli allenatori, ma anche per quanto riguarda magari i giocatori, visto che, insomma, vi ricordo, non solo grosso sulla panchina del Sassuolo, ma il prescelto per sostituirlo è Alberto Aquilani in casa neroverde, e quindi, insomma, un giocatore ex viola, poi diventato allenatore in viola con il percorso nel settore giovanile, che poi si è fatto le ossa in prima squadra, e adesso, appunto, se vogliamo, ecco, un nuovo step significativo dopo l'esperienza con Pisa e Catanzaro, condotto tra l'altro davvero a centimetri dalla promozione che poi ha agguantato con le unghie e con i denti il Monza. Ma insomma, onore a quello che ha fatto il Catanzaro in questa stagione. Tra pochissimo possiamo andare anche cara Saretta con il nostro prossimo ospite. Intanto saluto Stefano da Scandiano, che ieri ha partecipato da Reggio, Modena e Bologna insieme ad altri tifosi alla festa della Fiesole, ci tiene a ringraziare tutti. Roberto da Bagnaripoli, visto che ci raccontano che Paratici ha una squadra di scout in tutta Europa, possibile che si debba sempre cercare giocatori nel campionato italiano a costi assurdi come Volpato? Sai, Roberto, questi sono, diciamo, interessamenti, sono valutazioni che vengono fatte, ad oggi non c'è ancora nulla di concretizzato, quindi magari diciamo così, commentiamo una volta eventualmente fatta l'operazione Volpato. Si può discutere, secondo me, più su Volpato che su Torsvet, sinceramente. È chiaro che la Fiorentina è obbligata ad un certo tipo di mercato in uscita, è obbligata a fare delle valutazioni profonde sul suo centrocampo. In questo momento c'è un'abbondanza ingiustificata da un punto di vista di qualità in quella zona del campo, con tutto il rispetto chiaramente per i vari Som, per i vari Fabian, per i vari Brescianini, per i vari Mandragora, per i vari Indur, per i vari Fagioli e via discorrendo. Da un punto di vista numerico, in teoria è un reparto che non avrebbe bisogno neanche di un restyling. Poi se la Fiorentina decidesse di rifarlo da capo, io umilmente sposerei in pieno, ecco, questa strategia. Per cui sì, è vero, come ci scrive qualcuno, che ci sono ancora Fabian, Brescianini, Sommer, Richardson, però ragazzi, cioè non scherziamo, Tolsvet è di un altro livello rispetto a tutti quelli che sono stati citati. La difficoltà tutt'al più può essere quella di capire come gestire le uscite di questi giocatori, ma parliamo di un altro livello. Tolsvet è un giocatore vero, ragazzi, non, questo ovviamente è il mio parere, però se lo mettiamo a confronto con Fabian, Brescianini, Sommer, Richardson, per me parliamo di un altro livello. Comunque ancora tutto chiaramente da definire, siamo intanto in attesa dell'ufficialità di Fabio Grosso, che dovrebbe arrivare nei primi giorni della nuova settimana, e da qui ripartiamo salutando e ritrovando con piacere a Radio Firenze Viola Carmine Esposito. Ciao Carmine, buona domenica.
4: Buongiorno, grazie.
2: Allora, intanto Carmine, la Fiorentina insomma un paio di giorni fa ha ufficialmente salutato Paolo Vanoli. Ti chiedo, prima ancora di parlare insieme anche della scelta di Fabio Grosso, se ritieni che in un certo senso la Fiorentina abbia, tra virgolette, agito correttamente, nel senso che sceglie Vanoli in un momento di estrema difficoltà, con un compito ben preciso, cioè quello di salvare la Fiorentina. Vanoli salva la Fiorentina, quindi missione compiuta, ognuno per la sua strada, sintetizzando e estremizzando il concetto. Tutto giusto o avresti dato una chance anche per la nuova stagione a Vanoli?
4: Ma vista comunque la stagione e tutto, è stata una scelta giusta. Scelta giusta, tra virgolette, doveva salvare la Fiorentina, l'ha salvata. Adesso bisogna voltare pagina, perché secondo me, se ritornassimo indietro, tra virgolette, tenendo comunque Vanoli, potremmo forse rifare comunque di nuovo un campionato, secondo me, non all'altezza, tra virgolette, della Fiorentina. Secondo me invece con il cambio di allenatore si può dare quella svolta in più, quell'entusiasmo in più che porterà l'allenatore sicuramente per far bene.
2: E qui arriviamo a Fabio Grosso, un nome che insomma ha un po' diviso anche l'ambiente nelle valutazioni. Per le aspettative c'era chi si aspettava un nome più altisonante anche sull'onda lunga della scelta di Paratici, chi invece insomma sottolinea che comunque la Fiorentina riparte da un quindicesimo posto e il prossimo anno non avrà neanche l'Europa, quindi sarebbe stato anche arduo immaginarsi un nome molto più pesante rispetto a quello di Grosso. Tu che idea ti sei fatto, Carmine?
4: Io sinceramente Grosso mi piace tantissimo, ha fatto un buonissimo lavoro a Sassuolo, sicuramente la piazza di Sassuolo non è la piazza di Firenze, quindi sicuramente ci vorrà un qualcosina in più per far bene, però penso che sia la scelta giusta. Io ti dico, tempo fa l'avrei accostato al Napoli, perché c'erano delle voci anche di Grosso che potesse comunque, tra virgolette, andare al Napoli, ma io avrei messo subito un pallino molto molto positivo, perché secondo me è un buonissimo allenatore che può far bene a Firenze sicuramente.
2: Guarda, su questo Carmine, siccome a mio parere chiaramente conta meno del tuo, anch'io sono un grande estimatore di Grosso e credo che in realtà in tanti sottolineano il fatto che da un punto di vista estetico, visto che ora va tanto di moda valutare questo, il Sassuolo abbia offerto più prestazioni pragmatiche che magari di dominio, di gestione della partita in un determinato modo. Io penso sinceramente, e vorrei da te su questo un punto di vista, che in realtà con il Sassuolo lui sia riuscito in questo biennio tra Serie B e Serie A a ottimizzare al massimo i valori dei singoli, ottimizzare al massimo il valore del collettivo e poi a dare una grande identità molto pertinente anche al valore della squadra, alle caratteristiche della squadra, cioè con dei giocatori come Berardi, Lorienté, Torsvet, Coné, sarebbe stato forse anche dannoso impostare il gioco su un possesso infinito e straripante. Quindi mi sembra in realtà un allenatore molto abile, ecco, nel premiare le caratteristiche dei giocatori.
4: E infatti sono d'accordissimo con la tua analisi, riparto subito dalla tua ultima domanda. Non mi ha dato il Sassuolo, con tutto il rispetto per la squadra che era, quei giocatori che aveva, non era quel blasone tra virgolette che saltava agli occhi a fine partita, oppure, però non mi ha dato un'identità di calcio. Io poi l'ho seguito più di un mese, quasi un mese e mezzo, perché stando qui a Bologna abbiamo fatto gli stage comunque a Sassuolo, ho visto come lavora, è un grandissimo professionista, uno staff di tutto rispetto, hanno situazioni tra virgolette, che possono fare soltanto bene. Io ti ripeto, messa a suolo forse è stata una delle rivelazioni dell'anno scorso, ma non come risultati, ma proprio secondo me come impostazione di gioco. Secondo me lui dà una bellissima impronta alla squadra. Sicuramente Firenze avrà sicuramente giocatori, tutto rispetto, qualche nome un po' più blasonato di Sassuolo, quindi secondo me se mette quello che ha fatto a Sassuolo in più qualche giocatore che arriva a Firenze che abbia voglia di riportare la Fiorentina dove merita, io penso che faccia benissimo.
2: Carmine, dal tuo punto di vista è lecito attendersi una stagione della Fiorentina, diciamo, di ripartenza rispetto al quindicesimo posto dell'anno scorso, ma graduale? Cioè rischia di essere pericoloso chiedere, immaginarsi e pretendere una Fiorentina fin da subito in grado di rientrare in lotta per l'Europa, o crede invece debba essere questo l'obiettivo primario nella costruzione della nuova rosa?
4: Secondo me la Fiorentina deve puntare subito a un posto in Europa. Firenze non può permettersi un anno di sbagliare, tra virgolette, perché può succedere di tutto, può avere una squadra fortissima, il miglior allenatore del mondo, però se poi l'annata è storta. Secondo me se riparte la Fiorentina pian piano, passano anni finché si possa avere una Fiorentina di alto livello. Io penso invece che debbano subito creare, con un nuovo allenatore, con un nuovo gioco, con l'impronta di gioco che ha lui, prendere qualche giocatore importante. Firenze secondo me deve puntare, dovrebbe essere quest'anno secondo me, non dico la mina vagante, però quella squadra che deve dar fastidio alle big, perché comunque ce ne sono tante. Vedete che si è aggiunto anche il Como adesso, quindi alla fine l'anno prossimo si aggiungerà anche la Lazio sicuramente. E io penso che la Fiorentina è quella squadra che debba dare fastidio, penso che dovrebbe essere il Bologna che è stato in questi due anni.
2: Non c'è dubbio. Carmine, nel salutarti, visto che ci sono insomma delle missioni parallele che deve portare avanti Paratici, una delle quali è comunque una sforbiciata al Monte Ingaggi, perché ci sono comunque degli stipendi un po' fuori scala rispetto alla Fiorentina attuale, siccome chiaramente su Ken c'è grande attenzione anche per la clausola rescissoria, perché comunque da una stagione sì complessa, però comunque si è preso la maglia da titolare della nazionale, continua a essere un giocatore comunque appetibile in Italia e non solo. Io però cambio un attimo zona del campo e ti chiedo su De Gea, visto che De Gea è il secondo giocatore più pagato in rosa e la Fiorentina sta facendo delle valutazioni su questo per capire fino a che punto insistere un altro anno con De Gea e col suo contratto da 3 milioni a stagione, se dal tuo punto di vista è un giocatore tra virgolette sacrificabile sull'altare appunto di un contenimento dei costi per gli stipendi, o se invece è imprescindibile per la Fiorentina del prossimo anno per te?
4: Ma il fatto dei costi ci può stare, però penso che De Gea sia uno dei portieri tra virgolette più forti in Europa. Anche lui, hanno avuto tutti una stagione tra virgolette travagliata, quindi alla fine poi i valori comunque escono fuori. Poi se la Fiorentina punta solo per abbassare i costi e sceglierà un giovane, puntare su un giovane, qui secondo me siamo un po' indietro al discorso prima che ho fatto. Secondo me puntare almeno su uno o due giocatori di grandissima esperienza, penso che comunque due sono i ruoli importantissimi, uno è il portiere e uno è l'attaccante che ti fa i 20 gol, che ti permette di fare quel salto di categoria. Io penso che comunque debba fare ancora un sacrificio con De Gea quest'anno la Fiorentina.
2: Carmine, è sempre un piacere, alla prossima.
4: Grazie. Buona giornata, grazie mille.
2: Grazie davvero a Carmine Esposito. Tra poco ci ascoltiamo anche un WhatsApp audio, però prima ci fermiamo, 15:30 sul cronometro, tra poco l'ultima mezz'ora, poi dalle 16 arriva Niccolò Ricchi.
1: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: :35, rush finale delle prime due ore di diretta di Radio Firenze Viola. Tra poco Niccolò Righi e Anna Dini in vostra compagnia fino alle 18. Siamo però ancora in tempo per tornare su alcune situazioni che si sono sviluppate nelle ultime ore, su alcuni interventi che abbiamo raccolto nel weekend. Prima però 348 7513 933, sentiamo un WhatsApp audio.
5: Ciao Francesco, io i tre centrali del centrocampo e i due difensori centrali della difesa li cambierei tutti con i nostri della Fiorentina, cioè quelli del Sassuolo mi piacciono tutti, qui tutti e cinque, però costano troppo, l'hanno pagati poco e ora l'hanno rivalutati ed ora costano troppo per noi, quindi io spero tanto in pratici che li trovi come ha fatto il Sassuolo, i calciatori così forti. Poi la domanda a te Francesco è: secondo te Favazzuli può essere un po' zappacosta?
2: Beh, guarda, credo che tu gli abbia fatto un gran bel complimento a Costantino Favazzuli. Io vorrei vederlo intanto prima di fare determinati accostamenti, visto che comunque parliamo di un classe 2004, quindi è anche arrivato il momento un po' di metterlo alla prova e quindi di salire di livello. Mi piacerebbe vederlo un anno in Serie A, perché comunque se si va a vedere, insomma, siamo al terzo anno di Serie B, ora è il momento di arrivare al piano di sopra, ecco. Poi da un punto di vista di evoluzione tattica, sicuramente come Zappacosta ha questa capacità di giocare sia basso che alto da una parte e dall'altra e di sapersi adattare molto bene. Una discreta fisicità, non straripante ma discreta, vorrei vederlo al piano di sopra, ecco. Poi se ne può riparlare, non c'è dubbio. Come detto però, ecco, visto che si parla di un giocatore che abbiamo visto anche all'opera con il settore giovanile della Fiorentina come Favazzuli, in corso di svolgimento a Parma c'è il Festival della Serie A e intervistato in esclusiva da Tutto Mercato Web il responsabile del settore giovanile viola, Valentino Angeloni, diciamo ripartendo dalla soddisfazione per aver vinto il campionato primavera, ha fatto un po' il sunto anche proprio del percorso fatto all'interno della stagione dal gruppo guidato da Galloppa, parlando di singoli, parlando del futuro dello stesso Galloppa, della prima squadra. Ce lo riascoltiamo.
6: Ci qua con Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina. La sua soddisfazione al termine di questa annata così importante per la primavera in particolare della Fiorentina?
7: Beh, aver riportato lo scudetto a Firenze dopo 43 anni è sicuramente quello, ma vedere gioire i ragazzi per un percorso che per tanti di loro nasce dall'attività di base, perché avevamo tantissimi ragazzi, una decina, che sono con noi da quando hanno veramente 10-11 anni, quindi si è chiuso un cerchio anche per loro, quindi una gioia per il club, per il nostro presidente che è venuto a mancare in questa stagione, quindi per lui è una dedica speciale, per la sua famiglia, per Giuseppe e per Caterina, quindi lo dedichiamo a loro perché sappiamo quanto ci tenevano al settore giovanile, a quello che hanno fatto, a quello che hanno costruito, quindi è una gioia che ha tantissimi aspetti e quindi ce lo godiamo in pieno.
6: Una gioia avvalorata dal fatto che ci sono tanti italiani ma anche tanti ragazzi toscani.

0: La sua età, tutte hanno una loro linea e se c'è l'opportunità di prendere un ragazzo straniero che può portare qualcosa di importante per il club, è giusto che si faccia, però è altrettanto vero che, ripeto, anche tante altre società fanno questo e stanno attenti al settore, alla parte, diciamo, della regione. Noi siamo molto attenti perché è quello che ha sempre voluto la proprietà, e quindi abbiamo continuato a farlo e ci ha portato grandi risultati, perché comunque negli ultimi 4 anni, che le vittorie più belle sono le arrivo in prima squadra di tantissimi ragazzi, negli ultimi 4 anni sono stati 16 esordienti, chi è poi rimasto a fare un percorso interno alla prima squadra, chi è in prestito in Serie B, e quindi è un percorso bellissimo e di questo siamo molto soddisfatti.
1: I tifosi hanno imparato a conoscere qualcuno di questi ragazzi di cui stavo parlando, come per esempio Martinelli piuttosto che Balbo, vi chiedo le prospettive in particolare per questi due ragazzi, o se vuole anche lei citare altri ragazzi ancora.
0: Brava, ce ne sono diversi, perché ne abbiamo anche tanti che in prestito in Serie B, chi ha vinto campionato come Lucchesi che era con noi, e quindi Caiodé, Comusso, sicuramente quelli citati hanno avuto lo spazio, perché Balbo, comunque il mister Manoli gli ha dato spazio, stesso Quadio, Martinelli è andato a giocare. Ce ne sono diversi e questo è quello che ci riempie di gioia, di orgoglio. Poi il loro percorso sarà da valutare con la prima squadra, con le scelte che farà il nostro direttore Paratici.
1: Le chiedo un'ultima cosa riguardo anche l'allenatore, perché avete valorizzato insomma anche l'allenatore Galloppa, che è molto ambito. Le chiedo se ci può dire qualcosa sul suo futuro o sulla scelta eventualmente per l'anno prossimo.
0: No, stiamo valutando insieme al direttore sportivo Goretti, al direttore sportivo Paratici, il direttore tecnico Goretti, stiamo valutando quello che è poi la scelta da fare. Sì, Daniele ha fatto un percorso con noi da 6 anni, ha dimostrato di avere grandissime qualità e gli auguriamo il meglio, e chi lo prende un allenatore preparato, una persona per bene. C'era successo già con Alberto Aquilani, quindi dai, è un bel auspicio anche per lui e per il futuro, per i nostri allenatori, è un grande motivo di orgoglio.
1: Per chiudere, infatti, i tifosi della Fiorentina hanno avuto magari un'annata un po' difficile per quanto riguarda la prima squadra, ma per il futuro si può dire che ci siano ottime prospettive, no?
0: Sì, è stata una stagione difficile per la prima squadra e abbiamo sofferto tutti ovviamente, però è finita con la salvezza, che ovviamente all'inizio non era quello spiegabile, ma era, a un certo punto è diventato un obiettivo fondamentale, quindi complimenti a tutti per il raggiungimento. Per i tifosi sì, nell'anno del centenario sicuramente abbiamo dato, questa vittoria ha dato un po' di gioia a loro, e abbiamo aggiunto anche il trono di Viareggio, che mancava da 34 anni, e quindi sono gioie, ripeto, che sono unite a quello che è il lavoro nostro, che dobbiamo cercare di produrre calciatori per la prima squadra. Sicuramente per il popolo viola è qualcosa di bello e importante, siamo orgogliosi di averglielo dato.
2: E a corredo, diciamo così, di questo, mi piace anche ricordarvi un paio di appuntamenti. Intanto, in ordine proprio cronologico, alle 19 la finale continentale dell'Italia Under 17 contro il Belgio, e questa sera poi l'amichevole della nazionale di Baldini contro la Grecia. Chiaramente alle 19 l'Under 17 vuol dire, tra gli altri, anche Federico Croci, il classe 2010 della Fiorentina, nato a Bibbiena, cresciuto tra Marino Mercato Subiano e Aquila Montevarchi, e poi via via da 4 anni a questa parte nel percorso della Fiorentina, il debutto con la Primavera, la vittoria del Viareggio, insomma una storia nota e arcinota, direi, sotto questo punto di vista. Mentre chiaramente dalle 21 spazio poi alla prima squadra da un punto di vista di nazionale, con Ndur, con Comuzzo, con Fortini nell'amichevole contro la Grecia, in una domenica però per gli amanti dello sport tout court che si è già aperta con il motomondiale, la vittoria di Marquez in Ungheria. Siamo al 33esimo dei 78 giri previsti a Monte Carlo, con Antonelli in testa davanti a Leclerc e Hamilton, con quest'ultimo quest'ultimo però che si è già fermato ai box, quindi a breve dovrebbe riappropriarsi della sua seconda posizione. E giustamente ci ricorda anche un parere assolutamente disinteressato della nostra Sara Mastrosimone: alle 19.30 la Nations League di volley con Brasile-Italia, e ovviamente

0: tutti gli aggiornamenti del caso curati dalla nostra Sara Mastrosimone, inviata in loco per seguire l'evento, e con tutti i collegamenti qui in studio con Niccolò Ceccarini, che potrebbe essere, ecco, il gancio perfetto per un collegamento sul volley. E in tutto questo, vi ripeto, comunque siamo a 4 giorni dall'inizio dei mondiali, e in un modo o nell'altro vi prometto che riusciremo anche qui a chi si compra, ecco, quindi dalle 10 alle 12 nella trasmissione in cui mi trovate spesso e volentieri, come si dice in gergo, spero volentieri per voi oltretutto, ci sarà tempo e modo magari di inserire qualche elemento sul mondiale. Però mi prendo anche questo piccolo spazio autopromozionale per segnalarvi che comunque su tuttomercatoweb.com, che è il nostro sito fratello maggiore, trovate tutte le schede delle nazionali, le più assurde le ho curate io, quindi spero che possano, se non altro, aver mantenuto un po' quello spirito conference per poter parlare di Curaçao, di Haiti, di Panama, dell'Uzbekistan, della Giordania. E per alcune di esse trovate anche un piccolo video sulla pagina TikTok di TMV. Quindi ragazzi, l'imbarazzo della scelta per parlare di Curaçao e delle nazionali più conference tra virgolette di questa edizione a 48, sostanzialmente un leviatano mondiale, possiamo definirlo così, dove, vi ripeto ancora una volta, per me è un'onta senza precedenti. Su oltre 1200 giocatori solo Pongracic porterà il viola al mondiale. Poi magari la Croazia farà anche un buon percorso, sappiamo che è appunto uno degli elementi positivi per le varie nazionali in questo mondiale, che chiaramente la prima tagliola comunque elimina solo 16 nazionali, perché passano le prime due di ogni girone, i gironi sono 12, più le 8 migliori terze su 12. Quindi immaginando la Croazia nel girone con Inghilterra, Panama e Ghana, bisognerà proprio impegnarsi, ecco, per non arrivare almeno ad essere tra le 8 migliori terze di 12 e quindi evitare di far peggio. Però sappiamo che insomma il mondiale a volte espone anche nazionali blasonate a vere e proprie figuracce, e quindi insomma ci sarà curiosità comunque per vedere tutte le nazionali all'opera, e quindi vedremo un po' il da farsi. Però chiudiamo, a proposito di voci che abbiamo raccolto in questi ultimi giorni, con una bellissima intervista che ieri abbiamo realizzato a Radio Firenze Viola a Leonardo Fabbri, che qui abbiamo imparato chiaramente a conoscere anche e soprattutto come tifoso viola, ma che poi in realtà insomma nel suo percorso di vita è uno straordinario protagonista del lancio del peso, reduce da una meravigliosa prestazione e da una straordinaria vittoria al Golden Gala di Roma, tra l'altro teatro che ha consentito anche a tanti portatori del tricolore di vivere una serata davvero, davvero speciale. Lo abbiamo sentito alla luce di questo trionfo nella tappa capitolina della Diamond League e del suo lancio da 22 metri e 14, parlare di questo, parlare chiaramente anche della sua Fiorentina, della sua squadra del cuore. Noi con questo contributo ci salutiamo, tra poco Niccolò Righi e Anna Dini, con il sottoscritto ci troviamo domattina dalle 10 con Chi si compra. Per il resto buon proseguimento.
1: L'Italia è casa, però insomma poi Firenze è casa casissima.
2: Sì, no, sinceramente non me lo ricordavo di questo aneddoto, ma mentre
3: non sfugge niente.
1: L'hai detto te, l'hai detto te.
2: Infatti mi hanno fatto sta domanda, e comunque il Golden Gala c'è stato un paio di volte a Firenze, sinceramente è sempre stato molto apprezzato, più di Roma. Quest'anno insomma è stata una bella edizione, c'era tantissima gente, quindi purtroppo penso che non verrà più riproposta a Firenze, almeno di altre necessità, però insomma è sempre bello gareggiare a Firenze.
1: Certo, certo, peraltro tra poco sei in gara a Lucca, quindi comunque a pochi chilometri da Firenze, ma di questo parleremo più avanti. Intanto Leonardo, vogliamo tornare al Golden Gala, a questa misura di 22-14. Si può dire a un momento di luce dopo un po' di difficoltà, insomma ne avevi parlato anche qua a cuore aperto, mi verrebbe da dire, durante la nostra trasmissione. Cosa ti dà questa vittoria di Roma?
2: Ma no, dà tantissimo. Alla fine come le persone, insomma, basta un ricordo brutto, insomma, per cancellare tutte le cose belle. A me basta una cosa bella per cancellare tutte le cose brutte, quindi l'ho vista proprio come momento della svolta, perché insomma, purtroppo lo sport e la vita sono così, cioè tutto un sali e scendi, a volte va bene ma tante volte va male, quindi bisogna avere l'intelligenza nel capire cosa migliorare dopo le cose vanno male, e poi insomma prima o poi chi si impegna viene sempre ripagato, e sono contento perché insomma una notte così appunto mi ripaga di tanti sacrifici e tante delusioni.
3: E pensi che possa aver fatto la differenza, diciamo, andare con un animo differente, magari un pochino più leggero, un pochino più orientato al divertirsi, come abbiamo cercato di capire dalle sue dichiarazioni?
2: Ma sì, sicuramente sì, infatti anche il giorno prima ho trovato i social esplosi per video miei che mi ero messo a fare i salti.
1: Lasciamolo alla Larissa, direi, con tutto il rispetto, sì. Leonardo, ma lo lascerei alla Larissa Iapichino.
2: Meglio, sì, perché la forza di gravità purtroppo non è mia. E, però ecco, sì, sono arrivato a Roma 3 giorni prima della gara, ho proprio cercato di fare tutte cose che mi avrebbero reso felice. Ho comprato un box di carte Pokémon, ci siamo messi a aprirle con gli altri pesisti a tavola, ho fatto i salti in lungo appunto il giorno prima, tutte cose belle. Poi ovviamente in gara mi sono ritrovato prima della gara, lì ovviamente la pressione c'era, però insomma ho cercato di avere solo pensieri positivi. Mi sono ricordato invece degli ultimi 2 Golden Gala che sono andati male, mi sono ricordato dell'Europeo vinto lì 2 anni fa, e quindi dai, insomma, avevo veramente voglia di far bene, perché le ultime 2 gare in Diamond League erano andate non male, però insomma non come volevo, però in Italia volevo insomma far bene.
1: Senti, come dicevo, secondo me ci sono diversi dati significativi nella tua prestazione. La misura, che è oltre i 22 metri, che insomma è quindi una misura di elite assoluta per quanto riguarda il getto del peso. Il fatto che ti sei messo alle spalle quelli che comandano la disciplina, perché Kovacs, Cruiser, Walsh sono i più forti in circolazione, quindi cioè fiducia su fiducia, mi verrebbe da dire.
2: Quello sì, infatti sono molto contento di questo. Avevo un po' paura di Kovacs perché domenica eravamo in Marocco, ha fatto 22,58. Ci ho detto, cavolo, io sto bene, ma questo è appena arrivato dall'America, c'è il jet lag e tutto. A Roma questo, magari io rischio di far tanto ma non vincere. E invece dai, è andata bene. E nel lancio del peso alla fine è così, magari nelle altre discipline c'è tanta gente che non ti fa tutte le tappe, da noi invece tutti vanno a fare tutte le gare, quindi ogni volta diventa una finale olimpica. Però è bello insomma poter sempre partecipare ai massimi livelli, vincere ti dà l'opportunità insomma anche di crescere e vincere gare importanti, quindi è una gara insomma che c'ha molto valore.
3: E come avevamo accennato prima, comunque c'è molta pressione prima delle gare, devi essere presente mentalmente per sostenere, diciamo, lo sforzo fisico. E che consiglio daresti invece tu agli atleti che come te hanno subito magari critiche negative e quindi poi vieni influenzato anche dall'aspetto psicologico della pressione in generale? Che consiglio daresti tu a persone che magari hanno vissuto la tua stessa situazione?
2: Ma allora, io la sto vivendo abbastanza male, sto imparando un po' adesso a gestirla e ho un rapporto molto difficile con i social. Okay. Sono sempre stato uno che leggeva molto e invece adesso o non li leggo, cioè magari li guardo perché comunque sono ragazzo normale come tutti,
3: certo.
2: E ho anche del tempo libero tra gli allenamenti e non è che posso fare grandi cose durante il riposo, quindi comunque i social li uso. Magari adesso cerco di evitare di guardare i commenti di qualsiasi post, perché anche magari post di altri trovi sempre almeno un bischer insomma che si diverte a infamare gli altri, quindi già solo evitare di leggere i commenti mi fa stare meglio, e è una cosa che consiglio. E anche quella la mattina, magari appena svegli, di non guardare magari il telefono, sì, ma non i social, e fare altro, che anche quello ti attiva invece di stare al telefono, poi ti rende stanco.
1: Io lo voglio dire, con il profilo ufficiale della Savino del Bene, complimenti, te l'abbiamo fatti addirittura due volte.
2: L'ho visto.
1: Perché lo sai che insomma noi ci teniamo a te come te ci tieni.
2: L'ho visto.
1: Ascolta, no, prima parlavo di Lucca, che è il tuo prossimo appuntamento, se non sbaglio, appunto domani.
2: Domani pomeriggio, sì.
1: E, tra l'altro, parlando, no, prima dicevi a Roma, ho cercato di ricordarmi quanto avevo fatto bene per l'Europeo. Lucca è un posto dove comunque storicamente c'hai delle buone vibrazioni, mi verrebbe da dire.
2: Lucca sì, ho sempre fatto molto bene. La pedana non mi piace, sinceramente. Una delle pedane che meno mi piace. Insomma. Però ci ho fatto due gare, una 22:59 e una 22:31. Quindi
1: ci potrebbe stare.
2: Spero di poterti dire che non mi piace neanche domani, a tanto fare porta bene, no? Però comunque, essendo vicino a Firenze, c'è tanti tifosi, c'è un bel clima, quindi alla fine, sai, più delle volte conta più quello, appunto per l'aspetto mentale, che tante altre cose, perché comunque ad alti livelli sono queste piccole cose che fa la differenza.
1: Sì, poi tu sei un po' una dinamo, secondo me, cioè ti serve un po' quel tipo di sensazioni, ti fanno rendere il doppio, secondo me, non lo so.
2: Ma
1: ho questa,
2: sì,
1: impressione.
2: Più che altro, più che la condizione fisica, appunto, è proprio tutto il contesto, no? Te arrivi lì, c'è un bel clima, sembra proprio quasi una festa, no? C'è, cioè, anche all'Olimpico adesso sono entrato, invece negli altri anni c'era meno gente. E comunque non è neanche bellissimo per noi gareggiare all'Olimpico, perché per carità, comunque facciamo sempre 20-25 mila persone al Golden, certo, Gala, però sembra deserto comunque all'Olimpico.
1: È un pianto enorme.
2: Te entri e dici, cavolo, però un po' triste, no? Invece quest'anno forse c'erano 30-35, quindi un po' di più, però già col fatto che non c'era Jimbo Tamberi a gareggiare, erano tutti in curva nord e nel rettilineo, e quindi già facevo un effetto diverso, no? Era già più ok, bene, bello, e già quello ti dà, insomma, quel magari 1% in più per fare bene. Radio Firenze
4: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: diretta di Radio Firenze Viola, un buon pomeriggio, una buona domenica. Vi arrivano da Niccolò Righi, che riceviamo il testimone lasciatoci libero da Francesco Benvenuti, che ci ha preceduto nelle due ore precedenti. Con me c'è Anna Dini. Ciao Anna.
1: Ciao Nico e buonasera a tutti.
0: Una domenica di sport, si può dire, questa, perché non si parla molto di calcio, magari non lo parleremo neanche troppo neanche noi, o almeno guarderemo con un occhio a quello che succede in Francia, soprattutto perché ci sono due grandi appuntamenti. Si sta correndo a Monte Carlo il GP del Principato, che vede un italiano in testa con 19 secondi di vantaggio sulla Ferrari. Stiamo ovviamente parlando di Andrea Chimi Antonelli, che potrebbe mettere a segno la sua quinta vittoria consecutiva in un Gran Premio di Formula 1, ovviamente un record mai realizzato da un italiano, e se Antonelli dovesse vincere riporterebbe l'Italia in testa sul gradino più alto del podio a Monte Carlo dopo 22 anni da Jarno Trulli nel 2004. Quindi insomma stiamo osservando da vicino quello che sta facendo la Mercedes di Kimi Antonelli, che appunto è prima con grande vantaggio sulle inseguitrici, secondo in questo momento Hamilton a 20 secondi, ma c'è anche 5 secondi di penalità da scontare, il buon Sir Lewis. Terzo invece l'altra Ferrari di Leclerc, poi Piastri, Russell, Hajar, Gasly e via proseguendo con qualche anche sorpresa nei primi giri, dove sono usciti Norris, ma soprattutto per un problema tecnico è uscito immediatamente Max Verstappen. Un occhio anche sullo Châtrier di Parigi, dove si gioca l'ultimo atto del Roland Garros. Stai sorridendo perché insomma non sta andando benissimo.
1: Non è andato benissimo il primo set.
0: No, non è andato benissimo. Impegnato Flavio Cobolli, un fiorentino tra l'altro, anche se è tifoso per la Roma, però c'ha il giglio tatuato sulla schiena.
1: Nato a Firenze.
0: Flavio Cobolli, che è in campo nell'ultimo atto appunto del Roland Garros, sta sfidando Alexander Zverev. Però il primo set è andato al tedesco, che di fatto un primo set che di fatto non c'è mai stato, perché si è imposto, se non sbaglio, 6-1,
1: esatto.
0: Quindi vedremo se Cobolli riuscirà a fare uno switch mentale dal secondo set. Però insomma, grande favorito Zverev dopo il forfè alla vigilia di Alcaraz e i problemi accusati da Sinner, che lo hanno mandato KO contro Cerundolo, se non sbaglio al secondo turno. Appunto Zverev, il numero 3 al mondo, grande favorito per mettere le mani su quello slam che finora gli manca, nonostante una carriera insomma da grande giocatore, anche da grande what if, con qualche caduta anche dal punto di vista mentale nel corso appunto della sua carriera. Ma in questo momento 6-1 il primo set. Tra l'altro, ecco, guarda, grazie Sara, perché per chi ci sta seguendo sul canale 92 del Digitale Terrestre, io vi invito sempre a seguirci sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia, a seguirci anche in DAB se siete a giro con la vostra auto. Ci sta proiettando una foto di Edoardo Bove, che è in tribuna a seguire l'amico Cobolli. Loro due sono insomma grandi amici,
1: come fratelli, hanno fatto lo stesso percorso nelle giovanili della Roma, e poi uno si è dato al calcio e l'altro al tennis, però con ottimi risultati. Devo dire che comunque entrambi sono dei grandi sportivi, perché per arrivare a questi livelli in entrambi gli sport bisogna essere dei grandi sportivi.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro, a proposito, per dare anche una completezza, e poi magari ci addentriamo più sui temi legati al mondo fiorentina, per dare completezza anche alla giornata di sport, sembra incredibile a dirsi, ma in realtà neanche troppo. Stiamo pensando alla Formula 1, al tennis. Stasera c'è anche l'Italia in campo.
1: Davvero?
0: Una partita dimenticabilissima, l'ultima amichevole estiva prima appunto di un po' di vacanza che si concederanno anche gli azzurrini e Silvio Baldini. Stasera l'Italia è impegnata in Grecia, in quella che è appunto un'amichevole che metterà verosimilmente in luce altri ragazzi che magari non hanno avuto anche la fortuna di esordire l'altro giorno, quando l'Italia ha vinto 1-0 contro il Lussemburgo. ma che insomma poi racconta che in questo momento anche il faro del pubblico per quanto riguarda lo sport italiano si è puntato in altre direzioni, e mi viene da dire anche giustamente,
1: perché bisogna un po' distogliere lo sguardo da questo calcio per vedere se fa qualche cosa per venire incontro a noi appassionati. Nicco, si può parlare della nazionale guardando anche in casa Fiorentina, perché io ho guardato con attenzione i ragazzi della Fiorentina impegnati nella gara contro il Lussemburgo, anche se stasera sulla carta perlomeno l'avversario dovrebbe essere migliore.
0: Sì, assolutamente.
1: E Ndura ha fatto una prova sufficiente, Comuzzo continua secondo me a non trovare più se stesso, invece un ragazzo che mi ha deluso tantissimo, seppur abbia giocato poco, è stato Fortini.
0: Sì, Fortini è entrato, se non sbaglio, un po' nel secondo tempo, insomma un ingresso abbastanza in ombra. Saresti ancora più netta.
1: Parecchio in ombra,
0: dico anche che buio pesto, però ecco, insomma la partita è un po' quella lì, e quindi magari aspettiamo altri appuntamenti poi per giudicare un ragazzo, perché insomma, come magari nella nostra ottica in questo momento il calcio non ha la priorità, forse anche questi ragazzi non è che siano proprio mentalizzati al 100% in questo momento su degli appuntamenti che sì, gli permettono comunque di confrontarsi per la prima volta con la maglia azzurra. Però ecco, c'è stato anche tanto dibattito questi giorni in redazione sul fatto se Baldini abbia fatto bene o meno a convocare i ragazzi, se per queste partite si doveva portare dietro il gruppo dei senatori, così che secondo te ha fatto bene a portarsi
1: io
0: ragazzi?
1: Mi sono espressa anche a Scanner con mio babbo mercoledì, secondo me ha fatto benissimo, perché bisogna anche lasciare spazio a chi probabilmente se lo merita. Chiaramente non tutti i convocati avranno la possibilità di giocare nella nazionale maggiore, però qualcuno di loro ha la possibilità di mettersi in mostra, qualcuno che non è mai stato preso in considerazione, perché Pisilli e Pio Esposito meritatamente a mio avviso sono stati convocati in nazionale, ma ce ne sono altri che meritano magari un pochino più di attenzione. Quindi, visto che le partite hanno il valore che hanno, nonostante credo che per il ranking UEFA, anche se siano amichevoli,
0: sì, hanno una valenza legata alla Nations League, assolutamente. Con due vittorie l'Italia si troverebbe in una situazione migliore per quanto riguarda la Nations League.
1: Ecco, però secondo me è stata una cosa giusta. Vero anche il fatto che comunque da una situazione drammatica era più facile fare una scelta drastica di questo tipo, ecco.
0: Certo, sì, non aveva niente da perdere in questo senso. Silvio Baldini, che ricordiamo CTE ad interim, questa sarà la sua ultima partita prima di ritornare in Under 21, e poi ci aspetta una lunga estate dove capiremo anche chi sarà il futuro CT della Nazionale. In questo momento il favorito sembra essere Antonio Conte, che si è più volte speso. Comunque, per quanto riguarda l'Italia che vedremo stasera, non ci dovrebbero essere troppi cambi rispetto all'11 che è sceso in campo in Lussemburgo, con Baldini che dovrebbe sostituire Favasuli con Anor dell'Atalanta, e Ekator dovrebbe giocare dal primo minuto al posto di Cherubini in attacco. Per questo sono attesi anche i due viola che erano scesi in campo dal primo minuto, ossia Pietro Comuzzo e Sherren Dur. Intanto allo Châtelier di Parigi è iniziato il secondo set 1-0 Zverev, in questo momento Cobolli in battuta, quindi Zverev ha tenuto la battuta. Parliamo anche un po' di Fiorentina, perché ci siamo un po' dilungati sulla Formula 1, sul tennis e sulla nazionale. Lo facciamo con il primo ospite di oggi, che è Andrea Giannattasio. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, eccomi.
0: Allora, siamo in una giornata che insomma non è che pululi di temi, no, si può dire di niente, esatto, legata alla Fiorentina, però Andre, dovrebbe essere il giorno, la vigilia di quello che magari si può considerare una sorta di giorno zero, perché domani, se tutto va come dovrebbe andare, ci potrebbe essere l'ufficialità di Fabio Grosso, ma soprattutto la società partirà alla volta degli Stati Uniti, di New York, dove Fabio Paratici, Alessandro Ferrari sono attesi al confronto con la famiglia Commisso, e quindi si può decretare quella di domani come una sorta di giorno 0.1 di quella che sarà la nuova Fiorentina.
2: Sì, l'allargherei a tutta la settimana.
0: Sì, diciamo, certo.
2: I dirigenti viola rimarranno a New York o comunque sia nel New Jersey, per essere più precisi.
0: Sì,
2: no?
0: Certo.
2: Una settimana, per quello che abbiamo capito, quindi fondamentalmente ci sarà un periodo abbastanza lungo nel quale i dirigenti potranno confrontarsi con la proprietà, con il presidente Commisso e sua madre Catherine. Io, da quello che so, la firma di Fabio Grosso sul contratto c'è già stata nei giorni scorsi, e quindi si tratta esclusivamente di comunicarlo ufficialmente domani, penso, al più tardi martedì, ma direi domani, perché poi l'idea dei dirigenti era quella di partire alla volta degli Stati Uniti con la firma di fatto archiviata, comunque sia ufficializzata. È una fase della stagione di dimenticare, perché intanto la Fiorentina comunicherà il nuovo allenatore, e rispetto allo scorso anno potrà farlo con ampio anticipo. Insomma, l'anno fa ci fu a fine maggio, mi pare fosse il 28 maggio, la dimissione di Palladino, e poi partì una ricerca affannosa di un successore che poi fu individuato in Pioli che fu ufficializzato soltanto a fine giugno, inizio luglio. Stavolta l'ufficialità arriverà in tempi normali. Per quello che ho capito, la sua presentazione non avverrà a breve, la presentazione di Grosso della parte avverrà credo proprio nei primissimi giorni di ritiro o poco prima. Il ritiro parte il 10 luglio. Sarebbe affascinante, questa cosa l'ho detta anche altre volte, che potesse essere il 9 luglio, insomma 9 luglio 26 saranno 20 anni dati dal 9 luglio 2006.
0: Sì, è vero.
2: E quindi non sarebbe male una scelta di questo tipo. E per il resto sarà più che altro poi il focus sulla visita della dirigenza in America, un aspetto che possa essere un confronto genuino, un confronto costruttivo, soprattutto un confronto concreto, perché io sono tra coloro i quali hanno apprezzato il video messaggio del presidente Commisso, anche se poi non si è sceso nello specifico in cifre, in target, in programmi di crescita o di decrescita, non lo so, poi bisognerà capire cosa vorrà fare la proprietà. Però ecco, io mi aspetto che quando poi Paratici e Ferrari torneranno in Italia e mi auguro facciano una conferenza di inizio nuova stagione, chiariscano nello specifico di cosa si è parlato, quali sono le intenzioni della proprietà.
0: Secondo te, Andre, quali saranno più o meno però i temi sul tavolo?
2: Ma intanto bisogna capire che tipo di Fiorentina dovrà nascere, cioè se è una Fiorentina che sarà composta da giovani o una Fiorentina che sarà non lo so, un giusto mix tra elementi di esperienza e ragazzi che magari faranno parte della prima squadra che con esperienza in testo o magari direttamente la primavera. Se ci sarà la necessità di un abbassamento dei punti di ingaggio, oppure si potrà procedere serenamente con naturalmente le cifre che ci sono state fino adesso. Io per esempio so che la Fiorentina non vuole disimpegnarsi, cioè per la verità è diverso, la famiglia Commisso non vuole disimpegnarsi non mettendo più la sponsorizzazione di Mediacom resta, i 25 milioni restano, poi non appariranno più sulla maglia, non apparirà più sulla maglia il nome dello sponsor, ma in base l'aiuto economico dei Commisso rimarrà. Però ecco, andranno delineate secondo me queste cose. I giocatori più importanti rimarranno o meno, verrà messo il cartellino vendersi su chiunque oppure su certi elementi, che ne so, Ken, Fagioli, Comuzzo, si deciderà invece di dire assolutamente no, non vengono scelti a prescindere. Ecco, io mi aspetto questo, mi aspetto che quando poi ci sarà la conferenza di Ferrari e Pratè, spero a fine mese o comunque poco dopo che sono tornati, si chiariscano questi temi, mi sarebbe francamente molto piacere.
0: E a proposito del mercato, lo hai citato in questo momento, chiaramente sono elucubrazioni di insomma persone, anche tifosi, anche che in questo momento al 7 di giugno, in questa domenica un po' noiosa, chiaramente non abbiamo molto in mano, però tu cosa percepisci per quanto riguarda il mercato? Cioè, secondo te sarà un mercato che porterà a Firenze l'ennesima rivoluzione, oppure c'è la sensazione che magari questa squadra, che magari quest'anno non ha reso per niente, quindi si è anche inevitabilmente svalutata, possa godere anche di un po' di fiducia da parte della nuova Fiorentina, della nuova dirigenza, che dice magari si mette questi giocatori in mano ad un allenatore più congeniale, magari fare una preparazione anche un pochino migliore, perché si è capito che uno dei grandi problemi che ha avuto la Fiorentina la scorsa stagione è stata anche una preparazione estiva pessima, che possa poi portare anche a mostrare nuovamente quello che alcuni giocatori avevano già mostrato l'anno prima con Palladino.
2: Ma io intanto mi aspetto, o almeno più che mi aspetto, spero, perché poi non è che insomma sia così convinto di quello che sto per dire, spero che ci sia chiarezza. Cioè, io ho la sensazione che l'anno prossimo, va detto chiaramente, sarà un anno di transizione. La Fiorentina proverà a piazzarsi alle prime 10 della classifica, poi cercheremo di vedere se tra le prime 5 e le prime 7, oppure tra il settimo e il decimo posto. E io penso più la seconda ipotesi, tra il settimo e il decimo. Quindi, però, al di là di questo, alle mie sensazioni, quello che spero è che ci sia chiarezza. Cioè, se c'è da dire, signori, sarà un anno di transizione, e diciamolo, non abbiamo paura a dirlo. Se Paratici ha fatto un contratto di 4 anni e mezzo, io non credo che quando ha firmato con la Fiorentina ventesima pensasse già con la bacchetta magica l'anno dopo di fare una squadra a primi 5 posti. Penso che con un percorso di 4 anni e mezzo abbia pensato, beh, arrivo, vediamo cosa riesco a costruire, vediamo dopo i primi 2 anni dove siamo. Quindi il primo anno è il prossimo, naturalmente, e secondo me non c'è da vergognarsi nel dire che quella che potrebbe iniziare sarà un'annata di assestamento, dove non mi aspetto una rivoluzione. È impossibile, perché con una rosa di 20 giocatori, almeno 10-15 dei quali secondo me inadeguati, non li puoi vendere tutti. Però ti devi anche rendere conto che devi essere una squadra in grado di pianificare una crescita. Poi la storia di Viola insegna che sono andate dove il buon lavoro dell'allenatore e quello della proprietà e della dirigenza portano subito a rinascite, ovviamente quello che è successo con l'Italiano, ma dal passato abbiamo citato Montella nel 2012, Prandelli nel 2005, e poi ci sono anni in cui invece fatichi di più. Io mi auguro che il grosso abbia la bacchetta magica e venga aiutato dalla proprietà per davvero trovare la chiave giusta fin da subito. Però non è scontato, perché quando la Fiorentina è tornata subito in auge nel 2021 non c'era il Como, non c'era il Bologna, nel 2012 con Montella non c'era nemmeno l'Atalanta, quindi ci sono nuove realtà che oggi insidiano i primi posti. Quindi dovrei essere molto più bravo di tante formazioni.
1: Ecco Andrea, dicevi che una rivoluzione è impensabile, infatti io condivido questa cosa con te, ma se tu potessi fare 5 nomi da cui ripartire, chi sarebbero dal tuo punto di vista?
2: Ma io l'ho detto, ripartirei da Moise Kean. Cioè, non ho problemi a dire che la Fiorentina difficilmente riuscirebbe a trovare un centravanti del suo valore con le forze economiche che avrà a disposizione. È difficile trovare un centravanti forte come Kean a 20 milioni, 25 milioni. Quindi io da Kean ripartirei da Solomon, per esempio, perché la Fiorentina giocherà col 4-3-3 con Grosso, e non avendo nemmeno un esterno in rosa di fatto di ruolo, io un esterno migliore di Solomon a 10 milioni non so se esiste. Cioè, ce ne sono di molti meglio a 30-40 milioni, no, a 10 no. E a centrocampo io terrei tutti, terrei Mandragora, terrei Fagioli, terrei Indur, sugli altri vediamo. E poi in difesa io farei un gran pulito, ma veramente in tutti, non ce n'è uno che mi convince. Per carità, vogliamo tutti bene a Ranieri, ma può fare secondo me la riserva in una Fiorentina che vuole puntare in alto. Il terzino cambierei, c'è lo Doc e Gosens.
1: E De Gea?
2: Il portiere vediamo. Il portiere è un dubbio. Io se la via De Gea non mi strappo i capelli, intanto perché ne ho pochi, e poi perché secondo me si può trovare anche qualcosa un po' di più fresco e futuribile nei prossimi anni. Certo, se l'idea è, perché il piano potrebbe essere anche questo, Martinelli dalla stagione 27-28, quindi la prossima ancora, diventa il titolare della Fiorentina, allora dico, teniamo un anno De Gea, che danni non ne fa, se non è il De Gea del giorno d'andata l'anno scorso, e dall'anno successivo prendiamo Martinelli. Allora quello può essere un discorso giusto, però da quello che ho capito Occhio a Peghea, perché quei 3 milioni di ingaggio che prende sono un po' tanti per una squadra che non fa l'Europa l'anno prossimo, e quindi il ragionamento sul cambiare anche in porta c'è.
0: Staremo a vedere quello che succederà dal mercato. Andre, l'ultima prima di salutarti, venerdì insomma è stato reso noto anche quello che sarà il calendario della prossima stagione. Partenza molto difficile per la Fiorentina, perché si ritroverà subito all'Olimpico contro la Roma di Giampiero Gasperini, poi tre turni abbastanza morbidi, tra cui due gare consecutive in casa contro il Frosinone e contro il Torino, un'altra neopromossa poi il Venezia, e poi inizierà un'altra fase di calendario abbastanza tosta, dove i viola affronteranno il Napoli, il Como, l'Inter, l'Atalanta in queste 4 in 5 partite. Non so se sei scaramantico, ma ti racconto questo dato. La sfida al debutto tra Roma e Fiorentina è una vera e propria, un vero e proprio must have del nostro campionato. Pensa che nella storia si sono incontrate ben 10 volte. Questa sarà la decima volta che la prima giornata.
2: Credo sia l'undicesima,
0: L'undicesima addirittura, ok.
2: Sì, 10 volte in passato, e questa è l'undicesima.
0: È l'undicesima addirittura, bene. Lo sai, addirittura per 7 volte, questa sarà l'ottava, la Fiorentina ha debuttato proprio all'Olimpico. Una sola volta ha vinto la Fiorentina all'Olimpico, era la stagione 1968-1969, e tu sai benissimo quello che è successo a fine di quell'anno.
2: Sì, ma guarda, io grado lo scudetto, ricordo anche con Vincenzo Italiano, la Fiorentina partita lì.
0: Sì.
1: Malissimo con Dragoschi.
2: Sì, fu una serata terribile, perché Dragoschi impazzì dopo 10 minuti, si fece cacciare, però la Fiorentina perse, ma fece un grande campionato.
1: Vero.
2: Che poi finì al settimo posto, ma la Fiorentina, se non avesse, secondo me, perso il cervello a Genova la penultima giornata, sarebbe arrivata sesta o quinta, sarebbe andata in Europa League, tra l'altro. Ma mi ricordo che anche con Vincenzo Montella in panchina l'ultimo anno, mi sembra, la Fiorentina perse molto male,
0: sì,
2: 3-0 mi sembra, e però arrivo quarto in classifica, quindi non è male, ecco, come partenza.
1: No, infatti.
2: Poi, mi auguro di non perdere. Il calendario secondo me è ben equilibrato, poi vanno incontrate tutte,
0: certo.
2: È ben equilibrato, anche il finale non è male. Quest'anno invece era molto più difficile, anche se poi la Fiorentina qualche vittoria importante l'ha ottenuta nel finale. Ha questo inizio difficile, perché è vero che ha queste tre gare tutto sommato abbordabili con Frosinone, Venezia e Torino, però poi nelle prime 11 giornate affronta 6 delle prime 7 squadre che hanno chiuso in testa la classifica l'anno scorso. Quindi è diciamo così, da settembre a novembre è un calendario complesso, però anzi da agosto a novembre è un calendario complesso, però le grandi vanno si conviene affrontarle subito, e quindi speriamo la Fiorentina faccia subito bene.
0: Sì, tanto poi alla fine in un campionato i valori vengono fuori. Tra l'altro stavo guardando ora il calendario, la Fiorentina inizierà a Roma e finirà proprio a Roma, perché l'ultima partita sarà Lazio-Fiorentina. Andrea, noi ti risentiremo domani a questo punto, io ti ringrazio per essere stato con noi.
2: A voi, buon pomeriggio, buona domenica a tutti, ciao.
0: E grazie al nostro Andrea Giannattaso, con cui abbiamo fatto un primo punto su questa giornata, che come abbiamo detto oggi scarseggia di temi non solo appunto legati alla Fiorentina, ma un po' tutto al mondo del calcio. Io vengo da un turno su tutto il mercato web molto complicato per trovare insomma aggiornamenti. Per fortuna arriva qualche voce, in questo momento si sta svolgendo a Parma il Festival della Serie A, in cui appunto è stato svelato anche il calendario, ma in cui ci sono tanti ospiti, e quindi oggi per fortuna sono arrivate le parole del direttore sportivo dell'Inter, che come ben sai, tra l'altro oggi è giornata di elezioni per il mondo del calcio, non c'entra niente la politica, però sia a Madrid sia a Istanbul si vota per chi sarà il prossimo presidente del Real Madrid e del Fenerbahce, e legato appunto alla Serie A, in particolare all'Inter, ci sarebbe l'elezione eventuale di Hakan Safi, uno dei candidati appunto per diventare presidente del Fenerbahce, che ha dichiarato che se diventerà lui ha già chiuso l'accordo per Hakan Çalhanoğlu, per cui ritorna queste sirene turche per Çalhanoğlu. che sono state in realtà smentite poi da Ausilio, che ha detto tutte l'estate si ripresenta queste sirene turche, tutto questo parlare di Çalhanoğlu, però poi lui ha un contratto con l'Inter e quindi della serie
1: rimane con noi,
0: rimane con noi, lo ha chiuso.
1: Poi l'anno scorso era sponda Galatasaray, io
0: sì,
1: sbaglio.
0: Sì, era sponda Galatasaray,
1: ma ce n'è tante di sponde, infatti
0: esatto.
1: Anche Vincenzo Italiano
0: sì,
1: è andato
0: è
1: nella
0: vero,
1: migliore
0: è vero,
1: miglior quartiere
0: è
1: più
0: andato
1: bello di...
0: nella Istanbul bianconera,
1: Purtroppo i colori sono quello che sono, però come quartiere è indiscutibilmente bello.
0: Io non ci sono mai stata a Istanbul, è una delle città che più vorrei vedere sinceramente. Tra l'altro Vincenzo Italiano, insomma,
1: va a star
0: è stato anche secondo me, anche secondo me,
1: va
0: a parte
1: bene.
0: Per una questione economica che vabbè, 12 milioni di euro in due anni, io non li guadagno, non so te, ma io non li guadagno
1: nemmeno
0: forse in quella redazione, neanche se ci si mette tutti insieme si fa un mese di stipendio di Vincenzo Italiano, ma insomma, a parte questo, anche dal punto di vista sportivo, io ho sentito tante persone bistrattare la scelta di Vincenzo Italiano. Io sottolineo che Farioli è partito proprio dalla Turchia, Montella è ripartito, ha rilanciato la sua carriera in Turchia, ma io in questo momento non lo so se proprio la Turchia, tra l'altro, è in questo momento una fucina di sport, cioè sta investendo tantissimo sullo sport, la pallavolo ne è l'esempio massimo, e tra l'altro mi sottolinea l'ottima Sara Mastrosimone di là dal vetro che non solo Antonelli e Cobolli sono in campo, ma stasera ci sarà anche l'Italia del volley femminile che affronterà il Brasile in Nations League, appunto contro il Brasile scenderà in campo. Però ecco, la Turchia in questo momento sta investendo tantissimo sullo sport. Io non lo so se deve essere necessariamente in questo momento per Vincenzo Italiano un passo indietro rispetto a quelle squadre che poi a un certo punto si erano anche profilate per lui dopo che il Napoli lo ha scartato, e che lui sarebbe, cioè, meglio andare al Beşiktaş per me che perdere un anno stando fermo, e poi magari non lo so quale panchina può subentrare nel frattempo. Ci può essere, non lo so, la panchina della Juventus che esonera Spalletti o del
1: già
0: Milan, però
1: l'anno scorso ne sono saltate troppe di panchine,
0: capito.
1: Buone, è un po' un caso, ecco.
0: Esatto,
1: non,
0: per cui boh,
1: non è un passo indietro nemmeno secondo me. È vero che il campionato non ha un grandissimo appeal a livello mondiale, non è molto seguito, però è anche vero che il Beşiktaş è una bella sfida perché si deve un po' rilanciare da
0: sì,
1: questo dominio delle altre concittadine.
0: Beşiktaş che tra l'altro giocherà anche in Europa League, per cui stiamo attenti, perché insomma Vincenzo Italiano è uno che in campo europeo sa come aggiustarle certe situazioni. Siamo al 65esimo giro a Monte Carlo, Antonelli ancora in testa, in questo momento tra l'altro c'è la safety car che viene in aiuto tra l'altro delle Ferrari, perché ha azzerato il distacco, l'ampio distacco che aveva la Mercedes sulle Ferrari, e quindi si riparte da zero in questi 13 giri che mancano. Invece a Parigi, battuta di Zverev 3-3, in questo momento però Cobolli in vantaggio 40-30, per cui speriamo che possa prendergli il break in questo secondo set. Noi ci fermiamo per un minutino soltanto, voi non cambiate canali perché parleremo ancora di Fiorentina, di tennis, di Formula 1, e poi faremo anche una piccola digressione, perché questa poi è la settimana che ci porta al mondiale,
1: purtroppo sui mondiali
0: sì.
1: Guarderemo con un altro interesse.
0: A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. New
4: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: continua il Viola Weekend, anzi io non so neanche se siamo Viola Weekend, siamo Radio Firenze Viola, non, siamo una trasmissione, sappiamo solo quello che non siamo, come direbbe qualcuno, però siamo di essere, so di essere, chi lo diceva? Cartesio, cogito ergo so sum,
1: di non sap- sì, dovrebbe, penso quindi
0: lo sono, quindi
1: che classico io c'ho,
0: sì, Cartesio se non sbaglio, sì. Ho fatto lo scientifico, però insomma Niccolò Arrighi, però Anna Dini
1: che
0: non si ricordano chi è Cartesio e Sara Mastrosimone. È Cartesio, mi conferma
1: grazie.
0: Sara di là dal vetro, e soprattutto voi, perché oggi non eravamo di fretta, eravamo in altre faccende, affaccendati tra Monte Carlo che è arrivato con un importante aggiornamento, tra Parigi, insomma, quindi non abbiamo ricordato i numeri di telefono 348 75 13 933 per quanto riguarda i messaggi WhatsApp e le note audio, 055 77 111 71 se invece volete intervenire in diretta. Potete scriverci tanti messaggi, teneteci compagnia, come scrive Angela, che non è troppo d'accordo alla strategia del nostro Andrea Giannattasio, perché ci scrive: come no, ti tieni Ken a 5 milioni e De Gea a 3 milioni, no, complimentoni. Quindi questo perché Andrea,
1: sì,
0: ricordiamo, avrebbe tenuto tra i due ingaggi massimi, avrebbe continuato a puntare su Ken. È vero anche, per spezzare una lancia a favore di Andrea, che in questo momento per una squadra come la Fiorentina è più facile trovare un portiere a cifre contenute che magari possa avere un alto rendimento, piuttosto che trovare un attaccante a cifre contenute che possa avere un alto rendimento.
1: Indubbiamente ti farei anche un nome che nessuno lo prende mai in considerazione, ma un Falcone.
0: È un Falcone, per esempio, ha fatto molto bene con il Lecce. Ci sono tante, si possono aprire tante piste. Tra l'altro la Fiorentina, appunto, ha anche questo Martinelli, che se ci vorrà puntare prima o poi sarà chiamata a prendere questa fantomatica, esatto, decisione. Da quello che ci risulta, anche ci ha lavorato molto il collega Dimitri Conti, sembra che Martinelli sia destinato a un altro anno in prestito, a prescindere da quello che sarà il nuovo portiere della Fiorentina. E è anche vero, è anche facile ipotizzare che questa nuova stagione in prestito possa ancora essere alla Sampdoria, perché alla fine lui si è trovato molto bene nei blu cerchiati. La Samp si è trovata bene anch'essa, perché insomma ha avuto un rendimento che ha permesso alla Sampdoria prima di salvarsi comunque abbastanza tranquillamente per come era messa in classifica, addirittura nel finale di stagione ha sfiorato l'accesso ai playoff. Per cui ecco, è facile ipotizzare che Martinelli possa proseguire in prestito alla Samp.
1: Questo è positivo, perché anche come piazza è una piazza esigente, viva, molto calorosa, quindi anche non è come giocare ora, non voglio magari, no via, non voglio dire un'altra squadra, però comunque c'è un bel tifo, quindi
0: certo,
1: una pressione,
0: sì, sì, è
1: differente,
0: una pressione da Serie A,
1: anche rispetto,
0: certo,
1: a altre piazze di Serie B e anche rispetto a delle piazze di Serie A.
0: Assolutamente, vantaggio Cobolli in questo momento per il break, sempre 3-3, è lunghissimo questo game, sta battendo Zverev, però Cobolli appunto ha preso il vantaggio ed è a un punto dal break point. Nel frattempo a Monaco è successo di tutto, perché Leclerc è andata a muro e quindi colpo di scena, una Ferrari, anzi il protagonista assoluto del Gran Premio di Monaco, perché è casa sua, è andato fuori e in questo momento c'è bandiera rossa, i piloti sono fermi, si ripartirà dal via, siamo al 68esimo giro su 78, per cui gli ultimi 10 giri si riparte da zero, perché appunto c'è stata questa bandiera rossa e quindi sempre Kimi Antonelli in testa, alle sue spalle ci sarà Lewis Hamilton in terzo posto per Ajar della Red Bull, però in questo momento appunto la gara è sospesa perché c'è bandiera rossa e si dovrà ripartire dalle caselle di partenza.
1: Cobolli ha breccato,
0: per cui 4-3, forse nel momento migliore, e quindi in questo momento batte per l'ottavo game del secondo set. Ricordiamo che il primo set è andato a Alexander Zverev, che si è imposto per 6-1. Mentre invito Sara a mettersi in collegamento con il prossimo ospite, continuo con la lettura dei messaggi, perché Claudio fa un suggerimento per quanto riguarda il mercato. Il nome del W centrocampista dovrebbe essere nei pensieri dei due Fabio. Credo che Claudio si riferisca a Lovro Maier, che nei giorni scorsi la Nazione,
1: Wolfsburg,
0: faceva il nome di questo calciatore croato che è in uscita dal Wolfsburg, anche perché il Wolfsburg è retrocesso in Zweite Bundesliga. È un giocatore che è aggregato alla formazione di Dalic, è croato, e andrà al mondiale. Chissà che non possa essere un nome. Secondo me la Fiorentina deve un po' guardare all'estero in questo mercato.
1: Assolutamente, io mi aspetto dei colpi un po' anche più sconosciuti. Non sono interessata al nome, ma non mi aspetto tanti colpi dalla Serie A, o perlomeno mi auguro che il mercato della Fiorentina non vada in questa direzione, perché ci siamo un po'
0: stancati. Rotte le scatole.
1: Scopriamo qualcuno. Via.
0: Speriamo che venga fatto. Continuiamo ad analizzare quello che sarà il futuro della Fiorentina. Lo facciamo con il prossimo ospite di oggi, che è un allenatore come Lamberto Zauli. Buon pomeriggio, mister. Grazie mille di aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie a voi per l'invito. Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, mister, riparto dall'attualità di casa Fiorentina, un'attualità che ci dice che ormai sono imminenti le firme di Fabio Grosso, l'ufficialità potrebbe arrivare già nella giornata di domani, dopo che nei giorni scorsi, appunto, prima Grosso si è separato dal Sassuolo nella giornata di giovedì, il giorno successivo la Fiorentina ha ufficializzato l'addio di Paolo Vanoli. Le chiedo appunto un commento su questa mossa da parte dei Viola, se quella di Grosso potrebbe essere la scelta giusta per ripartire dopo un'annata, insomma, da cancellare.
2: Ma è sempre difficile un po' da fuori. È chiaro che diciamo che Vanoli ha fatto un buon lavoro, perché comunque la situazione a Firenze non era assolutamente semplice, con tutta la pressione che una piazza esigente, con la storia che ha, una partenza così non se la immaginava nessuno. Quindi si pensava sempre ogni partita di dire no, la Fiorentina tanto uscirà, ma non è mai semplice, perché le partite vanno giocate con personalità e quindi non è assolutamente semplice. Invece è stato fatto un ottimo giorno di ritorno che gli ha permesso di guardarsi e di mettersi alle spalle questo campionato. È arrivato un dirigente top che io ho avuto la fortuna di conoscere alla Juventus quando facevo l'Under 23, vicino, sì, a tutto, conoscente, vicino alle squadre del settore giovanile. Noi avevamo l'Under 23 vicino all'Under 23, con un'esperienza importantissima, quindi è chiaro che la società in questo ha voluto dare un segnale molto forte e di conseguenza adesso hanno deciso di andare probabilmente su Fabio Grosso, allenatore che ha dimostrato negli ultimi anni, ha dimostrato a Frosinone, ha avuto le sue esperienze, ha avuto le sue delusioni, ma vedendo le sue squadre giocare hanno un'identità ben precisa. Fabio è stato il mio compagno di squadra a Palermo, oltre ad essere un amico, ma gli riconosco una grandissima personalità, le idee molto chiare, quindi sicuramente riuscirà a trasmettere alla squadra quello a cui crede fermamente.
1: Ecco, l'ha citato lei, Vanoli, si può dire che abbia fatto un grandissimo lavoro con Nicolò Fagioli, che lei conosce bene, perché la prima parte di stagione non è stata positivissima, dopo anche delle parole abbastanza un po' fuori luogo del mister Pioli. Vanoli è riuscito a tirare fuori il meglio di lui, sia caratterialmente, a renderlo un regista più completo, perché è migliorato tantissimo anche in fase di copertura. Volevo sapere cosa ne pensa e se ci aveva già, quando era più giovane, si poteva intravedere il fatto che potesse diventare un ottimo regista.
2: Ma i miei 3 anni alla Juventus l'ho avuto tutti e 3 gli anni, sia in primavera che in Under 23. È chiaro che era un nome circolettato di rosso alla Juventus, nel senso che è un giocatore che si è sempre puntato, era facilmente riconoscibile il talento, il dominio della palla, e quindi la Juventus ha sempre puntato su questo ragazzo fino a portarlo in prima squadra. Il giovedì andato l'anno scorso possiamo dire che chiaramente nessuno della Fiorentina probabilmente era sopra la sufficienza, altrimenti la classifica non sarebbe stata quella. È un gioco di squadra molto complicato il nostro, e quindi difficilmente un giocatore fa bene quando la squadra fa molto male. Quello che mi è piaciuto da tifoso di Fagioli, diciamo così, è la personalità con cui dopo, in un momento anche non semplicissimo, ha preso le redini del centrocampo e ha, secondo me, coronato il girone di ritorno con prestazioni molto molto buone.
0: non a caso si parla proprio di Fagioli come forse l'unico calciatore incedibile che in questo momento ha la Fiorentina. Per il resto si ascolteranno le offerte un po' per tutti, però ecco, Fagioli sembra l'unico incedibile, a posto che poi magari se arriverà l'offerta quella lì da non poter rifiutare, chiaramente la Fiorentina non ha la forza economica, soprattutto in questo momento, per trattenere certi giocatori. Mister, io le faccio anche una, le chiedo una riflessione su Paratici, perché appunto lei lo conosce bene, come ha detto poc'anzi. Secondo lei, oltre alle sue chiaramente alle competenze e alla sua conoscenza del calcio, qual è l'aspetto che può dare maggiormente Paratici? Perché a Firenze ciò che si imputa un po' alla società, alla dirigenza, è quella di non essere stata finora troppo all'interno di dinamiche calcistiche. Ecco, da questo punto di vista Paratici immagino che rappresenti un'eccellenza, insomma uno che il calcio lo conosce a menadito, anche le dinamiche che ci sono nel dietro le quinte del calcio, mi verrebbe da dire.
2: È un direttore che insomma è stato tanti anni alla Juventus, e quindi stiamo parlando del top come società, top del nostro calcio, il calcio italiano. Quindi finita la parentesi con la Juve, è stato a Londra nel Tottenham, quindi parliamo di un profilo di altissimo livello, e chiaramente arriva a Firenze e 5 anni di contratti, se non sbaglio, quindi c'è un progetto vero, si punta molto sulla sua professionalità e competenza. Possiamo dire che sicuramente avrà inciso anche in questo suo parte finale del campionato, però parte oggi il suo vero lavoro nella costruzione della squadra, nella costruzione di tutto l'ambiente, nella scelta dell'allenatore, nella scelta di tutte le persone che da oggi lavoreranno alla Fiorentina. Quindi però penso, perché come si sta muovendo, sicuramente la Fiorentina vista da fuori, chiaramente, perché posso solo parlare vista da fuori, sta dando un ordine molto importante di quello che vorrà diventare. Poi chiaro, stiamo parlando di sport, conterà sempre il campo, conteranno i risultati, conteranno tante cose, però oggi vedendola da fuori la Fiorentina ha un'identità ben precisa. Adesso all'inizio, quindi vedremo poi giorno dopo giorno come si allineerà tutto il progetto.
0: Ecco, ma secondo lei riuscirà la Fiorentina a colmare fin da subito il gap con le grandi squadre? Perché la Fiorentina parte comunque da una situazione di 15° posto, poi abbiamo raccontato anche che in questo momento ci sono anche tanti calciatori in rosa, tanti esuberi. La Fiorentina viene da una stagione in cui inevitabilmente i calciatori, anche quelli più importanti, si sono svalutati. Quindi insomma c'è fiducia attorno al nuovo corso, però non si rischia poi che questa fiducia poi diventi anche un po' una sorta di ossessione di una piazza che non respira grandi palcoscenici da ormai troppi anni, e quindi magari lo stesso Fabio Grosso, ma in generale il nuovo progetto rischia di bruciarsi anche proprio appunto per le pressioni e le aspettative di una piazza che si aspetta tanto, ma non sarà facile fin da subito, mi viene da pensare, ottenere quello che la piazza chiede.
2: No, sicuramente no, però la Fiorentina è chi entra a giocare a Firenze, ad allenare a Firenze, a fare il direttore a Firenze, il dirigente, sa quali sono le aspettative, sa quali sono le pressioni, sa quali sono gli obiettivi. È chiaro che si viene da un'annata molto negativa, soprattutto nella prima parte, però quella non è la realtà della Fiorentina, voglio dire, noi già che basta guardare l'anno precedente, la Fiorentina giocava tra le big, e quindi l'obiettivo sicuramente di questo gruppo di lavoro è quello di riportare immediatamente la Fiorentina a stare là, a non guardarsi mai indietro ma a guardarsi davanti, e quindi non penso che un'annata abbia messo la Fiorentina a guardarsi o a giocare per le ultime posizioni del nostro campionato. Quest'anno è un campionato nato male, archiviato, finito bene, e adesso si rivolta a pagina completamente. Probabilmente giocatori che quest'anno non sono risultati all'altezza, probabilmente un altro anno faranno un grandissimo campionato. Calcio imprevedibile su questo, quindi la società e l'esperienza dei dirigenti

0: stagione complicatissima in cui ha avuto la rottura del crociato che lo ha portato a giocare pochissimi minuti di partita, ecco, in tutta la stagione. Miretti ha avuto una crescita forse un pochino più lenta di quello che ci saremmo aspettati all'inizio, però ecco, secondo lei possono fare al caso della Fiorentina, una Fiorentina che vuole ripartire, ecco?
1: Quando si parla di una piazza importante è perché il tifoso vuole sempre il grande nome.
0: Certo.
1: Allora tutto quello che non è il grande nome non c'è grandissima fiducia. Però io conosco i due ragazzi, parliamo di due ragazzi di livello, di personalità. Sicuramente Fabio Miretti alla Juventus ha trovato il suo spazio, però a Genova ha fatto molto bene l'anno prima.
0: Sì.
1: È un ragazzo molto giovane. Dragusin viene da un infortunio molto grave, però è un ragazzo veramente forte, cioè parliamo di un ragazzo di oltre 1,90 m, molto veloce, che ha già fatto delle esperienze già alla Juventus e a Londra nel Tottenham. Quindi sicuramente arrivano ragazzi che non sono primissimi nomi, senza dubbio, però sono ragazzi che possono fare molto molto bene.
0: E staremo a vedere quello che sarà anche lo sviluppo del mercato. Mister Lamberto Zauli, è stato un piacere averla con noi, alla prossima.
2: Grazie.
1: Gentilissimi, grazie a voi, buona serata.
0: E grazie appunto a Lamberto Zauli, con un passato alla Juventus, che conosce molto bene Fabio Grosso, che ci ha aiutato anche un po' a capire quelli che sono degli obiettivi anche della Fiorentina. Si parla di Dragusin, di un possibile ritorno di Fiamma, si parla di Miretti, nomi che non scaldano, però è anche vero che in questo momento, poi è vero che siamo all'inizio del mercato, certo, e quindi saranno due dei mille nomi che verranno accostati ai Viola, 100 saranno già stati accostati, quindi però non so che te che ne pensi.
2: A me Miretti lo conosco meglio perché Dragusin, se non sbaglio, ha fatto una metà stagione al Genoa, e quindi prima di andare al Tottenham,
0: sì,
2: non me lo ricordo benissimo, quindi non lo conosco, ma penso che sia forte. Oddio, quel poco che ricordo,
0: sì, al Genoa fece
2: anche qualche gol.
0: Sì, sì, sì, al Genoa fece molto bene, però appunto viene da questa rottura del legamento crociato patita, se non sbaglio, alla fine dell'anno scorso, all'inizio di questa stagione, che però insomma lo ha tenuto fuori praticamente per tutto l'anno.
2: Perfetto per la Fiorentina.
0: Sì, no, non c'era, non c'è più Pradè.
2: No, era insomma, lui, storicamente. Io comunque mi ricordo Benaluan, non giocò mai. Comunque,
0: no, no.
2: A parte invece Miretti, è una mezzala moderna, a me piace molto come giocatore, ha grandissima qualità, visione, tecnica. Sicuramente dovresti costruire un centrocampo con più equilibrio accanto a lui, perché comunque è un giocatore più sicuramente più offensivo, però come diceva il nostro ospite a Genova, fece benissimo, giocò anche da esterno d'attacco, seppur lui non lo sia, e secondo me è un giocatore duttile che io comprerei domani, anzi ieri.
0: Addirittura ieri, addirittura. Staremo a vedere quello che succederà. Nel frattempo non ho ben capito se la gara è stata definitivamente interrotta, fatto sta che no, i piloti sono ancora in pista, si dovrebbe ripartire, però da quello che ho capito, vado un po' a intuizione perché chiaramente stiamo conducendo in radio, non abbiamo l'audio sotto l'orecchio per quanto riguarda il Gran Premio di Monte Carlo, ma ci dovevano essere dei detriti in pista che hanno fatto sì che le gomme di Leclerc si bloccassero e lo mandassero al muro, quindi la gara è stata interrotta per permettere un'accurata pulizia della pista, perché appunto in quelle condizioni si mette anche a repentaglio l'incolumità dei piloti. Però in questo momento dovrebbero mancare circa una ventina di minuti, perché non so se lo sai,
2: non so niente di Formula 1,
0: però ecco, una gara di Formula 1 non può andare avanti a oltranza, deve finire in un determinato arco di tempo. Se non finisce in quel determinato arco di tempo, quando scatta la fine, non mi ricordo se sono 3 ore o qualcosa del genere, si prende la classifica, insomma la posizione, che in quel momento sono in pista, per cui dovrebbe mancare circa una ventina di minuti, poco più, per cui la gara poi a quel punto sarà interrotta.
2: Quindi
0: terminerà, e in questo caso la classifica recita: Antonelli al primo posto, Hamilton al secondo, Aguiar al terzo, Russell, Gasly, Piastri, Lawson, eccetera eccetera, insomma quindi staremo a vedere, noi vi daremo chiaramente tutti gli aggiornamenti del caso. In frattempo non mi sono perso, però dovrebbe aver mi dice
2: 5-4,
0: per cui non ha, aveva mantenuto la battuta.
2: Ora serve per il set,
0: esatto.

0: termine preciso, serve per il set Flavio Cobolli, appunto 5-4 sul secondo set. Il primo set l'ha vinto Zverev 6-1. Recupero anche un messaggio che ci arriva dal nostro Stefano, che ci fa la sua personale rosa. Ora, chiaramente i nomi che fa Stefano io solitamente non è che li conosca molto bene, però Fiorentina, Rosa Fiorentina 2026-2027, modulo 4-1-2-3, quindi con una regista, due mezze ali, 4-3-3. Molto alte, 4-3-3 o un 4-2-1-3, quindi un modulo molto offensivo che è una sorta anche di 4-2-3-1, vabbè. Portieri tiene De Gea, tiene Lezzarini e prende Meslier, che non so dove gioca sinceramente. Poi difensori tiene Ranieri, prende Diogo Leite, che è in uscita a parametro zero,
1: una vecchia fiamma,
0: è una vecchia fiamma che in teoria dovrebbe andare alla Lazio, si parla molto anche,
1: non aveva
0: anche
1: firmato
0: Lazio
1: un precontratto con la Lazio, sbaglio?
0: No, quello dovrebbe essere Pedraza, che okay, è un difensore, un sempre terzino in uscita dalla Spagna, ma insomma è un altro, Diogo Leite è un altro giocatore in orbita della Lazio. Quirfield, che non lo conosco, poi Comuzzo, Quadio, quindi questi sono i difensori centrali, cioè insomma io perdonami Stefano, ma
1: un
0: po' rischiosa partire con questa batteria, detto che appunto non conosco bene, però c'è anche un discorso adattamento alla Serie A. Poi terzini, Arnau Martinez, che se non sbaglio è un terzino del Girona, poi parla di terzini sinistri, fa il nome di Aaron Martin del Genoa, che però è più un esterno alto, cioè gioca molto molto alto al Genoa, c'ha un piede incredibile,
1: è un quinto,
0: però a tutti gli effetti un quinto. Poi Bjorn Meyer, sempre come terzino sinistra, regista terrebbe Fagioli e Amatucci, mediani sarebbe Onyedika e Mandragora, le mezzali sarebbero Brescianini, Indur, trequartisti Fazzini e Thomas Jorgensen, le ali destre Trenskow e Bech, le ali sinistre sono Davitashvili, che però in questo momento mi sembra un giocatore fuori dalla portata della Fiorentina, Simsir, e l'attacco
1: Simsir lo conosco,
0: Franculino, l'attaccante del Midtjylland, Piccoli e Maswanishe. Spero di averlo pronunciato bene, ma insomma il mercato di Stefano non lo so. Stefano, ti direi che hai ragione, perché io non mi vorrei cimentare in giudizi troppo affrettati, però ecco, non lo so se poi la Fiorentina farà un mercato così tanto all'estero. Io mi accontenterei anche un po' meno
1: di qualche uno dalla Serie A, come si diceva.
0: Sì, ecco, secondo me non si deve fare l'errore che, siccome in questi anni si è sempre guardato poco all'estero e tanto alla Serie A, forse troppo alla Serie A, a questo punto bisogna fare completamente il contrario, cioè io alcuni giocatori anche pronti per il nostro campionato non li disdegnerei. Prima con
1: sarai mica uno di quelli che vuole Acerbi alla Fiorentina?
0: No, ma prima facevamo l'esempio del suo compagno, che io non lo disdegnerei, che è De Vrij, che anche lui è un parametro zero, non è in uscita dall'Inter in realtà, lui è un giocatore che in realtà dovrebbe rinnovare con i nerazzurri, però se si dovesse presentare l'occasione come quarto, come esce Rugani, entra De Vrij, ecco, io un difensore della sua esperienza non lo disdegnerei.
1: Anche come per uomo squadra, diciamo,
0: assolutamente
1: comoda, visto che comunque la Fiorentina è una rosa molto giovane.
0: Sì, assolutamente, anche per far crescere i vari Comuzzo, i vari Quadio, Cospo, vedremo chi verrà tenuto come difensori centrali, magari qualcuno di questi andrà a fare un'esperienza all'estero. Ci prendiamo la seconda pausa, ma prima un aggiornamento importante, perché Flavio Cobolli ha vinto il secondo set 6-4 su Zverev, e quindi il punteggio in questo momento è sull'1-1, un set per uno, con Flavio Cobolli che appunto ha risposto alla vittoria di Zverev nel primo set. Speriamo che si
1: dai
0: possa continuare.
1: Dai, come direbbe
0: dai,
1: lui.
0: Dai, Flavio, dai. A tra poco, dai.
2: Radio Firenze Viola.
3: Scandisce.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: E rieccoci per la seconda ora del Viola Weekend. Niccolò Righi, Anna Dini, Sara Mastrosimone in cabina di regia, e sempre voi che ci fate compagnia anche in queste calde e un po' vuote per quanto riguarda i temi calcistici. Giornate di giugno, dei primi di giugno. 3487513933 per mandarci messaggi WhatsApp e note audio. 0557711171 se invece volete intervenire in diretta, mentre nel frattempo inquadrano la regia internazionale del tennis, inquadra Edoardo Bove sulle tribune un po' a fare il tifo, magari anche con una certa apprensione, a fare il tifo per l'amico Flavio Cobolli, che in questo momento si sta giocando a Parigi il terzo set, con Cobolli che ha mantenuto la battuta. Dovrebbe essere in questo momento il parziale un game a uno di questo terzo set. I primi due sono stati vinti, il primo da Zverev 6-1, il secondo 6-4 in favore di Flavio Cobolli, per cui parità assoluta. Come parità assoluta c'è nel Principato di Monaco, dove la gara ripartirà tra poco più di 4 minuti e 20 secondi per la precisione, dopo che c'è stata la bandiera rossa sta andando avanti da una ventina di minuti, ma anche mezz'ora. La gara è stata interrotta perché prima è andato fuori un pilota, ora non mi ricordo bene chi fosse, poi è andato fuori anche Charles Leclerc per una serie di detriti in pista. Si ripartirà per gli ultimi 10 giri da zero, quindi insomma aveva un vantaggio enorme Kimi Antonelli su Lewis Hamilton, e quindi si ripartirà dall'inizio. Lo dovrà ricostruire questo vantaggio in questi 10 giri finali, appunto 3 minuti e poco più alla ripartenza del Gran Premio di Monte Carlo. Come detto, siamo anche, poi ne parleremo meglio nell'ultima mezz'ora, però siamo anche all'inizio della settimana che ci condurrà al mondiale, l'11 giugno si comincia allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove il Messico, una delle tre squadre padroni di casa, affronterà il Sudafrica, un mondiale, il più grande mondiale della storia, perché insomma 48 partecipanti non c'erano mai state, e quindi ci sarà anche di attesa.
1: Non siamo riusciti.
0: No, nonostante ciò l'Italia non ci sarà, c'è poca componente anche della Fiorentina, solo Pongracic, che appunto risente della stagione negativa. Ogni tanto, no, anche quando in queste mondiali dove l'Italia non partecipava, anche tanti tifosi viola magari hanno seguito da vicino le vicende che riguardavano i giocatori viola impegnati. In questo mondiale ci sarà il solo Pongracic, al suo secondo mondiale consecutivo, ma in Qatar non è mai sceso in campo, per cui lui comunque andrà a caccia del debutto in una Coppa del Mondo. E pensa che era dal 78 che la Fiorentina non portava così pochi calciatori. Anche in quell'anno fu uno, però fu Giancarlo Antognoni, ecco.
1: C'è da dire che purtroppo in questo caso, per fortuna in un altro, la Fiorentina ha anche tanti italiani, quindi
0: sì è vero,
1: inevitabilmente sarebbero potuti andare. Però
0: paga l'assenza dell'Italia, chiaramente, detto che poi magari sarebbe andato solo Ken, quindi sarebbero stati due giocatori della Fiorentina, però insomma
1: anche se avrebbe meritato anche qualcun altro che non è mai stato preso in considerazione. Non parlo solo di Fagioli, anche di un altro centrocampista che non voglio nominare, sembro troppo faziosa, però
0: inizia per R e finisce per Orlando,
1: sì,
0: Mandragora.
1: Ronaldo Mandragora. No, però volevo spendere due parole su Pongracic, che è spesso criticato, è un giocatore, è vero, molto altalenante, spesso si assenta e quindi commette anche tanti errori, meno errori o meno gravi di altri, ma io ritengo che lui sia un difensore di qualità e che secondo me la Fiorentina debba ripartire da lui e anche da Ranieri, magari in un'altra veste, però non me ne libererei così facilmente come farebbero altri, a vantaggio di qualcun altro che magari invece io sfrutterei l'occasione per cederlo.
0: Come ovviamente stai parlando di Comuzzo.
1: Sì.
0: Guarda, io lancio questo assist e questa riflessione che tu hai fatto anche ai nostri ascoltatori al 3487513933, perché chiaramente il capitolo difesa è uno di quelli che mi sento di dire che inevitabilmente verrà toccato quest'estate. Vedremo se la Fiorentina sceglierà di puntare su un nuovo difensore magari forte da accompagnare a un Comuzzo, un Pongracic, un Ranieri, o se addirittura sceglierà di fare una tabula rasa, come direbbe qualche amico ascoltatore, e di comprare una nuova coppia di difensori centrali. Però vi chiedo anche a voi, appunto, quello che è la vostra idea, il vostro parere su un reparto che inevitabilmente subirà una rivoluzione, soprattutto anche per quanto riguarda legata anche ai terzini, perché nessuno dei terzini in questo momento è sicuro del proprio posto. Vi raccontavamo anche su Firenze Viola e su tutto Mercato Web negli scorsi giorni che, da quello che abbiamo cercato di capire anche prima che finisse la stagione, il volere primo della Fiorentina era quello che c'era soltanto un giocatore che era fra virgolette intoccabile, che era Fabiano Parisi, terzino sinistro, che è stato una delle pochissime note liete di questa stagione. Chiaramente sappiamo tutti come è andata a finire, purtroppo, con il grave infortunio che il giocatore ha subito nella trasferta contro la Juventus a Torino, la rottura del crociato, che mi sento di dire, ora non voglio fare il medico perché non lo sono assolutamente, però difficilmente si rivedrà a Parisi almeno prima di novembre-dicembre, per tenerci bassi. E quindi la Fiorentina inevitabilmente ha dovuto cambiare la sua strategia, e quindi in questo momento si dovranno fare delle riflessioni su Gosens, si faranno anche delle riflessioni su Balbo, perché era uno di quei giocatori che sembrava in procinto di poter andare in prestito per crescere dopo aver mostrato comunque un percorso di crescita sia in primavera che in prima squadra. Ecco, in questo momento inevitabilmente tutto cambia, perché se da una parte Dodò, mi sento di, da quello che stiamo capendo, potrebbe essere l'estate dell'addio. Anche lui non mi sembra che stia facendo nulla.
1: Penso si sia proprio proposto.
0: Sì, anche per mezzi social, qualche like un po' birichino, che per me vogliono dire poco, però insomma in tempi di social è anche...
1: Pongracic è stato molto criticato per una mossa social. Dodò
0: che, quello che fece, non mi ricordo,
1: mise like alla cosa di Pioli.
0: Ah, è vero, quando Pioli, insomma, qualche critica a Pioli.
1: Non ha mai messo mi piace a una festa della Roma, però a un pranzo.
0: No, invece Dodò sì, anche perché Dodò è un giocatore in scadenza di contratto, scadrà il contratto nel 2027, quindi, come direbbe...
1: Io l'accompagno alla,
0: lo so,
1: alla porta.
0: Lo accompagneresti alla porta.
1: Assolutamente.
0: Sì, ma dovrebbe essere quello che
1: accadrà.
0: Credo che dovrebbe, quello che in teoria sarà fatto. Poi vedremo anche quali saranno le proposte che arriveranno negli uffici del Viola Park. Si parla molto in questo momento anche di Napoli e Roma, perché poi la Roma ha un discorso anche relativo al fair play finanziario che deve affrontare, ha un discorso relativo a una serie di rinnovi, si parla molto del rinnovo di Selic, per cui insomma non è in questo momento, cioè il nome di Dodò in questo momento non è secondo me la priorità, però poi chiaramente è un testa a testa con la Roma, si vedrà come andrà a finire, però difficilmente appunto Dodò resterà. Ora mi veniva Pioli in mente. Ora c'ho Pioli in mente.
1: Ormai Pioli...
0: No, è un capitolo chiuso, è arrivato anche...
1: Dodò invece è un capitolo aperto, ma magari ora approfondiremo.
0: Che sarà in procinto di chiudersi. Abbiamo con noi il prossimo ospite di oggi, che poi ospite non è il padrone di casa, è il direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
4: Buon pomeriggio a voi, vero?
0: Guarda, ti abbiamo perso proprio sul jingle Nero Verdi, perché
4: allora Nero Verdi, ecco. Siamo grandi, siamo...
0: Senti,
4: forti.
0: A proposito di Nero Verdi,
4: abbiamo Aquilani,
0: sì, è vero, non l'abbiamo ricordato, è tutto fatto,
4: 2 anni con opzione a favore per Sassuolo, per cui abbiamo l'allenatore, vi abbiamo dato a voi della Viola che è il buon grosso, e noi ci siamo presi un altro ex Viola, perché comunque è un giocatore che è stato nella Fiorentina, ha allenato tanto la primavera della Fiorentina. Alberto Aquilani sarà il nostro prossimo allenatore,
1: che ha preferito il Sassuolo al Torino.
0: C'è stato un testa a testa con il Torino, alla fine ha preferito Carnevali, il tuo amico Carnevali.
4: Ha preferito secondo me una tranquillità per crescere, perché certo, sicuramente a Sassuolo in questo momento l'obiettivo quello di una società sana, di una società che comunque vuole mantenere la Serie A, in cui è tutto ben organizzato. Probabilmente forse, sai, è chiaro che il Torino può essere più ambizioso, però oggi per la crescita di Aquilani, dopo il Catanzaro, magari fare anche uno, massimo due anni a Sassuolo gli può permettere poi di spiccare il volo per club ancora più importanti. Tenete presente che il buon Aquilani dovrà rescindere anche con il Catanzaro, perché ha un altro anno di contratto, ma tutto questo verrà formalizzato nei prossimi giorni. Perché comunque la notizia è che Aquilani è l'allenatore del Sassuolo per le prossime due stagioni, rescinderà con il Catanzaro e quindi ce lo ritroveremo davanti l'anno prossimo da avversario.
0: E a questo punto, Nick, per fare anche una chiosa sugli allenatori, domani arriva l'ufficialità di Grosso, secondo te si va ancora lunghi?
4: Ma io, per me che arrivi anche tra 4-5 giorni, non penso
0: poco cambia
4: nulla di importante, ma che ormai tanto è già tutto fatto, anche firmato Grosso, per cui non è questa la problematica, non è questo il problema. Domani magari è il giorno in cui partiranno Ferrari e Paratici per andare nel tempo, no? Per quindi questo magari potrebbe essere un giorno interessante per capire quando arriveranno, che cosa li aspetterà, perché poi immagino parleranno un po' anche di budget, parleranno un po' di prospettive, oltre del fatto anche della conoscenza in quanto tale. Tra l'altro mi sembra di vedere un buon Cobolli.
0: Sì, ha mantenuto la battuta 2-2, siamo in questo terzo set. Tra l'altro è ripartito anche, per dare un aggiornamento, perché noi in questa, chiaramente è una domenica, Nick, che insomma i temi calcistici insomma latitano, e quindi stiamo dando anche un po' un aggiornamento a quello che succede in Francia, perché dove non è in campo soltanto Cobolli ma è in pista Kimi Antonelli, che in questo momento è ripartita la gara nel Principato di Monaco. Kimi Antonelli primo, seguito da Lewis Hamilton al terzo posto, George Russell. Siamo al 72esimo giro sui 78, un gran premio lunghissimo perché è stato interrotto per 30-40 minuti anche a causa di un doppio incidente che ha coinvolto anche Charles Leclerc, che è uscito. Non so se segui, se sei anche un esperto.
4: Lewis La Serpe non si sa,
0: però Lewis Hamilton è secondo.
4: Ok, no, perché sentendo Lewis pensavo che fosse nei primi 10.
0: No, non è in pista.
4: Guida la Fiat 128 da Roccata.
0: Lewis è un motociclista, per cui insomma lui magari era la scorsa settimana al Mugello, non a guidare le macchine.
4: Fa tutto in realtà, tra l'altro insomma è anche nella MotoGP, okay. Cioè, squadra con Marquez, quindi fa un po' di tutto con lui.
0: E tra l'altro, visto che ormai ci siamo spostati in altri sport, mi verrebbe da dire maggiori che riguardano il calcio, soprattutto il calcio di professionisti, mi sposto anche sul calcio dilettantistico, Nick, perché oggi al Pazzagli va in scena una gara imperdibile. Quanto sta il Grassina in tutto ciò?
4: Ma io fino a qualche minuto fa era Grassina 1 Sant'Egidiese 0, però non voglio commentare questa partita perché sono stato buono tutto l'anno senza parlarne, guarda dove siamo arrivati.
0: È vero, siamo a un passo.
4: Non ne voglio proprio parlare per scaramanzia, ne parleremo quando tutto sarà finito tra 7 giorni.
0: Esatto, comunque per contestualizzare, andata della finale playoff, di eccellenza
4: nazionale. Sì.
0: Quindi insomma chi vince va in Serie D, questo per fare una via. Torniamo anche agli argomenti della Fiorentina, Nick, perché ci avrai ascoltato in preascolto, parlavamo un po' delle mosse che sono attesi, in cui sono attesi i viola, in particolare quelle della difesa. Ci siamo un po' focalizzati sul terzino destro, perché il capitolo Dodò secondo te è già quasi virtualmente da considerarsi concluso, o te ti aspetti un colpo di scena da qui alla fine del mercato?
4: No, io su Dodò mi aspetto la cessione, ecco, che poi sarà la Roma, come io credo. Penso che questo ormai non sia più in discussione, cioè la partenza di Dodò. Bisogna capire quale può essere eventualmente la destinazione finale, perché poi c'è l'interessamento del Napoli, non so se si metterà qualche altro club, quindi io credo che su Dodò la partenza sia scritta, come sia partenza scritta anche per Fortini, perché non penso di essere nei piani tattici della Fiorentina del prossimo anno, al di là del fatto che ha solo un anno di contratto e che anche questo incide, visto che non mi sembra ci siano oggi margini per il rinnovo. Poi guarda, ho fatto ora un aggiornamento anche su Acerbi. Non so se questo giocatore, diciamo, è stato proposto, se magari hanno fatto due chiacchiere, però ci pensano un po' Genoa, Sassuolo, Fiorentina, era molto molto soft, okay. Era molto, per ora molto soft, mentre diceva che questo ieri del Gremio possa essere una buona soluzione, sempre che la Fiorentina ceda però con Muzzo, perché secondo me questa è un'operazione che può essere finanziata solo dalla cessione di Comunque.
0: Ok.
1: Nick, invece per quanto riguarda la porta, su De Gea si sa qualcosa, ci sono delle novità?
4: No, non ci sono novità in questo momento, se non il fatto che sarebbe un'offerta, la Fiorentina la valuta anche per De Gea. Quindi siamo al discorso che è uno dei giocatori che potrebbe partire e poi deve essere sostituito. Io non so se Mandas può essere davvero un'ipotesi, oppure se c'è qualcun altro con qualche altro portiere che magari loro stanno valutando in questa fase. Però sinceramente, per quello che posso capire io, ecco, De Gea vorrebbe restare e non vorrebbe andare via, ma loro vogliono abbassare un po' il monte ingaggi, perché se c'è un'offerta che arriva per De Gea e che magari a De Gea può anche piacere, non è che gli dicono di no, ecco, fanno in modo tale che questa operazione possa decollare, come del resto per Gudmund, come del resto per Ken, e come ho detto anche altre volte, ma lo sto dicendo da qualche giorno, se dovesse arrivare una grande offerta anche per Fagioli, va via anche Fagioli.
0: Ecco, quindi insomma non c'è nessuno di incedibile. La Fiorentina chiaramente valuterà tutto, tutto, insomma non ci sono quei giocatori che
4: guardare anche al bilancio,
0: certo.
4: Io credo che devono guardare il bilancio, devono capire quello che possono fare o non fare, devono capire dal presidente anche un attimo se ci può essere un budget supplementare, qualora ci sia magari qualche eccezione, ma nel momento in cui ci sono delle eccezioni, se c'è la possibilità di implementare questo budget che può arrivare non solo da coloro che vanno via, ma magari proprio dalla stessa proprietà, per incentivare un acquisto che potrebbe essere importante, perché poi lo dobbiamo fare gli esterni difensivi, ma dobbiamo fare anche gli esterni offensivi. Quindi il lavoro è tanto, ci sono tutti quei prestiti che tornano, che dovranno essere smaltiti, nel senso che comunque non rientrano nei piani tattici della Fiorentina, e quindi conseguentemente dovranno trovare un'altra sistemazione. Il 90 su 100 sono tutti prestiti che ripartono, cioè tutti i giocatori che ripartono con questa formula che è quella del prestito.
0: Nick, si parla molto anche per quanto riguarda la difesa di João Mário, difensore che ha trascorso gli ultimi sei mesi, sì, esatto, ultimi sei mesi in prestito al Bologna, dove insomma non è che abbia brillato, però sicuramente ha fatto meglio rispetto a quanto fatto nei primi sei mesi alla Juventus. Chiaramente Nick è un nome che non scalda, questo non c'è bisogno che te lo dica io, però ecco, quanto è concreta poi questa trattativa? Perché mi sembra che in questo momento chiaramente non è che voglio dire che, cioè non è che voglio insinuare che i nostri colleghi scrivino delle butade, cioè, o insomma roba che non trovano un riscontro, però ecco, mi sembrano nomi non particolarmente caldi, non so come la vedi tu.
4: Sì, tra l'altro voglio dire, diciamo, magari non è necessario almeno la Juventus, perché come è andata a Bologna è pronta anche per farlo ripartire immediatamente, quindi diventa abbastanza chiaro che questo giocatore può diventare un'alternativa. D'altra parte, a Fiorentina, là, se perde Fortini e perde Dodò, qualcuno deve mettere. È chiaro che João Mário non scalda, ma la Fiorentina non è che andrà a trattare giocatori da mille una notte. Io spero di sbagliarmi, ma voglio capire bene, perché poi bisogna mandare un messaggio molto chiaro ai tifosi, perché quest'anno è evidente che abbiamo rischiato qualcosa di incredibile. Però non lo so, l'anno prossimo la Fiorentina che tipo di campionato farà, secondo me lo farà sicuramente migliore, anche perché il passeggio diventa molto complicato, ma non ho capito ancora con quale ambizione, perché le ambizioni mi sembra le stiano dettando più i giornalisti che coloro che invece dovrebbero dare un segnale forte, e mi riferisco alla proprietà, mi riferisco alla società, perché ho sentito anche quello che ha detto il presidente, dice non sarà la Fiorentina che si muoverà in piccolo, ho capito, ma questo è un discorso che comunque va un attimo allargato, va approfondito, perché poi se no diventa come il campionato dell'anno scorso, l'ha migliorato e siamo tutti d'accordo. Qui bisognerebbe cominciare a dire qual è l'asticella vera degli obiettivi della Fiorentina, cioè qual è il programma sportivo dei prossimi 2-3 anni, cioè quello di tornare a lottare in maniera veramente concreta e seria per l'Europa League, come è stato fatto fondamentalmente pochissimo in questi 7 anni, oppure bisogna fare un anno in cui la Fiorentina riparte, cerca di avvicinarsi un po' alla zona alta della classifica e poi il secondo e terzo anno riesce a fare qualcosa di più. Io praticamente non l'ho capito, Ho capito solo che sono in vendita i giocatori più importanti, ho capito che si vuole ridurre il montagnaggio, questo l'ho capito molto bene. Però questo non so, perché poi a volte non è detto, no, che se tu hai un montagnaggio più basso non ti posso ottenere buoni risultati.
0: Certo.
4: Questo non significa nulla, basta saper prendere i giocatori giusti. Però non vedo ancora l'obiettivo concreto. Ecco, io spero che quando torneranno dagli Stati Uniti Paratici e Ferrari facciano una conferenza stampa e spieghino ai tifosi qual è il progetto sportivo della Fiorentina, cioè cosa farà la Fiorentina l'anno prossimo, cosa ci dobbiamo aspettare l'anno prossimo e magari nel giro di 3 anni, perché se non si parla chiaro si rischia di rientrare in un equivoco e questo equivoco poi può creare problemi enormi.
0: Intanto guarda Nick, due aggiornamenti rapidi: Cobolli ha mantenuto la battuta per cui siamo sul 3-3 tra, nel match, nella finale del Roland Garros tra lui e Zverev, quinta vittoria consecutiva per Kimi Antonelli, che riporta l'Italia sul gradino più alto del podio nel Principato di Monaco a Monte Carlo dopo 22 anni dallo storico trionfo di Jarno Trulli nel 2004, per cui insomma se l'Italia calcistica oggi assisterà mestamente all'ultima amichevole targata Baldini prima dell'inizio del mondiale, un mondiale a cui non siamo invitati, ecco, c'è poi un'altra Italia che ci fa godere comunque vada, perché insomma anche alla fine anche Cobolli, a prescindere da quello che sarà il risultato finale, è straordinario e impensabile vedere un italiano, anzi tutta questa varietà di italiani anche in finale, che, oltre a Sinner chiaramente, oltre a Musetti, oltre a Dardari eccetera eccetera. Nick, prima di
4: vai. Io credo che questo sia ormai abbastanza sudato. Il calcio era lo sport trainante, adesso sono gli altri che trainano il calcio.
0: Sì, assolutamente. Oggi immagino che il confronto, se ci fosse stata la finale tra Flavio Cobolli e Zverev alla stessa ora dell'Italia, mi immagino che a livello di rating televisivo il confronto sarebbe stato impietoso. E giustamente anche. Nick, al volo l'ultima domanda che ci fa l'amico Gianmarco, ti chiede se hai riscontri su una voce che darebbe Piccoli in orbita Lazio per quanto riguarda un prestito, un possibile prestito alla Lazio, una richiesta di Gattuso sarebbe.
4: Piccoli alla Lazio, sinceramente non ho questa sensazione, anche perché penso che la Fiorentina abbia tutto l'interesse a tenerlo Piccoli per avere un'alternativa eventualmente a chi partirà, soprattutto partirà Ken. Poi la Lazio non mi sembra un club intenzionato a spendere tanti soldi sul mercato, l'ha dimostrato anche nel periodo con Sarri, e quindi a maggior ragione quello che ti posso dire io è che bisognerà aspettare un attimo. Ecco, io sono più dell'idea che Piccoli possa rimanere piuttosto che vada via. Poi Gattuso, se ha stima di Piccoli, ci mancherebbe altro, è anche una cosa positiva, però questa è un'operazione che francamente alla Fiorentina non penso possa optare Piccoli in prestito con diritto di riscatto alla Lazio, quando già ha il problema magari di vendere anche Ken, cioè deve tenere Piccoli inizialmente, a meno che non cambiano gli scenari e poi si possono creare delle opportunità di mercato interessanti, però al momento mi sembra la situazione sia così.
0: Sì, sono d'accordo, tra l'altro anche la Lazio mi sembra ben orientata in questo momento, prima a definire alcune cessioni, perché anche loro da quello che si percepisce mi sa che vogliono proprio ripartire completamente e voltare pagina rispetto all'ultima stagione. Immagino un'estate di grandi uscite, un po' come lo è stata a gennaio per quanto riguarda i biancocelesti. Nick, ti ringrazio come sempre, ti sentiremo poi insomma nelle prossime ore sicuramente. Già domani hai la trasmissione con l'altro Nick.
4: Certo. C'è questa trasmissione dalle 4 alle 5 tutta l'estate, nero verdi, siamo grandi, siamo qua. No, io lo volevo chiamare l'ora del Sassuolo, ma hanno detto che non si può fare.
0: Domani
4: capisco perché.
0: Domani magari commenterete l'ufficialità di Aquilani, perché insomma
4: Però sarebbe molto bello, no? A Radio Firenze l'ora del Sassuolo.
0: Sì.
4: Come sarebbe?
0: Sarebbe impattante. Comunque,
4: Sassuolo, nero verdi, siamo grandi, siamo forti, una sigla del genere.
0: È tipo un'opera d'arte di Marina Abramovic, di quelle proprio interattive, impattanti. Che non ti aspetti, sì, sarebbe una bella idea.
4: 100 ore di Fiorentina e poi un'ora nero verdi, siamo forti, siamo grandi, insomma sarebbe
0: bellissimo.
4: Non ce lo faranno fare, quindi mi toccherà parlare della Fiorentina.
0: Ciao Nick, ciao. Alla prossima.
4: Ciao ragazzi, ciao.
0: E con questo abbiamo fatto anche un punto di mercato sul con il nostro Niccolò Ceccarini. Insomma, ancora di mercato, poi siamo... chiaramente siamo all'inizio, siamo agli albori, specialmente con il mondiale. Sarà un mercato che immagino che magari alcuni colpi si faranno già ora, perché quei giocatori a parametro zero magari vogliono andare in, sì, negli Stati Uniti, anzi nel Nord America, con la certezza di quello che sarà il loro futuro. Però in generale, come sappiamo, il mondiale poi inevitabilmente allunga i tempi di acquisto, magari metterà in luce anche dei giocatori,
1: dei talenti, esatto.
0: Certo, certo.
1: E infatti il limite di non avere giocatori in nazionale è che non puoi metterli in mostra e non puoi venderli, ecco. Som, per esempio, mi sembra che sia stato convocato a qualche raduno della Svizzera e poi ovviamente non è stato scelto per il mondiale, però l'avessero chiamato probabilmente per la Fiorentina sarebbe stato vantaggioso a livello che l'avrebbero visto, sì, forse, sì, qualcuno.
0: Sì, sì, assolutamente. Alcuni giocatori pagano inevitabilmente la brutta stagione della Fiorentina, che magari potevano essere anche eventualmente in orbita nazionale con una stagione diversa. Ci prendiamo l'ultimo break di oggi e poi l'ultima mezz'ora appunto dedicata più al mondiale. A tra poco.

0: di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ragazzi, non ho capito, ma Gio Mario, la Juve un lole.
3: Gio
2: andava a Bologna, non l'ha mai giocato. Dice, ma non lo riscatto perché c'ha il valore alto dello stipendio. Ma giocare non mi ha, lo pagavano a partita. E non l'ha mai giocato. E quello è il problema. Va via, va via. Poi ci sa Favasuli, Fortini.
3: No, allora Favasuli non ce l'abbiamo più.
4: Purtroppo non ce l'abbiamo.
3: No, è stato venduto al Catanzaro, per cui insomma Favasuli non è più di proprietà della Fiorentina, però fermo restando che insomma João Mario effettivamente. Poi dico anche un'altra cosa su João Mario. Con il Bologna e con la Juventus lo abbiamo sempre visto con una difesa a tre giocare alto da esterno, di centrocampo, diciamo. Sia al Bologna, è vero, no, il Bologna ha giocato un po' in tutti e due i ruoli, però insomma Fabio Grosso ripartirà da quello che mi sembra un solido 4-3-3, che può diventare un 4-2-3-1, ma insomma con due mediani forti, magari un centrocampista un pochino più libero di staccarsi e di aggredire l'area di rigore e due ali che dovranno creare la superiorità numerica. E quindi mi immagino un terzino con caratteristiche diverse. Detto ciò, poi noi anche
4: siamo nelle mani
3: di
4: Fabio,
3: del signore, che non è il signore con la S maiuscola, ma è il signore con la S minuscola, che si chiama Fabio Paratici. Appunto, secondo me già da domani, appunto, per quanto riguarda la Fiorentina e il suo futuro, potremmo avere anche delle novità, perché appunto immagino che questo incontro che ci sarà negli Stati Uniti ci renderà anche un pochino più chiara la situazione, anche a livello di budget, anche a livello di ambizione, anche a livello di quello che insomma si misurerà un po' quello che vorrà fare la Fiorentina da grande. Detto che appunto per me, poi lo abbiamo visto, non è che il budget è sinonimo di una Fiorentina che punta in alto, una Fiorentina che punta in basso. Insomma, la Fiorentina l'anno scorso ha speso 100 milioni, evidentemente sono stati spesi maluccio, per usare un eufemismo.
4: No, più che altro quello che insomma mi auguro è che tutto quello di cui ovviamente parleranno poi venga reso noto e palesato ai giornalisti e comunque anche alla tifoseria, in modo tale che non ci siano dei fraintendimenti come ci sono stati gli anni passati. Quindi di fare questo cambio nella comunicazione, che direi che sia arrivato il momento. E poi al volo su Favasuli, sbaglio o hanno reso noto il 50%?
3: Esatto, sì, sì, lo sottolineava anche Giovanni, hai fatto bene a sottolinearlo, 50% in favore della Fiorentina, per cui la Fiorentina pagherebbe la metà questo giocatore, però comunque non è della Fiorentina.
4: No, questo. Però mi torna alla mente che ne parlammo un annetto fa, il caso Ghilardi,
3: sì.
4: Che si può dire che è stato un errore?
3: Non lo so, sai,
4: milioni...
3: Mara Gasperini chiaramente, cioè con il senno di poi certo
4: ha fatto molto bene, però aveva fatto bene anche a Verona.
3: Sì, sì, aveva fatto bene anche a Verona.
4: Noi abbiamo speso 5 milioni per Moreno l'anno prima, va bene, però così a occhi chiusi, invece 5 milioni per Ghilardi di Lucca, che aveva fatto 3 stagioni a Verona da titolare, un 2003 tra l'altro, sì. Italiano, no, noi lo regaliamo alla Roma.
3: L'abbiamo regalato, insomma, l'abbiamo poi prevenduto al Verona e poi la Fiorentina ha incassato con il passaggio tra Verona e Roma, appunto. Sì, sì, comunque ha fatto bene a sottolinearlo sia te Anna che Giovanni. La Fiorentina ha comunque il 50% su Favasuli, per cui
4: che non mi dispiace per niente.
3: Ha fatto un grandissimo campionato in Serie B, detto che per me il salto è sempre grosso, abbastanza complicato. Cioè l'anno scorso Fortini aveva fatto un campionato super, ragazzi, in Serie B, veniva da una stagione pazzesca alla Juve Stabia, che lo aveva messo in luce, che l'aveva consacrato e che aveva fatto muovere su di sé anche grandi club. Si parlava della Roma, si parlava del Bayer Leverkusen, cioè anche il mercato internazionale aveva messo nel mirino Fortini, che poi a Firenze non è riuscito a rendere quello che magari qualcuno si aspettava. Detto che secondo me comunque è un giocatore che è stato anche penalizzato, perché aveva giocato molto bene da quinto di centrocampo a sinistra e a Firenze è stato messo da quarto di difesa a destra, per cui insomma già l'impatto con la Serie A magari non è facilissimo, non è stato neanche troppo aiutato dal contorno, perché insomma non è stato facile. Poi si è ritrovato in una stagione maledetta,
4: esatto,
3: per cui
4: quello non ha aiutato nessuno,
3: no.
4: Nemmeno Piccoli, Fabian, Brescianini, perché bisogna riservare a tutti lo stesso trattamento. trattamento, quindi i giudizi si potrebbero già dire che si potrebbero dare dall'anno prossimo, però Fortini ha dato l'impressione di essere un po' leggerino per la Serie A. Favazzulli è un altro tipo di giocatore, io l'ho visto anche contro il Lussemburgo, sono due giocatori diversi, sono differenti, quindi andrebbe visto, però è anche vero che Aquilani, che l'aveva allenato a Firenze, se l'è volutamente portato dietro e ha puntato su di lui. Quando hai un allenatore
3: Che ti dà fiducia,
4: che ti dà fiducia, e per lui sei il miglior terzino, e allora lì anche la testa fa il suo.
3: Sì, assolutamente. Anzi, mi sembra che quando uno è giovane la fiducia sia tutto. Guarda, almeno mi collego anche con il tema che volevamo toccare in questi ultimi 20 minuti, ossia quello del mondiale. Su tutto mercato web potete leggere una serie di interviste che sia io che il collega Daniele Najjar abbiamo fatto ad alcuni dei protagonisti che vedremo tra qualche giorno impegnati in Nord America. Lui ha intervistato il CT della Bosnia, che conosciamo molto bene, Barbarez, che ci ha eliminati dal mondiale, e nel parlare dei giovani come Muaremovic e Alajbegovic, tra l'altro un giovane che è stato accostato anche alla Fiorentina, ora io mi sento di dire che è un po' una pista complicata, insomma un 2005 così in periodo, in un momento di crescita, che è sulla cresta dell'onda, insomma difficile che possa accettare una piazza che in questo momento non gli garantisce nessun tipo di Europa, nemmeno la Conference League, però staremo a vedere quello che succederà. Però ecco, Barbarez si assicurava proprio che questi due giocatori potessero andare in una squadra che gli dia fiducia, perché dice, lui ha detto una sacrosanta verità: per un giovane giocare è fondamentale. Questo lo diciamo, ci appare scontato, però poi non è che noi in Italia abbiamo tutta questa propensione a lanciare i giovani, anche a dargli fiducia, e mi riferisco magari agli allenatori, ma anche un po' alla piazza, che è molto esigente, non dico la piazza di Firenze, dico la piazza in generale, che poi mugugna se i giovani non rendono. Io ho sentito un'intervista bellissima, che quando parla non è mai banale, uno come Julio Velasco, che è stato ospite questa settimana in un famoso podcast che passa dal basement di Gianluca Gazzoli, che a proposito dell'approccio dei giovani, lui ha detto bene, quando si manda un ragazzo a battere i rigori, lui dice i rigori li sbagliano tutti, l'ha sbagliato Baggio un calcio di rigore, soltanto il tifoso, se un giovane sbaglia, dice ma perché, ma che si manda un giovane a battere un calcio di rigore, quando dice non è assolutamente questione di età, tutti i più grandi hanno sbagliato un calcio di rigore, però anche il tifoso si sente più tranquillo quando a battere magari non c'è un diciottenne, e questa è una verità.
4: Io preferirei il diciottenne a Dodò, non sto scherzando, era una battuta, Dodò sul dischetto mi farebbe venire parecchi brividi.
3: Velasco,
4: vabbè, per me è un eroe, potrebbe fare qualsiasi cosa nello sport, non solo nella pallavolo per quanto mi riguarda, però non si dà spazio, è vero, però c'è anche da dire che se tu lo spazio te lo trovi, te lo guadagni, perché te lo meriti, ci sono Pio Esposito, Pisilli, tantissimi, alla fine gli allenatori te lo concedono, quindi ci sta che a tanti di questi giovani effettivamente magari non siano all'altezza dei club in cui giocano o addirittura della categoria, però tentare non nuoce.
3: Certo, assolutamente, non bisogna neanche fare l'errore di far giocare per forza i giovani, insomma gioca chi se lo merita.
4: Alajbegovic è un ragazzo che sicuramente troverebbe spazio
3: in tante squadre,
4: in tante
3: squadre. Alajbegovic, ricordiamo, esterno d'attacco della Bosnia, che ha giocato in prestito alla Red Bull Salisburgo, ma è di proprietà del Bayer Leverkusen se non vado errato, e che appunto si è messo in mostra un classe 2005 che ai noi ci ha punito e ci ha condannato a guardare un mondiale da casa, un mondiale che guarderemo però con curiosità, perché io sono un fan sfegatato di questi tornei mondiali, mondiale di calcio, Coppa del Mondo, Olimpiadi, insomma sono un grande fan, quindi non vedo l'ora che si comincerà tra 4 giorni, appunto allo stadio Azteca di Città del Messico, un mondiale che ti devo dire è molto interessante, perché mette di fronte secondo me veramente una varietà di tante squadre che possono vincere.
4: Cioè, non c'è una favorita.
3: Non vedo una favorita, o meglio, la favorita è la Francia. Mi sentirei di dire che è la Francia, per quelli che sono i valori in campo.
4: Sulla carta.
3: Mi sembra che la Francia stia rispettando molto questa carta, visto che comunque viene da una vittoria e da una finale, per cui nessuno è mai riuscito a fare tre finali consecutive nella storia del mondiale. Sarebbe un unicum se la Francia ci riuscisse.
4: Spero che non vincano, so se te l'hai capito.
3: Per questo però, ecco, secondo me sarà un mondiale particolare, perché innanzitutto secondo me sarà dirimente la questione climatica. Sì. Noi troppo spesso diamo per scontato le condizioni in cui si giocano certi tornei, ma Parigi ci ha dimostrato che anche gli intoccabili possono cadere e possono scivolare sulle bucce di banana che sembrano quelle più aggirabili, no? Per questioni anche non legate all'aspetto tecnico, e Sinner ce l'ha dimostrato perdendo una partita con Cerundolo, proprio perché probabilmente sfiancato da una stagione molto lunga, sfiancato da tanti impegni e sfiancato anche da un clima
4: a mezzogiorno
3: che non l'ha aiutato. Lì ora che il primo al mondo gioca, io non voglio fare del populismo becero, ma insomma, che il primo al mondo giochi a mezzogiorno, vabbè, non è proprio un trattamento con i guanti gli hanno riservato a Parigi, a Sinner. Però ecco,
4: la condizione climatica importante.
3: Sarà importante, l'abbiamo visto l'anno scorso. Negli Stati Uniti fanno anche punte di 50 gradi percepiti, soprattutto penso a quelle zone come Miami,
4: sì,
3: a Boston, insomma sulla East Coast, penso al Messico, a Guadalajara, in Texas. Quindi anche chi giocherà per esempio la prima fase in Canada secondo me avrà un piccolo vantaggio nelle fasi successive, perché chiaramente arriverà un pochino forse più fresco, un pochino più riposato. Poi c'è un'altra questione che io in realtà ho scoperto da relativamente poco, non so se lo sanno i nostri ascoltatori, che è stata poco analizzata però anche a giro. Intanto Zverev ha vinto il secondo set, 6-4 anche il secondo set, non abbiamo dato l'aggiornamento, però si è cominciato il quarto set, Zverev in vantaggio 2-7-1 contro Cobolli nella finale del Roland Garros. Dicevo, l'altro aspetto che secondo me non va sottovalutato è che dai sedicesimi ai quarti di finale, in caso di pareggio al novantesimo, si va direttamente ai calci di rigore.
4: Non lo sapevo.
3: Quindi questo secondo me è un fattore da tenere in considerazione, perché inevitabilmente porta un po' a ridursi il gap tra le grandi squadre e le piccole squadre, che magari possono scegliere un approccio più difensivista per 90 minuti e poi provare alla sfangata, come si suol dire,
4: e giocarsela alla lotteria. Questa non la sapevo effettivamente. Secondo te è dovuto anche a quelle dicevi della questione delle condizioni climatiche?
3: Non lo so, non mi sono informato 120 benissimo.
4: 120 minuti di partita a 40 gradi,
3: sì.
4: Insomma, potrebbe. Però è anche vero che l'aspetto competitivo aumenta.
3: Aumenta assolutamente, perché appunto una squadra sa che deve magari fare le barricate per 90 minuti, non più per 120. Cioè, immagino anche per una questione di cambi, no? Se un conto è che la Francia toglie magari un appannato Olise contro la Norvegia di turno per mettere Barcola, un conto è magari avere Barcola contro 50 minuti fresco, un conto è avere gli ultimi minuti in finale che magari uno ce la può fare, e poi magari ai calci di rigore la pressione poi è tutta sulle spalle delle big. Per cui secondo me è un aspetto da tenere d'occhio. Anche se, poi un altro secondo me aspetto da tenere d'occhio è che è quasi impossibile per una big, poi magari ci saranno tante sorprese, però ecco, mi sento di dire che è quasi impossibile per una big uscire ai gironi, perché passeranno le prime due più otto delle migliori terze, per cui già con due punti, secondo me, con due pareggi e una sconfitta, secondo me qualcuna passerà. Quindi è veramente tosta per le big uscire al primo turno, e quindi mi immagino un quadro, un tabellone poi nella parte eliminazione diretta dei sedicesimi in poi, in cui le principali competitor, ma anche le outsider, le varie, non lo so, la Norvegia, la Turchia, il Giappone, qualche africana come il Marocco, il Senegal, la Costa d'Avorio, tutte probabilmente le vedremo, e quindi aumenta molto la competitività questo.
4: Sì, assolutamente. E tra l'altro il Giappone è una nazionale sottovalutata, ma te invece, sia come gioco che anche come giocatori, c'hai una squadra da seguire, cioè una nazionale, scusa, più di un'altra? Cioè, c'hai un tifi per qualcuno?
3: Ah, no, allora, il tifo,
4: non c'è l'Italia.
3: Allora, il tifo io devo dire che lo spartisco tra il Giappone e il Portogallo.
4: Una uguale a me.
3: Il Portogallo, perché non nego che mi piacerebbe vedere Cristiano Ronaldo sollevare la Coppa del Mondo. Il Giappone per questioni di appartenenza, perché ho avuto anche la fortuna, il piacere di studiare un po' quello che è stato il percorso del Giappone. Io tra l'altro non so se c'è Paratici che ci sta ascoltando, se c'è Roberto Goretti che ci sta ascoltando, o se c'è qualche dirigente di Serie A che ci sta ascoltando. Io un occhio sul mercato giapponese ce lo butterei, perché stanno tirando su dei bellissimi giocatori che stanno facendo la fortuna in Germania e soprattutto in Olanda, non so perché, questo mi dovrei informare meglio, però soprattutto in Olanda sono situati tantissimi giocatori giapponesi, in Germania e in Olanda. È una nazionale che è cresciuta tantissimo, vi basti pensare che nel 2010 in Sudafrica portava al mondiale tutti i giocatori che giocavano in Giappone a parte 4, e tra questi 4 c'era anche il non irresistibile Morimoto, ex Catania. Oggi, a distanza di appena 16 anni e a distanza di 2014, 2018, 2022, 4 mondiali, il Giappone si presenta negli Stati Uniti con tutti i calciatori che giocano in Europa all'infuori di 3, che sono il secondo e il terzo portiere, e Nagatomo che immagino sia stato portato 41, se non sbaglio, 40-41,
4: come
3: più di 40,
4: dalla
3: sì,
4: panchina.
3: Esatto, un po' magari un giocatore che magari porta più, anche che fa gruppo, che porta un po' di esperienza eccetera, non un titolarissimo, ecco, per cui è una squadra cresciuta a dismisura. E poi hanno questo progetto interessantissimo in cui hanno investito tantissimo sul calcio e in cui hanno prodotto una crescita tangibile appunto per questi risultati, che ha come obiettivo ultimo quello di vincere entro il 2092 la Coppa del Mondo. E siccome i giapponesi sono un popolo che quando si mette qualcosa in testa difficilmente, cioè fanno di tutto per raggiungere, perseverare nel loro obiettivo, non lo so.
4: C'è tempo però.
3: C'è tempo. Ad oggi sembra impossibile dire che il Giappone vincerà il mondiale, come direbbe Olly e Benji nella sigla, anche il Giappone può vincere il mondiale. Però
4: sarà un outsider, però, io
3: secondo me sarà un outsider.
4: Impressione. Io sì, come sì. Te ti farò Portogallo e Turchia.
3: Anche la Turchia è una bella squadra.
4: Per la passione che ho per quel paese lì.
3: Per Istanbul.
4: È uguale per il Portogallo, oltre che per Ronaldo, che mi piacerebbe, visto che Messi l'ha vinto, che potesse concludere anche lui la sua carriera in nazionale con un mondiale, nonostante abbia vinto un europeo. Da sfavorito sì. In Francia.
3: Sì, sì, assolutamente. La finale
4: ora,
3: che ci ricordiamo tutti
4: Portogallo.
3: Del 2016. Tra l'altro, il Portogallo, ti regalo anche questo aneddoto: ha un po' una scaramanzia legata al numero 6. Perché nel 1966, 60 anni fa, il Portogallo disputò la sua prima. Cioè, insomma, ci fu il primo mondiale con raggiungimento della semifinale, poi eliminati dall'Inghilterra, se non sbaglio, o dalla Germania, no, forse dall'Inghilterra, vado un po' a memoria, dall'Inghilterra dovrebbe essere, che poi si aggiudicò il mondiale. Poi nel 2006 arrivò, fece un grande percorso nel mondiale, arrivò di nuovo in semifinale, quindi a un passo, e comunque arrivò terzo in Germania nel mondiale, che poi vide vincitrice l'Italia. Nel 2016 hanno vinto l'Europeo, ora siamo nel 2026, per
4: chissà,
3: cui c'è questa
4: la squadra a questo giro ce l'hanno veramente forte.
3: Ce l'hanno veramente forte, un centrocampo, insomma, Vitinha, João Neves
4: e Bruno
3: Fernandes, insomma, non c'è di peggio, come
4: sì,
3: si suol dire.
4: Sì.
3: Tra l'altro, a proposito, abbiamo parlato anche del Giappone, di scaramanzia, ti dico anche quest'altra scaramanzia. Devi sapere che in Giappone il numero 4 porta male, e il Giappone si è sempre fermato per 4 mondiali alla quarta partita, non è mai andato oltre la quarta partita. nei mondiali che ha fatto in maniera, cioè i migliori risultati, ecco, del Giappone al mondiale sono stati fermarsi agli ottavi di finale, non è mai riuscito ad andare oltre, e in Giappone il 4 è un numero che porta male, appunto, e quindi questo che è il mondiale, in questo mondiale appunto c'è anche la possibilità, perché insomma c'è una partita in più, ci sono i sedicesimi, e se il Giappone andrà oltre romperà questa maledizione, appunto, per quattro volte si sono fermati alla quarta partita,
4: e noi glielo auguriamo, perché sì, a me piacerebbe che questo mondiale lo vincesse un outsider, una sorpresa,
3: quindi,
4: ecco.
3: Quindi a questo punto la chiosa finale di questa nostra riflessione è inevitabile: chi lo vince questo mondiale?
4: Non lo so, ti dico che non voglio che lo vinca la Francia, la Germania e l'Argentina, il resto vinca migliore. La Spagna secondo me è sempre una delle più forti.
3: Secondo me, io infatti la mia fish a livello di testa me la giocherei forse sulla Spagna.
4: E l'Olanda, nonostante abbia una super rosa, non credo che sarà
3: un flop secondo te? E invece guarda, io la penso diversamente da te, cioè vedo l'Olanda poco chiacchierata. Io dico attenzione all'Olanda, è una squadra totalmente votata all'attacco.
4: Forte.
3: Totalmente votata all'attacco, in cui c'è una tre quarti. In teoria le gran parte delle amichevole delle qualificazioni le hanno giocate con Malen, Kluivert e Gakpo, questi tre quartisti alle spalle di Depay, ecco, non mi veniva il nome. Quindi un attacco molto insomma una tre quarti molto offensiva, in cui ci sono praticamente quattro attaccanti sul ruolo sulla tre quarti, con Dumfries come terzino destro, con De Jong come mediano, che insomma tutto fuorché un mediano, per cui è una squadra totalmente votata all'attacco che potrebbe fare divertire. Vedremo quello che incalanerà, se sarà un mondiale a basso punteggio, a pochi gol, secondo me l'Olanda non è che ha grandi chance. Se è un mondiale in cui si segna molto, loro hanno un reparto offensivo piuttosto notevole.
4: Assolutamente, c'hanno anche Noah Lang.
3: Sì, c'hanno anche Lang.
4: Comunque
3: Napoli.
4: Io ci farei un pensierino.
3: Ma mi sa che Napoli se lo voglia tenere.
4: Dici, senza Conte se lo tengo.
3: E guarda, un'altra sorpresa, e poi davvero chiudiamo, cioè non è una sorpresa. In teoria sarebbe una favorita, in pratica arriva anche per una serie di convocazioni molto affari spenti. Secondo me potrebbe essere un bene, è l'Inghilterra. Perché
4: la metto tra quelle che non voglio che vinca, me ne ero dimenticato.
3: Ok. Però
4: ha lasciato un sacco di giocatori a casa.
3: Lo so, però secondo me sono scelte sensate. Anche qui, guarda, per salutarvi, cito Velasco. Lui ha detto: una nazionale non deve convocare i migliori giocatori. Ma i migliori nel loro compito e nel loro ruolo. E ci sono magari dei giocatori che sono fatti per stare in panchina, e magari i Palmer e i Foden non sono fatti così per stare in panchina.
4: Va bene, però questo sono d'accordo, ma ci deve pensare anche l'Italia, non ai migliori giocatori delle migliori squadre, ma a chi merita di giocare in nazionale.
3: Glielo diremo a Conte eventualmente, se sarà lui il prossimo CT. Siamo in chiusura perché Sara mi sta facendo segni di chiudere, quindi io, Anna, ti ringrazio.
4: Grazie a te, Nico.
3: E ringrazio anche chi ci ha seguito per queste due ore. La diretta di Radio Firenze Viola proseguirà domattina con il solito appuntamento a partire dalle 7 con il nostro Andrea Giannattasi con Buongiorno Firenze. Ultimissimo aggiornamento per quanto riguarda il tennis: Cobolli ha breccato Zverev, per cui siamo, se non sbaglio, 3-7-0 in questo, no, 2-7-0, 2-7-1, scusate. L'appuntamento di Radio Firenze Viola prosegue, continua domani, appunto, e alla prossima. Ciao.
4: Ciao.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Si capisce da questo che la nostra Sara Mastrosimone è al timone della regia, come sempre dominante anche in questa domenica 7 giugno 2026. Siamo sempre di più nel post stagione 2025-2026, in una sorta di terra di nessuno, perché ancora di fatto il calciomercato non è ufficialmente iniziato.

0: va detto, si fa anche piuttosto facile per quello che è riuscito a fare grosso con questo gruppo nel suo biennio tra Reggio Emilia, luogo del Mapei Stadium, e Sassuolo, e in generale diciamo per quella che sarà una Fiorentina che dovrà fare ancora i conti con una questione monte ingaggi che ci terrà un po' compagnia, se vogliamo, anche in questo mese di giugno. Peraltro, senza dimenticare un aspetto direi significativo, considerando anche quanto in affanno abbia chiuso la Fiorentina il proprio bilancio: il mercato inizia il 29 giugno ufficialmente, quindi da un punto di vista proprio di deposito dei contratti. Sappiamo che i bilanci si chiudono poi alla fine di giugno, quindi la Fiorentina, come tutti gli altri club, di fatto hanno due giorni per poter calmierare in un certo senso il bilancio che poi dovrà essere, che dovrà essere chiuso. Quindi è chiaro che anche la questione delle cessioni, delle valutazioni per quel che riguarda le uscite, insomma, dovrà, appunto, ho usato un termine che solitamente viene usato in ambito economico, cioè valutare un prezzo massimo di vendita, ma se vogliamo anche calcolare con emergenza un prezzo, sapendo che conviene anche alla Fiorentina, per le sue dinamiche di bilancio, per le sue vicende di bilancio, cercare di fare il più possibile nei primi due giorni di mercato. Poi sappiamo che ci sono invece delle situazioni che la Fiorentina rischia di portarsi a lungo dietro. Il primo che mi viene in mente è chiaramente Moise Kean, oltretutto non avendo neanche, nel caso di Kean, la vetrina del mondiale, quindi su tutto il domino degli attaccanti rischia l'attaccante della nazionale italiana di arrivare un po' per ultimo, ma quantomeno, diciamo così, se non per ultimo, certamente non per primo. Chi invece arriva sempre per primo è il nostro riferimento assoluto, uno della nuova scena, potremmo quasi definirlo così. Grazie di essere passato, ma soprattutto grazie a Niccolò Santi.
1: Eccoci, ciao, ben trovato e complimenti per la nuova sigla.
0: Beh, devo dire, tutto merito della nostra Saretta. Io sono diventato semplicemente e felicemente oggetto, ecco, di questo capolavoro che proteggerò con grande gelosia, anche se va detto che verrà utilizzato solo e soltanto quando ci sarà l'accoppiata Benvenuti Mastro Simone. Quindi ecco, diciamo che la celtelleriremo il più possibile all'interno del weekend. Non deve essere in alcun modo invece centellinato il buon Niccolò Santi, che ora entra un po' nel vivo anche dei suoi cenci, come si dice in gergo. Intanto, ecco, caro Nico, ti aspetti che l'annuncio ufficiale per grosso possa arrivare domani? Magari ci sarà ancora da attendere più su martedì?
1: Ma senti, in realtà mi aspettavo che lo facessero già questo weekend, quindi probabilmente stanno aspettando, cioè non te lo so dire nemmeno bene cosa stanno aspettando, perché quello che sappiamo è che domani la dirigenza volerà a New York per confrontarsi con la famiglia Commisso, con la quale suppongo parlerà di budget, che più o meno immagino abbiano già in testa, e di strategie e di obiettivi futuri. Per quanto riguarda l'annuncio di Grosso, non comprendo, perché comunque è stato tutto fatto, le cifre sono anche note, il tecnico firma un contratto di 2 anni con opzione per il terzo e guadagnerà 1,2 milioni con bonus, con i quali arriverà eventualmente a 1,5 milioni, quindi è già tutto apparecchiato, intavolato. Non capisco cosa aspettino per l'annuncio, magari arriverà domani semplicemente, però ecco, per quanto ho capito non ci sono ostacoli, non c'è niente che limiti la trattativa o comunque nessuno stallo, ecco. Cioè, Grosso è virtualmente un allenatore viola e lui per primo si considera tale. Quindi magari entro domani, insomma, arriverà l'annuncio. Mettiamo come giorno di riferimento domani la partenza della dirigenza per l'America.
0: Un ottimo Nico Santi su questo. Poi chiaramente immagino anche al rientro dei dirigenti la conferenza stampa, ma al di là di questo, per quello che ti risulta, Nico, si va in una direzione in cui alla voce, diciamo, sull'altare di un alleggerimento del monte ingaggi, non solo, come ben sappiamo, nel calciomercato moderno tutti i giocatori della Fiorentina, anche più significativi e rilevanti, possono essere ceduti, ma anzi proprio perché uno degli obiettivi principali sarà abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina partirà proprio dai giocatori potenzialmente più appetibili sul mercato, il suo lavoro estivo in uscita?
1: Ma è sicuramente, anche perché per quello che mi risulta non c'è un giocatore davvero incedibile, sarà un'estate di ripartenza, no? I dirigenti hanno intenzione di riazzerare, anche se fanno filtrare che non ci sarà una rivoluzione, una rifondazione, però

0: sì, una ricostruzione dell'organico senz'altro, poi magari le occasioni arrivano anche strada facendo, perché non è detto che i giocatori che contano di cedere abbiano delle acquirenti così insomma in attesa e pronte a offrire i soldi che la Fiorentina chiede, e mi riferisco ad esempio a Ken, no? Perché giustamente facevi riferimento ai giocatori più pagati, e Ken figura in cima alla lista, no? Del monte ingaggi con 4,5 milioni, e quei bonus arrivano a 5, ma dopo di lui c'è De Gea a 3 milioni netti, poi Gudmundsson a 2,2, Gosens che guadagna 2 milioni e poi lo stesso Fagioli 1,8 milioni, quindi io non mi sento di considerare nessuno incedibile. Fagioli ad esempio ha di lui diciamo il Tottenham, quindi non proprio una squadra qualunque. Certo è che bisogna vedere cosa vuol fare il giocatore, bisogna vedere quanto sono disposti a offrire, ripeto, le squadre interessate. Su Ken sappiamo che verrà la clausola rescissoria da 62 milioni quest'anno, e mi sento di dire che sarà il periodo, quello di validità della clausola, tranquillissimo, probabilmente il più tranquillo dell'estate di Ken, perché nessuno, salvo l'Arabia, si sognerà di offrire quella cifra, soprattutto ora l'Italia dove non ci sono soldi. Quindi non mi aspetto per esempio che nemmeno una Juventus, beh, figuriamoci adesso poi la Juventus, si spinga così in avanti. Ma probabilmente la Fiorentina accetterebbe una cifra anche più bassa rispetto a quella che è stata posta lo scorso agosto, quindi probabilmente per 40 milioni comprensivi di bonus, insomma, Ken può partire. Credo che il minimo comune denominatore sarà diciamo ripianiamo il passivo che comunque c'è, e poi cerchiamo le occasioni, giocatori da cui ripartire, perché sostengo anche che non sarà così semplice aggredire giocatori di livello. La Fiorentina viene da un'annata in cui si è salvata anche insomma, no, non per il rotore della cuffia, ma quello è stato l'obiettivo principale, per cui non so quanto un calciatore sia incuriosito, ecco, di far parte di una rosa che deve ricostruirsi e che viene dall'obiettivo salvezza, per quanto sia la Fiorentina. Quindi cioè, il lavoro che spetta alla dirigenza non è banale, il primo tra i quali è quello di diminuire il monte ingaggi, ecco, quello senz'altro.
1: Nico, ti chiedo di rimanere un attimo sulla vicenda De Gea, perché partendo appunto dall'assunto che per le questioni di ingaggio, per le questioni di bilancio, nessuno è incedibile all'interno della rosa della Fiorentina, vorrei capire se magari tra quelli diciamo cedibili De Gea è considerato un po' meno cedibile rispetto ad altri, per il valore, se vogliamo, anche di spogliatoio, per il fatto che comunque è un giocatore che sai benissimo che cosa può anche portarti. Certo, un risparmio sull'ingaggio, ma da un punto di vista di cartellino cifre ben diverse rispetto a Fagioli e Ken. Quindi vorrei capire se davvero la Fiorentina magari lo considera, ecco, non proprio al primo posto dei cedibili, mettiamola così.
0: Al primo posto no, mi risulta che non sia il primo giocatore che la Fiorentina spera di cedere, per i motivi che tu hai detto, però l'ingaggio da 3 milioni pesa, ripeto, è il secondo calciatore più pagato della rosa. Certo, se la Fiorentina lo cedesse non ci farebbe un tesoretto, questo è abbastanza chiaro.
1: Forse sarebbe anche obbligata, non so, a quel punto allora promuovere Martinelli con un anno d'anticipo?
0: Probabilmente sì, perché anche Martinelli è un tema, cioè se rimane De Gea è difficile tenere Martinelli ancora a fargli da vice.
1: Forse cioè, sai cosa? Anche dando via De Gea, a quel punto che fai? Prendi un portiere cuscinetto per un anno in attesa del rientro di Martinelli dopo magari un anno in prestito in Serie B? Non è facile comunque da trovare un portiere su cui fare un progetto annuale, ecco.
0: Ah no, no, no, per rispetto poi dello stesso portiere che andrebbe.
1: Esatto, esatto.
0: E poi se vuoi fare una stagione in cui comunque riparti, magari non punti alla Champions League, ma comunque riparti, non è che ti puoi affidare a un portiere inesperto, mettiamola così. Ma si è parlato di diversi calciatori, anche per la porta è spuntato per esempio Bento dell'Al-Nasr. Io sono dell'idea che in questo momento De Gea non sia sul piede di partenza, anche perché ci deve essere comunque una squadra interessata. Quella squadra può essere la Juventus, ma non è l'unico nome. Per esempio penso si fa anche il nome di Maignan adesso per la Juve, che comunque sa che non sarà semplice vendere Di Gregorio, quindi intanto ci deve essere una squadra pronta a prenderlo. Dopodiché la Fiorentina deve farti i suoi conti, De Gea ha un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029, guadagna 3 milioni di euro, viene da una stagione complicata, però nelle valutazioni del club immagino ci sia anche l'idea che non è stata una stagione complicata a causa di De Gea, ma a causa di tanti fattori. Io per esempio ho sentito stamani per il Corriere dello Sport Mareggini, Gian Matteo Mareggini, che secondo il quale De Gea è un lusso per la Fiorentina e secondo cui la stagione disastrosa non deriva da lui ma da tutto il resto, a partire dalla difesa dove non c'era un assetto continuo, stabile, e che De Gea, nonostante la sua grande esperienza, ha accusato. Diciamo che la Fiorentina non ha in De Gea il primo obiettivo come partente, cioè non è che lo vuole cedere perché sa che senza De Gea allora il monte ingaggi si alleggerisce, si può puntare a un altro portiere. Cioè De Gea semplicemente è un giocatore che il cui ingaggio pesa, e che in caso di offerta probabilmente insomma adeguata, allettante, conveniente, la Fiorentina può valutare di cedere. Dopodiché c'è il lato giocatore, perché lui ha già fatto sapere alla società di voler rimanere, quindi non è che lui sta spingendo per andare via come magari può essere stato detto qualche settimana fa. No, al contrario, lui poi la nostra linea, no, di Radio Firenze Viola è che lui vuole rimanere, quindi non c'è questo aspetto in cui la Fiorentina deve anche velocizzarsi perché il giocatore non sta bene. No, tutto il contrario, lui vorrebbe ripartire dalla Fiorentina così come tanti altri, no? Insomma, per esempio Gosens lui ha già fatto capire di voler rimanere, la Fiorentina però, ecco, Gosens l'ha proprio messo in vendita, non è che è un giocatore se c'è un'offerta, no, ecco, la Fiorentina vuol cercare acquirenti per Gosens, quindi qui è diverso da De Gea. Non so se mi spiego.
1: Non solo ti spieghi, ma sei anche arrivato forte e chiaro nella ricostruzione, diciamo, del pensiero di Casa Viola. Per chiudere l'argomento e il collegamento, detto che se dovessimo concentrarci su tutte le uscite potenziali, probabilmente avremmo bisogno di 65 ore di Niccolò Santi. Tra tutti i nomi che in questo momento sono, diciamo, papabili di uscita, ti chiedo di scegliere, perché poi oltre ai big, diciamo, c'è anche tutta una schiera di giocatori, tra chi ha il contratto in scadenza tra 12 mesi, chi non ha il contratto in scadenza ma magari non è più nelle mira della società, chi magari è stato anche acquistato recentemente ma o non ha mai trovato spazio o presumibilmente non lo troverà più. Ecco, scegli te un po' tema libero come ai tempi della scuola, un calciatore in uscita su cui fare un piccolo focus di chiusura.
0: Per me Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha messo ha fatto capire ai suoi procuratori che quest'estate deve cercarsi una nuova sistemazione. Poi lui ha un contratto anche lungo, quindi fino al 2029 non c'è un'opzione, cioè lui proprio fino al 2029 è della Fiorentina, quindi il suo ingaggio peserà fino a quella data lì, ancora più rispetto a De Gea che comunque è in scadenza nel 2028. E poi Gudmundsson, rispetto a De Gea, visto che parlavamo di lui, non ha portato molto alla Fiorentina rispetto alle aspettative, quantomeno. Quindi il club si è fatto i suoi conti e ha fatto caldamente capire ai suoi procuratori che quest'estate serve un acquirente, tant'è vero che insomma il suo entourage, che fa capo all'agenzia dei Giuffrida, i fratelli Giuffrida, ha già sentito la Juventus, che però in questo momento ha fatto capire di non aver bisogno di un giocatore come Gudmundsson. C'era stata la Roma, se non sbaglio, a gennaio, salvo non affondare il colpo. Bisogna capire anche a che cifre, perché la Fiorentina ha pagato per Gudmundsson 6 milioni netti lo scorso giugno di prestito oneroso, quindi quelli l'aveva già riconosciuti al Genoa, e poi ha ridiscusso con i Liguri la parte fissa, che inizialmente era abbastanza alta, penso oltre 17 milioni, e l'ha fatta abbassare a 13, no? La società Viola è riuscita in questo lavoro diplomatico, quindi comunque più o meno 20 milioni, so che c'erano anche dei bonus, il club l'ha spesi. E ci vuole rientrare, cioè ammortamenti a parte non ci vuol fare una minusvalenza, quindi non sarà nemmeno semplice, no? Trovare un club che offra così tanti soldi per un giocatore che non ha dimostrato, no, quanto invece ha fatto a Genova in questi ultimi due anni di esperienza in maglia viola. Però sì, secondo me il primo da tenere sott'occhio fra i giocatori in uscita è proprio Gudmundsson, perché c'è un giocatore su cui i Viola lavoreranno, no? Per lasciarlo partire anche a buone cifre, insomma, cioè faranno un lavoro con criterio, con grande criterio, quello è Gudmundsson, quindi non si aspetterà che qualcuno arrivi magari anche alla fine di agosto, ma si cercherà innanzitutto di intavolare una trattativa e di trovare un club disposto a pagarlo, ecco. Quindi Gudmundsson, occhio, perché può davvero diventare la cessione dell'estate della Fiorentina, per le cifre più che altro.
1: Un ottimo Niccolò Santi, chiaramente poi ritroveremo e ritroverete tutti i giorni dalle 16 alle 17 in compagnia di tutti gli altri Niccolò della nostra redazione di mercato, Niccolò Ceccarini, non Niccolò Righi, ma semplicemente perché...
0: No, però facevo una considerazione, cioè se uno di noi due dovesse per caso prendersi qualche giorno di ferie, sì, tutta l'estate, non può che essere sostituito da un Niccolò, perché insomma come fa uno che si chiama, ecco, per esempio Francesco, no? Nick non torna.
1: No, sono d'accordo, quindi a questo punto... suggeriamo, diciamo, ai nostri superiori di avvalersi non solo del tappabuchi, per usare un termine tecnico, Niccolò Righi, ma cercare altri Niccolò, rigorosamente con due C, per sostituire le eventuali assenze di uno dei due condottieri assoluti del calciomercato. Sì. Grazie dunque a Niccolò Santi, a presto.
0: Grazie a te, Benve, un saluto agli ascoltatori, buona giornata.
1: Grazie davvero al nostro Niccolò Santi. 14:25, salutiamo Stefano del Viola Club Marostica, salutiamo Stefano 69 che ricorda anche il pesante ingaggio di Marin Pongracic. Stefano, non c'è dubbio, peraltro, ecco, Pongracic, giocatore su cui ad oggi la Fiorentina ha intenzione di puntare, quindi questo va preso in considerazione, ecco, in tutte le valutazioni che possiamo fare anche internos per quanto riguarda la difesa, e da settimane se non mesi sapete il mio pensiero, ecco, sappiate che questa ad oggi è l'idea della Fiorentina. Poi, ripeto, Pongracic sarà l'unico giocatore viola a fare il mondiale con la sua nazionale, quindi vedremo anche quanto spazio avrà, perché è un giocatore che non solo è stato protagonista a livello di club di annate molto positive alternate ad annate molto negative, ma ha avuto anche un percorso, un rapporto molto travagliato con la sua nazionale, convocazioni non sempre arrivate con continuità e quando arrivate non sempre poi si sono tradotte in spazio, minutaggio, titolarità. L'esordio della Croazia sarà il 17 giugno contro l'Inghilterra, gruppo L, poi le successive partite contro Panama e Ghana, tra l'altro tutte diciamo in orario di seconda serata, definiamola così, anzi in realtà quella con l'Inghilterra prima serata, perché le 22 ormai è prima serata, con Panama all'una di notte e poi contro Ghana alle 23, quindi Inghilterra, Panama e Ghana, queste le tre avversarie di Pongracic al mondiale, e poi da lì eventualmente nuove valutazioni anche alla luce di quanto fatto nella kermesse nordamericana. Noi ci fermiamo, tra poco ripartiamo come sempre, 348 7513 933 055 77 111 71, Radio Firenze Viola, torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: 14:30, una puntata direi ovviamente hip hop, quello per definizioni, ma anche con delle vibes un po' lo-fi, un po' lounge, un po' da club, come piace a noi, dove l'intimità la fa da padrona. Francesco, benvenuti in studio, Sara, Mastro Simone in regia, 348 7513 933, una domenica chiaramente non di calcio giocato per quanto riguarda i club, però visto che prima del break parlavamo anche di nazionali, si va avanti chiaramente con quello che è il percorso di avvicinamento per le varie nazionali protagoniste a Stati Uniti, Canada, Messico 2026. Ecco, prima parlavamo di Pongracic, alle 20:45 c'è Croazia-Slovenia, appuntamento che chiaramente la nazionale tra gli altri di Pongracic, allenata da Dalic e con tantissimi giocatori della nostra Serie A protagonisti, da Vlasic a Pasalic, passando per Nicola Moro, ci sono ovviamente i Baturina, i Sucic, i Modric della situazione, insomma la lista è lunghissima. Poi chiaramente ci sono anche dei big come Gvardiol, come Modric, c'è ancora Perisic, insomma la lista è bella lunga, anche con vecchie conoscenze del nostro campionato come Ante Budimir, e perché no anche come vecchie conoscenze della Fiorentina stessa. Ecco, non so in quanti siano ad oggi ancora in grado di ricordarsi del buon Tony Fruk, centrocampista offensivo del Rijeka, adesso al Rijeka, comparsa nella Fiorentina primavera di ormai 7 anni fa e che poi si è ritagliato però il suo spazio, ecco, nel massimo campionato croato con il Rijeka, fino appunto a trovare spazio e continuità anche con la nazionale. Sarà protagonista nel mondiale che insomma tra pochi giorni prenderà il via. Nella notte ci sono state altre amichevoli, Brasile-Egitto con l'infortunio che ha tenuto un po' e sta tenendo, anche se in realtà potrebbe saltare le prime partite ma poi rientrare in corsa, quello di Wesley, la vittoria dell'Argentina sull'Honduras. Mi permetto anche di citare la mia tra virgolette Curaçao che ha battuto 4-0 Aruba. E come detto, per quanto riguarda anche i curiosi del percorso di avvicinamento di Pongracic al mondiale, alle 20.45 c'è Croazia-Slovenia. Tra le altre cose, e non posso che usare questo incipit, ci sarà anche la seconda partita di questo percorso, diciamo, provvisorio della nostra nazionale, dopo il match amichevole con Lussemburgo, un'altra sfida amichevole contro la Grecia. Questo è il corso evidentemente ad interim prima delle decisioni definitive da parte della federazione di Silvio Baldini, con una nazionale sperimentale, con giocatori della Fiorentina protagonisti, e quindi di questo e non solo parliamo con Luca Cellini, agenzia di stampa Ital Press. Buon pomeriggio Luca.
4: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, cominciamo innanzitutto, prima di entrare un attimo nello specifico anche appunto di Ndur e Company, vorrei chiederti che dall'alto della tua esperienza anche al seguito della nazionale, che valore dal tuo punto di vista è giusto dare a questa fase targata Silvio Baldini, perché mi sembra che ci siano prese di posizione molto sugli estremi, da chi spinge il più possibile per avere addirittura una conferma di Silvio Baldini come CT della nazionale, a chi invece vive questa fase con un senso anche di disorientamento, perché comunque ricordiamolo, la nazionale è obbligata a fare queste amichevoli in quanto protagonista dell'eliminazione poi per mano della Bosnia, quindi erano amichevoli, diciamo, non so se definirle di consolazione, però diciamo da contratto erano in programma e quindi come tali poi sono state disputate, quella con Lussemburgo e stasera quella con la Grecia. Tu dal tuo punto di vista, non ti dico tanto da che parte stai, ma che fase credi sia questa per la nostra nazionale e anche per la federazione nell'approcciarsi alle scelte che dovrà prendere?
4: Guarda, CT Silvio Baldini sappiamo che è stato al centro della discussione su come intraprendere queste due amichevoli, che ricordiamo hanno come principale funzione innanzitutto motivi televisivi, non ce ne dimentichiamo mai, perché comunque la nazionale è obbligata a garantire un tot numero di partite, ad esempio alla TV di Stato, alla RAI, che versa una quota sia per trasmettere le partite che per fare un tot numero di interviste anche esclusive durante i raduni, ma anche per acquisire dei punti del ranking. E sappiamo che il ranking è una cosa specifica non tanto per il percorso di Nations League, che sarà quello che attenderà a settembre l'Italia, ma per tutti i sorteggi che riguardano poi le qualificazioni agli europei e le qualificazioni poi ai mondiali. Ha scelto, secondo me, dal suo punto di vista, e credo che stia pagando, la scelta della logica di portare avanti il suo gruppo più due elementi, più Esposito che è quasi più vicino all'Under 21 che alla nazionale maggiore, anche se ha esordito da tempo e sappiamo ai noi protagonista in quel Bosnia Italia di 3 mesi e mezzo fa, e il Donnarumma, il capitano, anche in funzione di quello che vuole essere il vero obiettivo di Silvio Baldini, cioè non solo qualificarsi per gli europei, ma fare con tanta strada gli europei dell'anno prossimo, nel 2027, e qualificarsi per le Olimpiadi. Ricordiamo che l'Italia manca da Pechino 2008, quindi veramente sono quasi più anni che manca dalle Olimpiadi che dal Mondiale, ma ci stiamo avvicinando pericolosamente. Detto questo, secondo me ha costruito una settimana coerente, cioè con il suo gruppo, con le sue idee, il suo gioco, perché gioca 4-3-3 nell'Under 21, non ha stravolto niente, e anche come metodologia di allenamento. Racconto un piccolo aneddoto, Francesco, certo, per far capire quanto Silvio Baldini sia una persona anomala nel calcio. Innanzitutto dico una cosa, voi sentite molto spesso i giornalisti essere preoccupati di beccare la formazione. Silvio Baldini la dà sempre il giorno prima, cioè è talmente tranquillo che non ha paura che l'avversario conosca l'11 della squadra che deve affrontare l'Italia, ma è tranquillissimo, la dà ai giornalisti, che così almeno non la sbagliano, e vi assicuro che per orgoglio personale ogni giornalista cerca di beccarli il più possibile quando non dà la formazione, invece così non la sbaglia nessuno, ed è una cosa molto che chi ci fa il giornalista come noi e ai lavori c'è molto di orgoglio di beccarla. In questo caso qui la beccano tutti, quindi azzera tutto. L'altra cosa che vi racconto è questa: ieri c'era l'allenamento, la nazionale ha deciso, la Federcalcio, di fare molti allenamenti a porte chiuse, se non un quarto d'ora a porte aperte. Ieri era l'allenamento di rifinitura a Coverciano prima della partenza per Creta, doveva essere aperto l'allenamento solamente un quarto d'ora. Silvio Baldini l'ha fatto vedere tutto, ma voi direte, vabbè, non ha fatto vedere niente. Ieri hanno provato le palle inattive, cioè nel senso, ha fatto vedere, non c'erano le telecamere se non quelle di Vivo Azzurro, che poi gira le immagini a tutte le varie televisioni, Rai, Mediaset, La 7, ma ha fatto vedere quelle che sono le prove dell'Italia sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché dice, perché dobbiamo far nascondere delle cose particolari, sono situazioni che ritroveremo sul campo. Aggiungo, la formazione l'ha fatta capire anche ieri mattina, perché nei movimenti tattici ha messo i giocatori a coppie, e quindi uno poteva anche intuire già ieri mattina, poi l'ha detta ieri sera in conferenza stampa, quello che è l'11. Io vengo dall'esperienza che faccio la nazionale dal 2002, voi non vi potete rendere conto quanto gli allenatori hanno blindato in questi anni Coverciano. Antonio Conte, quando era allenatore della nazionale, mise i teli e fece fare le foto al fotografo dentro Coverciano per vedere chi erano i giornalisti che spiavano da fuori. Ecco, Silvio Baldini è l'opposto di chi ha paura dell'esterno.
1: Lo dicevo anche in apertura, Luca, per chi dovrà seguire o vorrà seguire il mondiale solo in ottica fiorentina, l'interesse sarà non zero ma uno, perché ci sarà solo Marin Pongracic. All'interno di queste due partite della nazionale, invece, tra giocatori della Fiorentina o con una storia comunque legata alla Fiorentina, direi che c'è invece molta più abbondanza. Chiaramente, cominciando dai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina, sono momenti, storie, se vogliamo anche scenari futuri molto diversi, quelli che riguardano Hondur, Comuzzo e Fortini, per cui lascerei un attimo a te la parola su come stanno sfruttando, hanno sfruttato questi tre giocatori intanto il primo appuntamento con il Lussemburgo, e in generale insomma che scenari ti aspetti anche per lo sviluppo di questi tre calciatori, un 2004, un 2005 e un 2006, tanto nel loro club ad oggi di appartenenza, cioè la Fiorentina, ma magari con un occhio di riguardo anche alla nazionale che verrà.
4: Guarda, sono storie diverse ovviamente, cioè partiamo da quello che forse è il nome meno importante, Niccolò Fortini faceva parte di quei giocatori convocati una settimana fa da Silvio Baldini come aggiunta, cioè erano quei cinque giocatori che servivano a fare numero, perché alcuni giocatori i primi allenamenti li hanno fatti un po' a ritmo lento, quindi serviva un gruppo un pochino più consistente e potevano servire in caso di defezioni. È successo quello che è successo, del fatto che Palestra non stesse bene, si è fatto poi male ed è tornato al club di appartenenza, che ricordiamolo è l'Atalanta, non il Cagliari, e alla via della regina contro il Lussemburgo, o in realtà a seguire da bordo campo la gara contro il Lussemburgo, è partito il giorno dopo ed è rimasto in gruppo. Fortini purtroppo non ha avuto occasioni, non ce l'avrà neanche oggi, stasera non giocherà Favasuli, che è un altro ragazzo che chi conosce la Fiorentina e il settore giovanile lo conosce molto bene, perché se ne è parlato tantissimo dopo la gara contro il Lussemburgo, ha fatto un partitone, viene da una stagione ottima contro il Catanzaro. Stasera al posto di Favasuli, che era molto molto stanco, anche perché ha giocato al posto di Palestra pur essendo arrivato 48 ore prima della gara con il Lussemburgo, perché era stanchissimo dopo che venerdì, il venerdì precedente aveva giocato contro il Monza, Stasera giocherà addirittura Anor adattato a destra, e Anor ha sempre giocato esterno sinistro. Evidentemente Fortini non ha colto l'occasione di questo ritiro per convincere Silvio Baldini, però comunque una convocazione in nazionale l'ha avuta. È stata una settimana con Silvio Baldini, io penso che sia stato contento. Certo, un giocatore vuole giocare, però insomma diciamo che stasera spero che quantomeno magari a gara in corso, visto che appunto Pavosoli non sta benissimo, magari possa rubare qualche minuto. Il giocatore che forse più ha impressionato è stato Endur, che addirittura ha la maglia numero 10. È vero, è un'Italia under 21 sperimentale nazionale maggiore, però comunque la maglia numero 10 della nazionale ce l'ha, ha esordito in nazionale nella gara amica della Notte di Lussemburgo, secondo me ha fatto anche una buona partita. Ricordiamoci che Silvio Baldini lo ha fatto giocare in under 21 a ottobre e novembre, quando Endur era una riserva, quindi evidentemente Silvio Baldini ci crede tanto. È un ragazzo che sappiamo sempre che è stato accompagnato dal vorrei ma non ci riesce, cioè questo giocatore che insomma doveva ancora esplodere, doveva farsi vedere. Certo, viene da una buonissima secondo me parte di stagione, coronata dai gol contro l'Inter, contro la Juventus, ma anche contro il Crystal Palace, perché è vero che la gara di ritorno la Fiorentina l'ha vinta e non si è qualificata, però in campo internazionale fa sempre piacere. L'ultimo nome è un giocatore che quando è arrivato a essere convocato, Francesco, tutti si diceva ma vediamo, perché magari sì, con Baldini gioca, ma ci sono altri giocatori nel suo ruolo. Penso semplicemente a Mané, che sta facendo molto molto bene come centrale difensivo, ma c'era anche per esempio Reggiani, che è un altro giocatore che sta giocando con continuità nel campionato tedesco. Vediamo se Comusso giocherà. Comusso ha fatto la prima amichevole da titolare, stasera sarà di nuovo titolare insieme a Carodia, quindi evidentemente, seppur viene da una stagione negativa alla Fiorentina, in Under 21 evidentemente riesce a convincere Silvio Baldini. Speriamo che questo click dell'Under 21 gli serva anche in chiave preparazione estiva e in vista della prossima stagione, se la Fiorentina deciderà di tenerlo.
1: Luca, nel salutarti riallargo un attimo la riflessione a quello che avverrà poi dal post Grecia-Italia in avanti, cioè chiaramente vivremo l'ennesima edizione di un mondiale da spettatori interessati, ma mi viene da dire purtroppo anche disinteressati rispetto a quello che succederà sul rettangolo di gioco. Al di là del nome dell'allenatore, questa nazionale sperimentale, quindi la situazione attuale degli under 21, quello che stiamo facendo anche a livello giovanile, dal tuo punto di vista rappresenta un buon punto di ripartenza o in realtà, se vogliamo, l'ennesima distrazione di massa rispetto al fatto che comunque tanti dei giocatori, anche semplicemente convocati da Baldini per queste due partite, in realtà insomma o non sono titolari nei loro club, non tutti quantomeno, o in alcuni casi sono titolari sì, ma magari in squadre di serie B, quindi chiaramente insomma con uno scenario che non può rappresentare, ecco, proprio un totale serbatoio da cui attingere per una nazionale che vuol tornare competitiva senza un supporto da parte dei club italiani. Chiaramente,
4: guarda Francesco, l'ultima riflessione che hai fatto, cioè se la nazionale non funziona senza il supporto dei club, è la base, è quello che è sempre mancato, cioè gli interessi dei club differenti dagli interessi della nazionale. In questo momento la nazionale under 21 sperimentale, nazionale maggiore, viene accompagnata perché i club italiani sono in vacanza. Aggiungo, Silvio Baldini è stato, diciamo, eletto come nuovo idolo, qualcuno gli chiede anche di rimanere. Silvio Baldini ha innanzitutto il compito di portare l'Italia under 21 all'Europeo, ricordiamoci che è seconda nel girone dietro la Polonia, quindi non è un percorso semplice, e poi giocarsi le Olimpiadi. E poi Silvio Baldini è consapevole che al primo errore lo massacrerebbero, perché gli direbbero sì, con le amichevoli hai fatto bene, però non hai convocato quello, perché hai convocato quell'altro. Silvio Baldini vuole farsi il suo percorso in under 21 e farsi la sua strada. Qual è la mia preoccupazione, Francesco, che poi credo che sia la risposta alla domanda che mi hai fatto? La mia preoccupazione è il fatto che sì, cambierà il presidente federale, 99 su 100 verrà eletto il 22 giugno prossimo Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, che però si troverà di fronte una Lega che lo appoggia a livello di quote per essere eletto, ma poi se si parlerà di stage, se si parlerà di giocatori a disposizione per la nazionale, se si parlerà di eventi collaterali in cui la nazionale deve avere la priorità, ostacolerà, perché sono tutti gli allenatori sono passati CT in questo caso da questa cosa qua. La Lega purtroppo ha interessi opposti alla nazionale e fino a quando non cambia la mentalità, e credo che non cambierà perché l'Italia non si è qualificata per 3 volte di fila, alla fine si continuerà a avere la mentalità che la nazionale è una distrazione, per molti è una rottura, anzi se l'Italia si qualifica bene, ma se non si qualifica meglio, perché poi parliamocelo francamente, la nazionale è un discorso molto aleatorio di sentimento, però l'Italia la si tifa nei grandi eventi europei, mondiali, qualche volta quando ci va alle Olimpiadi, nelle altre competizioni la vedono sempre meno, un sentimento che quasi è veramente opposto a quello del club. Deve mancare, deve modificarsi il pensiero del tifoso medio italiano e credo che dall'alto, purtroppo temo, non arriveranno mai grandi segnali perché i club non hanno interessi a valorizzare la nazionale ma a difendere il singolo giocatore nel proprio club.
1: Luca Cellini, Tal Press, grazie mille Luca, sempre un piacere, alla prossima.
4: Ciao Francesco, buon pomeriggio a tutti e buona domenica, buon proseguimento.
1: Grazie davvero al nostro collega Luca Cellini. Intanto, per quel che concerne anche gli altri sport, 100ª vittoria in carriera per Marc Márquez in MotoGP davanti a Costa e Bagnaia, 3° pilota all time dopo Agostini e Valentino Rossi a raggiungere la tripla cifra di vittorie nella classe regina. Stefano scrive a proposito di Pongracic, Gvardiol, Sciutalo, Vuskovic, voglio vedere quante ne giocherà da titolare il signor Pongracic, però questo Stefano non è una notizia, cioè l'ho già detto a più riprese, Pongracic ha una storia tutt'altro che continua anche con la sua nazionale, infatti ha un numero di partite giocate da titolare che, vado a memoria, è circa 1/3 rispetto al numero di partite per cui è stato convocato, quindi non è un non è una notizia che va adesso ribadita, ecco. È la storia di Pongracic con la sua nazionale. Ci sono chiaramente dei giocatori che sono avanti rispetto a lui nelle gerarchie, ma lo vedevamo anche agli ultimi europei e lì tra l'altro Pongracic fece 2 partite da titolare nell'ultima amichevole fatta dalla Croazia, quella persa lo scorso 2 giugno con il Belgio. I titolari erano Gvardiol, Vuskovic e Šutalo, ma qualche mese fa, per esempio, nelle gerarchie davanti a Pongracic c'era anche l'ex giocatore del Lione, reduce da un'annata alla Real Sociedad, Chalet Acar, quindi anche lì, ripeto, nulla di nuovo, però anche partire dal presupposto che siccome nelle gerarchie un giocatore parte dietro, allora parte dietro e tu dici solo gli infortuni dei compagni potranno dargli spazio, beh, vorrei ricordarti Stefano, però c'è una nazionale, la nostra, che ha vinto un mondiale, diciamo, anche per quanto successo a Nesta con l'infortunio che poi ha aperto le strade della titolarità a Materazzi, quindi nella valutazione che si può fare di un giocatore, certo, dobbiamo essere tutti d'accordo nel dire Pongracic parte nelle retrovie, parte non titolare e fin lì tutto ok. Poi iniziare a definire quello che succederà al mondiale è assolutamente prematuro, quindi secondo me non corretto ad oggi. Intanto ripeto, vediamo questa sera, seconda amichevole della Croazia verso i propri mondiali contro la Slovenia, vediamo se ci saranno scelte diverse, se ci sarà un minutaggio diverso per Pongracic, che è entrato al minuto 59 con la Croazia che ha fatto 6 cambi in contemporanea. Quindi insomma, ci sono ancora evidentemente delle situazioni in divenire. Questa appunto è la seconda amichevole in 5 giorni e vedremo se Dalic farà delle scelte diverse. Parto anche dal presupposto che, insomma, torno a ribadire, è abbastanza deprimente un mondiale peraltro allargato a un numero così enorme di giocatori, siamo ben oltre 1200 giocatori essendo 48 nazionali con 26 convocati, che ci sia un solo giocatore della Fiorentina. È vero, la Fiorentina ha fatto una scelta molto molto italiana sotto questo punto di vista, scelta che non ha pagato, anche perché vi ricordo che nelle due sfide dell'Italia poi decisive ai noi per le non sorti mondiali c'era solo Ken, quindi voglio dire, non è che siano rimasti a casa cinque giocatori che avrebbero avuto spazio certo con la nostra nazionale. E poi se andiamo a vedere gli altri, anche i giocatori che magari sono stati in prestito, Harrison non è mai stato nel giro della nazionale inglese, Solomon come Gudmundsson condivide il fatto di essere protagonista in una nazionale che con fatica, per usare un eufemismo, si qualifica alle grandi competizioni. Dodò ha zero presenze all'attivo col Brasile. Gosens è sparito dal radar di Nagelsmann da un po' di tempo a questa parte. Il resto dei giocatori chi ormai è stato superato, anche perché penso per esempio a De Gea. Insomma, De Gea vive in questo momento una fase di totale abbondanza per la Spagna, al di là dell'età, l'anagrafe, l'anno di inattività. Comunque se uno va a vedere quanti portieri spagnoli siano al top della propria forma si rende conto che comunque non ci sarebbe spazio per De Gea, via discorrendo con tutti gli altri che appunto non sono tanti ma non sono neanche di così grande livello. Quindi tornano in auge sempre le parole di Paratici su una Fiorentina internazionale, una Fiorentina che però ad oggi fa fatica anche ad avere un'identità internazionale, proprio perché non è in grado di produrre giocatori protagonisti al mondiale. E questo è sicuramente un peso, ecco, da portarsi dietro. Vedremo fino a che punto poi ci sarà margine per un'inversione di tendenza. Intanto leggo da firenzeviola.it a cura di Luciana Magistrato. L'America si sta preparando ai mondiali, all'invasione di nazionali tifosi e scrive la nostra Luciana: inutile sottolineare ci sia grande delusione da parte delle comunità italiane che vivono oltreoceano per l'assenza dell'Italia. Così Gianni Infantino ha pensato bene di portare a Toronto e New York le legends dell'Italia: Pagliuca, Nesta, Vieri, Panucci, passando per Ambrosini, con un mister d'eccezione come Roberto Baggio. Dopo una prima gara a Toronto il gruppo si è spostato a New York, dove ieri il punto di ritrovo è stata la cattedrale di St. Patrick, cattedrale che è stata anche la chiesa dove si è celebrato il funerale di Rocco Commisso, e proprio la famiglia Commisso ha partecipato all'incontro tra le vecchie glorie del calcio e la comunità italiana che vive a New York. E insomma, su firenzeviola.it trovate anche la foto esclusiva appunto con il presidente Viola Joseph e la madre Catherine. Questo diciamo anche per ricordare quelle che poi sono ore anche di un certo spessore per quel che riguarda poi il futuro della Fiorentina, con l'imminente viaggio di Ferrari e Paratici proprio a New York per mettere le basi su quella che sarà l'estate e conseguentemente anche su quella che sarà poi la prossima stagione della Fiorentina, da un punto di vista di budget, di operazioni di mercato, di cura del bilancio e di tutti quegli aspetti che poi appunto i dirigenti della Fiorentina dovranno gestire da qui all'inizio del campionato. Tra l'altro vi abbiamo raccontato anche il calendario della Fiorentina, l'esordio nel weekend del 23 agosto a Roma contro la squadra di Gasperini, e poi il centenario che verrà festeggiato, la richiesta della Fiorentina è stata proprio questa, il 29, che cade di sabato, e il calendario propone il Frosinone come avversario della Fiorentina per la partita che andrà diciamo in tutto e per tutto a celebrare i 100 anni di storia della Fiorentina, che poi avrà un calendario comunque insidioso. Nelle prime 11 partite ci saranno altre big, l'undicesima giornata sarà contro la Juventus e poi gran finale con la Lazio, sempre in trasferta, sempre a Roma. Quindi da una trasferta capitolina a una trasferta capitolina per chiudere il campionato per la Fiorentina di Fabio Grosso, che come ci diceva anche Niccolò Santi in apertura di prima ora, ormai è prossimo all'ufficialità come nuovo allenatore della Fiorentina. C'è però ancora da attendere, come si è atteso evidentemente anche troppo, per l'ufficialità della chiusura del rapporto con Vanoli. Ma nella seconda ora ripartiremo proprio dal Sassuolo, perché chiaramente impazza anche il Totonomi per quella che è la rosa attuale del Sassuolo e quindi per quella lista di giocatori su cui potrebbe avere un interesse lo stesso Grosso, chiaramente, che la Fiorentina guarda con interesse, ma chiaramente però sono corteggiati anche da altre realtà, visto che il Sassuolo è stato grande protagonista a livello di collettivo ma anche di singoli. Cito il centrocampo perché ad esempio ai prossimi mondiali vedremo sia Torsvet che Koné, due giocatori non banali all'interno della rosa nero-verde 2025-2026. Da qui ripartiremo dopo un piccolo break.

0: Radio Firenze Viola.
1: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un'amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Ha lo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
2: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona su, guarda in alto su.
3: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto in piedi, da su.
2: A guardare là, tutti gli affaretti e si vede anche lo alto.
3: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
1: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56 che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante e quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
0: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse una adunata, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
1: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze, precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni. No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora, non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. Al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
4: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
1: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling CHAFF.
4: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedevano queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche

dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 16:03, prosegue la diretta di Radio Firenze Viola. Un buon pomeriggio, una buona domenica vi arrivano da Niccolò Righi, che riceviamo il testimone lasciatoci libero da Francesco Benvenuti, che ci ha preceduto nelle due ore precedenti. Con me c'è Anna Dini. Ciao Anna.
3: Ciao Nico e buonasera a tutti.
2: Una domenica di sport, si può dire, questa, perché non si parla molto di calcio, magari non lo parleremo neanche noi, o almeno guarderemo con un occhio a quello che succede in Francia, soprattutto perché ci sono due grandi appuntamenti. Si sta correndo a Monte Carlo il GP del Principato, che vede un italiano in testa con 19 secondi di vantaggio sulla Ferrari. Stiamo ovviamente parlando di Andrea Chimi Antonelli, che potrebbe mettere a segno la sua quinta vittoria consecutiva in un Gran Premio di Formula 1, ovviamente un record mai realizzato da un italiano, e se Antonelli dovesse vincere riporterebbe l'Italia in testa sul gradino più alto del podio a Monte Carlo dopo 22 anni da Jarno Trulli del 2004. Quindi insomma stiamo osservando da vicino quello che sta facendo la Mercedes di Kimi Antonelli, che appunto è prima con grande vantaggio sull'inseguitrici, secondo in questo momento Hamilton a 20 secondi, ma c'è anche 5 secondi di penalità da scontare il buon Sir Lewis. Terzo invece l'altra Ferrari di Leclerc, poi Piastri, Russell, Hajar, Gasly, e via via proseguendo con qualche anche sorpresa nei primi giri, dove sono usciti Norris, ma soprattutto per un problema tecnico è uscito immediatamente Max Verstappen. Un occhio anche sullo Châtrier di Parigi, dove si gioca l'ultimo atto del Roland Garros. Stai sorridendo perché insomma non sta andando benissimo.
3: Non è andato benissimo il primo set.
2: Non è andato benissimo. Impegnato Flavio Cobolli, un fiorentino tra l'altro, anche se è tifoso per la Roma, però c'ha il giglio tatuato sulla schiena.
3: Nato a Firenze.
2: Flavio Cobolli, che è in campo nell'ultimo atto appunto del Roland Garros, sta sfidando Alexander Zverev, però il primo set è andato al tedesco, che di fatto un primo set che di fatto non c'è mai stato, perché si è imposto, se non sbaglio, 6-1,
3: esatto.
2: Quindi vedremo se Cobolli riuscirà a fare uno switch mentale dal secondo set, però insomma grande favorito Zverev dopo il forfait alla vigilia di Alcaraz e i problemi accusati da Sinner, che lo hanno mandato KO contro Cerundolo, se non sbaglio, al secondo turno. Appunto Zverev, il numero 3 al mondo, grande favorito per mettere le mani su quello slam che finora gli manca, nonostante una carriera insomma da grande giocatore, anche da grande what if, con qualche caduta anche dal punto di vista mentale nel corso appunto della sua carriera. Ma in questo momento 6-1 il primo set. Tra l'altro, ecco, guarda, grazie Sara, perché per chi ci sta seguendo sul canale 92 del Digitale Terrestre, io vi invito sempre a seguirci sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia, a seguirci anche in DAB se siete a giro con la vostra auto. Ci sta proiettando una foto di Edoardo Bove, che è in tribuna a seguire l'amico Cobolli. Loro due sono insomma grandi amici,
3: come fratelli, hanno fatto lo stesso percorso nelle giovanili della Roma, e poi uno si è dato al calcio e l'altro al tennis, però con ottimi risultati. Devo dire che comunque entrambi sono dei grandi sportivi, perché per arrivare a questi livelli in entrambi gli sport bisogna essere dei grandi sportivi.
2: Assolutamente. Tra l'altro, a proposito, per dare anche una completezza, e poi magari ci addentriamo più sui temi legati al mondo fiorentina, per dare completezza anche alla giornata di sport, sembra incredibile a dirsi, ma in realtà neanche troppo.